0: È chiaro che adesso, per come lavorano le squadre, è diventato più importante avere a disposizione le proprie infrastrutture, la propria palestra, il proprio centro di riferimento medico, il proprio ristorante, rispetto ad andare a cercare delle temperature che in montagna di giorno non sono sempre, anzi quasi mai, così nettamente più vantaggiose. Il nodo è sempre stato quello del riposo. È chiaro che il riposo in città è meno agevole, è meno tranquillo, se non attraverso l'aria condizionata, che però, insomma, se Dio vuole, nei centri sportivi ormai c'è ovunque. Quindi, pesando sulla bilancia, vantaggi e svantaggi, molte squadre, sempre più squadre, si stanno orientando, soprattutto quelle che hanno un centro sportivo di proprietà, sul rimanere a effettuare la preparazione estiva all'interno del proprio centro di riferimento. Per quanto riguarda il lato tecnico-tattico, per quanto, insomma, sia una partita praticamente ingiudicabile
1: Certo.
0: quella di ieri, però sì, il 4-2-3-1 è stato il tema tattico sviluppato in entrambi i tempi, con interpreti diversi, con Marusic che stoicamente ha giocato tutta la partita, in parte da centrale difensivo, in parte da esterno a sinistra. Nel secondo tempo, rispetto al primo, è cambiato qualcosa in fase di costruzione, quando sono entrati, in particolare nell'ultima parte di gara, dietro Bordone e Farcomeni. La Lazio in costruzione si metteva sempre a tre, quindi era diventato un 3-4-2-1, un 3-4-3 che lasciava comunque intendere che la costruzione fosse tre. Per il resto, 4-2-3-1, abbastanza scolastico. Io ho seguito più che altro quello che mi è interessato di più, che mi interessava di più era seguire le indicazioni che arrivavano dalla panchina
1: Sì.
0: di Gattuso. Erano sempre molto stimolati Galassi, Dia, Ratkov, agli attaccanti, anche Noslin. Agli attaccanti chiedeva spesso Gattuso di essere cattivi sotto porta, più incisivi, sempre connessi a Galassi. Ha detto più di una volta: non camminare in campo, anche a Přiborek, stai attivo, insomma. Quindi diciamo che l'indicazione principale era quella di avere giocatori sempre connessi con la partita, gli attaccanti, quello di essere incisivi, cattivi sotto porta, cosa che non sono riusciti a fare, perché la Lazio per tutto il primo tempo non ha segnato, ha avuto
1: Ecco,
0: bisogno di due rigori nel secondo tempo per trovare il gol.
1: con la primavera, Claudio, questo è un campanello d'allarme, oppure non dobbiamo esagerare? Chiedo a te, Claudio, perché è una partita amichevole con la primavera all'inizio.
2: Ma guarda, il discorso è molto semplice, i numeri parlano chiari, parlano purtroppo molto chiari. La Lazio l'altro anno è una squadra che ha avuto le difficoltà a far gol, e tu devi strutturare una squadra che possa permettere all'allenatore nuovo, che si chiami Gattuso, si chiami Antonio, Francesco Pasquale, di avere delle alternative là davanti, alternative che tu non hai avuto in tutto l'anno. E non credo che tu sia partito da quello, quindi sei comunque partito dopo che hai perso giocatori importanti dietro, hai perso tutta la difesa. Poi vorrei fare una chiosa: se qualcuno mi dà notizie di Romagnoli, dove è sparito, come è finito, perché mi dà notizie che di là non ha firmato.
1: No, non ha firmato, dicevamo oggi in
3: Sì,
1: redazione, Francesco, dico. Sì.
3: rischia seriamente di
1: Beh,
3: saltare
1: però
3: questo
1: lui
3: tipo di.
1: è scaduto il contratto con la Lazio,
3: Sì,
1: giusto? No,
3: no, no, sì,
1: no,
3: no,
1: no, c'è un
3: no, no. No,
1: altro anno allora.
3: ha un anno di
1: È vero, c'è un altro anno di
3: contratto,
1: contratto.
3: però
1: Quindi torna indietro.
3: torna indietro, ma non può stare, scordatevi che Romagnoli può stare ancora alla Lazio. Si potrebbe pensare di fare una rescissione consensuale, perché il rapporto è ormai finito, lui sta facendo una preparazione specifica e individuale a Roma, e chiaramente questa cosa, perché è sparito, il club
1: Sì.
3: è completamente sparito, lui lo sta aspettando, ma non sono più presentati, quindi potrebbe praticamente rescindere con la Lazio e firmare autonomamente con
2: Sì, no,
3: un'altra
2: no, ma
3: squadra.
2: infatti l'ho detto perché so che si sta allenando da alcuni amici miei a
3: Sì,
2: Roma con
3: sì, sì.
2: dei preparatori individuali. Quindi al di là di questo, tu hai perso tutta la parte importante che era la difesa, nella quale avevi costruito un fortino quest'anno, quindi ti ha permesso di arrivare in finale di Coppa Italia, ti ha permesso di fare dei risultati. importanti, comunque, se sei arrivato dove
1: hai perso i migliori centrali che aveva a disposizione.
2: Hai perso due giocatori straordinari e hai preso un buon giocatore con discreto curriculum che è Pedraza, e hai preso questo ragazzo che è un grosso punto interrogativo da vedere. Però ti devi prendere di qualcosa che ti permetta di alzare il livello degli altri, il livello della squadra. Quindi davanti hai da fare diverse cose, anche perché Saxen è fermo per un intervento, Cataldi è fermo per un intervento, e quindi hai delle certezze che in questo momento non hai, ti vengono a mancare, più i giocatori che hai dato via, più dei giocatori che hai preso, che praticamente non abbiamo mai visto, Racco, l'altro giocatore ragazzo con un cognome impronunciabile, che abbiamo visto credo l'ultima partita a 10 minuti, e quindi hai dei giocatori sui quali il nuovo allenatore, il nuovo staff sta capendo se sono utili, se possono essere utili, servire o non servire. Ma i centravanti e davanti ti servono dei giocatori di qualità che alzano il livello della squadra, e questi giocatori costano. Se tu vuoi comprare dei giocatori per spostare il livello della squadra, devi prendere delle certezze, non dei punti interrogativi.
1: Alessandro, posso chiederti, mancano ancora dei giorni, insomma, il mercato è ancora lungo prima della chiusura, questa è una squadra a tuo giudizio che quanto si deve rinforzare per non rischiare di essere impelagata nella zona di retrocessione?
4: In questo momento è una squadra, sì, oggettivamente guardando anche al resto del panorama di Serie A, una squadra tra il tredicesimo e il quindicesimo posto, insomma una squadra molto povera tecnicamente, in cui, come dicevate giustamente, il grande punto interrogativo è chi segna, perché davvero non sembra esserci nessuno in grado di metterla dentro in questo momento. Devo dire, io l'anno scorso l'ho seguito, negli ultimi due anni l'ho seguito tanto e bene, Gabriele Artistico mi sembra l'attaccante migliore che c'è, sì, che c'è in rosa, ed è un giocatore che non ha mai giocato in Serie A, e quindi questo insomma vi racconta della povertà tecnica che c'è, ma insomma in attacco, ma non solo. Mi sembra una squadra che al netto di alcuni elementi di certezza e di continuità, che cominciano però anche ad avere un certo logorio, ha bisogno di essere completamente ristrutturata, rinfrescata, rafforzata, usate l'aggettivo che preferite, però insomma. Ieri la sensazione, raccontando la partita, anche il fatto che insomma sia stata giocata senza maglie ma con le pettorine, oltre a costituire
1: una discreta
4: difficoltà,
3: ti hanno fatto sto regalino,
1: ti hanno fatto un bel regalo.
4: Esatto. fino alla prima squadra ce la possiamo cavare, onestamente, ragazzi, la primavera della Lazio, non è che segua particolarmente il campionato primavera, diciamo, devo ringraziare Luigi Sinibaldi, senza il quale io non sarei andato in onda, quindi ufficio stampa della Lazio che mi ha dato una grande mano ieri, sia sul posizionamento dei giocatori in campo che sulle possibilità di riconoscerli, sulla puntualità dei cambi, perché poi nel secondo tempo ci sono stati cambi continui, quindi a un certo punto qualcosa rischiavamo di lasciare per strada. Ecco, anche da questi piccoli dettagli, insomma, anche da come ti presenti, no? È vero che era la partita a porte chiuse, era un allenamento congiunto, come si dice adesso, però è comunque la prima partita di una nuova stagione, peraltro la trasmetti sui canali ufficiali della Lazio e anche su DAZN, quindi insomma, diciamo che avere anche l'accortezza di organizzarsi con le maglie, con un modo per dare anche la giusta visibilità ai ragazzi della primavera che sono tornati da Ovindoli, dove sono in ritiro, per fare questo test, sarebbe stato secondo me carino, ecco.
2: Stai chiedendo una cosa normale in un club normale. Sarebbe una cosa normale per un club normale.
4: Ok, no, infatti questo, no, ma certo, è chiaro che dicevo appunto, la constatazione è proprio questa, cioè la sensazione di trovarsi di fronte a un po' di sciatteria, se mi è passato il termine,
2: di
4: accortezza, di attenzione. Ecco, ora
2: stanno allo sbando.
0: visto che mi occupo di Lazio solo da lontano e saltuariamente, non mi permetto di andare così là, però è chiaro che io restituisco.
1: Ah, guarda, che hai fatto una fotografia
3: perfetta.
0: Ciò che ho percepito. Ecco.
1: Sì, hai fatto una fotografia perfetta, Claudio.
2: Ha fatto una fotografia perfetta di ciò che noi viviamo e subiamo da 20 anni. Il collega lo sta vedendo adesso negli ultimi 2 anni, ma ti assicuro che purtroppo è molto peggio di quello che lui sta dicendo. Quindi il discorso è questo. Ma volevo fare una domanda a lui, tecnica, che non avendo avuto la possibilità di vederla stando fuori, ma Floriani Mussolini com'è andato?
0: Ecco, allora, io che ho sempre molto a cuore i ragazzi che ho visto esibirsi, no, in Serie B, ho visto comunque un giocatore che in questo contesto qui è più che pronto, ecco, è più che adeguato per rimanere e giocarsi un posto. È un giocatore su cui questa Lazio, secondo me, deve fare affidamento, quindi mi sembra un giocatore su cui contare in questo momento.
2: Tecnica.
0: Per fisicità, per progressione, per corsa.
2: È titolare di questa squadra, eh? Un giocatore che è titolare.
0: Sì. In questo momento sì, e devo dirvi, secondo me, ecco, se dalle difficoltà contingenti vogliamo prendere anche lo spunto poi per segnalare quello che il presidente della Liga Tebas, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport, tracciava come anche un punto di grande differenza tra il nostro calcio e il calcio spagnolo. Dice Tebas: qui tutti i club sanno che il cammino è lo stesso, cercare di far arrivare più ragazzi possibili della cantera in prima squadra. È una cosa che a noi manca completamente.
1: Sì.
0: Se dalle difficoltà contingenti della Lazio esce questa cosa positiva, che siano ragazzi davvero puramente cresciuti nel vivaio oppure acquistati a un certo punto del percorso e poi mandati in prestito, valorizzati successivamente, insomma, questo secondo me è un tema importante, ecco. Se il calcio deve essere più sostenibile in questa direzione, bene, proviamo a prendere la parte positiva delle difficoltà. Solo per puntualizzare con Claudio, tu Marco lo sai bene, insomma, noi di Lazio ci siamo occupati per tanti anni, abbiamo raccontato tante Lazio diverse dal 2005 in poi, anche negli anni di Mediaset Premium, ed è un peccato, perché in questo lungo ciclo, per quanto ci siano state le difficoltà e dei rapporti tesi con il presidente, però insomma ci sono state anche delle Lazio belle da raccontare,
1: dignitose, molto dignitose,
0: molto belle. Io insomma
1: qui invece non c'è più niente di dignitoso, questo bisogna,
0: no, lo faccio spesso quando incrocio il profeta Hernanes in telecronaca, sì. Ricordo insomma di aver raccontato le partite, per esempio una vittoria in trasferta a Cesena con i gol di Sissé, di Miro Clos, era il settembre del 2011, insomma,
1: erano squadre dignitose,
0: grandi squadre, ecco, adesso la distanza sconfortante.
1: Però chiedo a Claudio, prima di chiudere, perché poi è proprio questo che volevo, mi dà l'assist Alessandro, Claudio, come va a finire questa storia? Perché qui non c'è più, sai, ti fa male perché non c'è la dignità, non c'è il rispetto, perché parliamoci chiaro, c'è una mancanza di rispetto totale. Poi sai, mi arrivano anche dei messaggi come quello di Ube, dice una lazietta da 13° posto che si guarderà il presidente e quei 4 che si... Però ecco, già a me non piace etichettare chi, lo dico subito, ha deciso di andare a vedere la Lazio e chi ha deciso anche di pagare il proprio abbonamento. Non è giusto, non è corretto, perché se diciamo qui, lo dicono tutti, però uno è libero di fare quello che vuole, e allora non possiamo giudicare in nessun modo chi oggi ha deciso di abbonarsi. Questa è una cosa che io ci tengo, non è per difendere nessuno, però uno si deve sentire libero di fare quello che vuole, perché se non vuole aderire a qualcosa e vuole stare vicino, è libero e non deve essere etichettato in nessun modo da nessuno.
2: Assolutamente.
1: Ecco,
2: assolutamente.
1: Questo ci tenevo a sottolinearlo. Ecco.
2: No, ma esattamente quello che tu stai dicendo è giustissimo, è corretto, è giustissimo. Ma fa il pari con chi decide di non andarci.
1: Certo. Così, ma infatti io non...
2: pari con chi decide di non abbonarci e di disdire l'abbonamento. Non può essere additato a...
1: Assolutamente.
2: Un cattivo e contro la Lazio. Non è così.
1: Assolutamente.
2: Perché chi fa un gesto del genere, credo che vada
1: rispettato.
2: Così come quei 600 o i 1000 che hanno deciso di rinnovare l'abbonamento.
1: Cioè non deve essere una guerra tra chi... ha nel cuore comunque la squadra.
5: Perché è il famoso divide et impera che lui ha sempre voluto.
1: Purtroppo esatto. Purtroppo è questo.
5: Portato poi andare a litigare in famiglia, no?
1: Sì, cosa
5: che non deve essere. Ma al di là di questo, io parlo sempre di, lo sai che a me non piace parlare del personale, di quel personaggio, perché sennò veramente non ne usciamo e non mi interessa. Proprio una cosa che non ho piacere. Ma la realtà purtroppo aberrante e bruttissima è che io mi vedo quest'anno costretto a capire e a vedere cosa fa il mercato delle squadre che sono state sempre anni luce sotto di noi, perché oggi se tu vuoi fare un minimo di una squadra decente per poter provare a stare intorno al decimo, undicesimo, dodicesimo posto, devi spendere tra i 40 e i 50 milioni di euro,
1: cosa
5: che lui non farà mai, non ha fatto quando eravamo secondi in classifica, figurati se lo fa adesso. Quindi quello che io ti ho apprezzato prima nel sentir dire, e forse sei uno dei pochi dei comunicatori aver detto liberi e puliti e precisi, aver detto quello che è la realtà, quindi che se noi rischiamo realmente di non fare qualche cosa quest'anno, la Serie B ce la dobbiamo
1: ma io l'ho detto da
3: anche perché scusami
1: da
3: il rinnovo
1: settimana.
3: Automatico di Gattuso per il dodicesimo tredicesimo posto
5: è la stessa cosa
3: di dire un premio salvezza, se ti salvi
5: però
3: rinnovi
5: è aberrante. Tutto, ma siccome a chi comanda non gliene frega niente, e lo abbiamo visto, lo abbiamo sentito anche la conferenza di ieri, aberrante con quelle risposte, risultato garantito, tutte queste cose che fanno sorridere, ma fanno sorridere chi non lo conosce. Siccome noi purtroppo ormai lo abbiamo smascherato, lo conosciamo molto bene, capiamo che la situazione è questa. Lui lavorerà per questi 12 mesi e si metterà di traverso su tutto quello che può fare per ottenere questa nuova norma e il cambio della norma, e noi dobbiamo lavorare perché ciò che non avvenga, perché il presidente Malagò debba far rispettare una regola che esiste e non può esistere soltanto per il signor Lotito cambiarla.
3: Ale Iori, benvenuto a Roma, perché
6: ma al di là di questo, insomma, io ho il piacere di parlare con voi, spesso anche con gli amici di Lazio Style Radio, con cui insomma mi trovo sempre molto molto bene, e quindi capisco le istanze, capisco tutto. Ma voglio dire, c'è un fil rouge che collega in questo momento alcune piazze storiche importanti del nostro calcio, che parte da Roma sponda Lazio, arriva a Bari, passa per Torino, insomma ci sono tutte queste proprietà che hanno dato, ma i cui proprietari ottengono di più, pur in un clima di grande contestazione, piuttosto che da un'eventuale cessione. E questo secondo me il grande tema da
5: posso
6: superare.
5: Posso permettermi di dissentire con te su una cosa soltanto? Permettimi. Hai detto Torino, e Torino io ho sentito il presidente Cairo più di una volta dire io ho messo a disposizione il club e chi vuole venga.
1: Esatto, no, l'ha detto anche ultimamente.
5: E lo ha detto molto chiaro.
1: Il problema è che non si è fatto avanti nessuno.
5: Bravo. Sì, ma allora, lui comunque l'ha detto.
6: Permettetemi di dire che
5: anni luce.
1: È un passo
6: diverso, però permettetemi anche di dire che ci sono sempre dietro a queste dichiarazioni delle condizioni spesso
1: negano,
6: che sono in contraddizione con quella disponibilità. Detto ciò, se la ricostruzione del nostro calcio parte dalla cancellazione di una norma sacrosanta che vieta le multiproprietà, andiamo malissimo. E anche al
1: sono
6: prossimo
1: d'accordo.
6: Mondiale siamo a casa.
1: Sono d'accordissimo con Alessandro e Claudio da questo punto di vista, quindi qui bisogna monitorare questa situazione. Ragazzi, io mi devo fermare perché è stato un piacere, un bel
3: ciao,
1: dibattito,
3: ragazzi,
1: un bel approfondimento.
3: Grazie ad
1: Alessandro Iori, grazie Alessandro.
6: Grazie a voi.
1: E come sempre grazie a Claudio Nellucci, un abbraccio Claudio, a presto.
5: Poi è un piacere, scusate che sono ogni tanto un po' fuori le righe.
1: No, non ti preoccupare.
3: Vogliamo così, ci piace così.
1: Un abbraccio. Ci fermiamo, hai qualcosa da aggiungere,
3: no,
1: Francesco? Ci dobbiamo fermare perché ripartiamo dal Napoli e poi Milan. A tra poco.

0: Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Tiembo Radio a tutto mercato, e quindi salutiamo come sempre gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61, sul canale anche 11 nel Lazio Gold TV e poi su Italia 7 in Toscana. Prima di andare a salutare il prossimo ospite per questo focus sul Napoli, abbiamo delle foto, ve le mostro subito, perché ci sono in atto i funerali di Osvaldo Bagnoli alla Basilica di San Zeno a Verona. Alla presenza, ecco le foto, ringrazio naturalmente come sempre la regia Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca, dicevo alla presenza dell'intera squadra che questa mattina ha lasciato il ritiro di Folgaria con staff tecnico, dirigenza e presidente esecutivo Zanzi a Verona. Oggi è stato indetto il lutto cittadino, quindi un saluto, e qui vediamo anche uno striscione dedicato proprio a Osvaldo. Grazie Osvaldo, signore del calcio, vincere e insegnare uno stile.
1: Tra l'altro torneremo su Osvaldo Bagnoli venerdì nella puntata di Storie di Calcio con l'intervista da te realizzata a Simone Braglia, che è stato, ci ha lasciato la sua testimonianza approfondita.
0: Bello, racconta delle cose molto belle, sì.
1: Sul suo rapporto con Osvaldo Bagnoli.
0: Bene, caro Francesco, allora andiamo subito da Fabio Tarantino perché ci dà un po' dei ultime sul Napoli, sia sul mercato anche come procede la preparazione. Fabio, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: E allora partiamo dal mercato e poi andiamo un po', ci dai un po' di news su quello che è come procede la preparazione.
2: Sì, a Di Maro, sul mercato c'è poco da dire paradossalmente in questa fase per il Napoli, perché l'input di De Laurentiis è stato quello di non poter ancora acquistare prima di cessioni, che però tardano ad arrivare anche in uscita. Il Napoli sta lavorando con grande, credo che il termine giusto sia riflessione, di ogni mossa per quelli che sono magari più piccoli, per chi già è un po' più esperto e ancora non è partito. Penso alle parole dell'allenatore del Frosinone che si domanda perché il Napoli non libera Zerbin, che pure sarebbe in uscita ma che ancora non ha trovato l'accordo con il Frosinone. Evidentemente il Napoli in questo momento sta valutando varie situazioni. Di sicuro l'infortunio di Buongiorno, che sarà fermo per almeno 3-4 mesi, impone una serie di riflessioni sul centrale nuovo eventuale da dover acquistare per il Napoli. Mario Ghila era una soluzione prima che andasse al Milan, un'occasione di mercato che poi è diventata grande operazione economica da un punto di vista appunto monetario per il Milan, e il Napoli adesso ancora riflette. Questo vale per il difensore, vale per la porta, vale per Ceballos, che è il talento argentino che il Napoli ha bloccato, con cui c'è già accordo definitivo con il calciatore L'Entourage, e quindi io non mi meraviglierei se ad esempio il primo colpo di mercato del Napoli dovesse arrivare ad agosto.
1: Addirittura.
2: Almeno, sì, potrei anche dirvi dopo Ferragosto, perché c'è
0: la squadra forte.
2: Perché il Napoli e Allegri, quindi anche la dirigenza, oltre che l'allenatore, considerano la rosa del Napoli forte, valida.
0: Ma io sono d'accordo, cioè non è che devi stravolgere.
1: Dove? Che priorità? Che priorità? Il primo colpo di Ferragosto, dove deve andare?
0: Ferragosto, sei già arrivato.
1: Lui ha detto a Ferragosto.
0: Ai primi d'agosto.
1: No, ha detto addirittura.
2: Però volendo anche dopo Ferragosto, cioè quando ho detto dopo agosto, mi ha detto addirittura, io non mi sbilancio, potrebbe anche arrivare dopo Ferragosto. Ti direi oggi la priorità è il difensore centrale, al di là del fatto che per la società con il ritorno di Rafa Marini e Marianucci, poi c'è Brochema, c'è Rachmani, Olivera anche fa il centrale, insomma numericamente il Napoli è completo, Allegri sta provando il 4-3-3 in ritiro, quindi sai, non c'è l'impellenza di un altro calciatore, però poi dipende dagli obiettivi. Buongiorno è un ottimo giocatore, ma se lo perdi per 3-4 mesi e poi deve tornare, intanto la stagione comincia, io un centrale di difesa me lo aspetto. E poi il Napoli vorrebbe dare via Milinkovic-Savic perché Meret sarà il nuovo titolare, quindi poi arriverebbe un altro portiere alternativa a Meret con un ingaggio dal dodicesimo e non con un ingaggio alla Milinkovic, ovvero 2 milioni e mezzo, che è lo stesso stipendio di Meret. E poi l'altra priorità, perché il Napoli l'ha bloccato a questo punto, credo che sia l'esterno d'attacco, ovvero il Ceballos del Boca Junior in scadenza di contratto, però anche in quel caso hai Lang che ritorna, tra l'altro era in vacanza perché è reduce dal mondiale, e quindi se non vendi Lang è complicato che possa arrivare poi anche Ceballos.
0: Vabbè, quindi bisogna verificare le uscite, dai, vedere che succede. Aspettiamo Ferragosto allora. Ma il Napoli è forte, ragazzi. Non è che se adesso, mica perché l'ha detto Fabio, ci mancherebbe. Non è che se Fabio adesso ha detto, ma bisogna aspettare Ferragosto. Oddio, adesso che succede al Napoli? Napoli è forte. Partiamo dal presupposto che Napoli è forte.
1: Anche perché De Laurentiis si è detto, potrei anche non farlo il mercato.
0: Ma è una squadra, l'ha detto anche Allegri, è una squadra forte. È una squadra che ha dei valori importanti. non stiamo parlando di una squadra che deve essere, correggimi Fabio, un pezzo che deve essere stravolta. No,
1: no, no, stravolta no.
2: Ma tra l'altro, ragazzi, la scelta lei è proprio la scelta di un club che non vuole stravolgere, perché per esempio molti hanno, anche tra colleghi, hanno rimpianto la scelta mancata di Italiano, che pure era sembrato molto vicino al Napoli. Ma fosse arrivato Italiano, non avremo mai la controprova, ma sono convinto che il Napoli avrebbe dovuto cambiare un bel po' di giocatori, perché i giocatori hanno vinto due scudetti a stravolgere il proprio modo di intendere il calcio con Italiano. Arriva Allegri che è un gestore, restano tutti uguali, anche a centrocampo. Abbiamo parlato di Rios del Benfica, Rabiot è un pupillo di Allegri. Ma se il Napoli convince Anguissa a restare, magari resta anche De Bruyne, ma numericamente il Napoli non ha bisogno di un altro centrocampista.
0: Assolutamente. Senti, news da Dimaro e poi ci salutiamo.
2: Ma intanto oggi diluvio, allenamento mattutino e pomeridiano. Il Napoli domani farà l'amichevole contro l'Arezzo, che è la prima amichevole delle 5 estive, con una formazione del 4-3-3 che è diventato un po' il mantra di questo inizio. Vediamo se Alisson e Spinazzola, che oggi non hanno lavorato in gruppo ma erano in palestra, saranno a disposizione. Comunque c'è grande curiosità per domani alle 18 per questa amichevole, che insomma svela un po' il primo Napoli di Allegri con questo modulo ritorno al passato, il 4-3-3 di spallettiana memoria, e quindi vedremo poi che tipo di approccio avranno i giocatori. Vi dico solamente che il Napoli a centrocampo sta provando Vergara come mezzala sinistra, lui che è un trequartista, seconda punta, volendo anche un interno di centrocampo ma a destra, e Allegri, in assenza di McTominay, lo sta utilizzando proprio in quella posizione. Le risposte di Vergara sono fino a questo momento molto interessanti.
0: Va bene, allora salutiamo per il momento Fabio Tarantino e anche tutti gli amici di Radio Tutto Napoli. Ci sentiamo presto, Fabio, va bene?
2: Sì, anche prima di Ferragosto, non spaventiamo.
0: Cioè, che facciamo? E che pensi che mo te la sei cavata con un collegamento? Tarantino!
1: Anche perché se dovesse arrivare qualcuno prima del primo agosto... poi ci devi delle spiegazioni,
2: vorrebbe dire colpo di mercato, sarà bello nel caso parlarti.
0: Dai, un abbraccio. Ciao. Fabio, buon lavoro, Fabio, come grazie. Sempre vai tu a presentare il
1: prossimo. Vado a presentare, tra l'altro, perché passiamo al tema Milan in compagnia Focus di Antonello Milan, sì. Gioia, ciao Anto, ben ritrovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Vorrei aprire così, perché sapete che ogni indizio, ogni cosa ormai nella social viene pesata e illude un po' tutti. Vado sul primo piano della Gazzetta, di Gazzetta.it. Leao cancella il Milan, posta una foto misteriosa e va in Turchia, per ora solo in vacanza, perché in Turchia, e questo ha acceso un po' le speranze dei tifosi del Galatasaray e del Fenerbahce, che hanno provato a leggerlo come un indizio. Al momento un indizio non è. Lui ha appena cambiato la foto del profilo di Instagram, scegliendo un'immagine misteriosa, molto particolare. Non lo so, io te lo sto leggendo, quindi non chiedermi. Per aprire il tema mercato legato a Leao, che prima del Mondiale aveva detto di voler andare via dal Milan. Ci stavamo chiedendo se Amorim potesse essere, insomma, un effetto, un gioco. Vai a vedere questa foto. Che foto è? Hai trovato? Vabbè, intanto partiamo io e te, Anto, che come la interpreti e soprattutto che cosa ruota intorno a Leao? Penso ben poco.
0: Gli tolgo il follower.
1: Toglilo, Anto.
0: Dai, Antonio.
3: No, al di là della questione immagine, credo poi Leao comunque è uno che ci tiene particolarmente, quindi qualcosina vuol sempre dire, però di fatto la sostanza non cambia. Lui vuole andare via dal Milan, il Milan vuole cedere Leao, ma offerte per adesso non ne sono arrivate. Quantomeno non sono arrivate al Milan, nel senso che l'interessamento della Turchia è concreto. La proposta di 10 milioni di euro a stagione è datata, ma adesso che il ragazzo si trova proprio in vacanza a Istanbul, si sta rifacendo insomma un po' di strada tra le scrivanie del Galatasaray. Però poi Milan non è che cede, regala il giocatore, non lo vuole svendere, quindi finché non arriva la proposta al Milan possono passare l'immagine del profilo, ma bisogna trovare una soluzione.
0: Ma poi qual è l'immagine?
1: L'immagine del profilo, la spieghiamo, è semplicemente una folla di persone è un fascio di luce che ne illumina una, quindi è un
0: ma dove
1: fare
0: sta?
1: Luce.
0: Scusa, io ho aperto, c'è Sansone a San Paolo.
1: No, quella è
0: Brasile.
1: La storia, tu stai guardando la storia, esci e guarda, c'è un fascio di luce che illumina una persona tra 200 e 500.
0: Ma non si capisce niente,
1: sono.
0: Tringali, ma tu...
1: Ma non è...
0: Ma dai, è per cortesia,
1: via.
0: Dai.
1: Io sto soltanto leggendo perché dobbiamo parlare pure di qualcosa
0: luce,
1: alle 15.49
0: capito,
1: del 21 di luglio
0: qui,
1: con Antonello.
0: Dare notizie, va.
1: Antonello,
0: ma poi
1: aiuta.
0: Non ho capito una cosa, scusa Antonella, ma perché in vacanza a Istanbul? Cioè, che fa in città? Così?
3: No, beh, Istanbul è una tra l'altro il quartiere Gala è meraviglioso, non so se voi siete mai stati a Istanbul, però magari merita, non lo so. Comunque, vabbè. Comunque vabbè. No, in realtà qualche indizio di mercato lo possiamo trovare. Vai. Anche lì. Secondo me Leao, che non vorrebbe trasferirsi in Turchia almeno in prima battuta, però sta vedendo che offerte dalla Premier League o dalla Liga non ne stanno arrivando, quindi anche di iniziare a informarsi su come potrebbe essere vivere un altro paese come la Turchia potrebbe essere opportuno. Tra l'altro, no, Rafa, uno sappiamo che magari il calcio non è esattamente il suo primo interesse, ha tanto interesse nella moda, nella musica, certo. Quindi magari anche iniziare a studiare come potrebbe essere vivere lì con questo tipo di passione può essere l'idea giusta.
1: Senti, per il resto, Anto, sappiamo dell'operazione Modric, che è praticamente in chiusura. Poi quali sono le altre situazioni più calde in casa Milan, se ci sono al momento?
3: Sì, Modric potrebbe firmare domani, non abbiamo conferme diciamo ufficiose da parte del Milan, però non ci sono sostanzialmente dubbi al fatto che il croato vestirà per un altro anno la maglia rossonera a 41 anni, da compiere il 9 settembre, quindi è insomma un'età piuttosto datata, però io personalmente sono contento di ritrovare Modric ancora in campo, perché di campioni così ne abbiamo ancora bisogno nonostante l'età. Certo. E poi c'è sempre la questione trequartista per quanto riguarda il mercato in entrata, questo Carezzas, insomma, su cui il Milan non ha ancora... Non è che non ha ancora deciso di affondare meno, ma dipende tanto anche da Leao o magari dalla cessione di Stupignano alla Aston Villa, se riuscirà, ecco, a superare l'offerta del Dortmund per il greco e a prenderlo. Mm-hmm. In questo momento il mercato del Milan non è che sia bloccato, ma insomma, è il classico un po' di effetto domino, no? Basta che cade la prima carta e poi magari cadono tutto il resto.
0: Va bene, quindi attendiamo. Il lavoro di Amorim come procede? Che cosa ci puoi dire su questo prima di salutarti? Come sta procedendo? Sta lavorando molto, visto, sulla pressione?
3: Sì, lui ci fa sapere di essere molto contento, no? Poi è chiaro che non è che un allenatore ai primi giorni al Milan via elettrice, no, è tutto sbagliato. Anche se in realtà Allegri l'anno scorso in discorsi, diciamo, privati già ci aveva fatto intendere che la situazione, soprattutto nei rapporti con la dirigenza, non era delle migliori. Amorim è partito con le migliori invece intenzioni, viene supportato dalla dirigenza, che adesso è a Milanello e c'è un summit di mercato in corso, quindi magari già stasera su Milan News e sul tuo mercato web potrete sapere di più su quello che si è detto già oggi pomeriggio tra i dirigenti e l'allenatore.
0: Va benissimo, e naturalmente per il momento, Antonello, noi ti ringraziamo, poi ci sentiamo prestissimo.
1: Quando Leao cambierà nuovamente,
0: sì,
1: la sua immagine.
0: E poi spiegheremo che cosa, perché l'indizio che ha raccolto Tringali è fondamentale.
1: Non è colpa mia.
0: Gioia, giusto?
3: Sempre fondamentale.
0: Fondamentale. Va bene, Antonello, grazie, buon lavoro ad Antonello Gioia. Vediamo, insomma, le altre mosse che farà il Milan nel frattempo, come ha detto Antonello, sempre più vicino il rinnovo di Modric. Lo ritieni giusto il rinnovo di Modric? 41 anni suonati?
1: Ma sì, nel senso che lo merita, più che altro perché lo scorso anno è stato grande protagonista, quindi ha dimostrato di poter ancora, visto che i ritmi della Serie A glielo consentono, permettersi di essere ancora protagonista. Un contratto di un altro anno, un giocatore del genere, sicuramente è meglio averlo che vedendo anche come sta in condizione. Senti, dove vuoi andare? Vuoi andare al ritiro del Frosinone?
0: Sì, voglio sentire Alvini un pezzettino. Ma poi io adesso vedo il video, ma che fa? Zero gradi? Cioè,
1: ma infatti è vero.
0: Ma guarda che Alvini giubbotto...
1: Alvini sta, ve lo descriviamo, in felpa e poi ha uno smanicato.
0: di quelli, capito, tipo...
1: Ma dove è? A Fiuggi? Dove sono?
0: Ma no,
1: dove
0: ma
1: è che... Il Frosinone?
0: Ma... No, adesso vediamo perché...
1: Controllo un secondo perché adesso così a memoria non me lo ricordo, però dovrebbe essere una
0: ma poi
1: località
0: questo
1: montana.
0: Mi sa che
1: il
0: ritiro... sì, sì,
1: ma
0: no,
1: anche se capito. Una località montana mi sembra esagerato,
0: sembra
1: caro Massimiliano,
0: veramente...
1: Aspetta, la felpa con...
0: Al Terminillo.
1: A 16 gradi,
0: Terminillo.
1: Abbiamo una fonte al Terminillo, direttamente
0: e allora
1: dalla regia.
0: Allora il collega che è vestito leggero, scusa.
1: Matteo Petrucci ha semplicemente una giacchetta, ma anche se hai 16 gradi, comunque sei sotto il sole. La felpa più lo smanicato mi sembra una cosa molto esagerata, caro Alvini. Sentiamolo un attimo.
4: Un'identità precisa, una mentalità, più che una strategia, che una tattica di gara, è avere un'identità precisa. Noi siamo il Frosinone e ce la giocheremo su tutti i campi. Questo è il nostro percorso, quello che vogliamo fare. Se davanti abbiamo la Juve, il Real Madrid o la Ferruzza, che è la squadra che ha vinto campione d'Italia degli amatori, la nostra mentalità non deve cambiare. Noi dobbiamo, vogliamo percorrere quello che sarà il nostro stile. Umanamente riuscire ad andare in Serie A l'anno scorso, il percorso che ha fatto questa squadra, questa società, è sicuramente un percorso significativo, notevole, veramente importante. Andare in Serie A è molto difficile perché, ripeto, vincere la Serie B è difficilissimo, essere promossi, ma è ora altrettanto sfidante e importante riuscire a dare un'identità precisa, essere protagonista con il gioco, con le idee, e poi riuscire anche in quello che poi lei ha detto, che è poi l'obiettivo del risultato.
0: Vabbè, facciamo un in bocca al lupo ad Albini, perché si trova, diciamo, ad affrontare una stagione importante. Tra l'altro ci sono anche le parole di Palmisani, portiere che l'anno scorso si è ritagliato, vado su tutto mercato web, uno spazio importante, e voglio ricreare la magia dell'anno scorso, così possiamo salvarci. Su tutto mercato web le parole vengono riportate appunto del portiere Palmisani. L'obiettivo è quello di ottenere la salvezza, e vediamo anche come si muoverà un po' sul mercato. È intervenuto anche lui a Sky, e quindi su tutto mercato web potete trovare suo intervento.
1: Prima abbiamo parlato del Galatasaray come possibile opzione per il futuro di Rafa Leao. Il Galatasaray torna realmente stavolta sulle tracce di Bremer per quanto riguarda la Juventus, perché da Istanbul, così scrive Gazzetta.it, è arrivato da Istanbul un bel rilancio, uno stipendio da 8 milioni netti, quindi un paio in più rispetto a quelli che percepisce attualmente a Torino, e il difensore pare non ha ancora accettato, ma non ha neanche chiuso la porta. Quindi il Galatasaray potrebbe andare forte su Gleison Bremer, trovare l'accordo col calciatore e poi bussare alla porta della Juventus, che ha come priorità e come alternative sia Tomori, attualmente centrale del Milan, e anche Todibo, che sembrava un passo dalla Juve, se ti ricordi, nell'estate, operata da Giuntoli per conto di Thiago Motta. È un altro reduce della retrocessione del West Ham, un altro, perché chi non ci avesse seguito, abbiamo parlato di Somerville, 50 milioni è affare praticamente chiuso per l'esterno finalmente destro di Gasperini, di piede destro, che avrà Gasperini a disposizione tra un po' di giorni, con D'Amico che la porta a casa per una cifra di 50 milioni.
0: Ti leggo due o tre messaggi al volo, c'è anche un vocale, così li recuperiamo prima di chiudere il blocco e andare alla prossima, diciamo, ora con un ospite, quindi con una intervista e una chiacchierata. Allora Dario ci scrive al 331 82 00 213: ciao ragazzi, tranquilli amici laziali, a noi Cairo ci rinfaccia ancora di aver comprato i palloni 20 anni fa, noi Granata vi siamo vicini nella disgrazia. Novità del mercato del Torino? Temo nessuna, ma chiedo, grazie. Adesso vi date un'occhiata, Francesco, ma poi avremo anche l'approfondimento sul Torino nei prossimi giorni. Romagnoli potrebbe andare all'Atalanta dal maestro Sarri? Non lo so, Federico, vediamo. Poi Pellegrino partito da Parma in direzione Torino, ci scrive un nostro amico, vabbè, va in pellegrinaggio, non penso sia ancora stata notizia, e con piacere ce la dà noi, vabbè, vediamo. Poi Ube fa una specifica, non si riferiva naturalmente ai tifosi, ok Ube, però siccome ho sentito, ti devo dire, hai fatto bene a dare la specifica, ci mancherebbe, ti riferivi magari a chi sta sostenendo a livello comunicativo la società, però anche in questo caso ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, su questo la vedo in questa maniera. Però io mi riferivo ai tifosi perché sui social ho visto degli attacchi molto forti nei confronti dei tifosi che hanno deciso di andare allo stadio, e questa cosa qui non la ritengo giusta, perché come è giustamente sono liberi i tifosi di non andare e quindi di manifestare il loro dissenso in questo modo, uno deve essere anche libero di decidere di andare perché vuole vedere la partita e vuole stare allo stadio. Manifestare il loro dissenso in questo modo, uno deve essere anche libero di decidere di andare perché vuole vedere la partita e vuole

0: Contratto biennale e quindi ci sarà l'annuncio ufficiale atteso a breve per questo giocatorino che al momento però, ha ragione il nostro amico Granata, non sposta praticamente nulla per quanto riguarda la formazione Granata. Vai, audio!
1: Vai audio e poi ci fermiamo.
2: Buonasera a tutti, Maurizio da Grottaferrata, grazie per l'opportunità. Volevo un parere su questo argomento. Sento tutti che si lamentano del calcio italiano che purtroppo è ai minimi storici. Andrea Agnelli anni fa aveva detto che se non si facevano delle riforme, delle cose nuove in Italia, l'Inghilterra avrebbe avuto il dominio sul calcio e in effetti così è stato. La nostra reazione è stata quella di affossare Andrea Agnelli, di affossare la Juventus, dandole punti di penalizzazione
1: Beh,
2: in
1: ma che
2: tempi
1: c'entra?
2: ristrettissimi, e blocco Juve per non mancare la nazionale. Sono 12 anni che non partecipa a un mondiale.
1: Io ho poco tempo, però sono totalmente in disaccordo con il nostro amico. Se tutto passa
0: Non so
1: sempre,
0: perché unisce tante
1: sì, poi
0: cose.
1: tante cose, la nazionale con la Juve che
0: Punti di
1: c'entra, il blocco,
0: penalizzazione.
1: punti di penalizzazioni, le parole che aveva detto Agnelli in un altro contesto, quello che poi è successo. E anche qui, no, come ho detto oggi all'editoriale, come c'è sempre un tentativo da parte dell'ambiente Napoli quando uno fa un paragone Messi-Maradona, c'è la flotta dei difensori che deve scendere tra giornalisti e tifosi che si sentono un po' offesi se uno accosta Messi a Maradona. Qui c'è la flotta dei tifosi juventini che con questa cosa di Agnelli, eccetera, come se lui avesse dato la cura per il calcio, che non era quella. Il dominio della Premier era partito da molto prima, non da adesso. Evidentemente non si è fatto il calcio italiano qualcosa per fare delle riforme al proprio interno per migliorare come gli stadi, eccetera, però che lui avesse lanciato l'allarme, ok, ma che avesse la cura, no. Come presentò la Superlega fu una cosa veramente imbarazzante. Tra l'altro, infatti, è sfumato questa cosa con la dipartita di molti club. Ed era una Superlega che tutelava gli interessi dei più forti, punto. Quello che è successo dopo, beh, quella è un'altra questione che non c'entra niente con la supremazia della Premier League. Ripeto, pensare che tutto ruoti sempre intorno alla Juve e che la nazionale addirittura adesso va male perché non c'è il blocco Juve, a me sembra veramente un voler sostenere per forza una difesa che non c'entra niente, che non c'entra niente, perché il blocco Juve è andato via via scemando, anche perché non mi sembra che ci siano 7-8 italiani nella Juventus. Quindi è voler per forza sempre sentirsi vittima comunque di qualcosa. E questo lo dico a prescindere, io non c'ho niente contro la Juve perché spesso mi dicono che la difendo, però questo atteggiamento del tifoso, proprio, oddio, sono stato colpito, oddio, sono vittima di tutto. Io non credo ai tifosi vittima, lo dico sempre, eh? Non credo in assoluto a sto vittimismo che millantano i napoletani, e poi arrivano gli interisti, e poi i milanisti, e poi i laziali, i romanisti. No, io su questa cosa mi trovo sempre molto in disaccordo. Però, ripeto, rispetto il pensiero del nostro amico, se tutto il male del calcio italiano è dovuto a perché la Juve in questi anni è andata in difficoltà per una serie di situazioni, tra l'altro ognuna diversa dall'altra, e questo è il suo pensiero, io non sono d'accordo. Possiamo fermarci qui.
0: Fermiamoci.
1: Break.

Bene, ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di TMV Radio a tutto mercato e salutiamo come sempre gli amici che sono davanti alla TV, ricordo canale 61 nel Nazionale, poi nel Lazio Gold TV, in Toscana invece Italia 7, anche chi ci segue attraverso l'app, quindi veramente un carissimo saluto a tutti voi, magari qualcuno

0: Qualcuno sta anche in spiaggia al mare.
1: Buon pomeriggio
0: e
1: a
0: ci
1: tutti.
0: Sta seguendo, caro Francesco. Allora, sì, lascio a te la presentazione del super ospite che abbiamo.
2: Insomma,
0: dai.
2: In questo momento ci sembrava un po' doveroso ascoltare la voce di un direttore illustre per fare anche un po' il bilancio di questo mondiale, entrare nello specifico su alcune situazioni, perché c'è anche da commentare, insomma, questa volontà dell'Italia di cambiare rotta attraverso un profilo alla Guardiola e soprattutto commentare e avvicinarci al nuovo campionato in compagnia del direttore Pietro Lomonaco. Ciao direttore, grazie
0: Ciao
2: per
0: direttore.
2: Essere con noi.
3: Buonasera, buonasera a tutti voi. Buonasera.
0: Ciao,
3: ragazzi.
0: Direttore, intanto, da dove vuoi partire, intanto lo ringrazio sempre direttore, perché tempo fa facemmo una storia di calcio con lui molto bella e ci ha raccontato un sacco di cose sempre piacevoli. No, direttore, io voglio partire subito da questa cosa qui che ha riscosso, diciamo, ha fatto un po' di rumore, l'accostamento di Messi a Maradona. Che cosa ne pensa il direttore? No?
3: Guarda, intanto penso che sia un discorso stucchevole che serve a poco. Messi negli ultimi 20 anni è innegabile che abbia imperversato. Negli ultimi 20 anni ha fatto cose costantemente, no? Di livello incredibile. E io dico sempre, ho una mia teoria, ho conosciuto di presenza, anche per averlo vissuto, il primo Maradona. Io ricordo 35 anni fa, quando io andavo in Argentina, avevo un rapporto di amicizia con l'allora direttore della rivista della Nazionale Argentina, no? E si chiamava Jorge Barraza, e lui mi diceva: direttore, non esistono filmati di Maradona da bambino, ma Maradona faceva delle cose che non si possono spiegare, soprannaturale. Io vi cito solo questo. Io dico sempre che Maradona, Messi, è sicuramente negli ultimi 20 anni è stato il giocatore più, insieme forse a Cristiano Ronaldo, no? Più qualificante. Ma Maradona è il regalo di Dio a tutti quelli che amano il calcio. Dio ha deciso di fare un regalo, vi do Maradona, così per sempre l'avete presente davanti agli occhi. Vi racconto solo questo episodio, così è veramente da un episodio che mi raccontò mio fraterno amico, che ora non c'è più, Jorge Cesar Spiller, che è stato il primo manager di Maradona. Mm-hmm. Lui non amava molto parlare degli inizi di carriera di Maradona, che lui è stato il suo manager per tanti anni. Però mi raccontò un episodio una volta e mi diceva, lui giocava nell'Argentino Juniors, quindi stiamo parlando di una piccola squadra del campionato argentino, e l'Argentino Juniors andava a giocare in casa del Boca Juniors, quindi la più grande, certo, squadra insieme a River dell'Argentina, quindi piccola squadra che va a giocare in casa della grandissima squadra. Prima della partita il portiere argentino del Boca, leggendario Gatti,
0: come no,
3: fece delle dichiarazioni, disse, quando ha precisa domanda cosa ne pensasse di Maradona, lui era un po' guascone, no? Disse: no, è un gordo, c'è uno grosso e basta. E mi diceva Jorge, disse, siccome lui già da ragazzo dormiva fino a tardi, io prendo la rassegna, sapevo come stimolarlo, prendo la rassegna dei giornali, vado in camera, lo vado a svegliare, busso alla porta, entro, prendo i giornali e glieli butto sul letto. Dico: leggi, che cosa dice di te questo qua? Dice che lui si è svegliato, ha aperto gli occhi, ha dato un'occhiata al giornale, li ha richiusi, si è rimesso a dormire, gli ha detto Russo, lo chiamava Russo lui, vai in conferenza stampa e gli vai a dire che domani io gli faccio 4 gol. Sì. A questo qua, sì, la partita finì 5-2, 4 gol di Maradona.
0: 5-3, direttore.
3: 5-2, 5-3, vabbè. Oh, cose. E questo episodio a raccontarlo mi fa così venire i brividi, no? Io poi li ho visti quei gol. Era un personaggio che trascinava. Ecco, forse lui era più potente di Messi. Messi ha una frequenza di passi molto più accentuata di Maradona, ma Maradona era potente, era un miracolo fisico, nonostante fosse 1,65, un concentrato di forza, di esplosività.
0: Vero, però, direttore, però io penso che Messi pure tecnicamente è una roba spaziale.
3: Oh.
0: Io stavo vedendo prima, stavo vedendo con Francesco delle giocate, dei gol, dei dribbling, dove il difensore, dice, i difensori non gli facevano fallo, ma era difficile pure prendere a fare il fallo. Sia a lui che a Maradona, i difensori delle volte non riuscivano a fare il fallo, perché li lasciavano sul posto. Io credo che tecnicamente sia il gioco. Ma c'è ancora il direttore, mi sente? Io non lo sento, forse è caduto, vediamo. Lo recuperiamo al volo, così questa cosa mi interessava per poi passare anche un po' alla nazionale, Francesco. Abbiamo visto che era proprio difficile prenderli a tutte e due. Ti lasciavano sul posto.
2: Però guarda questo riscontro. Chi ha vissuto nel pieno Maradona, tutti quelli che abbiamo raccolto anche a Maracanà, non riescono ad accettare, oppure sì, non, sì, il fatto che possa essere, diciamo, considerato...
0: No, no, l'abbiamo ripreso il direttore, vero? Il direttore è caduto. No, dicevo che la tecnica dei due era talmente elevata, dove i difensori facevano fatica anche a prenderli per colpirli.
3: Oh, ragazzi, ma attenzione, dimenticate una cosa, che è basilare. Prima si marcava uomo, eh. Sì, sì. Quando ti mettevano il cagnaccio di turno addosso, che ti seguiva anche quando tu andavi in bagno, scusate il termine,
0: sì, sì,
3: e non era facile per nessuno giocare, eh. Poi Maradona gli raddoppiavano, gli triplicavano la marcatura, e il primo pensiero era sempre il fallo, e lui, sì, sì, bypassava anche i falli con, sì, una, sì, leggerezza, sì, sì, sì, ne ha prese tante in vita sua, che
0: guarda,
3: oggi,
0: direttore,
3: oggi è diverso, dai.
0: Io sono, ho 54 anni, ho avuto il piacere di vedere Maradona, ma vabbè, negli anni 80 il calcio era bellissimo, perché venivano da noi veramente fior di campioni, e quando ho visto Maradona, ha finito la carriera Maradona, ho detto forse non vedrò mai più un calciatore così. E
3: no,
0: devo dire che Messi, ho iniziato poi a fare questo lavoro qualche anno dopo, e ho avuto anche il piacere di fare telecronache di Messi. Messi me lo ha a tratti proprio ricordato in campo in una maniera pazzesca. Ha fatto dei gol in fotocopia a Maradona. Io credo che tecnicamente sia l'unico giocatore al mondo che si sia avvicinato a Maradona. L'unico.
3: Ma guarda, allora io dico una cosa: il calcio oggi lo stiamo proprio, lo vogliamo trasformare, no?
0: Sì.
3: Vogliamo, oggi vedo, si tende a far diventare fenomeni gli allenatori, alla fine è sempre la giocata del calciatore.
0: Beh, questo è bello.
3: Entusiasma la gente. La gente non si entusiasma per le ripartenze, per i raddoppi, no, la gente si entusiasma per il colpo del calciatore. Quindi voglio dire, alla fine è sempre il calciatore che è al centro del progetto, e sono passati nella nostra storia tantissimi calciatori, ognuno per caratteristiche sue diverse, no? Fare un elenco di tutti i grandissimi giocatori che sono passati veramente saremmo una giornata intera,
0: certo.
3: E mi auguro che il calcio riesca a sfornarne ancora. Ma Maradona, io penso che non avesse una classificazione, l'ho detto, faceva delle cose che tu alla fine dici Madonna, ma che roba è questa? Io penso che anche i compagni facevano fatica a stargli dietro, no? Sotto tanti aspetti.
0: Sì, sì, assolutamente. E vogliamo andare anche al problema nazionale, Francesco?
2: Sì, cambiamo. Dai. Perché, direttore, si è pensato ad una rivoluzione con l'arrivo di Giovanni Malagò, e insomma, sono stati affidati a Maldini e a Leonardo per la prima volta la direzione tecnica del Club Italia, con una consulenza da parte di Leonardo. Adesso questa rivoluzione si vuole completare e stanno provando a convincere Guardiola. Quindi, ovviamente, la domanda non è su quanto sia importante portare Guardiola, ma quello che divide un po' il dubbio di capire se Guardiola potrà non star bene coi panni del commissario tecnico, e poi se, diciamo, la convincerebbe l'alternativa che in questo momento sembra essere quella di Andrea Pirlo.
3: Guarda, io dico una cosa: l'allenatore della nazionale non è un allenatore, è un commissario, è un selezionatore. L'allenatore è un'altra cosa. L'allenatore è quello che ha un gruppo fra le mani e ci lavora dalla mattina alla sera, nel tempo. E allora sì che Guardiola inciderebbe. Ma cosa volete che possa incidere Guardiola, no? Su giocatori che si radunano una volta ogni 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, per 2 o 3 giorni e basta. Diventa difficilissimo, fermo restando che io penso che sia l'allenatore più bravo al mondo, insieme a Klopp. Ma ce ne sono di allenatori bravi. Io dico, quello che allena la nazionale deve essere in grado di selezionare di volta in volta i migliori, quelli più in forma, quelli che hanno una capacità di dare qualche cosa, e nello stesso tempo motivarli per l'evento in cui sono chiamati a svolgere le proprie prestazioni. Cioè, io non capisco perché si voglia battere continuamente sul fatto che l'allenatore alla nazionale serve un allenatore. Sono dei falsi concetti.
0: Però mi scusi,
3: no?
0: Direttore, stavo vedendo Germania Klopp, Brasile Ancelotti, Francia Zidane. Questi sono tutti allenatori che hanno fatto grandi cose con i club. E stanno sbagliando tutti o sbagliamo solo noi?
2: Posso aggiungere una cosa? Forse per noi che stiamo partendo da un punto diverso rispetto alle nazionali che hai citato, servirebbe secondo me un profilo diverso. Loro sono già collaudati.
0: Beh, Brasile no, dai, Brasile mi sembra tanto collaudato.
3: Scusate, sono allenatori, avete nominato degli allenatori che hanno nel DNA il ruolo del selezionatore, del commissario. Ancelotti c'ha nel DNA il ruolo del... Non sono mai stati dei grandissimi... Klopp ce l'ha nel DNA, Zidane pure. Guardiola è uno che per far giocare le sue squadre come hanno sempre giocate le squadre di Guardiola, ha bisogno di avere i giocatori a disposizione. Ha bisogno di averli dalla mattina alla sera, inculcargli i suoi concetti. Non è semplicissimo, non è semplicissimo. Quindi voglio dire, alla fine che significa? Significa che ce ne sono diversi, non forza. Forse Guardiola è quello che avrebbe più difficoltà sotto tanti aspetti, per quello che ha detto poc'anzi. No?
0: Vediamo, sono curioso di vedere come va. Ma secondo lei come va a finire proprio così?
3: Prendono Pirlo.
0: Prendono Pirlo, ok.
2: Quindi tutto ciò che abbiamo detto.
0: Direttore, invece una cosa.
3: Considerate anche l'ingaggio, Guardiola viaggia. Poi Guardiola ha detto che vuole stare un anno fermo.
0: Sì.
3: Che interesse potrebbe avere? Ha detto che vuole allenare una nazionale, ma fra un annetto, eccetera. Che interesse può andare a avere uno che ha fatto sempre benissimo andarsi a prendere una nazionale che in questo momento brucia come il fuoco, no? Per 3 volte consecutive non si è qualificata ai mondiali, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, è un'operazione che è bella, pittoresca, che suscita anche delle curiosità, ma è tutto da verificare se si possa realizzare.
0: Va bene, vediamo, staremo a vedere. Direttore, senta direttore, quali sono stati i 3 giocatori secondo lei migliori in questo mondiale, se dovessimo fare un podio?
3: Guarda, io ce ne sono diversi interessanti. Bellingham ha fatto bene, a un certo punto veniva da un annato un po' così,
0: vero?
3: A un certo punto ha imposto la sua classe, l'ha imposta, no?
0: Sì.
3: Cioè, come attaccante Kane è una garanzia sempre, quello dell'Inghilterra,
0: sì,
3: che riesce sempre a Messi, che anche se entra spazi nella partita, pensate che contro la Spagna la prima palla l'ha toccata al 21° minuto gioco, cioè, quindi voglio dire, però Messi 39 anni, 40 anni,
0: certo,
3: bisogna
0: certo
3: di levarsi il cappello, ma ripeto, ce ne sono stati tanti.
0: Beh, Mbappé dove lo mettiamo, direttore?
3: Io l'altra volta provavo a immaginare, no? Una squadra che giocasse per esempio il 4-2-3-1, no? Di quelli che sono... E allora mi sarebbe piaciuto vedere un tridente alle spalle di Ten con Ken, come lo volete chiamare.
0: Ken va benissimo.
3: Con un tridente con Yamal a destra, Messi centrale incolonnato con Mbappé a sinistra. Mbappé a sinistra, i due mediani, Rodri, che ha dimostrato di essere veramente un metronomo incredibile, e Rice, quello dell'Inghilterra, no? Che è un altro giocatore importante. A destra Porro della Spagna,
0: sì.
3: I due centrali, Moreno dell'Argentina e Laporte della Spagna. A sinistra il terzino sinistro del Senegal che gioca a Leeds, di cui non ricordo il nome.
0: Quale, direttore, l'ho perso un attimo, diceva, scusi?
3: Il terzino sinistro del Senegal che gioca con Leeds. Non ricordo il nome.
0: Non ricordo, adesso ci pensa.
2: Arrivo.
0: Francesco. Arriva subito.
3: Ci pensa. Vediamo il.
0: E in porta chi mette? In porta chi mette, direttore?
3: In porta vai sul sicuro, nel senso ce ne sono due o tre. Al solito quello della Germania, quello della Francia.
0: Dybu Martinez è un portiere che prenderebbe per la Juve?
3: Vabbè, un buon portiere, a me non è che non è un fuoriclasse come portiere, è un buon portiere, ma non è un fuoriclasse.
0: Non è convinto, non ho sentito il direttore convinto, ecco.
3: No, ho detto un buon portiere, ma non mi pare, non è quel portiere che dice faccio il sacrificio perché è un fuoriclasse, no.
0: Ho capito. Aspetta, Francesco, hai trovato?
2: No, non l'ho trovato. Un'altra curiosità, però, perché non abbiamo tanto tempo. Vado al campionato.
0: Sì.
2: Vedendo l'Inter che si deve confermare, le difficoltà di Juventus e Milan, Gasperini deve ripartire puntando a migliorare il terzo posto. Secondo non può essere, perché il primo dei perdenti deve puntare alla vetta?
3: Guarda, secondo me deve puntare assolutamente alla vetta. E che facciamo? Facciamo le ragnatele. C'ha un terreno anche fertile. L'avete detto voi prima ancora di parlare. Avete detto che l'Inter faticherà a imporsi, che il Napoli ha una grande rosa. Il Napoli ha 45-46 giocatori di proprietà, ma avrà difficoltà, prima deve sfoltire, no? Cioè, quindi Juve eccetera eccetera, Roma. Allora, sa come si chiama quello del Senegal? Diouf.
2: Perché mi diceva,
0: ma perché ha perso un po' la mano
2: del West Ham, del West Ham.
3: West Ham, quello, il Leeds
2: mi ha mandato fuori strada.
3: Sono andato a vedere le schede perché io ho schedato tutti i giocatori partecipanti al mondiale, tutti, dall'A alla Z.
0: Numero
3: sono andato
0: uno
3: a vedere la scheda, eccolo qua, Diouf, 2004. Tra l'altro.
0: Direttore, ma la Lazio rischia?
3: Non mi parlate della Lazio, per cortesia. Perché? Ma comunque il presidente, ma dove deve andare? Poverino, ma che cosa? Ma io dico la Lazio ha una grande sfortuna avuto. Purtroppo è prigioniera di Lotito. È prigioniera di Lotito. A me dispiace, presidente, che poi tra l'altro con tutto quello che è si va a pigliare pure un'altra squadra. Quindi non contento dei casini che le seconde squadre hanno creato, noi andiamo a riproporci di nuovo. Ma anche nei confronti dei tifosi della Lazio, i tifosi avrebbero anche diritto, presumo, a sognare qualche cosa in più. E invece è un anno e mezzo, due, che vanno avanti soltanto a guerre intestine, discussioni a mai finire. Ma di programmazione alla Lazio non mi sembra che si parli granché, no?
0: No, sì. Improvvisazione più che programmazione.
3: Assolutamente. Quindi improvvisazione, la parola giusta. Purtroppo mi dispiace per i tifosi, perché è una tifoseria veramente che meriterebbe qualche cosa in più. Però il problema è questo, cioè, esiste ed è un problema serio.
0: Vediamo come andrà a finire. Posso fare una domanda, poi mi risponda come vuole, direttore? lei che ha lavorato veramente con tanti presidenti, anche diciamo qualcuno vulcanico, qualcuno insomma, ma ci lavorerebbe con Lotito attualmente?
3: Allora, vi faccio ridere. Quando ero a Catania e lui si è avvicinato al mondo del calcio, in occasione di un Natale che abbiamo festeggiato tutti i dirigenti della Lega, tutti i consiglieri della Lega, eccetera, eccetera, lui mi propose di andare alla Lazio. E io gli dissi, guarda, ma lascia stare, a parte che a Catania, cioè, sto bene a Catania, ma poi, no, ma ti prometto, io farei la parte amministrativa, dici, io non metto bocca. In un'azienda una testa è già troppo, che gestisce e che manda avanti la baracca, tu ce ne vuoi mettere due, diventa difficilissimo poi dopo pensare di lui. Il problema è uno solo, è un uomo di conti, è un uomo di così, chiamiamolo amministrativo, ma il calcio è un'altra cosa. Lui parla, è fortunato, perché io ricordo come fosse ora, quando prese Bielsa, no?
2: E si ritrovò in Inzaghi.
3: Lui disattese all'accordo con Bielsa, io gliel'avevo detto, sta attento, se gli prometti A, mantieni, perché anche se ti firma 10 contratti e tu non mantieni, certo, lui non viene. Certo. E così fu. Va bene, e si ritrovò Inzaghi, che poi ha fatto quello che ha fatto.
0: È vero, verissimo.
3: Quindi voglio dire, alla fine io non so fino a che punto le scelte sono meditate tecnicamente e che hanno un senso, no?
0: Bene.
3: Il personaggio è questo.
0: Sì, è questo.
3: Uno che pensa, vabbè, che poi tra l'altro, ragazzi, oggi in Italia sono due modi di apparire più degli altri, no? La politica e il calcio ti fanno diventare persone. Lui si è infilato in tutti e due.
0: È vero, verissimo.
3: Cioè, quindi voglio dire, ma io dico alla fine, ma buttati su un'altra squadra, lasciali in pace, sta Lazio, falla andare avanti per la sua strada. Io non
0: sarà dura, direttore, vediamo come andrà
3: io
0: a finire.
3: Me lo auguro per i tifosi, però, e me lo auguro anche per lui, perché certo, continuare a stare
0: no, continuare così
3: maniera,
0: non ha senso, secondo me, non ha proprio senso,
3: che serva a nessuno,
0: sì, a
3: no?
0: Nessuno, ha ragione.
3: Si mortifica solo il calcio,
0: è vero. Direttore, mi devo fermare, è stato veramente come sempre
2: Ciao,
0: un grandissimo
2: grazie,
0: piacere averla
2: grazie con davvero
0: un abbraccio
2: grazie,
0: al
2: sempre,
0: direttore Pietro
2: garanzia,
0: Lomonaco sì
2: garanzia,
0: veramente. Allora ci dobbiamo fermare, sì, perché abbiamo un'altra ultima mezz'ora, che c'è un passaggio sulla Fiorentina e poi raffica finale di calciomercato, ci siamo quasi, vai.

0: Siamo tornati con voi in quest'ultima parte di A Tutto Mercato. Allora 331 8200213, c'è Massimo, il messaggio arriva di ritardo, me ne sono accorto adesso, quindi abbi pazienza, perché non è che io sto solo davanti alla messaggeria, quindi non è un discorso che preferiamo altri messaggi, che molte volte dobbiamo seguire la diretta, anche altri siti, altre cose, e quindi può sfuggire il messaggio che avevi mandato allo Monaco. Maradona super e basta. Però sto super e basta a me mi infastidisce da parte di tutti. È super, però basta no. Il paragone c'è e si fa, ed è bello per questo. Saluti allo Monaco anche da Marino, lui conosce, vabbè, lo rifaremo, tanto il direttore riinterverrà ancora prossimamente. Invece a me piace moltissimo questo confronto, penso che sia un confronto di calcio che ci sta tutto. Allora, caro Francesco, stiamo dando un'occhiata. Ultima, andiamo con un audio, vai.
1: Arriva. Ciao Marco, ciao a tutti. Una scommessa, previsione, anzi una vostra, come considerate questa mia ipotesi? Sì. Il 3 agosto la Juventus parte per la tournée. Se entro tale data, anche perché manca un mese al campionato, non avrà un portiere, un attaccante, una valigia, qualcosa da mettere in porta in attacco, secondo me l'ombra di Conte, considerando anche le parole dette a Dazon, anche perché Conte non entra mai in corsa, ma al 3 d'agosto non saremmo in corsa, diventa un ombrellone. Sbaglierò di tanto?
2: Sarebbe stata la mia prossima domanda, per se avessimo avuto
0: che cosa
2: su Conte, su un possibile rientro alla Juve con quella,
0: io non lo escludo, l'ho detto da subito, quindi vediamo. Secondo me è un qualcosa che va preso in considerazione,
2: anche perché dove può rientrare? Al Milan, se fallisse a Morì, ma ne prendono, cambiano un altro allenatore. Alla Juve.
0: Guarda, io lo dico adesso perché bisogna dire le cose in anticipo, dici. Poi vediamo come andrà a finire. Io la situazione della Juventus la voglio monitorare molto bene, perché se non arriva gente per fare qualcosa di un lavoro importante, io non so se Spalletti regge. Cioè, io anche la conferenza che ho visto, a me mi sembra uno che in questo momento si sta trattenendo. Sta cercando di capire che cosa succederà, con chi dovrà lavorare. Ma vi sembra una cosa normale che il 21 di luglio ancora non c'è un attaccante, non c'è il portiere, non si sa chi viene in mezzo? Ma vi sembra una cosa che... Stiamo parlando della Juventus, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, di una squadra neopromossa che insomma deve fare dei conti. Cioè, non lo so, a me sembra una situazione dove... O arriva qualcuno da qui a breve, sennò diventa veramente complicato.
3: Sono inconsolabile.
0: Vediamo.
2: Chi non ha di questi problemi, perché è arrivato più di qualcuno in questo momento alla Fiorentina, è sicuramente Fabio Grosso, che lavora anche su altri nomi, con Paratici, con la situazione di Sule, di cui abbiamo parlato, con la situazione di Ken, stavolta però in uscita. Ne parliamo direttamente da Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
0: Ciao direttore. Come stai?
4: Ciao ragazzi. Ciao, buon pomeriggio. Vi ascoltavo, stavo per dire che comunque anche noi come Spalletti, intendo noi come categoria giornalistica, non riusciamo a stare dietro a Paratici, e quindi vi chiedo, ma vi pare possibile che la Fiorentina ancora non ha preso un esterno e noi brancoliamo sostanzialmente nel buio come obiettivi e profili? Però d'altronde, che dire, con Paratici credo sia la normalità. Ovviamente sto scherzando, però nemmeno troppo, perché hai giustamente ragione a sottolineare come in difesa, a centrocampo, abbia già fatto molto il DS, però a livello invece di esterni è ancora Grosso, deve adattare Gudmundsson e Fortini, e quindi lì il mercato è solo all'inizio.
0: Assolutamente, però attenzione, ti chiedo, siccome oggi abbiamo letto un po' qualcosa così, ci fai un po' il quadro della situazione, si è parlato di Sule, che è un esterno, che sarebbe un esterno, sì. Come siamo messi, e poi c'è la faccenda, la vicenda
2: Ken,
0: che è molto importante perché il Como mi sembra che sta facendo dei passi notevoli nella direzione di Ken.
4: Sì, guarda, sono due vicende che si sono sovrapposte, in particolare da ieri, perché da Casa Viola, restando sul fronte degli esterni, abbiamo raccolto non vere e proprie smentite, però grande freddezza su almeno un paio di piste. Una è quella di Bakayoko dell'Ipsia, che la Fiorentina ha seguito molto, ma che i tedeschi valutano tantissimo e probabilmente non sono nemmeno troppo convinti di cederlo. Per questo la Fiorentina già da ieri su Bakayoko sembra aver mollato la presa. E quanto ad alcuni contatti che ci sarebbero stati e sui quali, devo dire, abbiamo raccolto anche qualche conferma con l'entourage di Sulé, mi sembra che per il momento però i discorsi tra Fiorentina e Roma non siano nemmeno partiti, anche se poi a livello di ingaggio Sulé potrebbe essere un obiettivo per i Viola, è più che altro quanto potrebbe chiedere la Roma che credo abbia raffreddato l'interesse della Fiorentina. Quindi, per concludere, ecco, sul fronte degli esterni per ora le carte di Paratici sono ancora molto molto coperte. Ricordiamoci però, e questo ce l'hanno detto più o meno dal Viola Park, che prima di partire per l'Inghilterra l'intenzione di trovare qualche esterno di ruolo c'è, perciò prima della fine di questa settimana io qualche movimento ulteriore in entrata per le corsie offensive me l'aspetto. Il fronte Ken è diverso, nel senso che ieri effettivamente la dirigenza del Como ha avviato una sorta di sondaggio esplorativo con l'entourage, nel quale si è evidentemente anche parlato non solo delle cifre, perché Ken guadagna molto a Firenze, l'abbiamo detto, dopo il rinnovo dell'ultima stagione siamo quasi vicini ai 5 milioni di euro, però al tempo stesso il valore che ha acquisito il Como, il fatto che faccia anche la Champions League il prossimo anno, potrebbe anche aprire ad una trattativa che però per il momento non c'è tra Como e Fiorentina, anche perché Viola, è vero che in questo momento si tengono stretti il proprio attaccante, ma altrettanto
2: ma è sacrificabile, scusa, uno come Ken è sacrificabile per la Fiorentina?
4: Tutto è sacrificabile, tanto più con Paratici lo è, però credo per una cifra che parta dai 40 milioni, non al di sotto. Ricordiamo che c'era la clausola rescissoria che valeva per le prime due settimane di luglio, con un prezzo da 62 milioni di euro che chiaramente nessuno ha affrontato, perché lo si può pagare meno ovviamente da qui alla chiusura del mercato. È in questa forbice che si gioca l'eventuale disponibilità della Fiorentina a cedere Ken, perché ripeto, se il Como punta a prendere l'attaccante della nazionale italiana con 25 milioni più 5 di bonus, per intendersi, credo che la Fiorentina nemmeno si siederà al tavolo. Se invece la cifra si avvicina ai 40 milioni, ecco, io non mi stupirei se i Viola aprissero a una partenza, non a caso poi come eventuali nomi di alternative i Viola sono segnalati su più tavoli, da Lucca fino allo stesso Dovbyk, anche perché questi nomi chiaramente sono spendibili anche nel caso realistico in cui a partire poi fosse Piccoli e non Ken.
0: Vediamo, non so, prego, prego, Francesco.
2: No,
0: No, mi interessava sapere questa cosa di Ken, perché poi, insomma, il Como in questo momento, come diceva anche Tommaso, facendo la Champions può essere una squadra che, insomma, può, no, carpire l'interesse degli stessi calciatori, quindi...
2: Sì, soprattutto perché gli servono italiani, e forse è proprio il profilo perfetto anche per questo, perché sì, è attaccante, sì, forte... italiano, può essere un'ottima, però ecco, perché ho visto anche su Firenze Viola che c'è un interesse per quanto riguarda Ken dalla Turchia,
0: sì, sì.
2: Quindi non vorrei che, no, lo stessero un po' proponendo perché pensano di poter magari, Tommaso, farci una bella cifra e ripartire da un attaccante con caratteristiche magari diverse per questo 4-3-3.
4: Sai, la Fiorentina ovviamente arrivava da una stagione negativa, ma anche da un saldo altrettanto negativo tra il mercato estivo dell'anno scorso e quello invernale di quest'anno. E quindi il fatto che Paratici abbia avuto facoltà sì di anticipare e quindi di comprare, ma evidentemente di allargare anche questo saldo negativo, ci porta a pensare che qualche cessione pesante la Fiorentina dovrà farla, al di là dei vari partenti come Dodò, come Gudmundsson, per i quali credo offerte e proposte arriveranno più avanti. Però uno tra Ken e Fagioli io credo che possa essere sacrificato proprio in nome di un saldo che probabilmente resterà negativo, ma non può nemmeno essere una cifra fuori dai paletti di bilancio. La questione è soltanto all'inizio, ripeto, io credo che quello del Como sia innanzitutto un sondaggio, perché poi con la Fiorentina ancora non si sono parlati, il discorso è soltanto all'inizio, però è sicuramente una pista di cui tenere il conto, così come queste voci che arrivano dalla Turchia nei confronti di Ken da parte del Fenerbahçe, cioè che testimoniano come un po' di mercato ci possa essere intorno a lui, probabilmente più ampio dell'anno scorso, quando si fecero vivi solo gli arabi dell'Alcazia. In più lo stesso Ken voleva comunque rimanere alla Fiorentina perché era l'anno del mondiale, sperava di prendersi la kermesse oltreoceano proprio con la maglia azzurra giocando a Firenze. Questo poi non è successo, quindi gli scenari sono ancora cambiati. Però ecco, io per esempio qui dispenso molta pazienza, nel senso che di Ken e di Fagioli credo che continueremo a sentirne parlare ancora molto a Firenze, ed eventualmente le trattative entreranno nel vivo, sono quasi certo, solo dopo Ferragosto, quando poi si comincerà veramente a fare sul serio. È chiaro che il fatto che le conferme ci siano al sondaggio del Como è sicuramente un anticipo di quello che potrà avvenire da agosto in poi.
0: Tommaso, grazie per, come sempre, buon lavoro a te, a tutta la redazione di Radio Firenze Viola, a prestissimo e buon proseguimento.
4: Ciao ragazzi, a presto.
0: Un abbraccio, Tommaso, un abbraccio al direttore Tommaso Loredo di Radio Firenze Viola, però corriamo veramente in maniera notevole in questo pomeriggio perché andiamo subito da Ivan Cardia con la redazione di Tutto Mercato Web e salutiamo subito Ivan. Ciao Ivan, ben trovato.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora Ivan, facciamo così, abbiamo aperto Di Benedetto, l'apertura con un po' di situazioni di mercato, invece con te chiudiamo con una raffica, così per fare una sorta di veramente riepilogo di questo pomeriggio. Io, se sei d'accordo, parto un attimo dalla Roma e poi ti lascio la parola, vai dove vuoi, perché c'è questo intrigo Somerville ad un passo dalla Roma, ma dall'Inghilterra arrivano voci contrastanti. Questo è un giocatore che vuole fortemente Gasperini. Ivan.
5: Esatto, io partivo proprio da lì, Marco, quindi siamo perfettamente allineati. Gasperini, che non ha avuto Greenwood, vuole invece avere a disposizione Somerville. La Roma ci sta lavorando, è un intrigo internazionale, nel senso che effettivamente la Roma ha alzato molto la soglia dell'offerta, arrivando più o meno a 50 milioni di euro con i bonus compresi. In Inghilterra però parlano di un'offensiva altrettanto insistente da parte del Manchester United, che pure è molto interessato a Somerville e che insomma sarebbe allo stesso modo portando avanti le trattative, cercando di arrivare alla fumata bianca. Di Fiorentina sentivo che ne avete parlato finora, per ora il club non conferma le indiscrezioni su Sulè. C'è da dire che finora tanto di quello che non è stato confermato poi in realtà si è verificato. La Fiorentina è una grande protagonista di questo mercato, evidentemente anche l'eventuale arrivo di Sulè si lega anche alla sfera della Roma, perché è comunque un giocatore che la Roma andrebbe a salutare. È stata una giornata di allenamenti saltati e che ovviamente con delle ripercussioni in sede di mercato. Non ha partecipato all'allenamento dell'Udinese Niccolò Zaniolo. In realtà non dovrebbe esserci una nuova rottura tra le parti, nel senso che domani dovrebbe essere la giornata in cui poi l'Udinese e Zaniolo andranno a ratificare il rinnovo del contratto, chiudendo in via definitiva il caso. C'è un vero e proprio caso, scusa la ripetizione, in casa Lecce, dove non si presenta da un po' la NEC Bandà. Il club insomma ha anche diramato un comunicato in cui ha fatto riferimento alle esigenze logistiche lamentate dal giocatore, che ne impedirebbero il rientro in Italia. Evidentemente la società fiorentina ci crede fino a un certo punto e vuole capire cosa stia impedendo effettivamente al giocatore di rientrare in Italia. L'Inter sta continuando a lavorare sulle fasce, sono veramente tanti i nomi. Nel frattempo è pronto a salutare un giocatore, un giovane, che però poteva anche rappresentare un'alternativa per Christian Kivu sulla sinistra, perché Cocchi è prossimo a passare al Padova in Serie B, una soluzione in meno sulle corsie laterali. Già Kivu, insomma, comunque chiede alla società dei rinforzi. Da tempo è al lavoro per arrivare non a un rinforzo ma a un rinnovo il Bologna, che sta trattando con Orsolini per chiudere la trattativa legata al prolungamento del contratto. Ne ha parlato oggi Claudio Fenucci, che al ritiro di Vales ha fatto il punto su diverse situazioni, compresa quella legata appunto a Orsolini, e insomma ha detto che stanno dialogando, che non sono molto lontani, che la società sta facendo uno sforzo e che si aspetta di chiudere presto questa negoziazione.
0: Hai detto tutto praticamente in pochissimo tempo. La raffica l'hai fatta veramente.
2: Raffica, la chiami raffica,
0: la chiami raffica apposta, insomma.
5: La chiami raffica, che fa... raffica. Se vuoi una pioggerellina, ti faccio una pioggerellina lenta. Cioè,
0: no, sei stato alla grande. Va bene, Ivan, noi siamo per chiudere. Abbiamo completato con questo giro insieme a te. Domani, naturalmente, ritorneremo sempre in questa parte finale con la raffica di calciomercato, con tutto Mercato Web. Io ti ringrazio. Buon lavoro. A prestissimo, Ivan.
2: Ciao Ivan.
5: Buon proseguimento.
0: Grazie a Ivan Cardia. Dunque, siamo veramente in dirittura d'arrivo. Forse c'è da recuperare qualche messaggio al volo. No, mi spiego con Maurizio. Se i giocatori non arrivano per Spalletti, poi con Conte arrivano invece. No, ma non era riferito a questo. Era riferito al fatto che sicuramente non metto in dubbio che la Juve non inizierà il campionato con Spalletti. Non ci sono dubbi su questo. Io dico, in corso d'opera, qualora non dovessero arrivare giocatori che magari lui ritiene consoni al suo livello di calcio, al suo idea di calcio, non so quanto, ecco, possa stare sereno.
2: E allora mi dicessi
0: possa stare sereno. Questo qui ho detto.
2: No.
0: Poi so magari in corsa può succedere
2: mollare.
0: No, mollare. Quanto possa stare sereno lui, ecco questo. E allora poi sai, in corsa può succedere di tutto. Io vi dico che, insomma, partendo così con il fantasma di Conte che gira per Torino, io sinceramente non mi fido fino in fondo. Quindi poi, per carità, non succede niente, però questo è il mio pensiero. Vediamo, adesso facciamoli partire.
6: Hai paura? Ma che ho paura?
0: Ecco, vedi, si incavichia subito. Allora, ci siamo per arrivare in fondo. Non so se c'è da aggiungere qualcosa, Francesco.
2: No, basta, ha aggiunto tutto Ivan. T'avrei letto questa cosa di Somerville, che tra l'altro in Inghilterra poi vanno prese con le molle queste cose dell'Inghilterra. Io credo che Somerville è destinato ad essere un nuovo giocatore della Roma. Per il resto tutto tace.
0: Sì, io sono anche convinto che il Como farà un affondo serio e molto forte per Ken. Secondo me, ti dico che è un'operazione che dobbiamo...
2: Sì, 40 milioni secondo me possono spendere.
0: A voglia, e 40 milioni Fiorentina lo dà.
2: Per questo ho chiesto prima a Tommaso quanto è sacrificabile, perché ci vedo proprio, non lo so, avverto l'interesse della Fiorentina di poter essere sacrificabile per quella cifra e di poter comprarci un attaccante diverso.
0: Sono d'accordo con te. Vediamo, seguiremo naturalmente tutti gli sviluppi del caso. Noi ritorneremo come sempre domani a partire dalle ore 14 con Tutto Mercato. Questo è un po' lo schema che vi accompagnerà in questi giorni. Vi ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Adesso noi vi lasciamo a Tutaci, che prosegue il pomeriggio. E poi...
2: Sì, grazie Andrea Magliocca, grazie Claudio Ferrarese, grazie Daniele Petroselli. Appuntamento Marco, a domani.
0: A domani, sei stato bene?
2: Stessa ora, stesso posto, stesso bar.
0: Sei stato bene?
2: Molto bene. Non vedo l'ora di ricominciare.
0: Vabbè, ciao. A domani, buon proseguimento.
7: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa, lo riferisce la giunta centrale ANM. Ribadiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge. Continuano i magistrati, la critica è legittima, ma non alimentare narrazione che individui in magistrati un bersaglio.
0: Prosegue l'escalation del conflitto fra i

0: Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento con il TMV News, oggi dedicato interamente al calciomercato perché, messo da una parte il mondiale, la Serie A deve necessariamente accelerare sul fronte delle trattative. Tanti grandi club ancora hanno smosso poco il proprio mercato in entrata e c'è tanto lavoro da fare per puntellare quasi tutte le rose del nostro campionato. Ci affacciamo quindi al mercato che riguarda un po' tutta l'Italia e anche la questione CT con Guardiola, che nelle scorse ore ha incontrato Maldini e Leonardo per la panchina degli azzurri. Prima però ci uniamo alle condoglianze che tutto il mondo del calcio sta riservando in queste ore a Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo. Una notizia arrivata nelle scorse ore, un po' tutti i colleghi, allenatori e non solo, giocatori, tutto il mondo del pallone si sta stringendo attorno all'allenatore, e lo facciamo anche noi di tutto Mercato Web. Detto questo, apriamo la pagina dedicata al mercato e lo facciamo col direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, benvenuto.
1: Un saluto a voi, un saluto a tutti, ben trovato, ciao Ludovico.
0: Per partire inizierei dall'attacco della Juventus. Sono diversi giorni che si parlava prima di Colomoni, poi di Pellegrino del Parma. Stamani i colleghi della carta stampata citavano anche un ritorno di fiamma per Zirkzee. Che piste sono queste per il mercato della Juventus e quanto possono essere veritiere?
1: Ma sai, la Juventus deve fare almeno un paio di attaccanti, perché la situazione è abbastanza chiara, senza Dusan Vlahovic che è andato via, con Jonathan David che comunque è sul mercato, che non sta rappresentando certo una garanzia, una certezza per l'attacco. Loro devono anche valutare quali siano i giocatori più giusti per poter dare a Spalletti un qualcosa di concreto in vista della prossima stagione, perché non essendo già andati in Champions League è chiaro che l'anno prossimo la Juventus non può fallire questo traguardo, deve andare nelle prime quattro, anche per ragioni di bilancio, ragioni economiche. È normale che un giocatore come Colomani sia sempre nel mirino. Loro hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus più 10% sulla futura rivendita per venire incontro, no, a quelle che sono anche le esigenze del Paris Saint Germain. Ancora non c'è stata una risposta positiva da parte del club francese, conseguentemente è normale che in questo momento debbano fare anche altre valutazioni, altre soluzioni. Giustamente dicevi tu di alcuni attaccanti che stanno trattando, è normale che Pellegrino o comunque il Parma chieda 40 milioni di euro. Ora, francamente, Pellegrino è sicuramente un bravo attaccante, però non mi sembra che abbia dimostrato nel corso anche dell'ultima stagione di poter valere così tanti soldi. Però giustamente tu hai bisogno, e quando hai bisogno vai a chiedere, quando vai a chiedere ti fanno il prezzo che gli altri hanno più voglia di farti, quindi a maggior ragione cercano di prendere più soldi possibile. Zirkzee è un nome che ritorna, certo è un nome che ritorna, perché è comunque un attaccante che anche la Juventus in passato ha seguito, è un giocatore che secondo me potrebbe anche fare al caso dei bianconeri, lui vuole, inteso come Spalletti, un giocatore forte fisicamente, magari Zirkzee è meno mobile rispetto a un Colomani, tanto per essere chiari, perché comunque Colomani magari può giocare anche con una prima punta centrale nel caso la Juventus volesse addirittura cambiare modulo. Colo ha queste caratteristiche. È normale invece che un giocatore come Zirkzee sia più un attaccante centrale, l'abbiamo visto anche a Bologna, no? È più di movimento partendo da dietro ed è un giocatore che fa il reparto ma in una maniera diversa. Tutto dipende sempre dalle richieste del Manchester United, che come al solito può fare la differenza perché acquista tanto ma non vuole certo svendere, e quindi sicuramente è un'altra pista da tenere presente, come ce ne sono anche altre che magari adesso non sappiamo.
0: Per chiudere sul mercato della Juventus, sappiamo che la dirigenza bianconera sta cercando un portiere e negli ultimi giorni si è parlato molto del Dibu Martinez, titolare dell'Argentina fino a pochi giorni fa nella finale del Mondiale. È ancora una pista che la Juve sta seguendo e ce ne possono essere altre per la propria porta?
1: Ma guarda, io penso che sia una pista assolutamente da seguire, anche perché l'avevano scelto già da tempo e speravano che la richiesta fosse un po' più bassa. Invece continuano a chiedere cifre abbastanza alte. La Juventus vorrebbe chiudere a 7-8, considerata anche l'età, no, del Dibu Martinez. Il giocatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento, però siamo arrivati appunto al 21 di luglio e non c'è stato ancora uno sviluppo di questa situazione, per cui la Juve deve sistemare il discorso anche del portiere. L'hanno fatto capire, l'ha detto anche Carnevali, nessuno si è nascosto, no, di fronte a una possibilità del genere. Per cui se non si sblocca il Dibu Martinez, un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Vicario. Ecco, io credo che Vicario sia in uscita dal Tottenham. Tanto il Tottenham in questo momento sta diventando un po' un oggetto del desiderio di tanti club. Penso magari anche a Spence, no, che piace molto all'Inter e quindi Vicario che potrebbe ritornare in Italia. Insomma, è una situazione tutta da verificare, tutta da vedere, ma io penso che faranno l'ultimo tentativo su Dibu Martinez. Se poi non avranno la possibilità di prendere Dibu Martinez, dovranno necessariamente andare su Vicario. Carnesecchi non mi sembra possa essere un obiettivo perché l'Atalanta non lo vuole dare via e quindi credo che debbano per forza di cose, non dico ripiegare perché comunque Vicario è un portiere che è nel giro della nazionale italiana, quindi non si può certo dire che è una soluzione B, però magari è una soluzione diversa rispetto alla soluzione A che loro stanno valutando.
0: Il Napoli vedrà Alessandro Buongiorno operarsi al ginocchio in questi giorni, salterà più o meno metà stagione. La domanda è una: il Napoli andrà ad intervenire sul mercato per sostituire uno che è stato un pilastro di questi anni o probabilmente terrà il budget per intervenire in altri reparti?
1: Ma guarda, io penso una cosa, da quello che ho capito io, per il momento fanno la soluzione interna, per il momento si adatteranno un po' con le risorse che hanno all'interno, anche perché comunque il presidente De Laurentiis ha già dato mandato al direttore sportivo Manna di fare mercato, ma prima il mercato in uscita e poi il mercato in entrata. Quindi la mia sensazione è che per il momento debbano fare un po' di necessità virtù. Viene da pensare, no, che magari erano stati molto bravi nel provare ad anticipare una certa situazione che era quella di Mario Chila, che volevano prendere a tutti i costi, avevano già l'accordo col giocatore, non avevano ancora l'accordo con la Lazio, ma ci potevano mettere dentro magari anche altre situazioni, tipo per esempio, non lo so, il prestito di Lorenzo Lucca oppure di altri giocatori, però non c'è stata la possibilità di fare quell'operazione, perché se oggi il Napoli avesse avuto già Mario Chila, non avrebbe avuto il problema, no, di pensare a Buongiorno che si è infortunato. Quindi la sensazione è che momentaneamente resteranno così, perché comunque nel reparto, anche se è andato via Juan Jesus, i giocatori ci sono. Vedremo nella seconda parte del mercato se il Napoli potrà fare qualcosa in più. Di sicuro io credo che interverranno, magari forse in difesa avevano già visto, no, qualche c'era qualcosa da poter mettere dentro, da quell'infortunio di Buongiorno. Naturalmente dovranno mettere qualcosa di consistente, però al momento credo che sia una fase un po' di stanca del mercato e l'accelerazione sarà più avanti.
0: Sono le ore giuste per vedere Summerville alla Roma e, oltre a questo, che cosa andrà a fare ancora la Roma sul mercato, considerando che ha ancora da piazzare diversi giocatori, per esempio Dovbyk in attacco e Sulè è un altro di cui si discute tanto, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dybala.
1: Ma sai, allora, Sulè è un giocatore che può portare tanti milioni di euro, no, per sistemare il bilancio, è un giocatore che loro valutano 30 milioni di euro, però tutto sommato se non arriva a questa cifra non è che loro lo vorranno svendere. Per quanto riguarda Dovbyk è più facile che facciano un prestito, su Summerville hanno fatto la terza proposta consecutiva al rialzo per vedere se West Ham l'accetta, e quindi sai, Summerville è un obiettivo importantissimo come lo era anche Greenwood. Poi il mercato della Roma deve un po' sistemarsi perché hanno bisogno secondo me anche di sostituire Celik, e quindi hanno tante cose da poter fare, da dover fare, però il mercato purtroppo per gli italiani, per le squadre italiane non è facile. Quando vai a chiedere un giocatore all'estero ci sono delle cifre spaventose, però io mi aspetto, ecco, che le bighe in generale, e penso in questo senso anche a squadra come la Juventus, come la stessa Inter, debbano ancora entrare nel vivo, no? Sono entrati in una fase, diciamo così, di stanca iniziale, poi ognuno ha avuto le sue problematiche, l'Inter perché ci sono stati due giocatori, Palestra e Calahiri, che non sono finiti bene come operazioni, però hanno bisogno di fare difensore centrale. Però se ci pensi bene, tutte le big, comprendendo la Juventus, l'Inter, il Milan, che comunque è partito bene, ma ora adesso si sta fermando, insomma, vabbè, che hanno praticamente ripreso Modric, però hanno fatto con Gonçalo Ramos e Chila, sì, ma non c'è stato ancora lo sprint forte, per cui io mi aspetto, soprattutto, non tanto adesso, quanto voglio dire, diciamo, nei prossimi giorni, che queste squadre rompano gli indugi e vadano dritte a cercare gli obiettivi, perché comunque manca un mese all'inizio della stagione, questa è la verità.
0: Ecco, si può dire che l'essere finito il mondiale darà uno sprint decisivo, no? Perché il mondiale molto spesso rallenta le trattative, molte delle quali abbiamo già raccontato in queste settimane. Nella prossima settimana o comunque nell'ultimo mese, ci aspettiamo, no? Uno sprint per tutte le squadre di Serie A. Mi viene da pensare soprattutto a il Milan che hai già citato e probabilmente anche alla Lazio, pur con tutte le problematiche che ci sono nel club biancoceleste.
1: Direi di sì, direi di sì. Anche la Lazio, sai, purtroppo la Lazio farà un mercato di giocatori che non hanno una grande eco mediatica, però alla fine devono avere quell'importanza giusta per Rino Gattuso. Io penso che non sarà una stagione facile per la Lazio, avranno sicuramente le loro difficoltà, soprattutto a livello ambientale, non sarà semplice gestire questo questo anno. Tra l'altro, visto che Lotito, no, dopo l'acquisizione della Regina, ha anche, no, questa nuova proprietà, per cui a maggior ragione dovrà pensare anche alla Regina, ma io credo che la Lazio farà un mercato roboante, però magari funzionale. Io mi fido molto di Rino Gattuso, che come Maurizio Sarri saprà, diciamo, tirare fuori il meglio, no, da questa squadra e da questo gruppo. E intanto nelle situazioni così difficili devi fare gruppo. Per quanto riguarda la fine del mondiale, sì, il mondiale sicuramente è terminato. È vero anche che comunque tante squadre hanno già mosso i loro passi per quanto riguarda gli acquisti. E il mondiale è finito, darà sicuramente un'accelerazione, però ricordiamoci anche che siamo verso la fine del mese di luglio e quindi il mercato in linea di massima dalla fine del mese di luglio fino a metà di agosto non è che ha grandi sussulti. Chiaramente quest'anno un effetto un po' particolare lo avrà perché, come dicevo prima, ci sono delle squadre in ritardo e magari questa può essere l'occasione giusta per ripartire velocemente.
0: L'ultima domanda e poi chiudiamo la pagina dedicata al mercato, va sulla panchina della nazionale. Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola nelle ore scorse in Spagna, gli hanno offerto il ruolo di CT. Restano in lizza anche le candidature tra le altre. Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola nelle ore scorse in Spagna, gli hanno offerto il ruolo di CT. Restano in lizza anche le

0: possa permettere alla nazionale di avere come CT Guardiola, ma il fatto stesso che ci abbiano provato vuol dire che loro vedono in Guardiola, volevano un nome altisonante, roboante, un allenatore che comunque è probabilmente tra i primi tre al mondo, no? Come importanza in questo momento. Vuol dire che si può fare cose in grande. Ecco, il tentativo, secondo me, va analizzato il tentativo. Il tentativo vuol dire che si può fare cose in grande, non si vuole lasciare niente di tentato e si vuole andare su giocatori, o meglio, su allenatori che comunque sono stati anche grandi giocatori, ma anche grandi allenatori. Che però io dico sempre, su Guardiola, a me piacerebbe come idea, però Guardiola ha sempre allenato grandi squadre. Non è che Guardiola ha allenato squadre con giocatori, tra virgolette, normali, cioè nel senso tutti giocatori di altissima qualità, quindi non so se proprio è il profilo giusto per far crescere il nostro club, inteso come Club Italia, però è un grande nome, quindi vedremo. Poi è vero, Pirlo, Mancini, ho sentito Malagò, no? Che ha detto ci vorrà ancora un po' di pazienza. Io penso che entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare alla quadra, ecco, sinceramente.
1: Direttore, grazie mille, come sempre, a presto e buon lavoro.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti e buona trasmissione. Ciao Ludovico, ciao.
1: Diamo il benvenuto in trasmissione a un collega che segue da vicino il Como per la provincia. Sto parlando di Nicola Nenci che ci dà una mano a fare il punto su Ilariani. Nicola, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao,
1: In queste
2: ciao.
1: ore è impazzita la voce che vorrebbe il Como su Moise Kean. Per le verifiche che sono state fatte, risulterebbe ad ora un contatto tra la società ilariana e l'entourage del giocatore più che con la Fiorentina. Ti chiedo, Nicola, se anche a te risulta questa versione e se il Como davvero sta pensando di prendere Ken.
2: Allora, per quel che ne sappiamo noi, c'è stato un contatto tra le parti qualche tempo fa, potrei dire forse un mese fa, un mese e mezzo fa. È stato un primo abboccamento in cui evidentemente non si era trovata la quadra. È vero che sono tornati in pista le discussioni, i contatti nelle ultime ore. Non riusciamo ancora bene a capire, come avete detto voi, qual è il flusso. A me sono sembrati un po' freddini qui a Como, ma sappiamo che è una società molto riservata. A noi ci dicono nulla praticamente. A 3 ore dalla firma di Liberali, secondo la società, eravamo vicini a vedere sfumare anche insomma, a sfumare quella trattativa. Perciò so che è stata definita un po' fredda. Perciò da Fonte Como è una trattativa non così calda, quasi da far pensare che sia anche un contatto dell'entourage del giocatore. Mi sembra di capire che l'ipotesi Como sia molto gradita al giocatore. Però l'ostacolo, poi la questione legata alla Fiorentina è tutta un'altra strada. Quello che è certo è che il Como sta cercando una punta. Ken ovviamente non si discute. Credo anche che, ma questo è un mio pensiero, che il Como, un po' chiamiamolo sotto accusa, tra virgolette, o comunque criticato, comunque commentato per non avere giocatori italiani in rosa, ma ok, ha preso Liberali, però c'è tutta una cosa da costruire. A livello di immagine, certo che dover scritturare il centravanti della nazionale avrebbe un peso dal punto di vista mediatico importante, perciò io vedo una trattativa possibile anche da questo punto di vista. Sarebbe un colpo importante anche su quel fronte, ovviamente oltre che tecnico, perché il Como ha Dovikas, che è un giocatore che l'anno scorso è stata la sorpresa del campionato, ma ancora da verificare a questi livelli in Champions. Dovikas ha fatto ottimi numeri, ma non ha per esempio mai segnato alle grandi, per dire, no? Perciò, insomma, è un giocatore che va confermato, va visto, va rivisto. E poi c'è la questione Morata che blocca un po' tutto, il giocatore non si sa cosa succederà. A me sembra un po' più lontano dal Como, ma comunque si sta allenando col Como. Si aspettano eventuali offerte dall'America, però è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che avendo ricostruito la sua serenità familiare potrebbe anche performare l'anno prossimo, un giocatore che potrebbe dare esperienza a livello Champions al Como, perciò io non lo darei per fuori, però è certo che il Como sta cercando un attaccante di peso importante.
1: Ken ha delle alternative ad ora seguendo queste parole, perché la Serie A comunque vede un mercato attaccanti che ad

0: oggi ribolle e affianca tanti nomi a tante squadre, per esempio Dovbyk, per esempio Pellegrino, per dirne due. Detto questo, come sottolineavi anche tu, il Como ha anche bisogno di italiani, anche per questioni di liste UEFA, l'anno prossimo farà la Champions. Sono questi o altri nomi che sta vagliando il Como che vi risulti oltre a Ken?
1: Allora, il Como ha una visione molto determinata che è figlia di quella filosofia che ha portato la Spagna a vincere il Mondiale. Tanto è vero che ci siamo occupati in lungo e in largo di questo aspetto sul giornale. Insomma, qui c'è un cantiere che risponde a quella filosofia ed è anche il motivo per cui questa squadra e questa società sono state viste in una certa maniera all'inizio e adesso si sta un po' cambiando parere, capendo che dietro a questo, al modo di fare mercato, di costruire, di giocare e di fare le scelte, c'è quella filosofia lì. Per questo ti rispondo dicendo che il Como sugli italiani ha sempre detto che prenderà e prenderebbe gli italiani che primo servono a Fabregas e secondo su cui si può trattare in maniera logica anche a livello di prezzo, perché è evidente che su certe scelte e certi contatti si è andati molto su di prezzo. Credo che, per esempio, l'abboccamento con Cambiaso, che poi è finita lì, e con altre soluzioni, sia stata. Io credo però che la filosofia, al di là del prezzo, sia quella di accontentare Fabregas e di prendere giocatori che siano funzionali a Fabregas. Dunque, il Como ha bisogno di italiani, vuole mettere gli italiani in rosa per poter avere più giocatori possibili in rosa per la lista Champions, ma non è disposto a prendere italiani tanto per averli. È disposto addirittura ad andarsi a giocare la Champions con una rosa ridotta, con giocatori funzionali a Fabregas e non con una rosa completa, ma con giocatori poi che starebbero ai margini.
0: Sulla scia di questo discorso, allora Nicola, ti chiedo se il Como non possa approfondire con la Fiorentina, oltre a Ken, il discorso per Comuzzo, che era un giocatore che era uscito come nome in orbita Como un po' di tempo fa, però non si è mai scaldata tanto come pista di mercato. Può tornare in auge e oltre a Comuzzo, ci sono altri difensori che sta studiando ad ora il Como?
1: Secondo me, Comuzzo no. In questo caso, credo che la smentita di Ludi, direttore sportivo, di qualche giorno fa sia sincera. È stato abbastanza tranciante. Credo che la trattativa per Comuzzo si sia arenata definitivamente, ammesso che sia mai iniziata. Per quanto riguarda i difensori, qui adesso stanno cercando Chalobah del Chelsea, perciò sono concentrati su questa scelta. Poi hanno Ken Faramon già in rosa, è arrivato Cuenca, abbiamo Goltaniga in rosa. Credo che se dovesse arrivare Chalobah, si è parlato poi di Sanchez del Galatasaray, ma insomma credo che le due scelte siano su queste figure.
0: Nicola, grazie mille del tuo contributo. A presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per questa sera è tutto, torniamo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno ed eccoci qui con un nuovo appuntamento con A tutta C. Prende il via quest'oggi la settimana della nostra trasmissione, in una settimana che rimane comunque non facile. Come sapete, ieri non siamo andati in onda, una scelta che abbiamo fatto dopo i recenti fatti di cronaca che domenica hanno un po' sconvolto il mondo di tutto mercato web, perché come sapete è morto Luca Esposito in tragiche circostanze sulle quali la giustizia sta ora facendo chiarezza. Insomma, ci sono delle indagini in corso che dovranno chiarire cosa è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Non è facile riprendere come se niente fosse successo. Onestamente avrei preferito, ecco, non essere io quella che doveva riprendere un po' le fila del discorso dopo tutto quello che è accaduto. Ovviamente la voce femminile del programma, Claudia Marrone, quella che vi sta parlando. E ripeto, non è facile. Come abbiamo detto ieri, quando ho spiegato il perché non saremmo andati in onda, ma avete visto una replica di quello che è il nostro format, Luca era uno dei volti di A tutta C, uno dei volti anche di tutto mercato web e tutto C.com. Uno dei volti forse più allegri, non è cattiveria verso altri colleghi, ci mancherebbe altro, però siamo anche noi persone umane e capita, no, di avere più feeling con qualcuno piuttosto che con qualche altro. Ed ecco, io con Luca avevo un ottimo rapporto professionale, ci conoscevamo praticamente niente, al di fuori magari di quello che è il mondo calcistico, però a livello lavorativo avevamo uno stretto rapporto e anche averlo qui in collegamento era sempre un piacere, mi divertiva tanto, mi divertiva davvero tantissimo con i suoi saluti, anche quando esordiva con quei bonjour in un francese un po' macaronico, quando davvero non l'abbiamo mai fatto volontariamente, eravamo praticamente vestiti uguali. Ci sono tante cose che mancano, anche banalmente quando c'è da verificare una notizia sulle piazze che lui seguiva maggiormente, il non poterlo fare. Ieri mi veniva quasi automatico scrivergli, non era possibile e insomma, ripeto, riprendere oggi non è facile. È chiaro, il calcio non si è fermato, non ci possiamo fermare a lungo nemmeno noi e ieri abbiamo però, ripeto, scelto di farlo perché era doveroso, era il minimo. Come ho detto, non sono una fautrice del The Show Must Go On. Io credo che ogni tanto sia giusto fare un po' di silenzio e ritirarsi in delle riflessioni, insomma, in tante cose, ma non lo si può fare per troppo tempo. Ripeto, il calcio è andato chiaramente avanti. Siamo andati avanti anche noi, pur senza avere un compagno di lavoro. E oggi dobbiamo quindi riprendere anche normalmente la nostra trasmissione. Lo ripeto, sono un po' in difficoltà, lo riconosco, però lo dobbiamo fare. Ed ecco, insomma, ieri è stata poi una giornata alla fine anche calcisticamente abbastanza impegnativa. C'è stata la buona notizia del Foggia, un Foggia che ha visto revocarsi dal Tribunale di Bari l'amministrazione giudiziaria, quindi può prendere tranquillamente il via il percorso di una squadra, quella rossonera, che verrà presto riammessa in Serie C. È stata presentata la domanda ufficiale di riammissione al torneo di terza serie e i Satanelli andranno a sostituire la Ternana, che lo scorso anno, come sapete, è fallita. Una Ternana che ha quindi lasciato un posto vacante nell'organico della Serie C 2006-2026-2027. e questo spazio verrà appunto riempito dal Foggia, che però non avrà la certezza matematica del tutto prima del 25 di luglio. È comunque prossima, anche perché dalla prossima settimana, insomma, partirà ufficialmente la stagione cadetta, scusatemi, la stagione di terza serie e la stagione cadetta, quella di serie B, partirà domani con la presentazione dei calendari in quel di Ascoli. Il 29 luglio invece sarà la volta dei gironi di serie C, con successivi calendari e giornate del campionato che sarà. Il 14 agosto poi prenderà il via la Coppa Italia, il primo importante step che darà un po' misura di quello che durante questi ritiri pre-campionato hanno svolto le squadre. È vero che insomma il calcio di agosto non è mai poi come quello che si vede nei mesi più avanti, le squadre hanno da poco iniziato il loro percorso, di sicuro però c'è grande attesa, grande interesse nel vedere un po' tutto quello che è, insomma, anche da parte delle retrocesse. Ci sono delle retrocesse piuttosto di livello quest'anno in Serie C, c'è uno Spezia che è decisamente molto attivo, ieri sono arrivati Mazzocchi e Florenzi dal Cosenza, Cistana ha invece salutato la formazione bianconera e insomma questo è ufficiale, sono tutti movimenti che si sono registrati ieri, per cui insomma è uno Spezia che sta cercando di fare il meglio possibile, perché è uno Spezia che ha un po' l'obbligo anche di dover fare bene in questo torneo, che sarà un obbligo che ha però anche la Reggiana, che è ripartita da Attilio Tessera, una Reggiana che nei giorni scorsi ha visto però una sorta di mezzo terremoto interno con gli addii del direttore generale Vacondio e del direttore sportivo Doriano Tosi, il direttore che nel 2020 fu uno degli artefici della promozione in Serie B della compagine granata. Altrettante pressioni le ha della compagine granata, altrettante pressioni le ha il Bari, un Bari che ha deciso di ripartire da Marino come direttore generale, da Rastelli come nuovo allenatore, un Bari che ha complicato un po' i piani del Lecco, perché il direttore sportivo Antonio Minadeo ha appunto lasciato la formazione blu celeste per quella barese, è tornato quindi a lavorare con Marino, ma chiaramente il Lecco si è dovuto un attimo risistemare, riaggiustare, proprio perché comunque ha perso una delle figure apicali che hanno segnato l'ultimo biennio della formazione blu celeste, un biennio sicuramente positivo. Non ci sarà però l'addio con Federico Valente, lo stesso Valente in una recente conferenza stampa ha precisato che non ha mai detto di voler lasciare il Lecco, quelli che si sono letti sul mercato, quelli che si sono letti circa la sua posizione sul mercato erano solo rumors. E a proposito di Lecco, al netto di diversi pezzi pregiati persi, penso magari a Furlan e Battistini che sono approdati alla prima citata reggiana, ieri ha annunciato Fasan, che lo scorso anno è stato uno degli attaccanti del Latina. Questa mattina invece, per il momento almeno in cui siamo in onda, c'è stata una sola ufficialità, quella dell'Arzignano, che si è assicurata a Davide Finizio, ex Scuola Calcio Toro, un classe 2007 che ha sottoscritto un contratto triennale con la formazione veneta. Ma insomma c'è anche un Avis Pesaro che, dopo tante iniziali incertezze, sta nascendo. Ieri si è assicurata dall'Aquila. C'è un Trento che invece, dopo la buona amichevole contro il Genoa, e di questo poi ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, si è assicurato dal Vicenza Benassai, insomma un colpo di spessore per quello che è il campionato di Serie C. E insomma tante squadre che stanno nascendo. Ci sono anche le formazioni neopromosse che si stanno assicurando dei colpi importanti, anche colpi di prospettiva. È una Serie C che torna a puntare sui giovani, una Serie C nella quale la riforma Zola sta tenendo molto banco, anche per tutte le riforme che ci si potranno aspettare dalla gestione Malagò. Ma è chiaro che la federazione per il momento vede come priorità la nomina del nuovo CT dell'Italia, quindi insomma capiremo a breve tutto quello che accadrà anche dal punto di vista di riforme, però è ora tempo di concentrarsi sul campo, tante le amichevoli che si stanno svolgendo e che di sicuro contribuiranno poi a formare le rose, ma anche oggi io credo sarà una giornata abbastanza interessante per tutto quello che è il movimento della Serie C. Non mancheranno le ufficialità, ce ne sono state tantissime anche addirittura nel fine settimana, un po' meno nella giornata di domenica, che era però anche quella della finale del mondiale vinto dall'Argentina, e quindi si sa, i fari erano tutti un po' catalizzati su ben altre situazioni. Ieri però c'è stato tanto movimento e ripeto, per me anche oggi sarà una giornata nella quale si dirà tanto. Sottolineo che sono state completate tutte le panchine, per cui adesso si può davvero parlare solo di calciatori, salvo che non ci siano poi esoneri improvvisi, ma di questo non credo. E per parlare di quello che oggi potrebbe accadere, io vado a collegarmi con la redazione di TuttoC.com, dove trovo Laerte Salvini.
2: Ciao Claudia, buongiorno, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Cosa dobbiamo aspettarci, Laerte, quest'oggi dal...
2: Sì,
1: cosa dobbiamo aspettarci
2: oggi
1: da questa
2: giornata...
1: Serie C? Da...
2: Sì, perdonami, una giornata molto, molto intensa, assolutamente sì, perché il Bari si prepara ad annunciare Tribuzzi, credo di avere la certezza di un prestito con i dettagli che saranno limati questa mattina, e inoltre la Casertana sta per piazzare un altro colpo, sempre dall'Avellino, ossia l'arrivo di Giuseppe Panico. Casertana ieri, come dicevi te, è stata protagonista in una Serie C che si è accesa anche sul mercato, perché ha annunciato Castelli con un triennale e si candida ad essere, a mio avviso, almeno una delle mine vaganti della prossima terza serie. E sarà sicuramente anche un'estate, una giornata importante per il Cosenza, perché il Cosenza, come abbiamo scritto stamattina, è vero che lavora in uscita, Caporale è molto vicino alla Salernitana, ma Proia, un fedelissimo ai Coppitelli, sta per firmare un biennale, è arrivato Giannini, e nonostante i malumori della piazza, è un Cosenza con Lucioni che sta lavorando, anzi, a quello che mi risulta è molto attivo, con i limiti ovviamente di un ambiente.
1: Beh, per forza deve esserlo, anche perché è un Cosenza... per forza Lucioni deve essere molto attivo, è un Cosenza che rispetto a tante altre compagini è partito in ritardo, perché proprio Coppitelli ha chiuso il cerchio delle panchine di Serie C, lo ha fatto un po' tardivamente. Coppitelli tra l'altro è stato uno dei tecnici che, molto chiacchierati, sembrava un passo da Livorno prima che Livorno scegliesse poi invece Cristiano Lucarelli, ma è ovvio che il Cosenza deve lavorare tanto, ci saranno anche tanti altri addii. Comunque la situazione in casa rossoblù non è semplice, già solo il fatto che si dovrà giocare a Crotone non credo che agevoli poi i rapporti tra Guarasso e la piazza, rapporti che sono già tesi e che comunque si stanno inasprendo anche per la questione della cessione delle quote del club. Un Guarasso che da tempo dice di voler vendere, ma di fatto poi manda all'aria tutte le trattative possibili e immaginabili. Anzi, su questo aspetto mi incuriosisce poi anche il Perugia, perché come hanno riportato ieri i colleghi di calciogrifo.it, c'è Arena Curi che sta continuando a trattare con Faroni l'acquisto del club, ma questo mi ha un po' sorpreso, tra le clausole che hanno inserito nella PEC è spuntata quella dell'esonero di mister Tedesco, che per la piazza umbra è un po' un dio.
2: Sì, sono d'accordo con te, un allenatore tra l'altro ha fatto bene, che ha conquistato un po' il cuore della piazza, e credo sia anche assurdo, no, pensare a una situazione del genere. E convengo con te sul fatto che sia Guarascio sia Faroni sono due piazze che credo resteranno con la stessa proprietà almeno per la prossima stagione, con tutte le difficoltà del caso, perché poi è vero che il Perugia ha un buon organico, ma così un po' come il Cosenza sono accomunate da un mercato in uscita molto attivo, un mercato in entrata che si muove, perché è giusto dirlo, ma ovviamente ridimensionato, e questo è un dato di fatto per due piazze molto accese.
1: Sì, beh, il Vicenza e il Padova sono esempi che faccio sempre, hanno poi centrato la promozione proprio nell'anno in cui sembrava avessero ridimensionato il tutto. Certo è che le tensioni tra piazza e club non agevolano mai tante situazioni, anche se ho trovato un po' fuori luogo le dichiarazioni del DG del Perugia Borras, che ha dato colpa alla stampa di trattative saltate perché i calciatori leggevano cosa veniva scritto. È vero che i calciatori leggono cosa viene scritto, ma che addirittura saltino trattative solo per quello mi sembra un attimino esiguo. Io credo che se un giocatore è davvero interessato a un progetto vada poi a informarsi con i diretti interessati, non certo tramite i giornali. Si può chiedere magari una notizia, ma non penso proprio sia colpa della stampa locale se il Perugia ha perso dei calciatori.
2: Assolutamente, forse un attestato di stima nei nostri confronti, ma non ci vogliamo rendere protagonisti, ecco, di queste situazioni, assolutamente.
1: Io credo che ogni tanto le proprietà farebbero meglio a prendersi maggiori responsabilità di quelle che sono le proprie azioni, però insomma vedremo un po' quello che accadrà quest'oggi. Insomma, i tempi per le cessioni di Cosenza e Perugia si protrarranno, ammesso poi che, come hai detto tu, queste avvengano. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi Laerte, io ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Grazie mille.
2: Buon proseguimento a voi.
1: Scoccate anzi addirittura le ore 10.01, io vado a prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati qui su TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta Cin. Non vi avevo spoilerato chi fosse l'ospite di oggi e ho provato a fare di tutto per averlo in video, per farvi vedere ogni tanto un bel volto invece dei nostri sempre costanti, ma niente, stavolta non ci sono riuscita. Insomma, cercherò di imbastire meglio la prossima volta la trattativa, ma a parte gli scherzi, è davvero per me un grande piacere avere ospite qua ad A Tutta Cin Matteo Mandorlini. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto noi ti veniamo a disturbare alle 10 la mattina, probabilmente in uno degli ultimi giorni di riposo che hai, perché chissà, magari sta bollendo qualcosa in pentola e a breve potrai ripartire. Ti faccio subito anche la domanda antipatica, Matteo, cioè proprio un buongiorno peggiore di questo
1: Ho
0: non potevi
1: notato,
0: averlo
1: dai,
0: stamani.
1: no, ho notato. Però, insomma, mi auguro che sia così, ecco, adesso me la vivo tranquillamente, ormai alla mia tenera età, diciamo che si può vivere in maniera diversa questo periodo. Spero che arrivi qualcosa nel breve tempo perché insomma, ho voglia di giocare ancora, di stare bene, quindi mi auguro che arrivi, ecco.
0: Che tipo di progetto ti piacerebbe sposare? Perché ecco appunto, no, dicevi che alla tua tenera età, che insomma è anche la mia, ma siamo giovanissimi e ci mancherebbe altro, magari le cose si vivono in modo un po' diverso, no? Quindi anche quello che si cerca alle volte può essere un po' diverso.
1: Esatto, guarda, hai ragione. Noi giovani adesso possiamo ragionare anche così, insomma, ci siamo preparati. Io ho studiato, insomma, ho fatto il corso da direttore sportivo, quindi sono tutti gli effetti in direttore sportivo. A breve farò anche quello da agente, insomma. Mi piacerebbe trovare una soluzione che mi permetta poi magari di continuare anche questo percorso, magari da direttore in un'altra veste, insomma, sarebbe secondo me un bel progetto. Se no, se non fosse così, comunque adesso siccome mi sento bene, stavo bene, ho giocato molte partite, mi piacerebbe continuare a giocare. Sento che ho ancora molto da dare, ecco.
0: Ecco, e questo sicuramente è importante anche perché, ora Matteo, si dice spesso, no, che il calcio è dei giovani ed è giusto, puoi fare spazio anche a nuove generazioni, però io ho sempre pensato che i giovani, se non hanno anche una guida, poi magari difficilmente maturano. Insomma, è uno degli aspetti su cui secondo me si dovrebbe un po' rivedere anche il calcio italiano, perché non c'è molto criterio sul far crescere i giovani, ci sono regole che anzi forse vanno più a penalizzarli.
1: Assolutamente, guarda, sono d'accordo con te perché secondo me, se io ad esempio, come ho detto prima, fossi un direttore sportivo, nella mia squadra vorrei qualche giocatore, qualche ragazzo, insomma, con più esperienza, soprattutto per aiutarmi nella gestione del gruppo, dell'allenatore, della squadra. Secondo me sono valori aggiunti, sono giocatori importanti che andrebbero valorizzati. Come hai detto tu, anche magari nell'aiutare, nel far crescere i giovani, nel dare anche un esempio con valori che magari adesso si fa un po' più fatica a riconoscere perché sembra tutto un po' più semplice. E quindi avere anche, diciamo, un compagno con cui potersi confrontare o semplicemente guardare può essere, secondo me, molto, molto importante.
0: Sì, lo penso anch'io, anche se insomma a volte discorsi che secondo me sono anche molto elementari sembrano poi di così difficile applicazione e
1: È vero.
0: onestamente io non ho mai capito perché.
1: Ma, semplicemente perché non dico che sia una moda, però quando si dice l'Italia non va perché giocano pochi giovani, allora si fanno le regole per far giocare gli under obbligatoriamente, tutti questi discorsi qua. Paradossalmente si crea il problema, si aumenta solo il problema perché poi i giovani non è che sono dei, passami il termine, cretini, lo sanno se giocano perché, per meritocrazia, perché devono, per tante dinamiche. Quindi è proprio il concetto che secondo me è sbagliato, perché se un giovane è bravo gioca in qualsiasi categoria. E lo stesso discorso vale per quelli un po' più grandi che si trovano ad affrontare queste situazioni dove magari vorrebbero aiutare, ma alla fine fanno fatica perché il giovane magari deve giocare e il vecchio non può giocare perché c'è il giovane, oppure non trova squadra perché c'è bisogno di quel ragazzo, di più ragazzi di quell'età in quel ruolo specifico. E non è semplice sia per i ragazzi, sia per i più grandi e anche per i direttori sportivi nel costruire una squadra.
0: Ecco, quindi pensaci prima di intraprendere la carriera di direttore sportivo. Gioca finché puoi, così rimandi un po' il problema.
1: Questo è quello che mi dicono tutti, più o meno, anche i miei ex compagni. Però, insomma, lo credo anche io, dai. Ma, insomma, appunto per questo vissuto, credo che poi, quando uno deve esercitare, deve fare direttore, insomma, anche questo fa parte di un bagaglio che ti può aiutare a costruire una squadra nel modo giusto, ecco.
0: Ecco, però insomma, senti, per ora il problema magari lascialo un attimino per ora a tuo fratello, che anche quest'estate avrà un bel da fare. Senti, tornando un attimino al tuo recente passato, che Ravenna stai vedendo nascere, insomma, anche se a distanza?
1: Ma a distanza non tanto, perché alla fine io sono di Ravenna, quindi sono sempre a stretto contatto, vabbè, con mio fratello che fa il direttore e mio padre che è il mister, quindi ci confrontiamo spesso. Ma loro hanno una metodologia di lavoro un po' particolare, nel senso che la nuova società che è affiliata a Cipriani hanno deciso di seguire l'algoritmo, seguire insomma questa nuova tecnologia di dati per scegliere i giocatori, per valutare, fare valutazioni, eccetera, eccetera. E quindi vedremo, insomma, io sono convinto che i dati e tutte queste cose, se non hanno un supporto umano di valore, poi alla fine è un po' complicato, è difficile, però insomma. Ravenna di quest'anno c'ha già una buona base di giocatori dell'anno scorso, quindi chiunque arriverà, insomma, secondo me, se fanno gli acquisti mirati, può dare solo una grossa mano a migliorare la rosa che già, secondo me, era molto buona.
0: Sì, comunque alla fine, infatti, anche l'anno scorso è vero che poi a un certo punto magari ci si aspettava di vedere ancora di più da Ravenna, quindi alle volte si è parlato forse di delusione proprio per le aspettative anche a volte eccessive che si erano create, perché poi in Serie C ne vince una sola, un'altra tramite la lotteria lunghissima dei playoff. Ma insomma, io credo che il vostro percorso dell'anno passato sia stato nel complesso molto molto positivo. Allora, non sento più Matteo, non so cosa sia successo, se sono io che non lo sento in cuffia o se c'è qualche problema sulla linea telefonica. Ecco, no, Giorgio Sorani, non lo avevo ancora ringraziato, anzi bentornato Giorgio, perché come sapete Giorgio era stato un bel po' in ferie e ci aveva abbandonato chissà per quali lidi, ma ora è tornato, mi sta dicendo che richiama immediatamente il nostro ospite Matteo Mandorlini, appunto ex centrocampista del Ravenna, ha risolto pochi giorni fa il contratto che lo legava alla formazione romagnola e, come diceva lui stesso adesso, insomma, sta aspettando un nuovo progetto che lo possa, insomma, che possa essere soddisfacente per quello che sta cercando. Ma ecco, è di nuovo con noi Matteo, e Matteo, appunto, ti stavo chiedendo, insomma, della stagione che è stata l'anno scorso e che a mio avviso di fatto poi nel complesso è stata molto positiva.
1: Sì, sì, molto positiva, ecco, era stata allestita una buona squadra, poi magari se non ne ho promossa nessuno si aspettava di trovarsi primi in classifica a dicembre. Dopo è stato fatto qualche acquisto, però insomma alla fine secondo me sono venuti fuori i valori complessivi e abbiamo fatto un po' fatica a rimanere in prima posizione. Ci avevamo un po' sperato e creduto tutti, ma in fondo i valori, come ho detto, sono venuti fuori. Poi nei playoff ce la siamo giocata con le nostre armi, commettendo qualche errore magari, soprattutto all'andata a Salerno, però insomma si è visto anche con l'entusiasmo della città e della gente che ci hanno ringraziato, perché è stata veramente una cavalcata, una stagione sorprendente, ecco, molto bella.
0: Un'ultima domanda, Matteo, prima di lasciarti. È chiaro, ha fatto molto parlare la mossa, magari anche un po' di marketing legata a Ronaldinho. Cosa pensi che possa dare una figura di tale spicco? Insomma, si è visto anche recentemente comparire alla finale dei mondiali, non solo a Ravenna, ma un po' a tutta la Serie C, perché comunque sì, si è puntato tanto sul discorso Ravenna, ma io credo che dia lustro proprio anche a tutta la categoria, che può beneficiare di quello che ha fatto la gestione Cipriani.
1: Beh, saremmo stati due grandi compagni di squadra, quello sicuro, dentro e fuori dal campo.
0: No, dai, gli avresti concesso l'onore, sia chiaro che era Mandorlini che concedeva l'onore a Ronaldinho.
1: Beh, magari facevamo una bella cena, non era male. No, dai, a parte gli scherzi, allora è stata una mossa di marketing, a mio avviso, clamorosa, perché io che sono di qua di Ravenna si è percepito veramente un movimento attorno enorme, sia proprio per la città in sé, dove si è attivato tutto, turismo, infrastrutture, tutto, e quindi è stata una mossa, fra virgolette, geniale. Io l'unica cosa che mi auguro è che, insomma, poi la squadra effettivamente vada bene, perché magari, sai, quando poi tutti gli occhi addosso da tutto il mondo, dopo magari il peso specifico di una partita, tante cose, può pesare ancora di più. E spero che non ci sia un contraccolpo, ma dai, la voglio vedere positivamente. Credo che sia stata veramente una mossa furba e geniale, perché porta entusiasmo, porta, insomma, a livello economico sposta tanto. E poi dai, avere Ronaldinho, anche se alla sua età, qua a Ravenna, per una città come Ravenna, per una squadra come Ravenna, è un privilegio, e come hai detto tu, anche per il movimento della Serie C, comunque dà una visibilità mondiale, perché era ai mondiali fino a ieri, nella finale, e quindi insomma sposta veramente tanto.
0: L'ultimissima, davvero, la Spagna è stata la squadra, la nazionale, insomma, che ha meritato di più?
1: Guarda, io ti favo Argentina, perché l'ho visto un po' tutte quelle Argentine per Messi, che insomma, dai, alla sua età fare quello che ha fatto è inarrivabile. Però obiettivamente, secondo me, ha meritato la Spagna, senza dubbio.
0: Beh, insomma, di Messi è un po' il discorso che si faceva prima. Alla nostra età, beh, è chiaro che certe cose vengono proprio facili. Insomma, ci teniamo bene. Gli eterni Peter Pan, dentro e fuori, sia chiaro.
1: Perché la testa è un'altra testa che cambia, quindi veramente può essere insomma differente, fare la differenza in certi aspetti.
0: E allora, Matteo, io ti ringrazio tanto per essere stato qua con noi. Se capiterai a Coverciano anche per i corsi da agente, sarei ben lieta di averti anche qua in redazione, proprio nei nostri studi. Siamo un po' dall'altra parte di Firenze rispetto al centro tecnico federale, però insomma, con mezz'oretta di macchina senza traffico, altrimenti rischia di diventare di più, ma fai finta che non te l'abbia detto, riesci ad arrivare.
1: Va bene, volentieri, guarda, lo farei molto volentieri, ok.
0: Noi ti aspettiamo.
1: Ok, va bene, grazie mille della telefonata, buona giornata.
0: Grazie mille a te, Matteo, e buona giornata a te, ciao e a presto.
1: Ciao, grazie.
0: Queste le parole dell'ex centrocampista giallorosso del Ravenna, Matteo Mandorlini. Ci spostiamo adesso ad un'altra delle, tra virgolette, deluse, o meglio, insomma, è stato forse ancora più deluso del Ravenna l'Union Brescia, un Union Brescia che la Serie B l'ha assaporata ancora più da vicino dei giallorossi, perché è arrivato alla finale playoff. C'è stata la conferenza stampa del tecnico Eugenio Corini, confermato dalla passata stagione. Ne ascoltiamo un estratto, poi piccolissima pausa pubblicitaria e dopo torneremo con la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Due, secondo me, le scommesse da vincere quest'anno: evidentemente la promozione, ma anche il bel gioco, cioè anche convincere sotto il profilo dello spettacolo, anche se poi qualcuno dice che alla fin fine conta il risultato e non lo spettacolo.
3: Ma io penso che, avendo posto le basi l'anno scorso, e c'è stata una crescita sostanziale quando la squadra poi si è definita nell'ultimo periodo, abbiamo trovato qualcosa in cui ci siamo riconosciuti. Diciamo, per una gran parte del periodo dell'anno scorso ho dovuto adattarmi alle varie situazioni. Prima non avevamo centrocampisti, attaccanti centrali, dunque abbiamo dovuto adattare la squadra. Poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca. Ecco, io penso che proprio nella parte finale del campionato e nei playoff la squadra abbia trovato un po' il modo di voler stare insieme, e attraverso questa continuità, questa identità su cui abbiamo lavorato, c'è l'idea di migliorarci col lavoro costante che abbiamo iniziato a fare da qualche giorno, e sicuramente con il mercato che aiuterà questa squadra a alzare il livello in alcuni ruoli, a definire ancora meglio l'idea di calcio che vogliamo fare, consapevoli che l'obiettivo è chiaro per tutti, che è quello di vincere il campionato. E penso sempre che una squadra che è vincente comunque si definisce per uno spirito importante, per un'identità che mette in campo, di conseguenza ci saranno partite dove giocherai meglio, alcune magari dove l'avversario ti creerà più difficoltà, ma dobbiamo arrivare poi a quello che serve per vincere le più partite possibili, che sono quelle che ci consentiranno poi di ottenere il risultato a cui tutti ambiamo e vogliamo arrivare.
4: Erika Barizzali, giornale di Brescia.
5: Buongiorno mister, ben trovato. Aggiungo la terza sfida in caso, che è quella di lasciare per strada anche la sfortuna, perché da questo punto di vista, e di sfortuna in questo caso dobbiamo parlare, non è iniziata bene la stagione con l'infortunio di Gori, che è un infortunio serio, e ti chiedo se state già pensando anche di andare sul mercato per fare altre valutazioni al di là di quello che avete già individuato negli altri reparti.
3: Purtroppo sugli infortuni traumatici si può fare poco. Sicuramente noi tutti ieri, dopo quello che è successo a Stefano, speravamo, insomma, che fosse la classica lussazione che a volte capitano i portieri, soprattutto sulle dita delle mani. Invece, insomma, l'infortunio sembra più grave di quello che potessimo pensare ieri, e ci sarà appunto un approfondimento da fare, sarà operato da uno specialista e capiremo i tempi di recupero. Oggi comunque abbiamo in totale 4 portieri, perdendo Stefano abbiamo dentro Liverani, Lovato e Colgecai, di conseguenza il ruolo è coperto. Poi faremo tutte le valutazioni opportune quando definiremo bene quale sarà il percorso di Stefano dal punto di vista riabilitativo.
4: Cristiano Tognoli, Brescia in Gol, Tutto Sport.
6: Ma ci racconti come ha fatto a farsi male al primo allenamento della stagione?
3: È una situazione veramente strana, ha fatto una parata, la palla ha colpito il palo, nel tornare indietro dal palo ha colpito il dito e si è distorto il dito, speravamo fosse una lussazione e invece purtroppo è qualcosa di diverso.
4: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
7: Sì, buongiorno mister. Il mercato sempre in movimento, volevo chiederti appunto se sei soddisfatto fin qui della rosa che hai a disposizione e quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere nei vari ruoli.
3: Io penso che la base su cui abbiamo lavorato l'anno scorso è una base importante, al netto di tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché se andate a vedere i giocatori per quante partite li ho avuti a disposizione, tanti ragazzi li ho avuti veramente poco, alcuni praticamente niente, ma ci è servito per recuperare. Alcuni sono stati protagonisti nei playoff, altri hanno avuto qualche difficoltà in più. La rosa è una rosa di valore, abbiamo avuto anche qualche rientro importante dai prestiti, dunque giocatori interessanti da valutare. Abbiamo fatto un acquisto importante sul ruolo di esterno come Casasola, che ci porta, insomma, sia dal punto di vista offensivo in termini di gol e di assist, secondo me qualcosa di importante che cercavamo. E dopo la società è attiva sul fatto che sappiamo che in alcune posizioni ho chiesto un miglioramento rispetto a qualche caratteristica su cui la società sta lavorando. L'ambizione è quella di migliorarci, ma di creare un ambiente competitivo all'interno, perché chi viene a Brescia deve reggere una competizione importante che è interna, dare il meglio di sé nel rispetto delle responsabilità che tutti noi abbiamo, io per primo, di portare la squadra dove sappiamo di doverla portare. E dunque chi arriva qua non ha garantito niente se non il fatto che sarà allenato al massimo, sarà messo nelle condizioni di esprimere il proprio talento, ma che dovrà sentire una grande responsabilità, che la squadra viene prima di tutto, perché è un obiettivo troppo importante da andare a prendere.
4: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Buongiorno, sono mister. Ascolta, volevo sapere, sono passate 6 settimane da Ascoli, nemmeno tantissime. Volevo sapere quanto ci hai messo a smaltire quella delusione e quanto ti ha aiutato anche l'operatività, mettiamola così, della società in questo periodo. Cioè, tanti annunci, tante cose, insomma, un progetto che comunque fin dall'ora dopo praticamente la sconfitta di Ascoli, già in conferenza stampa, Pasini aveva rilanciato.
3: Confermo quello che ho detto prima di andare a Ascoli, che sapevo e sapevamo che avrebbe fatto tanto male, e è stato così, perché quando arrivi a un passo, credi in qualcosa, sei andato oltre 1000 difficoltà, quando ti succede che anche i mercati prende la munizione in un taglio di partita, una finale mai vista che viene sospesa della partita d'andata, e dici ok, un'ulteriore difficoltà a cui la squadra, come ha sempre saputo reagire, non siamo riusciti purtroppo a vincere la partita che ci avrebbe permesso di andare in Serie C. Dunque la delusione è stata tanta. Ho dovuto rompere questo flusso di delusione rivedendo la partita, perché bisogna ritornare sul luogo del delitto. Ho fatto le mie riflessioni su quella partita, ho fatto le riflessioni sulla strada che abbiamo percorso insieme, di quello che mi aveva chiesto la società in un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità di giocatori quando sono arrivato, il fatto di essere rimasti dentro e di aver portato la squadra veramente a un passo da una promozione che da un certo punto di vista sembrava molto difficoltosa durante il campionato, ma ci abbiamo raggiunto il secondo posto, siamo arrivati in finale, e lì ho trovato l'energia dalla delusione che spesso devi trasformare in forza, di dire ho un obiettivo importante, siamo stati, diciamo, coerenti con quello che dovevamo fare in questo breve tratto di stagione, che sono stati 6 mesi dove sono stato operativo io, abbiamo portato la squadra a crescere sotto tanti punti di vista, adesso dobbiamo raggiungere lo step successivo, che è quello di consolidare un'idea dal punto di vista calcistico, di consolidare la rosa con acquisti che alzeranno il livello della squadra, vincere, perché l'ambizione di tutti sappiamo che è quella di vincere, e creare questa possibilità che la squadra si riconosca in questo. E come ho detto l'anno scorso, e il pubblico ci ha sostenuto, è stato straordinario, si è riconosciuto nello sforzo della squadra, ecco, l'ambizione e la volontà quest'anno che la gente si riconosca in quello che trasmette la squadra in campo in termini di gioco, di identità, di sforzo, di carattere, di reazione alle difficoltà. Ecco, io penso che questo è il compito che io ho, trasferire i giocatori che dovranno portare in campo, e di conseguenza quando poi la gente si riconosce anche nelle difficoltà ti dà una mano, e io penso che l'unione dell'ambiente faccia sempre la differenza, ed è quello che cercheremo durante l'anno nel confronto che avrò con voi, in quello che potrò dire ai tifosi. Ma più saremo uniti, più saremo forti, secondo me abbiamo grandi possibilità di raggiungere quello che tutti noi desideriamo.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta Ci. Vi avevo preannunciato che avremmo parlato anche del Trento, un Trento che dopo l'ottima scorsa stagione sta cercando di ripetersi, un Trento che sul mercato sta facendo cose decisamente importanti. L'arrivo di Benassai dal Vicenza è stato per ora l'ultimo colpo di una serie di ottime situazioni che la formazione di Patron Giacca ha messo in piedi, e c'è stata anche già la prima amichevole dei gialloblu, una prima amichevole decisamente roboante che si è giocata domenica contro il Genoa di Daniele De Rossi, un Genoa che chiaramente milita in Serie A, quindi due categorie sopra il Trento. Il Trento però ha retto, direi benissimo, l'urto, solo 2-1 il finale in favore della formazione ligure, chiaramente calcio di agosto, un po' tutto quello che dicevamo prima. Però insomma, alla vigilia di questo match Tabiani aveva detto che era un appuntamento importante anche per far crescere la sua squadra, quello che si sarebbe giocato a Moena, e disse testuali parole: dovremo viverlo come un allenamento che ci metterà in grande difficoltà e che ci aiuterà a crescere in vista del campionato. Per lui poi, vabbè, era anche una partita speciale perché è genovese di nascita e cresciuto nel Genoa, quindi insomma è chiaro che affrontare la squadra della propria città, la squadra in cui si è calcisticamente cresciuti, è sempre un aspetto positivo. Ma insomma, c'è stato quel 2-1 che sicuramente dà delle buone basi al Trento. A brevissimo ascolteremo quelle che sono state le dichiarazioni del trainer nell'immediato post gara. Intanto però vi ricordo di seguire anche tutta quella che sarà la giornata di TMV Radio, con interessantissimi programmi nei quali verranno approfonditi non solo i temi legati alla Serie C, ma un po' in generale a tutto il mondo pallonaro, un mondo, quello calcistico italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, dove siamo attivi per farvi avere nel più breve tempo possibile ogni singolo aggiornamento che riguardi tutto quello che è appunto il calcio dalla Serie A alla Serie D, passando poi per il calcio femminile e il calcio estero. Non è più tempo di mondiali, anche se ovviamente qualche scoria, tra virgolette, di questa massima competizione pallonara rimane. C'è un CT da dover decidere, sono chiaramente anche giorni caldi per la Federazione Italiana, perché ovviamente il CT da dover eleggere è quello della nazionale italiana. Ci sono poi anche tante altre nazioni che hanno un po' questo arduo compito, ma insomma direi che è sufficiente pensare a quello che accade in casa nostra. Ripeto, di tutto questo potete leggerne su tuttomercatoweb.com e sentirne parlare, confrontarvi anche mandando messaggi nella mattinata e nel pomeriggio di TMV Radio. Con A Tutta Ci torneremo domani alle ore 9:45. A tutti voi un buon proseguimento di giornata, e queste le parole di Mister Tabiani dopo l'amichevole col Genoa.
1: In sala stampa al termine di Genoa-Trento con Mister Luca Tabiani. Partiamo dal giornalista dell'Adige, Luca Vancini.
2: Allora, direi sicuramente delle buone sensazioni da questa prima uscita, soprattutto nel primo tempo. Direi che se cercavi delle risposte, non so quante, sicuramente sono arrivate.
3: Sì, vabbè, siamo contenti perché abbiamo fatto una buona gara, un buon allenamento, e a risposte dai, bene o male è un gruppo che già ha lavorato l'anno scorso, soprattutto nel primo tempo tanti ragazzi erano già con noi l'anno scorso, quindi si conoscono. E sono riusciti a interpretare bene l'allenamento, la partita, e quindi andiamo a casa con un po' più di consapevolezza, sapendo poi che sono amichevoli, sapendo un po' che sicuramente i carichi di lavoro loro sono un po' superiori a noi. Noi abbiamo cercato di comunque arrivare abbastanza preparati, anche se fino a venerdì i ragazzi hanno lavorato veramente tanto, solo ieri abbiamo rallentato un po', però non abbiamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì pensato a questa partita. Siamo contenti che è stata una partita corretta da tutte e due, non ci sono state discussioni, è stato un buon allenamento e penso che siamo stati un buon sparring partner per il Genoa.
2: Ecco, penso che una delle cose che forse è apprezzato di più è stata anche la personalità con cui la squadra ha giocato per tutti i 90 minuti.
3: È un po' quello che l'unica cosa che avevo chiesto, di essere aggressivi come poi vorremmo essere in campionato, sapendo che probabilmente tante volte ci potevano mettere in difficoltà, e di avere la personalità di giocare quello che vorremmo giocare noi in campionato, anche se magari avessimo incontrato delle difficoltà. Cioè, noi dobbiamo utilizzare queste amichevoli che sono tutte un po' complicate, perché poi abbiamo Parma, Sassuolo, Modena, vabbè, e quindi come se fossero le partite del nostro campionato, quindi cercando di portare un po' quella che è la nostra idea, sapendo che se ci mettono in difficoltà ma ci riescono un po' di volte è un buon segno. I ragazzi l'hanno fatto, quindi sono contento, ora torniamo a lavorare e via.
1: Niccolò Bortolotti per Trentino 24.
4: Ciao mister, primo amichevole, però buoni segnali a mio avviso sia da Molina che soprattutto dal giovane Calzà in difesa, che ha fatto vedere delle ottime cose, degli ottimi interventi.
3: No, siamo contenti, sì, Wani ha fatto, è quel giocatore lì, è un giocatore generoso, attacca bene lo spazio, ha lavorato bene schiena alla porta e anche fronte alla porta. Per quanto riguarda i ragazzi siamo contenti perché ormai è 3 anni che sono qua, quindi mi sento molto a parte della società, mi sento molto dentro al Trento Calcio, e pensare che questi ragazzi, lui, Genco, li abbiamo un po' lavorati tanto, no? E vederli giocare con questa personalità oggi fa piacere. Sappiamo che sono giovani, 2007-2008, hanno ancora tempo di lavorare, se immaginiamo Corradi l'anno scorso, non 2005, Calzà 3 anni in meno. Continuare a lavorare con i ragazzi più che con noi, ma con marcare Molina lo aiuterà molto. Dobbiamo cercare di tirare su giovani quando sono pronti, perché se no si rischia di fargli del male, però noi ci crediamo. Poi è chiaro che ci siamo affezionati, sono 2 anni che lavorano con noi, li vediamo crescere. Ti ripeto, anche Genco ha fatto un'ottima partita da play. Altri ragazzi purtroppo non li ho potuti mettere perché comunque avevamo altri giocatori da far giocare, però si stanno allenando bene, ma noi crediamo molto nel tirar su i ragazzi dal settore giovanile.
4: E più in generale ti chiedo come stanno andando queste prime giornate di ritiro e un commento a livello generale appunto sui ragazzi.
3: Oh, bene, io è un gruppo che mi piace, lo sapete, ci sono affezionato, è un gruppo che mi fa andare al campo e divertire, si divertono loro. C'è molta allegria, voglia di lavorare, quando lavorano lavorano, quando scherzano e stiamo creando qualcosa di buono già da un po', dall'anno scorso questo gruppo sta continuando ad andare avanti. Sappiamo che ci siamo messi un'asticella, il quinto posto non è facile, però dobbiamo cercare di continuare a migliorare anno dopo anno, per ora ce l'abbiamo fatta e finché si migliora va bene, sapendo che c'è tanto da lavorare per migliorare quella posizione che abbiamo ottenuto l'anno scorso.
2: Ti faccio un'ultima domanda, si parla tanto di mercato, però forse un giocatore che potresti provare a recuperare ce l'hai già ed è Fossati. Oggi è stato l'unico a stare in campo per tutti i 90 minuti, a parte questo è sembrato un po' più dentro anche nella tua idea di calcio, no?
3: Molto. Marco si è presentato prima di tutto in una condizione fisica strepitosa, professionista quindi di livello, e nella prima fase dell'anno scorso purtroppo doveva capire determinate cose, essendo un ragazzo molto autocritico ha anche sofferto il fatto di non riuscire a fare certe cose, ma verso la fine dell'anno già dopo un po' aveva iniziato a riprendere determinate cose. Ora sicuramente lo stiamo vedendo ad un ottimo livello, ha giocato 90 minuti e ne poteva giocare ancora, ma soprattutto, come hai detto te, guida bene i compagni, sa cosa devono fare. In questa settimana qua è diventato ancora più leader. È chiaro che poi quando io spesso parlo di continuare i percorsi, più tempo stai in un posto più ti senti importante, più ti senti senso di appartenenza. Sono molto contento per come si è presentato e per come sta lavorando e mi auguro che possa fare un grandissimo campionato.
1: Altre domande?
2: Certo. Si è scritto anche prima.
5: Focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. TMV Radio. Via professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa puntata dell'editoriale su TMV Radio. Poi ci sarà, come al solito, Rotocalcio. Oggi puntata nella quale cominciamo a parlare di presente e di futuro, sia per quanto riguarda la nazionale che per quanto riguarda le squadre di club. Con il mondiale, che peraltro ormai è chiuso, ci sono anche tante altre trattative che erano rimaste in stand-by proprio per permettere a coloro quali erano protagonisti fino alla fine di questo mondiale di continuare fino alla risoluzione finale, alla vittoria del mondiale, per poi liberarsi e affondare in determinate trattative. C'è il Como che continua a lavorare sodo, come ha fatto sin dall'inizio di questo calciomercato, dopo aver praticamente riacquistato Nico Paz, dopo aver trovato tutta una serie di soluzioni, dopo che Suarso ha platealmente detto, chiaramente detto, con i conti con l'UEFA li faremo, sicuramente se c'è da pagare qualche multa la faremo, ma questo non ci impedirà di fare mercato, tant'è che adesso c'è uno scatto per Moise Kean dalla Fiorentina, un cartellino che può costare attorno ai 40 milioni, magari poco meno, ma insomma potrebbe essere un'idea accattivante per il Como, che potrebbe così assicurarsi anche l'attaccante lì davanti con il quale cercare di monetizzare il grande lavoro messo in piedi da Fabregas. C'è naturalmente anche da verificare tutta un'altra serie di situazioni per quanto riguarda l'Inter, la Juventus, il Milan, la Roma, che adesso devono spingere sul mercato, come la Roma per Summerville, la Juventus per Colomani o per il Dibu Martinez, l'Inter che trova l'esterno a destra e il Milan che intanto si trova nella conferma di Modric e di Rabiot, alla ricerca anche di altri giocatori dopo l'acquisto di Gonzalo Ramos e l'arrivo anche da parte di Sergio Ramos e l'arrivo anche di quelli che poi di Ghila, che era comunque un obiettivo per la difesa della squadra che sarà allenata da Amorim, ma c'è ancora da definire il CT della nazionale, per esempio con l'operazione Guardiola che resta in piedi, molto in bilico però, e le alternative che portano a Pirlo, a Mancini. Qualcuno dice che Mancini è in vantaggio, qualcun altro dice che in vantaggio è Pirlo. Nel frattempo, anche per quanto riguarda il mercato, per mettere tutto sul piatto di quelli che sono gli argomenti della giornata, potrebbe saltare un'altra volta l'affare tra Romagnoli e l'Al-Sadd, perché rischia di tornare in stand-by la trattativa con i catarioti che si stanno ridimensionando e potrebbero mollare la presa sul difensore che tornerebbe a questo punto di nuovo, ancora una volta, alla Lazio. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangiulo, Andrea Maiocca in cabina di regia, l'editoriale del giorno con il direttore Marco Piccari. Ciao Piccari!
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo dalla nazionale, perché saranno giorni caldi, importanti. Malagò ha detto non ci sarà nessuno scontro con Maldini e con Leonardo, sceglieremo insieme di comune accordo il nuovo CT, il pressing su Guardiola resta, ma sembra anche parecchio in salita. Ti convince? Nel senso che secondo te ci sarà una fumata bianca, ci sarà margine per arrivare alla fumata bianca, o la vedi complicata?
2: Ma la vedo complicata, poi che mi convince sì, se fossi al posto di Guardiola non accetterei, se fossi al posto di Maldini e Leonardo farei un pressing totale per fargli dire sì, però la vedo molto complicata, sarebbe la vera rivoluzione nel calcio italiano, però penso che sia molto molto difficile da raggiungere come obiettivo, il tentativo è comunque lodevole da parte dei due, poi insomma stiamo parlando di due figure che in un certo senso possono convincere un allenatore di questo tipo, loro due. Il problema è tutto quello che c'è poi intorno che rende veramente estremamente tutto complicato. Ecco.
1: Ma la domanda che ti pongo, mettiamo caso che la scelta possa ricadere su Pep Guardiola, e la scelta ricade lì, ma che ricada anche la scelta di Guardiola sulla nostra nazionale, il parco giocatori che abbiamo, il fatto che sarebbe il CT e non l'allenatore, quindi non potendo lavorare tutti i giorni con la squadra, con questa qualità di giocatori, è risultato assicurato o ci vorrebbero anni per mettere in piedi un qualcosa di intrigante?
2: Ma con nessun allenatore, con questo parco di giocatori, il risultato sarebbe assicurato. Quindi partiamo già da una base dove c'è tantissimo da lavorare, però secondo me con Guardiola bisognerebbe fare un discorso un po' più approfondito, un po' più ampio, bisognerebbe cercare di capire come anche partire dalla base con quello che lui ha vissuto, con l'esperienza che ha fatto.

0: in Spagna, in Germania, in Inghilterra, su come poter lavorare anche nei settori giovanili. Bisognerebbe fare un discorso molto più profondo con Guardiola. Il discorso del parco giocatori, saremo in difficoltà con Mancini, con Pirlo, con Baldini, con tutti. Quindi c'è da ricostruire, c'è da lavorare e soprattutto secondo me c'è da individuare una metodologia, e secondo me Guardiola potrebbe dare una mano molto più profonda da questo punto di vista.
1: Non avrebbe più senso, te la butto lì, ovviamente non è facile da mettere in piedi, non dico neanche seguire il modello spagnolo, perché comunque è un modello che affonda le radici da molto tempo indietro, quindi sarebbero primi passi da poter seguire, cominciare con Baldini, attuare una crescita con giocatori che Baldini anche conosce, creare una struttura e poi magari proseguire con Guardiola quando quella struttura è già in piedi.
0: Ma secondo me si potrebbe invece lavorare con Guardiola e con Baldini, cioè nel senso Baldini lasciarlo nel settore, nell'Under 21, diciamo nella base, e lavorare praticamente con lui. Perché è una figura comunque di riferimento, sarebbe un motore importante per tutto il movimento calcio italiano. Tu immagina che visibilità potrebbe ottenere. Ieri si faceva un discorso Klopp in Germania, Ancelotti al Brasile, Zidane in Francia, Guardiola l'Italia. Sarebbero i quattro più grandi allenatori che hanno vinto tutto a livello di club, che si prendono in mano delle nazionali, dove, eccezion fatta per la Francia, dove il parco tecnico è enorme, gli altri devono ricostruire. Però parti da allenatori che hanno una grande esperienza, una grande conoscenza di calcio, e potrebbero dare una mano anche alle categorie in basso. E Baldini potrebbe essere sicuramente molto importante per continuare quel lavoro che ha fatto in quel contesto lì.
1: Tutto questo se Guardiola dovesse dire di sì, ma per adesso, come dicevamo, la strada è profondamente in salita, allora i nomi si dividono tra Mancini, Pirlo e resta in piedi la candidatura forte di alcuni club di Serie A per Antonio Conte. Quanta differenza c'è però tra questi tre papabili CT e che percorsi diversi porterebbero, e soprattutto Baldini potrebbe sposarsi come sono state le tue idee per Guardiola anche con ciascuno di questi allenatori, o magari si creerebbero delle difficoltà, come ti posso dire, comportamentali, temperamentali, perché comunque ci sono, magari penso a Conte in particolare, a Mancini, due allenatori che non vorrebbero eccessive interferenze. Suggerimenti sì, ma interferenze no, e ognuno vorrebbe avere carta libera per andare a scegliersi i giocatori della propria nazionale.
0: Ma guarda, io Baldini lo terrei comunque a prescindere, perché secondo me potrebbe essere veramente una risorsa importantissima. Poi se si vuole fare veramente una mossa a sorpresa e farlo CT della nazionale, sarebbe ancora diciamo meglio. Certo, comporterebbe una serie di rischi importanti da accettare, perché bisogna ricostruire, ma io Baldini lo terrei comunque a prescindere. Poi tutte le altre figure di allenatori che tu mi hai detto, io sinceramente, se devo pensare a Pirlo o a Pioli, allora vado su Mancini, che aveva comunque costruito, a prescindere da come si sia lasciato, perché poi quello è stato un gesto antipatico che tutti abbiamo condannato, però bisogna anche pensare che quello che aveva fatto lui, 37 risultati utili consecutivi superati dalla Spagna nell'ultima partita del Mondiale, quindi ha fatto un lavoro di costruzione vincendo un europeo importantissimo, è uno che ha dato veramente un segnale forte. Quindi se devo pensare, se non posso arrivare a Guardiola, ritorno su Mancini, sempre con Baldini vicino.
1: Detto però che sia Mancini sia Pirlo non hanno avuto poi grandissime proposte, differente il discorso di Antonio Conte, che basta che insomma controlla l'agenda, sicuramente arrivano tante offerte, quindi lì è più l'allenatore a voler scegliere delle soluzioni diverse. Invece Mancini e Pirlo dovresti un po'... anche, rappresenterebbero anche un po' una scommessa, più Pirlo di Mancini sicuramente, perché fosse Pirlo come scelta sarebbe, non dico la scelta di ripiego, ma possiamo vederla come l'ultima scelta da parte della nazionale.
0: Cioè, l'ultimo, quella di Pirlo?
1: Sì.
0: Quella di Pirlo?
1: Sì.
0: Ma io proprio ultima, ma veramente se non c'è nessuno, io non darei mai la nazionale a Pirlo. Mi sembra veramente
1: una sorta di autogestione quasi interna.
0: Sì, ma forse sarebbe quasi far allenare a Leonardo e Maldini. non lo so, io sinceramente non capisco perché bisognerebbe dare la nazionale a Pirlo. Cosa ha dimostrato Pirlo per meritare la nazionale? Già ha fatto un percorso veramente tagliando molta strada all'inizio, quindi ma poi non mi sembra un allenatore che abbia lasciato, cioè io lo ritengo inferiore a Gattuso, ecco, molto inferiore a Gattuso.
1: Dovrebbe
0: pur non avendo una grandissima, diciamo così, considerazione dell'allenatore Gattuso. Io non parlo delle persone perché qui bisogna sempre fare un distinguo, se no ti dicono subito ma è una brava persona. Certo che sono brave persone, nessuno sta giudicando le persone che noi in questo momento stiamo nominando, stiamo giudicando soltanto il lavoro tecnico. Le persone non ci permettiamo perché non le conosciamo e molto probabilmente okay. Sono tutte brave persone, ecco.
1: A proposito di brave persone e di allenatori, facciamo un sentite condoglianze a Maurizio Sarri per la morte del papà. Quindi oggi è giornata triste per Maurizio Sarri. Dovrebbe esserci anche una nota vocale, chiedo ad Andrea Maiocca se ce la possiamo andare a sentire. Vai.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Ciao, allora, Alex. Riguardo al nome del CT, allora Guardiola penso sia inarrivabile, probabilmente ci provano, ma questo qui guadagnava 16 milioni l'anno, mi pare, al Manchester City, potrebbe tagliarsi anche lo stipendio, ma non vedo come possiamo anche garantirgli uno stipendio di 8-9 milioni, dato che non siamo messi benissimo. Se l'alternativa è uno tra Mancini e Pirlo, Mancini tutta la vita, Pirlo, onestamente a questo punto ci tenevamo Rino Gattuso, che il livello è quello, quindi non si può proporre seriamente una figura come Pirlo, che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in ogni squadra in cui è allenato, tranne la Juve all'inizio, però che aveva dei nomi stellari. Speriamo bene, va? Grazie, ciao.
1: Mi sembra comunque che si allinei ai messaggi dei nostri amici, anche se c'è per esempio un altro nostro amico che dice: Guardiola non troverebbe i campioni del Barcellona e del Bayern e del City, rischierebbe di essere un altro flop. Però diciamo il quadro è questo qui, lo seguiremo con massima attenzione. Volevo commentare con te, visto che non abbiamo avuto modo di farlo ancora in diretta, all'epilogo di questo mondiale con la Spagna, che ha vinto direi meritatamente, no? Un mondiale giocando la partita più importante, la finale da squadra, vincendola da squadra contro un'Argentina che non so se aveva meno energie o meno idee, secondo te, Marco?
0: Ma secondo me non c'era nessuna delle due, né idee, perché insomma non si è visto nulla, voglio dire, una squadra che non è riuscita a creare nulla, non è riuscita a tirare mai in porta, ma molto probabilmente anche scarica dal punto di vista fisico, perché dobbiamo dire che ha fatto delle partite più tirate, Vincenzo, rispetto praticamente alle altre, quindi credo che un po' tutte e due. Ha vinto la squadra più organizzata, con più gioco, con più idee, con un'identità che ormai si porta dietro da anni, che è stata costruita nel tempo. De La Fuente è arrivato nel 2013 per allenare le categorie inferiori della nazionale, e dopo 10 anni guida la Spagna, nazionale maggiore, va a vincere sempre con quell'idea, con quel lavoro, con la scoperta dei giovani, con l'inserimento all'interno di questo gruppo. È un lavoro che è partito da lontanissimo, prima diciamo nei club della Liga Spagnola, per poi arrivare alla nazionale. Hanno fatto un percorso lunghissimo che li ha premiati poi nel tempo, e voglio dire, continuano diciamo a stare ad alti livelli.
1: L'Argentina comunque ha un po' deluso complessivamente, soprattutto nell'ultima partita, deluso anche Messi, però ho letto, e te lo faccio ridire, che poi ne abbiamo parlato anche giovedì scorso, che per te, diciamo, c'è stato un passaggio di consegne, mentre oggi la prima firma, Mimmo Caratelli, storica firma del giornalismo napoletano, ha scritto libri su Diego Armando Maradona, ha ribadito che il più grande resta Diego. Qual è la tua idea?
0: Ma io non capisco una cosa, perché da parte di Napoli, dei giornalisti, ci deve essere sempre questa, diciamo, scesa in campo quando qualcuno diciamo associa tecnicamente Messi a Maradona? Sembra una cosa quasi, non lo so, è una difesa che secondo me delle volte è anche un po' stucchevole. Loro hanno avuto il grande piacere di vedere il giocatore fortissimo, cioè Pelé e Maradona sono stati i giocatori più forti al mondo, nessuno gli tocca, nessuno gli verrà mai meno, gli toccherà questo risultato che loro hanno avuto e questa bellezza che loro hanno visto. Però io penso che poi nel tempo si possa per me tecnicamente avvicinare Messi a Maradona, cioè non vedo, io se devo fare un Olimpo degli dei del calcio, questi sono i tre più forti che noi abbiamo visto nella storia di questo sport, quindi non capisco perché ci deve essere questo, diciamo, modo di sminuire Messi in tutti i modi per poter elevare per forza Maradona. Io oggi leggevo le piccolezze di Messi, ma perché, scusami Vincenzo, Maradona non ha fatto piccolezze in campo e fuori. Adesso io sono un maradoniano da sempre, però ricordiamoci che Maradona ha fatto un gesto antisportivo nell'86 all'Inghilterra e l'abbiamo fatto passare come qualcosa di straordinario, ma è un gesto antisportivo che Messi non ha fatto. Quindi se noi dobbiamo giudicarlo dal punto di vista della persona, secondo me sbagliamo. A me delle persone non mi interessa niente, io credo che entrambi, Maradona insomma ha avuto dei guai personali enormi, però personalmente lo ritengo stato uno straordinario calciatore. Messi forse dal punto di vista umano e professionale secondo me è stato più un esempio. Calcisticamente quello che ha fatto Messi non può essere messo in discussione in un calcio moderno, in un calcio più veloce, in un calcio dove duraturo, perché insomma questo ragazzo gioca da più di 20 anni, a 39 anni ancora è riuscito ad incidere in un mondiale. Maradona ha avuto una carriera diversa. Per me è l'erede di Maradona. Poi questo non vuol dire che io vada a sminuire Maradona, che lo ritengo sempre un grandissimo giocatore, ma non si può non riconoscere il valore di Messi, ecco.
1: Pallone d'oro a Messi o...
0: Io lo darei a Messi, anche se giustamente
1: ha vinto la classifica cannonieri del mondiale. Vero che quest'ultima partita ha fatto contro l'Inghilterra in questo 6-4, diciamo, due gol abbastanza utili più per la classifica,
0: sì, Mbappé, Vincenzo è il giocatore che sarà più forte di quelli moderni, per me più forte di Yamal ancora deve dimostrare di essere un grande giocatore, ha sicuramente un talento importante, ma da qui in avanti dovrà dimostrare di essere a quel livello. Oggi non è l'erede di Messi e Ronaldo, è più Mbappé l'erede di Messi e Ronaldo.
1: Mi fai una classifica dei tre giocatori più forti che hai visto in questo mondiale?
0: Bella domanda. Beh, io ti dico Mbappé sicuro, perché se poi riuscisse ad avere più continuità sarebbe un giocatore fortissimo. Poi se devo pensare al mondiale ci metto Messi e ci metto Bellingham. Questi sono i tre più forti che ho visto.
1: Bellingham, sì, che hanno fatto, sì, direi, un mondiale. Hai tolto qualsiasi tipo di spagnolo che poi ha vinto il mondiale, quindi lì mi sembra ti abbia colpito più il senso di squadra,
0: sì,
1: che non di singoli.
0: Ma sai, esatto, bravissimo, io ci metterei più la squadra, anche se devo dire che Rodri ha fatto un mondiale straordinario, cioè in quel ruolo lì forse in questo momento non è il migliore in quel tipo di ruolo, però bisogna dire che pure Bellingham ha fatto un gran mondiale, purtroppo l'Inghilterra è mancata nella partita più importante, però ha fatto un gran mondiale pure lui.
1: Bocciato Haaland da Piccari?
0: Ma non è che lo boccio, tu mi hai detto un podio e ti dico
1: tra i tre vedi loro,
0: sì, però Haaland voglio dire è un centravanti straordinario, insomma l'ha dimostrato pure in questo mondiale, però se tu mi richiedi tre ti faccio questi tre
1: nomi. Allora, noi tra poco andremo con la redazione di Tutto Mercato Web, naturalmente come sempre all'inizio di Rotocalcio, ad approfondire le tematiche di mercato, però al momento se tu mi dovessi dare un parere generale su come stanno affrontando le squadre di Serie A questo mercato, prima di entrare nello specifico, qual è il tuo parere?
0: Ma è un parere di grande andamento lento, siamo arrivati alla fine di luglio ormai. Quindi onestamente se ti devo dare un giudizio, per la stragrande maggioranza è negativo, positivo può essere per due o tre squadre, che però non penso che siano squadre che due non credo che lotteranno per lo scudetto, quindi Fiorentina, qualcuno dice che il Como possa lottare per lo scudetto, io non ne sono convinto perché voglio vederlo in Champions e quanto gli porterà via la Champions, perché non dobbiamo trascurare questa competizione, quanto può influire praticamente su una squadra che non l'ha mai fatta. E poi il Milan ha fatto due acquisti importanti ed è una squadra che dovrebbe lottare per lo scudetto, però il resto è un andamento molto lento, tante problematiche, e mi aspetto tanto dalla Juve. La Juve deve fare qualcosa di importante. Ieri ho detto, avete visto Dibu Martinez, la Juve lo deve andare a prendere subito, è inutile stare a perdere tempo, se vuoi fare una squadra forte devi partire da un portiere fortissimo, altrimenti la vedo durissima.
1: C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire, poi c'è un altro giochino, più che giochino una domanda. Vai.
3: Salve ragazzi, Luigi.
1: Ciao Luigi.
3: Allora io vorrei dire che sono molto molto deluso da Malagò, perché Malagò praticamente ha dato le chiavi della nazionale a Maldini e a Leonardo e lui se ne è lavato le mani. E questa è una mossa che a me non mi piace completamente, non mi è piaciuto completamente, perché ha fatto come Ponzio Pilato, ha dato tutto nelle mani a Maldini e lui se ne sta lavando le mani. E invece non è così, lui doveva invece fare il presidente e nominare subito l'allenatore, e poi Maldini lo poteva chiamare assieme a Leonardo, ma doveva essere agli ordini di Malagò. Invece così Malagò se ne sta lavando le mani e a me questo non mi piace. Ciao ragazzi.
1: Allora, prima della risposta di Piccari mi permetto solo di fare una puntualizzazione: il presidente federale della FIGC non è soltanto il presidente della nazionale, è chiaro che bisogna partire dai passi giusti per la riorganizzazione del movimento della nazionale calcistica, visto il terzo fallimento mondiale che abbiamo raccolto. Poi però ci sono tutta un'altra serie anche di competenze e di cose da sistemare dalle basi del nostro movimento calcistico.
0: Le riforme.
1: Ci può stare che magari scegli intanto una squadra alla quale affidare, insieme alla tua supervisione, quella che sarà la nuova nazionale. Qual è il tuo pensiero?
0: Hai detto tutto alla perfezione, Vincenzo, hai spiegato come deve funzionare, quindi il presidente Malagò deve occuparsi anche di altro, deve fare anche le riforme, deve dare una sistemata a questo calcio in generale. Per quanto riguarda la nazionale, è giusto invece quello che è stato fatto, ha nominato un direttore tecnico, il direttore tecnico si deve assumere delle responsabilità, c'è anche un consulente, quindi voglio dire, ha creato una squadra, Vincenzo, e lui dovrà fare altre cose, non è che Malagò non farà niente e starà lì a vedere quello che fanno loro due, ma deve fare altro, hai detto bene tu, deve fare le riforme, deve dare una sistemata a questo calcio che è in crisi netta, quindi credo che tu abbia spiegato alla perfezione il funzionamento.
1: L'altra domanda invece che ti volevo porre, c'è stata anche una bella girandola, quella senza difficoltà, perché insomma era la prima cosa che devi fare, di panchine in Serie A. Rapidamente, nelle panchine che sono cambiate, da chi ti aspetti cosa?
0: Beh, mi aspetto tantissimo da Allegri, deve lottare per lo scudetto e voglio capire che Allegri troveremo. Quindi da lui mi aspetto tantissimo. Sono incuriosito da Sarri, perché faccio anch'io naturalmente le condoglianze, come hai fatto te prima, per quello che gli è successo, però sono molto incuriosito, perché deve entrare in una squadra e cambiare un sistema, una mentalità che c'è stata lì per tantissimi anni e ha portato dei risultati positivi. E poi come terzo io sto lì a guardare molto il lavoro anche di Spalletti, perché parte dall'inizio, deve plasmare la squadra e spero che gli diano anche un po' di materiale tecnico più idoneo a lui e al nome della Juventus. Quindi questi sono i tre allenatori, ti faccio un po' di anche qui, sono i tre allenatori che vorrei monitorare con attenzione. Poi ci metto come, diciamo così, curiosità, perché lo conosciamo da quest'anno nel nostro campionato, che è Amorim, lo guarderemo con molta attenzione, proprio perché ne hanno parlato alcuni bene, alcuni meno per le ultime esperienze, però mi sembra uno che abbia alle spalle un passato, diciamo, importante.
1: Poi insomma c'è anche una panchina che ce ne sono tre in particolare, tre squadre, tre club che incuriosiranno molto quest'anno, perché sono tre club che festeggiano il centenario in questo campionato. La Fiorentina, che l'anno scorso si è salvata e che adesso è regina del mercato, lo possiamo dire, con un lavoro
0: adesso
1: straordinario fatto da Paratici, in attesa del lavoro che faranno gli altri club. Il Napoli, che deve più che altro smaltire gli esuberi, ma sistemerà la squadra e deve trovare un difensore, visto le condizioni di Buongiorno, ha scelto Allegri per l'anno del centenario. E la Roma, che adesso ha l'anno in cui deve dimostrare dove può arrivare con Gasperini, dopo aver risolto i conflitti con Ranieri, aver sistemato la squadra, salutato Massara, e sulle tracce di Summerville sempre più vicino. Quale di queste tre squadre secondo te può fare uno scatto importante nel prossimo campionato, quello del centenario?
0: Stavo riflettendo, perché è interessantissimo lo spunto che dai, ma lo step lo deve fare, cioè, le altre sono, il Napoli è una squadra attrezzata, quindi voglio dire, non è che lo step significa lottare per lo scudetto, ma deve farlo per forza per la squadra che ha. Diciamo, vediamo la Fiorentina perché se ne sta parlando molto bene. Voglio vedere anche il mercato in uscita, che mercato sarà, perché già se perdi Ken, come sembra che sia un po' nell'aria, Vincenzo, dopo devi sostituire un attaccante che a me non fa impazzire, ma che comunque è un attaccante che può darti una mano. E quindi vediamo che come sarà il mercato in uscita, però voglio capire Grosso se è pronto per fare questo salto, perché Grosso ha fatto molto bene con il Sassuolo, molto bene con il Frosinone, però qui stiamo parlando di una piazza con delle pressioni maggiori e con delle aspettative più alte, quindi sarà interessante vedere che tipo di percorso farà quest'anno.
1: C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire.
4: Simone domanda, ma il netto, visto che si parla sempre tutto di livello economico, ormai siamo veramente tutto a livello economico, ma in base a quello che c'era in campo, i milioni e milioni con valore di giocatori assurdi, no? Abbiamo visto un bel mondiale di livello tecnico superiore agli altri. A me non mi sembra, anzi, non ti dico che ho visto tutte le partite, però... Cioè, e non mi ricordo una partita che mi ha fatto tra finale, lasciamo perdere, e ho visto un calcio spettacolo per i soldi che ci sono.
1: No, a me onestamente il mondiale non mi è piaciuto molto dal punto di vista tecnico, ho visto un decadimento quasi dei valori, anche perché comunque ha aperto a più squadre, sono entrate nazionali che magari non avevano quella qualità che ti potevano far brillare gli occhi, e anche i big non sempre hanno reso quanto ci si aspettava rendessero. La tua idea su questo mondiale dal punto di vista tecnico?
0: Ma sai, alla fine, diciamo, io sinceramente non è che mi ricordo non è che negli altri mondiali le finali siano stati avvincenti, forse quella lì tra Argentina e Francia, però sinceramente poi altre finali, pensavo a quella del 90, è stata una finale bruttissima, quella tra Germania e l'Argentina di Maradona, non lo so, cioè il discorso è che in questo mondiale è vero che allargando tu hai inserito delle squadre il cui tasso tecnico non era elevato, però è anche vero che abbiamo visto molti singoli che hanno fatto la differenza, quelli diciamo ben pagati l'hanno fatta la differenza, quindi non... Alla fine credo che abbia vinto la squadra che ha dimostrato dalla prima partita fino all'ultimo di avere più qualità, più organizzazione, ed è arrivato in fondo e ha vinto.
1: Detto questo, finisce il nostro spazio editoriale, ma vi ricordo che da oggi ci sarà, Maracanã è andato in ferie, quindi approfitto della presenza del direttore Marco Piccari, ci sarà tutto mercato a partire dalle 14. Vuoi raccontare un po' il nuovo format estivo, no, Marco?
0: Guarda, saremo in costante collegamento, diciamo almeno nella parte iniziale e nella parte finale, con la redazione di tutto mercato web e poi con gli eventuali aggiornamenti che arriveranno, e l'obiettivo è anche quello di raccontare un po' quello che sta avvenendo nelle varie squadre, quindi ogni giorno ci sarà un approfondimento dei focus con i corrispondenti, avremo naturalmente degli ospiti per commentare un po' le situazioni di mercato, quindi sarà dedicato moltissimo, diciamo, a quello che sarà le squadre, l'avvicinamento al campionato e soprattutto al mercato, quindi ci concentreremo in particolar modo su questo e avremo naturalmente degli ospiti, non ci saranno i forum e i dibattiti come abbiamo fatto fino ad oggi,
1: vanno in vacanza i forum e i dibattiti.
0: Sì, vanno un po' in vacanza, ci saranno degli approfondimenti sempre con gli agenti, con qualche direttore sportivo, insomma, per commentare quello che sarà il mercato. Speriamo, Vincenzo, che questo mercato si muova un pochettino, perché sennò diventa difficile raccontarlo.
1: Sì, si racconta più che altro di quello che sono i punti, cioè gli affari potenziali e non reali.
0: Esatto. Sempre scenari.
1: E poi non possiamo mai mettere le carte sul tavolo, perché le carte mancano. Grazie, esatto. Marco, ci aspettiamo per dopo.
0: Grazie,
1: allora.
0: Vincenzo, a dopo. Grazie, ciao.
1: A Marco Piccari. Termina qui invece lo spazio di Twitter. Tra poco parte il Rotocalcio, approfondimenti nel dettaglio del mercato con Lorenzo Di Benedetto, poi oggi è martedì, quindi Jacopo Galvani, poi spazio mondiale, ultima puntata con Alain Valnegri e Fabio Bisaglia per un'analisi complessiva di chi è stato il più e il meno di questo mondiale, poi ci salutiamo e come detto dalle 14 a tutto mercato con Marco Piccari e con tutta la squadra naturalmente di Tiembo Radio. Vi aspettiamo tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: C'è Pitelli!
1: C'è Pitelli! In cabina di regia, la Fiorentina non si ferma, anzi continua a stupire sul mercato. Tra poco ne parleremo anche con l'autore di questo aggiornamento che vi vado a leggere, perché Paratici punta Mattia Sole, parte al lavoro per cercare l'intesa. Andiamo a leggere. Allora, la Fiorentina, che ha già ufficializzato già 5 acquisti in questo inizio di calciomercato estivo, non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'attenzione del direttore sportivo Viola adesso si sposta sull'attacco, e il nome in questo momento è quello di Mattias Sole. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Mercato Web, l'entourage dell'argentino sta parlando con il club gigliato per provare ad arrivare a un accordo non semplice da mettere in piedi. Attualmente alla Roma Sole guadagna 2 milioni e mezzo a stagione, una cifra alta per la Fiorentina, ma non impossibile da raggiungere. Proprio per questo le parti sono al lavoro per cercare l'intesa. Una volta trovata la quadra con il calciatore, la Fiorentina potrebbe poi andare a trattare con la Roma, che non valuta poco il calciatore, ma che comunque lo ha messo sul mercato per fare cassa e reinvestire immediatamente gli eventuali soldi incassati sul mercato in entrata. Nei prossimi giorni i colloqui proseguiranno con Sole, che preferirebbe magari un'esperienza all'estero, in Premier League, senza che però nessun club inglese si sia portato a bussare alla porta né dei giocatori né della Roma. E questo si sposa perfettamente anche con quello che lo stesso Lorenzo Di Benedetto, con cui parleremo tra poco, ha scritto sul suo editoriale, raccontando di un Inter, una Juve e una Roma che devono velocizzarsi sul mercato, ma che trovano un grande ostacolo che si chiama Premier League. Andiamo sul concreto, analizziamo le posizioni di tre società, scrive Lorenzo, che più di tante altre hanno avuto difficoltà a chiudere operazioni in entrata, partendo dai campioni d'Italia in carica con la DIA di Dumfries. Hanno dovuto prima dire addio all'obiettivo numero uno, Marco Palestri, e poi non hanno potuto, per ragioni non dipendenti da loro, hanno dovuto rinunciare a Kalaili. Il primo della lista, oggi al netto delle trattative, potrebbe portare a Milano Belgalì dal Verona, e Spence, terzino del Tottenham, che ha fatto molto bene al Mondiale. Il giocatore di proprietà del Tottenham è corteggiato da tempo da Marotta e Ausilio, ma riuscire a convincere gli Spurs senza spendere un patrimonio non sarà semplice, l'abbiamo già visto. Stesso discorso per la Roma, che dopo aver abbandonato la pista Greenwood per l'attacco, adesso è in trattativa con West Ham per Somerville, altro giocatore che si è fatto notare non poco durante il Mondiale. La prima offerta è di 45 milioni ed è stata rifiutata, serve qualcosina in più. Pensandoci bene, questo è incredibile, considerando che attualmente l'olandese è tesserato in un club che giocherà la Championship, cioè la Serie B inglese. Poi c'è la Juventus, inutile parlare ancora dell'inspiegabile trattativa con l'Omanisco, vi spiega Lorenzo Di Benedetto. Concentriamoci sul Dibu Martinez, primo obiettivo per la porta. L'argentino da ieri ha la testa sgombra da quello che era il suo unico pensiero, cioè vincere il Mondiale. Adesso la Juve può tornare a trattare con lui, e la sua volontà avrà un peso specifico enorme. Se il portiere deciderà di accettare la corte della società bianconera, l'operazione si chiuderà al 100%, altrimenti sarà molto complicato. Le sensazioni però sono positive. Il Como che fu vira su Moise Kean, se dovesse riuscire a portarlo via dalla Fiorentina, mettendo a segno un colpo che varrebbe un salto di qualità immenso. Aggiungere in rosa il centravanti della nazionale italiana darebbe tantissimo al Como, che sarebbe molto probabilmente pronto a vincere un trofeo già nella prossima stagione che sta per cominciare. Impossibile ovviamente la Champions, impossibile quasi lo scudetto, ma la Coppa Italia sarebbe alla portata, e come del club di Suarso. Siamo alle prime battute per quanto riguarda il sondaggio nei confronti di Moise Kean, ma il Como si mette in testa una cosa, abbiamo visto, che più o meno le porta poi al termine, scrive Lorenzo Di Benedetto. La Fiorentina lo valuta minimo 40 milioni, ma i soldi non sono certo un problema per il Como, che vuole davvero continuare a fare la voce grossa sul mercato. E allora andiamo ad approfondire proprio queste tematiche dall'autore, appunto, dell'editoriale che vi ho appena letto di Tutto Mercato Web, cioè Lorenzo Di Benedetto. Dibe, buongiorno!
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora Dibbe, io partirei da questa ultima ora che avete lanciato su Tutto Mercato Web, peraltro a firma tua, dopo un lavoro interno della redazione, c'è di una Fiorentina che veramente vuole continuare a stupire. Adesso l'obiettivo si chiama Mattias Sole.
3: Sì, è uno dei nomi, perché chiaramente la Fiorentina si è mossa molto bene, ne abbiamo parlato tanto, ma insomma è sotto gli occhi di tutti, no? Perché la Fiorentina è riuscita a chiudere 5 colpi importanti, è vicinissima al sesto, che sarà Valdepeñas in arrivo dal Real Madrid per la corsia sinistra di difesa. Poi insomma sono arrivati Vieri e Dragusin per quel che riguarda il centro della difesa, sono arrivati Atta e Ulai per il centrocampo. Insomma, una Fiorentina che veramente si sta muovendo a 360 gradi, e in pochi se lo sarebbero potuti aspettare. Adesso però manca una cosa molto importante, che è quella relativa agli esterni d'attacco, perché Fabio Grosso è stato chiaro nel giorno della sua presentazione, ha detto io intendo giocare col 4-3-3. Ecco, al momento, in questo momento, la Fiorentina ha zero esterni d'attacco in rosa, quindi ne deve prendere almeno tre, ma per star bassi, in teoria ne servirebbero quattro, no? Per fare le famose doppie coppie. Perché d'altronde se ne prendi tre e poi uno si fa male, devono giocare sempre i soliti due. Credo che ci sarà la possibilità di mettere anche Jimenez, arrivato anche lui durante quest'estate, più avanti, ma non è questa l'idea di Grosso. Però all'emergenza chiaramente potrà essere utilizzato anche l'esterno del Milan, l'ex esterno del Milan. Detto questo, non è una trattativa facile quella tra la Fiorentina e Sulé. Sulé guadagna 2,5 milioni l'anno, non è una cifra incredibile per la Fiorentina, però non è neanche bassa.
1: Considerando il giocatore, è chiaro che te lo aspetti questo tipo di ingaggio alto, quindi lo
3: certo, per forza. Però insomma, la Fiorentina ci sta parlando, Paratici sta parlando con l'entourage di Sulé, e vedremo insomma quello, se riusciranno ad arrivare alla quadra, sarebbe un colpo importantissimo per la Fiorentina. Insomma, Sulé ha trovato delle difficoltà nell'ultima stagione con la maglia della Roma, ma è un profilo da Fiorentina che vuole rinascere, quindi secondo me sarebbe un grandissimo colpo. Non sarebbe secondo me nemmeno troppo complicato trovare l'accordo con la Roma, è più complicato trovarlo con il giocatore, però vedremo insomma se anche Sulé farà un passo verso la Fiorentina. Un Sulé, e chiudo, che comunque stava aspettando qualche chiamata dalla Premier League, che però non è arrivata. Quindi vediamo se la Fiorentina riuscirà insomma a chiudere in tempi brevi, evitando magari che possa entrare qualcun altro.
1: Quella Premier League che, come hai scritto nel tuo editoriale uscito oggi su tutto mercato web, diventa il grande ostacolo per i club italiani, in particolare Inter, Juventus e anche la stessa Roma. Partendo dalla Roma, che nel frattempo potrebbe, chissà, trovare l'accordo con la Fiorentina per Solere, troverebbe cash utile da investire sul mercato, ma per Somerville chiedono una cifra enorme, e come puntualizzavi tu, per un giocatore che giocherebbe la Serie B l'anno prossimo, sostanzialmente.
3: È quello, cioè, è incredibile, no? Perché insomma la Roma, da quello che hanno riportato anche i colleghi di Sky Sport nelle ultime ore, ha offerto 46 milioni di euro per Somerville, e il West Ham ha detto no, perché Somerville ha una clausola a 53 milioni di euro e vorrebbero incassarla. Però è veramente incredibile, cioè in questo caso, se la Roma davvero dovesse avere l'accordo totale con Somerville, credo che dovrebbe aspettare, dovrebbe far passare un po' di tempo, perché è logico che arrivando a fine mercato Somerville non può restare in un club che gioca in Championship, questo è fuori discussione. Però vedremo insomma se il West Ham abbasserà un po' le pretese, però è tosta.
1: Direi che veramente la strada è in salita, perché poi quello che pretendono dalla Premier, ma anche dalla Ligue 1 per alcuni giocatori, è molto importante. A proposito di affari tra club italiani e Premier, c'è adesso in piedi anche la questione legata al Dibu Martinez. Si attendeva la fine del mercato, la Juventus è consapevole di aver raggiunto l'accordo con il giocatore, l'Aston Villa magari attende o comunque ha già in mano la proposta da parte di club arabi, e quindi vorrebbe spingerlo più dove possono arrivare più soldi. Ma a questo punto entra in gioco il Dibu, no? Dibbe, cioè Dibu, vedi quanto è carina questa cosa. Entra in gioco il Dibu, che a un certo punto dirà se ha trovato l'accordo con la Juventus, 5 milioni per un triennale se non ricordo male, potrebbe andare ad Aston Villa e dire ok, adesso basta, non facciamo trattative infinite, io voglio andare alla Juventus, accettate quello che loro vi riescono a dare, trovate l'accordo e chiudiamola qua. Questo può essere il famoso ago della bilancia che sposta tutto a favore della Juventus?
3: Guarda, l'ho detto prima per quel che riguarda Somerville, ed è la stessa cosa del Dibu Martinez. Cioè, se la Juve trova l'accordo col Dibu Martinez, se il Dibu Martinez vuole andare alla Juventus, l'affare si fa. Quelle parole che arrivarono, no, da un dirigente dell'Aston Villa la settimana scorsa, l'abbiamo detto fin da subito che ci credevamo il giusto. quando disse, insomma, che Dibu Martinez sarebbe rimasto al 100% all'Aston Villa, perché l'Aston Villa non ha nessuna intenzione di cederlo. L'Aston Villa, cioè Dibu Martinez l'anno scorso voleva già lasciare l'Aston Villa,
1: sì.
3: L'Aston Villa è riuscita a convincerlo con la promessa di lasciarlo andare tra un anno, ovvero adesso, e quindi io credo che se il giocatore farà pressione per andare alla Juventus, la Juventus lo prende Dibu Martinez, quindi sta alla Juve trovare un accordo con il giocatore. Pensa te come si sono rigirate le regole del mercato, cioè fino a qualche anno fa e in teoria ancora oggi, no? Un club non potrebbe parlare con un giocatore se prima non ha trovato l'accordo con la società. Adesso si va totalmente al contrario, cioè si va solo a trattare con i giocatori, e una volta che hanno i club l'accordo in mano con il giocatore, vanno dall'altra società a cercare di trovare l'accordo per la cessione.
1: Ma in teoria dovrebbe essere ancora vietato. In teoria dovrebbe essere ancora vietata come cosa, Dibe.
3: Esatto. In teoria sì, però insomma lo sappiamo. Ma guarda che non sono le società, perché sennò passa il messaggio, no, che le società prendono, alzano il telefono e chiamano i procuratori. Ma sono gli agenti che chiamano le società. Cioè l'agente del Dibu Martinez sicuramente si sarà messo lui in prima persona a chiamare la Juventus, o comunque a trattare con la Juventus, senza avere l'autorizzazione tra virgolette dell'Aston Villa, perché gli agenti chiaramente ogni spostamento che fanno ci guadagnano tantissimi soldi, quindi fosse per loro sposterebbero i giocatori tutti gli anni, e quindi sono loro che vanno a parlare con le società che non hanno il cartellino per trovare l'accordo e poi mandarli dalla società che detiene il cartellino per acquistare il giocatore. È cambiato veramente tutto, sì. È un po' come quando si diceva che gli allenatori non potevano avere gli agenti, no? Poi piano piano è venuto fuori che tutti gli allenatori in realtà ce l'avevano, e quindi poi alla fine è stata sdoganata questa cosa. Io credo che si arriverà a un qualcosa di ufficiale anche sulle regole in tempi abbastanza brevi.
1: Tra l'altro la stessa cosa l'aveva fatta anche di fatto l'agente di Alisson Becker quando contattò la Juventus, e poi dopo il Liverpool rinnovò unilateralmente il contratto ancora per un anno, e loro rimasero un po' stupiti, tant'è che l'agente mi pare che all'epoca dei fatti intervenne e disse non ci aspettavamo, magari ci potevano contattare, perché lì probabilmente avevano capito che l'agente voleva portare via Alisson, e quindi dice ok, però alle cifre nostre, quindi lo hanno di fatto bloccato così. Parliamo anche di Inter, perché anche l'Inter in qualche modo è soggetta a quelle che sono le pretese della Premier, e per adesso manca ancora il vero sostituto di Dumfries.
3: Sì, esatto, e l'Inter si intreccia con la Premier League, perché il primo nome, il primo obiettivo è quello di Spence, che abbiamo già visto nel 2023 in Italia con la maglia del Genoa, ma che dopo insomma una parentesi neanche troppo felice è tornato al Tottenham, ha fatto molto bene al Tottenham, si è guadagnato la convocazione in nazionale, ha fatto molto bene anche al mondiale, e quindi adesso è un giocatore che vale tantissimo, quindi l'Inter proverà a prenderlo, sta già provando a prenderlo per quello che sarà la terza opzione per quel che riguarda quest'estate, che la prima era Marco Palestra e sappiamo come è andata a finire, la seconda era Calahili e sappiamo come è andata a finire, adesso c'è Spence. Al netto della trattativa col Verona per Belgali, che secondo me Belgali è anche un buon giocatore, vedremo se sarà da Inter, però comunque l'Inter vuole qualcosa di più internazionale, diciamo, e quindi sta provando a prendere Spence, però anche in questo caso molto complicato, perché il Tottenham chiede minimo 30 milioni di euro. In teoria l'Inter li dovrebbe avere, perché ne ha offerti 45 per Palestra, se no si fa il giochino dell'anno scorso, quando l'Inter aveva in teoria a gennaio i 45 milioni di euro per prendere Lookman, li aveva d'estate 45 milioni di euro per prendere Lookman, e poi alla fine prese di uffa 25 e rimase com'era. Quindi non vorrei che ci stessero un po' prendendo in giro, ecco, dalle parti dell'Inter, con Marotta che si è tra virgolette scagliato contro la gente di Palestra dicendo che avevano già l'accordo, insomma non ha usato buonissime parole per Alessandro Lucci, però mi lascia un po' basito, no? Il fatto che l'Inter dica tutte le volte: sì, abbiamo 45 milioni per comprare i giocatori all'Atalanta, poi l'Atalanta non glieli dà, li cede a qualcun altro e magicamente questi soldi spariscono, perché se l'Inter vuole davvero Spence e Spence costa 30 milioni, se ne avevi 45, secondo me vai lì e lo prendi a 30.
1: Eh già, eh già,
3: Dovrebbe essere
1: questa.
3: molto complicato.
1: No, senti, invece leggevo che c'è questa storia surreale di Romagnoli che rischia ancora una volta di vedersi saltare il suo approdo al SED, non mi ricordo come si pronuncia, potrebbe tornare ancora una volta alla Lazio? C'è una situazione
3: Guarda,
1: lì un
3: questo è
1: po'
3: incredibile,
1: complessa.
3: no? Perché insomma, dopo il saluto alla curva della
1: A
3: Lazio, la
1: gennaio.
3: trasferta di Lecce l'anno scorso, Sarri che riesce a trattenerlo alla Lazio per la seconda parte della stagione mentre gli stavano smantellando la squadra, Romagnoli che comunque riesce a trovare un nuovo accordo con il club arabo, e adesso sembra sia saltata veramente del tutto la trattativa, e quindi Romagnoli tornerà alla Lazio. Non è destino, ecco, io comincerei a farmi un paio di domande fossi il Romagnoli, forse non ci devi andare in Arabia, no? Ci sono qualcuno che crede
1: Chissà.
3: anche al caso, no? E
1: Sì.
3: quindi vuol dire che magari dovrà cercare una nuova squadra altrove, in un'altra parte del mondo, anche se chiaramente prendere i soldi che prende in Arabia Saudita non li prende da nessuna parte, quindi vedremo anche in questo caso come verrà gestita la situazione.
1: Chiudo invece su quella che è la trattativa di mercato che in teoria riguarda tutti e interessa tutti. Chi sarà il CT della nazionale?
3: Questa è una bellissima domanda alla quale non ho risposta,
1: No,
3: insomma.
1: che tra l'altro con i vari nomi sembrano tutte strategie totalmente diverse l'una dall'altra, diciamo, da
3: Sì, però
1: tutti i
3: anche in
1: nomi.
3: questo caso io non so quanto si stiano sbottonando Maldini e Leonardo, io credo zero. Anche il fatto, no, si era parlato tanto di Maldini, Maldini può tornare, Maldini può tornare, Maldini, e nello stesso giorno è tornato Maldini, sì, ma Leonardo, e nessuno aveva mai fatto neanche lontanamente questo nome. Quindi giustamente la federazione in questo momento sta agendo nell'ombra, non sta dando notizie né in un senso né nell'altro. C'è stato questo incontro con Guardiola che è orientato a dire no, vediamo insomma quello che sarà il prossimo commissario tecnico, ma si torna sempre lì: il commissario tecnico è la punta dell'iceberg, poi bisogna pensare a fare tante altre cose per provare a far tornare la nostra nazionale una nazionale seria.
1: Siamo molto lontani dall'obiettivo, ma prima o poi confidiamo di arrivarci. Dai, facciamo un grosso in bocca al lupo a Malagò per questo. Caro Dibbe, grazie. Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Appuntamento a
3: Ciao,
1: domani con la
3: ciao Enzo, a
1: redazione.
3: domani!
1: A domani con la redazione di Tutto Mercato Web. Noi invece ci prendiamo una pausa e al rientro sarà Jacopo Galvani. Vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento dell'ottimo straordinario, come al solito, Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Jacopo, prima facciamoci una chiacchierata sulla finale del mondiale, no? Perché insomma la narrazione di questo mondiale era che l'Argentina fosse la squadra più forte, Messi il più forte di tutti, che inevitabilmente è così, ma insomma lo è da un po'. Però
1: non
0: poi
1: è
0: dopo...
1: il più forte di tutti i tempi, io esatto, continuo a dirlo, non è il giocatore più forte di tutti
0: su
1: i tempi.
0: Su questo sono d'accordo con
1: lui
0: te.
1: Gli possono assegnare altri 15 palloni d'oro, anche quando sarà morto continuano a dargli palloni d'oro, ma non è il giocatore più forte di tutti i tempi.
0: Su questo sono...
1: mi dispiace, non lo sarà mai.
0: Su questo sono d'accordo anche. Che cos'è che lo distanzia ancora da Maradona?
1: Allora, è laurea, come si dice oggi, laurea. Ci sono dei giocatori, io ho fatto degli esempi a livello di altri sport, dove tu puoi vincere anche di più, ma non puoi raggiungere quel mito, quel personaggio, perché fuori dal ring, fuori dal campo, hanno qualcosa di diverso. Hanno impattato sul mondo dello sport, hanno cambiato una visione dello sport. Io faccio esempi sia di personaggi che di sport di squadra che non sono arrivabili. Cioè faccio l'esempio di Michael Jordan, LeBron James può vincere altri 500 anelli, giocare fino a 50 anni, avere anche numeri superiori a Jordan, ma non sarà mai Michael Jordan. Michael Jordan è un'altra cosa. Michael Jordan, non solo perché io indosso le sue scarpe dal 1992, ma è diventato un brand... No, le cambio.
0: Ah, ecco.
1: Ma è diventato un brand talmente enorme, immenso, perché Michael Jordan. LeBron James ha provato a fare la sua linea di scarpe, ma voglio usare volgarità, ma non la guarda nessuno, non se la prende nessuno, perché Michael Jordan è Michael Jordan, punto.
2: E 92 minuti di applausi.
0: Arrivano gli applausi. Grazie. Dalla regia. No, ma io.
1: Cioè, Muhammad Ali, io ad esempio, un altro. Parlando di box, un pugile che mi è sempre piaciuto è Tyson, ma Muhammad Ali è inarrivabile. Nonostante i numeri di Tyson dicono che Tyson sia stato superiore, o Mayweather, anche se è un'altra categoria, dicono che è stato superiore, ma Muhammad Ali, per quello che è significato per la comunità nera, per quello che è stato le lotte che ha fatto, per come parlava, per come tutto, Muhammad Ali è inarrivabile. È inutile che ci raccontiamo le barzellette che tanto sono finte. Loro possono costruire a tavolino i miti che vogliono, ma non lo diventeranno mai, perché il mito deve nascere da solo. È come la storia dei due scudetti vinti a Napoli. Ci sono stati altri giocatori che hanno vinto scudetti a Napoli negli ultimi anni.
0: Di Lorenzo da capitano due.
1: Appunto, ma aver vinto quegli scudetti in quel Napoli, che arrivava in quella situazione, in una città di quella maniera lì.
0: In quei campionati.
1: Esatto, i campionati molto più forti di quelli da adesso, ma soprattutto era oggettivamente si considerava Napoli il terzo mondo dell'Italia. Arriva lui e ribalta tutto. Quindi questa cosa qua è inarrivabile. Cioè, è inutile che poi gli fanno mettere l'Argentina la maglia blu contro l'Inghilterra, ma non è come quando ce l'aveva Maradona. Perché Maradona aveva creato dietro quella cosa lì, ed erano gli anni che c'era quella cosa lì, una roba inarrivabile. E Maradona batte sul campo una nazionale che in quel momento lì doveva essere sconfitta anche fuori dal campo. Cioè, capite che ci sono delle cose che non puoi creare sto mito. Messi possono regalargli tutto quello che vogliono, possono, perché già ho letto la prima notizia, il pallone d'oro non lo vincerà chi ha vinto il mondiale quest'anno, guarda caso, e sappiamo già dove andrà sto pallone d'oro.
0: Tu dici, lo dovrebbe vincere capito. Chi lo dovrebbe vincere
1: per me? Allora io lo darei a Haaland,
0: anche io
1: sinceramente,
0: alla peggio
1: perché...
0: Mbappé,
1: esatto, ma Haaland secondo me nella stagione è stato più completo, perché comunque ragazzi ha fatto, sono anni che fa caterve di gol. Al mondiale possiamo dirlo che aveva una nazionale inferiore al signor Messi?
0: Beh,
1: possiamo dire. Beh. O qualcuno si offende perché non si può dire.
0: Beh, poi hanno giocato molto meglio, sono stati pubblicizzati molto meno. Østergaard è stato secondo me il miglior centrocampista insieme a Rodri di questo mondiale, però insomma chiaramente il trascinatore è stato lui da solo.
1: Allora possiamo dirlo che Haaland secondo me si merita un bel plauso, io glielo darei a lui il mondiale, se non si vuol dare a chi per forza che ha vinto il mondiale. Se no, potrebbe esserci benissimo che per la che lo vinca ancora Rodri. Cioè, non sarebbe certo una cosa scandalosa se lo dovesse vincere Rodri il mondiale. Cioè, il pallone d'oro. Sì, che è una cosa che ci sta.
0: Che tra l'altro ha vinto anche il mondiale. Invece, questa finale che cosa ti ha raccontato tra le due realtà?
1: Mi ha raccontato l'ennesimo arbitraggio vomitevole da parte della FIFA.
0: Eppure Messi non sembrava contento di Infantino quando ha salutato.
1: Cosa deve dire Messi? Gli avrà detto, ma avevi promesso che mi davi il rigore che lo calciavo io. Cioè, non sono mai entrati... Ha tentato di chiedere un rigore per un fallo a centrocampo, però hanno detto, no, guarda, così è troppo evidente. Però, ragazzi, hanno picchiato come dei fabbri. Ma veramente come dei fabbri. Io ero in studio durante la finale e a un certo punto stavamo parlando non del mondiale e c'è Massimo Brambati che si blocca e fa ma dai, non è possibile, ma come fai a non fischiare fallo qui? Cioè, ma ci sono state delle cose che oggettivamente brutti, raccapriccianti, cioè ma tutto il mondiale devo dire che sembrava quasi stato incanalato per farlo andare in quella maniera lì. Però io
0: ripeto, ma poi chi è più forte vince sul campo
1: alla fine, sì, però c'è stata quasi la beffa, perché poi io ancora oggi ogni volta che riguardo il gol annullato alla Spagna continuo a dire perché l'hai annullato, non quello per fuorigioco, quello fatto da Nico Williams mi sembra.
0: Sì, no, il raddoppio, il 2-0,
1: no, quello che doveva essere prima dell'1-0, chi è che l'aveva fatto? Che praticamente hanno fischiato neanche un fallo su Otamendi che si è buttato girandosi quattro volte in area, cioè manco il miglior Barella faceva dei tuffi del genere.
0: Sì, Nico Williams mi conferma
1: Nico Williams, Nico Williams, cioè per me anche lì era un gol buono, che quando l'hanno annullato anche lì abbiamo detto tutti, ma come annulli sto gol, è buonissimo, almeno vallo a rivedere al VAR, manco quello,
0: no.
1: Cioè devo dire che è stata una cosa molto una finale non bella. Poi se vi parlate dell'organizzazione del mondiale, tutto è tutto bellissimo, tutto spettacolare, gli stadi stupendi, le americanate ovunque. Non sono d'accordo di fare un fine primo tempo di mezz'ora, perché a me non siamo negli Stati Uniti al Super Bowl che dobbiamo vedere per forza i balletti di spettacoli. A me questa roba qua non frega niente.
0: E spero che adesso spettacolo è diventato come il Super Bowl.
1: Esatto. Io spero che non diventi adesso la nuova frontiera, che ci bisogna fare il tie break, chiamiamolo così, il fine primo tempo di mezz'ora e non più di 40 di un quarto d'ora, perché sennò a sto punto la daremo vinta agli americani e faremo nel primo tempo 45 tempi da un minuto, così ogni minuto ci fermiamo, facciamo lo spettacolo e poi ripartiamo, perché se ascoltiamo gli americani sono capaci di farlo.
0: Invece della Spagna, che cosa hai apprezzato? Cosa ti è piaciuto? Ed è la nazionale che ha meritato di vincere questo mondiale?
1: Allora, io onesto pensavo che lo vincesse, speravo o non speravo, pensavo per individualità che lo vincesse la Francia. Sono onesto.
0: Anche io.
1: Perché pensavo, guardando la rosa, ho detto ragazzi, questi erano dei giocatori incredibili. Però la Spagna non ha per niente demeritato, ed è soprattutto una cosa che io apprezzo della Spagna e delle squadre spagnole, tranne il Real Madrid e l'Atletico Madrid, che hanno tutti la stessa filosofia e cultura di gioco. Non ho detto che non apprezzo Real Madrid e Atletico Madrid, parlavo proprio come filosofia di gioco. Se voi guardate dal Barcellona a tutte le altre, tranne queste due che ho elencato, più o meno hanno tutti la stessa filosofia di gioco, e questa cosa qua io la trovo molto affascinante. Poi qualcuno mi potrà dire sì, ma sono tutti uguali, probabilmente avete anche ragione, però quando costruisci poi la nazionale è molto più facile, e non a caso questa nazionale penso che sia la prima volta nella storia che non ha un giocatore del Real Madrid. Adesso arriverà il fenomeno, ma Cucurella del Real Madrid? No, è arrivato del Real Madrid a stagione finita, però non ha giocato nel Real Madrid. E secondo me questa cosa qui non è un caso, non perché Real Madrid non abbia giocatori forti, ma perché tutte le altre hanno la stessa filosofia di gioco, e quindi è più facile poi inserire un giocatore nella nazionale e farlo giocare in una determinata maniera. cosa che purtroppo da noi in Italia non riuscirà mai, secondo me, questa cosa, a meno che arriverà un rivoluzionatore o rivoluzionario come fu ai tempi Sacchi, che diede tutti una scossa al calcio italiano per poter riuscire a cambiare. Però secondo me è un'operazione sempre più difficile, anche se ti posso dire che oggi Fabregas, secondo me, questa cosa un po' l'ha data. Però sai, un conto è quando poi vinci, alzi la Coppa, la Champions League, un conto se con l'ottimo Como arrivi quarto. Cioè, per dare una vera scossa, perché io sono convinto che ancora oggi c'è gente che ti direbbe che è meglio Allegri rispetto a Fabregas, ancora oggi c'è qualcuno che sostiene questa cosa qui. Quindi secondo me bisogna avere anche una delle grandi rivoluzioni che mi aspettavo dal calcio italiano, che mi aspetterò con l'arrivo di Maldini e Leonardo, e almeno a livello settore giovanile porre delle vere rivoluzioni, che non faranno mai.
0: A me tra l'altro non è piaciuta la reazione.
1: E almeno a livello settore giovanile porre delle vere rivoluzioni, che non faranno mai.
0: A me tra l'altro non è piaciuta la reazione

0: Parra, perché adesso grazie al nostro fenomeno nazionale dobbiamo dire che l'Argentina è sempre tutto bello, tutto piacevole, e io ricordo che mia mamma è stata concepita in Argentina, no? Giusto per spiegare che non c'è un odio mio per niente, io come al solito giudico quello che vedo, ma dare le spalle durante la premiazione penso che sia uno dei gesti più deplorevoli e vomitevoli nel mondo del calcio. Io non ho mai visto una roba così.
1: Tra l'altro
0: così
1: mi è sembrata
0: nobile.
1: Una finale abbastanza a senso unico, nonostante si sia arrivata ai tempi supplementari, perché insomma primo tiro
0: zero tiri in porta dell'Argentina, quindi... Però mi piacerebbe guardare i falli fatti.
1: Sì, no, ma tra l'altro vabbè, chi la commentava ha sempre criticato Allegri, se ci fosse coerenza avrebbe dovuto criticare anche l'Argentina, ma questo è un altro discorso. Tu l'avresti criticato, infatti la critichi, perché comunque non ti piace vedere una squadra che non tira praticamente mai in porta.
0: No, ma poi dai, credo che sia stata l'unica finale nella storia del calcio con zero tiri in porta di una squadra. Cioè io non ho memoria di una squadra che non abbia mai tirato una volta in porta, ma neanche un tiro da 20 metri di piano raso terra, zero. Cioè una roba vergognosa. Cioè io sinceramente mi sono vergognato di vedere sta roba qui. Adesso poi fatemela tirare una staffilata,
1: vai,
0: ogni tanto.
1: Vai, ogni tanto.
0: Adesso sono curioso di sentire le narrazioni su il Toro, chissà, perché è il miglior attaccante della storia del calcio. Adesso vorrò sentire queste narrazioni, no? Perché dopo il gol della semifinale parlavano già dei prossimi 12 palloni d'oro e poi non entra neanche un minuto in finale.
1: Di fatto l'unico giocatore del campionato italiano, se così si può dire, che ha giocato la finale è stato Nico Gonzalez, che è di proprietà della Juventus, è tornato a luglio alla Juventus, ma ha giocato l'anno scorso con l'Atletico Madrid. Poi per il resto è la testimonianza che nella nostra Serie A qualità da finale mondiale non ce n'è.
0: Allora, tiro una staffilata al Milan per par condicio.
1: Vai, vai.
0: Voi pensate che il grande difensore comprato al Milan, Mario Gila, non è manco tra i convocati della Spagna. E noi siamo qua a andare in festa
1: neanche,
0: per Mario Gila.
1: Se ci pensi anche, sta affilata alla Juve, per dire, Huijsen, di cui si era parlato benissimo, poi alla fine Cubarsia si è preso la scena, ma anche alla grande, perché abbiamo visto una partita di una personalità,
0: guarda,
1: clamorosa.
0: Non per vantarmi, ma prima del mondiale con Marcello Chirico facevamo presentazioni dei giocatori, io ho detto che Cubarsia era uno dei giocatori più interessanti della Spagna, e gli ho detto con un valore improponibile per il calcio italiano, ma è un grande giocatore, e poi devo dire che sono felice che si sia dimostrato tale. Poi io continuo a essere dell'idea che, avendo tutti i settori giovanili, quasi tutte le squadre della Liga Spagnola che giocano con la stessa mentalità e filosofia, è molto più facile per un giovane inserirsi rispetto a quello che succede in Serie A.
1: Parliamo un po' del tuo Milan. A proposito di Gila, Modric rinnoverà, Rabiot ha detto che resta, non seguirà Allegri, e questa è un'altra sicuramente buona notizia in casa Milan. Ti faccio fare a te invece il punto sul mercato del Milan. Fai tu i nomi di quelli che in questo momento sono trattati, vicini, e che ti piacciono o non ti piacciono, e chi vorresti.
0: Allora, mi piace molto il Greco, perché è uno di quei giocatori che ha il tocco di palla e fa quelle giocate che a me fanno impazzire, quelle che a me fanno riconciliano col calcio. E bisogna vedere se arriverà. Io sono convinto che in questo momento del Milan sia un momento di stallo dove il Milan deve cedere, perché proprio l'altro giorno guardavi i centrocampisti con la conferma di Modric. Il Milan giocherà con un centrocampo a due, perché gioca col 3-4-2-1, 3-4-3, scegliete voi i numeri, ma i due centrali sono due, non più tre. Il Milan ha sette centrocampisti in rosa per due ruoli. È evidente che deve cedere. Penso a Musà, penso che partirà alla fine. Penso che Loftus-Cheek partirà. Penso che uno tra Fofana e Ricci sarà costretto a partire, perché non puoi tenere sette centrocampisti per due posti. Infatti, quando ho sentito la notizia il Milan prende Ederson, mi sono messo a ridere. Ho detto, il Milan potrà anche prendere Ederson, ma prima deve cedere almeno tra quattro centrocampisti, almeno, per poter pensare di prendere Ederson, senza escludendo tra questi i Comotto, tutti questi ragazzi che poi magari saranno impegnati più sulla tre quarti, ma di fatto sono centrocampista.

0: Quindi non credo che il Milan possa prendere Ederson. Milan adesso deve anche cedere. Secondo me dovrà prendere un altro difensore centrale, minimo, perché ad oggi, secondo me, Gabbia è un po' difficile che faccia il titolare. E cederà prossimamente, credo, Stupinian. E ho sentito un nome, però sapete, io non mi occupo di mercato, magari chiedo a voi conferma. Ho sentito un nome, quello di Guerrero, come possibile sostituto.
1: Sì, se ne
0: Guerrero.
1: Parla, però chiaramente.
0: E secondo me lui è un buon giocatore. Per me, anche se ha avuto degli infortuni quest'anno, è un giocatore che a me è sempre piaciuto, molto interessante, è uno che spinge molto. Io addirittura, quando il Milan pensava di cedere Theo Hernandez, avevo detto in qualche trasmissione, io prenderei Guerrero, perché per me è forte. Ed è un giocatore molto interessante. Quindi non lo so, poi vediamo, perché poi anche il discorso attaccanti trequartisti, per me bisogna sempre vedere chi esce. Leao credo che sia sempre più propenso a essere fuori da Milanello, però il problema è poi devi risostituirlo. Il ragazzino che adesso non mi ricordo il nome, il greco, che c'ha un nome che non so neanche...
1: tipo Carezza.
0: Carezza, non so neanche... vedi, non so neanche come si pronuncia
1: No,
0: bene.
1: neanche io, mi stavo lanciando, che dovrebbe essere poi lui, diciamo, l'erede di Leao, qualora Leao andasse per esempio alla Aston Villa che sta sondando.
0: Esatto. E lui è un giocatore che può fare il titolare? Nel Milan non lo prendi e hai bisogno di mettergli un titolare di fianco? È vero che il titolare potrebbe essere Nkunku e lui essere per i primi mesi essere un po' il subentrante. Però vediamo, cioè, a parte che per me quando uno è forte a 17-18 anni gioca a titolare, punto e chiuso. Vediamo, secondo me ci sono tanti giocatori. Se c'era un trequartista che avrei visto bene con Amorim e speravo che uscisse nei nomi, ma non è uscito, è Rodrigo Mora, il trequartista del Porto, giovanissimo, 18-19 anni, quanti ne ha, che secondo me lui è fortissimo. Ed è proprio il tipico trequartista che piace ad Amorim, brevilinio, molto veloce, molto forte nell'uno contro uno. Lui mi avrebbe fatto impazzire vederlo al Milan, sono onesto. Però va bene, vediamo. Poi il discorso prima punta, anche qua è tutto da disegnare, da scrivere. Uno, bisognerà capire Gimenez verrà confermato o no. Se dovesse partire, a sto punto bisogna capire se Amorim si fida a lasciare come secondo o terzo attaccante Camarda e Kostic, o invece deciderà di prendere un attaccante con un po' più di esperienza a livello di calcio internazionale. Non questo ce lo dirà il tempo.
1: Sei contento comunque della permanenza di Modric e di Rabiot, al netto di quelli che devono essere le uscite, come dicevi tu prima? Cioè, questi sono due giocatori che avresti voluto tenere, o magari insomma ti aspetteresti qualcosa di diverso?
0: No, a me, guarda, io se c'è una parte che l'anno scorso non ho mai voluto criticare il centrocampo, perché mi sembrava ben assortito e buono, a netto di magari errori tattici, tecnici, però non mi sembrava il vero problema del Milan. Per me il problema del Milan era la difesa, era la fascia sinistra, e lo è ancora, perché ad oggi è ancora un problema. In parte lo era anche la fascia destra, perché per me Salemaker era un po' troppo altalenante. E soprattutto la prima punta. Io sono d'accordo di aver preso il difensore centrale, ripeto, io prenderei un secondo difensore centrale, che sia Antonio Silvio, che sia Inasso, ma ne prenderei un altro. E sono d'accordo nel prendere un terzino sinistro, ma il centrocampo per me non è una priorità in questo momento. Te lo dico proprio, è ovvio che se ti capita la possibilità, sto sparando un nome a caso, non lo spiego, che dice arrivo al nuovo Rodri, posso prendere Gavi, posso prendere Pedri, posso prendere uno di questi, è ovvio che lo fai.
1: Certo,
0: lo
1: certo,
0: fai perché alzi
1: fare, certo.
0: notevolmente il livello del tuo centrocampo. Ma per prendere un centrocampo, tanto per prenderlo, per me vanno bene quelli che al Milan. Non mi sembra una priorità. Poi se uno dice voglio mettere la ciliegina sulla torta quando ho finito il mercato e prendo anche questo, è un altro discorso. Ma ad oggi non mi sembra la priorità. Per me anche Fofana con un centrocampo a due, Fofana va benissimo, perché è un ottimo interditore, è uno che comunque non avrà i piedi di Andrea Pirlo, ma io sfido a trovarne uno in Europa con i piedi di Andrea Pirlo, però per fare da frangiflutti davanti alla difesa, per recuperare il pallone e appoggiare sul regista, per me Fofana lo può fare benissimo. Non è che questa priorità cacciarlo a tutti i costi, come sento dire da tutti, via via via Fofana. Ragazzi, io non ho capito cosa pensavate che fosse Fofana.
1: No, ma soprattutto cioè qua, per... su cosa si può puntare con... già ha fatto uno sforzo economico importante per l'attaccante e il difensore in Milan, chiaramente non è che si possono andare a prendere i Rodri o i Pedri turno, perché comunque ti vengono a...
0: Allora, il discorso è sempre quello che cedi, perché se è vero che il budget speso fino adesso erano la parte extra, adesso se tu incassi 100 puoi spendere altre 100. Bisogna capire questa cosa qua, cioè sinceramente se da Leao prendi 50-60 milioni e reinvestili e lo puoi fare bene. Poi non ho mai creduto la leggenda Foden, perché per me sembrava una roba talmente folle che il Milan potesse prendere Foden, che non ci credevo neanche, cioè finché non vedevo il comunicato ufficiale non ci credevo su Foden, e continuo a non crederci. Ho avuto anche conferme che non è vero che il Milan ha mai trattato Foden, è più una roba dei social, come si fa sempre,
1: adesso poi è il periodo degli influencer, quindi
0: esatto, ci sono questi influencer che parlano di calcio, che loro è come se accendessero la PlayStation e sulla PlayStation cominciassero a fare il mercato. È ovvio che sulla PlayStation puoi comprarti al Milan Mbappé e Haaland, lo sappiamo tutti, perché tu accendi, vendi, coi soldi vai e fai l'offerta, ma nella realtà non è così. Cioè io anche con un collega, non dico che chi è perché non è qua presente, che lui è juventino, a un certo punto fa: ah no, allora io so già come risolvere i problemi, allora vendo Thuram a 50 milioni, ha deciso lui che prendi 50 milioni per Thuram, Bremer a 50, e poi fa: prendo Tonali, compro qui, e fa: prendo Tonali, poi non mi ricordo chi, e gli ho detto: poi spegni la PlayStation. Perché poi tu ti sei dimenticato che i giocatori che hai venduto li devi anche rimpiazzare. Perché se tu vendi 50 Bremer, devi metterci poi un difensore lì. Non è che tu tutti i soldi, allora compro Tonali, compro questo, ho risolto i problemi. Non è così. Cioè, allora ti dico, vendo metà squadra, compro Haaland. Sì, ma poi l'altra metà squadra chi ci gioca?
1: Appunto, è un po' il discorso che fece anche quando la Juventus, per esempio, puntò su Ronaldo, che poi cominciò a deprezzare il centrocampo, comunque a svendere il centrocampo, e lì poi ti cominciava a mancare qualità in mezzo al campo. Ultima domanda, risposta lapidaria: secondo Jacopo, Modric a 40 anni può giocare in un centrocampo a due?
0: È una domanda che vi sto facendo anch'io da giorni. Cioè, nel senso, secondo me quest'anno Modric, che starebbe nella logica dei fatti, farebbe più un part time, magari gioca la partita più importante perché ha la personalità per giocarci, magari ne gioca solo 60-70 minuti, ma dubito che giochi, perché c'è anche l'Europa League, 60 partite da titolare quest'anno. Secondo me magari da titolare ne gioca 20 e le altre fa il subentrante, ma credo che sia anche la natura delle cose. È vero che però Modric, io l'anno scorso avevo detto: figurati se gioca titolare, e invece le ha giocate tutte, e tutte da ottimi livelli, anche se qualcuno dice: no, ma è calato la seconda parte. Secondo me non è calato Modric la seconda parte, è calato proprio il Milan in generale, non è colpa di Modric, anzi Modric è uno dei pochi che è sempre stato sopra la sufficienza anche nella seconda parte.
1: Bene, grazie a Jacopo Galvani, un grande abbraccio.
0: Grazie,
1: Jacopo.
0: A voi. Ciao, ciao, ciao. Andrea, aspetto la puntata.
1: Ti arriva. Noi ci fermiamo per l'ultima volta e rientro l'ultima puntata di Operazione Mondiale con Fabio Bisaglia e Alain Valneghi. Vi aspetto.

0: Operazione Mondiale, ultima puntata. Andiamo a dare subito il buongiorno a Fabio Urbisaia da Bahia.
1: Buongiorno.
0: E il buongiorno da Alain Valnegri a Barcellona. Ciao Alain.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora ragazzi, tiriamo le somme. Adesso possiamo tirarle, abbiamo analizzato tutto quello che si poteva analizzare. Adesso dobbiamo cercare invece di cominciare a fare una classifica finale, non del mondiale, perché lì già sappiamo chi ha vinto, chi è arrivato secondo, terzo, quarto, quinto, eccetera, eccetera. Ma andiamo a fare la classifica intanto dei tre giocatori che vi hanno impressionato di più in questo mondiale. Quindi i tre più forti, nomi e motivazioni. Comincia Fabio.
1: Bene, diventa difficile diciamo uscire da alcuni nomi, direi quasi inevitabilmente. È chiaro che con la vittoria della Spagna diventa quasi impossibile non premiare elementi che la compongano. Io decido di individuarne due, così banalmente, che secondo me hanno anche un significato profondo per quello che rappresentano all'interno della nazionale. Uno è Rodri, ne avevo parlato anche ieri, sì, che secondo me fa una Coppa del Mondo straordinaria. E mi va di citarlo proprio perché non era arrivato alla competizione con moltissime aspettative, veniva da una stagione molto molto complessa, tra infortuni e recuperi e anche un sacco di critiche. E l'altro è Cubarsí, sicuramente, che premio per chiaramente l'età, per quelle che sono anche le prospettive, perché a soli 19 anni avere quel dominio del ruolo, quelle capacità tecniche, quell'intelligenza calcistica, è già anche una leadership che gli permette di guidare una difesa importante come quella della nazionale spagnola, e così come fa anche con il proprio club, che è il Barcellona, che ricordiamolo è un club che gioca con la linea di centrocampo, con la linea difensiva a centrocampo, rischiando praticamente, facendo una trappola del fuorigioco con il calcio di Flick estrema, e nella quale è molto facile fare brutte figure. Lui già da un paio d'anni a questa parte, insomma, è titolare e interpreta il ruolo in maniera fantastica. E poi per chiudere lo diamo anche a un attaccante. Io mi dispiace lasciar fuori Messi per mille ragioni, però devo premiare Mbappé, perché arriva alla Coppa del Mondo anche lui con una stagione non proprio da incorniciare.
0: Beh, come tutti quelli del Real Madrid.
1: Difficoltà con il Real Madrid, alcune critiche, forse anche troppe, legate alle sue prestazioni. Arriva con tantissime aspettative in una nazionale comunque. Si divide lo scettro, diciamo, di miglior giocatore con un pallone d'oro, con un giocatore in grande ascesa come Olise e altri, ed è riuscito a mantenere le aspettative. E devo dire anche la rimonta della Francia nella finalina, il terzo e quarto posto, per quello che possa valere, ma oltre ad essere stato protagonista segnando due gol, diventando marcatore all time, capocannoniere del torneo, mi è piaciuto il modo in cui si è rivolto anche ai compagni, spronandoli tra fine, diciamo, primo tempo, inizio secondo tempo. Credo che gran parte della rimonta mancata, ma comunque tentata, dalla Francia sia stato anche merito suo. Quindi al di là del campo, anche una certa leadership extracampo che è importante.
0: Alain, tre supereroi, tre giocatori che ti hanno impressionato di più in questo mondiale.
2: Beh, della Spagna scelgo Dani Olmo, perché non è partito titolare, veniva anche lui in una stagione delicata nel Barça, dove raramente ha convinto, e nel momento più critico, dopo il pareggio contro il Cabo Verde, comunque si è preso la nazionale, è stato proprio il calciatore che ha permesso di fare da collante ai finalizzatori, ai multipli finalizzatori spagnoli, dai terzini ai centrocampisti inserendosi, alle ali e allo stesso Oyarzabal. Mondiale brillantissimo, mi ha ricordato un po' il mondiale di Griezmann nel 2018 per la Francia. Giocatore imprescindibile per Luis de la Fuente, non era poi così scontato di vedere un Dani Olmo a questi livelli.
0: Poi
2: Poi il secondo è per me Haaland. Haaland era il suo primo, la sua prima grande competizione internazionale, e ha mandato un messaggio. Ha mandato un messaggio che, siccome siamo usciti del dualismo Messi-Ronaldo, il prossimo dualismo è proprio Haaland con Mbappé. Spero di vederlo presto nella Liga spagnola, perché comunque per caratteristiche, ma anche per la sinopsi del calcio, delle grandi rivalità, spero di vederlo presto in Spagna, perché a questo mondiale ha fatto vedere comunque delle cose importanti, spettacolari, decisivo nei momenti chiavi pure. Niente, un Haaland veramente XXL, che dopo una stagione non del tutto convincente, perché comunque in Inghilterra c'era il dibattito sul fatto che Haaland segna contro le piccole e nelle partite grandi comunque fa fatica. Contro il Brasile penso che abbia mandato un messaggio a tutti i suoi detrattori.
0: Il terzo podio?
2: Beh, il terzo è Messi, non potevo lasciarlo fuori. Messi alla fin fine si è preso sulle spalle l'Argentina a 40 anni, fare il mondiale che ha fatto. Io mi chiedo, senza Messi che mondiale avrebbe fatto l'Argentina? E avere questa influenza statistica, morale e anche carismatica, perché spesso e volentieri abbiamo criticato Messi per la sua mancanza di carisma, in questo mondiale secondo me ha fatto vedere che anche sul carisma comunque è cresciuto, ha imparato, ha dimostrato intelligenza nel crescere, nel rinnovarsi, perché il primo Messi era vicino all'autismo. E niente, non si poteva lasciare fuori con i numeri che ha a livello statistico, ha fatto un mondiale che senza di lui l'Argentina sarebbe andata a casa molto prima.
0: Quindi Messi comunque il suo posto assolutamente ce l'aveva. Allora resto da Alain, perché adesso invece ti chiedo le tre nazionali che hanno fatto meglio.
2: Le tre nazionali che hanno fatto meglio, ma poi dipende sempre della
0: in proporzione a quelle Norvegia, che erano la loro possibilità.
2: La Norvegia a me è piaciuta tantissimo. È piaciuta tantissimo perché è riuscita ad alzare il suo livello di gioco. Ha fatto anche una scelta comunque pericolosa, perché quando tu arrivi alla terza gara del girone, giochi con la squadra B e mandi un messaggio che accetti di trovarti il Brasile nei quarti di finale, è una scelta molto forte. Però no, negli ottavi, scusa, però l'hanno comunque assunta, è una delle squadre che mi ha divertito di più. Centrocampo molto ben assortito, delle alternative a livello offensivo, il miglior attaccante per me con Mbappé, e una difesa che comunque ha mandato anche dei segnali, che può fare anche un certo tipo di partita. Milan ha fatto un grandissimo mondiale. Riserva nel Siviglia, eppure in questo mondiale comunque ha fatto capire che ha giocato ad altissimi livelli, e non è un portiere finito.
0: Le altre due,
2: vabbè, la Spagna non la posso lasciare fuori. La Spagna ha mandato, abbiamo fatto una microanalisi della Spagna, la vittoria di un movimento, una squadra che comunque è partita col freno a mano. Però dopo la prima eravamo convinti che era un incidente di percorso, la prima contro il Cabo Verde, e ha dimostrato comunque ha tutte le caratteristiche per poter proclamarsi un campione brillante, perché alla fin fine è una squadra che ha una fase difensiva molto forte, molto solida, molto pragmatica, e poi là davanti brillano. E alternare tutte e due, non ricordo tante nazionali che sapevano cambiare pelle secondo la fase di gioco. La Spagna ha fatto vedere comunque che ha queste caratteristiche, e guardando l'età della rosa, occhio, perché comunque lì si potrebbe aprire un ciclo ancora più lungo del Dream Team del Barça.
0: Questo è vero, verissimo. La terza nazione che ti ha stupito di più e ti è piaciuta di più, che metti sul...
2: È la terza nazione, scelgo un'africana, scelgo il Marocco, che ha confermato comunque di essere l'africana più competitiva nella gara contro la Francia. Non so di cosa cosa abbia mancato, dove c'è la differenza del gap. Penso che Saibari, con l'assenza di Saibari, comunque abbia pesato. Forse soffrono a livello psicologico la Francia, considerando che tanti calciatori giocano proprio in Francia, e non so cosa sia successo, però fino al quarto di finale comunque il Marocco ha fatto un gran mondiale. Non aveva un girone facile, è uscito benissimo. Contro l'Olanda abbiamo visto un Marocco dominante, contro una delle grandi sensazioni del primo turno. Il Marocco ha fatto capire che comunque bisogna raccontare con loro, sapendo che dal prossimo mondiale si giocherà anche in Marocco, e questo l'abbiamo visto in Coppa d'Africa, anche sulla sudditanza psicologica, comunque sarà un fattore determinante, secondo me.
0: Il tuo podio, Fabio, le nazioni che ti hanno impressionato di più.
1: Guarda, uscendo dalla Spagna, che premio anch'io, inevitabilmente direi Capo Verde, anch'io per premiare un'africana, un percorso sorprendente a dir poco, con l'iconico Vosinha e con soprattutto un'intelaiatura di squadra che è andata ben oltre le aspettative, con grande abnegazione, grande unione, rappresentando una realtà fatta di 500.000 abitanti, e quindi una storia, una favola calcistica che poi credo che nel futuro possa avere una certa continuità, se le basi sono queste, sono basi solide. Tra l'altro ti do una piccola chicca di mercato qui
0: Vai.
1: dal Brasile: Cabral, che è uno dei componenti, è stato uno degli eroi di questa cavalcata, si è guadagnato il gremio, quindi è stato ingaggiato da una squadra storica qui del campionato brasiliano. E vado un po' forse controcorrente, dico Stati Uniti, perché gli Stati Uniti poi sono usciti male contro il Belgio, ma credo che siano
0: Hanno
1: stati
0: fatto
1: anche loro
0: benissimo.
1: vittima di tutto quel casino,
0: Balogun.
1: scusa il francesismo, sì, che si è creato intorno alla vicenda Balogun, ma insomma la squadra non ha nessuna responsabilità in tal senso. E credo che abbiano fatto un ottimo mondiale, guidati dagli stessi gol di Balogun. A me è piaciuto molto Tillman, per esempio, fatto un gran mondiale, Freeman, anche terzino destro, che è un profilo che terrei sott'occhio anche in ottica mercato. E oltre ad aver espresso, secondo me, un calcio molto intenso, quindi Pochettino è riuscito nel suo intento di portare una squadra molto aggressiva, molto, molto intensa. E quindi diciamo queste. Poi la Norvegia l'ha già premiata anche Alain, giustamente. Insomma, la Norvegia è stato un fattore importante di questo mondiale. Credo che anche loro siano solo all'inizio di quello che può essere un ciclo davvero molto importante.
0: Allora, vi inverto la scaletta partendo da Fabio e ti chiedo invece le tre più deludenti.
1: Delusioni, senza ombra di dubbio, l'Uruguay. Se poi arrivava con qualche remore, però insomma ha confermato, diciamo, le aspettative negative. Delusione, ce ne sono diverse. Anche qui è difficile fare una graduatoria. Il Belgio è iniziato male, poi direi che è cresciuto all'interno del torneo, quindi non ce la metto. Una delusione è stato, oddio, vediamo. Passo la palla ad Alain e me ne preparo un paio, dai.
0: Vai, vado da Alain per le sue tre, poi nel frattempo Fabio studia le sue due, vedete, ogni tanto vi mescolo le
2: Beh, la
0: battute.
2: prima delusione è stata l'Olanda su come ha affrontato la partita contro il Marocco.
0: Già.
2: Con poca ambizione, avevamo visto una squadra dinamica, verticale, con tanta qualità tecnica, con le idee molto chiare, e contro il Marocco è stata una squadra che ha rinunciato a giocare. E Koeman, vabbè, è un allenatore che comunque ha questi limiti, l'ho visto anche a Barcellona, e ha confermato comunque di essere un allenatore mediocre, perché aveva una rosa per poter fare qualcosa di più, almeno proporre qualcosa. È chiaro che un sedicesimo di finale contro il Marocco costa, però il tabellone diceva quello, era o Marocco o Brasile, dunque la difficoltà era estrema, però mi ha deluso. E la seconda delusione per me è la Turchia. Montella ha trovato solo il quadro nell'ultima partita, però contro Stati Uniti che hanno fatto 6 o 7 cambi, avere Yildiz, avere Arda Güler, avere Çanakkale e proporre così poco calcio è stata una delusione. A me piace tantissimo Montella, però gli possiamo dire che ha comunque sbagliato. La terza delusione è il Portogallo per me. L'Uruguay l'ho già citato, il Portogallo mi ha deluso nella proposta, quando tu hai un centrocampo con Neves e Vitinha che hanno dominato la Champions, hai, vabbè, la qualità non la scopriamo oggi, hai degli esterni, dei terzini spettacolari, ma anche dominanti, top 3 nel mondo. Fare un mondiale così povero proprio sulla proposta è stata una grande illusione.
0: Fabio, le altre due tue sul podio.
1: Sì, direi l'Ecuador per quelle che erano le aspettative per il girone di qualificazione che aveva fatto qui in Sud America. Arrivava con una difesa fantastica sulla carta, composta tra gli altri da Ordóñez, da Pacho, da Hincapié, e non ha fatto vedere quello che ci siamo aspettati da lei, quindi sicuramente cito loro. La Turchia, giustamente, la citava anche Alain. Non ci era piaciuta anche già nei gironi di qualificazione la Repubblica Ceca, che era un'altra europea che arrivava con discrete aspettative, con un calcio un po' arcaico, se vogliamo, vecchia scuola, con grande fisicità, e non ha mantenuto minimamente le aspettative, quindi ci metto anche la Repubblica Ceca.
0: Allora, siamo giunti al termine di questo bel cammino che abbiamo fatto per quanto riguarda l'analisi di questo mondiale. L'abbiamo vissuto, l'abbiamo raccontato, l'abbiamo spiegato, l'abbiamo presentato al meglio delle nostre possibilità. Io ringrazio Fabio Urbisaglia, che tanto coinvolgerò sicuramente per altre cose. Fabio da Bahia, grazie per queste tue levatacce alle 7:30 del mattino e per la tua
1: Sono
0: competenza.
1: io che ti ringrazio, grazie, grazie a tutti.
0: Ciao Fabio. Alenna,
1: Ciao.
0: da domani ti ruberò solo un quarto d'ora, ma la chiusura ce la facciamo sempre. Diciamo, a questo punto passiamo all'analisi del campionato. Devo dire che la tua Fiorentina sta facendo acquisti mirabili, sta facendo un mercato intrigante e ti faccio commentare l'ultimo nome all'ordine del giorno, perché pare che sia in trattativa per Solé.
2: Sì, no, beh.
0: A te è sempre
2: Ormai
0: piaciuto Solé?
2: io non so chi, non so, la mia domanda è economica, il bilancio mi preoccupa un po', però ci saranno delle cessioni, secondo me Kean lascerà Firenze, Comuzzo e Dodò penso che lasceranno Firenze che giustificherebbero comunque il mercato che sta facendo Paratici.
0: E scopriremo un po'. Poi se parte Ken e va Como, come la vedi questa operazione per il Como e per la Fiorentina?
2: Ma bene per il Como, bene per la Fiorentina perché lui non è motivato, lui deve giocare in Champions, anche in prospettiva nazionale Kean deve giocare in Champions perché non abbiamo tantissimi centravanti e giocando in Champions gli permetterà comunque di giocare a certi livelli. È un win-win per tutti, per il calciatore, per il Como che non ha un attaccante con queste caratteristiche e per la Fiorentina che ha bisogno di soldi.
0: Grazie Alen, a domani, un grande abbraccio, Alen
2: Ciao,
0: Vanegri.
2: grazie, ciao.
0: Siamo al termine di questa puntata, anche vi ricordo che adesso c'è l'editoriale in replica, credo, chiedo a Andrea Maiocca, esatto, dalle 14 invece c'è a tutto mercato con la squadra di TMV Radio, naturalmente, mentre Maracanã va ufficialmente in ferie. Noi ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News, oggi dedicato interamente al calciomercato perché, messo da una parte il mondiale, la Serie A deve necessariamente accelerare sul fronte delle trattative. Tanti grandi club ancora hanno smosso poco il proprio mercato in entrata e c'è tanto lavoro da fare per puntellare quasi tutte le rose del nostro campionato. Ci affacciamo quindi al mercato che riguarda un po' tutta l'Italia e anche la questione CT con Guardiola, che nelle scorse ore ha incontrato Maldini e Leonardo per la panchina degli azzurri. Prima però ci uniamo alle condoglianze che tutto il mondo del calcio sta riservando in queste ore a Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo. Una notizia arrivata nelle scorse ore, un po' tutti i colleghi, allenatori e non solo, giocatori, tutto il mondo del pallone si sta stringendo attorno all'allenatore e lo facciamo anche noi di tutto Mercato Web. Detto questo, apriamo la pagina dedicata al mercato e lo facciamo col direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, benvenuto.
1: Un saluto a voi, un saluto a tutti, ben trovato, ciao Ludovico.
0: Per partire inizierei dall'attacco della Juventus. Sono diversi giorni che si parlava prima di Colomoni, poi di Pellegrino del Parma. Stamani i colleghi della carta stampata citavano anche un ritorno di fiamma per Zirkzee. Che piste sono queste per il mercato della Juventus e quanto possono essere veritiere?
1: Ma sai, la Juventus deve fare almeno un paio di attaccanti perché la situazione è abbastanza chiara, senza Dusan Vlahovic che è andato via, con Jonathan David che comunque è sul mercato, che non sta rappresentando certo una garanzia, una certezza per l'attacco. Loro devono anche valutare quali siano i giocatori più giusti per poter dare a Spalletti un qualcosa di concreto in vista della prossima stagione, perché non essendo già andati in Champions League è chiaro che l'anno prossimo la Juventus non può fallire questo traguardo, deve andare nelle prime quattro, anche per ragioni di bilancio, ragioni economiche. È normale che un giocatore come Colomani sia sempre nel mirino. Loro hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus più 10% sulla futura rivendita per venire incontro, no, a quelle che sono anche le esigenze del Paris Saint-Germain. Ancora non c'è stata una risposta positiva da parte del club francese, conseguentemente è normale che in questo momento debbano fare anche altre valutazioni, altre soluzioni. Giustamente dicevi tu di alcuni attaccanti che stanno trattando, è normale che Pellegrino, comunque il Parma, chieda 40 milioni di euro. Ora, francamente, Pellegrino è sicuramente un bravo attaccante, però non mi sembra che abbia dimostrato nel corso anche dell'ultima stagione di poter valere così tanti soldi. Però giustamente tu hai bisogno e quando hai bisogno vai a chiedere, quando vai a chiedere ti fanno il prezzo che gli altri hanno più voglia di farti, quindi a maggior ragione cercano di prendere più soldi possibile. Zirkzee è un nome che ritorna, certo, è un nome che ritorna perché è comunque un attaccante che anche la Juventus in passato ha seguito. È un giocatore che secondo me potrebbe anche fare al caso dei bianconeri. Lui vuole, inteso come Spalletti, un giocatore forte fisicamente. Magari Zirkzee è meno mobile rispetto a un Colomani, tanto per essere chiari, perché comunque Colomani magari può giocare anche con la prima punta centrale nel caso la Juventus volesse addirittura cambiare modulo. Colo ha queste caratteristiche. È normale invece che un giocatore come Zirkzee sia più un attaccante centrale, l'abbiamo visto anche a Bologna, no? È più di movimento partendo da dietro ed è un giocatore che fa il reparto ma in una maniera diversa. Tutto dipende sempre dalle richieste del Manchester United, che come al solito può fare la differenza perché acquista tanto ma non vuole certo svendere, e quindi sicuramente è un'altra pista da tenere presente, come ce ne sono anche altre che magari adesso non sappiamo.
0: Per chiudere sul mercato della Juventus, sappiamo che la dirigenza bianconera sta cercando un portiere e negli ultimi giorni si è parlato molto del Dibu Martinez, titolare dell'Argentina fino a pochi giorni fa nella finale del Mondiale. È ancora una pista che la Juve sta seguendo e ce ne possono essere altre per la propria porta?
1: Ma guarda, io penso che sia una pista assolutamente da seguire, anche perché l'avevano scelto già da tempo e speravano che la richiesta fosse un po' più bassa, invece continuano a chiedere cifre abbastanza alte. La Juventus vorrebbe chiudere a 7-8, considerata anche l'età, no, del Dibu Martinez. Il giocatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento, però siamo arrivati appunto al 21 di luglio e non c'è stato ancora uno sviluppo di questa situazione, per cui la Juve deve sistemare il discorso anche del portiere. Lo hanno fatto capire, lo ha detto anche Carnevali, nessuno si è nascosto, no, di fronte a una possibilità del genere, per cui se non si sblocca il Dibu Martinez, un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Vicario. Ecco, io credo che Vicario sia in uscita dal Tottenham. Tra l'altro il Tottenham in questo momento sta diventando un po' un oggetto del desiderio di tanti club. Penso magari anche a Spence, no, che piace molto all'Inter e quindi Vicario che potrebbe ritornare in Italia. Insomma, è una situazione tutta da verificare, tutta da vedere, ma io penso che faranno l'ultimo tentativo su Dibu Martinez. Se poi non avranno la possibilità di prendere Dibu Martinez, dovranno necessariamente andare su Vicario. Carnesecchi non mi sembra possa essere un obiettivo perché l'Atalanta non lo vuole dare via e quindi credo che debbano per forza di cose, non dico ripiegare perché comunque Vicario è un portiere che è nel giro della nazionale italiana, quindi non si può certo dire che è una soluzione B, però magari è una soluzione diversa rispetto alla soluzione A che loro stanno valutando.
0: Il Napoli vedrà Alessandro Buongiorno operarsi al ginocchio in questi giorni, salterà più o meno metà stagione. La domanda è una: il Napoli andrà ad intervenire sul mercato per sostituire uno che è stato un pilastro di questi anni o probabilmente terrà il budget per intervenire in altri reparti?
1: Ma guarda, io penso una cosa, da quello che ho capito io, per il momento fanno la soluzione interna, per il momento si adatteranno un po' con le risorse che hanno all'interno, anche perché comunque il presidente De Laurentiis ha già dato mandato al direttore sportivo Manna di fare mercato, ma prima il mercato in uscita e poi il mercato in entrata. Quindi la mia sensazione è che per il momento debbano fare un po' di necessità virtù. Viene da pensare, no, che magari erano stati molto bravi nel provare ad anticipare una certa situazione che era quella di Mario Chila, che volevano prendere a tutti i costi, avevano già l'accordo col giocatore, non avevano ancora l'accordo con la Lazio, ma ci potevano mettere dentro magari anche altre situazioni, tipo per esempio, non lo so, il prestito di Lorenzo Lucca oppure di altri giocatori, però non c'è stata la possibilità di fare quell'operazione, perché se oggi il Napoli avesse avuto già Mario Chila, non avrebbe avuto il problema, no, di pensare a Buongiorno che si è infortunato. Quindi la sensazione è che momentaneamente resteranno così, perché comunque nel reparto, anche se è andato via Juan Jesus, i giocatori ci sono. Vedremo nella seconda parte del mercato se il Napoli potrà fare qualcosa in più. Di sicuro io credo che interverranno, magari forse in difesa avevano già visto, no, che c'era qualcosa da poter mettere dentro, da quell'infortunio di Buongiorno, naturalmente dovranno mettere qualcosa di consistente. Però al momento credo che sia una fase un po' di stanca del mercato e l'accelerazione sarà più avanti.
0: Sono le ore giuste per vedere Summerville alla Roma e oltre a questo, che cosa andrà a fare ancora la Roma sul mercato, considerando che ha ancora da piazzare diversi giocatori, per esempio Dovbyk in attacco e Sulè è un altro di cui si discute tanto, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dybala.
1: Ma sai, allora, Sulè è un giocatore che può portare tanti milioni di euro, no, per sistemare il bilancio, è un giocatore che loro valutano 30 milioni di euro, però tutto sommato se non arriva a questa cifra neanche loro lo vorranno svendere. Per quanto riguarda Dovbyk è più facile che facciano un prestito, su Summerville hanno fatto la terza proposta consecutiva al rialzo per vedere se West Ham l'accetta e quindi sai, Summerville è un obiettivo importantissimo come lo era anche Greenwood, poi il mercato della Roma deve un po' sistemarsi perché hanno bisogno secondo me anche di sostituire Selic e quindi hanno tante cose da poter fare, da dover fare, però il mercato purtroppo per gli italiani, per le squadre italiane non è facile, quando vai a chiedere un giocatore all'estero ci sono delle cifre spaventose, però io mi aspetto, ecco, che le big in generale, e penso in questo senso anche a squadre come la Juventus, come la stessa Inter, debbano ancora entrare nel vivo, no? Sono entrati in una fase, diciamo così, di stanca iniziale, poi ognuno ha avuto le sue problematiche, l'Inter perché ci sono stati due giocatori, Palestra e Calahiri, che non sono finiti bene come operazioni, però hanno bisogno di fare il difensore centrale, però se ci pensi bene, tutte le big, comprendendo la Juventus, l'Inter, il Milan, che comunque è partito bene, ma ora adesso si sta fermando, insomma, vabbè, che hanno praticamente ripreso Modric, però hanno fatto Gonçalo Ramos e Chila, sì, ma non c'è stato ancora lo sprint forte, per cui io mi aspetto soprattutto, non tanto adesso quanto voglio dire, diciamo nei prossimi giorni, che queste squadre rompano gli indugi e vadano dritte a cercare gli obiettivi, perché comunque manca un mese all'inizio della stagione, questa è la verità.
0: Ecco, si può dire che l'esser finito il mondiale darà uno sprint decisivo, no? Perché il mondiale molto spesso rallenta le trattative, molte delle quali abbiamo già raccontato in queste settimane. Nella prossima settimana o comunque nell'ultimo mese, ci aspettiamo, no? Uno sprint per tutte le squadre di Serie A. Mi viene da pensare soprattutto a, il Milan che hai già citato e probabilmente anche alla Lazio, pur con tutte le problematiche che ci sono nel club biancoceleste.
1: Direi di sì, anche la Lazio, sai, purtroppo la Lazio farà un mercato di giocatori che non hanno una grande eco mediatica, però alla fine devono avere quell'importanza giusta per Rino Gattuso. Io penso che non sarà una stagione facile per la Lazio, avranno sicuramente le loro difficoltà, soprattutto a livello ambientale, non sarà semplice gestire questo questo anno. Tra l'altro, visto che notizia, no, dopo l'acquisizione della Regina, ha anche, no, questa nuova proprietà, per cui a maggior ragione dovrà pensare anche alla Regina. Ma io credo che la Lazio farà un mercato roboante, però magari funzionale. Io mi fido molto di Rino Gattuso, che come Maurizio Sarri saprà diciamo tirare fuori il meglio, no, da questa squadra e da questo gruppo. E intanto nelle situazioni così difficili devi fare gruppo. Per quanto riguarda la fine del mondiale, sì, il mondiale sicuramente è terminato. È vero anche che comunque tante squadre hanno già mosso i loro passi per quanto riguarda gli acquisti, e il mondiale è finito, darà sicuramente un'accelerazione, però ricordiamoci anche che siamo verso la fine del mese di luglio, e quindi il mercato in linea di massima dalla fine del mese di luglio fino a metà di agosto non è che ha grandi sussulti. Chiaramente quest'anno un effetto un po' particolare lo avrà, perché come dicevo prima ci sono delle squadre in ritardo, e magari questa può essere l'occasione giusta per ripartire velocemente.
0: L'ultima domanda e poi chiudiamo la pagina dedicata al mercato, va sulla panchina della nazionale. Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola nelle ore scorse in Spagna, gli hanno offerto il ruolo di CT. Restano in lizza anche le candidature, tra le altre anche di Mancini, che era il grande favorito fino a pochi giorni fa. Quanto è possibile che Guardiola accetti veramente questo incarico, e come stanno le cose?
1: Ma come stanno le cose lo sanno loro tre, Maldini, Leonardo e Guardiola, quando ne hanno parlato. Io non lo so se Guardiola è così interessato, no, al progetto della nazionale italiana. Può darsi di sì, come può darsi che magari, diciamo, sia una cosa che non lo attragga fino in fondo. Io non so quanto questo tentativo possa permettere alla nazionale di avere come CT Guardiola, ma il fatto stesso che ci abbiano provato vuol dire che loro vedono in Guardiola, volevano un nome altisonante, roboante, un allenatore che comunque è probabilmente tra i primi tre al mondo, no, come importanza in questo momento. E vuol dire che si può fare cose in grande. Ecco, il tentativo, secondo me, va analizzato il tentativo. Il tentativo vuol dire che si può fare cose in grande, non si vuole lasciare niente di tentato, e si vuole andare su giocatori, o meglio, su allenatori che comunque sono stati anche grandi giocatori, ma anche grandi allenatori. Che però io dico sempre, su Guardiola, a me piacerebbe come idea, però Guardiola ha sempre allenato grandi squadre. Non è che Guardiola ha allenato squadre con giocatori, tra virgolette, normali, cioè nel senso tutti giocatori di altissima qualità, quindi non so se proprio è il profilo giusto per far crescere il nostro club, inteso come Club Italia. Però è un grande nome, quindi vedremo. Poi è vero, Pirlo, Mancini, ho sentito Malagon, no, che ha detto ci vorrà ancora un po' di pazienza. Io penso che entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare alla quadra, ecco, sinceramente.
0: Direttore, grazie mille, come sempre, a presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti e buona trasmissione. Ciao Ludovico, ciao.
0: Diamo il benvenuto in trasmissione a un collega che segue da vicino il Como per la provincia. Sto parlando di Nicola Nenci, che ci dà una mano a fare il punto su Ilariani. Nicola, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: In queste ore è impazzita la voce che vorrebbe il Como su Moise Kean. Per le verifiche che sono state fatte, risulterebbe ad ora un contatto tra la società lariana e l'entourage del giocatore più che con la Fiorentina. Ti chiedo, Nicola, se anche a te risulta questa versione e se il Como davvero sta pensando di prendere Kean.
2: Allora, per quel che ne sappiamo noi, c'è stato un contatto tra le parti qualche tempo fa, potrei dire forse un mese fa, un mese e mezzo fa. È stato un primo abboccamento in cui evidentemente non si era trovata la quadra. È vero che sono tornati in pista le discussioni, i contatti nelle ultime ore. Non riusciamo ancora bene a capire, come avete detto voi, qual è il flusso. A me sono sembrati un po' freddini qui a Como, ma sappiamo che è una società molto riservata, a noi ci dicono nulla praticamente, a tre ore dalla firma di Liberali, secondo la società eravamo vicini a vedere sfumare anche quella trattativa, perciò so che è stata definita un po' fredda, perciò da Fonte Como è una trattativa non così calda, quasi da far pensare che sia anche un contatto dell'entourage del giocatore. Mi sembra di capire che l'ipotesi Como sia molto gradita al giocatore, però l'ostacolo, poi la questione legata alla Fiorentina, è tutta un'altra strada. Quello che è certo è che il Como sta cercando una punta. Kean ovviamente non si discute, Credo anche che, ma questo è un mio pensiero, che il Como, un po' chiamiamolo sotto accusa, tra virgolette, o comunque criticato, o comunque commentato per non avere giocatori italiani in rosa, ma ok, ha preso liberali, però c'è tutta una cosa da costruire. A livello di immagine, certo che dover scritturare il centravanti della nazionale avrebbe un peso dal punto di vista mediatico importante, perciò io vedo una trattativa possibile anche da questo punto di vista. Sarebbe un colpo importante anche su quel fronte, ovviamente oltre che tecnico, perché il Como ha Dovikas, che è un giocatore che l'anno scorso è stata la sorpresa del campionato, ma ancora da verificare a questi livelli in Champions. Dovikas ha fatto ottimi numeri, ma non ha per esempio mai segnato alle grandi, per dire, no? Perciò, insomma, è un giocatore che va confermato, va visto, va rivisto. E poi c'è la questione Morata che blocca un po' tutto, il giocatore non si sa cosa succederà, a me sembra un po' più lontano dal Como, ma comunque si sta allenando col Como, si aspettano eventuali offerte dall'America, però è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che avendo ricostruito la sua serenità familiare potrebbe anche performare l'anno prossimo, un giocatore che potrebbe dare esperienza a livello Champions al Como, perciò io non lo darei per fuori. Però è certo che il Como sta cercando un attaccante di peso importante.
0: Ken ha delle alternative, allora seguendo queste parole, perché la Serie A comunque vede un mercato attaccanti che ad oggi ribolle e affianca tanti nomi a tante squadre, per esempio Dovbyk, per esempio Pellegrino, per dirne due. Detto questo, come sottolineavi anche tu, il Como ha anche bisogno di italiani, anche per questioni di liste UEFA, l'anno prossimo farà la Champions. Sono questi o altri nomi che sta vagliando il Como che vi risulti oltre a Ken?
2: Allora, il Como ha una visione molto determinata che è figlia di quella filosofia che ha portato la Spagna a vincere il Mondiale. Tanto è vero che ci siamo occupati in lungo e in largo di questo aspetto sul giornale. Insomma, qui c'è un cantiere che risponde a quella filosofia ed è anche il motivo per cui questa squadra e questa società sono state viste in una certa maniera all'inizio e adesso si sta un po' cambiando parere, capendo che dietro a questo, al modo di fare mercato, di costruire, di giocare e di fare le scelte, c'è quella filosofia lì. Per questo ti rispondo dicendo che il Como sugli italiani ha sempre detto che prenderà e prenderebbe gli italiani che primo servono a Fabregas e secondo su cui si può trattare in maniera logica anche a livello di prezzo, perché è evidente che su certe scelte e certi contatti si è andati molto su di prezzo. Credo che, per esempio, l'abboccamento con Cambiaso, che poi è finita lì, e con altre soluzioni, sia stata anche un po' abbandonata per questo, sapendo che il Como ha bisogno di italiani, si alza il prezzo. Io credo però che la filosofia, al di là del prezzo, sia quella di accontentare Fabregas e di prendere giocatori che siano funzionali a Fabregas. Dunque, il Como ha bisogno di italiani, vuole mettere gli italiani in rosa per poter avere più giocatori possibili in rosa per la lista Champions, ma non è disposto a prendere italiani tanto per averli. È disposto addirittura ad andarsi a giocare la Champions con una rosa ridotta, con giocatori funzionali a Fabregas e non con una rosa completa, ma con giocatori poi che starebbero ai margini.
0: Sulla scia di questo discorso, allora Nicola, ti chiedo se il Como non possa approfondire con la Fiorentina, oltre a Ken, il discorso per Comuzzo, che era un giocatore che era uscito come nome in orbita Como un po' di tempo fa, però non si è mai scaldata tanto come pista di mercato. Può tornare in auge e oltre a Comuzzo, ci sono altri difensori che sta studiando ad ora il Como?
2: Secondo me, Comuzzo no. In questo caso, credo che la smentita di Ludi, direttore sportivo, di qualche giorno fa sia sincera, è stato abbastanza tranciante. Credo che la trattativa per Comuzzo si sia arenata definitivamente, ammesso che sia mai iniziata. Per quanto riguarda i difensori, qui adesso stanno cercando Chalobah del Chelsea, perciò sono concentrati su questa scelta. Poi hanno Ken Faramon già in rosa, è arrivato Cuenca, abbiamo Goltaniga in rosa. Credo che se dovesse arrivare Chalobah si è parlato poi di Sanchez del Galatasaray, ma insomma credo che le due scelte siano su queste figure.
0: Nicola, grazie mille del tuo contributo. A presto e buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per questa sera è tutto, torniamo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno ed eccoci qui con un nuovo appuntamento con A tutta C. Prende il via quest'oggi, la settimana della nostra trasmissione, in una settimana che rimane comunque non facile. Come sapete, ieri non siamo andati in onda, una scelta che abbiamo fatto dopo i recenti fatti di cronaca che domenica hanno un po' sconvolto il mondo di tutto mercato web, perché come sapete è morto Luca Esposito in tragiche circostanze sulle quali la giustizia sta ora facendo chiarezza. Insomma, ci sono delle indagini in corso che dovranno chiarire cosa è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Non è facile riprendere come se niente fosse successo. Onestamente avrei preferito, ecco, non essere io quella che doveva riprendere un po' le fila del discorso dopo tutto quello che è accaduto. Ovviamente la voce femminile del programma, Claudia Marrone, quella che vi sta parlando. E ripeto, non è facile. Come abbiamo detto ieri, quando ho spiegato il perché non saremmo andati in onda, ma avete visto una replica di quello che è il nostro format, Luca era uno dei volti di A tutta C, uno dei volti anche di tutto mercato web e tuttoc.com. Uno dei volti forse più allegri, non è cattiveria verso altri colleghi, ci mancherebbe altro, però siamo anche noi persone umane e capita, no, di avere più feeling con qualcuno piuttosto che con qualche altro. Ed ecco, io con Luca avevo un ottimo rapporto professionale, ci conoscevamo praticamente niente, al di fuori magari di quello che è il mondo calcistico, però a livello lavorativo avevamo uno stretto rapporto e anche averlo qui in collegamento era sempre un piacere, mi divertiva tanto, mi divertiva davvero tantissimo con i suoi saluti, anche quando esordiva con quei bonjour in un francese un po' macaronico, quando davvero non l'abbiamo mai fatto volontariamente, eravamo praticamente vestiti uguali. Ci sono tante cose che mancano, anche banalmente quando c'è da verificare una notizia sulle piazze che lui seguiva maggiormente, il non poterlo fare. Ieri mi veniva quasi automatico scrivergli, non era possibile e insomma, ripeto, riprendere oggi non è facile. È chiaro, il calcio non si è fermato, non ci possiamo fermare a lungo nemmeno noi e ieri abbiamo però, ripeto, scelto di farlo perché era doveroso, era il minimo. Come ho detto, non sono una fautrice del The Show Must Go On. Io credo che ogni tanto sia giusto fare un po' di silenzio e ritirarsi in delle riflessioni, insomma, in tante cose, ma non lo si può fare per troppo tempo. Ripeto, il calcio è andato chiaramente avanti. Siamo andati avanti anche noi, pur senza avere un compagno di lavoro. E oggi dobbiamo quindi riprendere anche normalmente la nostra trasmissione. Lo ripeto, sono un po' in difficoltà. Lo riconosco, però lo dobbiamo fare ed ecco, insomma, ieri è stata poi una giornata alla fine anche calcisticamente abbastanza impegnativa. C'è stata la buona notizia del Foggia, un Foggia che ha visto revocarsi dal Tribunale di Bari l'amministrazione giudiziaria, quindi può prendere tranquillamente il via il percorso di una squadra, quella rossonera, che verrà presto riammessa in Serie C. È stata presentata la domanda ufficiale di riammissione al torneo di terza serie e i Satanelli andranno a sostituire la Ternana, che lo scorso anno, come sapete, è fallita. Una Ternana che ha quindi lasciato un posto vacante nell'organico della Serie C 2006-2026-2027. E questo spazio verrà appunto riempito dal Foggia, che però non avrà la certezza matematica del tutto prima del 25 di luglio. È comunque prossima, anche perché dalla prossima settimana, insomma, partirà ufficialmente la stagione cadetta, scusatemi, la stagione di terza serie, la stagione cadetta, quella di Serie B, partirà domani con la presentazione dei calendari in quel di Ascoli. Il 29 luglio invece sarà la volta dei gironi di Serie C con successivi calendari, e il 29 luglio invece sarà la volta dei gironi di Serie C con successivi calendari e

0: Insomma, anche da parte delle retrocesse, ci sono delle retrocesse piuttosto di livello. Quest'anno in Serie C c'è uno Spezia che è decisamente molto attivo. Ieri sono arrivati Mazzocchi e Florenzi dal Cosenza. Cistana ha invece salutato la formazione bianconera. E insomma, questo è ufficiale. Sono tutti movimenti che si sono registrati ieri, per cui insomma è uno Spezia che sta cercando di fare il meglio possibile, perché è uno Spezia che ha un po' l'obbligo anche di dover fare bene in questo torneo, che sarà un obbligo che ha però anche la Reggiana, che è ripartita da Attilio Tessera, una Reggiana che nei giorni scorsi ha visto però una sorta di mezzo terremoto interno con gli addii del direttore generale Vacondio e del direttore sportivo Doriano Tosi, il direttore che nel 2020 fu uno degli artefici della promozione in Serie B della compagine granata. Altrettante pressioni le ha il Bari, un Bari che ha deciso di ripartire da Marino come direttore generale, da Rastelli come nuovo allenatore, un Bari che ha complicato un po' i piani del Lecco, perché il direttore sportivo Antonio Minadeo ha appunto lasciato la formazione blu celeste per quella barese, è tornato quindi a lavorare con Marino, ma chiaramente il Lecco si è dovuto un attimo risistemare, riaggiustare, proprio perché comunque ha perso una delle figure apicali che hanno segnato l'ultimo biennio della formazione bluceleste, un biennio sicuramente positivo. Non ci sarà però l'addio con Federico Valente. Lo stesso Valente in una recente conferenza stampa ha precisato che non ha mai detto di voler lasciare il Lecco. Quelli che si sono letti sul mercato, insomma, quelli che si sono letti circa la sua posizione sul mercato erano solo rumors. E a proposito di Lecco, al netto di diversi pezzi pregiati persi, penso magari a Furlan e Battistini che sono approdati alla prima citata reggiana, ieri ha annunciato Fasan, che lo scorso anno è stato uno degli attaccanti della Latina. Questa mattina invece, per il momento, almeno in cui siamo in onda, c'è stata una sola ufficialità, quella dell'Arzignano, che si è assicurata a Davide Finizio, ex Scuola Calcio Toro, un classe 2007, che ha sottoscritto un contratto triennale con la formazione veneta. Ma insomma, c'è anche una Vispesaro che, dopo tante iniziali incertezze, sta nascendo. Ieri si è assicurata dall'Aquila. C'è un Trento che invece, dopo la buona amichevole contro il Genoa, e di questo poi ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, si è assicurato dal Vicenza Benassai, insomma un colpo di spessore per quello che è il campionato di Serie C. E insomma, tante squadre che stanno nascendo. Ci sono anche le formazioni neopromosse che si stanno assicurando dei colpi importanti, anche colpi di prospettiva. È una Serie C che torna a puntare sui giovani, una Serie C nella quale la riforma Zola sta tenendo molto banco, anche per tutte le riforme che ci si potranno aspettare dalla gestione Malagò. Ma è chiaro che la federazione per il momento vede come priorità la nomina del nuovo CT dell'Italia. Quindi insomma, capiremo a breve tutto quello che accadrà anche dal punto di vista di riforme, però è ora tempo di concentrarsi sul campo. Tante le amichevoli che si stanno svolgendo e che di sicuro contribuiranno poi a formare le rose, ma anche oggi io credo sarà una giornata abbastanza interessante per tutto quello che è il movimento della Serie C. Non mancheranno le ufficialità, ce ne sono state tantissime anche addirittura nel fine settimana, un po' meno nella giornata di domenica, che era però anche quella della finale del mondiale vinto dall'Argentina, e quindi si sa, i fari erano tutti un po' catalizzati su ben altre situazioni. Ieri però c'è stato tanto movimento e, ripeto, per me anche oggi sarà una giornata nella quale si dirà tanto. Sottolineo che sono state completate tutte le panchine, per cui adesso si può davvero parlare solo di calciatori, salvo che non ci siano poi esoneri improvvisi, ma di questo non credo. E per parlare di quello che oggi potrebbe accadere, io vado a collegarmi con la redazione di TuttoC.com, dove trovo Laerte Salvini.
1: Ciao Claudia, buongiorno, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Cosa dobbiamo
1: Sicuramente, come hai
0: aspettarci,
1: detto
0: Laerte,
1: te,
0: quest'oggi dal...

0: Sì,
1: Cosa dobbiamo
0: sicuramente
1: aspettarci da
0: oggi una
1: questa
0: giornata.
1: Serie C? Da...
0: Sì, una,
1: Prego,
0: perdonami,
1: prego.
0: una giornata molto, molto intensa. Assolutamente sì, perché il Bari si prepara ad annunciare Tribuzzi. Credo di avere la certezza di un prestito con i dettagli che saranno limati questa mattina. E inoltre la Casertana sta per piazzare un altro colpo, sempre dall'Avellino, ossia l'arrivo di Giuseppe Panico. Casertana, ieri, come dicevi te, è stata protagonista in una Serie C che si è accesa anche sul mercato perché ha annunciato Castelli con un triennale. E si candida ad essere, a mio avviso, almeno una delle mine vaganti della prossima terza serie. E sarà sicuramente anche un'estate, una giornata importante per il Cosenza, perché il Cosenza, come abbiamo scritto stamattina, è vero che lavora in uscita, Caporale è molto vicino alla Salernitana, ma Proia, un fedelissimo ai Coppitelli, sta per firmare un biennale, è arrivato Giannini e nonostante i malumori della piazza, è un Cosenza con Lucioni che sta lavorando, anzi, a quello che mi risulta è molto attivo, con i limiti ovviamente di un
1: Beh,
0: ambiente,
1: per forza
0: che
1: deve
0: è
1: esserlo,
0: disunito.
1: anche perché è un Cosenza, per forza Lucioni deve essere molto attivo, è un Cosenza che rispetto a tante altre compagini è partito in ritardo perché proprio Coppitelli ha chiuso il cerchio delle panchine di Serie C, lo ha fatto un po' tardivamente. Coppitelli tra l'altro è stato uno dei tecnici che molto chiacchierati, sembrava un passo da Livorno prima che Livorno scegliesse poi invece Cristiano Lucarelli, ma è ovvio che il Cosenza deve lavorare tanto, ci saranno anche tanti altri addii. Comunque la situazione in casa rossoblù non è semplice, già solo il fatto che si dovrà giocare a Crotone non credo che agevoli poi i rapporti tra Guarasso e la piazza, rapporti che sono già tesi e che comunque si stanno inasprendo anche per la questione della cessione delle quote del club. Un Guarasso che da tempo dice di voler vendere, ma di fatto poi manda all'aria tutte le trattative possibili e immaginabili. Anzi, su questo aspetto mi incuriosisce poi anche il Perugia, perché come hanno riportato ieri i colleghi di calciogrifo.it, c'è Arena Curi che sta continuando a trattare con Faroni l'acquisto del club, ma questo mi ha un po' sorpreso. Tra le clausole che hanno inserito nella PEC è spuntata quella dell'esonero di mister Tedesco, che per la piazza Umbra è un po' un dio.
0: Sì, sono d'accordo con te. Un allenatore, tra l'altro, ha fatto bene che ha conquistato un po' il cuore della piazza. E credo sia anche assurdo, no, pensare a una situazione del genere. E convengo con te sul fatto che sia Guarascio sia Faroni sono due piazze che credo resteranno con la stessa proprietà almeno per la prossima stagione, con tutte le difficoltà del caso, perché poi è vero che il Perugia ha un buon organico, ma così un po' come il Cosenza sono accomunate da un mercato in uscita molto attivo, un mercato in entrata che si muove, perché è giusto dirlo, ma ovviamente ridimensionato, e questo è un dato di fatto per due piazze molto accese.
1: Sì, beh, il Vicenza e il Padova sono esempi che faccio sempre, hanno poi centrato la promozione proprio nell'anno in cui sembrava avessero ridimensionato il tutto. Certo è che le tensioni tra piazza e club non agevolano mai tante situazioni, anche se ho trovato un po' fuori luogo le dichiarazioni del DG del Perugia Borras, che ha dato colpa alla stampa di trattative saltate perché i calciatori leggevano cosa veniva scritto. È vero che i calciatori leggono cosa viene scritto, ma che addirittura saltino trattative solo per quello mi sembra un attimino esiguo. Io credo che se un giocatore è davvero interessato a un progetto vada poi a informarsi con i diretti interessati, non certo tramite i giornali. Si può chiedere magari una notizia, ma non penso proprio sia colpa della stampa locale se il Perugia ha perso dei calciatori.
0: Assolutamente, forse è un attestato di stima nei nostri confronti, ma non ci vogliamo rendere protagonisti, ecco, di queste situazioni, assolutamente.
1: Io credo che ogni tanto le proprietà farebbero meglio a prendersi maggiori responsabilità di quelle che sono le proprie azioni, però insomma vedremo un po' quello che accadrà quest'oggi. Insomma, i tempi per le cessioni di Cosenza e Perugia si protrarranno, ammesso poi che, come hai detto tu, queste avvengano. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi Laerte, io ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Grazie mille.
0: Buon proseguimento a voi.
1: Scoccate anzi addirittura le ore 10:01, io vado a prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati qui su TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta Cin. Non vi avevo spoilerato chi fosse l'ospite di oggi e ho provato a fare di tutto per averlo in video, per farvi vedere ogni tanto un bel volto invece dei nostri sempre costanti, ma niente, stavolta non ci sono riuscita, insomma, cercherò di imbastire meglio la prossima volta la trattativa, ma a parte gli scherzi è davvero per me un grande piacere avere ospite qua ad A Tutta Cin Matteo Mandorlini. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto noi ti veniamo a disturbare alle 10 la mattina, probabilmente in uno degli ultimi giorni di riposo che hai, perché chissà, magari sta bollendo qualcosa in pentola e a breve potrai ripartire. Ti faccio subito anche la domanda antipatica, Matteo, cioè proprio un buongiorno peggiore di questo
1: Ho
0: non potevi
1: notato,
0: averlo
1: dai,
0: stamani.
1: no, ho notato. Però, insomma, mi auguro che sia così, ecco, adesso me la vivo tranquillamente, ormai alla mia tenera età, diciamo che si può vivere in maniera diversa questo periodo. Spero che arrivi qualcosa nel breve tempo perché insomma, ho voglia di giocare ancora, di stare bene, quindi mi auguro che arrivi, ecco.
0: Che tipo di progetto ti piacerebbe sposare? Perché ecco appunto, no, dicevi che alla tua tenera età, che insomma è anche la mia, ma siamo giovanissimi e ci mancherebbe altro, magari le cose si vivono in modo un po' diverso, no? Quindi anche quello che si cerca alle volte può essere un po' diverso.
1: Esatto, guarda, hai ragione. Noi giovani adesso possiamo ragionare anche così, insomma, ci siamo preparati. Io ho studiato, insomma, ho fatto il corso da direttore sportivo, quindi sono tutti gli effetti in direttore sportivo. A breve farò anche quello da agente, insomma. Mi piacerebbe trovare una soluzione che mi permetta poi magari di continuare anche questo percorso, magari da direttore in un'altra veste, insomma, sarebbe secondo me un bel progetto. Se no, se non fosse così, comunque adesso siccome mi sento bene, stavo bene, ho giocato molte partite, mi piacerebbe continuare a giocare. Sento che ho ancora molto da dare, ecco.
0: Ecco, e questo sicuramente è importante anche perché, ora Matteo, si dice spesso, no, che il calcio è dei giovani ed è giusto, puoi fare spazio anche a nuove generazioni, però io ho sempre pensato che i giovani, se non hanno anche una guida, poi magari difficilmente maturano. Insomma, è uno degli aspetti su cui secondo me si dovrebbe un po' rivedere anche il calcio italiano, perché non c'è molto criterio sul far crescere i giovani, ci sono regole che anzi forse vanno più a penalizzarli.
1: Assolutamente, guarda, sono d'accordo con te perché secondo me, se io ad esempio, come ho detto prima, fossi un direttore sportivo, nella mia squadra vorrei qualche giocatore, qualche ragazzo, insomma, con più esperienza, soprattutto per aiutarmi nella gestione del gruppo, dell'allenatore, della squadra. Secondo me sono valori aggiunti, sono giocatori importanti che andrebbero valorizzati. Come hai detto tu, anche magari nell'aiutare, nel far crescere i giovani, nel dare anche un esempio con valori che magari adesso si fa un po' più fatica a riconoscere perché è tutto un po' più, sembra tutto un po' più semplice. E quindi avere anche, diciamo, un compagno con cui potersi confrontare o semplicemente guardare può essere, secondo me, molto, molto importante.
0: Sì, lo penso anch'io, anche se insomma a volte discorsi che secondo me sono anche molto elementari sembrano poi di così difficile applicazione e
1: È vero.
0: onestamente io non ho mai capito perché.
1: Ma, semplicemente perché non dico che sia una moda, però quando si dice l'Italia non va perché giocano pochi giovani, allora si fanno le regole per far giocare gli under obbligatoriamente, tutti questi discorsi qua. Paradossalmente si crea il problema, si aumenta solo il problema perché poi i giovani non è che sono dei, passami il termine, cretini, lo sanno se giocano perché, per meritocrazia, perché devono, per tante dinamiche. Quindi è proprio il concetto che secondo me è sbagliato, perché se un giovane è bravo gioca in qualsiasi categoria. E lo stesso discorso vale per quelli un po' più grandi che si trovano ad affrontare queste situazioni dove magari vorrebbero aiutare, ma alla fine fanno fatica perché il giovane magari deve giocare e il vecchio non può giocare perché c'è il giovane, oppure non trova squadra perché c'è bisogno di quel ragazzo, di più ragazzi di quell'età in quel ruolo specifico. E non è semplice sia per i ragazzi sia per i più grandi e anche per i direttori sportivi nel costruire una squadra.
0: Ecco, quindi pensaci prima di intraprendere la carriera di direttore sportivo. Gioca finché puoi, così rimandi un po' il problema.
1: Questo è quello che mi dicono tutti, più o meno, anche i miei ex compagni. Però insomma, lo credo anche io, dai. Ma insomma, appunto per questo vissuto, credo che poi quando uno deve esercitare, deve fare direttore, insomma, anche questo fa parte di un bagaglio che ti può aiutare a costruire una squadra nel modo giusto, ecco.
0: Ecco, però insomma, senti, per ora il problema magari lascialo un attimino per ora a tuo fratello, che anche quest'estate avrà un bel da fare. Senti, tornando un attimino al tuo recente passato, che Ravenna stai vedendo nascere, insomma, anche se a distanza?
1: Ma a distanza non tanto, perché alla fine io sono di Ravenna, quindi sono sempre a stretto contatto, vabbè, con mio fratello che fa il direttore e mio padre che è il mister, quindi ci confrontiamo spesso. Ma loro hanno una metodologia di lavoro un po' particolare, nel senso che la nuova società che è affiliata a Cipriani hanno deciso di seguire l'algoritmo, seguire insomma questa nuova tecnologia di dati per scegliere i giocatori, per valutare, fare valutazioni, eccetera eccetera, e quindi vedremo insomma. Io sono convinto che i dati e tutte queste cose, se non hanno un supporto umano di valore, poi alla fine è un po' complicato, è difficile. Però insomma, Ravenna di quest'anno c'ha già una buona base di giocatori dell'anno scorso, quindi chiunque arriverà, insomma, secondo me, se fanno gli acquisti mirati, può dare solo una grossa mano a migliorare la rosa, che già secondo me era molto buona.
0: Sì, comunque alla fine, infatti, anche l'anno scorso è vero che poi a un certo punto magari ci si aspettava di vedere ancora di più da Ravenna, quindi alle volte si è parlato forse di delusione proprio per le aspettative anche a volte eccessive che si erano create, perché poi in Serie C ne vince una sola, un'altra tramite la lotteria lunghissima dei playoff. Ma insomma, io credo che il vostro percorso dell'anno passato sia stato nel complesso molto molto positivo. Allora, non sento più Matteo, non so cosa sia successo, se sono io che non lo sento in cuffia o se c'è qualche problema sulla linea telefonica. Ecco, no, Giorgio Sorani, non lo avevo ancora ringraziato, anzi bentornato Giorgio, perché come sapete Giorgio era stato un bel po' in ferie e ci aveva abbandonato chissà per quali lidi, ma ora è tornato, mi sta dicendo che richiama immediatamente il nostro ospite. Matteo Mandorlini, appunto, ex centrocampista del Ravenna, ha risolto pochi giorni fa il contratto che lo legava alla formazione romagnola e, come diceva lui stesso, adesso insomma sta aspettando un nuovo progetto che lo possa, insomma, che possa essere soddisfacente per quello che sta cercando. Ma ecco, è di nuovo con noi Matteo, e Matteo, appunto, ti stavo chiedendo insomma della stagione che è stata l'anno scorso e che a mio avviso di fatto poi nel complesso è stata molto positiva.
1: Sì, molto positiva, ecco, era stata allestita una buona squadra, poi magari se non ne ho promossa nessuno si aspettava di trovarsi primi in classifica a dicembre. Dopo è stato fatto qualche acquisto, però insomma alla fine secondo me sono venuti fuori i valori complessivi e abbiamo fatto un po' fatica a rimanere in prima posizione. Ci avevamo un po' sperato e creduto tutti, ma in fondo i valori, come ho detto, sono venuti fuori. Poi nei playoff ce la siamo giocata con le nostre armi, commettendo qualche errore magari, soprattutto all'andata a Salerno, però insomma si è visto anche con l'entusiasmo della città e della gente che ci hanno ringraziato, perché è stata veramente una cavalcata, una stagione sorprendente, ecco, molto bella.
0: Un'ultima domanda, Matteo, prima di lasciarti. È chiaro, ha fatto molto parlare la mossa, magari anche un po' di marketing legata a Ronaldinho. Cosa pensi che possa dare una figura di tale spicco? Insomma, si è visto anche recentemente comparire alla finale dei mondiali, non solo a Ravenna, ma un po' a tutta la Serie C, perché comunque sì, si è puntato tanto sul discorso Ravenna, ma io credo che dia lustro proprio anche a tutta la categoria, che può beneficiare di quello che ha fatto la gestione Cipriani.
1: Beh, saremmo stati due grandi compagni di squadra, quello sicuro, dentro e fuori dal campo.
0: No, dai, gli avresti concesso l'onore, sia chiaro che era Mandorlini che concedeva l'onore a Ronaldinho.
1: Magari facevamo una bella cena, non era male. No, dai, a parte gli scherzi, allora è stata una mossa di marketing, a mio avviso, clamorosa, perché io che sono di qua, di Ravenna, si è percepito veramente un movimento attorno enorme, sia proprio per la città in sé, dove si è attivato tutto, turismo, infrastrutture, tutto, e quindi è stata una mossa, fra virgolette, geniale. Io l'unica cosa che mi auguro è che, insomma, poi la squadra effettivamente vada bene, perché magari, sai, quando poi tutti gli occhi addosso da tutto il mondo, dopo magari il peso specifico di una partita, tante cose, può pesare ancora di più. E spero che non ci sia un contraccolpo, ma dai, la voglio vedere positivamente. Credo che sia stata veramente una mossa furba e geniale, perché porta entusiasmo, porta, insomma, a livello economico sposta tanto. E poi, dai, avere Ronaldinho, anche se alla sua età, qua a Ravenna, per una città come Ravenna, per una squadra come Ravenna, è un privilegio, e come hai detto tu, anche per il movimento della Serie C, comunque dà una visibilità mondiale, perché era ai mondiali fino a ieri, nella finale, e quindi insomma sposta veramente tanto.
0: L'ultimissima, davvero, la Spagna è stata la squadra, la nazionale, insomma, che ha meritato di più?
1: Guarda, io ti favo Argentina, perché l'ho visto un po' tutte quelle Argentine per Messi, che insomma, dai, alla sua età fare quello che ha fatto è inarrivabile. Però obiettivamente, secondo me, ha meritato la Spagna, senza dubbio.
0: Beh, insomma, di Messi è un po' il discorso che si faceva prima. Alla nostra età, beh, è chiaro che certe cose vengono proprio facili. Insomma, ci teniamo bene, gli eterni Peter Pan, dentro e fuori, sia chiaro.
1: Perché la testa è un'altra testa che cambia, quindi veramente può essere insomma differente e fare la differenza in certi aspetti.
0: E allora, Matteo, io ti ringrazio tanto per essere stato qua con noi. Se capiterai a Coverciano anche per i corsi da agente, sarei ben lieta di averti anche qua in redazione, proprio nei nostri studi. Siamo un po' dall'altra parte di Firenze rispetto al centro tecnico federale, però insomma con mezz'oretta di macchina, senza traffico, altrimenti rischia di diventare di più, ma fai finta che non te l'abbia detto, riesci ad arrivare.
1: Va bene, volentieri, guarda, sarebbe... lo farei molto volentieri, ok.
0: Noi ti aspettiamo.
1: Ok, va bene, grazie mille della telefonata, buona giornata.
0: Grazie mille a te, Matteo, e buona giornata a te. Ciao e a presto.
1: Ciao, grazie.
0: Queste le parole dell'ex centrocampista giallorosso del Ravenna, Matteo Mandorlini. Ci spostiamo adesso ad un'altra delle, tra virgolette, deluse, o meglio, insomma, è stato forse ancora più deluso del Ravenna all'Union Brescia, un Union Brescia che la Serie B l'ha assaporata ancora più da vicino dei giallorossi, perché è arrivato alla finale playoff. C'è stata la conferenza stampa del tecnico Eugenio Corini, confermato dalla passata stagione. Ne ascoltiamo un estratto, poi piccolissima pausa pubblicitaria e dopo torneremo con la terza e ultima parte di A tutta C.
2: Due, secondo me, le scommesse da vincere quest'anno: evidentemente la promozione, ma anche il bel gioco, cioè anche convincere sotto il profilo dello spettacolo, anche se poi qualcuno dice che alla fin fine conta il risultato e non lo spettacolo.
3: Ma io penso che, avendo posto le basi l'anno scorso, e c'è stata una crescita sostanziale quando la squadra poi si è definita nell'ultimo periodo, abbiamo trovato qualcosa in cui ci siamo riconosciuti. Diciamo, per una gran parte del periodo dell'anno scorso ho dovuto adattarmi alle varie situazioni. Prima non avevamo centrocampisti, attaccanti centrali, dunque abbiamo dovuto adattare la squadra. Poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca. Ecco, io penso che proprio nella parte finale del campionato e nei playoff la squadra abbia trovato un po' il modo di voler stare insieme, e attraverso questa continuità, questa identità su cui abbiamo lavorato, c'è l'idea di migliorarci col lavoro costante che abbiamo iniziato a fare da qualche giorno, e sicuramente con il mercato che aiuterà questa squadra a alzare il livello in alcuni ruoli, a definire ancora meglio l'idea di calcio che vogliamo fare, consapevoli che l'obiettivo è chiaro per tutti, che è quello di vincere il campionato. E penso sempre che una squadra che è vincente comunque si definisce per uno spirito importante, per un'identità che mette in campo, di conseguenza ci saranno partite dove giocherai meglio, alcune magari dove l'avversario ti creerà più difficoltà, ma dobbiamo arrivare poi a quello che serve per vincere le più partite possibili, che sono quelle che ci consentiranno poi di ottenere il risultato a cui tutti ambiamo e vogliamo arrivare.
4: Erika Barizzali, giornale di Brescia.
5: Buongiorno mister, ben trovato. Aggiungo la terza sfida in caso, che è quella di lasciare per strada anche la sfortuna, perché da questo punto di vista, e di sfortuna in questo caso dobbiamo parlare, non è iniziata bene la stagione con l'infortunio di Gori, che è un infortunio serio, e ti chiedo se state già pensando anche di andare sul mercato per fare altre valutazioni al di là di quello che avete già individuato negli altri reparti.
3: Purtroppo sugli infortuni traumatici si può fare poco. Sicuramente noi tutti ieri, dopo quello che è successo a Stefano, speravamo, insomma, che fosse la classica lussazione che a volte capitano i portieri, soprattutto sulle dita delle mani. Invece, insomma, l'infortunio sembra più grave di quello che potessimo pensare ieri, e ci sarà appunto un approfondimento da fare, sarà operato da uno specialista e capiremo i tempi di recupero. Oggi comunque abbiamo in totale 4 portieri, perdendo Stefano abbiamo dentro Liverani, Lovato e Colgecai, di conseguenza il ruolo è coperto. Poi faremo tutte le valutazioni opportune quando definiremo bene quale sarà il percorso di Stefano dal punto di vista riabilitativo.
4: Cristiano Tognoli, Brescia Gol, Tutto Sport.
6: Ma ci racconti come ha fatto a farsi male al primo allenamento della stagione?
3: È una situazione veramente strana, ha fatto una parata, la palla ha colpito il palo, nel tornare indietro dal palo ha colpito il dito. Si è distorto il dito, speravamo fosse una lussazione, e invece purtroppo è qualcosa di diverso.
4: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
7: Sì, buongiorno mister. Mercato sempre in movimento, volevo chiederti appunto se sei soddisfatto fin qui della rosa che hai a disposizione, quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere nei vari ruoli.
3: Io penso che la base su cui abbiamo lavorato l'anno scorso è una base importante, al netto di tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché se andate a vedere i giocatori per quanti partite li ho avuti a disposizione, tanti ragazzi li ho avuti veramente poco, alcuni praticamente niente, ma ci è servito per recuperarli. Alcuni sono stati protagonisti nei playoff, altri hanno avuto qualche difficoltà in più. La rosa è una rosa di valore, abbiamo avuto anche qualche rientro importante dai prestiti, dunque giocatori interessanti da valutare. Abbiamo fatto un acquisto importante sul ruolo di esterno come Casasola, che ci porta, insomma, sia dal punto di vista offensivo in termini di gol e di assist, secondo me qualcosa di importante che cercavamo. E dopo la società è attiva negativa sul fatto che sappiamo che in alcune posizioni ho chiesto un miglioramento rispetto a qualche caratteristica su cui la società sta lavorando. L'ambizione è quella di migliorarci, ma di creare un ambiente competitivo all'interno, perché chi viene a Brescia deve reggere una competizione importante che è interna, dare il meglio di sé nel rispetto delle responsabilità che tutti noi abbiamo, io per primo, di portare la squadra dove sappiamo di doverla portare. E dunque chi arriva qua non ha garantito niente se non il fatto che sarà allenato al massimo, sarà messo nelle condizioni di esprimere il proprio talento, ma che dovrà sentire una grande responsabilità, che la squadra viene prima di tutto, perché è un obiettivo troppo importante da andare a prendere.
4: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Buongiorno, sono mister. Ascolta, volevo sapere, sono passate 6 settimane da Ascoli, nemmeno tantissime. Volevo sapere quanto ci hai messo a smaltire quella delusione e quanto ti ha aiutato anche l'operatività, mettiamola così, della società in questo periodo. Cioè, tanti annunci, tante cose, insomma, un progetto che comunque fin dall'ora dopo praticamente la sconfitta di Ascoli, già in conferenza stampa, Pasini aveva rilanciato.
3: Confermo quello che ho detto prima di andare a Ascoli, che sapevo e sapevamo che avrebbe fatto tanto male, e è stato così, perché quando arrivi a un passo, credi in qualcosa, sei andato oltre mille difficoltà, quando ti succede che anche Mercati prende la munizione in un taglio di partita, una finale mai vista, che viene sospesa della partita d'andata, e dice ok, un'ulteriore difficoltà a cui la squadra, come ha sempre saputo reagire, non siamo riusciti purtroppo a vincere la partita che ci avrebbe permesso di andare in Serie C. Dunque la delusione è stata tanta. Ho dovuto rompere questo flusso di delusione rivedendo la partita, perché bisogna ritornare sul luogo del delitto. Ho fatto le mie riflessioni su quella partita, ho fatto le riflessioni sulla strada che abbiamo percorso insieme, di quello che mi aveva chiesto la società in un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità di giocatori quando sono arrivato, il fatto di essere rimasti dentro e di aver portato la squadra veramente a un passo da una promozione che da un certo punto di vista sembrava molto difficoltosa durante il campionato, ma ci abbiamo raggiunto il secondo posto, siamo arrivati in finale, e lì ho trovato l'energia dalla delusione che spesso devi trasformare in forza, di dire ho un obiettivo importante, siamo stati, diciamo, coerenti con quello che dovevamo fare in questo breve tratto di stagione, che sono stati 6 mesi dove sono stato operativo io, abbiamo portato la squadra a crescere sotto tanti punti di vista, adesso dobbiamo raggiungere lo step successivo, che è quello di consolidare un'idea dal punto di vista calcistico, di consolidare la rosa con acquisti che alzeranno il livello della squadra, vincere, perché l'ambizione di tutti sappiamo che è quella di vincere, e creare questa possibilità che la squadra si riconosca in questo. E come ho detto l'anno scorso, e il pubblico ci ha sostenuto, è stato straordinario, si è riconosciuto nello sforzo della squadra, con l'ambizione e la volontà quest'anno che la gente si riconosca in quello che trasmette la squadra in campo in termini di gioco, di identità, di sforzo, di carattere, di reazione alle difficoltà. Ecco, io penso che questo è il compito che ho io, trasferire i giocatori che dovranno portare in campo, e di conseguenza quando poi la gente si riconosce anche nelle difficoltà ti dà una mano, e io penso che l'unione dell'ambiente faccia sempre la differenza, ed è quello che cercheremo durante l'anno nel confronto che avrò con voi, in quello che potrò dire ai tifosi. Ma più saremo uniti, più saremo forti, secondo me abbiamo grandi possibilità di raggiungere quello che tutti noi desideriamo.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta Ci. Vi avevo preannunciato che avremmo parlato anche del Trento, un Trento che dopo l'ottima scorsa stagione sta cercando di ripetersi, un Trento che sul mercato sta facendo cose decisamente importanti. L'arrivo di Bennassai dal Vicenza è stato per ora l'ultimo colpo di una serie di ottime situazioni che la formazione di Patron Giacca ha messo in piedi, e c'è stata anche già la prima amichevole dei gialloblu, una prima amichevole decisamente roboante che si è giocata domenica contro il Genoa di Daniele De Rossi, un Genoa che chiaramente milita in Serie A, quindi due categorie sopra il Trento. Il Trento però ha retto, direi benissimo, l'urto, solo 2-1 il finale in favore della formazione ligure, chiaramente calcio di agosto, un po' tutto quello che dicevamo prima, però insomma alla vigilia di questo match Tabiani aveva detto che era un appuntamento importante anche per far crescere la sua squadra, quello che si sarebbe giocato a Moena, e disse testuali parole: dovremo viverlo come un allenamento che ci metterà in grande difficoltà e che ci aiuterà a crescere in vista del campionato. Per lui poi vabbè, era anche una partita speciale perché è genovese di nascita e cresciuto nel Genoa, quindi insomma è chiaro che affrontare la squadra della propria città, la squadra in cui si è calcisticamente cresciuti, è sempre un aspetto positivo. Ma insomma, c'è stato quel 2-1 che sicuramente dà delle buone basi al Trento. A brevissimo ascolteremo quelle che sono state le dichiarazioni del trainer nell'immediato post-gara. Intanto però vi ricordo di seguire anche tutta quella che sarà la giornata di TMV Radio con interessantissimi programmi nei quali verranno approfonditi non solo i temi legati alla Serie C, ma un po' in generale a tutto il mondo pallonaro, un mondo, quello calcistico italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, dove siamo attivi per farvi avere nel più breve tempo possibile ogni singolo aggiornamento che riguardi tutto quello che è appunto il calcio dalla Serie A alla Serie D, passando poi per il calcio femminile e il calcio estero. Non è più tempo di mondiali, anche se ovviamente qualche scoria, tra virgolette, di questa massima competizione pallonara rimane. C'è un CT da dover decidere, sono chiaramente anche giorni caldi per la Federazione Italiana, perché ovviamente il CT da dover eleggere è quello della nazionale italiana. Ci sono poi anche tante altre nazioni che hanno un po' questo arduo compito, ma insomma direi che è sufficiente pensare a quello che accade in casa nostra. Ripeto, di tutto questo potete leggerne su tuttomercatoweb.com e sentirne parlare, confrontarvi anche mandando messaggi nella mattinata e nel pomeriggio di TMV Radio. Con A Tutta Ci torneremo domani alle ore 9:45. A tutti voi un buon proseguimento di giornata e queste le parole di Mister Tabiani dopo l'amichevole col Genoa.
1: In sala stampa al termine di Genoa-Trento con Mister Luca Tabiani. Partiamo dal giornalista dell'Adige, Luca Vancini.
2: Allora, direi sicuramente delle buone sensazioni da questa prima uscita, soprattutto nel primo tempo. Direi che se cercavi delle risposte, non so quante, sicuramente sono arrivate.
3: Sì, vabbè, siamo contenti perché abbiamo fatto una buona gara, un buon allenamento e a risposte dai, bene o male è un gruppo che già ha lavorato l'anno scorso, soprattutto nel primo tempo tanti ragazzi erano già con noi l'anno scorso, quindi si conoscono e sono riusciti a interpretare bene l'allenamento, la partita, e quindi andiamo a casa con un po' più di consapevolezza, sapendo poi che sono amichevoli, sapendo un po' che sicuramente i carichi di lavoro loro sono un po' superiori a noi. Noi abbiamo cercato di comunque arrivare abbastanza preparati, anche se fino a venerdì i ragazzi hanno lavorato veramente tanto, solo ieri abbiamo rallentato un po', però non abbiamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì pensato a questa partita. Siamo contenti che è stata una partita corretta da tutte e due, non ci sono state discussioni, è stato un buon allenamento e penso che siamo stati un buon sparring partner per il Genoa.
2: Penso che una delle cose che forse hai apprezzato di più è stata anche la personalità con cui la squadra ha giocato
3: Ma
2: per tutti i 90 minuti.
3: è un po' quello che l'unica cosa che avevo chiesto, di essere aggressivi come poi vorremmo essere in campionato, sapendo che probabilmente tante volte ci potevano mettere in difficoltà, però e di avere la personalità di giocare quello che vorremmo giocare noi in campionato, anche se magari avessimo incontrato delle difficoltà. Cioè, noi dobbiamo utilizzare queste amichevoli che sono tutte un po' complicate, perché poi abbiamo Parma, Sassuolo, Modena, vabbè, e quindi come se fossero partite del nostro campionato, quindi cercando di portare un po' quella che è la nostra idea, sapendo che se ci mettono in difficoltà ma ci riescono un po' di volte è un buon segno. I ragazzi l'hanno fatto, quindi sono contento, ora torniamo a lavorare e via.
1: Nicola Bortolotti per Trentino 24.
4: Ciao mister, primo amichevole, però buoni segnali a mio avviso sia da Molina che soprattutto dal giovane Calzà in difesa, che ha fatto vedere delle ottime cose, degli ottimi interventi.
3: No, siamo contenti, sì, Wani ha fatto, è quel giocatore lì, è un giocatore generoso, attacca bene lo spazio, ha lavorato bene, schiena alla porta e anche fronte alla porta. Per quanto riguarda i ragazzi siamo contenti perché ormai è 3 anni che sono qua, quindi mi sento molta parte della società, mi sento molto dentro al Trento Calcio, e pensare che questi ragazzi, lui, Genco, li abbiamo un po' lavorati tanto, no? E vederli giocare con questa personalità oggi fa piacere. Sappiamo che sono giovani, 2007-2008, hanno ancora tempo di lavorare, se immaginiamo Corradi l'anno scorso, non 2005, Calzà 3 anni in meno. Continuare a lavorare con i ragazzi più che con noi, ma con marcare Molina lo aiuterà molto. Dobbiamo cercare di tirare su giovani quando sono pronti, perché sennò si rischia di fargli del male, però noi ci crediamo. Poi è chiaro che ci siamo affezionati, sono 2 anni che lavorano con noi, li vediamo crescere. Ti ripeto, anche Genco ha fatto un'ottima partita da play. Altri ragazzi purtroppo non li ho potuti mettere perché comunque avevamo altri giocatori da far giocare. Però si stanno allenando bene, ma noi crediamo molto nel tirar su i ragazzi dal settore giovanile.
4: E più in generale ti chiedo come stanno andando queste prime giornate di ritiro e un commento a livello generale appunto sui ragazzi.
3: Oh, bene, io è un gruppo che mi piace, lo sapete, ci sono affezionato, è un gruppo che mi fa andare al campo e divertire, si divertono loro, c'è molta allegria, voglia di lavorare, quando lavorano lavorano, quando scherzano scherzano. E stiamo creando qualcosa di buono già da un po', dall'anno scorso questo gruppo sta continuando ad andare avanti. Sappiamo che ci siamo messi una sticella, il quinto posto non è facile, però dobbiamo cercare di continuare a migliorare anno dopo anno. Per ora ce l'abbiamo fatta e finché si migliora va bene, sapendo che c'è tanto da lavorare per migliorare quella posizione che abbiamo ottenuto l'anno scorso.
2: Ti faccio un'ultima domanda, si parla tanto di mercato, però forse un giocatore che potresti provare a recuperare ce l'hai già ed è Fossati. Oggi è stato l'unico a stare in campo per tutti i 90 minuti, a parte questo è sembrato un po' più dentro anche nella tua idea di calcio, no?
3: Molto. Marco si è presentato prima di tutto in una condizione fisica strepitosa, professionista quindi di livello, e nella prima fase dell'anno scorso purtroppo doveva capire determinate cose, essendo un ragazzo molto autocritico ha anche sofferto il fatto di non riuscire a fare certe cose, ma verso la fine dell'anno già dopo un po' aveva iniziato a riprendere determinate cose. Ora sicuramente lo stiamo vedendo ad un ottimo livello, ha giocato 90 minuti e ne poteva giocare ancora, ma soprattutto, come hai detto te, guida bene i compagni, sa cosa devono fare. In questa settimana qua è diventato ancora più leader. È chiaro che poi quando io spesso parlo di continuare i percorsi, più tempo stai in un posto più ti senti importante, più ti senti senso di appartenenza. Sono molto contento per come si è presentato e per come sta lavorando e mi auguro che possa fare un grandissimo campionato.
1: Altre domande?
5: Certo. Si è scritto anche prima.
6: Focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News, oggi dedicato interamente al calciomercato perché, messo da una parte il mondiale, la Serie A deve necessariamente accelerare sul fronte delle trattative. Tanti grandi club ancora hanno smosso poco il proprio mercato in entrata e c'è tanto lavoro da fare per puntellare quasi tutte le rose del nostro campionato. Ci affacciamo quindi al mercato che riguarda un po' tutta l'Italia e anche la questione CT con Guardiola, che nelle scorse ore ha incontrato Maldini e Leonardo per la panchina degli azzurri. Prima però ci uniamo alle condoglianze che tutto il mondo del calcio sta riservando in queste ore a Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo. Una notizia arrivata nelle scorse ore, un po' tutti i colleghi, allenatori e non solo, giocatori, tutto il mondo del pallone si sta stringendo attorno all'allenatore, e lo facciamo anche noi di tutto Mercato Web. Detto questo, apriamo la pagina dedicata al mercato e lo facciamo col direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, benvenuto.
1: Un saluto a voi, un saluto a tutti, ben trovato, ciao Ludovico.
0: Per partire inizierei dall'attacco della Juventus. Sono diversi giorni che si parlava prima di Colomoni, poi di Pellegrino del Parma. Stamani i colleghi della carta stampata citavano anche un ritorno di fiamma per Zirkzee. Che piste sono queste per il mercato della Juventus e quanto possono essere veritiere?
1: Ma sai, la Juventus deve fare almeno un paio di attaccanti, perché la situazione è abbastanza chiara, senza Dusan Vlahovic che è andato via, con Jonathan David che comunque è sul mercato, che non sta rappresentando certo una garanzia, una certezza per l'attacco. Loro devono anche valutare quali siano i giocatori più giusti per poter dare a Spalletti un qualcosa di concreto in vista della prossima stagione, perché non essendo già andati in Champions League è chiaro che l'anno prossimo la Juventus non può fallire questo traguardo, deve andare nelle prime quattro, anche per ragioni di bilancio, ragioni economiche. È normale che un giocatore come Colomani sia sempre nel mirino. Loro hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus più 10% sulla futura rivendita per venire incontro, no, a quelle che sono anche le esigenze del Paris Saint Germain. Ancora non c'è stata una risposta positiva da parte del club francese, conseguentemente è normale che in questo momento debbano fare anche altre valutazioni, altre soluzioni. Giustamente dicevi tu di alcuni attaccanti che stanno trattando, è normale che Pellegrino o comunque il Parma chieda 40 milioni di euro. Ora, francamente, Pellegrino è sicuramente un bravo attaccante, però non mi sembra che abbia dimostrato nel corso anche dell'ultima stagione di poter valere così tanti soldi. Però giustamente tu hai bisogno, e quando hai bisogno vai a chiedere, quando vai a chiedere ti fanno il prezzo che gli altri hanno più voglia di farti, quindi a maggior ragione cercano di prendere più soldi possibile. Zirkzee è un nome che ritorna, certo è un nome che ritorna, perché è comunque un attaccante che anche la Juventus in passato ha seguito, è un giocatore che secondo me potrebbe anche fare al caso dei bianconeri. Lui vuole, inteso come Spalletti, un giocatore forte fisicamente. Magari Zirkzee è meno mobile rispetto a un Colomani, tanto per essere chiari, perché comunque Colomani magari può giocare anche con la prima punta centrale nel caso la Juventus volesse addirittura cambiare modulo. Colo ha queste caratteristiche. È normale invece che un giocatore come Zirkzee sia più un attaccante centrale, l'abbiamo visto anche a Bologna, no? Più di movimento partendo da dietro, ed è un giocatore che fa il reparto ma in una maniera diversa. Tutto dipende sempre dalle richieste del Manchester United, che come al solito può fare la differenza, perché acquista tanto ma non vuole certo svendere, e quindi sicuramente è un'altra pista da tenere presente, come ce ne sono anche altre che magari adesso non sappiamo.
0: Per chiudere sul mercato della Juventus, sappiamo che la dirigenza bianconera sta cercando un portiere e negli ultimi giorni si è parlato molto del Dibu Martinez, titolare dell'Argentina fino a pochi giorni fa nella finale del Mondiale. È ancora una pista che la Juve sta seguendo e ce ne possono essere altre per la propria porta?
1: Ma guarda, io penso che sia una pista assolutamente da seguire, anche perché l'avevano scelto già da tempo e speravano che la richiesta fosse un po' più bassa. Invece continuano a chiedere cifre abbastanza alte. La Juventus vorrebbe chiudere a 7-8, considerata anche l'età, no, del Dibu Martinez. Il giocatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento, però siamo arrivati appunto al 21 di luglio e non c'è stato ancora uno sviluppo di questa situazione, per cui la Juve deve sistemare il discorso anche del portiere. Lo hanno fatto capire, lo ha detto anche Carnevali, nessuno si è nascosto, no, di fronte a una possibilità del genere. Per cui se non si sblocca il Dibu Martinez, un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Vicario. Ecco, io credo che Vicario sia in uscita dal Tottenham. Tra l'altro il Tottenham in questo momento sta diventando un po' un oggetto del desiderio di tanti club. Penso magari anche a Spence, no, che piace molto all'Inter e quindi Vicario che potrebbe ritornare in Italia. Insomma, è una situazione tutta da verificare, tutta da vedere, ma io penso che faranno l'ultimo tentativo su Dibu Martinez e se poi non avranno la possibilità di prendere Dibu Martinez dovranno necessariamente andare su Vicario. Carne secchi non mi sembra possa essere un obiettivo perché l'Atalanta non lo vuole dare via e quindi credo che debbano per forza di cose, non dico ripiegare perché comunque Vicario è un portiere che è nel giro della nazionale italiana, quindi non si può certo dire che è una soluzione B, però magari è una soluzione diversa rispetto alla soluzione A che loro stanno valutando.
0: Il Napoli vedrà Alessandro Buongiorno operarsi al ginocchio in questi giorni, salterà più o meno metà stagione. La domanda è una: il Napoli andrà ad intervenire sul mercato per sostituire uno che è stato un pilastro di questi anni o probabilmente terrà il budget per intervenire in altri reparti?
1: Ma guarda, io penso una cosa, da quello che ho capito io, per il momento fanno la soluzione interna, per il momento si adatteranno un po' con le risorse che hanno all'interno, anche perché comunque il presidente De Laurentiis ha già dato mandato al direttore sportivo Manna di fare mercato, ma prima il mercato in uscita e poi il mercato in entrata. Quindi la mia sensazione è che per il momento debbano fare un po' di necessità virtù. Viene da pensare, no, che magari erano stati molto bravi nel provare ad anticipare una certa situazione che era quella di Mario Chila, che volevano prendere a tutti i costi, avevano già l'accordo col giocatore, non avevano ancora l'accordo con la Lazio, ma ci potevano mettere dentro magari anche altre situazioni, tipo per esempio, non lo so, il prestito di Lorenzo Lucca oppure di altri giocatori, però non c'è stata la possibilità di fare quell'operazione, perché se oggi il Napoli avesse avuto già Mario Chila, non avrebbe avuto il problema, no, di pensare a Buongiorno che si è infortunato. Quindi la sensazione è che momentaneamente resteranno così, perché comunque nel reparto, anche se è andato via Juan Jesus, i giocatori ci sono. Vedremo nella seconda parte del mercato se il Napoli potrà fare qualcosa in più. Di sicuro io credo che interverranno, magari forse in difesa avevano già visto, no, qualche c'era qualcosa da poter mettere dentro, da quell'infortunio di Buongiorno naturalmente dovranno mettere qualcosa di consistente, però al momento credo che sia una fase un po' di stanca del mercato e l'accelerazione sarà più avanti.
0: Sono le ore giuste per vedere Summerville alla Roma e, oltre a questo, che cosa andrà a fare ancora la Roma sul mercato, considerando che ha ancora da piazzare diversi giocatori, per esempio Dovbyk in attacco e Sulè è un altro di cui si discute tanto, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dybala.
1: Ma sai, allora, Sulè è un giocatore che può portare tanti milioni di euro, no, per sistemare il bilancio, è un giocatore che loro valutano 30 milioni di euro, però tutto sommato se non arriva a questa cifra non è che loro lo vorranno svendere. Per quanto riguarda Dovbyk è più facile che facciano un prestito, su Summerville hanno fatto la terza proposta consecutiva al rialzo per vedere se West Ham l'accetta e quindi sai, Summerville è un obiettivo importantissimo come lo era anche Greenwood, poi il mercato della Roma deve un po' sistemarsi perché hanno bisogno secondo me anche di sostituire Selic e quindi hanno tante cose da poter fare, da dover fare, però il mercato purtroppo per gli italiani, per le squadre italiane non è facile, quando vai a chiedere un giocatore all'estero ci sono delle cifre spaventose, però io mi aspetto, ecco, che le bighe in generale, e penso in questo senso anche a squadra come la Juventus, come la stessa Inter, debbano ancora entrare nel vivo, no? Sono entrati in una fase, diciamo così, di stanca iniziale, poi ognuno ha avuto le sue problematiche, l'Inter perché ci sono stati due giocatori, Palestra e Calahiri, che non sono finiti bene come operazioni, però hanno bisogno di fare il difensore centrale, però se ci pensi bene, tutte le big, comprendendo la Juventus, l'Inter, il Milan, che comunque è partito bene, ma ora adesso si sta fermando, insomma, vabbè, che hanno praticamente ripreso Modric, però hanno fatto con Gonçalo Ramos e Chila, sì, ma non c'è stato ancora lo sprint forte, per cui io mi aspetto, soprattutto, non tanto adesso, quanto voglio dire, diciamo, nei prossimi giorni, che queste squadre rompano gli indugi e vadano dritte a cercare gli obiettivi, perché comunque manca un mese all'inizio della stagione, questa è la verità.
0: Ecco, si può dire che l'essere finito il mondiale darà uno sprint decisivo, no? Perché il mondiale molto spesso rallenta le trattative, molte delle quali abbiamo già raccontato in queste settimane. Nella prossima settimana o comunque nell'ultimo mese, ci aspettiamo, no? Uno sprint per tutte le squadre di Serie A. Mi viene da pensare soprattutto a, il Milan che hai già citato e probabilmente anche alla Lazio, pur con tutte le problematiche che ci sono nel club biancoceleste.
1: Direi di sì, anche la Lazio, sai, purtroppo la Lazio farà un mercato di giocatori che non hanno una grande eco mediatica, però alla fine devono avere quell'importanza giusta per Rino Gattuso. Io penso che non sarà una stagione facile per la Lazio, avranno sicuramente le loro difficoltà, soprattutto a livello ambientale, non sarà semplice gestire questo questo anno. Tra l'altro, visto che notizia, no, dopo l'acquisizione della regina, ha anche, no, questa nuova proprietà, per cui a maggior ragione dovrà pensare anche alla regina. Ma io credo che la Lazio farà un mercato roboante, però magari funzionale. Io mi fido molto di Rino Gattuso, che come Maurizio Sarri saprà, diciamo, tirare fuori il meglio, no, da questa squadra e da questo gruppo. E intanto nelle situazioni così difficili devi fare gruppo. Per quanto riguarda la fine del mondiale, sì, il mondiale è sicuramente terminato. È vero anche che comunque tante squadre hanno già mosso i loro passi per quanto riguarda gli acquisti. E il mondiale è finito, darà sicuramente un'accelerazione, però ricordiamoci anche che siamo verso la fine del mese di luglio, e quindi il mercato in linea di massima dalla fine del mese di luglio fino a metà di agosto non è che ha grandi sussulti. Chiaramente quest'anno un effetto un po' particolare lo avrà, perché come dicevo prima ci sono delle squadre in ritardo, e magari questa può essere l'occasione giusta per ripartire velocemente.
0: L'ultima domanda e poi chiudiamo la pagina dedicata al mercato, va sulla panchina della nazionale. Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola nelle ore scorse in Spagna, gli hanno offerto il ruolo di CT. Restano in lizza anche le candidature, tra le altre anche di Mancini, che era il grande favorito fino a pochi giorni fa. Quanto è possibile che Guardiola accetti veramente questo incarico e come stanno le cose?
1: Ma come stanno le cose lo sanno loro tre, Maldini, Leonardo e Guardiola, quando ne hanno parlato. Io non lo so, se Guardiola è così interessato, no, al progetto della nazionale italiana. Può darsi di sì, come può darsi che magari, diciamo, sia una cosa che non lo attragga fino in fondo. Io non so su quanto questo tentativo possa permettere alla nazionale di avere come CT Guardiola, ma il fatto stesso che ci abbiano provato vuol dire che loro vedono in Guardiola, volevano un nome altisonante, roboante, un allenatore che comunque è probabilmente tra i primi tre al mondo, no, come importanza in questo momento. E vuol dire che si può fare cose in grande. Ecco, il tentativo, secondo me, va analizzato il tentativo. Il tentativo vuol dire che si può fare cose in grande, non si vuole lasciare niente di tentato, e si vuole andare su giocatori, o meglio su allenatori che comunque sono stati anche grandi giocatori, ma anche grandi allenatori. Che però io dico sempre, su Guardiola a me piacerebbe come idea, però Guardiola ha sempre allenato grandi squadre. Non è che Guardiola ha allenato squadre con giocatori tra virgolette normali, cioè nel senso tutti giocatori di altissima qualità. Quindi non so se proprio è il profilo giusto per far crescere il nostro club, inteso come Club Italia. Però è un grande nome, quindi vedremo. Poi è vero, Pirlo, Mancini. Ho sentito Malagò, no, che ha detto ci vorrà ancora un po' di pazienza. Io penso che entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare alla quadra, ecco, sinceramente.
0: Direttore, grazie mille, come sempre, a presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti e buona trasmissione. Ciao Ludovico, ciao.
0: Diamo il benvenuto in trasmissione a un collega che segue da vicino il Como per la provincia. Sto parlando di Nicola Nenci che ci dà una mano a fare il punto su Ilariani. Nicola, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao,
0: In queste
2: ciao.
0: ore è impazzita la voce che vorrebbe il Como su Moise Kean. Per le verifiche che sono state fatte, risulterebbe ad ora un contatto tra la società lariana e l'entourage del giocatore più che con la Fiorentina. Ti chiedo, Nicola, se anche a te risulta questa versione e se il Como davvero sta pensando di prendere Kean.
2: Allora, per quel che ne sappiamo noi, c'è stato un contatto tra le parti qualche tempo fa, potrei dire forse un mese fa, un mese e mezzo fa. È stato un primo abboccamento in cui evidentemente non si era trovata la quadra. È vero che sono tornati in pista le discussioni, i contatti nelle ultime ore. Non riusciamo ancora bene a capire, come avete detto voi, qual è il flusso. A me sono sembrati un po' freddini qui a Como, ma sappiamo che è una società molto riservata. A noi ci dicono nulla praticamente. A 3 ore dalla firma di Liberali, secondo la società, eravamo vicini a vedere sfumare anche insomma, a sfumare quella trattativa. Perciò so che è stata definita un po' fredda. Perciò da fonte Como è una trattativa non così calda, quasi da far pensare che sia anche un contatto dell'entourage del giocatore. Mi sembra di capire che l'ipotesi Como sia molto gradita al giocatore. Però l'ostacolo, poi la questione legata alla Fiorentina è tutta un'altra strada. Quello che è certo è che il Como sta cercando una punta. Ken ovviamente non si discute. Credo anche che, ma questo è un mio pensiero, che il Como, un po' chiamiamolo sotto accusa, tra virgolette, o comunque criticato, o comunque commentato per non avere giocatori italiani in rosa, ma ok, ha preso liberali, però c'è tutta una cosa da costruire. A livello di immagine, certo che dover scritturare il centravanti della nazionale avrebbe un peso dal punto di vista mediatico importante, perciò io vedo una trattativa, il centravanti della nazionale avrebbe un peso dal punto di vista mediatico importante, perciò io vedo una trattativa.

0: blocca un po' tutto, il giocatore non si sa cosa succederà, a me sembra un po' più lontano dal Como, ma comunque si sta allenando col Como, si aspettano eventuali offerte dall'America, però è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che avendo ricostruito la sua serenità familiare potrebbe anche performare l'anno prossimo, un giocatore che potrebbe dare esperienza a livello Champions al Como, perciò io non lo darei per fuori. Però è certo che il Como sta cercando un attaccante di peso importante.
1: Ken ha delle alternative, allora seguendo queste parole, perché la Serie A comunque vede un mercato attaccanti che ad oggi ribolle e affianca tanti nomi a tante squadre, per esempio Dovbyk, per esempio Pellegrino, per dirne due. Detto questo, come sottolineavi anche tu, il Como ha anche bisogno di italiani, anche per questioni di liste UEFA, l'anno prossimo farà la Champions. Sono questi o altri nomi che sta vagliando il Como che vi risulti oltre a Ken?
0: Allora, il Como ha una visione molto determinata che è figlia di quella filosofia che ha portato la Spagna a vincere il Mondiale. Tanto è vero che ci siamo occupati in lungo e in largo di questo aspetto sul giornale. Insomma, qui c'è un cantiere che risponde a quella filosofia ed è anche il motivo per cui questa squadra e questa società sono state viste in una certa maniera all'inizio e adesso si sta un po' cambiando parere, capendo che dietro a questo, al modo di fare mercato, di costruire, di giocare e di fare le scelte, c'è quella filosofia lì. Per questo ti rispondo dicendo che il Como sugli italiani ha sempre detto che prenderà e prenderebbe gli italiani che primo servono a Fabregas e secondo su cui si può trattare in maniera logica anche a livello di prezzo, perché è evidente che su certe scelte e certi contatti si è andati molto su di prezzo. Credo che, per esempio, l'abboccamento con Cambiaso, che poi è finita lì, e con altre soluzioni, sia stata anche un po' abbandonata per questo, sapendo che il Como ha bisogno di italiani, si alza il prezzo. Io credo però che la filosofia, al di là del prezzo, sia quella di accontentare Fabregas e di prendere giocatori che siano funzionali a Fabregas. Dunque, il Como ha bisogno di italiani, vuole mettere gli italiani in rosa per poter avere più giocatori possibili in rosa per la lista Champions, ma non è disposto a prendere italiani tanto per averli. È disposto addirittura ad andarsi a giocare la Champions con una rosa ridotta, con giocatori funzionali a Fabregas e non con una rosa completa, ma con giocatori poi che starebbero ai margini.
1: Sulla scia di questo discorso, allora Nicola, ti chiedo se il Como non possa approfondire con la Fiorentina, oltre a Ken, il discorso per Comuzzo, che era un giocatore che era uscito come nome in orbita Como un po' di tempo fa, però non si è mai scaldata tanto come pista di mercato. Può tornare in auge e oltre a Comuzzo, ci sono altri difensori che sta studiando ad ora il Como?
0: Secondo me, Comuzzo no. In questo caso, credo che la smentita di Ludi, direttore sportivo, di qualche giorno fa sia sincera. È stato abbastanza tranciante. Credo che la trattativa per Comuzzo si sia arenata definitivamente, ammesso che sia mai iniziata. Per quanto riguarda i difensori, qui adesso stanno cercando Chalobah del Chelsea, perciò sono concentrati su questa scelta. Poi hanno Ken Faramon già in rosa, è arrivato Cuenca, abbiamo Goltaniga in rosa. Credo che se dovesse arrivare Chalobah, si è parlato poi di Sanchez del Galatasaray, ma insomma credo che le due scelte siano su queste figure.
1: Nicola, grazie mille del tuo contributo. A presto e buon lavoro.
0: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per questa sera è tutto, torniamo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Radio. TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Buon pomeriggio da Marco Piccari
2: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao, benvenuti a Da Tutto Mercato. Oggi parte questo nuovo format che vi accompagnerà fino al 14 di agosto, dove avremo filo diretto con tra pochissimo proprio con la redazione di Tutto Mercato Web, con le ultimissime, cercando anche di capire quali saranno gli scenari, le trattative e via dicendo, e poi avremo i collegamenti con i corrispondenti che stanno seguendo le varie squadre. Ogni giorno avremo vari focus nei blocchi che andremo così ad affrontare nel corso di questo pomeriggio con voi in diretta fino alle ore 17. Oggi insomma abbiamo un bel menù, caro Francesco.
2: Sì, un bel menù che condivideremo con voi, con gli amici di Gol TV, con gli amici del canale 61 di Netweek. Benvenuti in questa che è la prima puntata, la puntata
1: anche
2: d'esordio.
1: Italia 7, mi raccomando. Italia 7, adesso sì. Devi aggiungere qualcosa in più.
2: Okay,
1: sono cambiate delle coordinate. Caro.
2: Okay. In questa puntata di TMV Radio Sport, appunto calciomercato e ritiri, perché non solo mercato, ma anche tanti temi legati alle squadre che vivono in questi giorni, in queste ore, i ritiri, e ovviamente incrociate a quelli che sono i temi più importanti di queste settimane. Perché, caro Marco, tra le tante cose c'è anche il mercato del commissario tecnico, perché aspettiamo ancora una comunicazione in questo senso.
1: Arriverà,
2: probabilmente sarà stata stabilita anche una deadline, perché praticamente manca pochissimo anche al match d'esordio, neanche due mesi al match d'esordio col Belgio in Nations League, e sicuramente si attende la risposta di Guardiola. La Gazzetta è un po' più pessimista,
1: sì.
2: Perché insomma, rifacendosi anche alle sue dichiarazioni di qualche giorno fa, in cui diceva di volersi prendere una pausa per stare un po' di più con la famiglia, diciamo, questo fa pensare che si vada
1: a delle scelte diverse, dai.
2: Però se sei seduto al tavolo, mi viene da pensare che se seduto al tavolo, evidentemente è perché una minima intenzione magari può avercela.
1: Può avercela. Senti, siccome intanto salutiamo naturalmente come sempre il comparto tecnico con Andrea Magliocchi e Claudio Ferraresi in cabina di regia, in redazione c'è Daniele Petroselli, tu sei qui con me, sarai in diretta tutto il pomeriggio con me. E dunque diamo anche degli aggiornamenti, perché vado su Tutto Mercato Web al volo, tra poco poi ci colleghiamo proprio con Lorenzo Di Benedetto in questa apertura, perché arrivano anche le dichiarazioni dei dirigenti praticamente delle squadre che in questo momento stanno preparando la nuova stagione. Parto dal Bologna, Fenucci su Orsolini ha parlato e dovremmo arrivare al prolungamento. Siccome ti ricordi l'avevamo già affrontato questo tema nei giorni passati, stiamo facendo uno sforzo, dice appunto Fenucci. Andiamo all'interno del pezzo a cura di Gaetano Mocciaro, dove appunto riporta le dichiarazioni di Fenucci. Eccolo qui, qual è la situazione di Orsolini, l'andiamo a prendere al volo. Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, era preoccupato per il cuore prima perché aveva pulsazioni elevate, non stava scherzando, sta bene, la situazione è che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici, credo che alla fine dovremo arrivare al prolungamento del contratto e quindi si va verso il rinnovo e prolungamento per Orsolini, che è stato un punto di riferimento importante in questi anni al Bologna.
2: Se rimani sul primo piano di tuttomercatoweb.com c'è anche una notizia.
1: Facciamo tutto
2: tra poco
1: live,
2: commenteremo.
1: Qual è la notizia?
2: Anche con Lorenzo
1: rimanere, sì.
2: Di Benedetto, perché Paratici starebbe puntando su Matti con le parti a lavoro, ecco, per cercare l'intesa, perché Paratici è scatenato, non si ferma dopo i 5 acquisti già portati a casa dall'inizio di questo mercato. Adesso punta un bel esterno offensivo per il 4-3-3 di Fabio Grosso, e con Sulè che tra l'altro potrebbe essere, lo stiamo dicendo da giorni, potrebbe essere il grande sacrificato della Roma, che entro fine luglio deve fare una bella operazione in uscita, e Mati Sulè potrebbe essere questa. L'entourage dell'argentino, leggiamo su tutto mercato web, sta parlando con il club per provare ad arrivare ad un accordo non semplice da mettere in piedi. Attualmente la Roma Sulè guadagna 2 milioni e mezzo a stagione, una cifra alta per la Fiorentina ma non impossibile da raggiungere, e proprio per questo le parti sono al lavoro per cercare l'intesa. Una volta trovata la quadra con il calciatore, la Fiorentina dovrebbe poi andare a trattare con la Roma, che non valuta poco il calciatore ma che comunque lo ha messo sul mercato per fare cassa. Nei prossimi giorni i colloqui proseguiranno con Sulè, che preferirebbe magari un'esperienza all'estero, magari in Premier League, senza che però nessun club inglese sia arrivato a bussare alla porta né del giocatore né della Roma. Un po', aggiungo io, caro Marco, un po' un incompiuto ancora questo giocatore, pagato 30 milioni dalla Roma.
1: Forse meglio l'anno scorso di quest'anno passato.
2: Sì, ma anche l'anno scorso, bene all'inizio, poi però non è un calciatore che...
1: Guarda, a me piace molto, ti devo dire, mi aspettavo sicuramente qualcosa di più con Gasperini, proprio per... pensando, no, ad un allenatore che guarda molto il lato offensivo, lui un giocatore propositivo, mi aspettavo di più, però insomma complessivamente non mi è sembrata una stagione proprio negativa quella di Sulè. Non è uno che segna tantissimo, quindi forse dovrebbe migliorare quell'aspetto,
2: non
1: so, a me...
2: non lo vedo neanche uno che è mai stato un leader tecnico,
1: no.
2: Cioè gli manca un po' anche quella personalità per imporsi, cioè non l'ho ancora inquadrato come calciatore, però ovviamente preso in un contesto non mi ha entusiasmato la Roma, però sicuramente per la Fiorentina come sesto colpo e per un colpo da 4-3-3 sicuramente sarebbe davvero l'ennesima bella operazione da parte di Paratici.
1: Sì, ti devo dire che lo vedrei bene alla Fiorentina. Forse una piazza più adatta a lui, quindi è interessante, vediamo quali saranno poi tra poco. Comunque lui quest'anno ha segnato 6 gol in campionato, 5 assist in 33 presenze, non certo, no, era soltanto una curiosità che volevo vedere, della scorsa stagione, dove più o meno, diciamo, i numeri sono quelli, dai, 5 gol e 5 assist, diciamo che ha un rendimento più o meno...
2: Sì.
1: Abbastanza regolare, no? Ha giocato qualche partita in più quest'anno rispetto all'anno scorso, rispetto alla stagione 24-25, però siamo lì come rendimento.
2: Sì, il rendimento, i numeri, diciamo, non lo condannano, però ecco, ti ripeto, sì che la Roma lì davanti era costruita con tutti i piedi mancini lo scorso anno, tutti sinistri, tutti, però non è mai, anche quando per esempio è mancato Paolo Dybala in lunghi tratti della stagione della Roma, non è mai, è vero una cosa, che quest'anno rispetto allo scorso anno ha sofferto parecchio per la pubalgia, e questo glielo possiamo dare come attenuante, però mi rimane ancora complicato stabilirne una valutazione. Poi io leggo questo pezzo e mi dicono che per lui punterebbe ad arrivare in Premier League. Io ti dico, per me è un buon giocatore da Serie A, e soprattutto con una valutazione
1: non
2: che non scavalca i 30 milioni, ovvero quanto la Roma lo pagò 2 anni fa dalla Juventus.
1: Altro focus su altro giocatore, anche lui al centro, no, di una situazione un po' caotica, mi riferisco a Zaniolo, caso chiuso o no? Intanto l'attaccante ha saltato l'allenamento di oggi, quindi attenzione, perché Zaniolo ai ferri corti con l'Udinese da un po' di giorni, insomma non è stato contento di come è avvenuto il rinnovo, scalpita secondo me per andare via, questa è una mia diciamo così sensazione, ma poi voglio dire quello che sta succedendo. Allora, il caso Zaniolo si risolverà, la domanda che viene fatta su tutto mercato web, le notizie degli ultimi giorni fanno pensare che il riavvicinamento recente possa portare al tanto agognato rinnovo di contratto con l'Udinese, che però nel frattempo registra anche nella giornata di oggi, stando a quanto appunto riferisce Sky, l'assenza del fantasista classe 99 dal campo di allenamento, quindi non si è presentato. Sembra però un'assenza legata unicamente alla volontà di arrivare al più presto alla fumata bianca e a firmare appunto il nuovo vincolo con i friulani. I discorsi, quindi, sembrerebbe, no, arrivarsi, si potrebbe arrivare a questa conclusione, i discorsi per un nuovo accordo triennale fino al 30 giugno del 2029 con ingaggio alzato a 1,8 milioni di euro a stagione, stanno procedendo appunto in questa direzione le due parti, anche perché per domani, quando l'Udinese partirà alla volta della località austriaca di Lienz per la seconda parte del ritiro, i bianconeri si aspettano di avere Zaniolo assieme a loro a bordo e quindi, diciamo, di iniziare il lavoro per la prossima stagione.
2: Sì, non ho capito. Bizze. Non ho capito che ancora una volta che tipo di scelte, chi sta consigliando anche questo calciatore che aveva trovato la sua dimensione ottima, secondo me, ad Udine. Adesso, secondo me, ho avvertito degli interessi da parte di qualche squadra, perché si è rischiato veramente la rottura da questo punto di vista. E adesso vediamo, perché si sta tentando di riappacificare questo rapporto tra l'Udinese e Zaniolo con tante squadre. Si è fatto anche il nome della Juventus, che rimane dunque alla finestra.
1: Ok, allora possiamo andare in collegamento con Lorenzo Di Benedetto, che lo vediamo. Ciao Lorenzo, ben trovato.
3: Ciao,
1: buon pomeriggio.
3: Lori. Ciao, allora, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Senti Lorenzo, stavamo dando un'occhiata un po' agli aggiornamenti su tutto mercato web. Siamo partiti con Sulé, tra l'altro il pezzo a tua cura, insomma, sul futuro di questo giocatore. Quindi lui vuole la Premier, però è spuntata anche la Fiorentina, quindi potrebbe essere un altro obiettivo di Paratici, che sta dominando questa parte iniziale del calciomercato.
3: Sì, anche perché insomma la Fiorentina deve accelerare sull'unica zona del campo in cui per ora non è stato fatto niente, ovvero gli esterni d'attacco. La Fiorentina ha fatto un mercato sulla carta, chiaramente, perché poi sarà il campo a parlare, ottimo fino a questo momento, perché ha preso giocatori molto interessanti, praticamente ha rivoluzionato la difesa, perché in attesa dell'arrivo di Valdepeñas dal Real Madrid, che andrà a fare il terzino sinistro, poi Dragosin Vieri in mezzo alla difesa e Jimenez che prenderà il posto di Dodò, che verosimilmente lascerà la Fiorentina. Quindi difesa totalmente nuova per la Fiorentina, centrocampo quasi, perché due terzi a parte Fagioli sono arrivati Atta dall'Udinese e Ulai dal Trabzonspor, e poi adesso bisogna completarla questa rosa, questa squadra, perché mancano, io dico, almeno tre esterni d'attacco, perché la Fiorentina ne ha zero in questo momento, e chiaramente per giocare col 4-3-3 di Fabio Grosso ne servono minimo due, è chiaro, però un rincalzo almeno lo devi avere. Quindi la Fiorentina deve muoversi e è in contatto con l'entourage di Matthias Sulé, che comunque è in uscita dalla Roma. La Roma lo potrebbe cedere anche in prestito con diritto / obbligo di riscatto. Ma soprattutto bisogna trovare per la Fiorentina l'accordo con Sulé, perché Sulé guadagna 2 milioni e mezzo alla Roma, non è una cifra esorbitante, però non è neanche bassissima per la Fiorentina, che comunque ha tantissimi giocatori in rosa. Quindi vedremo come andranno le trattative, se la Fiorentina insomma riuscirà ad avvicinarsi a quello che Sulé vuole, poi andrà a parlare con la Roma e dovrà trovare l'accordo con Giallorossi. Però diciamo siamo ai primi contatti, vediamo quello che succederà nelle prossime ore.
1: Beh, comunque è un obiettivo, appunto, un esterno che potrebbe diciamo così rinforzare il fronte offensivo della Fiorentina. Ci sono domande per te, anzi avvisiamo subito gli ascoltatori che durante appunto queste giornate nello spazio proprio con Lorenzo Di Benedetto, ma in apertura le domande di mercato sono molto ben accette, come stanno già arrivando, e quindi le rigiriamo subito a Lorenzo al 331 82 00 213.
2: Sì, perché volevo capire la situazione legata a Ken, sempre rimanendo Fiorentina, però in uscita, considerando l'indiscrezione sul Como.
3: Allora, sì, è uscito il Como per il semplice fatto anche perché, che lo diciamo insomma, da inizio mercato, o meglio dall'inizio, dalla fine della passata stagione, quando il Como si è qualificato prima in Europa e poi in Champions League, il Como deve comprare i giocatori italiani, c'è poco da fare, perché altrimenti avrà una lista UEFA monca, perché ci sono quattro giocatori che devono essere per forza italiani, quindi deve correre ai ripari perché non ne ha praticamente, e Moise Kean secondo me sarebbe l'acquisto ideale per il Como. È vero che c'è insomma che l'attacco del Como ha fatto bene con Dubikas l'anno scorso, però insomma Kean, se il Como si dovesse ritrovare il Kean del primo anno alla Fiorentina, l'ho scritto anche nell'editoriale, sarebbe un colpo da trofeo, insomma, che il Como che potrebbe veramente puntare a vincere la Coppa Italia, per esempio, perché insomma Champions e campionato mi sembra proibitivo, però insomma avrebbe tutte le carte in regola per avvicinarsi alla vittoria di un trofeo. E quindi il Como ci sta pensando, anche qui stiamo soltanto alle prime battute, c'è stato un primo colloquio, non sappiamo bene partito da quale
1: ma è una
3: parte.
1: Destinazione, ti chiedo Lorenzo, è una destinazione gradita? Sarebbe una destinazione gradita al calciatore?
3: Ma sai, in questo momento passare dalla Fiorentina al Como è un upgrade, quindi è chiaro che se Kean ha accettato la Fiorentina due
1: soprattutto
3: anni fa,
1: economico, permettimi di dire.
3: Ma guarda, su quello Kean prende 5 milioni di euro l'anno a Firenze, non è che prende due noccioline, quindi già arrivare a farselo pareggiare secondo me non sarà semplicissimo, perché il Como spende tanto di cartellini, però non ha il monte ingaggi faraonico, e quindi vediamo insomma, secondo me il Como ci proverà in maniera abbastanza pesante, e soprattutto la Fiorentina non lo ritiene incedibile, perché nell'ottica della rivoluzione totale che vuole fare la Fiorentina, che sta facendo la Fiorentina, dove vuole avere meno giocatori possibili possibile della passata stagione, dove c'è stato anche a livello mentale ci sono stati tanti problemi, ecco, Kean potrebbe partire la Fiorentina, la clausola da 62 milioni di euro è scaduta il 15 luglio, quindi adesso si andrà a trattativa libera, io credo che la Fiorentina per 40-45 milioni lo lascerebbe partire Kean.
1: Senti, c'è una domanda, anzi, dei nostri ascoltatori, così te la rigiro subito. Alessandro ci scrive, vuole sapere qualcosa sul Milan. Jimenez rimarrà a Fulgruc? Domanda quindi se Jimenez è su Fulgruc, e quale potrebbe essere l'attacco del Milan per il prossimo campionato? Grazie, un saluto a tutti noi. Vai, Lore.
3: Allora, sono giocatori chiaramente che possono uscire, però bisogna capire se arriveranno delle offerte, soprattutto per quel che riguarda Jimenez, perché è stato pagato 30 milioni di euro un anno e mezzo fa, e quindi non è che lo puoi regalare, perché devi ammortizzare, non puoi far minusvalenza, quindi è più complicato rispetto a Fulcrug. Che Milan sarà in attacco in questo momento è impossibile da capire,
1: poi c'è capire pure Leao che cosa succede con Leao, no?
3: Abbiamo poche, perché Leao prima del mondiale ha detto che vuole andare via, però se vuole andare via deve portare l'offerta, perché se no non è che il Milan lo regala, perché Pulisic interessa vari club, ma il Milan lo vuole blindare a tutti i costi. La certezza, l'unica certezza in questo momento è Gonzalo Ramos, che è arrivato adesso, il Milan ha fatto un'operazione molto molto onerosa insomma dal punto di vista economico importante, e lui sarà il giocatore al centro dell'attacco del Milan, poi il resto dipende tutto dal mercato e dalle prossime settimane.
1: Allora, poi Massimo parla di Zaniolo, perché abbiamo letto anche l'approfondimento su tutto il mercato web della situazione di Zaniolo. Vabbè, Massimo critica moltissimo Zaniolo.
2: Io ne ho un'altra per Lorenzo, perché volevo capire come
1: così uniamo
2: giudica
1: Zaniolo e la tua, dai.
2: No, come giudica l'acquisto di Somerville della Roma, perché è praticamente fatta, sembra essere praticamente fatta per una cifra anche importante, 50 milioni sarebbe il giocatore praticamente più costoso della storia della Roma. E quindi un giudizio sia tecnico, ma anche insomma su un'operazione che D'Amico, la prima grande operazione di D'Amico, che è quella praticamente più onerosa della storia del club giallorosso.
3: Allora, considerando le altre onerose, le altre più onerose del, della storia della Roma, i tifosi della Roma staranno toccando ferro, perché insomma si parla di Schick, per esempio, come giocatore più pagato, più di Batistuta, sì. Mi viene da piangere. Però chiaramente erano tempi diversi e c'era anche una moneta diversa, quindi è cambiato veramente tutto. Come la reputo questa operazione? Folle, perché 50 milioni sono tanti, sono veramente tanti. La Roma deve far, io non capisco bene qual è il discorso della Roma, che magari deve cedere Coné per prendere Somerville. Chiaramente sono due ruoli completamente diversi, però la Roma che deve fare plusvalenza cederà Coné molto probabilmente, e poi però spende 50 milioni per Somerville. Non è molto chiara questa cosa. Chiaramente partirà anche su Le in ogni modo, insomma, o Fiorentina o altro, però la reputo folle soprattutto perché stiamo parlando di un club, il West Ham, retrocesso l'anno scorso. Quindi tu sei andato a comprare un giocatore, come se qualcuno arrivasse a comprare un giocatore in Serie B in Italia e lo paga 50 milioni. Cioè, poi tutto può essere, ci mancherebbe altro. Però non è che abbia, insomma, fatto parlare tanto di sé Somerville fino al Mondiale. Giocatore normale in Premier League, 7 gol l'anno scorso. Vediamo tutto chiaramente qua. Poi quando dai un giocatore nelle mani a Gasperini può diventare il giocatore più forte del mondo, quindi vediamo. Però 50 milioni secondo me sono una follia totale.
1: Senti, prima di chiudere questo blocco, tra poco faremo un approfondimento sia Juventus che Inter, però ti chiedo come si stanno muovendo, hanno nel mirino qualcosa in questo momento oppure sono sempre i soliti nomi e da lì non ci spostiamo, Lorenzo?
3: Sono sempre i soliti nomi, non c'è niente da fare. Cioè, la parte dall'Inter che deve trovare il sostituto di Dumfries, no? Ci sta provando ormai da settimane. Prima è arrivato il caso Palestra, che l'Inter pensava di poter prendere e poi non ha preso perché è andato al Chelsea. Poi c'è stato Caraili, che insomma è arrivato addirittura a svolgere interamente e a passare interamente le visite mediche, poi è andato a prendere i donne Talconi e gli è stato detto di no, e quindi l'Inter non l'ha potuto tesserare. Adesso l'obiettivo numero uno dell'Inter è Spence per la corsia laterale. Vediamo, insomma, il Tottenham vorrebbe 30 milioni per il nazionale inglese, che ha fatto molto bene al Mondiale, però vediamo, insomma, se si arriverà a quei 30 milioni. La cosa che mi fa, non so, riflettere un po' è che per la seconda volta sta succedendo la stessa cosa all'Inter. Ovvero l'Inter va dall'Atalanta con un assegno da 45 milioni di euro, senso figurato chiaramente. L'anno scorso era successo per Lookman, quest'anno è successo per Palestra. Poi magicamente fa fatica a chiudere colpi come Spence a 30 milioni. Quindi io dico, è come l'anno scorso, poi alla fine comprò soltanto Diouf, no? A 25 milioni di euro. Quindi non me la spiego questa cosa, cioè se l'Inter li ha questi soldi perché non li spende? E quindi poi mi viene da pensare che tutto questo traccheggiare su Palestra, che poi il buon Beppe Marotta ha attaccato la gente, Alessandro Lucci, per averlo portato al Chelsea, però vorrei che magari l'Inter tutti questi soldi non ce li abbia.
1: Che succede?
3: Perché tutte le volte si incastra su queste cose, quindi vediamo, insomma, se tirerà davvero fuori i soldi l'Inter e riuscirà a prendere Spence, che costa 30 milioni. Per quel che riguarda la Juve, cerco di essere più breve, c'è sempre il nome di Colomani che mi fa impazzire a me, perché non è possibile davvero che per 4 sessioni di mercato la Juve non riesca ad andare dietro a un altro attaccante al di fuori di Colomani. E poi adesso si chiuderà anche la vicenda di Dibu Martinez, perché è finito il Mondiale, adesso Dibu Martinez andrà in vacanza, ma differentemente da quanto non poteva e non voleva fare durante il Mondiale, perché voleva pensare soltanto all'Argentina, ecco, in vacanza penserà invece anche a quello che sarà il suo futuro. Vediamo se Dibu Martinez parlerà con l'Aston Villa per chiedere di essere mandato via. E la Juve deve essere lì alla finestra, pronta nel caso in cui davvero il Dibu Martinez si mettesse di traverso contro le parole che anche un dirigente dell'Aston Villa qualche giorno fa disse, no, che non avevano nessuna intenzione di cedere il Dibu Martinez. Quindi vediamo quella che sarà la volontà del Divo Martinez.
1: Bene, bene, bene. Lorenzo, ti sto per salutare. Ti devo dire che ieri abbiamo parlato di un argomento che tu avevi trattato, mi sembra, in un tuo editoriale. Adesso vado un po' a memoria. Ossia il discorso di Messi e il pallone d'oro. Tu glielo daresti, vero? Da quello che
3: io
1: ho
3: sì.
1: letto, giusto? Io sono d'accordo con te. Ci ha fatto discutere molto questa cosa, e fa discutere anche, ho visto, nei social. Quindi io ero d'accordo con te, anch'io glielo darei.
3: Ma è un argomento che non potrà mai mettere tutti d'accordo,
1: ognuno ha la sua
3: idea. C'è chi dice giustamente, dice, ma giocate in America, insomma, a Miami...
1: Sì.
3: Per tutto l'anno, come fai a dare il pallone d'oro a uno che non gioca in un campionato competitivo? Ed è giusto come ragionamento, non dico il contrario, però ha fatto un mondiale pazzesco. E siccome il mondiale ha sempre inciso sul pallone d'oro, perché io voglio un bene dell'anima a Cannavaro, che 20 anni fa ci ha fatto vivere un'estate pazzesca, però
1: esatto.
3: Ora ragazzi, se Cannavaro è da pallone d'oro, allora io
1: non darla a Messi. Vado
3: a farmi il permanente, quindi non per questo dico che Messi, per quello che ha fatto vedere in questo mese, secondo me il pallone d'oro se lo merita.
1: No, ma poi lasciami dire una cosa e poi ti salutiamo. Sempre su Messi, adesso stanno uscendo fuori tante cose, mettono sui social, postano la scenetta tra lui e quando dice all'arbitro che aveva messo la mano davanti,
2: Cucurella.
1: Ora, e tutti dicono, guardate che scenetta, che cosa fa, che livello. Però voglio dire, per carità, magari lì fa un tentativo di spia all'arbitro. Però vorrei ricordare, allora dicono, per questo non si può paragonare a Maradona. Io sono sempre stato un maradoniano, però non ci dimentichiamo che il tanto famoso gol della mano de Dios è un gol irregolare. E quindi la furbata l'ha fatta pure Messi. Cioè, quindi voglio dire... A me sta cosa qui, che adesso dobbiamo sminuire Messi per questa scenetta ed esaltare Maradona quando, per carità, a livello comportamentale non era un santo, insomma. Quindi no, usiamo il campo, se sei d'accordo, Lorenzo, che forse sia il parametro più giusto, no? Ste scenette per squalificare un calciatore di questo livello. Vabbè, comunque era un'osservazione così a chiudere questa cosa. Va bene Lorenzo, noi ci sentiamo con voi nel finale, poi adesso abbiamo il giro con i corrispondenti che ci porteranno un po' di news relative alle singole squadre. Per il momento grazie, a domani.
2: Ciao Lorenzo.
3: Ciao ragazzi, a domani. Ciao.
1: Un saluto e grazie ancora Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Mi vuoi aggiungere qualcosa? Andiamo in pausa.
2: No, andrei in pausa perché poi c'è da parlare anche di questo nuovo nome per quanto riguarda la Juventus, che è Joshua Zirkzee.
1: Oh, Marco. Finalmente un nome nuovo, perché sennò qui siamo sempre tra Kolumani e Pellegrino. Ma
2: esatto.
1: Dai, questo già li supera tutte e due.
2: Vediamo se c'è qualcuno,
1: dai,
2: che se lo prende, però
1: va bene.
2: Zirkzee.
1: Va bene. A tra poco.

0: Ci siamo, benvenuti di nuovo a Tutto Mercato in questo pomeriggio con Marco Piccari e Francesco Tringali. Ci siamo, Francesco? Allora.
1: Sì, ci siamo, caro Marco, e insomma dobbiamo una risposta ai nostri radioascoltatori, specialmente ai tifosi della Juventus, perché stamattina da Tutto Sport è tornato in auge il nome di Joshua Zirkzee. E sappiamo che lui è reduce tra l'altro da 2 anni complicati al Manchester United e quindi spera in un rilancio. A gennaio era stato il turno della Roma, se ti ricordi, sì, prima dell'arrivo di Malen, adesso è il turno della Juventus. Però ne parliamo con chi può aiutare.
0: Ma no, subito,
1: perché andiamo dal corrispondente a Torino, Camillo De Michelis. Ciao Camillo, ben ritrovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Zirkzee, che cosa ci puoi dire? È finalmente un nome nuovo lì davanti? O non mi dire no, ma sai, Colomani rimane in pole position.
1: E invece ti dirà così, secondo me. Guarda,
0: Camillo, benvenuto intanto.
2: Sì, ti dovrò dare una delusione, perché il nome Colomani, io non sono nessuno per smentire e confermare una notizia di un quotidiano, però quello che posso dire è che a me risulta che la volontà della Juventus è quella di fare Colomani e poi cercare di abbinarlo a Matteo Pellegrino. Questa è la volontà della Juventus. Poi eventualmente, se con Colomani non si riuscirà a sbloccare questa situazione, che tra l'altro è vero va avanti da anni ma con dirigenze diverse, e soprattutto Spalletti ha chiesto Colomani, quindi è una cosa che provo a dire anche spesso su Radio Bianconera: non è un'incapacità di cercare un altro nome, è una volontà dell'allenatore. L'allenatore ha chiesto Colomani, vuole Colomani, sta cercando, no, insieme alla società, di chiudere questa telenovela, e fino a quando non si avrà una fumata o bianca o nera definitiva, comunque il nome è Colomani. Zirkzee è un attaccante che non ha fatto bene allo United, però la Juventus ha già David che attacca poco la porta, che vive poco per il gol, e non è stata un'avventura abbastanza semplice quella di David alla Juve, quindi onestamente anche per caratteristiche non lo vedo così adatto al gioco della Juventus.
0: Tramonta l'idea Vlahovic definitivamente?
2: Ma su Vlahovic non possiamo mai chiudere completamente la porta, perché né la Juve né il giocatore hanno salutato, no? Quindi in questo caso c'è sempre un pochettino un fantasma di Vlahovic che aleggia per le zone della Continassa. Però se devo dirti, in questo momento Vlahovic può tornare alla Juve, non saprei, perché dipende tutto da lui. Soltanto Vlahovic e il papà hanno ben chiaro, no, la situazione. Il resto in questo momento è, per la Juventus è un capitolo quasi chiuso. Cioè, se Vlahovic non rientrerà, no, non citofonerà, citando Spalletti, la Juventus considera Vlahovic il passato, ecco.
0: Va bene, quindi aspettano la citofonata.
2: Sì, dipende da lui. Anche perché ti posso dire, Marco, che la Juventus è rimasta molto stupita dal fatto che Vlahovic abbia rifiutato l'offerta. È un'offerta molto alta, diversa da quanto è stato detto, scritto, molto molto alta, e la Juventus è rimasta molto sorpresa dalla scelta di Vlahovic di non accettare, ecco.
1: No, e soprattutto bene, sono rimasti anche tanto sorpresi le altre squadre, considerando che a chiunque citofoni in questo momento magari gli aprono a Vlahovic, però diciamo lo fermano alla porta, considerando la richiesta e considerando che siamo al 21 luglio e una squadra nuova ancora il serbo non l'ha trovata. A proposito di citofoni, passami però la battuta, sulla questione portiere, nuovo portiere, perché anche quello è un tema che rimane aperto.
0: No, ma poi per rispondere a Rudy, perché poi Rudy...
1: Che è successo?
0: No, Rudy ci manda il messaggio come se noi dobbiamo andare a comprare i giocatori, ma non siamo noi che compriamo i giocatori. Dice sì, il Dibu Martinez ve lo danno gratis, casomai glielo danno gratis alla Juve, non a noi. Poi si riferiva a Lorenzo prima, ma da lui li vuole gratis. Ma chi è che li vuole gratis? Vabbè, comunque no, per dire che ci mandano il messaggio come se noi andiamo a comprare i calciatori. Non ci abbiamo ancora sto potere.
1: Non abbiamo neanche l'interesse.
0: Non ci abbiamo sto potere, nemmeno l'interesse di andare a comprare, insomma.
1: Camillo.
0: Camillo.
2: comprendo bene questo stato d'animo dei tifosi della Juventus, magari non so, un giorno il Dibu verrà a fare una diretta con voi, non possiamo escluderlo questo, però ecco, anche qua siamo in una situazione in stand by, perché la Juventus vuole il Dibu Martinez, è la prima, seconda, terza, forse anche la quarta scelta della Juventus. Poi qua bisognerà capire adesso che il Dibu Martinez comunque ha finito il mondiale, se andrà da Emery e insomma chiederà di far fede a questo patto che avevano stipulato lo scorso anno, perché già il Dibu Martinez aveva chiesto lo scorso anno di andare al Manchester United e sostanzialmente Emery l'aveva convinto di fare ancora una stagione. Credo che ci sarà un contatto tra il giocatore e l'Aston Villa e per definire la situazione. È ovvio che la Juventus non arriverà a 15 milioni di euro, questo è sicuro, e quindi insomma sia il giocatore che l'intermediario dovranno fare delle...
0: A quanto dovrebbe arrivare per prendere il portiere? Cioè qual è la loro richiesta?
2: La Juve non credo arriverà neanche a 10, secondo me il massimo della Juve è tra i 7 e gli 8 milioni di euro.
0: Va bene, anche perché lui ha scadenza di contratto, giusto?
2: Sì,
0: può pagare, non dico gratis, ma nemmeno che può pagare in esagerazione.
2: Per il Dibu c'è anche la situazione legata alla mano, perché lui ha un problema al dito della mano sinistra e quindi comunque insomma per la Juventus ci sono delle incognite legate al portiere. Oggi non saprei dirti se ha in serbo, non lo so, una sorpresa la Juve.
0: Va bene.
2: So è che la volontà è arrivare al Dibu Martinez, però qua la strada è in salita.
0: Alibegovic, ti chiedono se ci sono novità e poi ti salutiamo, vai.
2: Ma Alibegovic piace a tante squadre, però la Juventus non ha avuto grossi contatti, credo sia più vicino ad altre realtà italiane, insomma è stato trattato da Milan, Roma e adesso credo sia comunque abbastanza vicino o comunque è un obiettivo concreto dell'Atalanta. La Juventus ad oggi non ha fatto offerte per Alibegovic, non escludo che possa interessarsi alla situazione del giocatore, però fino a quando non verrà piazzato Nico Gonzalez dubito che la Juventus farà qualcosa sugli esterni d'attacco.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora io sono a posto, salutiamo,
1: anch'io.
0: Congediamo per il momento Camillo, ci sentiamo nei prossimi giorni. Camillo De Michelis, grazie e buon proseguimento, a presto.
1: Ciao Camillo, grazie.
0: Grazie. Buon lavoro anche a te. Prima di andare al prossimo ospite, quindi andiamo in casa Inter, vi leggo al volo questo virgolettato che riguarda un grande campione che parla di un altro grande campione che purtroppo è scomparso ieri. Claudio Gentile parla di Kevin Keegan, un campione il più difficile da marcare dopo Maradona e Zico, quindi come giocatore da marcare lo pone a livello diciamo altissimo di due giocatori che lui ha conosciuto molto bene, ha marcato anche con le maniere abbastanza ruvide, mette diciamo tra i più difficili anche Kevin Keegan, che purtroppo ieri è scomparso a causa di una malattia, ci ha lasciato a 75 anni. Allora, andiamo da lui?
1: Sì, dai, cambiamo, perché dalla Juventus passiamo all'Inter, un'altra squadra che vive in questo momento di alcune incognite per qualche operazione che ancora non riesce a chiudere, dando il buon pomeriggio a Cristian Recalcati. Ciao Cristian!
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti!
0: Cristian, a che punto siamo?
3: Male. No, siamo a un punto di non ritorno. Siamo a compriamo tutti noi, poi ne compriamo tre, poi ne compriamo due, poi speriamo di comprarne uno. Siamo in questo momento, sicuramente Ausilio qualcosa farà, perché non credo che si vada a chiudere il mercato dell'Inter con un no di Palestra e un problemino per Calaili e chiudono del mercato, ma il problema è uno solo. In questo momento chi pensa, ho letto di tutto, Curtis Jones, centrocampisti ne abbiamo 10 in questo momento in rosa per tre posti. Il problema grosso dell'Inter adesso, ma vedo un po' di tutte le squadre italiane che dovrebbero riuscire a vendere qualcuno. Purtroppo Frattesi sono 3 anni che è sul mercato e a prezzi folli, perché secondo me
0: se ne
3: è un giocatore che da 3 anni è una riserva dell'Inter, ha fatto gol per la Champions League, quello che volete voi, ma l'ultimo anno poi ha giocato veramente, veramente poco. Quando sento che il prezzo di richiesta dell'Inter è di 30 milioni di euro, io credo che non andrà mai via. Gli acquisti, anche qua, Romero, io so per certo che l'Inter è lì, vuole capire, ma 60 milioni sono una cifra veramente spaziale, anche perché poi oltre al difensore centrale che veramente serve all'Inter, è un altro giocatore che serve, l'esterno destro, che non esiste. Certo che in questo momento l'Inter non può permettersi di avere titolare un Diouf, nonostante Chivu abbia detto che è una pazza idea, ma che rimanga tale, o Luis Enrique, peggio ancora. Quindi qualcosa devono fare. Si parla di Spence, si parla di Due, eccetera, eccetera, ma il difensore centrale fosse Romero e l'esterno destro, un totale di 100 milioni di euro. Ricordiamo che l'Inter è stata un mese su Calaili senza nessuno che disturbava, ed è riuscito a prenderlo dopo un mese, 30 giorni. Un po' come quando si parla di bastoni, no? Si parla di bastoni, ho letto oggi, beh, l'Inter prenderebbe 80 milioni che riverserebbe tutti su Romero. No, l'Inter se perde bastoni, 70 milioni deve comprare un giocatore che vada a sostituire bastoni. E ovviamente si parla in primis ovviamente di Moremovic, che era stato accostato all'Inter quando bastoni si pensava Real Madrid o Barcellona, eccetera. Ma ovviamente adesso Moremovic non costerebbe più 25-30, ma costerebbe 40, perché Sassuolo sa benissimo che l'Inter ha bisogno di un difensore mancino qual è il bosniaco, e ovviamente alzerebbe il prezzo alle stelle. Secondo me Ausilio ha molto da lavorare in questo ultimo mese, perché ricordiamo che tra un mese c'è Inter Monza.
1: Christian, invece la filosofia da parte di Oaktree, che è stata comunicata al presidente Marotta, di non rincorrere più dei parametri zero, come la leggi, considerando anche che negli ultimi anni l'Inter qualcosina da qualche parametro zero importante l'ha portata anche a casa, però hanno voluto cambiare una mentalità, come la vedi?
3: Guarda, io sinceramente parlando, è una frase che è uscita senza sentire ovviamente Oaktree, non detta da Marotta, non detta da Ausilio, è uscita sui giornali. Semplicemente io ricordo che parametri zero, faccio due nomi, non so, Giulio Cesar Cambiasso, bisogna capire anche chi sono i parametri zero. Se come parametro zero vai a prendere un 38enne, faccio l'esempio Perisic, tanto per dire un nome che in questo momento è uscito anche lui, io ti direi assolutamente no, cioè adesso non scherziamo. Se si tratta di prendere un John Stones che arriva dai mondiali, un ottimo campionato del mondo, ha 31 anni, è uno che può essere d'aiuto, arriva a zero e permetterebbe all'Inter di spendere poi per l'esterno, senza intoccare ovviamente il Montengaggi o il bilancio di Oaktree, e quindi farebbe contento Oaktree, io direi che a 31 anni Jones potrebbe essere acquistato. Faccio un altro nome che Oaktree stravede per lui, Marotta stravede per lui, Ausilio stravede per lui, si chiama Hakan Çalhanoğlu, è arrivato a zero pure lui. Ovvio che se poi prendiamo a zero un giocatore che ha 39 anni, lì sbagliamo completamente, anche perché ti rimane poi sul gobbo, tra virgolette, fino a quando non gli scade il contratto. Se fai un 1+1, se fai due anni, tu sai benissimo che se va a scadenza del 2028, tu fino al 2028 ce l'hai e gli paghi lo stipendio. Quindi queste cose no. Però i parametri zero, quelli fatti con intelligenza, io non so, Marotta ha preso Pogba, cosa va a fare?
1: Quella...
3: non è che dici no, quello no, dai.
1: E quella è la direzione della mia domanda, perché dire no a prescindere secondo me è sempre sbagliato. Se poi mi dici no a parametri zero sopra i 30 anni, allora già posso
0: i parametri zero
1: posso...
0: no, e il mercato no. E che fa? Non comprano nessuno,
1: cioè, al momento così
0: la storia siamo davanti io non so fino a che punto regge, quindi attenzione, perché voglio dire, c'ha ragione Cristian quando dice tra un mese inizia il campionato. Senti Cristian, domanda però che ti faccio, ho letto, mi sembra ieri, adesso così di sfuggita, ma ci potrebbe essere un'ipotesi uscita a bastoni in Arabia?
3: Allora, io so, ieri mi sono informato direttamente dall'Arabia, che l'Al Hilal sono arrivati praticamente i direttori nuovi, si tratta di il direttore attualmente ancora al Liverpool, ma a settembre sarà il vero direttore, dove si potrà insediare con ufficio, eccetera, eccetera, diciamo così. In Arabia in questo momento lavora per l'Al Hilal, è appena, tra virgolette,
0: arrivato.
3: Io, che dall'Arabia appena arrivato, o che Simone Inzaghi abbia preso il telefono e chiamato Alessandro Bastoni, ci credo meno di zero. Che possa piacere Bastoni, io credo che Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro, quella gente qua, credo che piaccia un po' a tutti. È un attimo dire Simone Inzaghi vuole Alessandro Bastoni. Io so che Simone non lo ha cercato, questo lo so per certo. Poi è possibile che magari piaccia. Io sono anche dell'idea che Bastoni in Arabia non ci va, perché a 27 anni un giocatore come Alessandro Bastoni, che comunque è l'unico, l'unico, sottolineiamo l'unico, nerazzurro che ha avuto certezze di offerte, di richieste da Barcellona, Real Madrid e non da una squadretta greca, tanto per dire, non me ne vogliono assolutamente. La rabbia sì, è un qualcosa che porta tanti soldi, però 27 anni andare in Arabia vuol dire che anche se l'Italia si qualificherebbe per il prossimo mondiale, lui arriverebbe coi cerotti, quindi non credo che Alessandro si trasferirà in Arabia, se si trasferirà in Arabia. Però dico una cosa, ragazzi, non facciamo la cavolata di vendere Bastoni, che adesso non riesci mai più a sostituirlo, mai. Cioè, dobbiamo comprare ancora due difensori fondamentali, due difensori che uno è un esterno ma comunque fa parte del centrocampo offensivo e difensivo, e l'altro è il centrale. Anzi, ne dovremmo prendere due, per questo rimarrà il 99,99 Pavard, semplicemente per un motivo: ne devi comprare due, meglio tenerne uno a zero che comunque da garanzie, bisogna andare a cercare uno qualunque, quello è poco ma sicuro. Ma Bastoni non puoi sostituirlo con uno a casaccio, con uno così, e poi sostituire due. Faccio un esempio, può essere anche Romero uno, ma mettere Romero e Moremovic col portiere, quindi su quattro, tre nuovi, sarebbe una rovina per l'Inter. Io lo dico, non sono il direttore sportivo, ma è un problema che resta.
0: Va bene.
1: Marco, scusami, permettimi di uscire un attimo con Christian dal Focus Inter, perché volevo chiedergli una curiosità, se lui è favorevole chiaramente, o meglio, Christian, come vedi il profilo, il possibile profilo di Guardiola da commissario tecnico?
0: Ah, vediamo che risponde, va.
3: Cioè, se ci mettiamo a criticare Guardiola è finita, ragazzi. Io dovessi arrivare Guardiola, io immagino semplicemente, ma così io sarei favorevole all'arrivo di Guardiola, ci mancherebbe, come sono contentissimo che c'è Paolo Maldini. Dico una cosa, cioè io immagino semplicemente le persone, io sarei una di quelle, quando ci sarebbe le prime convocazioni di Guardiola per vedere chi ha preso, come giocherebbe la presa nazionale, tutti davanti a te. Secondo me si rilascerebbe un qualcosa tra italiano e Italia, una roba di questo genere. Non dico che Mancini, carissimo amico, quindi lo vorrei domani, non porterebbe la stessa cosa, ma è completamente diverso, che in tanti avrebbero già detto, ma ci aveva lasciato, è andato via. Quindi no, Pirlo in tanti già stanno dicendo no, ma non è lui che, a questo punto quello che metterebbe insieme il tutto è Carlo Ancelotti.
0: No, ma poi vabbè, poi questa cosa della morale, Cristian, hai detto bene, sti moralisti che girano sui social, sono tutti moralisti, ti insegnano tutti qualcosa, ma quello ha fatto così, però non si fa, è che per tutti, vabbè, lasciamo stare. No, però voglio dire una cosa, sarebbe ieri, facciamo questo discorso, grazie anche a un'osservazione del nostro ascoltatore, Klopp in Germania, Ancelotti in Brasile, Zidane in Francia, tu pensa se viene Guardiola in Italia. Cioè, quattro allenatori che hanno dominato con i club, che prenderebbero in mano le nazionali, di cui già Ancelotti già c'è. Adesso c'è da sistemare gli altri tre. Zidane penso che sia...
1: No, invece guarda la sera ci sentiamo con Pirlo mentre gli altri
0: hai capito? Klopp. Tu pensa se presentiamo con Pirlo, dai! Marco, con tutto il rispetto per Pirlo, Marco, adesso sembra che ce l'ho con
1: Pirlo,
0: lui, però...
1: Zidane, Ancelotti...
0: Dai, ma siamo... Allora è meglio... Allora Mancini tutta la vita, perché comunque al di là dei discorsi moralisti che fanno tutti, che sono bravi qui, comunque lui ha vinto 37 risultati utili consecutivi, superati dalla Spagna nella finale contro l'Argentina, e comunque ha costruito qualcosa e ha vinto. Mancini, possiamo dire questo? Tanto per
3: Marco, se allora Guardiola lo lasciamo là nell'angolo per il momento, perché è un sogno, lascialo lì, ok, tutti speriamo di, perché io sono il primo a dire, poi ci sono quelli che dicono l'Italia agli italiani, lasciamo stare, per l'amor del cielo,
0: la tradizione,
3: però ti dico, Roberto Mancini è quello che ha provato, a parte che è l'ultimo che ha vinto, prima roba, ha provato a trovare mille soluzioni, a cercare mille soluzioni. Faccio un esempio, dal nulla mi porta fuori Willy Gnonto. Ma non sto dicendo che chissà quale copra ha fatto, però ci ha provato in mille maniere. Cioè, non devo rivedere ancora Spinazzola, non me ne vogliono. Spinazzola, ecco. Politano e Di Lorenzo, ecco. Perché l'Italia non va più avanti, e mondiali mancano 4 anni. Hai capito cosa intendo?
0: Sono d'accordo.
3: Cosa?
0: No, ma sono d'accordo. Non mi devi convincere a me. Io ho sempre detto, la vera rivoluzione si fa con Guardiola. Ma non per il fatto, sai, arrivano i grandi, diciamo così, intenditori, dicono, ma non ci stanno i calciatori. Certo, i calciatori non ci stanno se prendi Guardiola, se prendi Mancini, se prendi Pirlo. Quindi i calciatori sono in questo momento il problema, ok? Però con Guardiola tu devi fare un discorso di un qualcosa che deve andare in profondità, non soltanto sulle convocazioni e sui giocatori che adesso deve chiamare perché quelli sono, ma di un lavoro che va fatto in profondità, portare anche la cultura del lavoro che è stata fatta in Spagna, che è stata fatta in Germania, in Inghilterra. Cioè dovremmo andare un po' più in profondità, però noi come sempre ci limitiamo alla superficialità e manciestano i giocatori e quindi perdi. Beh, perdi con Mancini, perdi con Guardiola e perdi con Pirlo, perché non è che se prendi Pirlo o Mancini arrivano i giocatori forti, sempre quello è il problema, eh.
3: Marco, però permettimi di dire una cosa. Noi continuiamo, io sono uno di quelli, ma non ci sono i giocatori, manca l'attaccante, forse l'attaccante ce l'abbiamo, ma manca il centrocampista, ma non c'è. Io non credo che in Norvegia ci siano solo ed esclusivamente 11 fuori classe in
0: campo. Sono d'accordo con te, guarda.
3: Hai capito? Cioè, c'è Holland, che è un, vabbè, non è inutile parlare, Odegaard è inutile parlare, ma c'è un portiere 35enne che ha fatto un mondiale incredibile che è svincolato.
0: Sì, sì.
3: Quindi quando noi diciamo no, perché anche la Norvegia
0: no, ma
3: non
0: poi
3: ha
0: ti posso dire una cosa, tu
3: mondo,
0: pensa se viene però... Guardiola, no? E fa le convocazioni Guardiola, i calciatori convocati da Guardiola, secondo me c'ha più i dolorini nessuno, ho questa sensazione.
3: Sì,
0: e vengono convocati da un cioè capito da che lasciamo stare, dai.
3: Ma magari anche il mercato italiano inizia a essere un attimino più valido, perché se Guardiola convoca 20 giocatori per due o tre volte di fila vuol dire che quelli hanno un valore, perché la gente pensa anche a quello.
0: Esatto.
3: Hai capito? Cioè, c'è tutto un movimento intorno a Guardiola che farebbe solo il bene del calcio italiano.
0: Sì,
3: poi
0: sì,
3: quelli
0: sì.
3: Che dicono no, non deve arrivare perché vogliamo Pirlo, capiscono poco.
0: Oppure
3: ne voglia Pirlo, ci mancherebbe.
0: Oppure c'è
1: mi piace come lettura questa cosa, che se un Guardiola dovesse insistere su un calciatore, allora quel calciatore automaticamente assumerebbe
3: diventa
1: un valore
3: ricco.
1: Diverso.
0: Esatto.
3: Come ha detto Cassano quando ha segnato con l'Inter, sono diventato ricco. Appena segnato, è la stessa cosa per il giocatore convocato.
0: È così. Cristian, ti continuiamo a seguire naturalmente sull'Interista, ma anche sul tuo canale YouTube e sugli aggiornamenti dell'Inter. Grazie come sempre.
3: Grazie a voi.
0: Grazie, a prestissimo. Ciao, con Cristian Recalcati. Mi vuoi dare qualche news e ci fermiamo?
1: No, perché siamo in ritardo.
0: Ah, vedi, tu sei proprio una fiscalità clamorosa. Sei svizzero. Va bene, allora fermiamoci.

0: un leggero ritardo.
1: Di nuovo
0: ci
1: qua.
0: Siamo.
1: Ci siamo, ci siamo. Allora, ben trovati nuovamente a Tutto Mercato in questo pomeriggio. Vi ricordo, nuovo format che è partito oggi e poi proseguirà fino al 14 di agosto. Abbiamo sentito un po' di corrispondenti prima che seguono le squadre, appunto abbiamo sentito Juventus e Inter. Adesso però andiamo a fare un focus sulla Lazio, caro Francesco, anche perché ieri c'è stata questa partita che tra l'altro ha seguito il nostro collega che adesso andiamo subito a presentare. Poi c'è stata anche la conferenza di Lotito però per la regina.
2: Sì, mentre la Lazio insomma faticava, specialmente quella dei titolari nel primo tempo contro la formazione primavera, a Reggio
1: insomma...
2: perché
1: quelli erano i titolari?
2: Quelli erano i titolari primo tempo. Aspetta, facciamocelo confermare da Alessandro Iori. Sì. Ciao Ale,
1: ciao,
2: ben ritrovato.
1: Ben trovato, grazie,
3: ciao,
1: come sempre.
3: Ciao ragazzi,
2: c'era una parvenza di formazione titolare. Te lo chiedo perché insieme a noi poi c'è anche Claudio Anellucci.
1: Ciao,
2: ciao Claudio.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Claudio, ben trovato, grazie a tutte e due.
2: Alessandro, all'inizio quella era una formazione, dai, no? Per 7-11.
3: Diciamo, dai.
1: Un po' in maschera.
3: Un po' in maschera perché comunque di tre neoacquisti di cui eravamo curiosi di conoscere insomma potenzialità, qualità, qualcuno lo conosciamo meglio come Pedraza perché ha una lunga alle spalle, Duchi invece ancora insomma da scoprire, così come Bruno Galassi, ha giocato solo Bruno Galassi, gli altri Pedraza e Duchi sono alle prese con i classici contrattempi della fase di preparazione da gestire, quindi non li abbiamo visti, poi erano fuori per vari motivi anche Patrick, Casaldi e Isaacsen, che hanno un percorso ancora abbastanza lungo da compiere per essere pienamente efficienti, quindi insomma diciamo che di assenti ce n'erano tanti, quindi possiamo considerarla una squadra quasi in maschera, quella di ieri.
1: Sì, diciamo così, un'uscita, una sgambata, dai.
2: Sì, no, volevo concludere perché giustamente Alessandro ha parlato dell'aspetto del campo, però 782 chilometri più in là di Formello, al Granillo, Claudio Lotito riceveva l'ovazione da parte dei tifosi della regina in questa conferenza stampa insieme al sindaco della città Cannizzaro. Tra i temi più importanti, gli hanno fatto la domanda sulla Lazio e lui ha detto: noi siamo qui per la regina,
1: per
2: io
1: la
2: non
1: regina.
2: Voglio parlare di Lazio, e poi con i miei soldi ci faccio quello che voglio. Con Lotito risultato garantito.
1: L'hai
2: però
1: edulcorato molto,
2: però sul discorso delle multiproprietà lui dice: io sono abituato a ragionare in progress, le vie del Signore sono infinite, vediamo quando arriveremo nel, e se soprattutto la regina dovesse arrivare nel campionato professionistico. Cosa fa capire Lotito? Che lui insieme alla Lega sta provando e proverà a modificare la regola sulle multiproprietà per poi arrivare. Lotito che lui insieme alla Lega sta provando e proverà a modificare la regola sulle multiproprietà

0: edulcorato, molto molto molto. Quindi è un copia e incolla di delle famose battute ormai alle quali ride soltanto lui, a Reggio ancora non sanno con chi ha che fanno a che fare, però è chiaro, giustamente loro hanno una realtà di serie D ed è, gli hanno almeno garantito di avere questa iscrizione e di fare questo campionato. Al di là di tutto questo, io spero che questa norma non venga cambiata dalla Federcalcio. Spero che il dottor Malagò si astenga da fare quest'altra cosa imbarazzante ai danni di tanti tifosi come noi e come il Bari e come tante altre cose, perché se c'è una norma, una normativa, una norma va rispettata e non si può cambiare a secondo delle volontà di un semplice singolo o delle volontà del suo portafoglio. Giustamente ognuno con i propri soldi fa quello che gli pare, e ci mancherebbe anche, però credo che questa situazione sia diventata kafkiana, sia aberrante tutto ciò che sta succedendo, e addirittura che nella presentazione di un club a 800 km da Roma un giornalista purtroppo sia costretto a fare una domanda su una squadra che è in Serie A, che ha una storia molto importante, della quale lui se ne sta strafregando e non risponde. Ormai sono settimane che non risponde sulla Lazio, e ci troviamo con una squadra rabbrecciata, una squadra piena di giocatori senza un perché e un per come, che stanno facendo un ritiro a 50 gradi a Roma con un caldo che si muore. Tutto ciò c'ha del ridicolo e dell'imbarazzante per una società di calcio come la nostra, importante, di Serie A. Quindi credo che lui non si sia reso conto che non ha due squadre di Serie B, ma ce n'ha una di Serie A e una di Serie B. Però spero vivamente che non si cambi questa cosa, perché sennò veramente diventerebbe veramente pulcinella.
1: Voglio chiedere ad Alessandro un po', Iori, le indicazioni di ieri di campo, no? Stanno lavorando in un centro sportivo, tra l'altro bisogna dire che è cambiato molto la metodologia di lavoro di tantissime squadre, perché adesso il ritiro non ci va più nessuno, comunque sono pochissime le squadre che stanno effettuando il classico ritiro, no? Molte sono al centro sportivo, anche in città calde, bisogna dire questo.
2: Sì,
1: però
2: anche la Roma.
1: Sì, sì. Roma. Chiedevo ad Alessandro che indicazioni, diciamo, sono arrivate dal campo.
2: Sì, perché la curiosità, aggiungo io, Ale, era relativa al modulo, questo, esatto, 4-2-3-1, esatto, diverso rispetto al recente passato.
3: Allora, scendo la risposta e parto dal primo spunto di Marco. È chiaro che adesso, per come lavorano le squadre, è diventato più importante avere a disposizione le proprie infrastrutture, la propria palestra, il proprio centro di riferimento medico, il proprio ristorante, rispetto ad andare a cercare delle temperature che in montagna di giorno non sono sempre, anzi quasi mai, così nettamente più vantaggiose. Il nodo è sempre stato quello del riposo. È chiaro che il riposo in città è meno agevole, è meno tranquillo, se non attraverso l'aria condizionata, che però, insomma, se Dio vuole, nei centri sportivi ormai c'è ovunque. Quindi pesando sulla bilancia vantaggi e svantaggi, molte squadre, sempre più squadre, si stanno orientando, soprattutto quelle che hanno un centro sportivo di proprietà, sul rimanere a effettuare la preparazione estiva all'interno del proprio centro di riferimento. Per quanto riguarda il lato tecnico-tattico, per quanto, insomma, sia una partita praticamente ingiudicabile quella, certo, quella di ieri, però sì, il 4-2-3-1 è stato il tema tattico sviluppato in entrambi i tempi, con interpreti diversi, con Marusic che stoicamente ha giocato tutta la partita, in parte da centrale difensivo, in parte da esterno a sinistra. Nel secondo tempo, rispetto al primo, è cambiato qualcosa in fase di costruzione, quando sono entrati, in particolare nell'ultima parte di gara, dietro Bordone e Farcomeni, la Lazio in costruzione si metteva sempre a tre, quindi era diventato un 3-4-2-1, un 3-4-3 che lasciava comunque intendere che la costruzione fosse a tre. Per il resto 4-2-3-1 abbastanza scolastico, con io ho seguito più che altro quello che mi è interessato di più, che mi interessava di più era seguire le indicazioni che arrivavano dalla panchina di Gattuso.

0: erano sempre molto stimolati Galassi, Bia, Ratkov, agli attaccanti anche Noslin, agli attaccanti chiedeva spesso Gattuso di essere cattivi sotto porta, più incisivi, sempre connessi. A Galassi ha detto più di una volta non camminare in campo, anche a Ciborek stai attivo, insomma. Quindi diciamo che l'indicazione principale era quella di avere giocatori sempre connessi con la partita, gli attaccanti quello di essere incisivi, cattivi sotto porta, cosa che non sono riusciti a fare perché la Lazio per tutto il primo tempo non ha segnato, ha avuto bisogno di due rigori nel secondo tempo per trovare il gol.
1: Con la primavera, Claudio, questo è un campanello d'allarme, oppure non dobbiamo esagerare? Chiedo a te, Claudio, perché è una partita amichevole con la primavera all'inizio.
2: Ma guarda, il discorso è molto semplice, i numeri parlano chiari, parlano purtroppo molto chiari. La Lazio l'altro anno è una squadra che ha avuto le difficoltà a far gol, e tu devi strutturare una squadra che possa permettere all'allenatore nuovo, che si chiami Gattuso, si chiami Antonio, Francesco Pasquale, di avere delle alternative là davanti, alternative che tu non hai avuto in tutto l'anno. E non credo che tu sei partito da quello, quindi sei comunque partito dopo che hai perso giocatori importanti dietro, hai perso tutta la difesa. Poi vorrei fare una chiosa: se qualcuno mi dà notizie di Romagnoli, dove è sparito, come è finito, perché mi dà notizie che di là non ha firmato.
1: No, non ha firmato, dicevamo oggi in redazione.
3: Sì, rischia sì, seriamente di saltare.
1: Beh, però lui
3: tipo
1: è scaduto il contratto con la Lazio, giusto?
3: No.
1: Ha un anno di contratto.
3: Però
1: quindi torna indietro.
3: Torna indietro, ma non può stare. Scordatevi che Romagnoli può stare ancora alla Lazio. Certo. Si potrebbe pensare di fare una rescissione consensuale, perché il rapporto è ormai finito. Lui sta facendo una preparazione specifica e individuale a Roma. E chiaramente questa cosa, perché è sparito il club. È completamente sparito, lui lo sta aspettando, ma non sono più presentati, quindi potrebbe praticamente rescindere con la Lazio e firmare autonomamente con
2: No, no, ma infatti l'ho detto perché so che si sta allenando da alcuni amici miei a Roma con preparatori individuali. Quindi al di là di questo, tu hai perso tutta la parte importante che era la difesa, nella quale avevi costruito un fortino quest'anno, quindi ti ha permesso di arrivare in finale di Coppa Italia, ti ha permesso di fare dei risultati importanti, come un caso se sei arrivato dove
1: hai perso i migliori centrali che aveva a disposizione.
2: Hai perso due giocatori straordinari e hai preso un buon giocatore con discreto curriculum che è Pedraza, e hai preso questo ragazzo che è un grosso punto interrogativo da vedere. Però ti devi prendere di qualcosa che ti permette di alzare il livello degli altri, il livello della squadra. Quindi davanti hai da fare diverse cose, anche perché Saxen è fermo per un intervento, Cataldi è fermo per un intervento, e quindi hai delle certezze che in questo momento non hai, ti vengono a mancare, più i giocatori che hai dato via, più dei giocatori che hai preso, che praticamente non abbiamo mai visto, Ratko, l'altro giocatore ragazzo con un cognome impronunciabile, che abbiamo visto credo l'ultima partita a 10 minuti, e quindi hai dei giocatori sui quali il nuovo allenatore, il nuovo staff sta capendo se sono utili, se possono essere utili, servire o non servire. Ma i centravanti e davanti ti servono dei giocatori di qualità che alzano il livello della squadra, e questi giocatori costano. Se tu vuoi comprare dei giocatori per spostare il livello della squadra, devi prendere delle certezze, non dei punti interrogativi.
1: Alessandro, posso chiederti, mancano ancora dei giorni, il mercato è ancora lungo prima della chiusura, questa è una squadra a tuo giudizio che quanto si deve rinforzare per non rischiare di essere impelagata nella zona di retrocessione?
0: In questo momento è una squadra oggettivamente guardando anche il resto del panorama di Serie A, una squadra tra il tredicesimo e il quindicesimo posto, insomma una squadra molto povera tecnicamente, in cui, come dicevate giustamente, il grande punto interrogativo è chi segna, perché davvero non sembra esserci nessuno in grado di metterla dentro. In questo momento, devo dire, io l'anno scorso l'ho seguito negli ultimi 2 anni l'ho seguito tanto e bene. Gabriele Artistico mi sembra l'attaccante migliore che c'è, sì, che c'è in rosa, ed è un giocatore che non ha mai giocato in Serie A, e quindi questo insomma vi racconta della povertà tecnica che c'è, ma insomma in attacco, ma non solo. Mi sembra una squadra che, al netto di alcuni elementi di certezza e continuità che cominciano però anche ad avere un certo logorio, ha bisogno di essere completamente ristrutturata, rinfrescata, rafforzata, usate l'aggettivo che preferite. Però insomma, ieri la sensazione, raccontando la partita, anche il fatto che insomma sia stata giocata senza maglie ma con le pettorine, oltre a costituire
1: problema,
0: una discreta difficoltà.
3: Ti hanno fatto sto regalino,
1: ti hanno fatto un bel regalo.
0: Esatto. Fino alla prima squadra ce la possiamo cavare. Onestamente, ragazzi, la primavera della Lazio, non è che segua particolarmente il campionato primavera, diciamo, devo ringraziare Luigi Sinibaldi, senza il quale io non sarei andato in onda, quindi ufficio stampa della Lazio che mi ha dato una grande mano ieri, sia sul posizionamento dei giocatori in campo che sulle possibilità di riconoscerli, sulla puntualità dei cambi, perché poi nel secondo tempo ci sono stati cambi continui, quindi a un certo punto qualcosa rischiavamo di lasciare per strada. Ecco, anche da questi piccoli dettagli, insomma, anche da come ti presenti, no? È vero che era la partita a porte chiuse, era un allenamento congiunto, come si dice adesso, però è comunque la prima partita di una nuova stagione. Peraltro la trasmetti sui canali ufficiali della Lazio e anche su DAZN, quindi insomma, diciamo che avere anche l'accortezza di organizzarsi con le maglie, con un modo per dare anche la giusta visibilità ai ragazzi della primavera che sono tornati da Ovindoli, dove sono in ritiro, per fare questa, questo test, sarebbe stato secondo me carino, ecco.
4: Chiedendo una cosa,
3: stavo rispondendo io, Claudio,
4: Stai chiedendo una cosa normale in un club normale, sarebbe una cosa normale per un club normale.
0: Ok, no, infatti questo no, ma certo, è chiaro che dicevo appunto, la constatazione è proprio questa, cioè la sensazione di trovarsi di fronte a un po' di sciatteria, se mi è passato il termine, di accortezza, di attenzione. Ecco, ora visto che mi occupo di Lazio solo da lontano e saltuariamente, non mi permetto di andare così là, però è chiaro che io restituisco.
1: Ma guarda, che hai fatto una fotografia
3: perfetta.
0: Ciò che ho percepito. Ecco.
1: Sì, sì, hai fatto una fotografia perfetta, Claudio.
4: Ha fatto una fotografia perfetta di ciò che noi viviamo e subiamo da 20 anni. Il collega lo sta vedendo adesso negli ultimi 2 anni. Ma ti assicuro che purtroppo è molto peggio di quello che lui sta dicendo, quindi il discorso è questo. Ma volevo fare una domanda a lui, tecnica, che non avendo avuto la possibilità di vederla stando fuori, ma Floriani Mussolini com'è andato?
0: Ecco, allora, io che ho sempre molto a cuore i ragazzi che ho visto esibirsi, no, in Serie B, ho visto comunque un giocatore che in questo contesto qui è più che pronto, ecco, è più che adeguato per rimanere e giocarsi un posto. È un giocatore su cui questa Lazio, secondo me, deve fare affidamento, quindi mi sembra un giocatore su cui contare in questo momento.
4: Per tecnica. Per fisicità, per
0: progressione, per percorso.
4: Un titolare di questa squadra, eh? Un giocatore che è titolare
0: sì. In questo momento sì, e devo dirvi, secondo me, ecco, se dalle difficoltà contingenti vogliamo prendere anche lo spunto poi per segnalare quello che il presidente della Liga Tebas, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport, tracciava come anche un punto di grande differenza tra il nostro calcio e il calcio spagnolo. Dice Tebas: qui tutti i club sanno che il cammino è lo stesso, cercare di far arrivare più ragazzi possibili della cantera in prima squadra. È una cosa che a noi manca completamente.
1: Se
0: dalle difficoltà contingenti della Lazio esce questa cosa positiva, che siano ragazzi davvero puramente cresciuti nel vivaio oppure acquistati a un certo punto del percorso e poi mandati in prestito, valorizzati successivamente. Insomma, questo secondo me è un tema importante. Ecco, se il calcio deve essere più sostenibile in questa direzione, bene, proviamo a prendere la parte positiva delle difficoltà. Solo per puntualizzare con Claudio, tu Marco lo sai bene, insomma, noi di Lazio ci siamo occupati per tanti anni, abbiamo raccontato tante Lazio diverse, dal 2005 in poi, anche negli anni di Mediaset Premium, ed è un peccato, perché in questo lungo ciclo, per quanto ci siano state le difficoltà e dei rapporti tesi con il presidente, però insomma, ci sono state anche delle Lazio belle da raccontare,
1: dignitose, molto dignitose,
0: molto belle. Io insomma,
1: qui invece non c'è più niente di dignitoso, questo bisogna,
0: no, lo faccio stesso quando incrocio il profeta Hernanes in telecronaca, ricordo insomma di aver raccontato le partite, per esempio una vittoria in trasferta a Cesena con il gol di Sissé, di Miro Close, era il settembre del 2011, insomma,
1: erano squadre dignitose,
0: grandi squadre, ecco, adesso la distanza è sconfortante.
1: Però chiedo a Claudio prima di chiudere, perché poi è proprio questo che volevo, mi dà l'assist Alessandro. Claudio, come va a finire questa storia? Perché qui non c'è più, sai, ti fa male perché non c'è la dignità, non c'è il rispetto, perché parliamoci chiaro, c'è una mancanza di rispetto totale. Poi sai, mi arrivano anche dei messaggi come quello di Ube, dice una lazietta da tredicesimo posto che si guarderà il presidente e quei quattro... però ecco, già a me non piace etichettare chi, lo dico subito, ha deciso di andare a vedere la Lazio e chi ha deciso anche di pagare il proprio abbonamento. Non è giusto, non è corretto, perché se diciamo qui, lo dicono tutti, però uno è libero di fare quello che vuole, e allora non possiamo giudicare in nessun modo chi oggi ha deciso di abbonarsi. Questa è una cosa che io ci tengo, non è per difendere nessuno, però uno si deve sentire libero di fare quello che vuole, perché se non vuole aderire a qualcosa e vuole stare vicino, è libero e non deve essere etichettato in nessun modo da nessuno.
4: Assolutamente.
1: Ecco,
4: assolutamente.
1: Questo ci tenevo a sottolinearlo. Ecco.
4: No, ma esattamente quello che tu stai dicendo è giustissimo, è corretto, è giustissimo. Ma fa il pari con chi decide di non andarci.
1: Certo. Ma infatti io non.
4: Il pari con chi decide di non abbonarci e di disdire l'abbonamento. Non può essere additato a
1: assolutamente
4: un cattivo e contro la Lazio. Non è così.
1: Assolutamente.
4: Perché chi fa un gesto del genere credo che vada rispettato. Così come quei 600 o i 1000 che hanno deciso di rinnovare l'abbonamento.
1: Cioè non deve essere una guerra tra chi ha nel cuore comunque la squadra,
4: perché è il famoso divide et impera che lui ha sempre voluto,
1: purtroppo è
4: esatto, purtroppo è questo. Portato poi andare a litigare in famiglia, no?
1: Cosa
4: che non deve essere. Ma al di là di questo, io parlo sempre di, lo sai che a me non piace parlare del personale, di quel personaggio, perché sennò veramente non ne usciamo e non mi interessa, proprio una cosa che non ho piacere, ma la realtà purtroppo aberrante è bruttissima, è che io mi vedo quest'anno costretto a capire e a vedere cosa fa il mercato delle squadre che sono state sempre anni luce sotto di noi, perché oggi se tu vuoi fare un minimo di una squadra decente per poter provare a stare intorno al decimo, undicesimo, dodicesimo posto, devi spendere tra i 40 e i 50 milioni di euro, cosa che lui non farà mai, non ha fatto quando eravamo secondi in classifica, figurati se lo fa adesso. Quindi quello che io ti ho apprezzato prima nel sentir dire, e forse sei uno dei pochi dei comunicatori aver detto liberi e puliti e precisi, aver detto quello che è la realtà, quindi che se noi rischiamo realmente di non fare qualche cosa quest'anno, la Serie B ce la dobbiamo
1: lottare. Ma io l'ho detto da
3: anche perché, scusami,
1: da qualche
3: il rinnovo
1: settimana.
3: Automatico di Gattuso per il dodicesimo, tredicesimo posto è la stessa cosa di dire un premio salvezza, se ti salvi rinnovi.
4: È aberrante tutto, ma siccome a chi comanda non gliene frega niente, e lo abbiamo visto, lo abbiamo sentito anche la conferenza di ieri, aberrante con quelle risposte, risultato garantito, tutte queste cose che fanno sorridere, ma fanno sorridere chi non lo conosce, siccome noi purtroppo ormai lo abbiamo smascherato, lo conosciamo molto bene, capiamo che la situazione è questa. Lui lavorerà per questi 12 mesi e si metterà di traverso su tutto quello che può fare per ottenere questa nuova norma e il cambio della norma, e noi dobbiamo lavorare perché ciò che non avvenga, perché il presidente Malagò debba far rispettare una regola che esiste e non può esistere soltanto per il signor Lotito cambiarla.
3: Ale Iori, benvenuto a Roma, perché...
4: al di là di questo, insomma, io ho il piacere di parlare con voi, spesso anche con gli amici di Lazio Style Radio, con cui insomma mi trovo sempre molto molto bene, e quindi capisco le istanze, capisco tutto. No, ma voglio dire, c'è un fil rouge che collega in questo momento alcune piazze storiche importanti del nostro calcio, che parte da Roma sponda Lazio, arriva a Bari, passa per Torino, insomma sono tutte queste proprietà che hanno dato, ma i cui proprietari ottengono di più, pur in un clima di grande contestazione, piuttosto che da un'eventuale cessione. E questo secondo me il grande tema da
2: posso
4: superare.
2: Posso permettermi di dissentire con te su una cosa soltanto? Permettimi. Hai detto Torino, e Torino io ho sentito il presidente Cairo più di una volta dire io ho messo a disposizione il club, e chi vuole venga.
1: Esatto, no, l'ha detto anche ultimamente
2: e lo ha detto molto chiaro.
1: Il problema è che non si è fatto avanti nessuno.
2: Bravo. Sì, ma allora, lui comunque l'ha detto.
4: Permettetemi di dire che
2: luce.
1: Sì, no, poi devo chiudere,
4: questo,
1: ragazzi.
4: Questo
1: vai,
4: è un passo diverso, però permettetemi anche di dire che ci sono sempre dietro a queste dichiarazioni delle condizioni spesso
1: che
4: negano, che sono in contraddizione con quella disponibilità. Detto ciò, se la ricostruzione del nostro calcio parte dalla cancellazione di una norma sacrosanta che vieta le multiproprietà, andiamo malissimo. E anche
1: sono
4: al prossimo mondiale siamo a casa.
1: D'accordissimo con Alessandro e Claudio da questo punto di vista, quindi qui bisogna monitorare questa situazione. Ragazzi, io mi devo fermare perché è stato un piacere, un bel
3: ciao,
1: dibattito,
3: ragazzi,
1: un bel approfondimento.
3: Grazie ad
1: Alessandro Iori, grazie Alessandro.
4: Grazie a voi.
1: E come sempre grazie a Claudio Nellucci. Un abbraccio Claudio, a presto.
2: Poi è un piacere, scusate che sono ogni tanto un po' fuori le righe.
1: No, non ti preoccupare.
3: Vogliamo così, ci piace così.
1: Un abbraccio. Ci fermiamo, hai qualcosa da aggiungere?
3: No,
1: Francesco, ci dobbiamo fermare perché ripartiamo dal Napoli e poi Milan. A tra poco.

0: Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Tiembo Radio a tutto mercato, e quindi salutiamo come sempre gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61, sul canale anche 11 nel Lazio Gold TV e poi su Italia 7 in Toscana. Prima di andare a salutare il prossimo ospite per questo focus sul Napoli, abbiamo delle foto, ve le mostro subito, perché ci sono in atto i funerali di Osvaldo Bagnoli alla Basilica di San Zeno a Verona. Alla presenza, ecco le foto, ringrazio naturalmente come sempre la regia Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca, dicevo alla presenza dell'intera squadra che questa mattina ha lasciato il ritiro di Folgaria con staff tecnico, dirigenza e presidente esecutivo Zanzi a Verona. Oggi è stato indetto il lutto cittadino, quindi un saluto, e qui vediamo anche uno striscione dedicato proprio a Osvaldo. Grazie Osvaldo, signore del calcio, vincere e insegnare uno stile.
1: Tra l'altro torneremo su Osvaldo Bagnoli venerdì nella puntata di Storie di Calcio con l'intervista da te realizzata a Simone Braglia, che è stato, ci ha lasciato la sua testimonianza approfondita.
0: Bello, racconta delle cose molto belle, sì.
1: Sul suo rapporto con Osvaldo Bagnoli.
0: Bene, caro Francesco, allora andiamo subito da Fabio Tarantino perché ci dà un po' degli ultime sul Napoli, sia sul mercato e anche come procede la preparazione. Fabio, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: E allora partiamo dal mercato e poi andiamo un po', ci dai un po' di news su quello che è come procede la preparazione.
2: Sì, a Di Maro, sul mercato c'è poco da dire paradossalmente in questa fase per il Napoli, perché l'input di De Laurentiis è stato quello di non poter ancora acquistare prima di cessioni, che però tardano ad arrivare anche in uscita. Il Napoli sta lavorando con grande, credo che il termine giusto sia riflessione, di ogni mossa per quelli che sono magari più piccoli, per chi già è un po' più esperto e ancora non è partito. Penso alle parole dell'allenatore del Frosinone che si domanda perché il Napoli non libera Zerbin, che pure sarebbe in uscita ma che ancora non ha trovato l'accordo con il Frosinone. Evidentemente il Napoli in questo momento sta valutando varie situazioni. Di sicuro l'infortunio di Buongiorno, che sarà fermo per almeno 3-4 mesi, impone una serie di riflessioni sul centrale nuovo eventuale da dover acquistare per il Napoli. Mario Ghila era una soluzione prima che andasse al Milan, un'occasione di mercato che poi è diventata grande operazione economica da un punto di vista appunto monetario per il Milan, e il Napoli adesso ancora riflette. Questo vale per il difensore, vale per la porta, vale per Ceballos, che è il talento argentino che il Napoli ha bloccato, con cui c'è già accordo definitivo con il calciatore e l'entourage. E quindi io non mi meraviglierei se ad esempio il primo colpo di mercato del Napoli dovesse arrivare ad agosto.
1: Addirittura.
2: Almeno, sì. Potrei anche dirvi dopo Ferragosto.
0: Perché c'è la squadra forte.
2: Perché il Napoli e Allegri, quindi anche la dirigenza, oltre che l'allenatore, considerano la rosa del Napoli forte e valida.
0: Ma io sono d'accordo, cioè non è che devi stravolgere.
1: Dove? Che priorità? Che priorità? Il primo colpo di Ferragosto, dove deve andare?
0: Ferragosto, se già arrivato.
1: Lui ha detto a Ferragosto.
0: Ai primi d'agosto.
1: No, ha detto addirittura.
2: Però volendo anche dopo Ferragosto, cioè quando agosto, mi ha detto addirittura, io non mi sbilancio, potrebbe anche arrivare dopo Ferragosto. Ti direi oggi la priorità è il difensore centrale, al di là del fatto che per la società con il ritorno di Rafa Marini e Marianucci, poi c'è Brochema, c'è Rachmani, Olivera, anche qua il centrale, insomma numericamente il Napoli è completo, Allegri sta provando il 4-3-3 in ritiro, quindi sai, non c'è l'impellenza di un altro calciatore, però poi dipende dagli obiettivi. Buongiorno è un ottimo giocatore, ma se lo perdi per 3-4 mesi e poi deve tornare, intanto la stagione comincia, io un centrale di difesa me lo aspetto. E poi il Napoli vorrebbe dare via Milinkovic e Savic perché Meret sarà il nuovo titolare, quindi poi arriverebbe un altro portiere alternativa a Meret con un ingaggio dal dodicesimo e non con un ingaggio alla Milinkovic, ovvero 2,5 milioni, che è lo stesso stipendio di Meret. E poi l'altra priorità, perché il Napoli l'ha bloccato, a questo punto credo che sia l'esterno d'attacco, ovvero il Ceballos del Boca Junior in scadenza di contratto, però anche in quel caso hai Lang che ritorna, tra l'altro era in vacanza perché è reduce dal mondiale, e quindi se non vendi Lang è complicato che possa arrivare poi anche Ceballos.
0: Vabbè, quindi bisogna verificare le uscite, dai, vedere che succede, aspettiamo Ferragosto allora. Ma il Napoli è forte, ragazzi. Non è che se adesso, mica perché l'ha detto Fabio, ci mancherebbe, non è che se Fabio adesso ha detto ma bisogna aspettare Ferragosto, oddio, adesso che succede al Napoli? Napoli è forte. Partiamo dal presupposto che Napoli è forte.
1: Anche perché De Laurentiis si è detto potrei anche non farlo il mercato.
0: È una squadra, l'ha detto anche Allegri, è una squadra forte. È una squadra che ha dei valori importanti. non stiamo parlando di una squadra che deve essere, correggimi Fabio, un pezzo che deve essere stravolta. No, stravolta.
2: Ma tra l'altro, ragazzi, la scelta Allegri è proprio la scelta di un club che non vuole stravolgere, perché per esempio molti hanno, anche tra colleghi, hanno rimpianto la scelta mancata di Italiano, che pure era sembrato molto vicino al Napoli. Ma fosse arrivato Italiano, non avremo mai la controprova, ma sono convinto che il Napoli avrebbe dovuto cambiare un bel po' di giocatori, perché i giocatori hanno vinto due scudetti a stravolgere il proprio modo di intendere il calcio con Italiano. Arriva Allegri che è un gestore e restano tutti uguali, anche a centrocampo. Abbiamo parlato di Rios del Benfica, Rabiot è un pupillo di Allegri. Ma se il Napoli convince Anguissa a restare, magari resta anche De Bruyne, ma numericamente il Napoli non ha bisogno di un altro centrocampista.
0: Assolutamente. Senti, news da Dimaro e poi ci salutiamo.
2: Ma intanto oggi diluvio, allenamento mattutino e pomeridiano. Il Napoli domani farà l'amichevole contro l'Arezzo, che è la prima amichevole delle 5 estive, con una formazione del 4-3-3 che è diventato un po' il mantra di questo inizio. Vediamo se Alisson e Spinazzola, che oggi non hanno lavorato in gruppo ma erano in palestra, saranno a disposizione. Comunque c'è grande curiosità per domani alle 18 per questa amichevole, che insomma svela un po' il primo Napoli di Allegri con questo modulo ritorno al passato, il 4-3-3 di spallettiana memoria, e quindi vedremo poi che tipo di approccio avranno i giocatori. Vi dico solamente che il Napoli a centrocampo sta provando Vergara come mezzala sinistra, lui che è un trequartista, seconda punta, volendo anche un interno di centrocampo ma a destra, e Allegri, in assenza di McTominay, lo sta utilizzando proprio in quella posizione. Le risposte di Vergara sono fino a questo momento molto interessanti.
0: Va bene, allora salutiamo per il momento Fabio Tarantino e anche tutti gli amici di Radio Tutto Napoli. Ci sentiamo presto, Fabio, va bene?
2: Sì, anche prima di Ferragosto, non spaventiamo.
0: Cioè, che facciamo? E che pensi che mo te la sei cavata con un collegamento? Tarantino!
1: Anche perché se dovesse arrivare qualcuno prima del primo agosto... poi ci devi delle spiegazioni,
2: vorrebbe dire colpo di mercato, sarà bello nel caso parlare.
0: Dai, un abbraccio. Ciao. Fabio, buon lavoro, Fabio, come grazie. Sempre vai tu a presentare il
1: prossimo. Vado a presentare, tra l'altro, perché passiamo al tema Milan in compagnia Focus di Antonello Milan, sì. Gioia, ciao Anto, ben ritrovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: E
3: ciao,
1: vorrei ciao, aprire Tony. Così, perché sapete che ogni indizio, ogni cosa ormai nelle social viene pesata e illude un po' tutti. Vado sul primo piano della Gazzetta, di Gazzetta.it. Leao cancella il Milan, posta una foto misteriosa e va in Turchia, per ora solo in vacanza, perché in Turchia, e questo ha acceso un po' le speranze dei tifosi del Galatasaray e del Fenerbahce, che hanno provato a leggere come un indizio. Al momento un indizio non è. Lui ha appena cambiato la foto del profilo di Instagram, scegliendo un'immagine misteriosa, molto particolare. Non lo so, io te lo sto leggendo, quindi non chiedermi. Per aprire il tema mercato legato a Leao, che prima del mondiale aveva detto di voler andare via dal Milan. Ci stavamo chiedendo se Amorim potesse essere, insomma, un effetto. Un gioco, vai a vedere questa foto. Che foto è? Ma hai trovato? Vabbè, intanto partiamo io e te, Anto. Che come la interpreti e soprattutto che cosa ruota intorno a Leao? Penso ben poco.
0: Gli tolgo il
1: Anto.
0: Follower.
1: Toglilo. Anto.
0: Dai, Antonio.
3: No, al di là della questione immagine, credo poi Leao comunque è uno che ci tiene particolarmente, quindi qualcosina vuol sempre dire, però di fatto la sostanza non cambia. Lui vuole andare via dal Milan, il Milan vuole cedere Leao, ma offerte per adesso non ne sono arrivate, quantomeno non sono arrivate al Milan, nel senso che l'interessamento della Turchia è concreto. La proposta di 10 milioni di euro a stagione è datata, ma adesso che il ragazzo si trova proprio in vacanza a Istanbul, si sta rifacendo insomma un po' di strada tra le scrivanie del Galatasaray. Però poi il Milan non è che cede il regalo al giocatore, non lo vuole svendere, quindi finché non arriva la proposta al Milan possono passare l'immagine del profilo, ma bisogna trovare una soluzione.
0: Ma poi qual è l'immagine?
1: L'immagine del profilo, la spieghiamo, è semplicemente una folla di persone è un fascio di luce che ne illumina una, quindi è un
0: ma dove
1: fare
0: sta?
1: Luce.
0: Scusa, io ho aperto, c'è Sansone a San Paolo.
1: No, quella è
0: Brasile.
1: La storia, tu stai guardando la storia, esci e guarda, c'è un fascio di luce che illumina una persona tra 200 e 500.
0: Ma non si capisce niente,
1: sono.
0: Tringali, ma tu...
1: Ma non è...
0: Ma dai, è per cortesia,
1: via.
0: Dai.
1: Io sto soltanto leggendo perché dobbiamo parlare pure di qualcosa alle 15.49 del 21 di luglio con Antonello.
0: Notizie, va.
1: Antonello,
0: ma poi
1: aiuta.
0: Non ho capito una cosa, scusa Antonello, ma perché in vacanza a Istanbul? Cioè, che fai in città, va così?
3: No, beh, Istanbul, tra l'altro il quartiere Gala è meraviglioso, non so se voi siete mai stati a Istanbul, però... magari merita, non lo so. Comunque, vabbè. Comunque vabbè. No, in realtà qualche indizio di mercato lo possiamo trovare. Vai. Anche lì secondo me Leao, che non vorrebbe trasferirsi in Turchia almeno in prima battuta, però sta vedendo che offerte dalla Premier League o dalla Liga non ne stanno arrivando, quindi anche di iniziare a informarsi su come potrebbe essere vivere un altro paese come la Turchia potrebbe essere opportuno. Tra l'altro, no, Rafa, uno sappiamo che magari il calcio non è esattamente il suo primo interesse, ha tanto interesse nella moda, nella musica, certo. Quindi magari anche iniziare a studiare come potrebbe essere vivere lì con questo tipo di passione può essere l'idea giusta.
1: Senti, per il resto, Anto, sappiamo dell'operazione Modric, che è praticamente in chiusura, poi quali sono le altre situazioni più calde in casa Milan, se ci sono al momento?
3: Sì, Modric potrebbe firmare domani, non abbiamo conferme diciamo ufficiose da parte del Milan, però non ci sono sostanzialmente dubbi al fatto che il croato vestirà per un altro anno la maglia rossonera a 41 anni, da compiere il 9 settembre, quindi insomma un'età piuttosto datata, però io personalmente sono contento di ritrovare Modric ancora in campo, perché di campioni così ne abbiamo ancora bisogno nonostante l'età. Certo. E poi c'è sempre la questione trequartista. Per quanto riguarda il mercato in entrata, questo Carezzas, insomma, su cui il Milan non è ancora deciso se affondare meno, ma dipende tanto anche da Leao o magari dalla cessione di Stupignano alla Aston Villa, se riuscirà, ecco, a superare l'offerta del Dortmund per il greco e a prenderlo. Mm-hmm. In questo momento il mercato del Milan non è che sia bloccato, ma insomma è il classico un po' di effetto domino, no? Basta che cade la prima carta e poi magari cadono tutto il resto.
0: Va bene, quindi attendiamo. Il lavoro di Amorim come procede? Che cosa ci puoi dire su questo prima di salutarti? Come sta procedendo? Sta lavorando molto, visto, sulla pressione?
3: Sì, lui ci fa sapere di essere molto contento, no? Poi è chiaro che non è che un allenatore ai primi giorni al Milan viene e ti dice no, è tutto sbagliato. Anche se in realtà Allegri l'anno scorso in discorsi, diciamo, privati già ci aveva fatto intendere che la situazione, soprattutto nei rapporti con la dirigenza, non era delle migliori. Amorim è partito con le migliori invece intenzioni, viene supportato dalla dirigenza, che adesso è a Milanello e c'è un summit di mercato in corso, quindi magari già stasera su Milan News e sul tuo mercato web potrete sapere di più su quello che si è detto già oggi pomeriggio tra i dirigenti e l'allenatore.
0: Va benissimo, e naturalmente per il momento, Antonello, noi ti ringraziamo, poi ci sentiamo prestissimo.
1: Quando Leao cambierà nuovamente,
0: sì,
1: la sua immagine.
0: E poi spiegheremo che cosa, perché l'indizio che ha raccolto Tringali è fondamentale.
1: Non è colpa mia.
0: Gioia, giusto?
3: Sempre fondamentale.
0: Va bene, Antonello, grazie, buon lavoro.
3: Ciao.
0: Ad Antonello,
3: ciao,
0: Gioia, vediamo,
3: ciao,
0: insomma, le altre mosse che farà il Milan. Nel frattempo, come ha detto Antonello, sempre più vicino il rinnovo di Modric. Lo ritieni giusto il rinnovo di Modric? 41 anni suonati?
1: Ma sì, nel senso che lo merita, più che altro perché lo scorso anno è stato grande protagonista, quindi ha dimostrato di poter ancora, visto che i ritmi della Serie A glielo consentono, permettersi di essere ancora protagonista. Un contratto di un altro anno, un giocatore del genere, sicuramente è meglio averlo che vedendo anche come sta in condizione. Senti, dove vuoi andare? Vuoi andare al ritiro del Frosinone?
0: Sì, voglio sentire Alvini un pezzettino. Ma poi io adesso vedo il video, ma che fa? Zero gradi? Cioè,
1: ma infatti è vero.
0: Ma guarda che Alvini giubbotto...
1: Alvini sta, ve lo descriviamo, in felpa e poi ha uno smanicato.
0: di quelli, capito, tipo...
1: Ma dov'è? A Fiuggi? Dove sono?
0: Ma no,
1: dov'è,
0: ma che...
1: Dov'è il Frosinone?
0: Ma... No, adesso vediamo, perché...
1: Controllo un secondo, perché adesso così a memoria non me lo ricordo, però dovrebbe essere una
0: ma
1: località montana.
0: Ma poi questo
1: montana.
0: Mi sa che ritiro... sì, sì,
1: ma
0: no,
1: anche se
0: capito.
1: È una località montana mi sembra esagerato,
0: sembra
1: caro Massimiliano,
0: aspetta,
1: la felpa con...
0: Al Terminillo.
1: A 16 gradi,
0: al Terminillo.
1: Ci abbiamo una fonte al Terminillo, direttamente
0: allora
1: dalla regia.
0: Allora il collega che è vestito leggero, scusa.
1: Matteo Petrucci ha semplicemente una giacchetta, ma anche se hai 16 gradi, comunque sei sotto il sole, la felpa.
0: Beh,
1: più il...
0: Ma perché
1: la,
0: devi sindacare
1: la felpa
0: adesso,
1: più lo smanicato mi sembra una cosa molto esagerata, vabbè, caro Alvini. Sentiamolo
0: un attimo.
4: Un'identità precisa, una mentalità, più che una strategia, che una tattica di gara, è avere un'identità precisa. Noi siamo il Frosinone e ce la giocheremo su tutti i campi. Questo è il nostro percorso, quello che vogliamo fare. Se davanti abbiamo la Juve, il Real Madrid o la Ferruzza, che è la squadra che ha vinto campione d'Italia degli amatori, la nostra mentalità non deve cambiare. Noi dobbiamo, vogliamo percorrere quello che sarà il nostro stile. Umanamente, riuscire ad andare in Serie A l'anno scorso, il percorso che ha fatto questa squadra, questa società, è sicuramente un percorso significativo, notevole, veramente importante. Andare in Serie A è molto difficile perché, ripeto, vincere Serie B è difficilissimo, essere promossi, ma ora è altrettanto sfidante e importante riuscire a dare un'identità precisa, essere protagonista con il gioco, con le idee, e poi riuscire anche in quello che poi lei ha detto, che è poi l'obiettivo del risultato.
0: Vabbè, facciamo un in bocca al lupo ad Albini, perché si trova, diciamo, ad affrontare una stagione importante. Tra l'altro ci sono anche le parole di Palmisani, portiere che l'anno scorso si è ritagliato, vado su tutto il mercato web, uno spazio importante, e voglio ricreare la magia dell'anno scorso, così possiamo salvarci. Su tutto mercato web le parole vengono riportate, appunto, del portiere Palmisani. L'obiettivo è quello di ottenere la salvezza, e vediamo anche come si muoverà un po' sul mercato. È intervenuto anche lui a Sky, e quindi su tutto mercato web potete trovare suo intervento.
1: Prima abbiamo parlato del Galatasaray come possibile opzione per il futuro di Rafa Leao. Il Galatasaray torna invece è realmente stavolta sulle tracce di Bremer per quanto riguarda la Juventus, perché da Istanbul, così scrive Gazzetta.it, è arrivato da Istanbul un bel rilancio, uno stipendio da 8 milioni netti, quindi un paio in più rispetto a quelli che percepisce attualmente a Torino, e il difensore pare non ha ancora accettato, ma non ha neanche chiuso la porta. Quindi il Galatasaray potrebbe andare forte su Gleison Bremer, trovare l'accordo col calciatore e poi bussare alla porta della Juventus, che ha come priorità e come alternative sia Tomori, attualmente centrale del Milan, e anche Todibo, che sembrava un passo dalla Juve, se ti ricordi, nell'estate, operata da Giuntoli per conto di Thiago Motta. È un altro reduce della retrocessione del West Ham, un altro, perché chi non ci avesse seguito, abbiamo parlato di Somerville, 50 milioni è affare praticamente chiuso per l'esterno finalmente destro di Gasperini, di piede destro, che avrà Gasperini a disposizione tra un po' di giorni, con D'Amico che la porta a casa per una cifra di 50 milioni.
0: Ti leggo due o tre messaggi al volo, c'è anche un vocale, così li recuperiamo prima di chiudere il blocco e andare alla prossima, diciamo, ora con un ospite, quindi con una intervista e una chiacchierata. Allora Dario ci scrive al 331 82 00 213: ciao ragazzi, tranquilli amici laziali, a noi Cairo ci rinfaccia ancora di aver comprato i palloni 20 anni fa. Noi Granata vi siamo vicini nella disgrazia. Novità del mercato del Torino? Temo nessuna, ma chiedo, grazie. Adesso vi darò un'occhiata, Francesco, ma poi avremo anche l'approfondimento sul Torino nei prossimi giorni. Romagnoli potrebbe andare all'Atalanta dal maestro Sarri? Non lo so, Federico, vediamo. Poi Pellegrino partito da Parma in direzione Torino, ci scrive un nostro amico, va in pellegrinaggio. Non penso sia ancora stata notizia, e con piacere ce l'ha da noi, vediamo. Poi Ube fa una specifica, non si riferiva naturalmente ai tifosi, ok Ube, però siccome ho sentito, ti devo dire, hai fatto bene a dare la specifica, ci mancherebbe, ti riferivi magari a chi sta sostenendo a livello comunicativo la società, però anche in questo caso ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, su questo la vedo in questa maniera. Però io mi riferivo ai tifosi, perché sui social ho visto degli attacchi molto forti nei confronti dei tifosi che hanno deciso di andare allo stadio. Questa cosa qui non la ritengo giusta, perché come giustamente sono liberi i tifosi di non andare e quindi di manifestare il loro dissenso in questo modo, uno deve essere anche libero di decidere di andare perché vuole vedere la partita e vuole stare allo stadio. Allora, dammi l'ultimo audio, poi ci fermiamo. Non so se hai trovato qualcosa sul Torino.
1: No, il Torino aveva ragione il nostro amico, è un po' tutto fermo. Abate sta aspettando questo portiere, perché bisogno di un portiere dopo soprattutto l'infortunio di Israel. L'unico volto nuovo è Oristanio, oltre al giovane portiere Mascardi, però manca praticamente il titolare in porta. Hanno fatto tra l'altro questo Luka Tomić, che è un difensore un classe 2007, quindi molto giovane, svincolato, gli hanno fatto un contratto biennale e quindi ci sarà l'annuncio ufficiale atteso a breve per questo giocatorino, che al momento però, ha ragione il nostro amico Granata, non sposta praticamente nulla per quanto riguarda la formazione Granata. Vai audio
0: e poi ci fermiamo.
5: Buonasera a tutti, Maurizio da Grottaferrata. Grazie per l'opportunità. Volevo un parere su questo argomento. Sento tutti che si lamentano del calcio italiano, che purtroppo è ai minimi storici. E Andrea Agnelli anni fa aveva detto che se non si facevano delle riforme, delle cose nuove in Italia, l'Inghilterra avrebbe avuto il dominio sul calcio, e in effetti così è stato. La nostra reazione è stata quella di affossare Andrea Agnelli, di affossare la Juventus, dando le punte di penalizzazione in tempi ristrettissimi. Blocco Juve, venuto a mancare la nazionale, sono 12 anni che non partecipa a un mondiale.
0: Io ho poco tempo, però sono totalmente in disaccordo con il nostro amico. Se tutto passa sempre,
1: non so perché unisce tante
0: cose. Sì, poi tante cose, la nazionale con la Juve che c'entra, il blocco, punti di penalizzazioni, le parole che aveva detto Agnelli in un altro contesto, quello che poi è successo. E anche qui, no, come ho detto oggi all'editoriale, come c'è sempre un tentativo da parte dell'ambiente Napoli, quando uno fa un paragone Messi-Maradona, c'è la flotta dei difensori che deve scendere tra giornalisti e tifosi che si sentono un po' offesi se uno accosta Messi a Maradona. Qui c'è la flotta dei tifosi juventini che, con questa cosa di Agnelli eccetera, come se lui avesse dato la cura per il calcio, che non era quella. Il dominio della Premier era partito da molto prima, non da adesso. Evidentemente non si è fatto il calcio italiano qualcosa per fare delle riforme al proprio interno per migliorare, come gli stadi eccetera, però che lui avesse lanciato l'allarme ok, ma che avesse la cura no. Come presentò la Superlega fu una cosa veramente imbarazzante, tra l'altro infatti è sfumato questa cosa con la dipartita di molti club, ed era una Superlega che tutelava gli interessi dei più forti, punto. Quello che è successo dopo, beh, quella è un'altra questione che non c'entra niente con la supremazia della Premier League. Ripeto, pensare che tutto ruoti sempre intorno alla Juve, che la nazionale addirittura adesso va male perché non c'è il blocco Juve, a me sembra veramente un voler sostenere per forza una difesa che non c'entra niente, che non c'entra niente, perché il blocco Juve è andato via via scemando, anche perché non mi sembra che ci siano 7-8 italiani nella Juventus. Quindi è voler per forza sempre sentirsi vittima comunque di qualcosa. E questo lo dico a prescindere, io non c'ho niente contro la Juve, perché spesso mi dicono che la difendo, però questo atteggiamento del tifoso, proprio, oddio, sono stato colpito, oddio, sono vittima di tutto. Io non credo ai tifosi vittima, lo dico sempre, non credo in assoluto a sto vittimismo che millantano i napoletani, e poi arrivano gli interisti, e poi i milanisti, e poi i laziali, i romanisti. No, io su questa cosa mi trovo sempre molto in disaccordo. Però, ripeto, rispetto il pensiero del nostro amico. Se tutto il male del calcio italiano è dovuto a perché la Juve in questi anni è andata in difficoltà per una serie di situazioni, tra l'altro ognuna diversa dall'altra, e questo è il suo pensiero, io non sono d'accordo. Possiamo fermarci qui. Break.

0: Bene, ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di TMV Radio a tutto mercato e salutiamo come sempre gli amici che sono davanti alla TV, ricordo canale 61 nel Nazionale, poi nel Lazio Gold TV, in Toscana invece Italia 7, anche chi ci segue attraverso l'app, quindi veramente un carissimo saluto a tutti voi, magari qualcuno sta anche in spiaggia al mare.
1: Buon pomeriggio
0: e
1: a
0: ci
1: tutti.
0: Sta seguendo, caro Francesco. Allora, sì. Lascio a te la presentazione del super ospite che abbiamo.
2: Insomma,
0: dai.
2: In questo momento ci sembrava un po' doveroso ascoltare la voce di un direttore illustre per fare anche un po' il bilancio di questo mondiale, entrare nello specifico su alcune situazioni, perché c'è anche da commentare, insomma, questa volontà dell'Italia di cambiare rotta attraverso un profilo alla Guardiola e soprattutto commentare e avvicinarci al nuovo campionato in compagnia del direttore Pietro Lomonaco. Ciao direttore, grazie
0: Ciao
2: per
0: direttore.
2: Essere con noi.
3: Buonasera, buonasera a tutti voi. Buonasera.
0: Ciao,
3: ragazzi.
0: Direttore. Intanto, da dove vuoi partire, intanto lo ringrazio sempre direttore, perché tempo fa facemmo una storia di calcio con lui molto bella e ci ha raccontato un sacco di cose sempre piacevoli. No, direttore, io voglio partire subito da questa cosa qui che ha riscosso, diciamo, ha fatto un po' di rumore, l'accostamento di Messi a Maradona. Che cosa ne pensa il direttore? No?
3: Intanto penso che sia un discorso stucchevole che serve a poco. Messi negli ultimi 20 anni è innegabile che abbia imperversato, negli ultimi 20 anni ha fatto cose costantemente, no? Di livello incredibile. E io dico sempre, ho una mia teoria, ho conosciuto di presenza, anche per averlo vissuto, il primo Maradona, io ricordo 35 anni fa, quando io andavo in Argentina avevo un rapporto di amicizia con l'allora direttore della rivista della Nazionale Argentina, no? E si chiamava Jorge Barraza e lui mi diceva, direttore, non esistono filmati di Maradona da bambino, ma Maradona faceva delle cose che non si possono spiegare, soprannaturale. Io vi cito solo questo, io dico sempre che Maradona, Messi è sicuramente negli ultimi 20 anni è stato il giocatore più, insieme forse a Cristiano Ronaldo, no? Più qualificante, ma Maradona è il regalo di Dio a tutti quelli che amano il calcio. Dio ha deciso di fare un regalo, vi do Maradona, così per sempre l'avete presente davanti agli occhi. Vi racconto solo questo episodio così è veramente da un episodio che mi raccontò mio fraterno amico che ora non c'è più, Jorge Cesar Spiller, che è stato il primo manager di Maradona. Mm-hmm. Lui non amava molto parlare degli inizi di carriera di Maradona, che lui è stato il suo manager per tanti anni, però mi raccontò un episodio una volta e mi diceva, lui giocava nell'Argentino Juniors, quindi stiamo parlando di una piccola squadra del campionato argentino, e l'Argentino Juniors andava a giocare in casa del Boca Juniors, quindi la più grande, certo, squadra insieme a River dell'Argentina, quindi piccola squadra che va a giocare in casa della grandissima squadra. Prima della partita il portiere argentino del Boca, leggendario Gatti,
0: come no,
3: fece delle dichiarazioni e disse, quando ha precisa domanda cosa ne pensasse di Maradona, lui era un po' guascone, no? Disse no, è un gordo, c'è uno grosso e basta. E mi diceva Jorge, dice, siccome lui già da ragazzo dormiva fino a tardi, io prendo la rassegna, sapevo come stimolarlo, prendo la rassegna dei giornali, vado in camera, lo vado a svegliare, busso alla porta, entro, prendo i giornali e glieli butto sul letto, dico leggi, che cosa dice di te questo qua? Dice che lui si è svegliato, ha aperto gli occhi, ha dato un'occhiata al giornale, li ha richiusi, si è rimesso a dormire, gli ha detto Russo, lo chiamava Russo lui, vai in conferenza stampa e gli vai a dire che domani io gli faccio 4 gol, a questo qua. La partita finì 5-2, 4 gol di Maradona.
0: 5-3.
1: Buonasera dalla... Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, le parole del CENTCOM, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea.
4: Intanto non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie. Sempre Trump poi fa sapere che vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, perché ritiene che sia rispettato da tutti nel mondo e che abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres.
1: Nuovo attacco russo dell'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune.
4: La cronaca e i vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, non è più riemersa dopo essersi immersa nelle acque del lago di fronte al tempio Voltiano, in corrispondenza dei cosiddetti giardini al lago nel centro della città.
1: In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo.
4: Migliorano le liste d'attesa, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio. Progressi importanti anche in Liguria.
1: E con questo è tutto, più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono, questa è A Tutta C. Questa, come le prossime, saranno puntate particolari, difficili per noi che dobbiamo condurre, perché come si suol dire lo spettacolo deve andare avanti, ma purtroppo la nostra redazione è stata colpita da questo gravissimo lutto. Il nostro amico Luca Esposito non c'è più, avete sicuramente letto tutte le notizie del caso, non vogliamo parlare di questo. Fatto sta che Luca interveniva sempre qui da noi, era un punto fermo della nostra trasmissione. I suoi collegamenti iniziali con la redazione di Tutto C erano settimanali, quasi quotidiani, era quello uno di quelli che interveniva di più qui con noi, e adesso non potrà più farlo.

0: Collegava sempre qui con noi il suo intervento con la redazione di TuttoC.com e noi lo facciamo sempre il collegamento con la nostra, con la redazione di TuttoC. Questa mattina ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, partirei proprio ricordando anche con te un ricordo che hai di Luca Esposito.
1: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, sicuramente c'è grande tristezza, insomma, in redazione perché noi Luca l'avevamo sentito proprio il giorno prima della sua scomparsa, ci aveva girato ovviamente una news di mercato sulla
0: Sì,
1: Salernitana,
0: certo.
1: tanto per cambiare. Era un collega preziosissimo per il lavoro della nostra redazione perché al di là degli editoriali era una fonte continua di spunti e di notizie di mercato.
0: Di notizie,
1: Non
0: sì.
1: vogliamo assolutamente speculare su quelle che sono poi quelli che sono i fatti che non conosciamo neanche noi, di fatto. Quindi in questo
0: Esatto.
1: momento l'unica cosa che ci viene da dire e da pensare, insomma, è di stringerci attorno alla famiglia e di rispettare il dolore, che è il dolore anche nostro, perché comunque Luca era un collaboratore, era anche un amico per tutti noi.
0: Hai ragione, hai ragionissima Matteo. Cerchiamo di restare professionali, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, quindi cerchiamo di andare avanti con la nostra trasmissione. Si parla tanto di mercato in questo momento in Serie C perché non potrebbe essere altrimenti, perché tutte le squadre hanno iniziato i vari ritiri, ci sono le prime amichevoli stagionali. Il quadro delle 60 squadre è completo, gli allenatori ci sono, i direttori sportivi ci sono. Ora, fino a fine agosto, sarà solo e soltanto calciomercato. Ecco, ti chiedo, Matteo, quali sono gli ultimi movimenti per quanto riguarda il mercato di Serie C?
1: A proposito di Salernitana, è una squadra che ovviamente deve rinforzarsi perché lo scorso anno, comunque, al netto delle difficoltà dovute anche alla retrocessione del cambio di allenatore, non ha fatto benissimo. È alla ricerca di un altro difensore perché il pacchetto difensivo va completato. Ha già preso Iano dalla Casertana e sempre da Caserta uno degli obiettivi è Gabriele Rocchi, che è un profilo di assoluta esperienza in Serie C. Tra l'altro, è un ragazzo che ha sempre lavorato sotto traccia, insomma, non è un ragazzo molto appariscente, ecco, un nome di grido, però dove è andato si è fatto ricordare in positivo e ha sempre fatto molto bene. Parliamo di un difensore che ha più di 200 presenze in Serie C, ha 30 anni compiuti, quindi comunque non è molto anziano, non è neanche giovanissimo, quindi è nel pieno della
0: Sì.
1: maturità anche per fare un campionato di vertice. Campionato di vertice che peraltro ha fatto anche l'anno scorso a Caserta, perché comunque la Casertana l'anno scorso è stata una grande sorpresa, però insomma, tra l'altro è stata eliminata proprio dalla Salernitana nei playoff. Si sta muovendo anche la San Benedettese, che è una squadra che invece più che il reparto difensivo deve completare il reparto offensivo, che l'anno scorso è stato il vero tallone d'Achille della squadra rossoblù. Sembrano però sfumati due obiettivi che erano abbastanza concreti per la dirigenza marchigiana. Uno è Pettinari, che si è svincolato, come tutti i giocatori della Ternana, dopo il fallimento del club rossoverde, però dovrebbe ripartire dalla nuova Ternana, quella di Fedeli, che ripartirà dalla Serie D, tramite quell'acquisizione, possiamo dirlo, indecorosa del titolo dell'Ordietana. Sembra insomma destinato ad accettare l'offerta di ripartire da Terni, dove ormai è di casa perché sono anni che, intervallato da esperienze altrove, comunque gioca lì alla Ternana. Un altro obiettivo che sembra abbastanza complicato è Fischnaller del Ravenna, che Musso portò a Trapani l'anno scorso. Era uno dei tanti acquisti estivi del Trapani, poi Trapani che ha svoltato completamente nel
0: Ricordiamo
1: mercato
0: bene.
1: invernale in negativo. La trattativa sembra, da quello che riferisce il Corriere Adriatico, a buon punto tra la San Benedettese e il giocatore. C'è il piccolo dettaglio che il giocatore è di proprietà del Ravenna e il Ravenna non ha nessuna intenzione di cederlo, anche perché sì, parliamo di un ragazzo di 35 anni, quindi non proprio un bambino, un ragazzino di primo pelo, però è un attaccante che in Serie C ha sempre fatto la differenza e il Ravenna l'anno prossimo punta chiaramente ad un altro campionato di vertice. Sarà più difficile perché comunque con Spezia, Reggiana, Pescara, insomma tutte le varie neo-retrocesse che presumibilmente finiranno nel girone B, sarà un girone B tostissimo, però il Ravenna
0: Sì,
1: insomma, ha già un anno di esperienza, ecco.
0: Ecco, a proposito di Ravenna, Matteo, non mi ricordo se ne avevamo, l'avevamo.

0: commentato qua in diretta, qui in radio con te, ma del Ravenna si deve parlare di quel colpo molto probabilmente mediatico che risponde al nome di Ronaldinho.
1: Sì, io non so se poi effettivamente giocherà. Ho visto Ronaldinho insieme a Ronaldo nella cerimonia, nello
0: Esatto.
1: spettacolo della fine del primo tempo della finale del Mondiale. È stata una cosa veramente, non lo so, come dicono i giovani, cringe, come si suol dire. Non
0: Sì.
1: sono avvezzo alla
0: Era
1: terminologia
0: sicuramente
1: di...
0: più in forma di Ronaldo.
1: Sì, è difficile essere meno in forma di Ronaldo, però insomma era
0: Esatto.
1: veramente una
0: Io
1: cosa
0: sono meno in forma di Ronaldo, però.
1: che col calcio aveva davvero poco a che fare, ecco,
0: Sì.
1: quello spettacolo lì e anche Ronaldo e Ronaldinho. Io credo che se dovesse giocare sarà più che altro una passerella di qualche minuto in una partita, magari col risultato già ampiamente
0: Chiusa,
1: acquisito,
0: sì.
1: perché è lo stesso discorso che faceva, che continua a fare tra l'altro spesso e volentieri Francesco Totti quando dice che lui potrebbe tornare tranquillamente a giocare in Serie A. Dal punto di vista tecnico è chiaro che nessuno discute il valore né di Totti né di Ronaldinho. Il problema è che a 45-50 anni un conto è muoversi con i 45enni e i 50enni a calciotto, un conto è giocare un campionato professionistico. Con tutto il rispetto, io fossi in loro eviterei proprio di offuscare anche il mito e la leggenda che li circonda. Poi, nel caso di Totti non c'è problema, nel senso che non tornerà a giocare. Nel caso di Ronaldinho, ecco, ci penserei
0: Oddio, però
1: molto, ecco, prima di rimettere piede in campo.
0: chissà, Ronaldinho si è ritirato da quanti anni? Dal 2015, no? Quant'era che si
1: Sì, una
0: è
1: decina
0: l'ultimo? Vabbè,
1: d'anni che si
0: tanti
1: è
0: anni,
1: ritirato.
0: è una decina d'anni, magari fra 5-6 anni magari anche Totti torna a giocare in Serie C. No, vabbè, scherzi, scherzi a parte, vedremo quello che sarà questo colpo molto mediatico, molto marketing, perché immagino quante magliette con Ronaldinho 10 venderà il Ravenna. Fossi un tifoso del Ravenna l'avrei già comprata molto probabilmente, però anche lì i riflettori sicuramente saranno accesi, molto accesi, perché quando inevitabilmente Ronaldinho finirà nella lista dei convocati, qualsiasi stadio andrà a giocare il Ravenna sarà preso d'assalto, anche solo per vederlo in panchina.
1: Sì, ma dal punto di vista mediatico il colpo è assoluto, anche perché già solo l'annuncio è uscito su tutti i
0: Sì. Sì,
1: giornali internazionali, non solo sulla Gazzetta, sul Corriere, sui principali
0: certo.
1: quotidiani nazionali, ma su tutti i quotidiani internazionali. E, insomma, con tutto il rispetto per il Ravenna, stiamo parlando di una società che la B non la frequenta da una ventina d'anni, la A non ho memoria di un Ravenna in Serie A, forse non c'è neanche mai stato. Quindi, insomma, dal punto di vista mediatico è stato un colpo di livello assoluto. Il problema è che dal punto di vista mediatico uno può fare qualsiasi colpo di livello assoluto, poi però parla il campo e stiamo parlando
0: Paga il
1: sempre, come
0: campo,
1: ripeto, di
0: certo.
1: un giocatore di 45 anni che tra l'altro non era proprio notissimo per essere uno di quelli che si spendevano fino all'estremo in allenamento, ecco, per usare un eufemismo, e
0: Sì,
1: che
0: non
1: non
0: era un
1: gioca da 10
0: Cristiano
1: anni.
0: Ronaldo, esatto.
1: Esatto, insomma, non era proprio uno di quei modelli di sportivo e di atleta a
0: Sì.
1: tutto tondo. Diciamo che sopperiva con una classe che era innaturale, quello senza dubbio. Quindi
0: Quello senza dubbio.
1: staremo a vedere come andrà a finire. Però sì, sono d'accordo che dal punto di vista mediatico è stato forse il colpo in assoluto della Serie C degli ultimi anni, se non di
0: Sì,
1: sempre addirittura.
0: di sempre molto probabilmente. Sì, Ronaldinho in Serie C mai avrei pensato di poterlo solamente anche immaginare, figurarsi scrivere e poi magari commentare, come dicevamo, il giorno in cui potrà fare questa passerella in campo. Loro hanno assicurato che una partita la giocherà. Vedremo quello che sarà. Matteo, ieri si è presentato invece in conferenza stampa nuovo tecnico del Foggia, il Foggia che ufficiosamente è in Serie D, ha presentato la domanda per la riammissione. Non dovrebbero esserci problemi, sarà il Foggia l'ultima squadra, la 60esima squadra di Serie C che prenderà il posto della Ternana.
1: Sì, Auderi ha fatto una conferenza stampa un po' in stile Ibrahimovic, nel senso che ha detto che ha sempre sognato Foggia. Ogni piazza in cui arriva è la piazza che lui ha sempre sognato. Sicuramente per il tipo di calcio che propone e per il tipo di piazza potrebbe essere un matrimonio felice, perché insomma è un tecnico dalla spiccata vena offensiva per una piazza abituata agli Zeman, ai De Zerbi, quindi che ha un certo tipo di
0: Sì.
1: calcio proprio nelle vene, un allenatore come Mauteri, se dovesse funzionare tutto alla perfezione, sarebbe veramente l'allenatore ideale. Il problema è che il Foggia, come ha sottolineato tra l'altro lo stesso allenatore, partirà in grave ritardo perché comunque ha dovuto attendere
0: Sì.
1: la riammissione. È vero, sapevamo tutti che sarebbe stato riammesso il Foggia, però questo è un dettaglio, diciamo, giornalistico. Da un punto di vista burocratico, il Foggia non ha potuto materialmente far firmare i contratti ai giocatori. Quindi di fatto
0: Esatto.
1: partire con 20 giorni di ritardo sul mercato significa che comunque già qualche pezzo grosso te lo sei perso. Non so poi quali fossero effettivamente gli obiettivi. Certo è che, insomma, allora, se vediamo i ripescaggi e le riammissioni degli ultimi anni, tolto il Mantova, il Foggia rischia grosso. Nel senso che l'anno scorso la Pro Patria è stata ripescata, è stata riammessa e poi è finita peggio della stagione precedente. Credo che a Foggia vogliano fare le cose in maniera diversa, quindi l'epilogo, mi auguro, anche per i tifosi rossoneri, sarà molto diverso quest'anno. Però le difficoltà ci sono e le ha sottolineate lo stesso Auderi in conferenza stampa, anche perché è inutile negarle.
0: Matteo, prima di salutarci, adesso ad oggi, 22 luglio, chi è la squadra secondo te che si è mossa meglio sul mercato?
1: Questa è una bella domanda, nel senso che
0: Tosta.
1: no, nel senso che tra le neopromosse si sta muovendo bene il Barletta, che tra l'altro ha tantissimo entusiasmo dietro
0: Infatti,
1: e
0: Pilo ha preso il
1: potrebbe
0: Barletta.
1: essere. Sì, se ne parla poco del Barletta,
0: Ah, no,
1: però
0: colpaccio.
1: a parte che è una piazza grossa, che comunque non è una piazza che la Serie C l'ha fatta spesso e volentieri, ma è
0: Sì.
1: comunque una squadra che, insomma, ha trovato tanto entusiasmo e secondo me potrebbe essere una delle grandi sorprese del campionato. Io starei molto attento nel girone A al Trento, perché al di là del fatto che ormai si è consolidata nella categoria e si è consolidata come una big della categoria, però gli acquisti che ha fatto quest'anno, soprattutto, insomma, gli ultimissimi, Benassai e Frison, insomma, sono due giocatori molto
0: Buoni,
1: interessanti per la
0: buoni.
1: categoria. Parte
0: Sì.
1: da una base tecnica che è la stessa, ormai da 3 anni, questa è la terza stagione con Tabbiani. È una piazza calda per essere una piazza del nord, insomma, siamo abituati a commentare il girone A come
0: Sì.
1: il girone in cui l'aspetto ambientale vale fino a un certo punto. A Trento invece si fanno valere da questo punto di vista. È vero, c'è il Brescia che quest'anno parte non favorito, strafavorito in quel girone. Però 2 centesimi su Trento io ce li metterei. Magari non come promozione
0: Ma delle
1: diretta, ma come una delle possibili grandi sorprese.
0: outsider. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi in diretta, è sempre un piacere.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
1: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre delle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile e Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, tanto calciomercato, non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, do il ben ritrovato qui a sua Tutta C alla gente Danilo Caravello, salve.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Allora, io partirei da questo mercato che sta entrando finalmente nel vivo. Sono tante le squadre che si stanno muovendo. Ecco, io le chiedo ora adesso cosa si aspetta nell'immediato in questo mercato? Un'accelerata in questi giorni, poi come sempre una sorta di stallo per le prime settimane di agosto?
1: Visto che il mercato è partito tanto in ritardo e per qualcuno non è ancora partito, mi aspetto che non ci sia nessuna fase di stallo e che si vada spediti all'inizio del campionato e fino alla fine, perché sinceramente trovo un mercato, soprattutto per la Serie A e la Serie C, molto, molto bloccato, molto, molto ingessato, molto fermo. Forse l'unico che sta regalando, diciamo, delle trattative, delle cose, è quello della B, dove gli scenari forse sono un po' più chiari, a parte alcune squadre che insomma hanno, diciamo, sono partite in ritardo o hanno problemi ancora da risolvere. Insomma, per quanto riguarda la C, sì, ci sono stati dei movimenti, però se vado a guardare squadre, ecco, come Crotone, Cosenza, Catania, Salernitana, Spezia, Reggiana, hanno fatto alcune cose e poi sono inevitabilmente ferme, perché tutte sono piene di calciatori con ingaggi magari anche
0: un po'. È quello il problema.
1: Le liste sono piene, cioè tutti devo dare. Se non c'è a chi dare, la vedo dura.
0: Se non c'è chi prende. Sì, se non c'è chi prende è difficile fare le cessioni. Detto del mercato, quest'anno almeno sulla carta, sto andando a leggere quelle che dovrebbero essere le composizioni dei gironi, forse il girone A è quello che ha una squadra che è un po' avanti rispetto alle altre, mi riferisco all'Union Brescia, mentre nel girone B e nel girone C, come sempre, nel C come sempre, ma neanche nel B ci sarà tantissimo equilibrio, soprattutto lì nelle zone alte.
1: Sì, se la composizione dei gironi per quanto riguarda l'organico delle squadre rimarrà questa, sicuramente nel girone A abbiamo l'Union Brescia, che è la grandissima favorita in virtù della finale fatta lo scorso anno, di un organico abbastanza completo che ha bisogno soltanto di ritocchi, e poi dopo ci saranno le varie, diciamo, sorprese o outsider o competitor, chiamiamole come meglio ci aggrada, e possono essere il Cittadella, e possono essere secondo me il Trento, comunque parte già da una base consolidata, che può essere anche la neopromossa Treviso, che comunque rappresenta una piazza con tradizioni, una piazza storica, e poi magari ci sono, sai, le squadre comunque che hanno sempre avuto una classifica consolidata in quel girone, come Renate, come Laccione, però sembra un girone, diciamo, abbastanza delineato. Il girone B, qualora dovessero essere confermate la presenza di tutte le retrocesse in quel girone, quindi comunque Spezia, Reggiana, Pescara, c'è il Ravenna che è rimasto lì, comunque c'è il Perugia che ancora non ha fatto nulla, ma è sempre il Perugia. È un girone che sembra molto livellato verso l'alto, anche perché comunque un girone si gioca a calcio e andare a prendere punti anche su campi di squadre che sembrano di secondo piano, come Spineto, come il Gubbio, non è mai semplice. E poi dopo nel girone C, purtroppo, ci sarebbero tre grandi piazze, tre grandi decadute che dovrebbero avere i favori del pronostico, come Bari, Catania e Salernitana, però uso il condizionale perché in questo momento nessuna delle tre è partita. Fare un mercato, diciamo, roboante, come aveva fatto il Benevento lo scorso anno, perché chi per un problema, chi per un altro, diciamo, sono partite molto rallentate. Poi non posso non pensare che piazze di questa importanza, piazze così, diciamo, consolidate, non possano alla fine fare una squadra importante che venga annoverata tra le favorite. E poi dopo, secondo me, le altre sono tutte outsider o squadre che possono dar fastidio, perché in quel girone poi dopo ci sono tante squadre che possono dar fastidio, la Casertana, il Cosenza, una volta dentro che la stabilità, lo stesso Crotone, il Casarano, sono tutte squadre che poi alla fine daranno sempre fastidio e faranno il loro giusto campionato.
0: Ecco, cambio un attimo discorso, perché ne parlava prima del Treviso, squadra neopromossa, è probabilmente una delle squadre che si è mossa di più sul mercato, ha veramente cambiato volto, ha fatto tantissimi acquisti, tantissimi rinnovi. Può secondo lei ripetere quello che ha fatto il Mantova? Ora magari non proprio come ha fatto il Mantova, perché il Mantova poi è stato anche promosso, però di fatto il Mantova anche lì era una squadra senza giocatori, ha fatto un mercato stravolgendo tutto e poi alla fine è stato protagonista ottenendo la promozione. Ecco, può ricalcare un po' quello che ha fatto il Mantova, il Treviso?
1: Ma pur essendo una neopromossa, è comunque una piazza che ha grandissima risonanza, è storica, perché in anni nemmeno troppo lontani ha fatto categorie superiori. Sicuramente sì, può disputare un campionato di livello. Diciamo, nella costruzione dell'organico, comunque nell'appartenenza a questo girone della categoria, vedo un tantino più avanti il Trento, ma perché comunque c'è un modulo di gioco consolidato, la squadra è quella, l'allenatore è rimasto, hanno fatto dei ritocchi abbastanza mirati, quindi comunque il Trento lo vedo un passo avanti, ma il Treviso ha fatto un mercato come poi la stessa Scafatese, le hanno promosse, hanno fatto i rinnovi. Quando domini un campionato fai i rinnovi dei giocatori che pensi che siano giusti, sia giovani che over, e poi dopo metti
0: esatto,
1: i tasselli più giusti e fai presto ad avere una squadra rodata già, diciamo, o comunque pronta all'80-85% nel ritiro, perché oggi purtroppo noi le squadre vanno in ritiro ma sono tutte largamente incomplete, sono piene di calciatori che potrebbero essere in uscita, quindi non c'è il morale giusto, non c'è l'atmosfera giusta, sono tutte cose che poi secondo me all'inizio di un campionato paghi, perché inevitabilmente paghi e lasci punti per strada. Quindi non sottovalutiamo il fatto che questo è il primo anno dell'esperimento del salary cap, dove, credetemi, nessuno ci sta capendo più di tanto. Stanno facendo tutti di difficoltà, stanno facendo tutti, diciamo, il mercato con la calcolatrice e non tecnicamente. Io non so se è perché comunque è la prima volta, quindi è una pilota e c'è la difficoltà iniziale di capire bene le cose, o se come al solito ci arriviamo impreparati, o se resteremo totalmente impreparati, anche questa poi magari si rivelerà una regola che non aiuta, ma diciamo non aiuta fino in fondo quello che è poi il sistema calcio, soprattutto in Serie C, perché secondo me chi vuole fare un calcio sostenibile lo fa a prescindere, lo sa fare a prescindere, credo che insomma sì, Cittadella, esatto, ci siano tanti esempi consolidati negli anni.
0: Sì, ci sono tanti esempi.
1: Il fatto di chiudere le rose e di mettere anche i giovani in rosa, pure se sono under, basta che hanno un contratto, secondo me è un'altra regola che limita molto il mercato e limita soprattutto i giovani, la crescita dei giovani. Però è un mio pensiero che dico da anni, ma poi andiamo avanti sempre alla stessa maniera. Sì.
0: Danilo Caravello, grazie per essere stato grazie con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Un abbraccio.
0: Grazie, un abbraccio. Ringraziamo ovviamente come sempre Danilo Caravello per essere stato con noi, ormai un nostro abitué, un nostro ospite fisso qui su A Tutta C. Parlavamo delle favorite, parlavamo dell'Union Brescia che sulla carta l'ultima finalista dei playoff di Serie C, la finale persa poi con l'Ascoli che ha conquistato la promozione in Serie B, l'Union Brescia di Eugenio Corini che parte sulla carta come la favorita per la vittoria nel girone A, per la promozione diretta. Proprio mister Corini ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro dell'Union Brescia, andiamo a sentire le sue parole.
2: Due secondo me le scommesse da vincere quest'anno, evidentemente la promozione, ma anche il bel gioco, cioè anche convincere sotto il profilo dello spettacolo, anche se poi qualcuno dice che alla fin fine conta il risultato e non lo spettacolo.
3: Ma io penso che avendo posto le basi l'anno scorso e c'è stata una crescita sostanziale quando la squadra poi si è definita nell'ultimo periodo, abbiamo trovato qualcosa in cui ci siamo riconosciuti, diciamo per una gran parte del periodo dell'anno scorso ho dovuto adattarmi alle varie situazioni, prima non avevamo centrocampisti, attaccanti centrali, dunque abbiamo dovuto adattare la squadra, poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca, ecco io penso che proprio nella parte finale del campionato e nei playoff la squadra abbia trovato un po' il modo di voler stare insieme e attraverso questa continuità, questa identità su cui abbiamo lavorato c'è l'idea di migliorarci col lavoro costante che abbiamo iniziato a fare da qualche giorno e sicuramente con il mercato che aiuterà questa squadra a alzare il livello in alcuni ruoli e a definire ancora meglio l'idea di calcio che vogliamo fare, consapevoli che l'obiettivo è chiaro per tutti che è quello di vincere il campionato. E penso sempre che una squadra che è vincente comunque si definisce per uno spirito importante, per un'identità che mette in campo, di conseguenza ci saranno partite dove giocherai meglio, alcune magari dove l'avversario ti creerà più difficoltà, ma dobbiamo arrivare poi a quello che serve per vincere le più partite possibili, che sono quelle che ci consentiranno poi di ottenere il risultato a cui tutti ambiamo e vogliamo arrivare.
4: Erika Barizzali, giornale di Brescia.
5: Buongiorno mister, ben trovato. Aggiungo la terza sfida in caso, che è quella di lasciare per strada anche la sfortuna, perché da questo punto di vista, e di sfortuna in questo caso dobbiamo parlare, non è iniziata bene la stagione con l'infortunio di Gori, che è un infortunio serio, e ti chiedo se state già pensando anche di andare sul mercato per fare altre valutazioni al di là di quello che avete già individuato negli altri reparti.
3: Purtroppo sugli infortuni traumatici si può fare poco, sicuramente noi tutti ieri dopo quello che è successo a Stefano speravamo insomma che fosse la classica lussazione che a volte capitano i portieri soprattutto sulle dita delle mani, invece insomma l'infortunio sembra più grave di quello che potessimo pensare ieri e ci sarà appunto un approfondimento da fare, sarà operato da uno specialista e capiremo i tempi di recupero. Oggi comunque abbiamo in totale 4 portieri, perdendo Stefano abbiamo dentro Liverani, Lovato e Colgecai, di conseguenza il ruolo è coperto, poi faremo tutte le valutazioni opportune quando definiremo bene quale sarà il percorso di Stefano dal punto di vista riabilitativo.
4: Cristiano Tognoli, Brescia in Gol, Tutto Sport.
6: Ma ci racconti come ha fatto a farsi male al primo allenamento della stagione?
3: È una situazione veramente strana, ha fatto una parata, la palla ha colpito il palo, nel tornare indietro dal palo ha colpito il dito. Si è distorto il dito, speravamo fosse una lussazione e invece purtroppo è qualcosa di diverso.
4: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
7: Sì, buongiorno mister, il mercato sempre in movimento, volevo chiederti appunto se sei soddisfatto fin qui della rosa che hai a disposizione e quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere nei vari ruoli.
3: Io penso che la base su cui abbiamo lavorato l'anno scorso è una base importante, al netto di tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché se andate a vedere i giocatori per quante partite li ho avuti a disposizione, tanti ragazzi li ho avuti veramente poco, alcuni praticamente niente, ma ci è servito per recuperare parli, alcuni sono stati protagonisti nei playoff, altri hanno avuto qualche difficoltà in più. La rosa è una rosa di valore, abbiamo avuto anche qualche rientro importante dai prestiti, dunque giocatori interessanti da valutare. Abbiamo fatto un acquisto importante sul ruolo di esterno come Casasola, che ci porta, insomma, sia dal punto di vista offensivo in termini di gol e di assist, secondo me qualcosa di importante che cercavamo. E dopo la società è attiva sul fatto che sappiamo che in alcune posizioni ho chiesto un miglioramento rispetto a qualche caratteristica su cui la società sta lavorando. L'ambizione è quella di migliorarci, ma di creare un ambiente competitivo all'interno, perché chi viene a Brescia deve reggere una competizione importante che è interna, dare il meglio di sé nel rispetto delle responsabilità che tutti noi abbiamo, io per primo, di portare la squadra dove sappiamo di doverla portare. E dunque chi arriva qua non ha garantito niente se non il fatto che sarà allenato al massimo, sarà messo nelle condizioni di esprimere il proprio talento, ma che dovrà sentire una grande responsabilità, che la squadra viene prima di tutto, perché è un obiettivo troppo importante da andare a prendere.
4: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Buongiorno, sono mister. Ascolta, volevo sapere, sono passate 6 settimane da Ascoli, nemmeno tantissime. Volevo sapere quanto ci hai messo a smaltire quella delusione e quanto ti ha aiutato anche l'operatività, mettiamola così, della società in questo periodo. Cioè, tanti annunci, tante cose, insomma, un progetto che comunque fin dall'ora dopo praticamente la sconfitta di Ascoli, già in conferenza stampa, Pasini aveva rilanciato.
3: Confermo quello che ho detto prima di andare a Ascoli, che sapevo e sapevamo che avrebbe fatto tanto male, e è stato così, perché quando arrivi a un passo, credi in qualcosa, sei andato oltre mille difficoltà, quando ti succede che anche Mercati prende l'ammonizione in un taglio di partita, in una finale mai vista, che viene sospesa della partita d'andata, e dici ok, un'ulteriore difficoltà a cui la squadra, come ha sempre saputo reagire, non siamo riusciti purtroppo a vincere la partita che ci avrebbe permesso di andare in Serie C. Dunque la delusione è stata tanta. Ho dovuto rompere questo flusso di delusione rivedendo la partita, perché bisogna ritornare sul luogo del delitto. Ho fatto le mie riflessioni su quella partita, ho fatto le riflessioni sulla strada che abbiamo percorso insieme, di quello che mi aveva chiesto la società in un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità di giocatori quando sono arrivato, il fatto di essere rimasti dentro e di aver portato la squadra veramente a un passo da una promozione che da un certo punto di vista sembrava molto difficoltosa durante il campionato, ma ci abbiamo raggiunto il secondo posto, siamo arrivati in finale, e lì ho trovato l'energia dalla delusione che spesso devi trasformare in forza, di dire ho un obiettivo importante, siamo stati, diciamo, coerenti con quello che dovevamo fare in questo breve tratto di stagione, che sono stati 6 mesi dove sono stato operativo io, abbiamo portato la squadra a crescere sotto tanti punti di vista, adesso dobbiamo raggiungere lo step successivo, che è quello di consolidare un'idea dal punto di vista calcistico, di consolidare la rosa con acquisti che alzeranno il livello della squadra, vincere, perché l'ambizione di tutti sappiamo che è quella di vincere, e creare questa possibilità che la squadra si riconosca in questo. E come ho detto l'anno scorso, il pubblico ci ha sostenuto, è stato straordinario, si è riconosciuto nello sforzo della squadra, con l'ambizione e la volontà quest'anno che la gente si riconosca in quello che trasmette la squadra in campo in termini di gioco, di identità, di sforzo, di carattere, di reazione alle difficoltà. Ecco, io penso che questo è il compito che ho io, da trasferire i giocatori che dovranno portare in campo, e di conseguenza quando poi la gente si riconosce anche nelle difficoltà ti dà una mano, e io penso che l'unione dell'ambiente faccia sempre la differenza, ed è quello che cercheremo durante l'anno nel confronto che avrò con voi, in quello che potrò dire ai tifosi. Ma più saremo uniti, più saremo forti, secondo me abbiamo grandi possibilità di raggiungere quello che tutti noi desideriamo.
4: Maurizio Mombelli, Brescia Gol.
9: Buongiorno mister, volevo chiederle se sotto il profilo tattico aveva intenzione di proseguire con il 3-4-2-1 che abbiamo visto nel finale della passata stagione, e se i giocatori che state sondando sul mercato, si parla di un difensore centrale e di un trequartista, vanno anche in questa direzione.
3: L'idea è sicuramente alzare il livello qualitativo, giocare con 3 giocatori con caratteristiche offensive, quei tre giocatori dentro che possono avere un'attitudine offensiva, un'attitudine che permette anche alla squadra in possesso di avere varianti di gioco, che permette in non possesso di avere un'aggressività che è stata secondo me molto importante da quando abbiamo definito quel tipo di sistema. E ormai per me le strutture sono flessibili, dunque c'è un sistema che si va a porre in fase di possesso e in non possesso, puoi costruire in tanti modi, puoi difendere in altri modi. Dunque per me la funzione che devono avere i giocatori in campo può essere che a volte sulla copertura del campo rispetto a quello che vogliamo creare come difficoltà all'avversario può variare, e la stessa cosa anche in non possesso. Dunque per me ormai i sistemi sono flessibili, però l'idea è quella di avere tre giocatori con attitudini offensive, avere esterni che abbiano capacità e qualità per andare a aggredire il palo lungo, avere qualità tecnica, far uscire il gioco bene. E dunque stiamo cercando di costruire una squadra che con le caratteristiche possa portare avanti questa idea.
4: Mariselli.
5: Si fa presto a dire vogliamo vincere, no? E a fare i proclami, queste dichiarazioni vanno accompagnate da tutto un tipo di lavoro, a partire appunto dal mercato, da quello che avete creato lo scorso anno, ma anche da quello che c'è intorno. E in questo senso la società ha aggiunto anche una figura molto importante nell'organigramma dirigenziale, che è quella di Mauro Pederzoli. Questa figura intermedia, ti chiedo come si sta sviluppando il rapporto che prima magari era a tre, Ferretti il presidente, adesso è a quattro, insomma anche questa è una novità nella continuità.
3: Sì, intanto anch'io do il benvenuto a Mauro Pederzoli, che insomma è venuto a completare l'area tecnica. Quello che io ho detto al presidente, a Mauro e Andrea, penso che quando si amplia la discussione interna si aggiunge di una figura importante che comunque ha alle spalle tanti anni di calcio, grandi competenza, ci fosse un flusso di informazioni che fosse libero, perché l'obiettivo è sempre quello di fare il meglio per il Brescia. E io penso che la competenza e la disponibilità dal punto di vista dello spessore umano di Mauro è andato a accentuare, dunque a portare a un livello successivo quello che tutti noi vogliamo fare, e di conseguenza abbiamo lavorato bene in questo mese, dove poi Mauro è stato ufficializzato, in cui anch'io ho cominciato a interagire con lui. Vedo una grande unità di intenti, vedo due direttori che lavorano bene insieme, il presidente che giustamente è al corrente di tutto, e c'è un allenatore che si confronta con il direttore e col presidente, che cerca di lavorare meglio in campo. Dunque io penso che da questo punto di vista sia stata creata una struttura adeguata per far crescere sempre di più la società e portarla in categoria che tutti noi speriamo di arrivarci il prima possibile.
2: I gironi non sono ancora stati ufficializzati, però più o meno sappiamo tutti quale dovrebbe essere il girone nel quale giocheremo. Visto e considerato che mancano grandi avversarie, dobbiamo preoccuparci, è ironico, visto il cammino dell'anno scorso con le piccole?
3: Guarda, l'errore più grande che noi, io, potremmo fare è pensando che il Vicenza ha vinto il campionato, praticamente c'è un'autostrada davanti, questo sarebbe un errore madornale. Io penso che le partite vadano giocate, che come spesso vi ho detto c'è grande rispetto verso gli avversari, che non vuol dire arretrare di un centimetro rispetto a chi sei tu e quello che vuoi fare, e di conseguenza il concetto dell'identità si sviluppa con grande umiltà, lavorando sodo, lavorando forte, sapendo che se lavori sodo e forte hai qualità per vincere ogni partita nel girone che andremo ad affrontare, e questo è lo spirito in cui ci dobbiamo ritrovare. Io penso che quando tu pensi in qualche modo che tanto alla fine hai più qualità e vinci, è l'inizio della fine, e di conseguenza quello che ha contraddistinto la squadra, la crescita che ha avuto dal punto di vista proprio dell'identità, del carattere nella fase finale del campionato, è quello da cui dobbiamo ripartire. E io dico sempre, siamo noi che determiniamo il nostro futuro nel rispetto dell'avversario, e non bisogna mai pensare che dall'altra parte ci sia qualcuno che ti accompagni alla vittoria, anzi farà di tutto per crearti delle difficoltà, però se tu queste difficoltà hai una forza dentro e hai un'identità che ti permette di andare oltre, io penso che abbiamo le qualità per vincere tante partite e vincere il campionato.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
1: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile e Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento con A Tutta C, la nostra trasmissione qui in onda su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre dedicata al mondo della Serie C. Stiamo parlando ovviamente di tanto calciomercato in questi giorni, perché non potrebbe essere altrimenti. Siamo al 22 luglio, siamo in pieno mercato, le squadre si stanno preparando nei ritiri estivi. Come diceva anche il nostro ospite precedente, l'agente Danilo Caravello, il mercato è un po' bloccato perché ci sono tante squadre che prima devono vendere, hanno tantissimi giocatori in rosa, soprattutto giovani, sotto contratto, con contratti magari anche importanti, e devono prima cercare di piazzare questi esuberi, se così vogliamo chiamarli, prima di poter affondare il colpo in entrata. Come diceva anche l'agente Danilo Caravello intervenuto da noi, se però non c'è nessuno che acquista, vendere diventa complicato, e quindi è un pochino a rilento questo mercato, che probabilmente sarà un po' diverso dai soliti mercati a cui siamo abituati, dove si parte in un inizio scoppiettante e poi una fase di stallo per ritrovarsi nel finale gli ultimi giorni con tantissimi movimenti. Quelli ci saranno sicuramente, ma molto probabilmente vedremo un mercato che andrà avanti costantemente in questi giorni, anche senza la solita fase di stallo. Abbiamo sentito prima della pausa le parole del tecnico del Brescia Eugenio Corini. Nel girone B chi ha cambiato tanto senza dubbio è lo Spezia, che è retrocesso, ha affidato la panchina a Turati, ricorderete poi tutto il caos legato al tecnico che aveva firmato con il Catanzaro in Serie B, salvo poi cambiare idea, non sappiamo cosa è successo, ma all'ultimo secondo è passato allo Spezia, il nuovo allenatore dello Spezia. Fra i giocatori nuovi, volti nuovi in casa Spezia, c'è l'ex Renate, in difesa Jonathan Spedalieri. Andiamo a sentire le sue parole. Ieri si è presentato ai canali ufficiali del club Aquilotto.
1: A Spezia, grazie. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni, le prime emozioni di questa prima settimana con lo Spezia in ritiro.
2: Allora, intanto ti ringrazio per il benvenuto, sono veramente felice di essere qua, perché questa è una piazza molto importante, un capitolo importante anche per la mia carriera, quindi innanzitutto sono felice. Poi la settimana di ritiro è andata bene, i carichi sono importanti, però è quello che si deve fare per fare una grande stagione.
1: Ecco, ti faccio una domanda che ho già fatto ai tuoi compagni: quando è arrivata la chiamata dello Spezia, che reazione hai avuto?
2: No, allora ero in vacanza, ero in Spagna in vacanza con la mia fidanzata, c'è stato un momento in cui ho detto mamma mia, è stato proprio bello ricevere la telefonata, non ho esitato un attimo insieme al mio agente ad accettare subito la proposta, perché un club come lo Spezia non si può aspettare, non si può rifiutare, quindi ho accettato subito la proposta del direttore.
1: Ecco, ti abbiamo già visto in campo in queste prime due sgambate che avete fatto. Racconta un pochino ai tifosi che tipo di giocatore sei, un bel centrale fisico, insomma, come ti descriveresti?
2: Sì, no, a me piace essere duro a volte negli interventi, essere cattivo, aggressivo, magari è una cosa che devo anche raffinare un po', perché a volte sono anche eccessivamente aggressivo, però credo che sia il mio punto di forza e nulla, mi piace non prendere gol, mi piace essere sempre attento, essere sempre in partita, spero di poter concedere meno gol possibili alle avversarie della nostra squadra.
1: Ecco, sei giovane, ma comunque hai già abbastanza esperienza in questa categoria, vieni da anni importanti, soprattutto lo scorso. Per quello che dicevi, ho visto che l'anno scorso hai preso tanti gialli, questo modo di essere aggressivo, insomma, lo dimostra anche questo.
2: Sì, sono uno che è una parte delle che devo migliorare sicuramente, perché comunque il giallo ti compromette un po' la partita, magari lo prendi in un minuto, in un primo tempo, quindi devi giocare una partita intera tra virgolette un po' limitato, perché devi stare attento, quindi è una parte del mio gioco che devo migliorare, anche a livello caratteriale sono uno che in campo è sempre molto furioso, però ecco, è una parte sia importante del calciatore che sono, ma anche un'altra parte che devo migliorare.
1: Ti faccio l'ultima per quanto mi riguarda e ti chiedo cosa ti chiede mister Turati, visto che lui comunque di quel ruolo qualcosa ne sa, come si sta comportando con i difensori in questi giorni, che ho visto avete lavorato prettamente sulla fase di sviluppo, adesso immagino si concentrerà anche su quella più difensiva.
2: No, il mister chiede poche cose semplici, concise, però fondamentali secondo me. Abbiamo lavorato sia nella parte di sviluppo dell'azione, quindi con la costruzione del gioco, ma anche nella fase difensiva, delle situazioni ecco, chiave per avere il pallino del gioco e tenere più possibile la squadra avversaria in condizioni di difficoltà. Mi trovo bene in questo tipo di calcio e spero che possiamo esprimerlo al meglio.
3: Spezza, che manca da tanti anni dalla Serie C, tu hai una buona esperienza in questa categoria, cosa serve per affrontarla al meglio?
2: Allora, io credo che questa sia una categoria complicata che però ci possiamo giocare le nostre carte al meglio, ci sono tante squadre rognose, tante squadre difficili da affrontare, però credo che con il duro lavoro e il migliorarsi, diciamo, ogni giorno possiamo arrivare a degli obiettivi importanti.
3: C'è una partita della tua carriera, un episodio a cui sei maggiormente legato?
2: Ma ecco, su due piedi non saprei, però forse il primo gol che ho segnato nei professionisti è un momento che così, appena ho ricevuto la domanda, mi è saltato fuori, quindi forse è quello lì il ricordo più bello che ho.
3: Che rapporto hai con i compagni? Siete tanti ragazzi nuovi che potete, insomma, vi state integrando?
2: No, siamo un gruppo nuovo, tanta gente nuova, però anche tanti ragazzi che c'erano negli anni precedenti. I ragazzi ci hanno accolto molto bene, devo dire, anche i ragazzi nuovi ci stiamo ambientando, stiamo facendo conoscenza, quindi son contento del gruppo che si sta creando in queste prime settimane.
3: C'è un calciatore a cui ti sei sempre ispirato, magari del passato, anche del presente?
2: Ma a me piaceva Samuel dell'Inter, quando giocava proprio nell'Inter, come tipologia di giocatore, diciamo che mi sento affine, ecco, anche se forse io sono un po' più alto, però ecco, come tipologia di giocatore mi piaceva molto lui.
3: C'è qualche abitudine o rituale che ti porti dietro prima delle partite?
2: C'è qualche rituale, sì, però me lo tengo per me, ecco, perché sono di giù e quindi certe cose ci tengo e non le voglio dire.
3: Allora, sempre per conoscerti meglio, c'è qualche hobby, qualche passione che hai al di fuori del calcio?
2: Sì, questa è una bella domanda che mi piace. Ad esempio, io sono appassionato di scacchi, mi piace giocare a scacchi, lo faccio spesso, credo che sia un buonissimo allenamento per la mente, per tenere la mente impegnata e nel tempo libero che noi abbiamo, magari fuori dagli allenamenti, io mi piace giocare. Ecco, non trovo tanti avversari, tanti compagni che ci giocano, però su internet mi diletto un po' a giocare.
3: Infine ti chiedo se hai un messaggio da dare ai nuovi tifosi che già ti hanno potuto vedere nelle prime due uscite.
2: No, quello che posso dire io ai tifosi è che quest'anno faremo di tutto per raggiungere dei grandi obiettivi e che pian piano, con il lavoro step by step, credo che riusciremo a fare una grande stagione. L'importante è che alla fine di quest'anno i giocatori che siamo adesso non saremo più i giocatori che siamo adesso, cioè saremo dei giocatori migliori, e quello secondo me ci porterà ad avere grandi risultati.
0: parole non banali quelle di Jonathan Spedalieri. Non si sente tutti i giorni un calciatore che parla di scacchi come suo hobby extra calcio, e quindi è interessante sentire questo giocatore, questo nuovo difensore dello Spezia, che si è presentato ai suoi nuovi tifosi, da tenere sotto, anche perché il paragone, avere come idolo e cercare di avvicinarsi a Walter Samuel, se riuscisse anche a fare una piccola parte di quello che ha fatto The Wall, l'argentino, nell'anno del triplete dell'Inter, insomma in quegli anni lì, lo Spezia potrebbe avere davvero un bel muro in difesa. Noi siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento mattutino. Ovviamente, come abbiamo aperto la trasmissione, la vogliamo chiudere, e non ci mancherebbe, sarebbe impossibile pensare fare diversamente, perché vogliamo e dobbiamo ricordare il nostro amico, il nostro collega Luca Esposito, che non c'è più. Era una persona, un ospite fisso qui da noi, era uno di famiglia qui in trasmissione, ve lo ricorderete sicuramente con tutti i suoi interventi qui, soprattutto durante il calciomercato, perché Luca era un grandissimo esperto di mercato per quanto riguarda soprattutto la Serie C e anche la Serie B, e ci mancherà anche per questo, ci mancheranno anche i suoi interventi, e noi lo vogliamo ricordare così, ricordiamolo così, con il suo sorriso quando interveniva qui da noi. Ovviamente era un punto di riferimento, lo abbiamo salutato anche su tutto mercatoweb.com, lo vogliamo fare anche qui, e lo faremo anche nei prossimi giorni, anche con chi lo ha conosciuto davvero da vicino nel corso di questi anni. Che dire, siamo arrivati alla fine della trasmissione, salutiamo ovviamente il nostro amico Luca Esposito, che non c'è più, e vi invito ovviamente a restare qui con noi su TMV Radio per seguire tutta la nostra programmazione. Ciao.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
5: Premessa: Ekator e Çelik per motivi diversi sono due ottimi acquisti. La Juve però ora deve cambiare passo sul fronte del mercato. Nereo Rocco diceva: datemi un portiere e Çelik per motivi diversi sono due ottimi acquisti. La Juve però ora deve cambiare passo sul fronte del mercato. Nereo Rocco diceva: datemi

0: e giocatore. L'ostacolo si chiama Aston Villa, che chiede troppo rispetto all'offerta della Juve. L'alternativa numero uno è Vicario, serve una svolta. Se l'argentino non si può fare, bisogna virare sull'italiano del Tottenham, purché si chiuda la porta. Capito l'attaccante ancora più ingarbugliato per la Juve, Colomani ormai è diventato una telenovela che dura da troppo tempo. Il Paris Saint Germain chiede una cifra superiore a 40 milioni di euro, oggettivamente troppi. È tempo di dare l'ultimatum alla società presieduta dal vendicativo Al Khelaifi. Pellegrino invece sembra vicino, ma certo non gli puoi affidare la responsabilità del fronte offensivo. Le alternative sono due come centravanti principale: il ritorno del figlio al prodigo alias Vlahovic e Sorloth. Attenzione, in deroga all'idea di Rocco, Spalletti necessita di profili in altri ruoli, per esempio il centrocampo con che si in pole position. La cosa importante è mettere a segno qualche colpo top nel più breve tempo possibile per accontentare il tecnico e agevolarne il lavoro. Magari anche un nome a sorpresa va fatto anche per i tifosi, molti dei quali depressi. Il popolo della Juve ha bisogno di vitamine emotive e di ritrovare la fiducia svanita nelle ultime stagioni.
1: Tutto Juve in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto mercato web in podcast.
3: C'è un nuovo nome per il Como di Cesc Fabregas ed è quello di Moise Kean. Parleremo di questo nella puntata odierna del podcast di Tutto Mercato Web, perché potrebbe essere un colpo, il colpo dell'estate forse della Serie A, non tanto per il valore del giocatore, che chiaramente va misurato, no? Su quello che ha dato l'anno scorso, su quello che ha dato nella stagione che ci siamo appena lasciati alle spalle, su quello che invece ha dato in nazionale, ma comunque sia sarebbe un grandissimo colpo per il Como, un attaccante che chiaramente poi dovrebbe mettersi in competizione con Dubikas, ma è un attaccante che andrebbe a riempire anche una di quelle caselle che il Como dovrà occupare, ovvero con i calciatori italiani. Lo sappiamo benissimo, no? Che il Como deve per forza di cose intervenire sul mercato per andare a prendere i nostri connazionali in vista della prima storica qualificazione in Europa, che equivale alla prima storica qualificazione anche in Champions League. Servono gli italiani al Como, e quindi il Como ha chiesto informazioni all'agente del calciatore della Fiorentina, Alessandro Lucci, e nelle prossime ore valuterà se affondare il colpo, se provare a fare un'offerta alla Fiorentina. Cosa pensa la Fiorentina? La Fiorentina aveva la possibilità di incassare 62 milioni di euro nei primi 15 giorni di luglio, tantissimi, troppi, quelli della clausola presente nel contratto di Moise Kean, e quindi chiaramente nessuno ha fatto un'offerta, anche visti gli infortuni, no, che hanno caratterizzato la fase finale della stagione di Kean nella primavera del 2025, del 2026, quella che ci siamo appena lasciati alle spalle. È una Fiorentina che però non ritiene Moise Kean incedibile, è una Fiorentina che sta spendendo tantissimo sul mercato e che dovrà in qualche modo rientrare. Poi è chiaro, dovesse andare via Kean, la Fiorentina dovrebbe prendere un altro centravanti, i centravanti costano e quindi sarebbe un po' il cane che si morde la coda, ma una Fiorentina che lo dovrebbe sostituire alla grande, perché sta facendo una grande squadra per il momento. Difesa e centrocampo sono stati sistemati, adesso praticamente manca tutto l'attacco, specie se Moise Kean appunto dovesse partire. Qual è la valutazione che fa la Fiorentina di Kean? Impensabile prendere i 62 milioni, come abbiamo detto prima, e quindi la Fiorentina che si accontenterebbe tra virgolette di 40-45 milioni di euro per il suo centravanti numero 20, che ha rilanciato dopo le difficoltà avute alla Juventus nell'ultimo anno. Adesso starà al Como fare la prossima mossa. La Fiorentina chiaramente sta aspettando, se non dovessero arrivare offerte, la Fiorentina se lo terrebbe, e come Moise Kean. Però di fronte a un'offerta molto molto vantaggiosa, come abbiamo detto prima, dai 40-45 milioni di euro, sicuramente la starebbe a sentire. Quindi adesso è tempo di riflessioni, sia in casa Como che poi, nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta anche in casa fiorentina, ma il Como dà la sensazione di poter dare un altro colpo a questo mercato,

0: perché dicevamo, mancano gli italiani al Como e il Como sta andando a prendere l'italiano migliore, prendibile, perché chiaramente quando parliamo di Tonali, venduta più di 100 milioni, di Donnarumma, di Barella Bastoni, sono tutti giocatori che sulla carta e anche sul campo stanno rendendo meglio e hanno sempre reso meglio di Moise Kean. Però è anche vero che dall'altra parte il giocatore prendibile, acquistabile, migliore di tutti in questo momento italiano è Moise Kean, e il Como che cerca gli italiani cerca di prendere proprio Moise Kean.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Voce giallorossa in podcast.
3: Nessuno si aspettava i fuochi di artificio a giugno, tanto meno a luglio, ma forse almeno una faccia nuova a Trigoria qualcuno se l'aspettava. Invece si procede con calma, molta calma, forse un pochino troppa. Di certo le eventuali plusvalenze da fare entro fine luglio e non più entro giugno hanno spostato in avanti l'urgenza di cedere e hanno quindi forse anche rallentato il mercato in entrata. Fatto sta che Gasperini attende con impazienza qualche nuovo allievo da formare e rendere uomo. E il primo potrebbe essere Somerville, da pagare a peso d'oro e con la responsabilità di essere l'acquisto più costoso della storia della Roma. L'esterno olandese, dovesse venire nella capitale, dovrà sicuramente avere le spalle più larghe di Schick, che fu probabilmente schiacciato da quel peso. Un pizzico di esuberanza e beata incoscienza lo aiuteranno, ma le cifre che girano, pur normali in un mercato come quello inglese, richiederanno che Somerville riesca fin da subito a essere decisivo. O almeno questo si pretenderà da lui, e allora Gasperini dovrà moltiplicare non i panni e i pesci, ma i gol dell'olandese. Un po' come fatto con Lookman, che prima di trasferirsi a Bergamo non aveva mai segnato più di 6 gol in campionato. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Alessandro Carducci.
1: Voce giallorossa in podcast.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
4: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
5: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
4: Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
5: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
4: Lo sport. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
6: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, una nuova giornata da vivere insieme per analizzare tutti i fatti del momento, e sono tante le storie, soprattutto legate al mercato, ma ci sono anche questioni legate agli alti piani della politica del calcio, con Infantino che si trova già al centro di una querela legale dal punto di vista penale con Michel Platini, che dunque cerca di tirargli un brutto scherzo, comunque di prendersi la sua rivincita anche meritata, visto che per 10 anni è stato accusato di fatti che non aveva commesso, e nel frattempo avevano portato all'elezione del presidente attualmente in capo alla FIFA, con le elezioni che, come sapete bene, ci saranno il prossimo 18 marzo 2027, quindi una stoccata che potrebbe far traballare la quasi certa praticamente rielezione del presidente della FIFA, con nel frattempo altre superpotenze mondiali che chiedono al Khelaifi, il numero uno del Paris Saint-Germain, di scendere in campo e di fronteggiare, diciamo, il presidente della FIFA e cercare di creare almeno una sorta di ballottaggio. Ma c'è tanto da parlare dal punto di vista del mercato, c'è tanto da parlare anche dal punto di vista della ricostruzione del nostro movimento nazionale, a partire dalla nazionale, con l'idea di Guardiola che si è preso del tempo prima di dare una risposta, e le alternative legate ai soliti nomi che, come sapete bene, sono quelli di Mancini, Pirlo e, un po' più staccato, forse lontano dai riflettori, Antonio Conte, che comunque, per quanto riguarda invece gli utenti medi, i tifosi, scavalcherebbe sia Mancini che eventualmente lo stesso Pirlo. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi mi fa piacere fare questo spazio editoriale con Federico Bertone. Ciao Federico, ben trovato.
2: Ciao, eccoci. Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Federico. Allora, piatto ricco, anche se poi dal punto di vista ci sono tante cose di cui parlare. Allora, cominciamo un attimo dai piani alti del calcio mondiale, perché poi quando non funziona il calcio a livello nazionale, a livello mondiale, bisogna andare a guardare la famosa testa, no? Quindi, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questo mondiale dal punto di vista organizzativo, e soprattutto ti aspetti una rielezione facile di Infantino, e come ha gestito e come sta gestendo il calcio mondiale?
2: Guarda, ti dirò, io non faccio parte della colonia dei critici, perché a me onestamente il mondiale è piaciuto. All'inizio forse abbiamo fatto un po' fatica a ingranare, cioè la sensazione che ci fossero un po' troppe squadre, un po' troppe partite, esatto, c'era, ma in realtà secondo me poi questa cosa è andata via liscia. Devo dire che anche a livello tecnico si è visto un bel mondiale, non è scontato, perché ormai giocando tanto si tende ad arrivare a queste competizioni con i giocatori stanchi, si giocava anche in condizioni meteorologiche molto complicate. Nel complesso a me però questo mondiale è piaciuto, e quindi capisco anche che si possa pensare di allargarlo ulteriormente. Ormai sembra quasi fatta, quasi ufficiale, l'allargamento a 64, esatto, squadre. Secondo me alla fine non rovinerà nulla, io credo che si debba semplicemente trovare un nuovo equilibrio. Quello che non mi è piaciuto è l'eccessivo prostrarsi di Infantino alle logiche di potere. Attenzione, anche qui queste cose sono sempre accadute, perché poi se facciamo finta che sia la prima volta vuol dire che non abbiamo guardato i mondiali prima. Io ricordo nel 2002 una Corea del Sud clamorosamente spinta fino in semifinale dagli arbitri. Non ricordo personalmente perché non ero ancora nato, ma ho letto e so che nel 78 l'Argentina, durante la dittatura Videla, ebbe dei vantaggi, arrivò fino in fondo, poi vinse anche quel torneo. Quindi non è che non è mai accaduto che la FIFA si piegasse alle logiche di potere, ma la cosa che non era mai accaduta è che tutto questo avvenisse alla luce del sole. Ecco, questa è la grande novità, che onestamente non può che preoccupare per il futuro. Vedere che va tutto bene, Infantino si ritrova praticamente a fare il burattino di Donald Trump, e io credo che la stessa cosa avverrà in Arabia Saudita nel 2034, quando sarà non più il burattino di Trump, ma sarà probabilmente il burattino degli sceicchi, e così via. Quindi sta prendendo una deriva pericolosa da questo punto di vista il calcio. Però credo che nel complesso sia stato un bel mondiale, e quindi, per rispondere alla tua domanda iniziale, credo che sì, verrà rieletto. Verrà rieletto perché ha i voti, ai voti dei continenti. Se poi Platini riesce a far scoppiare uno scandalo,
1: e più voti hai.
2: Ma esatto, ma infatti il vero nodo di Infantino in questo momento è l'Europa, perché l'Europa non è contenta. L'Europa non è contenta perché alla fine il calcio trainante è quello europeo, parliamoci chiaro, però in proporzione è il continente che ha meno posti. Ma Infantino sta risolvendo questa situazione, perché il mondiale a 64 darà più posti anche all'Europa. Quindi credo che da quel punto di vista Infantino si stia muovendo molto molto bene.
1: Si è creato i presupposti per ottenere una facile rielezione. Mi hai detto che ti è piaciuto questo mondiale, mi parli un po' di questa finale e anche un po' di quello che ha fatto discutere tanto, cioè la reazione degli argentini a una sconfitta che comunque sul campo è stata abbastanza netta, ma che dopo non hanno preso benissimo.
2: Sì. Io penso che la finale sia stata forse una delle partite più brutte, se andiamo a prendere poi tutto il percorso, però anche questa è una cosa che può succedere, perché sappiamo le finali sono molto tirate. In più non sottovaluterei l'aspetto caldo, che secondo me ha giocato un ruolo fondamentale. Si vedeva che le squadre erano stanche, negli Stati Uniti, a New York, se non sbaglio erano le 14 o le 13, insomma era un orario non da finale di mondiali. Poi c'è l'atteggiamento in campo che diventa decisivo, perché la Spagna la partita ha provato a farla fin dal primo minuto, l'Argentina ha giocato a non far giocare la Spagna. Aggiungiamoci il solito carico di provocazioni, di insomma questo calcio che l'Argentina ha usato per quasi tutto il torneo e che ha, in maniera particolare ha estremizzato durante la finale, che onestamente non mi è piaciuto. Io credo che sia stata una vittoria meritata quella della Spagna, ma non meritata solo per quello che si è visto in campo, ma anche per questi atteggiamenti qui. Onestamente a me non è piaciuto per niente l'atteggiamento degli argentini, ma non soltanto contro la Spagna, anche in altre partite.
1: No, anche a me, anche lì poi possiamo, Federico, ritornare nella storia e dire che bene o male storicamente è sempre stata un po' così la nazionale argentina, quindi
2: è vero,
1: non
2: è vero.
1: Ci si stupisce più di tanto, però magari quando alla fine stringi la mano all'avversario non è mai una cosa sbagliata, soprattutto al termine di un mondiale.
2: No, ma dai, però Vincenzo, vedere quella scena di tutta l'Argentina girata di spalle
1: brutta,
2: mentre
1: brutta.
2: La Spagna veniva premiata è proprio una cosa che non ha senso, cioè neanche dici guarda, fossero successe delle cose così gravi in campo, non lo so, errori arbitrali, no? Allora, vabbè, non dovresti, ma diventa anche comprensibile. Ma francamente, dopo la partita dell'altra sera, mi devi spiegare qual è la ragione di questo, qual è il motivo di questo atteggiamento? Non c'è.
1: No, assolutamente non c'è, se non di matrice antisportiva, lo possiamo tranquillamente
2: esatto.
1: Dire. E vabbè, questa è una cosa che non ci è piaciuto. Prima di ritornare sul campo, andiamo ad affrontare un'altra tematica extracampo, così facciamo questo valzer e questo balletto. Dunque, niente sequestri, troppo calore mediatico, Arbitropoli di fatto va verso l'archiviazione anche dal punto di vista della Procura federale. Il tenore, scrive, racconta anche il Corriere della Sera, il tenore delle intercettazioni induce a ritenere estremamente probabile, che Rocchi riferisca il contenuto di conversazioni intrattenute direttamente con esponenti dell'Inter. Ma, secondo il Corriere della Sera, dal decreto di archiviazione per l'Inter emerge che sul mancato sequestro di telefonini e PC abbia pesato il troppo quindi clamore mediatico. Dopo il 25 aprile scorso, giorno in cui poi se ne ha la notizia per l'invio dell'avviso di garanzia che è stato consegnato, come sai bene, a Rocchi, nonostante si ritenesse estremamente probabile che vi fossero appunto conversazioni con esponenti del club nerazzurro, volendo però il sequestro poi lo si poteva fare anche prima eventualmente per andare a fondo di questa vicenda. Come si sta chiudendo tutto ciò? Perché si va verso un'archiviazione, verso un qualcosa di non chiaro, comunque sia la giustizia ordinaria che la giustizia sportiva archiveranno il tutto come accuse millantate, ma nulla di concreto per i motivi che ti ho detto. Però a un occhio vigile di un giornalista come te e di un tifoso qualsiasi, cosa emerge? Qual è il quadro che emerge?
2: Emerge intanto che sinceramente questa inchiesta ce la devono spiegare prima o poi, cioè o è stata una gigantesca bolla di sapone e allora ci dicano che la Procura di Milano ha buttato anni di lavoro e di soldi pubblici per una cosa che non aveva senso e sarebbe molto molto grave, oppure se non è così ci dicano perché viene archiviato tutto senza ulteriori approfondimenti. Cioè sinceramente io questa inchiesta sugli arbitri non me la sto proprio spiegando, alla fine abbiamo solo perso tempo, abbiamo parlato di una cosa che non esisteva, poi in realtà andando a leggere le carte qualcosa secondo me esiste, almeno meriterebbe un approfondimento, ma mi sembra che nessuno lo voglia fare. Poi io scinderei un attimino la giustizia ordinaria da quella sportiva, perché questo ci hanno insegnato negli anni, no? Fin da Calciopoli, andando anche poi ad altre inchieste, ci hanno insegnato che sono due ordinamenti diversi. La giustizia penale segue ovviamente altre tempistiche, segue altri criteri. Quella sportiva invece è più rapida e soprattutto si basa sulla presunzione di colpevolezza e non sulla presunzione di innocenza, che invece è il fondamento della giustizia ordinaria. Quindi, per farla breve, quando sono inquisito dalla giustizia sportiva si presume che io sia colpevole e io mi devo difendere, mentre invece quando vado in un tribunale penale è l'opposto. Esatto. Io fino a prova contraria sono innocente e sei tu che devi portare le prove. Allora mi chiedo, alla luce delle telefonate che abbiamo comunque ascoltato, no? In cui è vero, non ci sono dirigenti di club coinvolti, in questo caso dell'Inter ci sono Rocchi e altri che parlano, però parlano dell'Inter, parlano di alcune pressioni, parlano di alcune partite. Ma possibile che la giustizia sportiva si disinteressi totalmente di questo? Perché in passato è stata molto, ma molto più zelante per situazioni che poi alla fine si sono rivelate simili.
1: Sì, per esempio a me viene in mente anche il famoso 2022 sulla indagine sulle plusvalenze che ha coinvolto la Juventus, ma non è mai stato spiegato perché accusare una squadra e non chi ha fatto le trattative con quella squadra. Poi lì si parlò di sistema, qua invece è stato detto che delle influenze c'erano ma non erano diventate sistema. Insomma, alla fine è un po' quella zona grigia dove è vero tutto e il contrario di tutto, sì. Federico, sulla quale è arrivata la spallata dalla Corte di Giustizia Europea, che intanto ha detto i soggetti coinvolti possono rifarsi al TAR laddove ritengono iniqui certi provvedimenti. Però è un modo per dire, ragazzi, non è che potete fare quello che vi pare lì dentro, perché
2: no, ma appunto, cioè io non voglio tornare a Calciopoli perché poi è una storia superata, sono passati 20 anni, però onestamente Calciopoli ci ha insegnato che poi alla fine, dopo tanti anni, quando sono arrivate le sentenze del processo penale, del processo ordinario, non c'erano prove che i campionati fossero non regolari, non c'erano prove, quindi si è andati poi a condannare determinati personaggi con l'accusa di reato a consumazione anticipata, che sostanzialmente è: tu hai provato a manipolare, non mi importa se ci sei riuscito o no, già solo il fatto che ci hai provato è un reato. Benissimo, allora se io leggo nei dispacci della procura, leggo che qui non si parla di sistema, ma si parla di singole interferenze di una società nei confronti dei vertici arbitrali. Ma mi state dicendo che le interferenze sono ammesse?
1: Esatto, quindi il tentativo adesso non è passibile di punizione, insomma, è quello il discorso. Perché
2: esattamente.
1: Poi la Cassazione chiuse Calciopoli dicendo: non conta che magari un arbitro condizioni realmente una partita, conta che tu abbia provato a far sì che l'arbitro condizionasse, diciamo così, il tentativo,
2: esattamente,
1: l'interferenza.
2: Esattamente.
1: E questa che cos'è? Poi dopo è sparito tutto.
2: No, ma è la procura stessa che parla proprio di interferenza. Esatto. Io ho usato apposta questo termine perché lo usano loro. L'interferenza è stata dimostrata, c'era, non tale da parlare di sistema, benissimo, però l'interferenza, cioè io ripeto, non mi riferisco tanto alla giustizia ordinaria perché mi rendo conto che dal punto di vista penale qui non c'è proprio nulla. Quella sportiva però mi hanno sempre detto che funziona diversamente, no?
1: Certo.
2: Che per molto meno va, e quindi vorrei capire cosa farà, perché poi non è detto che non farà nulla, eh? Diciamo che si presume che siccome è stato archiviato tutto da quella ordinaria, la stessa cosa farà quella sportiva,
1: sì.
2: Ma è una presunzione che noi abbiamo in questo momento, non è una certezza.
1: Se diventasse certezza, secondo me sarebbe lecito anche che, perché poi io do la responsabilità anche ai club di Serie A, perché se c'è una cosa che noi da giornalisti o i tifosi vedono come incoerente, quantomeno dovrebbero essere anche i rappresentanti dei vari club a dire: scusate, ci spiegate come funziona, che non ci abbiamo capito niente. Un po' come la storia del VAR dell'anno scorso, no? Che a volte il pestone era rigore, a volte il pestone non era pestone perché era laterale, era dietro. E allora quando poi si agisce con poca chiarezza, il tifoso dice: sì, ma qual è la verità? E il presidente del club, che subisce danni o non li subisce eccetera, dovrebbe dire: sì, quali sono i margini nei quali uno si può muovere. Per esempio, ci aggiungo, Federico, anche il fatto che ci sono 4 club che hanno l'addetto all'arbitro. È una figura necessaria? È fondamentale? È una figura che potrebbe invece creare presupposto a pensare cose negative? Perché non ce l'hanno tutti? Perché solo 4 club? Perché è facoltativa? Anche queste sono domande che penso bisogna porsi, no?
2: Sì, sono d'accordo, è un mondo troppo grigio, bisognerebbe cercare di farlo diventare un po' più definito. Onestamente c'è sempre questa zona d'ombra sul tema arbitrale che non si riesce bene a capire, cioè hai fatto anche quello che hai detto tu adesso, effettivamente fa riflettere, cioè la figura dell'addetto agli arbitri. Però che cosa può fare un addetto agli arbitri? Cioè fin dove si può spingere? Che cosa è lecito e cosa non lo è? Parlare col designatore si può fare o non si può fare? E se si può fare, che cosa gli si può chiedere? Cioè, sono tutte cose che andrebbero definite chiaramente, no? Una volta, 20 anni fa, si era detto che non si poteva. Però mi pare che poi negli anni, come sempre in Italia, no? Piano piano uno torna un attimino ad allargarsi e a
1: Escono parole
2: cercare di,
1: nuove,
2: no?
1: tipo non è sistema,
2: Esattamente.
1: è sistema è la nuova parola che viene utilizzata per far cadere l'ascia o non farla cadere, che poi può avere un senso, no? Tu dici sistema significa che fai una cosa sistematicamente, ma la punibilità di un qualcosa è solo sulla sistematicità o anche sull'occasionalità? Perché anche
2: Esatto.
1: se mi spieghi la differenza tra le due, allora uno dice sia che sia sistematico che no, l'hai fatto una volta e hai provato a farlo 10 volte, ti prendi la stessa condanna, perché non si può fare
2: Esatto.
1: semplicemente. Non è che io porto la macchina, allora puoi guidare la macchina senza assicurazione? No. Se lo fai una volta, chiudo un occhio, se lo fai due
2: Se lo fai
1: volte, se
2: occasionalmente,
1: lo fai
2: dici,
1: tre volte, la
2: esatto.
1: terza mi sfugge, sei stato bravo tu perché non me ne sono accorto, se lo fai troppe volte, poi a un certo punto ti devo fermare. Non ha senso che c'è una regola e una
2: No.
1: legge, o è così o non è così. Vabbè, sono d'accordo con te. Affrontiamo invece il campo, ritorniamo un attimo sul campo e parliamo di un mercato complicatissimo per le squadre italiane. Chi si è mosso bene per adesso? Intanto il Milan che ha fatto questi due colpi, uno in attacco e uno in difesa, gli serviva. Poi ci aggiungo anche che comunque la conferma di Modric per un altro anno e Rabiot che non segue Allegri per una volta ma resta al Milan sono altri due colpi sicuramente importanti, ma manca
2: Sì.
1: ancora qualcosa. Però il Milan era partito malissimo perché non si sapeva manco chi faceva il mercato, non si sapeva chi sarebbe stato l'allenatore. Adesso c'è Amorim, c'è l'attaccante, c'è il difensore, il portiere resta che comunque è uno dei migliori che ci sono in circolazione, un centrocampo più o meno forte, eccetera. Ti aspetti altro dal Milan o credi che per adesso abbia si sia mosso in modo da poter aspettare l'occasione per completarsi?
2: Ah, beh, io penso che ad oggi il Milan sia forse l'unica squadra che ha fatto mercato.
1: Ah, insieme alla
2: Parlo delle
1: Fiorentina.
2: big, ovviamente. Sì,
1: Sì.
2: certo, anche la Fiorentina ha fatto tante cose, però diciamo io parlo
1: Delle
2: delle
1: big.
2: big, no? Di quelle teoricamente candidate alle zone più alte. Il Milan è quella che ha fatto di più, ha fatto due acquisti importanti, ha speso tanti soldi, però io credo che no, non sia a posto. Adesso piano piano deve cedere tanti giocatori. E credo però sì, si sia messo nella condizione di poter aspettare, quello sì, perché le urgenze secondo me le ha tappate. L'attaccante serviva, ne aveva bisogno ed era anche giusto che arrivasse il prima possibile, così come il difensore, no? La conferma di alcuni giocatori importanti, giocatori chiave come Rabiot, Maignan, lo stesso Modric, insomma, è arrivata. Quindi Amorim sa di poter contare su questi personaggi, su questi elementi. Credo che adesso sia nella condizione di poter aspettare. C'è un vero grande nodo, che è quello legato a Rafaleao,
1: Sì.
2: perché se sai, la cessione di Leao sarebbe quella che teoricamente ti sblocca intanto dei soldi, perché il Milan valuta Leao almeno 50 milioni, forse anche di più, però diciamo 50. Io poi credo che lo cederà anche a meno, però diciamo che il Milan oggi non vuole, no, a inizio mercato svalutare Leao. E soprattutto Leao ti libera una casella, perché Leao non è un giocatore come gli altri, Leao è un giocatore condizionante, cioè Leao se ce l'hai è titolare e deve giocare lì a sinistra, a parte l'anno scorso che è stato fatto giocare punta, ma insomma non ha funzionato. Leao ti fa giocare in quel modo lì. Quindi diciamo c'è quel nodo, ma per il resto credo che sì, il Milan si sia messo nella condizione di poter anche un po' aspettare e vedere quello che succede. E sappiamo che poi i prezzi scendono, no, strada facendo.
1: Sì.
2: Quindi poi il Milan completerà, però secondo me il grosso lo ha fatto.
1: No, sono d'accordo. Milan, Inter, Juventus, cioè, pardon, Inter, Juventus e Roma invece stanno avendo qualche difficoltà in più. L'Inter deve
2: Sì.
1: sostituire Dumfries e si è trovato davanti dei muri diversi. La Juventus è sulle tracce di Colomani da secoli e anche adesso di Dibu Martinez con la difficoltà di cedere, anche se pare stia arrivando un'offerta importante alla Galatasaray per Bremer e quello potrebbe sbloccare qualcosa, ma ha le mani legate perché deve cedere prima di acquistare. La Roma pensava di aver in mano Summerville, ma poi c'è di mezzo la Premier, Federico. Fiorentina fin quando ci sono club di Premier che si vogliono prendere lo stesso giocatore puntato da Club Italia, non c'è niente da fare, perché insomma parliamo di Somerville, giocatore che giocherebbe la Serie B il prossimo anno in Inghilterra, e credo sia andata alla squadra di Simone Inzaghi per una cifra vicina ai 90 milioni.
2: In Arabia.
1: Stiamo parlando di 90 milioni per un giocatore che avrebbe giocato la Serie B l'anno prossimo. Quindi questi club italiani in generale quante difficoltà avranno ancora in questa finestra di mercato e come ne escono? Con le idee? Nomi nuovi?
2: Ne hanno tante difficoltà. Io non voglio pensare onestamente che ogni dirigente che lavora alla Roma non sia capace, perché sai, fosse successo uno o due anni fa sicuramente ce la saremmo presa con il Tiago Pinto, il Ghisolfi, però la verità è che se la Roma ha tutti questi problemi nel chiudere le operazioni è perché quando poi arriva a dover trattare di fronte a determinate cifre non ha il via libera. Cioè la Roma avrebbe chiuso secondo me Somerville se una settimana fa gli avesse dato 6 milioni di ingaggio come chiedeva lui, oggi Somerville sarebbe della Roma. Il problema è che la Roma non ha potuto chiudere. E poi è arrivato l'Al Hilal di Inzaghi invece ti può dare quello che vuoi, e questa è una cosa che è successa anche all'Inter con Palestra, esatto. Perché più o meno la situazione è simile, l'Inter tergiversava, provava a trattare sul, passatemi il termine, sul centesimo, poi è arrivato il Chelsea e in due ore ha chiuso l'operazione. Poi c'è la Juve, che è un caso ancora diverso. La Juve, mi rendo conto che Carnevali e Massara stanno vivendo un'estate molto complicata, perché la Juve ha intanto un settlement agreement da rispettare, non fa la Champions e quindi questo comunque ti chiude un attimino le operazioni, e poi ha troppi giocatori da vendere che non riesce a vendere perché ha commesso tanti errori negli anni passati. Pensare che ci sia ancora Arthur alla Juventus... Arthur acquistato se non sbaglio nel 2020, siamo nell'estate 26 ancora lì, capisci che insomma non è facile muoversi. Piano piano ci riusciranno, tutti riusciranno a fare qualcosa, però mi rendo conto che siamo veramente un campionato in difficoltà rispetto alla concorrenza, mancano i fondi per muoversi nella maniera migliore.
1: Spalletti intanto confermato alla Juventus, che ha cambiato più allenatori in quest'ultima fase che negli ultimi 20 anni. Allegri che si posiziona sulla panchina del Napoli, un po' a sorpresa perché è un ambiente che un po' lo rigetta, però per adesso lo accoglie come poi è giusto che sia. Amorim sulla panchina del Milan, Chivu che resta all'Inter, Gasperini che si conferma alla Roma, e poi tutti gli altri cambi di allenatori che ci sono stati in Serie A, da Sarri che va ad allenare l'Atalanta, Gattuso sulla panchina della Lazio. Qual è il progetto tattico che ti incuriosisce di più vedere, in senso positivo o in senso negativo, il prossimo anno?
2: Guarda, allora, se parliamo di curiosità, quello che mi incuriosisce di più è Amorim, nel senso che, sai, è quello che si conosce meno, è quello che oggi non sei in grado di dire farà bene o farà male, cioè onestamente lanci una monetina se oggi ti sbilanci. Mi incuriosisce però, perché allo Sporting ha fatto grandi cose, e non per un anno ma per quattro. Ha fatto molto bene anche in Champions League, infatti lo United arrivò poi addirittura a pagarlo 15 milioni, credo che sia un record, per averlo a metà stagione. Poi però va lì e fa non male, di più, malissimo, quindicesimo, quindi proprio un disastro. Quindi mi incuriosisce molto vedere se quest'idea di calcio offensivo, pressing, può funzionare al Milan dopo un anno in cui si è fatto esattamente l'opposto, no? L'anno scorso con Allegri si è cercato un calcio molto più pragmatico, sì. E poi no, anche Allegri al Napoli può essere un elemento di rottura, perché insomma io non sono un allegriano e non veniamo da un anno positivo per Allegri, però io dico anche che il Napoli è molto forte e onestamente mi incuriosisce vedere cosa si può fare con una rosa così, perché sinceramente la rosa del Napoli in Italia, lo abbiamo detto anche l'anno scorso, forse è seconda solo a quella dell'Inter, ma ti dico forse, perché al completo secondo me se la gioca con l'Inter, non ci vedo tutta questa differenza. Gli altri allenatori che hai citato non sono delle sorprese, non sono delle novità. Chivu c'era già, Gasperini c'era già, Spalletti c'era già, e Spalletti ha fatto molto bene da quando è arrivato alla Juve, secondo per media punti da quando c'è lui. Quindi credo, forse guarda, di questi tre ti posso dire, vedere cosa farà Gasperini con l'impegno della Champions e vedere anche Chivu se riesce a riconfermarsi, perché poi sai, vincere una volta più può essere anche facile, riconfermarsi invece diventa complesso.
1: Direi proprio di sì, è quello l'aspetto più importante, però insomma mi sembra che tutto sia tracciato. Abbiamo trascurato una squadra con la quale chiudo questo intervento con te, che è il Como, che nel frattempo agisce veramente da grande, nel senso non ha problemi di spese, perché c'ha Suarso lì che addirittura sfida l'UEFA dicendo sì, ma sì, se non rispettiamo i pareti pagheremo le multe, non fa niente, la squadra la faccio lo stesso e poi pago la multa, no? Che è una strategia poi questa, di fatto, perché anche la Roma a un certo punto ha detto ho pagato per anni, cioè mi sono limitato per anni, adesso l'ultima, amen, faccio come mi pare, poi pagherò una multa. Quindi laddove lo puoi fare magari lo fai, agiri così, cioè pagando la multa e i paletti, ma intanto ti costruisci una squadra che ti permette di guadagnare soldi per pagare la multa e pagare anche il caffè a tutti i coloro i quali rappresentano l'UEFA e la FIFA. Però è un Como che, se dovesse prendere anche Moise Kean, confermato Nico Paz, spese incredibili, Cialoba che dovrebbe chiudere eccetera eccetera, sta diventando una squadra che può vincere addirittura qualche trofeo l'anno prossimo, magari penso alla Coppa Italia, quello più alla portata.
2: Io ti dico di sì, ti direi di sì, perché onestamente questo Como sta bruciando le tappe. Non è la prima volta che c'è una proprietà ricca in Italia o in generale all'estero, però siamo sempre stati abituati che queste proprietà ricche, soprattutto straniere, ci mettono un po' a carburare, perché magari all'inizio spendono male, perché hanno fretta, non riescono ad aspettare i risultati, quindi cambiano. Invece il Como sta lavorando benissimo, cioè non si può dire proprio nulla, sta crescendo step by step senza sbagliare una mossa. Anche il mercato che ha fatto fino adesso è stato sempre un mercato, sì è vero, dispendioso, ma sempre su giocatori poco conosciuti, giovani, funzionali al progetto, poco mediatici ma estremamente efficaci. Sì. Ecco, quest'estate chiaramente con la Champions League qualcosina di diverso va fatto, quindi si è andati sulla conferma di Paz, che di fatto è un acquistone, anche se credo che il Real abbia comunque la ricompra fra un anno, però per adesso è suo. E poi sì, io ecco, qualche dubbio io ce l'ho sinceramente su Kean al Como, nel senso che a me Kean piace, però non ce lo vedo molto col gioco di Fabregas. Ho sempre visto Kean più come un cavallo da
1: ripartenza
2: da
1: veloce.
2: Ripartenza. Esatto, sì, bravo. Esatto. Invece Fabregas, questo tiki-taka, boh, vedere lì Kean. Però io mi fido di Fabregas. Cioè, se Fabregas ha identificato Kean come l'attaccante giusto, evidentemente l'ha studiato e sa di cosa parla. Per cui vediamo, insomma, potenzialmente è un gran bel Como, anche Cialoba, cioè sono tutti giocatori importanti di profilo internazionale, può fare bene, fermo restando però che la Champions comunque di solito ti fa pagare dazio,
1: cioè
2: anche se tu sei strutturato, però la prima esperienza in Champions di solito qualche punto te lo toglie in campionato, vediamo se riescono a stupirmi ancora.
1: Vediamo, perché veramente il Como diventa un po' la giostra dei sogni, no? E tu sali sopra e realizzi obiettivi clamorosi che non ti aspettavi realizzasse, bruciando le tappe, come hai detto che ha fatto. E Federico, grazie davvero, una bella chiacchierata questa mattina.
2: Grazie
1: insieme.
2: A te.
1: Poi magari ti ridisturberò senza disturbarti.
2: Ma volentieri.
1: Te ne vai
2: volentieri.
1: In ferie anche?
2: Sì, andrò un paio di settimane anch'io.
1: Amen, ci vuole ogni tanto, che sarà un'annata molto impegnativa. Grazie a Federico Bertone, un grande abbraccio,
2: grazie,
1: buon lavoro.
2: Grazie Vincenzo,
1: ciao,
2: un
1: Federico,
2: abbraccio, ciao, ciao.
1: Noi ci fermiamo per la prima volta, finisce qua lo spazio editoriale, il rientro sarà Rotocalcio con la squadra di tutto Mercato Web e le trattative di mercato, perché c'è tanto di cui parlare, si sta cominciando a muovere qualcosa, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
1: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile e Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Dottor Kernal.
1: In cabina di regia. Allora, andiamo a dare invece tra poco il buongiorno a Di Benedetto, che farà il collegamento dalla redazione di Tomeccato Web, ma andiamo a dare delle notizie anche in anteprima, o meglio cominciamo ad anticipare più che in anteprima delle notizie che in realtà avevamo dato anche in anteprima, perché la notizia di André Silva vicino alla Juventus era in realtà un'idea che vi avevamo raccontato nell'altra emittente qualche settimana fa. Parliamo di André Luis Dias, centrocampista brasiliano del Corinthians. Dopo magari lo raccontiamo e ve lo spieghiamo bene che tipo di giocatore è. Il Corinthians si trova in una situazione per cui ha bisogno, dopo aver ottenuto un ulteriore blocco del mercato dalla FIFA, di vendere, e quindi questo aprirebbe le porte a una facile trattativa per la Juventus. Giocatore che era già stato vicino al Milan, peraltro, poi non se ne fece più nulla con tanto di ricorso ai tribunali. Giocatore che è valutato 17-18 milioni più bonus per il 70% del cartellino, con la concorrenza del Fenerbahce da superare. Il brasiliano, tra l'altro, era stato a un passo dal Milan, non lo ricorderete bene, e quindi c'è questa trattativa da seguire. Peraltro, poi ne parliamo e lo chiedo nel dettaglio a Lorenzo Di Benedetto, che è sicuramente più informato di me nella fattispecie. Alcuni giocatori brasiliani sono proprietari di parte del cartellino, per cui una percentuale sulla rivendita se la intascano di fatto loro, quindi intascherebbe il 20% se non sbaglio, e questo crea a volte delle difficoltà all'interno delle trattative, ma insomma questo è da vedere. Parallelamente Massara sta lavorando anche al giovane talento bosniaco Kerim Alibergovic del Bayer Leverkusen, con la mediazione di Janic. Nonostante la valutazione di 30 milioni, i contatti sono in corso con il papà e l'intermediario. Situazione da monitorare invece per il centrocampo: si cerca sempre esperienza di Frenkessie, per il quale ci raccontano essere stato di fatto prenotato dalla Juventus, e poi ci si lavorerà su per capire come chiudere, perché ricordiamo che Frenkessie arriverebbe a parametro zero, quindi sarebbe da concordare esclusivamente il prezzo del cartellino. A frenare l'operazione in entrata ovviamente c'è la necessità di andare a smaltire tanti esuberi, tanti giocatori che devono andare via, 160 milioni di ingaggio circa su una rosa di 30 giocatori, i primi a partire potrebbero essere Cabal, Gatti con il Napoli che spinge dopo l'infortunio di Buongiorno, e soprattutto Gleison Bremer, per il quale Galatasaray si starebbe muovendo, peraltro ricoprendo di tanti soldi anche proprio il difensore brasiliano. Juventus che c'ha anche nel mirino Zirkzee, pare che ci sia il primo sì, insomma tante cose che si muovono in casa Juventus, dopo ne parliamo nel dettaglio. La Roma invece vede sfumato quasi l'arrivo di Somerville, come vi raccontavamo. Allora andiamo a leggere questo approfondimento proprio su tutto il mercato web. Capitolo chiuso ormai in casa Roma, il direttore Tony D'Amico ha già messo in moto la macchina del mercato, riaprendo il dossier del trequartista con un obiettivo preciso: consegnare a Gasperini un rinforzo di primo livello. In cima alla lista dei sogni resta Antonio Nusa, probabilmente il talento più affascinante della lista, un'ala che rappresenterebbe un salto di qualità persino superiore a Somerville, ma anche un'operazione che con l'Ipsia si prospetta ai limiti del proibitivo. Non va dimenticato poi Moreira, il jolly dello Strasburgo, trattato in precedenza, è capace di fare il doppio ruolo di esterno di centrocampo e trequartista sia a destra che a sinistra. Alternative: tra le alternative spicca Götze, che a me piace moltissimo, voi direte a me che me ne frega, a me piace moltissimo, talento belga che abbina qualità prospetti, credo sia all'Ajax al momento, prospettiva in numeri importanti, 21 gol e 12 assist nell'ultimo campionato olandese, esatto, era all'Ajax. E altri nomi, insomma, con la Roma che cerca appunto di seguire quello che può essere dei rinforzi sul mercato necessari per andare ad aggredire il prossimo campionato, magari partendo col presupposto nell'anno del centenario di provare a fare qualcosa di straordinario. Nel frattempo si guarda anche alle altre squadre, come detto, per quanto riguarda il Napoli c'è da risolvere la questione Buongiorno, però nel frattempo ci si sta allenando con Massimiliano Allegri, i giocatori notano una differenza rispetto all'allenamento con Antonio Conte, perché parlano di un Napoli che si allena più col pallone, anche sulle palle inattive, a differenza di Antonio Conte che lavorava molto sull'aspetto fisico fino allo sfinimento, quindi metodologie che cambiano per un nuovo Napoli che vedremo quale sarà. E intanto arriva in casa Napoli anche l'ok al restyling del Maradona. Il comune vuole candidarsi per Euro 2032 e concedere uno stadio anche da Napoli, dopo che per adesso credo che l'unico abilitato sia quello della Juventus, l'Allianz Stadium, poi altri sono tutti in fase ancora di ristrutturazione. E il Mattino oggi spiega come il comune di Napoli sia pronto a fare il passo successivo del restyling del Maradona. Nello specifico, il comune è pronto a inviare tutta una documentazione necessaria per presentare il dossier legato alla candidatura dello stadio per ospitare le partite dell'Europeo 2032, che si dovrebbe fare insieme alla Turchia, ma per adesso le strutture ce l'ha la Turchia, noi ce ne abbiamo una. La scadenza per l'invio dei documenti è fissata per il 31 luglio, non solo la volontà di portare gli europei a Napoli, ma anche quella di rifare il Maradona, nonostante le idee contrarie da parte del calcio Napoli. A più riprese, infatti, il padrone De Laurenzi ha fatto capire di voler puntare invece su un nuovo impianto e non il restyling del Maradona. Ma a proposito di restyling, ma in questo caso delle squadre di Serie A, abbiamo il collegamento con Lorenzo Di Benedetto. Tutto Mercato Web si è frizzato, quindi lo recuperiamo a breve, quindi stiamo per metterci in contatto con Lorenzo Di Benedetto per fare un po' il punto sul mercato insieme a lui. Intanto in casa Lazio c'è una nuova idea, che è quella di Santi Chimenez, operazione possibile con una formula però particolare. Il piano d'azione è chiaro, è una possibilità molto remota da parte della Lazio, che però cerca di avere un'apertura al prestito, formula del prestito, per riuscire a ingaggiare il giocatore senza un esborso economico che non potrebbe avere a disposizione. Abbiamo risolto i problemi tecnici con Lorenzo Di Benedetto? Non ancora. Perfetto, quindi cerchiamo di capire, grazie al lavoro di Andrea Maiocca in cabina di regia, come recuperare il collegamento con Lorenzo Di Benedetto. E allora io vi tedio con la mia voce e vi dico che il Real Madrid, per quanto riguarda il Real Madrid, Rotti avrebbe detto sì al trasferimento, quindi sarebbe un grandissimo colpo in casa galattica con Rodri, che sarebbe aggiungersi al Real Madrid salutando il Manchester City. Concluso il Mondiale 2026, il mercato entra nella fase più calde, Blancos sono al lavoro per completare una rosa già ricca di talento, ma ancora alla ricerca del maggiore equilibrio, soprattutto a centrocampo, e lì potrebbe inserirsi Rodri, che ha dato l'ok all'eventuale trasferimento, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Sarebbe un acquisto Real a tutti gli effetti, un'opportunità unica per rafforzare la squadra allenata da José Mourinho. Rodri avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento dalla Spagna. Un'opportunità unica per rafforzare la squadra allenata da José Mourinho. Rodri avrebbe già dato il

0: poi non ci sarebbe più tempo. E allora, stavo dicendo appunto di Rodri, sarebbe sicuramente un acquisto importante che pare possa andare in porto con il Real Madrid, che sicuramente avrà diciamo una questione economica importante, nel senso ha i soldi per andare a prendere, a pagare il cartellino del giocatore, però bisogna vedere se il City è disposto alla cessione. Ricordiamo anche che il City sta vivendo una nuova era anche lì, cambio di allenatore, così come al Real Madrid è arrivato Mourinho, al City ci sarà Enzo Maresca, che ha preso la pesantissima eredità di Pep Guardiola, tentato a sua volta dalla panchina della nazionale azzurra, risposta che dovrebbe arrivare tra qualche giorno, ma sembra più no che sì, ma la speranza resta ancora più o meno viva. Riproviamo per la terza volta con la redazione di Firenze di Radio di Tutto Mercato Web, pardon, di Berro, Enzo Di Benedetto.
1: No. Allora, sì, guarda, io parlo ma non ti sento, quindi questo è un problema enorme, direi. Ora c'è qui il grande Stefanino che mi sta cercando di farmi sentire qualcosa, però intanto parlo e poi vediamo.
0: Perfetto,
1: se
0: posso provare,
1: si riesce a fare qualcosa, però è un problema perché non ti sento.
0: E allora io direi che se non ci sente lo facciamo telefonico, quindi magari chiudi il collegamento Andrea e prova a chiamare telefonicamente Lorenzo, perché le domande ci sono e senza riuscire a farle, giustamente anche lo stesso Dib ha difficoltà poi a potersi porre eventualmente dal punto di vista delle risposte. Ci sono, per quanto riguarda l'Inter, delle novità, ma ancora c'è la rincorsa a Spence, che è il preferito per la fascia, serve pazienza, il costo del cartellino è comunque elevato, il Tottenham non fa sconti e quindi bisogna avere un po' di pazienza. Abbiamo recuperato, ma ce l'abbiamo proprio audio? Perfetto, Dibbe, ok, buona la quarta. Ciao Dibbe,
1: eccoci.
0: Buongiorno. Perfetto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, parto subito a raffica. Mi sembra che all'improvviso si siano aperte diverse finestre in casa Juventus. Vuoi perché c'è un'offerta che sta per arrivare per Bremer, che sbloccherebbe tante cose? Vuoi perché c'è questa idea che arriva dal Corinthians, per il quale è stato bloccato il mercato, di andare su André Luis Diaz, giocatore che era vicino anche al Milan, poi saltò tutto, se non mi sbaglio andò a finire ai tribunali, eccetera. Tribunali non a Napoli, ai tribunali, nelle aule dei tribunali. E vuoi perché si sta muovendo concretamente qualcosa. Allora, partiamo un attimo da quella che può essere l'offerta del Galatasaray per Bremer. La Juventus per quanto lo farebbe partire? Quando si aspetta la proposta? Ed è vero che siano stati proposti già 9 milioni a stagione per Bremer, che avrebbe detto ok, vengo di corsa?
1: Allora, guarda, da quello che sappiamo noi ancora non c'è niente di ufficiale, di proposta ufficiale, e comunque il Galatasaray ci deve pensare bene, perché comunque diciamo che ha sbloccato qualcosa l'anno scorso comprando Osimhen, il Galatasaray, perché di solito i club turchi, compreso anche quello giallorosso, ha sempre dato tanti soldi ai giocatori ma li prendeva sempre a parametro zero. Invece con la cosa di Osimhen dell'anno scorso, pagato 75 milioni, si è sbloccato anche il pagamento dei cartellini, mettiamola così. Quindi ci stanno pensando, chiaramente devono capire quanto la Juventus vorrebbe. Io credo che la Juve lo vorrebbe cedere più o meno a quanto l'ha comprato, e chiaramente farebbe plusvalenza, perché nel frattempo ha ammortizzato l'acquisto nel corso di questi anni. Io non so quanto dovrebbe essere contento un tifoso della Juve, però Enzo, si può parlare anche di questo, perché è vero che entrano soldi, ma perdi Bremer.
0: Ma cioè, perdere non è questione Bremer... di essere contenti. Secondo me il tifoso della Juve, lo so perché c'ho il polso della situazione, se lo aspetta, perché quando tu non hai centrato la Champions League, te l'avevano chiaramente detto, un big andrà via. Quindi su Bremer più o meno si erano messi tutti quanti la croce sul petto, e questo quantomeno permette di sbloccare un po' di situazioni tipo Lukumi. Non è la stessa cosa di Bremer, però è anche vero, e ti giro la palla su questa riflessione, che questo può essere l'ultimo anno per monetizzare bene Bremer a 29 anni.
1: Sì, sì, però cioè, capisci, siamo di fronte a un qualcosa di nuovo, ne parliamo già da qualche settimana, no? Qualcosa di nuovo che ha chiaramente portato in Italia il Como, e che sta diciamo portando quest'anno la Fiorentina, ovvero spendere senza pensare ai conti e pagare le multe. Questo parlo del Como, no?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Guarzo stesso ha detto: ci volete multare, multateci, non c'è problema. noi spendiamo quello che vogliamo perché dobbiamo fare la squadra forte.

0: La Juve ha fatto un sacco di aumenti di capitale negli ultimi anni, cioè non voglio dire che la Juve non ha speso, la proprietà non ha speso perché ne ha fatti veramente tanti, il consiglio d'amministrazione ne ha ratificati una valanga, tantissimi soldi. Però io non son convinto, Enzo, perché cioè, la Juve con Bremer è una cosa e la Juve senza Bremer è un'altra. Cioè se tu cedi Bremer perché, come dici giustamente, devi monetizzare quest'anno, che forse è l'ultimo anno, ma devi prendere uno di pari livello. Cioè io con tutto il bene possibile che posso volere a Lucumì, però ragazzi, cioè, passare da Lucumì, da Bremer a Lucumì è tanta roba. Cioè Bremer è un giocatore che ti fa... E l'abbiamo visto non tanto quest'anno, ma l'abbiamo visto l'anno precedente, quando si ruppe il legamento crociato per quello che è stato il primo regalo di Openda alla Juventus. Lì la stagione della Juve è completamente cambiata, era una Juve solida, era una Juve che con Thiago Motta non subiva mai gol, era una Juve che comunque faceva vedere di essere all'inizio di un nuovo progetto. Rotto Bremer, rotta la Juve. Quindi non lo so.
1: Ma di necessità e virtù, come dicevo, qualcosa devi cedere, quindi se riesci nel frattempo a tamponare con una qualità magari più bassa, Lucumi potrebbe in qualche modo tamponare, anche se considero Lucumi un eventuale subentro a una partenza di Kelly, non a Bremer, quindi sicuramente il livello non è quello di Bremer. Però mi sembra abbastanza chiaro che 30 giocatori e milioni di ingaggi di cui si deve liberare la Juventus, altrimenti non riesce a muoversi. E abbiamo scoperto anche un'altra cosa, che è vero c'avevi il Bremer, ma se c'avevi il portiere non ti serviva niente Bremer, quindi intanto prendere un portiere, poi prendere
0: Certo.
1: l'attaccante, perché si comincia con un portiere che non ti fa prendere gol e l'attaccante che fa gol, e poi dopo in mezzo provi a sistemare un po' il resto. Ma a tal proposito ti volevo fare un po' di nomi. Allora, cosa c'è dietro questo primo sì che leggo anche su tutto il mercato web di Zirkzee? E poi anche della possibilità di arrivare ad André Luis Díaz del Corinthians, che ha necessità di vendere il giocatore che abbiamo detto, appunto, era vicino anche già al Milan. Tra l'altro, credo che questi
0: Sì.
1: giocatori abbiano parte del cartellino in mano loro, quindi lui avrebbe diritto al 20%, e questo a volte crea problemi nelle trattative.
0: Sì, ma con i brasiliani funziona spesso così,
1: Eh
0: eh?
1: sì.
0: Quindi, però diciamo che la Juventus finalmente, mi viene da dire, si sta guardando intorno invece di andare sempre solo su Colomani. Sul sudamericano sono scommesse perché non lo sai, no? Come reagiscono quando vengono in Italia. Insomma, gli ultimi giocatori non è che siano stati così, ma non solo in Italia, guarda Mastantuono a Real Madrid che sta facendo una fatica immensa, però poi penso, non lo so, Beltran arrivò alla Fiorentina, sembrava dovesse essere il nuovo Batistuta, è tornato a River Plate, Gabigol, per tornare un pochino più indietro, sembrava dover essere il giocatore più forte della storia del calcio brasiliano, è venuto all'Inter, ha fatto un gol e è tornato in Brasile. Però è un prospetto sicuramente interessante. Poi bisogna vedere quanto la Juve nel caso lo dovrà pagare e quanto Spalletti riuscirà a farlo diventare un giocatore da Juventus. Per quel che riguarda Zirkzee, la notizia, giusto per fare
1: Sì.
0: chiarezza, non è nostra e l'abbiamo riportata su tutto il mercato web, però rientra nel fatto del volersi guardare intorno e non guardare soltanto Colomouani che ci avrebbe veramente stancato.
1: Abbastanza.
0: Zirkzee, chi lo prenderà in Italia farà un ottimo acquisto e anche lui ora si deve mettere un attimino di traverso con lo United e deve cominciare a dire voglio andarmene perché così brucia la carriera, cioè, sono 2 anni che non gioca. Quindi ritrovi un giocatore che sì, è stato al Manchester United a guardare le partite del Manchester United, quindi ha fatto le stesse cose che fa un abbonato che va in palestra. Chiaramente sto scherzando, però sarebbe secondo me un buonissimo acquisto per qualsiasi
1: Quello
0: squadra di Serie A lo dovesse prendere. Quindi, se la Juve vira su Zirkzee, secondo me fa meglio che a prendere Colomouani.
1: scacco matto invece del club di casa Simone Inzaghi alla Roma per Summerville, e adesso?
0: E adesso guarderà altrove la Roma. Guarda, io ti dico che secondo me alla fine la Roma ringrazierà Simone Inzaghi. Io non sono mai stato convinto e soprattutto i prezzi drogati del mondiale non mi hanno mai convinto. Ora 70 milioni per Somerville, ragazzi. Ma ora tu dimmi, perché noi di partite di calcio ne guardiamo tante, no? Di qualsiasi società, di qualsiasi campionato, perché comunque lo facciamo di lavoro e ne guardiamo tanto. Ora dimmi quante volte avevi pensato che Somerville potesse essere un profilo da club di Serie A per fare il salto di qualità prima di vederla al mondiale. Cioè,
1: Zero
0: era quasi un
1: volte,
0: sicuro.
1: zero volte,
0: Come?
1: zero volte ci ho pensato.
0: Appunto, capito? Cioè, quindi ora era diventato il fenomeno assoluto Somerville, con tutto il bene. Se si guarda il mondiale, Malen è un giocatore che non può stare in campo e Somerville è un fenomeno. Però il mondiale non conta. Cioè, io ora mi ricordo, io faccio sempre l'esempio, era un europeo, però faccio sempre l'esempio di João Mario all'Inter, no? Che lo pagò
1: Sì.
0: 40 milioni, sembrava dovesse essere il nuovo Cristiano Ronaldo perché giocò un europeo incredibile col Portogallo. 40 milioni che non erano i 40 milioni di oggi, eh? Cioè erano i 40 milioni prima di Neymar al Paris Saint-Germain, quindi vuol dire che ora sarebbero quasi 80, quasi il
1: Esatto,
0: doppio.
1: esatto.
0: E quindi secondo me la Roma ringrazierà l'Alilal alla fine, perché se andrà su altri giocatori farà meglio. Io non credo che Gasperini volesse per forza Somerville e non riesca a prendere qualcun altro. Secondo me la Roma molto, molto presto, insomma, si metterà sulle tracce di un nuovo esterno e lo prenderà.
1: Alia Begovic, altro nome che sta intrigando tanti club. Mi fai la lista dei
0: Sì.
1: club che stanno sulle tracce del giocatore, sponsorizzato anche da Miralem Pjanic, se non erro. Si è rifrizzato, mi sa. Ho il timore che si sia rifrizzato. E vabbè, proviamo un'ultima volta, dopodiché eventualmente ci salutiamo e proviamo a perfezionare il collegamento per la prossima volta. Dicevo io di Ale Begovic che è anche al centro dei desideri della Fiorentina, che non si ferma su quello che è il suo mercato, un nuovo esterno d'attacco alla ricerca, e questo potrebbe essere un nome importante, nessuno che possa, insomma, con l'idea di vendere Gudmundsson. Sì o no, mi dicono che c'è o non c'è, va bene, comunque sarebbe, c'è, perfetto, allora l'abbiamo
0: Eccomi.
1: ripristinato, vai Dibe, su Ale Begovic,
0: Non
1: stavo
0: è la
1: tentando.
0: nostra giornata, dov'ero
1: No,
0: rimasto?
1: dovevi ancora partire per quanto mi riguarda sulle Alia Begovic.
0: Ah,
1: Torni.
0: ok.
1: Ok.
0: Sì, diciamo che l'Atalanta è il club più avanti in questo momento, però non sta chiudendo, e quindi quando non chiudi poi rischi. Diciamo che c'è il sì del giocatore all'Atalanta che sta cercando di trovare l'accordo col Bayer Leverkusen. Siamo sui 30 milioni di euro, però manca lo scatto dell'Atalanta, che comunque quando aveva cominciato a seguire Alia Begovic era forte di avere in cassa i soldi di Ederson, perché non è che è partita da una settimana la trattativa. E quindi non avendo ceduto Ederson, che secondo me anche qui ci guadagnerà l'Atalanta, alla fine ringrazierà il Manchester United, perché avere e non avere Ederson per l'Atalanta è come per la Juve avere e non avere Bremer, perché cambia
1: Vero.
0: completamente la squadra. E niente, quindi adesso sta facendo un po' di conti l'Atalanta e poi proverà l'affondo definitivo. Però nel frattempo, se non chiudi, rischi che qualcun altro si possa mettere sulle tracce del giocatore.
1: E allora abbiamo fatto anche il quadro su questo, ma devo dire che la speranza di Ben nel salutarci è che adesso si cominci a sbloccare un po' qualcosa sul mercato, quantomeno che si possano. Detto che la Fiorentina ha fatto di tutto per sbloccarlo, ha fatto tanti colpi, che il Milan i suoi li ha fatti, ma che le squadre che sono rimaste un po' bloccate, tipo anche l'Inter Suspense, possano cominciare a muoversi e a raccontare qualche cosa nei fatti. Comunque, tuttomercatoweb.com vi aggiorna minuto per minuto. Grazie a Lorenzo Di Benedetto e a tutta la sua squadra. Io ringrazio intanto Dibe e ci risentiamo domani. Ciao Dibe!
0: Ciao, ciao, Enzo, a domani!
1: Pausa, poi l'Apo De Carlo, come ogni mercoledì, vi aspetto.
2: TNT Radio. Ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un incidente di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
2: Un uomo di 63 anni, custode in un'azienda elettromeccanica a Crespellano, Bologna, ha messo in fuga dei potenziali ladri sparandogli con una Magnum calibro 357. Il 63enne aveva il porto d'armi scaduto dal 2014 e lavorava irregolarmente per la ditta. Ha raccontato che stava perlustrando armato l'azienda quando si è trovato davanti un uomo che con un muletto portava bobine di rame verso un furgone con i complici. Si è sentito minacciato e ha sparato mancandoli.
3: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
2: Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto i ministri esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico riuniti a Manila, il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
3: Via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 settembre. L'obbligo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma, voluta dal presidente Macron per lottare contro il far west dei social network, è stata approvata dall'Assemblea nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari, dopo il semaforo verde del Senato.
2: Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: come ogni mercoledì andiamo a dare il buongiorno al mio amico Lapo De Carlo. Ciao Lapone.
1: Ciao Vincenzo, ben trovato.
0: Ben ritrovato Lapo. Senti, voglio partire un attimo da quello che è il casting per la panchina della nostra nazionale. Quanto credi alla possibilità che Pep Guardiola dica di sì e sarebbe il nome giusto, o paradossalmente un nome, uno dei più forti allenatori, però da CT non l'abbiamo ancora visto, il materiale a disposizione, chiamiamolo materiale tra virgolette, ovviamente è quello che è, e quali sono le tue alternative migliori? Poi alla fine ne abbiamo già parlato, però Pirlo, Mancini, si rifaccia Conte.
1: Allora, Guardiola è uno straordinario allenatore di grande esperienza, sa averlo alla guida della nazionale sarebbe un arricchimento generale per tutto il sistema, eccetera eccetera, quindi se dovesse mai accettare, viva Guardiola. Quindi questo è,
0: tuttavia
1: io preferirei non venisse, ma non perché non voglio Guardiola, se viene Guardiola arrivo Guardiola, sono contento se arriva, proprio perché non stiamo parlando di posizioni intransigenti, sicuramente che vogliono dare un punto esclamativo su vicende anche tutto sommato abbastanza minimaliste, però se posso evitare di avere qualcuno che faccia il salvatore della patria, tanto Conte quanto Guardiola, perché se tu hai Guardiola vuol dire che hai dovuto prendere un allenatore che arriva dall'estero di importanza straordinaria e che è una cura di straordinario livello, posto che poi tra l'altro se dovesse esserci Guardiola con un'Italia che la prossima volta potrebbe qualificarsi anche, per esempio, se tu hai un campionato a 64 squadre, tanto più che io mi sento di dire, scusa se apro l'ennesima parentesi,
0: no, vai.
1: Ma perché fare le qualificazioni mondiali, caro Infantino? Evitiamone, tanto ormai mi pare che lo scopo sia di far partecipare il maggior numero di nazioni possibili, in modo tale che ci sia. Cos'è questo fastidio delle qualificazioni? Aprite le gambe e via, dentro tutti.
0: Anche perché dentro tutti i voti, io sto tranquillo, il 18 marzo mi prendo le elezioni e mi faccio riconfermare.
1: Più gente c'è, più soldi si guadagna. Poi certo, tra l'altro noi pensiamo a Infantino, ma Infantino è il frontman della FIFA. Se la FIFA in qualche modo, che è rappresentata da un organo che è comunque composto da più persone, e si frapponesse tra le volontà di Infantino e le sue, Infantino non potrebbe fare tutto quello che fa. Quindi lui, che si sta guadagnando un posto al sole grazie all'amico Trump, che adesso gli vorrebbe assegnare anche un ruolo politico estraneo al calcio, e sta ottenendo quello che sperava, ed evidentemente questo non è esattamente quello che noi vorremmo. Noi stiamo parlando di una situazione surreale nella quale abbiamo dei monarchi che non sono più soltanto Trump, ma appunto persino la FIFA ha un monarca, e a me questo lascia onestamente sconcertato, perché sembra che se uno ha un po' di potere oggi nessuno glielo può o glielo vuole togliere, ed è un potere che poi condiziona tutto, perché anche nel calcio Infantino sta togliendo molto al calcio, sta dando molto delle realtà che chiaramente si giovano del fatto che lui abbia delle aperture formidabili, quindi sono sicuro che qualcuno ami Infantino probabilmente, ma chi segue e ama il calcio da sempre lo guarda come un nemico, anche perché sta facendo delle cose. L'ultimo mondiale è accaduto alla qualunque, ma non solo per la vicenda Balogun, ma anche per la vicenda collegata a tutti questi spot mondiali, ai hydration break, che altro non erano che delle pause per fare gli spot pubblicitari, sì. La pausa di mezz'ora durante la finale, mai accaduto prima, queste partite giocate in condizioni assurde, con i permessi negati a realtà che si erano qualificate sportivamente ai mondiali, polemiche risibili, la presenza di Trump che sembrava stare a olio durante la premiazione mondiale, con l'irrisione giustamente dei giocatori spagnoli, in modo particolare di Merino, che faceva la Trump dance mentre Trump si allontanava, o meglio spinto via da Infantino, e tutta una serie di altre vicende tragicomiche che ne hanno caratterizzato il periodo. Tornando invece a Bomba, sì, ma capisci che questo sta danneggiando tutti, certo. Il problema è che questo fatto di Trump e di Infantino, siccome ho letto un po' di commenti, a me i commenti danno sempre la stura per capire un po' l'orientamento delle persone, che all'inizio si indignano ma poi si abituano a tutto, per cui c'è sempre qualcuno che dice ma basta, è successo, è sempre successo quello che è avuto quest'anno, è sempre successo. Quindi hai anche questo atteggiamento da parte di personaggi che commentano, spero sempre che siano dei chatbot e non degli esseri umani, ma voglio pensare che il problema sia il teorema della rana bollita, cioè se tu continui a immergere nella fattispecie il mondo del calcio così come qualunque altro problema politico e lentamente ti abitui a un atteggiamento, una postura di leader che diventa appunto monarca, che fa quello che vuole, come vuole, alla fine la gente si abitua a tutto, la gente si abitua a tutto, l'uomo si è abituato a qualunque tipo di condizione, di clima, ed è anche quello che gli ha permesso di sopravvivere più a lungo della vita, del pianeta. E quindi anche queste piccole cose come il calcio o altro, ti lamenti di Trump ma alla fine ti abitui, altrimenti non mi spiego come la gente sta zitta, muta, è così anche per il fantino. C'è un atteggiamento di proprio di assuefazione che alla fine condiziona anche la nostra mentalità. Però la domanda originale che mi hai fatto non era questa, ma era perché ti piacerebbe Guardiola meno, dico Guardiola se viene bene, se non viene meglio lo stesso, perché io vorrei che fosse un italiano medio, tra virgolette, un buon allenatore che porta la nazionale agli europei e ai mondiali facendo una bella figura.
0: Maldini?
1: Vorrei che ce la
0: Cavassimo. Maldini?
1: Maldini non è esattamente la figura che pensavo. Medio vorrei, anche perché Maldini è un allenatore bravo ma un po' naif. E a me piace tantissimo, sarebbe bello poterlo valutare, ma vorrei avere una nazionale che ha delle sicurezze. Quello che tu stai, quello che dai oggi è al prossimo CT internazionale, una nazionale che ha più un problema mentale, non ha un problema soltanto tecnico, perché va bene, la nazionale sono anni che non si qualifica ai mondiali, sono il primo che ha dato una, diciamo, una bastonata sui denti a tutto il sistema, perché non esiste che noi abbiamo una nazionale che non batte i mondiali consecutivi, è una cosa vergognosa. Però dall'altra guardo il modello della nazionale, ho visto nazionali che sono andati ai mondiali, ma tante nazionali decisamente peggiori della nostra, perché se io guardo le individualità, insomma, voglio dire, hai un portiere come Donnarumma che ha vinto anche la Champions League, che è uno dei migliori al mondo, hai cinque giocatori che hanno fatto due finali di Champions League, hai uno che ha appena vinto la Premier League, che è la Fiore, hai l'esterno di che sarà l'esterno del futuro Palestra, hai un attaccante giovanissimo che già sta facendo vedere che è più esposto. Insomma, voglio dire, non è che hai proprio degli scappati di casa, ma collettivamente la nostra nazionale negli ultimi anni è stata anche, da una parte, parecchio sfortunata, dall'altra da disgraziata. Perché io non dimentico quel modo in cui l'Italia si è fatta eliminare dai mondiali precedenti, con quei due rigori, due sbagliati dal Jorginho. Non dimentico il fatto che l'Italia è stata buttata fuori, questo sì, ma anche da una Norvegia che poi è arrivata ai quarti di finale della Coppa del Mondo, poteva anche andare più avanti, per cui era una signora nazionale. E non dimentico il fatto che poi il calcio di rigore o delle tre situazioni, noi Italia è stata eliminata anche in una condizione anomala, perché poi con la Bosnia era in 10, poi sbaglia un'occasione già fatta con Ken, poi arrivano i calci di rigore e questi non sbagliano nulla, leggeri mentalmente, bla bla bla. E quindi diciamo che è successo veramente anche di tutto, colpa nostra, ma il problema è che noi siamo passati da ignorare totalmente quelli che erano i problemi del nostro sistema, ignorarli proprio totalmente, ad affliggerci in modo tafattista, per cui vergogna, dove vogliono andare, facciamo schifo, sono un disastro, cioè non siamo mai capaci di un equilibrio. Prima si fischietta, si dice vabbè, questi qui li battiamo, li facciamo 3-0, 4-0, poi quando viene eliminato perdi, ma questo vale anche con le squadre di club, disastro, dimissioni, vergogna, basta, cosa facciamo? Cioè, non c'è mai niente di utile in questo tipo di atteggiamento, né in quello superficiale né in quello autodistruttivo. Quindi vorrei più un Mancini, ma l'ho detto dall'inizio, perché Mancini è l'allenatore che sicuramente ha tradito l'Italia, il paese, ma Mancini è quello che mi ha dato più certezze, ho visto la migliore nazionale di sempre dal punto di vista del gioco per almeno un anno e mezzo. E con lui l'Italia, ma la gente lo dimentica, ha vinto anche un europeo laddove non era neanche la terza migliore nazionale di quelle europee. Quindi riuscire a essere stato in grado di fare questo con un gioco eccellente, nonostante quello che ha fatto Mancini, lo ritengo una certezza, molto più di quanto non sia Conte, che dopo due anni potrebbe andare via.
0: Chiaro, chiarissimo. Chiudendo il discorso nazionale, io ti voglio chiedere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della finale mondiale.
1: Ma la Spagna che ha giocato a calcio e che ha provato a fare gol in ogni modo, anche se nel primo tempo era un po' un calcio orizzontale e poco produttivo, e poi nel secondo tempo ha strameritato 16 tiri a 0, 16 tiri a 0, e e dopodiché tutto quello che è successo durante, anche il gol annullato a Nico Williams è francamente imbarazzante. Il tifo di Infantino e Trump in tribuna, che quando ha segnato la Spagna sembrava che gli avessero comunicato che era morto il gatto.
0: Quando Messi che non stringe la, cioè, stringe la mano, non lo guarda neanche in faccia a Infantino.
1: Sì, la, vediamo
0: i giocatori dell'Argentina di spalle durante la premiazione.
1: Spalle, quello proprio che ha fatto Paredes, che dovrebbe essere squalificato a vita, per me non esiste che in una finale mondiale finisca la partita, una gara tra l'altro che non è stata condizionata a favore della Spagna ma dell'Argentina, casomai, e questi si permettono anche non solo di voltarsi ma di fare quella gazzarra in bereconda, mai successo nella storia del calcio mondiale, mai che una squadra che ha perso alla finale mondiale inizi una rissa alla fine della partita in diretta mondiale davanti a almeno 3 miliardi di persone che guardavano. Uno schifo, non c'è altro termine. E poi è fu Paredes che ha detto questo, quello che ha fatto, per cui per me uno che fa questo dovrebbe essere punito, ma non so se accadrà mai. E quindi, e poi francamente Scaloni, che è un grande, Scaloni è un grande, passerà la storia come essere uno dei più grandi CT della storia, che ha vinto un mondiale e ha fatto una finale la volta successiva, non puoi che essere un grande, ma la finale l'ha persa lui, perché ha rinunciato totalmente a giocarla e ha fatto anche la tattica rinunciataria. Vuol dire, in panchina non avevi solo Lautaro, avevi anche Nico Paz. Magari il problema è proprio che il nostro campionato è talmente svalutato che sembra quasi che Nico Paz e Lautaro siano figli di un dio minore. E quindi vengono, perché sei sicuro che se Lautaro e anche Nico Paz avessero giocato in due squadre spagnole o inglesi, giocavano. Ma giocano in Italia e noi siamo un campionato minore. Quindi forse anche il modo in cui viene visto è quello, probabilmente, è una mia illazione. Ma comunque sia, è incredibile che tu avessi quel materiale umano e invece abbia rinunciato a giocare proprio a calcio. Con che risultati poi? Qual era il risultato di Scaloni? Che voleva andare ai rigori? Non esiste. Tutto qua.
0: No, tra l'altro, insomma, veramente è stato un atteggiamento rinunciatario brutto, brutto, brutto, brutto. Torniamo alle cose di casa nostra, Lapo. Il mercato dell'Inter, l'obiettivo resta Spence. Io ti chiedo se intanto ti piace come giocatore o se si sta andando a cercare quello che intanto si riesce a prendere per ovviare alla partenza di Dumfries. Se ti aspettavi qualcosa in più dall'Inter, nel senso come piano A, piano B, piano C, o se il mercato è più complicato di come ti aspettassi per l'Inter.
1: Ma in realtà è complicato per tutti, non per me.
0: Sì, no, beh, io, segnatamente.
1: Ma lo dico perché
0: ognuno c'ha i propri problemi, tranne la Fiorentina.
1: Ma non posso decontestualizzare, perché allora io dispense, ecco appunto, vorrei una dispense, per parlare di, scusa il gioco di parole.
0: No, ci sta.
1: Perché
0: ci
1: io
0: sta.
1: Non sono un grande fan dell'esterno inglese, mi sembra un buon giocatore, ma non mi sembra un fenomeno. Allora, a questo punto, se devo pensare che dovrei spendere una cifra iperbolica per averlo, diciamo che
0: anche no,
1: non lo so, non sono felice. Però se poi l'Inter fosse disponibile a spendere la cifra, per carità, ma se poi non arriva Spurs, di certo io non mi strapperò i capelli, non sarò io a dire oh vergogna, anche perché onestamente mi sembra che una volta che è saltato Calaili, su cui l'Inter per me faceva grande affidamento, una volta che è saltato un giocatore per motivi che sono veramente sfortunatissimi, allora il problema è che non c'è così tanto in giro sotto i 40 milioni. Se l'Inter avesse 80 milioni, se l'Inter fosse l'Al-Hilal, per citare una squadra che può permettersi di spendere persino 80 milioni per Somerville, dico Somerville appena retrocesso col West Ham, e il giocatore buono, però non certo da 80 milioni. Vuol dire che allora l'Inter potrebbe cercare di prendersi quello che vuole, ma non può. E sotto i 40 milioni di esterni, diciamo che ti deve andare benissimo, oppure deve aver puntato da almeno un anno un giocatore giovane di grande qualità su cui hai messo gli occhi, che ti costa una cifra tipo Dumfries, quando ancora non era Dumfries, che l'Inter presa ad una cifra irrisoria e che però impiegò un anno prima che venisse apprezzato da stampa e pubblico. Perché le critiche che fecero a Dumfries all'epoca in cui arrivò all'Inter, io me le ricordo molto bene. mi ricordo che dovetti difenderlo dai tifosi dell'Inter che chiaramente hai preso in giro all'epoca. Ah, ma tu sei quello a cui piace Alvarez, faccio un esempio, perché avevo osato dire che Dumfries era ora di piantare, insomma, di continuare a massacrarlo. Per cui penso che chiunque prenda l'Inter, io penso che a questo punto l'Inter dovrebbe prendere un giovane su quella fascia. Devi prendere un giovane. Non ero nemmeno sicuro che Palestra al primo anno poteva essere un giocatore che spaccava, come si dice, anche perché oggi se fai 6 mesi fatti bene in Italia e hai 19-20 anni costi 50 milioni, che è ridicolo. Avrebbe più senso che le squadre italiane potessero prendere dei giocatori delle cifre sì, accessibili,
0: con la Premier così,
1: 30 milioni, no?
0: È veramente,
1: no, basta anche bene, però che devi far pagare il doppio le squadre italiane per motivazioni legate al mercato, per motivazioni anche che sono perverse, io lo ripeto mille volte, ha poco senso. Per cui è normale che a questo punto le squadre italiane, quelle di vertice, vadano a prendere giocatori all'estero, se queste sono le cifre, no?
0: Sì, sì. Domanda che ti faccio.
2: E oggi, non ho capito.
0: No, prosegui, poi ti faccio una domanda appunto sul mercato del.
2: No, è proprio per dire che alla fine mi sembra che l'Inter oggi abbia un problema strutturale, ed è quello di dire, non abbiamo abbastanza soldi da poter quello che vogliamo, lo abbiamo sempre saputo. È un mercato, l'ho scritto l'altro giorno con l'interista, è un mercato senza sogni, è un mercato realistico e non puoi andare avanti così per molto. Può andare buona bene quest'anno, puoi ancora essere competitivo, poi basta. Per cui l'Inter c'è bisogno che possa andare a prendere un giocatore che vuole. Già. L'Inter per il momento non sta pigliando quello che vuole, non può permettersi, ma non lo può permettersi nemmeno la Juve. Milan ha preso non quello che voleva, ma quello che poteva, delle cifre iperboliche, perché se tu vuoi prendere Ghila e lo strapaghi e gli dai uno stipendio da 5 milioni e 2 per Ghila, difensore, che gioca già in Italia da diversi anni, ottimo difensore, vuol dire che tu hai i soldi per poterlo fare. Quindi Milan in questo momento per me è la squadra che non è che si è mossa meglio, è quella che ha più soldi di tutti evidentemente, però non si spiegherebbe, perché si è speso 70 milioni per prendere un ottimo giocatore, probabilmente il miglior attaccante che poteva prendere in assoluto in circolazione, ha speso una cifra importante. Allora, se hai la cifra importante non è che sei bravo, vuol dire che hai i soldi per poterlo fare.
0: E quello fa tutta la differenza,
2: fa tantissima differenza. Io ricordo cosa è successo quando Galliani non si è trovato più. Galliani, grandissimo personaggio del calcio italiano, straordinario gestore, bravissimo ad investire il Milan, però ci vogliono anche i soldi. Quando Galliani si è trovato senza soldi, che doveva fare un Milan competitivo, anche lui ha avuto le sue belle difficoltà, ma perché è un altro lavoro. Quindi mi sembra di poter dire che oggi l'Inter si stia inventando qualcosa. Ha ripreso Stankovic, verso il quale ha fatto la spesa più importante, ha preso il secondo portiere, che potrebbe essere anche il primo, dipende, e poi vedremo, perché francamente ha preso questo Massolen, che però vuole dare in prestito, e quindi di fatto l'Inter si trova ad avere due ruoli scoperti in difesa e almeno uno a centrocampo. E quindi io credo che vedremo delle sorprese, penso poco prima dell'inizio del campionato e poco dopo la prima giornata. Questo è quello che ho capito.
0: Allora, c'è un audio, penso sia inerente all'Inter, che altrimenti ce lo conserviamo per dopo, quindi se lo ascolta Andrea e ci dà l'ok. Però nel frattempo dobbiamo dare anche una brutta notizia che riguarda Vincenzo Montella, perché purtroppo si è spenta nella notte la sorella Caterina a causa di un grave incidente domestico. L'attuale allenatore della nazionale turca ha perso da poche ore la sorella Caterina, è venuta a mancare a seguito delle tremende conseguenze riportate in un grave incidente domestico. Dopo giorni di agonia in ospedale lottando tra la vita e la morte, Caterina Montella si è spenta nella notte di ieri. Da subito le sue condizioni erano apparse gravi, lasciando presagire al peggio. È arrivata anche la nota naturalmente della federazione turca, e chiaramente da parte nostra le condoglianze a Vincenzo Montella per il gravissimo, gravissimo lutto. C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire, là, poi ti saluto.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una domanda al tuo ospite, in considerazione di due aspetti politici e legali. Il primo, questione doppia curva, con il fatto che i malavitosi stanno facendo tutte delle denunce, stanno diventando addirittura collaboratori di giustizia e stanno dichiarando delle cose un po' controverse, anche soprattutto contro l'Inter, ma anche il Milan. Per quanto riguarda invece la situazione arbitropoli, a me non interessa il partito del Juventino, io sono milanista, da cittadino italiano, un suo pensiero. Se fosse successo a lui una cosa simile di danneggiamento.
0: Ok, chiaro il concetto, già la domanda è molto complessa e siamo all'ultimo minuto di collegamento, quindi diventa complicato farti avere una risposta totale.
1: No, devo dire che però... i malavitosi, non ho ben capito di chi si parli, perché onestamente non ho menzioni, cioè non so se sappia delle cose che non so io o che tu sappia, io francamente non conosco.
0: Ma credo per le curve violente, quelli che sono stati, chi si è pentito, quelli che insomma sono state poi...
1: ma non capisco in che modo però... danneggiano la società in questo momento, però magari...
0: Infatti, magari a livello di immagine eventualmente, perché poi quello che... Ah, oppure magari se vengono...
1: Ecco, da cittadino invece la vicenda Rocchi mi sembra che si sia conclusa con un nulla di fatto, proprio perché un procuratore ha deciso di sua sponte contro le logiche della procura di spendere soldi. E da cittadino io trovo che sia grave che vengano spesi soldi per delle cose che nascono dalle... Cioè, se mi chiedi da cittadino, io mi auguro sempre che un procuratore, quando indaga su una società,
0: abbia qualcosa su cui indagare.
1: Sì, perché almeno non fai spendere soldi ai contribuenti, certo. E non fai, se questa è la domanda. Visto che poi non solo si è risolto nulla di fatto, ma le dichiarazioni che sono arrivate dalla procura nel testo che mi è arrivato ieri di 16 pagine, delle quali si spiega perché è stata archiviata la vicenda, e io credo che ci sia molto materiale per potersi sentire veramente abbattuti per come oggi le inchieste vengono attivate. Ecco, io ho detto altre volte, è stata un'operazione di straordinario sciacallaggio e di grande calunnia, si è conclusa come le carte stavano dimostrando, e poi alla fine hanno dimostrato definitivamente che era nulla di fatto, che non c'era nulla, ma i soldi sono stati spesi. E questo vale anche in altre inchieste, Presidente.
0: Esatto, poi tutto il resto dei discorsi sono quelli che abbiamo affrontato esattamente una settimana fa, ecco perché poi si torna sempre con l'ultima domanda, l'abbiamo affrontata dicendo che anche per la questione plusvalenza Labo, con grande onestà intellettuale che lo contraddistingue sempre, ha detto che anche lì insomma il plusvalenza doveva riguardare più due squadre, quindi anche lì ci ha visto qualcosa di gestito
1: ma tutti
0: male.
1: Non è che è ovvio,
0: quindi diciamo la giustizia ordinaria fa un suo corso che spesso e volentieri è contrario rispetto alla giustizia sportiva, perché da una parte c'è la presunzione di innocenza, in questo caso a livello ordinario non c'era nulla e probabilmente non c'è nulla neanche a livello sportivo. Questo lo valuterà naturalmente chi ne è, da quale immagino ti aspetti una diciamo archiviazione, o pensi che ci possa essere qualcosa che chi ne voglia guardare meglio?
1: No, guardi, ma non penso che ci sia nulla. Guarda, ho parlato anche con...
0: Se ne ha parlato di interferenze, capito? Allora, da capire se queste interferenze sono quantificabili in una multa piuttosto o qualcosa.
1: Guarda, io penso che al massimo proprio, può arrivare una diffida con una multa risibile. Ma non c'è materiale nemmeno per la procura sportiva. Cioè, ma ripeto, non è che lo dico io, basta andare a vedere gli incartamenti. A vederli bene, non vedere i titoli dei giornali, non vedere l'opinionista di turno di Fede che non è interista, o al contrario di Fede interista che ti dice non c'è niente, e l'altro che dice ma là marcio tutto, ecco, perché io poi ho visto i commenti della gente.
0: Sì, li conosco bene, perché poi anche
1: ma il problema è che se la gente non capisce, perché non legge, non sa, non si informa, non guarda in modo parziale, fazioso, alla fine non serve a niente.
0: Siamo nel paese in cui per la questione delle plusvalenze, che tu stesso dici è una cosa poco chiara, che è stata, chiedevano la radiazione di un club, quindi capirei bene che insomma Vox Populi poi è una roba che a volte bisogna stare con le orecchie tappate. Lapone, grazie come sempre, un grande abbraccio, Lapone Carlo.
1: Ciao.
0: Ci fermiamo rapidamente e poi torniamo subito da Camillo De Michelis. Ultime notizie in casa Juventus, saremo rapidissimi con lui e poi Len Valnegri.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pepe Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
1: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: E intanto è tempo di amichevoli estive, primo test per l'Inter che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Albini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora andiamo velocemente in casa Juventus da Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami, buongiorno.
1: Ciao Vince, buongiorno.
0: Facciamo un rapidissimo, diciamo, sintesi di mercato, perché sembra a un certo punto che si stia sbloccando qualcosa. Partirei dalle cessioni che sono propedeutiche, quindi dalla questione Bremer e non solo. Poi ieri hai lasciato l'acqualina in bocca a tanti ascoltatori parlando di aria frizzantina. Ci devi spiegare qualcosa.
1: No, allora, diciamo che l'aria frizzantina è nata perché il giorno di Çelik io sapevo che la Juventus voleva chiudere qualcosa in giornata, e allora tra un po' di malumore generale della piazza avevo detto: ragazzi, magari oggi succede qualcosa perché c'è aria frizzantina.
0: Okay.
1: In questo momento l'aria però è lievemente frizzante. Quindi non lo so, in questo momento ci sono delle trattative in atto, però non ho sentore di chiusura imminente, ecco, questo lo posso dire. Poi, come dicevi tu, le cessioni saranno fondamentali.
0: Sì, tra l'altro, diciamo, chiaramente tutto nasce da quelle che possono essere le cessioni. Allora ti chiedo, quando potrebbe esserci una fumata bianca, se ci sarà per la chiusura di Bremer, e se la Juventus è già pronta eventualmente con Lucumi, perché Fenucci parlava anche di un accordo, diciamo, con il giocatore: ti lasceremo partire davanti a un'offerta importante, e probabilmente c'è anche una mezza promessa a Carnevali, no?
1: Ma guarda, Vince, io credo che Lucumi non sia proprio propedeutico a Bremer, perché comunque mancino, e la Juventus poi a quel punto dovrà fare qualcosa sul centrodestra. Poi c'è l'opzione Kalulu, che è un'opzione che io sfrutterei anche da difensore centrale, proprio per l'arrivo di Çelik, perché onestamente hai comunque due terzini che possono cambiarsi di posizione, hai un centrale rapido, veloce. Veniamo anche dei giorni in cui no, abbiamo visto Kubar, sì, che non è sicuramente un centrale vecchio stile di due metri, ma è un giocatore rapido che sa toccare il pallone in avanti, che ha chiusure preventive, e Kalulu è questo. Non è granché sui colpi di testa, perché poi lì perde un po' la marcatura, infatti negli angoli non è un marcatore eccezionale, però nel tenere la linea alta, nel provare a attaccare difendendo, è un giocatore molto bravo, molto molto bravo, anche se lo sa fare meglio da terzino, però nasce centrale. Quindi potrebbe essere una coppia Lucumi-Kalulu, però poi bisognerebbe capire, no, la zona di destra. Su Bremer comunque quello che posso dire, e io non sono nessuno per smentire o confermare, però oggi alla Continassa non sono arrivate offerte per Bremer. Cioè il Galatasaray ha parlato con il calciatore, ma offerte vere e proprie per un calciatore della Juventus non ne sono arrivate, né per lui e né per Cambiaso, che erano i due indiziati numeri uno per andare via. Perciò diciamo che adesso in questo momento si sta lavorando più su giocatori marginali tipo Cabal, Arthur, capire Nico Gonzalez. Ecco, queste sono le situazioni un pochettino più calde. Poi quando devi parlare di Bremer, comunque una trattativa immagino lunga, perché insomma lui ha una clausola, ha dei costi più importanti rispetto a quelli che ho citato.
0: L'ultima domanda te la faccio sul nome che è venuto fuori, quello di Zirkzee. Se è una trattativa reale o è anche un modo per dare un po' di pressione al Paris Saint-Germain nella risposta per Colomani?
1: Credo la seconda, per caratteristiche, no? Quando diciamo anche su Radio Bianconera che ci dicono però i soliti nomi, però Colomani, è perché Spalletti vuole Colomani per caratteristiche, perché è un giocatore che attacca la profondità, è il classico giocatore da pallata lunga, no? Quella frase che ha ripetuto tante tante volte, perché indirizza la pressione senza palla, perché è associativo, e Zirkzee ha le caratteristiche di Jonathan David: non attacca la porta, non fa spallate, è molto bravo nel legare il gioco, capito? Però noi abbiamo già avuto queste difficoltà con David nell'occupazione dell'area, quindi onestamente credo che possa essere più un nome per cercare, no, di far vedere che la Juventus ha tanti obiettivi. Però poi, parlandoci chiaro, la scelta per l'attacco è stata fatta, non so se arriveranno entrambi, ma l'idea della Juventus è fare Colomani e Pellegrino. Poi tra il dire e il fare, Vince, c'è di mezzo il mare.
0: Ah certo.
1: Quindi, e i soldi.
0: Esatto. Che mancano in questo momento, soprattutto se non cedi. Detto questo, ti libero. Grazie a Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami.
1: Ciao Vince, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a te, andiamo subito a dare il buongiorno ad Alen Valnegri. Ciao Alen, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, torniamo al nostro format non mondiale. Abbiamo messo il mondiale alle spalle e devo dire complimenti a te e a Fabio per l'ottimo lavoro nelle analisi di questo mondiale, che insomma è stato più bello perché l'abbiamo raccontato, è stato migliore rispetto a quello che abbiamo visto, perché avete fatto un ottimo lavoro voi. Detto questo, torniamo alle vicende di mercato. Ieri abbiamo soltanto accarezzato un po' quello che è il discorso Fiorentina, che voglio approfondire insieme a te. Ti chiedo quali sono le mosse che ti hanno convinto di più di questo inizio di mercato scoppiettante della tua Viola?
2: Vabbè, il messaggio è chiaro, la difesa centrale c'era limiti e Paratici vuol puntare su una difesa centrale aggressiva, forte fisicamente, che domina il gioco aereo. E poi il centrocampo, il messaggio è chiaro, si vuol giocare, porta più qualità. Adesso vediamo le prossime mosse in attacco e soprattutto bisogna capire anche le gestioni, questo ritmo deve anche cedere, però sì, no, ma poi rispetto a cosa ha fatto l'anno scorso, per esempio, c'era un'analisi molto molto interessante, secondo me molto molto costruttiva, di un noto procuratore, che diceva che Paratici punta sul prezzo dei cartellini e non sugli ingaggi, e lì c'è una bella differenza rispetto alla gestione Pradè, perché comunque le rose costruite negli ultimi anni di Pradè erano basate sugli stipendi, e poi quando hai giocatori che hanno certi stipendi è un po' difficile piazzarli. Lì il prezzo del cartellino è alto, sì, però se lo valorizzi comunque fai una plusvalenza.
0: Sì.
2: E Paratici ci lavora proprio su quello.
0: E devo dire che sta prendendo un lavoro estremamente interessante. C'è un altro nome sul quale c'è la Fiorentina, ma c'è anche l'Atalanta, ci si sta muovendo forse anche la Juventus, che è quello di Alibegovic. Ci racconti un po' questo giocatore, a chi tornerebbe? Ovviamente parliamo del giocatore con del Bayern Leverkusen attualmente. Con chi si sposerebbe di più in questo momento?
2: Secondo me con Sarri.
0: Quindi all'Atalanta.
2: Secondo me con Sarri, le ali si esaltano con lui. Poi Grosso, visto il suo Sassuolo, vuole comunque, secondo me, uno dei due esterni con molta gamba, e secondo me è un profilo più alla Bakayoko dell'Ipsia. Poi Alibegovic è giovane, ha 18 anni, ha delle qualità tecniche straordinarie, una visione di gioco, è l'uno contro uno, vede la porta, però 18 anni sì, è bravo. Ti fai anche un po' di domande sull'investimento, perché comunque le stagioni sono lunghe. Sì, ha fatto bene al mondiale, per carità, però l'anno scorso non è che non ha avuto una stagione di grandissima continuità, dunque sarebbe una scommessa, però ci sono delle scommesse che sono più care delle altre. Secondo me Atalanta sta riflettendo proprio su questo aspetto, perché ormai le società adesso, Enzo, lo sai meglio di me, ti arrivano 20.000 calciatori, cioè i procuratori adesso ti mandano i profili, ma anche i giocatori che ti controllano, è un mondo pazzo questo. Io conosco perché ci ho lavorato, e alla fine anche un calciatore che un intermediario non controlla lo offre alle società, dunque c'è tutto di più, anche un calciatore che un intermediario non controlla lo offre alle società, dunque c'è tutto di più. C'è tutto e di più,

0: Molto lungo, quindi occhio alle sorprese, occhio ai nomi poi che potrebbero arrivare all'improvviso. Invece lungo, ma ci vuole tanta pazienza in casa Inter per trovare il sostituto di Dumfries, lo abbiamo raccontato più volte all'interno del mondiale. Mi dici se Spence, che non mi sembra abbia raccolto grande entusiasmo da parte dei vari opinionisti che abbiamo sentito e anche dei tifosi, è un profilo che andrebbe bene all'Inter o ci penseresti, vista il prezzo anche che ne richiede il Tottenham?
1: Ma chi, Spence?
0: Spence, sì.
1: A gamba, poi non vede la porta quanto vede la porta Dumfries, è un downgrade, questo è chiaro. Questo è chiaro, e se non lo vuole De Zerbi, è disposto a lasciarlo a un prezzo discount, significa qualcosa. Cioè, l'obiettivo era palestra, non ce lo possiamo nascondere, c'era palestra a tutti i costi, è successo quel che è successo, adesso vedremo, ma Spence rispetto a Dumfries è chiaro che a livello qualitativo perdi qualcosa, forse ci guadagni qualcosa sulla fase difensiva, ma non è nemmeno un fenomeno difensivamente, abbiamo visto soprattutto nella semifinale contro gli argentini.
0: No, devo dire la verità, anche a me non è che abbia rubato l'occhio, onestamente. Detto questo, c'è una notizia di mercato che abbiamo commentato prima, che arriva da Madrid, e ci sarebbe questa possibile trattativa che può partire tra Real Madrid e City per Rodri, che avrebbe dato l'ok al passaggio al Madrid di Mourinho. Non so tu cosa ne sai, ma sarebbe un acquisto che quanto sarebbe importante per il Real Madrid, e a chi toglierebbe spazio che potrebbe magari finire sul mercato?
1: Sarebbe pesantissimo
0: per il City,
1: perché comunque lui è scuola atletico,
0: attenzione, questo
1: dunque, mi è vero, lì è pesante. Ma sposterebbe gli equilibri, chiaramente Mourinho avrebbe il centrocampista che ha bisogno, e lui torna a Madrid, torna nella sua città. Rodri lo conosciamo, è da pallone d'oro, Dunque, cosa vogliamo aggiungere? È il colpo che deve fare il Real per avere equilibrio, per avere il carisma, la leadership, il tutto lì a centrocampo. Ritroverebbe comunque un giocatore che possa far girare tutta la squadra, e dei giocatori così ce ne sono pochi in giro, perché Bernardo non si può fare questo, non può avere questo ruolo, non sa farlo, non fa parte del suo DNA. Ma è strano, perché comunque Rodri era uno dei giocatori di Riquelme,
0: sì,
1: nell'affrontare che il candidato che ha affrontato Florentino, e Florentino, da quel che mi è arrivato da Madrid, si era incazzato e aveva dichiarato ai suoi amici o a persone vicine che lui, Rodri, per orgoglio non l'avrebbe trattato.
0: Pensa un po', quindi però sarebbe un clamoroso cambio di passo.
1: Il Real quest'anno, la Spagna ha vinto il mondiale senza un giocatore del Real,
0: Questo è vero.
1: Questo è pesante. Dunque, bisogna riportare un po' di Spagna. Ha già preso Cucurella. Rodri sarebbe proprio la ciliegina.
0: Pazzesca sarebbe come cosa. A chi toglierebbe spazio e chi potrebbe partire a questo punto dal Real Madrid, se si concretizzasse questo acquisto, al netto anche degli altri arrivi che ci sono stati, tra cui Bernardo Silva?
1: Ma lì è sempre da quando si è ritirato Kroos, se n'è andato Modric, c'è sempre stato un vuoto. Si sono alternati certi calciatori, secondo me Tchouaméni andrebbe direttamente sul mercato più indicato, perché Thiago Pitarch non lo puoi sacrificare, Thiago Pitarch è giovane e può imparare tanto da Rodri. Tchouaméni vuol giocare, giustamente, e Camavinga non fa lo stesso ruolo, però Camavinga vociferava già l'anno scorso, a gennaio, febbraio, di un approdo in Premier. Secondo me sono i due indicati per lasciare Madrid, sono i due centrocampisti francesi.
0: Ti aggiungo invece la riflessione di un nostro amico che ti dice: ancora non si sa nulla di Chalobah, che però è più vicino al Como, ma che giocatore è? Ti chiedono.
1: È un centrale molto fisico, aggressivo, ho tanti dubbi a livello tattico, per il calcio di

0: Fabregas e porterebbe centimetri di aggressività. Poi per il calcio liquido che fa il Como, per i tre cambi di posizione che vuole Fabregas, per la capacità anche di costruire il gioco da dietro, in conduzione, muoversi in totale libertà, faccio fatica a vederlo, però vabbè, Fabregas saprà cosa ha visto e cosa gli può dare. Ma il Como, secondo me, Fabregas, dai, da quelli che sentiamo comunque, sta provando a prendere dei calciatori per far cambiare pelle alla sua squadra, perché ormai sa che in Champions tu non vai a fare la partita ovunque. Ci saranno delle partite dove tu dovrai mettere il blocco basso e difendere. E Ken va in questa direzione, va in
1: Esatto.
0: questo direzione di questo ragionamento, Chalobah va in questo insieme di calciatori per poter dare a Fabregas quella capacità di cambiare registro.
1: Quindi rispondi anche alle riflessioni di altri nostri amici che dicevano: non ce lo vedo bene Moise Kean in un Como che fa più gioco che ripartenze, e rispondi proprio così, che magari potrebbe cambiare la lettura delle partite di Fabregas a seconda anche di dove si va a giocare, sul campo europeo della Champions League, in campionato, quindi magari
0: Anche
1: potrebbe essere. Sì.
0: di avere un'alternativa. Cioè, le squadre che sanno cambiare pelle comunque sono delle squadre vincenti.
1: Esatto.
0: Fabregas ha capito che per giocare in Champions deve avere comunque una rosa lunga e piuttosto che andare a prendere calciatori tutti molto simili, vuole giocatori un po' differenti per arricchire la sua rosa per poter forse proporre un altro calcio.
1: Bene, bene, bene, così mi hai dato una doppia risposta a una sola domanda. Len, ti ringrazio, come sempre ti do appuntamento a domani, vediamo quello che succederà perché potrebbero esserci delle novità di mercato che poi andremo ad analizzare insieme squadra per squadra. Grazie ad Alen Valnegri.
0: Ciao, Enzo, grazie. Ciao.
1: Allora, come sapete, Maracanã è andato in vacanza, adesso ci sarà un'ora in cui ripercorreremo l'editoriale di questa mattina, poi dalle 14 comincia tutto mercato con Marco Piccari, poi ci saranno naturalmente anche Francesco Tringari, tutti i vari collegamenti direttamente squadra per squadra per parlare di mercato. Io vi do appuntamento a domani, ringrazio Andrea Maiocca
2: Chi è?
1: e appunto ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo ed esposto cartelloni in aula con scritto fuori le chat. La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. La Procura considera quelle chat rilevanti perché potrebbero chiarire come sia stata costituita, finanziata e gestita la società attiva nel settore della ristorazione finita al centro dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Del Mastro.
3: Dall'estero il presidente americano ha siglato con l'Arabia Saudita un accordo per fornire a Riyadh un programma civile nucleare che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio nel Regno Saudita. Così il Wall Street Journal, citando funzionari dell'amministrazione americana. L'accordo durerà 30 anni e avrà un valore di decine di miliardi di dollari. La firma oggi, secondo il New York Times, e i dettagli comunicati al Congresso subito dopo.
4: Ora la cronaca: dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale e pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Anche Palermo e provincia sono in ginocchio per le fiamme alimentate sempre dallo scirocco e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu.
3: Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima, per un'eventuale pista che porterebbe all'ipotesi di un killer.
4: Un lutto ha colpito Vincenzo Montella, CT della Turchia. La sorella Caterina è deceduta in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente domestico. A riportare la notizia è stata la Federazione Turca, che ha anche comunicato dove e quando si terranno le esequie. Alle 16.30 di oggi, presso la chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.
3: Siamo allo sport. L'Italia di Julio Velasco batte 3-0 l'Olanda nei quarti di finale della Volley Nations League femminile 2026. Le azzurre si giocheranno il pass per la finale con la vincente della sfida tra Brasile e Giappone in programma dalle 13.30. La gara delle azzurre è senza storia fin dalle prime battute, con Ancilla e compagne sempre con il timone del match tra le mani. A dimostrarlo i parziali 25-21, 25-16, 25-16.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Vi stiamo per raccontare una storia particolarissima, una storia che intreccia vita, calcio, criminalità, un clamoroso tentativo di sequestro, pensate, a Gianfranco Zola. Questa è proprio la storia di calcio di una persona ai più sconosciuta, ovvero Fabrizio Maiello, il famoso Maradona delle carceri, e il clamoroso, folle tentativo di sequestro proprio di Gianfranco Zola. Sì, perché ci sono delle storie di calcio che raccontano dei campioni, ma poi ce ne sono anche altre che raccontano quello che succede quando il talento da solo non basta. Quella di oggi è proprio una di quelle storie che sembrano romanzate, inventate, e invece, signori, è tutto vero. Perché il protagonista non è soltanto Zola, anzi, in un certo senso, Zola è quasi sullo sfondo. Il vero protagonista è un ragazzo che da giovane veniva considerato una promessa del calcio, uno di quelli che con il pallone tra i piedi facevano cose che gli altri non riuscivano nemmeno a immaginare. Un talento così puro da guadagnarsi un soprannome incredibile: il Maradona delle carceri. Questa è appunto la storia di Fabrizio Maiello, una storia che attraversa il calcio, ma anche il crimine, il carcere, gli ospedali psichiatrici giudiziari e l'autodistruzione. Una storia che a un certo punto arriva perfino a sfiorare l'assurdo quando nasce il folle progetto di rapire Gianfranco Zola. Allora uno dei calciatori più amati e rappresentativi del calcio italiano, un piano che fortunatamente non verrà mai realizzato, ma che racconta quanto lontano fosse precipitato quel ragazzo che da bambino sognava soltanto di giocare a calcio. Eppure questa non è una storia di cronaca nera, non è neanche una storia di cronaca, è una storia di calcio nel senso più profondo del termine, perché al centro c'è una domanda che riguarda tutti: cosa succede quando un sogno si spezza e cosa resta quando il talento incontra il fallimento, o se è davvero possibile rialzarsi dopo aver toccato il fondo. A raccontarcela sarà Marco Cattaneo, autore del libro Rapirò Gianfranco Zola. Insieme a lui entreremo dentro una vicenda che intreccia calcio e vita come poche altre, una storia che ci porterà nei campi di provincia, nelle promesse mancate, negli errori che cambiano un destino e nella straordinaria capacità di un uomo di provare a ricostruirsi quando tutto sembra perduto. Perché questa non è soltanto la storia di un uomo che ha sbagliato, è la storia di un talento che sembrava destinato a tutto e che invece ha perso quasi tutto. E proprio per questo è una delle storie di calcio più incredibili che possano essere raccontate. Questa è la storia di calcio di Fabrizio Maiello e il suo incredibile, maldestro, clamoroso tentativo di rapire Gianfranco Zola. Saluto allora e ringrazio per essere qui con noi a Storie di Calcio Marco Cattaneo. Ciao Marco, grazie del regalo che ci hai fatto per essere qui.
2: No, Francesco, il regalo è tuo, grazie anche per la presentazione molto chiara e ben fatta.
1: Mi ha rapito subito questa storia, allora ci tenevo molto a raccontarla insieme a te, che sei autore di questo bellissimo libro. Marco, la prima domanda che ti faccio è: come sei arrivato a questa storia? Un giornalista, insomma, come te, che è sempre stato curioso, ti è stata suggerita? Ci porti un po' da come nasce l'intuizione di raccontare una storia del genere?
2: Guarda, nasce assolutamente per caso, nel senso che mi viene presentato Fabrizio Maiello per una serie di record che lui stabilisce ogni anno con il pallone tra i piedi, e quindi quando mi presentano Maiello, io conducevo un programma radiofonico, mi dicono: questo è un fenomeno, un freestyler, un funambolo con il pallone tra i piedi. Poi in realtà, parlandoci due secondi, scopro che dietro quella grandissima abilità calcistica c'è molto altro, e alla prima storia se ne aggiunge un'altra, poi un'altra ancora, perché è un intreccio di amore, amicizia, criminalità, la follia di quel tentativo di sequestro, come dicevi tu, di riscatto, di rinascita. E quindi ho detto: beh, è una storia così clamorosa, romanzesca, che devo provare a fare di tutto per poterla raccontare.
1: Come vogliamo cominciare a descrivere Fabrizio? Perché questo Maradona delle carceri, no, ruba subito l'occhio e cattura l'attenzione. Perché Fabrizio Maiello, caro Marco, era così speciale?
2: Beh, Maradona del carcere è il soprannome che gli viene dato nel, diciamo, lato B della sua esistenza. Il lato A è, invece ci racconta di un ragazzo come tanti altri, cresciuto col grande sogno di diventare un calciatore. In realtà il suo soprannome all'epoca era il brasiliano. Era talentuoso, giocava nel Monza, che all'epoca lottava per andare in Serie A, siamo alla fine degli anni 70, l'aveva opzionato il Milan dopo un provino che aveva svolto Alinate, sembrava avviato una grande carriera calcistica, cresciuto però in un contesto molto particolare, cioè l'Interland milanese negli anni di Balanzaschi, Paminonda, Turatello, cioè della mala milanese, in una famiglia con tanta violenza che si respirava tra le mura di casa, quindi per lui il pallone era anche l'occasione, la possibilità di uscire di casa e non vedere quello che succedeva tra le mura domestiche. Poi un infortunio quando ha 17 anni, nel 1980, è la frase di un dottore che spezza ogni suo possibile sogno, cioè tu con questo ginocchio qui, erano ovviamente altri tempi rispetto ad adesso, non potrai mai più fare il calciatore ad alto livello. A quel punto, senza un piano B, senza la possibilità di fare altro se non quel suo sogno che ormai sarà spezzato, Fabrizio Maiello precipita verso l'abisso più profondo, fatto di droghe, eroina, criminalità, e poi, come dici tu, per 24 anni passerà la sua vita tra prigioni, carceri e manicomi criminali, cioè i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari.
1: È lì che però emerge e, se vogliamo, ritorna quel grande talento, perché poi Maradona delle carceri vuol dire che, no, sappiamo che durante l'ora d'aria, durante le partite, no, storiche, classiche, che sono che si fanno, che si vedono spesso nelle carceri, Fabrizio è praticamente il più bravo di tutti. Come si unisce questo grande talento a... Io ho visto anche delle foto con lui che era un tifoso particolare, ovviamente era tifoso e amante del calcio. Come si arriva poi all'innesco Zola, chiamiamolo così?
2: Si arriva nel 1994, quando Fabrizio Maiello è già rinchiuso in un ospedale psichiatrico a Reggio Emilia, aveva conosciuto dei banditi che stavano organizzando appunto un rapimento. Erano gli anni in cui Zola giocava nel Parma, il Parma di Callisto Tanzi, era un po' l'isola felice del calcio italiano, oltre appunto ad avere Tanzi una disponibilità economica gigantesca. E, era uscito per un permesso premio, non aveva più fatto ritorno in manicomio, poi Fabrizio Maiello, anche perché aveva la moglie malata, in fin di vita, quindi aveva provato a salvarla senza riuscirci, ma in soldoni uno della batteria di questo gruppo appunto che aveva pensato di sequestrare Zola viene arrestato, quindi da quattro rimangono in tre, ne manca uno. Allora, visto che avevano conosciuto Maiello, il calcio gli dava la possibilità anche sia di farsi conoscere, sia di mettere in mostra delle abilità che poi servivano anche nel mondo della criminalità, no? La velocità, la furbizia, la scaltrezza e tutte quelle cose che uno mette in pratica sul campo da calcio. Lui anche quando prendeva un'arma e andava in banca a fare una rapina. E quindi lui si unisce a quel gruppo e il 31 ottobre del 1994, il giorno scelto per sequestrare Zola. Gli altri tre avevano già pedinato Zola per qualche mese, sapevano che spostamenti faceva, dove andava, e quindi era tutto già organizzato nei minimi dettagli. Poi, per fortuna, quel giorno qualcosa succede.
1: Sì, qualcosa succede ed è clamoroso, Marco, quello che succede, perché poi dobbiamo ricordare anche un po' che icona era Gianfranco Zola all'epoca, e l'abbiamo provato, insomma, a ricordarlo anche ai più giovani, perché stiamo parlando di un mito assoluto del calcio di quell'epoca. È come se oggi qualcuno provasse a rapire, che so, con i dovuti paragoni che non sono calcistici ma di importanza, aiutami Marco, come si può descrivere, cioè se uno, come se uno volesse rapire,
2: no,
1: chi?
2: Fallo tu il nome, perché non vorrei dare dei consigli, suggerimenti.
1: Non lo faccio.
2: Era la riserva, se vogliamo, di Roberto Baggio, certo. Un forte giocatore del mondo in nazionale, vice capocannoniere del campionato, sarebbe poi andato successivamente al Chelsea diventando il migliore straniero di sempre in quella squadra. Col Parma aveva vinto la Coppa delle Coppe, la Coppa Italia, secondo in campionato. Era un fenomeno, era veramente un fenomeno del nostro calcio. Quelli che oggi ci fanno dire non ci sono più, quelli come Zola, Baggio, Totti, Mancini, cioè apparteneva a quella categoria. e però ancora adesso un uomo straordinario, molto generoso, buono. Io ho la fortuna di lavorarci per Prime Video quando commentiamo le partite della Champions League, e Gianfranco Zola aveva giocato vincendo lo scudetto nel Napoli di Maradona, guarda caso il Maradona delle carceri, che tentava di sequestrare quello che veniva un po' soprannominato il Maradona italiano, certo. Insomma, in piccolo era un giocatore con quelle caratteristiche, e tu pensa che in cella Fabrizio Maiello aveva un gigantesco poster di Maradona con tre pallini che raffiguravano tre compagni di squadra che erano Lemao, Careca e lo stesso Zola. E questo è uno dei motivi per cui, quando si trova con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: ma cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui e adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano, quando ormai tutto era stato organizzato nei minimi dettagli. Sono in un autogrill, perché non si aspettavano che potesse uscire in una stazione di servizio perché era in riserva, c'era un'altra macchina che era rimasta avanti, la macchina dietro con Fabrizio alla guida seguiva invece quella di Zola, che era in compagnia della moglie e stava andando a Rimini per fare della fisioterapia. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce, i due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, che è latitante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina, e a quel punto inizia a innervosirsi. Non aveva il passamontagna da calarsi sul volto, non poteva farlo mentre era in autogrill, quindi insomma stava diventando anche un po' riconoscibile. Ma quello che cambia tutto è quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. E tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che non era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo, disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, cerca nell'altra, gli dà una carta d'identità e dice: sì, per favore mi faccia un autografo. Solo che sulla quella carta d'identità c'è scritta: non valido per l'espatrio. Insomma, Zola intuisce che c'è qualcosa che non va, ma ormai il piano è saltato, ed è la prima grande crepa nella testa di un uomo che non era un criminale, ma che criminale è diventato per quel sogno che si era spezzato all'improvviso. E quella prima crepa lo porta poi a rinascere in tanto tempo, dopo 24 anni appunto di reclusione, e a diventare l'uomo che è adesso.
1: Pazzesco, Marco. Quindi lui si accorge che qualcosa stava per accadere o sarebbe potuto accadere, firma questa carta d'identità e poi finisce tutto lì, ognuno si riprende come se nulla fosse accaduto?
2: Sì, in realtà Zola lì incomincia a insospettirsi, anche la moglie, che è seduta al suo fianco in automobile, anche perché quando poi l'auto che precedeva quella di Zola vede arrivare in autostrada e ripartire Gianfranco, dice: ma com'è possibile che sia sulla sua macchina e non l'abbiano preso? E quindi per 60, non c'erano ancora i telefonini, per 60 chilometri lungo l'autostrada le due macchine affiancano quella di Zola, ancora indecise sul da farsi, mentre Fabrizio a gesti fa segno a quegli altri che no, basta, il piano è saltato, ormai sono troppo riconoscibili, e comunque aveva deciso di non rapirlo più. Fabrizio aveva uno status ormai di criminale che gli permetteva di poter avere l'ultima parola e di poter dettare lui le regole. E quindi dopo 60 km a un certo punto Fabrizio si ricorda di aver salutato Gianfranco, di avergli detto: vai pure. La cosa bella è che poi l'anno scorso, per la realizzazione del libro e anche del podcast che si chiama Il Maradona delle carceri, siamo andati in Sardegna, ospiti di Zola e di sua moglie, io con Fabrizio, e i due si sono confrontati a 30 anni di distanza. Zola domandava e Fabrizio rispondeva su tutti i dettagli di quel folle piano.
1: Torniamo un attimo a quella notte. Cosa scatta da lì in poi nella testa di Fabrizio? Perché dici che si apre la prima crepa? Perché? Che cosa cambia poi nella vita di un uomo che ne aveva viste tante, forse anche troppe, Marco?
2: Succedono un po' di cose. La principale è che lui incontra delle persone illuminate, direi, all'interno del manicomio criminale nel quale è internato, che riflettono sul fatto che un uomo, l'origine del cui trauma è stato il dire addio al pallone, può magari rinascere se qualcuno quel pallone glielo restituisce. Allora questa direttrice psichiatra dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia gli dice: vabbè, tu hai 4 ore d'aria al giorno, io ti do il cortile del 41 bis, tu puoi palleggiare se vuoi tornare a giocare a calcio. Considera che lui quasi non restava in piedi perché il manicomio criminale si è imbottito di farmaci con delle terapie che ti stordiscono, che ti annebbiano, che ti rendono quasi impossibile anche una vita normale. Poco alla volta però lui diminuisce le dosi farmacologiche, torna a giocare a pallone e capisce che può fare qualcosa, che la sua vita può avere un senso. Prima il senso era giocare a calcio, una volta gli dicono non puoi più fare il calciatore, un senso la vita non ce l'aveva, anche se poi lui voleva diventare il più forte dei criminali. Pensa che andava a fare le rapine con la giacca di Risto Skolcov del Barcellona, no? perché lui voleva essere il campione del calcio trasferito poi nel mondo della criminalità. E a un certo punto sente anche delle grida arrivare da 3 celle lontane dalla sua. Lui aveva scelto la cella numero 21 perché era il numero di Zidane che gli piaceva particolarmente, questo poi successivamente. Sente comunque delle urla arrivare dalla cella numero 18 e dice: c'è questa persona che io voglio aiutare, ed è un povero uomo, quelli che adesso chiameremmo magari ironicamente un po' i matti del paese, no? Un uomo che era rimasto a un'età cerebrale quasi infantile, che era finito per caso in manicomio criminale, ma che non era capace di fare male a una mosca ed è vittima di episodi di bullismo di ogni tipo. Considera che nel manicomio criminale c'erano i criminali della peggiore specie, cioè Fabrizio racconterà di aver incontrato le bestie di Satana, il bufalo della Magliana, eccetera eccetera. E quindi dice alla direttrice, che intanto gli aveva restituito il pallone: mi dia questo Giovanni in cella, lo voglio tenere insieme a me, voglio provare a salvargli la vita. E gli dicono: guarda che ha soltanto 3 mesi di vita, perché non respira più, perché ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Lui dice: me lo dia, perché ho fallito in tutto, voglio provare a salvare la vita di quest'uomo. E quindi questa storia, che è di sport e di criminalità, diventa poi una storia di amore e di amicizia, perché per 5 anni, nonostante gli avessero dato 3 mesi, Fabrizio tiene con sé in cella quest'uomo, al quale cambia il pannolone, come fa l'aerosol, che imbocca, che lava sotto la doccia, che aiuta tutto il giorno, finché questo Giovanni non guarisce ed esce definitivamente dal manicomio, accolto poi in una struttura civile. Quindi quello che succede dopo il rapimento di Zola è che Fabrizio Maiello dice: beh, ma io forse non sono come questi banditi che l'hanno pedinato, che volevano fargli del male, chissà cosa sarebbe potuto succedere a questo campione del calcio. Io volevo diventare quella roba lì e adesso sono questo pezzo di merda che sono diventato, come dice lui spesso ogni volta che incontriamo soprattutto i ragazzi ai quali lui porta la sua storia, la sua testimonianza. E quindi quella piccola crepa fa sì che Fabrizio rifletta su quello che è diventato, su quello che era e su quello che ancora può essere. E quello che diventa poi è l'uomo che salva la vita a un povero internato del manicomio criminale, l'uomo che prende un pallone e attraverso quel pallone rinasce lentamente, poco alla volta.
1: Cosa ti ha colpito di più, Marco, quando i due si sono ritrovati anni dopo in Sardegna, come ci stavi anticipando prima? Cosa ti ha colpito? Una domanda di Gianfranco, una risposta di Fabrizio? Qual è la cosa che ci vuoi riportare che ti ha colpito particolarmente?
2: Senza ombra di dubbio, quando dopo 3 ore di conversazione Gianfranco guarda Fabrizio e gli dice, dopo che questo gli ha raccontato: guarda, avevamo una tenda sull'Appennino Emiliano, i Kalashnikov, le armi, un foglio con la richiesta di riscatto, 1 miliardo che tua moglie doveva consegnare a Callisto Tanzi, non doveva però avvisare la polizia perché sennò diventava pericoloso anche per te in caso di sparatori, eccetera eccetera. Gianfranco è sicuramente provato, è un po' teso, ma alla fine gli dice: ma sai Fabrizio, dopo tutto quello che mi hai raccontato, io a 17 anni non ero molto diverso da te. E il fatto che uno dei più grandi campioni della storia del nostro calcio si definisca come formazione simile, come sogni, come desideri, come tipologia di vita, no? Cioè scuola, con risultati così così, poi a giocare al pallone finché mamma non chiama, si torna per cena, ma l'unico pensiero è di giocare a calcio. E che due così distanti, un campione e un criminale, per volontà del campione si mettano così vicini l'uno all'altro, mi ha fatto riflettere su quanto basti, che succede a tutti naturalmente, di diventare un criminale o di poterlo fare, ma che si mettano così sullo stesso piano mi fa riflettere proprio sul fatto che ogni tanto basti veramente pochissimo, un inciampo, non avere i mezzi per affrontarlo, non avere le persone attorno a sé per affrontare certe difficoltà, che rischia di essere un attimo precipitare giù dal burrone, superare il filo che divide le cose buone da quelle cattive.
1: Oggi chi è Fabrizio Maiello?
2: È una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto in vita mia. E ogni volta che lo vedo mi sembra impossibile che sia stato quello che puntava la pistola in testa all'impiegato di banca, detto che non ha mai sparato a nessuno, né fatto male ad altri esseri umani, però è stato un criminale, è stato un criminale per 24 anni, e quindi qualcosa sicuramente l'ha fatto. E adesso vederlo portare con la sua sensibilità, anche con la sua forza narrativa che è dirompente, la sua testimonianza nelle scuole, medie, licei, va dagli universitari, ogni tanto va anche nelle scuole elementari ed è capace di modulare il linguaggio, spiega a tutti i ragazzi che è necessario avere un piano B, che la scuola è importante, che è bello avere dei sogni ma non si può fossilizzare la propria esistenza su un sogno soltanto, dice che il male fa schifo, che è facile farsi attirare da certi personaggi malvagi che magari vediamo nelle serie TV, ma lui che ha vissuto il male, gli ha viste certe persone, garantisce che sono molto peggio di come vengono dipinte, che non valgono una lira, che le vere persone che meritano rispetto sono quelle che hanno il coraggio di essere buone, di chiedere scusa, se sbagliano di chiedere perdono e di aiutarsi l'una con l'altra. Una testimonianza fortissima quella che lui porta ai ragazzi, e ogni volta che andiamo in giro, lo faremo anche stasera ad esempio un evento Bologna, trova innanzitutto grande partecipazione, grande empatia, ma anche grande commozione, perché un uomo che ce l'ha fatta, un uomo che ci insegna molto sugli sbagli che si possono fare, ma anche sulla possibilità che possiamo dare alle persone di rimediare a certi sbagli.
1: Guarda Marco, noi ti ringraziamo perché noi qui siamo abituati a parlare di campioni, di gol, di grandi eventi, di grandi partite, di grandi successi, però ci piace anche raccontare delle storie di calcio che intrecciano vita, vita passata, vita vissuta e vita che cambia tramite il calcio e tramite grandi calciatori che, per fortuna, dobbiamo dirlo, questa è una storia bella che possiamo raccontare e che non è finita come Fabrizio Maiello avrebbe voluto o chi magari lo ha convinto a partecipare a quell'azione che per fortuna è finita bene. Però tutto questo lo potete ovviamente leggere attraverso il libro proprio di Marco Cattaneo, Rapirò Gianfranco Zola, La vera storia di Fabrizio Maiello, Il Maradona delle carceri, edito da De Agostini, oppure attraverso il podcast Il Maradona delle carceri, sempre curato dal ottimo Marco Cattaneo. Marco, grazie infinite per essere costato con noi.
2: A te. Grazie. È stato gentilissimo, grazie. Davvero, grazie.
1: Grazie davvero e in bocca al lupo grazie anche per tutti i tuoi impegni, in bocca al lupo anche per il libro e questa storia che continuate giustamente a voler raccontare. Grazie a Marco Cattaneo e grazie ovviamente a voi per essere stati con noi qui su TMV Radio. Francesco Tringali vi aspetta alla prossima Storia di Calcio. Ciao, grazie.
0: Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pepe Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
1: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: E intanto è tempo di amichevoli estive. Primo test per l'Inter che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Albini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, una nuova giornata da vivere insieme per analizzare tutti i fatti del momento, e sono tante le storie, soprattutto legate al mercato, ma ci sono anche questioni legate agli alti piani della politica del calcio, con Infantino che si trova già al centro di una querela legale dal punto di vista penale con Michel Platini, che dunque cerca di tirargli un brutto scherzo, comunque di prendersi la sua rivincita anche meritata, visto che per 10 anni è stato accusato di fatti che non aveva commesso, e nel frattempo avevano portato all'elezione del presidente attualmente in capo alla FIFA. Con le elezioni che, come sapete bene, ci saranno il prossimo 18 marzo 2027, quindi una stoccata che potrebbe far traballare la quasi certa praticamente rielezione della presidente della FIFA, con nel frattempo altre superpotenze mondiali che chiedono al Khelaifi, il numero uno del Paris Saint-Germain, di scendere in campo e di fronteggiare, diciamo, il presidente della FIFA e cercare di creare almeno una sorta di ballottaggio. Ma c'è tanto da parlare dal punto di vista del mercato, c'è tanto da parlare anche dal punto di vista della ricostruzione del nostro movimento nazionale, a partire dalla nazionale, con l'idea di Guardiola che si è preso del tempo prima di dare una risposta, e le alternative legate ai soliti nomi che, come sapete bene, sono quelli di Mancini, Pirlo e, un po' più staccato, forse lontano dai riflettori, Antonio Conte, che comunque, per quanto riguarda invece gli utenti medi, i tifosi, scavalcherebbe sia Mancini che eventualmente lo stesso Pirlo. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi mi fa piacere fare questo spazio editoriale con Federico Bertone. Ciao Federico, ben trovato.
2: Ciao, eccoci. Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Federico. Allora, piatto ricco, anche se poi dal punto di vista ci sono tante cose di cui parlare. Allora, cominciamo un attimo dai piani alti del calcio mondiale, perché poi quando non funziona il calcio a livello nazionale, a livello mondiale, bisogna andare a guardare la famosa testa, no? Quindi, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questo mondiale dal punto di vista organizzativo, e soprattutto ti aspetti una rielezione facile di Infantino, e come ha gestito e come sta gestendo il calcio mondiale?
2: Guarda, ti dirò, io non faccio parte della colonia dei critici, perché a me onestamente il mondiale è piaciuto. All'inizio forse abbiamo fatto un po' fatica a ingranare, cioè la sensazione che ci fossero un po' troppe squadre, un po' troppe partite, esatto, c'era, ma in realtà secondo me poi questa cosa è andata via liscia. Devo dire che anche a livello tecnico si è visto un bel mondiale, non è scontato, perché ormai giocando tanto si tende ad arrivare a queste competizioni con i giocatori stanchi, si giocava anche in condizioni meteorologiche molto complicate. Nel complesso a me però questo mondiale è piaciuto, e quindi capisco anche che si possa pensare di allargarlo ulteriormente. Ormai sembra quasi fatta, quasi ufficiale, l'allargamento a 64 esatto, squadre. Secondo me alla fine non rovinerà nulla, io credo che si debba semplicemente trovare un nuovo equilibrio. Quello che non mi è piaciuto è l'eccessivo prostrarsi di Infantino alle logiche di potere. Attenzione, anche qui queste cose sono sempre accadute, perché poi se facciamo finta che sia la prima volta vuol dire che non abbiamo guardato i mondiali prima. Io ricordo nel 2002 una Corea del Sud clamorosamente spinta fino in semifinale dagli arbitri. Non ricordo personalmente perché non ero ancora nato, ma ho letto e so che nel 78 l'Argentina, durante la dittatura Videla, ebbe dei vantaggi, arrivò fino in fondo, poi vinse anche quel torneo. Quindi non è che non è mai accaduto che la FIFA si piegasse alle logiche di potere, ma la cosa che non era mai accaduta è che tutto questo avvenisse alla luce del sole. Ecco, questa è la grande novità, che onestamente non può che preoccupare per il futuro. Vedere che va tutto bene, Infantino si ritrova praticamente a fare il burattino di Donald Trump, e io credo che la stessa cosa avverrà in Arabia Saudita nel 2034, quando sarà non più il burattino di Trump, ma sarà probabilmente il burattino degli sceicchi, e così via. Quindi sta prendendo una deriva pericolosa da questo punto di vista il calcio. Però credo che nel complesso sia stato un bel mondiale, e quindi, per rispondere alla tua domanda iniziale, credo che sì, verrà rieletto perché ha i voti, ai voti dei continenti. Se poi Platini riesce a far scoppiare uno scandalo,
1: e più voti
2: hai. Esatto, ma infatti il vero nodo di Infantino in questo momento è l'Europa, perché l'Europa non è contenta. L'Europa non è contenta perché alla fine il calcio trainante è quello europeo, parliamoci chiaro, però in proporzione è il continente che ha meno posti. Ma Infantino sta risolvendo questa situazione, perché il mondiale a 64 darà più posti anche all'Europa. Quindi credo che da quel punto di vista Infantino si stia muovendo molto molto bene.
1: Si è creato i presupposti per ottenere una facile rielezione. Mi hai detto che ti è piaciuto questo mondiale, mi parli un po' di questa finale e anche un po' di quello che ha fatto discutere tanto, cioè la reazione degli argentini a una sconfitta che comunque sul campo è stata abbastanza netta, ma che dopo non hanno preso benissimo.
2: Sì. Io penso che la finale sia stata forse una delle partite più brutte, se andiamo a prendere poi tutto il percorso, però anche questa è una cosa che può succedere, perché sappiamo le finali sono molto tirate. In più non sottovaluterei l'aspetto caldo, che secondo me ha giocato un ruolo fondamentale. Si vedeva che le squadre erano stanche negli Stati Uniti, a New York, se non sbaglio erano le 14 o le 13, insomma era un orario non da finale di mondiali. Poi c'è l'atteggiamento in campo che diventa decisivo, perché la Spagna la partita ha provato a farla fin dal primo minuto, l'Argentina ha giocato a non far giocare la Spagna. Aggiungiamoci il solito carico di provocazioni, di insomma questo calcio che l'Argentina ha usato per quasi tutto il torneo e che in maniera particolare ha estremizzato durante la finale, che onestamente non mi è piaciuto. Io credo che sia stata una vittoria meritata quella della Spagna, ma non meritata solo per quello che si è visto in campo, ma anche per questi atteggiamenti qui. Onestamente a me non è piaciuto per niente l'atteggiamento degli argentini, ma non soltanto contro la Spagna, anche in altre partite.
1: No, anche a me, anche lì poi possiamo Federico ritornare nella storia e dire che bene o male storicamente è sempre stata un po' così la nazionale argentina, quindi
2: è vero,
1: non
2: è vero.
1: Ci si stupisce più di tanto, però magari quando alla fine stringi la mano all'avversario non è mai una cosa sbagliata, soprattutto al termine di un mondiale.
2: No, dai, però Vincenzo, vedere quella scena di tutta l'Argentina girata di spalle,
1: brutta,
2: mentre
1: brutta.
2: La Spagna veniva premiata, è proprio una cosa che non ha senso, cioè neanche dici guarda, fossero successe delle cose così gravi in campo, non lo so, errori arbitrali, no? Allora, vabbè, non dovresti, ma diventa anche comprensibile. Ma francamente, dopo la partita dell'altra sera, mi devi spiegare qual è la ragione di questo, qual è il motivo di questo atteggiamento? Non c'è.
1: No, assolutamente non c'è, se non di matrice antisportiva, lo possiamo tranquillamente
2: esatto.
1: Dire. E vabbè, questa è una cosa che non ci è piaciuta. Prima di ritornare sul campo, andiamo ad affrontare un'altra tematica extracampo, così facciamo questo valzer e questo balletto. Dunque, niente sequestri, troppo calore mediatico, Arbitropoli di fatto va verso l'archiviazione anche dal punto di vista della Procura federale. Il tenore, scrive, racconta anche il Corriere della Sera, il tenore delle intercettazioni induce a ritenere estremamente probabile, che Rocchi riferisca il contenuto di conversazioni intrattenute direttamente con esponenti dell'Inter, ma secondo il Corriere della Sera, dal decreto di archiviazione per l'Inter emerge che sul mancato sequestro di telefonini e PC abbia pesato il troppo quindi clamore mediatico. Dopo il 25 aprile scorso, giorno in cui poi se ne ha la notizia per l'invio dell'avviso di garanzia che è stato consegnato, come sai bene, a Rocchi, nonostante si ritenesse estremamente probabile che vi fossero appunto conversazioni con esponenti del club nerazzurro, volendo però il sequestro poi lo si poteva fare anche prima, eventualmente, per andare a fondo di questa vicenda. Come si sta chiudendo tutto ciò? Perché si va verso un'archiviazione, verso un qualcosa di non chiaro, comunque sia la giustizia ordinaria che la giustizia sportiva archiveranno il tutto come accuse millantate, ma nulla di concreto per i motivi che ti ho detto. Però a un occhio vigile di un giornalista come te e di un tifoso qualsiasi, cosa emerge? Qual è il quadro che emerge?
2: Emerge intanto che sinceramente questa inchiesta ce la devono spiegare prima o poi, cioè o è stata una gigantesca bolla di sapone e allora ci dicano che la Procura di Milano ha buttato anni di lavoro e di soldi pubblici per una cosa che non aveva senso e sarebbe molto molto grave, oppure se non è così ci dicano perché viene archiviato tutto senza ulteriori approfondimenti. Cioè, sinceramente, io questa inchiesta sugli arbitri non me la sto proprio spiegando. Alla fine abbiamo solo perso tempo, abbiamo parlato di una cosa che non esisteva. Poi in realtà, andando a leggere le carte, qualcosa secondo me esiste, almeno meriterebbe un approfondimento, ma mi sembra che nessuno lo voglia fare. Poi io scinderei un attimino la giustizia ordinaria da quella sportiva, perché questo ci hanno insegnato negli anni, no? Fin da Calciopoli, andando anche poi ad altre inchieste, ci hanno insegnato che sono due ordinamenti diversi. La giustizia penale segue ovviamente altre tempistiche, segue altri criteri, quella sportiva invece è più rapida e soprattutto si basa sulla presunzione di colpevolezza e non sulla presunzione di innocenza, che invece è il fondamento della giustizia ordinaria. Quindi, per farla breve, quando sono inquisito dalla giustizia sportiva si presume che io sia colpevole e io mi devo difendere, mentre invece quando vado in un tribunale penale è l'opposto: io, fino a prova contraria, sono innocente e sei tu che devi portare le prove. Allora mi chiedo, alla luce delle telefonate che abbiamo comunque ascoltato, no? In cui è vero, non ci sono dirigenti di club coinvolti, in questo caso dell'Inter ci sono Rocchi e altri che parlano, però parlano dell'Inter, parlano di alcune pressioni, parlano di alcune partite. Ma possibile che la giustizia sportiva si disinteressi totalmente di questo? Perché in passato è stata molto, ma molto più zelante per situazioni che poi alla fine si sono rivelate simili.
1: Sì, per esempio a me viene in mente anche il famoso 2022 sulla indagine sulle plusvalenze che ha coinvolto la Juventus, ma non è mai stato spiegato perché accusare una squadra e non chi ha fatto le trattative con quella squadra. Poi lì si parlò di sistema, qua invece è stato detto che delle influenze c'erano ma non erano diventate sistema. Insomma, alla fine è un po' quella zona grigia dove è vero tutto il contrario di tutto, sì. Federico, sulla quale è arrivata la spallata dalla Corte di Giustizia Europea, che intanto ha detto i soggetti coinvolti possono rifarsi al TAR laddove ritengono iniqui certi provvedimenti. Però è un modo per dire, ragazzi, non è che potete fare quello che vi pare lì dentro, perché
2: no, ma appunto, cioè io non voglio tornare a Calciopoli perché poi è una storia superata, sono passati 20 anni, però onestamente Calciopoli ci ha insegnato che poi alla fine, dopo tanti anni, quando sono arrivate le sentenze del processo penale, del processo ordinario, non c'erano prove che i campionati fossero non regolari, non c'erano prove, quindi si è andati poi a condannare determinati personaggi con l'accusa di reato a consumazione anticipata, che sostanzialmente è: tu hai provato a manipolare, non mi importa se ci sei riuscito o no, già solo il fatto che ci hai provato è un reato. Benissimo, allora se io leggo nei dispacci della procura, leggo che qui non si parla di sistema, ma si parla di singole interferenze di una società nei confronti dei vertici arbitrali. Ma mi state dicendo che le interferenze sono ammesse?
1: Esatto, quindi il tentativo adesso non è passibile di punizione, insomma, è quello il discorso. Perché
2: esattamente.
1: Poi la Cassazione chiuse Calciopoli dicendo: non conta che magari un arbitro condizioni realmente una partita, conta che tu abbia provato a far sì che l'arbitro condizionasse, diciamo così, il tentativo.
2: Esattamente.
1: L'interferenza.
2: Esattamente.
1: E questa che cos'è? Poi dopo è sparito tutto.
2: No, ma è la procura stessa che parla proprio di interferenza. Esatto. Io ho usato apposta questo termine perché lo usano loro. L'interferenza è stata dimostrata, c'era, non tale da parlare di sistema, benissimo. Però l'interferenza, cioè, io ripeto, non mi riferisco tanto alla giustizia ordinaria, perché mi rendo conto che dal punto di vista penale qui non c'è proprio nulla, nulla. Quella sportiva però mi hanno sempre detto che funziona diversamente, no?
1: Certo.
2: Che per molto meno va, e quindi vorrei capire cosa farà, perché poi non è detto che non farà nulla, eh? Diciamo che si presume che, siccome è stato archiviato tutto da quella ordinaria, la stessa cosa farà quella sportiva,
1: sì.
2: Ma è una presunzione che noi abbiamo in questo momento, non è una certezza.
1: Se diventasse certezza, secondo me sarebbe lecito anche che, perché poi io do la responsabilità anche ai club di Serie A, perché se c'è una cosa che noi da giornalisti o i tifosi vedono come incoerente, quantomeno dovrebbero essere anche i rappresentanti dei vari club a dire: scusate, ci spiegate come funziona, che non ci abbiamo capito niente. Un po' come la storia del VAR dell'anno scorso, no? Che a volte il pestone era rigore, a volte il pestone non era pestone perché era laterale, era dietro. E allora, quando poi si agisce con poca chiarezza, il tifoso dice: sì, ma qual è la verità? e il presidente del club che subisce danni o non li subisce, eccetera, dovrebbe dire sì, quali sono i margini nei quali uno si può muovere. Per esempio, c'è aggiungo, Federico, anche il fatto che ci sono quattro club che hanno l'addetto all'arbitro. È una figura necessaria? È fondamentale? È una figura che potrebbe invece creare presupposto a pensare cose negative? Perché non ce l'hanno tutti? Perché solo quattro club? Perché è facoltativa? Anche queste sono domande che penso bisogna porsi, no?
2: Sì, sì, sì, sono d'accordo. È un mondo troppo grigio. Bisognerebbe cercare di farlo diventare un po' più definito. Onestamente, c'è sempre questa zona d'ombra sul tema arbitrale che non si riesce bene a capire. Cioè, hai fatto anche quello che hai detto tu adesso, effettivamente fa riflettere. Cioè, la figura dell'addetto agli arbitri. Però che cosa può fare un addetto agli arbitri? Cioè, fin dove si può spingere? Che cosa è lecito e cosa non lo è? Parlare col designatore si può fare o non si può fare? Se si può fare, che cosa gli si può chiedere? Cioè, sono tutte cose che andrebbero definite chiaramente, no? Una volta, 20 anni fa, si era detto che non si poteva. Però mi pare che poi negli anni, come sempre in Italia, no, piano piano uno torna un attimino ad allargarsi.
1: Escono parole nuove, tipo non è sistema. Il sistema è la nuova parola che viene utilizzata per far cadere l'ascia o non farla cadere. Che poi può avere un senso, no? Tu dici sistema, significa che fai una cosa sistematicamente, ma la punibilità di un qualcosa è solo sulla sistematicità o anche sull'occasionalità? Perché anche, esatto, anche se mi spieghi la differenza tra le due, allora uno dice sia che sia sistematico che no, l'hai fatto una volta e provato a farlo 10 volte, ti prendi la stessa condanna, perché non si può fare semplicemente. Esatto. Non è che io porto la macchina, allora puoi guidare la macchina senza assicurazione? No. Se lo fai una volta chiudo un occhio, se lo fai due volte, se lo fai tre volte la terza mi sfugge, sei stato bravo tu perché non me ne sono accorto, se lo fai troppe volte poi a un certo punto ti devo fermare. Non ha senso, che c'è una regola, no, una legge, o è così o non è così. Vabbè, sono d'accordo con te. Affrontiamo invece il campo, ritorniamo un attimo sul campo e parliamo di un mercato complicatissimo per le squadre italiane. Chi si è mosso bene per adesso? Intanto il Milan che ha fatto questi due colpi, uno in attacco e uno in difesa, e gli serviva. Poi ci aggiungo anche che comunque la conferma di Modric per un altro anno e Rabiot che non segue Allegri per una volta resta al Milan, sono altri due colpi sicuramente importanti, ma manca ancora qualcosa. Però il Milan era partito malissimo perché non si sapeva neanche chi faceva il mercato, non si sapeva chi sarebbe stato l'allenatore. Adesso c'è Amorim, c'è l'attaccante, c'è il difensore, il portiere resta, che comunque è uno dei migliori che ci sono in circolazione, un centrocampo più o meno forte, eccetera. Ti aspetti altro dal Milan o credi che per adesso abbia... si sia mosso in modo da poter aspettare l'occasione per completarsi?
2: Io penso che ad oggi il Milan sia forse l'unica squadra che ha fatto mercato,
1: insieme alla Fiorentina,
2: delle big ovviamente. Sì, certo. Anche la Fiorentina ha fatto tante cose, però diciamo io parlo delle big, no? Di quelle teoricamente candidate alle zone più alte. Il Milan è quella che ha fatto di più, ha fatto due acquisti importanti, ha speso tanti soldi. Però io credo che no, non sia a posto. Adesso piano piano deve cedere tanti giocatori. E credo però sì, si sia messo nella condizione di poter aspettare, quello sì, perché le urgenze secondo me le ha tappate. L'attaccante serviva, ne aveva bisogno ed era anche giusto che arrivasse il prima possibile, così come il difensore, no? La conferma di alcuni giocatori importanti, giocatori chiave come Rabiot, Maignan, lo stesso Modric, insomma, è arrivata, quindi Amorim sa di poter contare su questi personaggi, su questi elementi. Credo che adesso sia nella condizione di poter aspettare. C'è un vero grande nodo, che è quello legato a Rafa Leao, perché se sai la cessione di Leao sarebbe condizione di poter aspettare. C'è un vero grande nodo, che è quello legato a Rafa Leao, perché se sai la cessione di Leao

0: a sinistra, a parte l'anno scorso che è stato fatto giocare punta, ma insomma non ha funzionato. Leao ti fa giocare in quel modo lì. Quindi diciamo c'è quel nodo, ma per il resto credo che sì, il Milan si sia messo nella condizione di poter anche un po' aspettare e vedere quello che succede. E sappiamo che poi i prezzi scendono, no, strada facendo.
1: Sì.
0: Quindi poi il Milan completerà, però secondo me il grosso lo ha fatto.
1: No, sono d'accordo. Milan, Inter, Juventus, cioè, pardon, Inter, Juventus e Roma invece stanno avendo qualche difficoltà in più. L'Inter deve sostituire Dumfries e si è trovato davanti dei muri diversi. La Juventus è sulle tracce di Colomani da secoli e anche adesso di Dibu Martinez, con la difficoltà di cedere, anche se pare stia arrivando un'offerta importante alla Galatasaray per Bremer, e quello potrebbe sbloccare qualcosa, ma ha le mani legate perché deve cedere prima di acquistare. La Roma pensava di aver in mano Summerville, ma poi c'è di mezzo la Premier, Federico. Fin quando ci sono club di Premier che si vogliono prendere lo stesso giocatore puntato da club italiani, non c'è niente da fare, perché insomma parliamo di Summerville, giocatore che giocherebbe la Serie B il prossimo anno in Inghilterra, e credo sia andata alla squadra di Simone Inzaghi per una cifra vicina ai 90 milioni.
0: In Arabia.
1: Stiamo parlando di 90 milioni per un giocatore che avrebbe giocato la Serie B l'anno prossimo. Quindi questi club italiani in generale, quante difficoltà avranno ancora in questa finestra di mercato e come ne escono? Con le idee? Nomi nuovi?
0: Ne hanno tante difficoltà. Io non voglio pensare onestamente che ogni dirigente che lavora alla Roma non sia capace, perché, sai, fosse successo 1 o 2 anni fa, sicuramente ce la saremmo presa con il Tiago Pinto, il Ghisolfi, però la verità è che se la Roma ha tutti questi problemi nel chiudere le operazioni è perché quando poi arriva a dover trattare di fronte a determinate cifre non ha il via libera. Cioè, la Roma avrebbe chiuso, secondo me, Summerville se una settimana fa gli avesse dato 6 milioni di ingaggio, come chiedeva lui. Oggi Summerville sarebbe della Roma. Il problema è che la Roma non ha potuto chiudere. E poi è arrivato l'Al-Hilal di Inzaghi, e l'Al-Hilal di Inzaghi invece ti può dare quello che vuoi. E questa è una cosa che è successa anche all'Inter con Palestra, perché più o meno la situazione è simile. L'Inter tergiversava, provava a trattare sul, passatemi il termine, sul centesimo, poi è arrivato il Chelsea e in 2 ore ha chiuso l'operazione. Poi c'è la Juve, che è un caso ancora diverso. La Juve, mi rendo conto che Carnevali e Massara stanno vivendo un'estate molto complicata, perché la Juve ha intanto un settlement agreement da rispettare. Non fa la Champions, e quindi questo comunque ti chiude un attimino le operazioni, e poi ha troppi giocatori da vendere che non riesce a vendere perché ha commesso tanti errori negli anni passati. Pensare che ci sia ancora Arthur alla Juventus. Arthur acquistato, se non sbaglio, nel 2020, siamo nell'estate 26, ancora lì, capisci che insomma non è facile muoversi. Piano piano ci riusciranno, tutti riusciranno a fare qualcosa, però mi rendo conto che siamo veramente un campionato in difficoltà rispetto alla concorrenza. Mancano i fondi per muoversi nella maniera migliore.
1: Spalletti intanto confermato alla Juventus che ha cambiato più allenatori in quest'ultima fase che negli ultimi 20 anni. Allegri che si posiziona sulla panchina del Napoli, un po' a sorpresa perché è un ambiente che un po' lo rigetta, però per adesso lo accoglie come poi è giusto che sia. Amorim sulla panchina del Milan, Chivu che resta all'Inter, Gasperini che si conferma alla Roma, e poi tutti gli altri cambi di allenatori che ci sono stati in Serie A, da Sarri che va ad allenare l'Atalanta, Gattuso sulla panchina della Lazio. Qual è il progetto tattico che ti incuriosisce di più vedere, in senso positivo o in senso negativo, il prossimo anno?
0: Allora, se parliamo di curiosità, quello che mi incuriosisce di più è Amorim, nel senso che, sai, è quello che si conosce meno, è quello che oggi non sei in grado di dire farà bene o farà male. Cioè, onestamente, lanci una monetina se oggi ti sbilanci. Mi incuriosisce però, perché allo Sporting ha fatto grandi cose, e non per un anno, ma per quattro. Ha fatto molto bene anche in Champions League. Infatti lo United arrivò poi addirittura a pagarlo 15 milioni, credo che sia un record, per averlo a metà stagione. Poi però va lì e fa non male, di più, malissimo, quindicesimo, quindi proprio un disastro. Quindi mi incuriosisce molto vedere se quest'idea di calcio offensivo, pressing, può funzionare al Milan dopo un anno in cui si è fatto esattamente l'opposto, no? L'anno scorso con Allegri si è cercato
1: Si fa
0: un calcio
1: l'elettroshock.
0: molto più pragmatico, sì. E poi no, anche Allegri al Napoli può essere un elemento di rottura, perché insomma, io non

0: sono un allegriano e non veniamo da un anno positivo per Allegri, però io dico anche che il Napoli è molto forte e onestamente mi incuriosisce vedere cosa si può fare con una rosa così, perché sinceramente la rosa del Napoli in Italia, lo abbiamo detto anche l'anno scorso, forse è seconda solo a quella dell'Inter, ma ti dico forse perché al completo secondo me se la gioca con l'Inter, non ci vedo tutta questa differenza. Gli altri allenatori che hai citato non sono delle sorprese, non sono delle novità. Chivu c'era già, Gasperini c'era già, Spalletti c'era già e Spalletti ha fatto molto bene da quando è arrivato alla Juve, secondo per media punti da quando c'è lui. Quindi credo, forse guarda, di questi tre ti posso dire vedere cosa farà Gasperini con l'impegno della Champions e vedere anche Chivu se riesce a riconfermarsi, perché poi sai vincere una volta più può essere anche facile, riconfermarsi invece diventa complesso.
1: Direi proprio di sì, è quello l'aspetto più importante, però insomma mi sembra che tutto sia tracciato. Abbiamo trascurato una squadra con la quale chiudo questo intervento con te, che è il Como, che nel frattempo agisce veramente da grande, nel senso non ha problemi di spese, perché c'ha Suarso lì che addirittura sfida l'UEFA dicendo sì, ma sì, se non rispettiamo i pareti pagheremo le multe, non fa niente, la squadra la faccio lo stesso e poi pago la multa, no? Che è una strategia poi questa di fatto, perché anche la Roma a un certo punto ha detto ho pagato per anni, cioè mi sono limitato per anni, adesso l'ultima, amen, faccio come mi pare, poi pagherò una multa. Quindi laddove lo puoi fare magari lo fai, agiri così, cioè pagando la multa e i paletti, ma intanto ti costruisci una squadra che ti permette di guadagnare soldi per pagare la multa e pagare anche il caffè a tutti i coloro i quali rappresentano l'UEFA e la FIFA. Però è un Como che se dovesse prendere anche Moise Kean, confermato Nico Paz, spese incredibili, Cialoba che dovrebbe chiudere eccetera eccetera, sta diventando una squadra che può vincere addirittura qualche trofeo l'anno prossimo, magari penso alla Coppa Italia, quello più alla portata.
0: Io ti dico di sì, ti direi di sì, perché onestamente questo Como sta bruciando le tappe. Non è la prima volta che c'è una proprietà ricca in Italia o in generale all'estero, però siamo sempre stati abituati che queste proprietà ricche, soprattutto straniere, ci mettono un po' a carburare, perché magari all'inizio spendono male, perché hanno fretta, non riescono ad aspettare i risultati, quindi cambiano. Invece il Como sta lavorando benissimo, cioè non si può dire proprio nulla, sta crescendo step by step senza sbagliare una mossa. Anche il mercato che ha fatto fino adesso è stato sempre un mercato, sì è vero, dispendioso, ma sempre su giocatori poco conosciuti, giovani, funzionali al progetto, poco mediatici ma estremamente efficaci. Sì. Ecco, quest'estate chiaramente con la Champions League qualcosina di diverso va fatto, quindi si è andati sulla conferma di Paz, che di fatto è un acquistone, anche se credo che il Real abbia comunque la ricompra fra un anno, però per adesso è suo. E poi sì, io ecco, qualche dubbio io ce l'ho sinceramente su Kean al Como, nel senso che a me Kean piace, però non ce lo vedo molto col gioco di Fabregas. Ho sempre visto Kean più come un cavallo da
1: ripartenza veloce.
0: Ripartenza, esatto, sì, bravo. Esatto. Invece Fabregas, questo tiki-taka, boh, vedere lì Kean. Però io mi fido di Fabregas. Cioè, se Fabregas ha identificato Kean come l'attaccante giusto, evidentemente l'ha studiato e sa di cosa parla. Per cui vediamo, insomma, potenzialmente è un gran bel Como, anche Cialoba, cioè sono tutti giocatori importanti di profilo internazionale, può fare bene, fermo restando però che la Champions comunque di solito ti fa pagare dazio,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: Anche se tu sei strutturato, però la prima esperienza in Champions di solito qualche punto te lo toglie in campionato, vediamo se riescono a stupirmi ancora.
1: Vediamo, perché veramente il Como diventa un po' la giostra dei sogni, no? E tu sali sopra e realizzi obiettivi clamorosi che non ti aspettavi realizzasse, bruciando le tappe, come hai detto che ha fatto. Federico, grazie, davvero, una bella chiacchierata questa mattina.
0: Grazie
1: insieme.
0: A te.
1: Poi magari ti ridisturberò senza disturbarti, ma
0: volentieri,
1: te ne vai
0: volentieri.
1: In ferie anche?
0: Sì, andrò un paio di settimane anch'io. Sì.
1: Amen, ci vuole ogni tanto, che sarà un'annata molto impegnativa. Grazie a Federico Bertone, un grande abbraccio,
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie Vincenzo,
1: ciao,
0: un
1: Federico,
0: abbraccio, ciao, ciao.
1: Noi ci fermiamo per la prima volta, finisce qua lo spazio editoriale, il rientro sarà Rotocalcio con la squadra di tutto Mercato Web e le trattative di mercato, perché c'è tanto di cui parlare, si sta cominciando a muovere qualcosa, vi aspetto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "Fuori le chat" e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta, che è ripresa poi intorno alle 12. Dopo il voto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio, che emetterà il verdetto definitivo.
0: La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità, ha detto oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Il primo cittadino replica: non dobbiamo dar la vinta agli antagonisti.
1: È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luce e senza casco una strada inoltre Poppavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte in località Cardazzo a Bosnasco nel Pavese. Alla guida dell'auto, che andava nella stessa direzione del giovane, un 73enne, l'impatto è stato violentissimo.
0: Escalation in Medio Oriente. L'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari, un'azione che Teheran considererebbe come un'estensione del conflitto. L'avvertimento giunge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pickaxe Mountain.
1: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia, mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte. La situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro, con una media di 2,196 euro al litro.
0: OpenAI lo ha definito un incidente informatico senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l'accesso a internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L'azienda ha avvertito che episodi simili potrebbero diventare più frequenti.
1: È tutto, ma più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Siamo a un punto di non ritorno, siamo a compriamo tutti noi, poi ne compriamo tre, poi ne compriamo due, poi speriamo di comprarne uno. Siamo in questo momento, sicuramente Ausilio qualcosa farà, perché non credo che si vada a chiudere il mercato dell'Inter con un no di Palestra e un problemino per Calaili e chiusura del mercato, ma il problema è uno solo, in questo momento chi pensa, ho letto di tutto.
2: Intanto penso che sia un discorso stucchevole che serve a poco. Messi per negli ultimi 20 anni è innegabile che abbia imperversato, negli ultimi 20 anni ha fatto cose costantemente, no? Di livello incredibile. E io dico sempre, ho una mia teoria, ho conosciuto di presenza, anche per averlo vissuto, il primo Maradona.
3: Di tre neoacquisti di cui eravamo curiosi di conoscere, insomma, potenzialità, qualità, qualcuno lo conosciamo meglio come Pedraza perché ha una lunga alle spalle, Duchi invece ancora insomma da scoprire, così come Bruno Galassi, ha giocato solo Bruno Galassi, gli altri Pedras e Duchi sono alle prese con i classici contrattempi della fase di preparazione da gestire.
4: Io sono sempre un po' in difficoltà quando devo parlare del signor Lotito, perché insomma che non ho il mio avvocato è in vacanza e non lo vorrei far lavorare anche d'estate. Sono molto edulcorato, molto molto molto, quindi è un copia e incolla delle famose battute ormai alle quali ride soltanto lui, a Reggio ancora non sanno con chi hanno a che fare. Però è chiaro, giustamente loro hanno una realtà di serie D ed gli hanno almeno garantito di avere questa iscrizione e di fare questo campionato.
5: Benvenuti a Tutto Mercato di questo pomeriggio. Un saluto da Marco Piccari
6: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
5: Ciao Francesco, ben trovato anche a te, ben trovati a tutti voi. 331-8200-23 per i vostri messaggi, per accompagnarci in questo pomeriggio di mercato, non solo, perché faremo il solito giro con i nostri corrispondenti, quindi lo spieghiamo ancora a chi magari non ha avuto modo di conoscerci bene ieri, perché ho letto sui social che non... è una trasmissione che è partita ieri, si concentrerà molto sul mercato con gli interventi della redazione di Tutto Mercato Web, con gli interventi dei corrispondenti. Anche oggi avremo delle parentesi sulle singole squadre che di giorno in giorno un po' cambieranno, caro Francesco, e poi abbiamo anche degli ospiti per approfondire alcune tematiche, diciamo un paio d'ospiti nel corso della trasmissione. Quindi non è Maracanà, non ci sono i forum, quindi è un po' diversa la struttura. Vi accompagneremo cercando di darvi il più possibile news fino al 14 di agosto, venerdì 14 agosto, poi il 17 ripartirà il palinsesto regolare con il ritorno di Maracanà dalle ore 13. Francesco.
6: Sì, ripartiamo forte su quello che è il mercato, perché rispetto a quando ci siamo salutati ieri pomeriggio un po' di cose sono cambiate, in realtà non tantissimo, soprattutto per quanto riguarda la Juventus, nel senso che per esempio l'affare Zirkzee può essere un'ipotesi percorribile, anche se rimane ancora sullo sfondo rispetto ai soliti nomi. Quello che è cambiato soprattutto è la certezza. Sono cambiate un po' di cose in realtà, un po' di scenari, perché ci eravamo salutati dicendo sulla vicenda Somerville che l'offerta della Roma, l'offerta incredibile da 50 milioni, potesse essere quella giusta per poter prendere l'esterno d'attacco olandese. In realtà sono cambiate tante cose, è cambiato il fatto che si è inserita l'Arabia, si è inserito Simone Inzaghi con un'offerta incredibile in totale da 80 milioni e con un ingaggio pazzesco per il calciatore, che ha preso tempo, non ha accettato, non ha neanche dato una risposta definitiva, e quindi la Roma dà una grande delusione, perché sembrava praticamente tutto fatto, ad una piccola speranza che ancora c'è, esiste, e ne parleremo tra poco nel collegamento con Tutto Mercato Web e con Lorenzo Di Benedetto.
5: Assolutamente, intanto partiamo proprio da Tutto Mercato Web, perché ci sono anche delle ufficialità che riguardano poi la struttura di alcune squadre. Una di queste è il Frosinone, che tra l'altro ha iniziato il ritiro a Terminillo. Più tardi sentiremo anche le parole del direttore sportivo e faremo un approfondimento proprio sul Frosinone. Ieri abbiamo sentito uno stralcio di Alvini, che vuole interpretare questa, il suo calcio anche in questo campionato, quindi molto propositivo, una squadra che vorrà far gioco. Ecco, il Frosinone, Mattia Baldini è il nuovo responsabile dell'area scouting. C'è il comunicato, sappiamo che il Frosinone quest'anno ha fatto un po' di cambiamenti anche a livello societario, e allora c'è questo comunicato. Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato il ruolo di responsabile dell'area scouting al signor Mattia Baldini. Eccolo qui, quindi Mattia Baldini, dopo l'avventura al Bologna, ha infatti firmato per il club ciociaro e affiancherà il direttore sportivo Castagnini, che sentiremo tra poco, in questo nuovo corso a stelle e strisce del Frosinone, perché c'è appunto un fondo americano che ha preso il club, ma ricordiamo che il presidente è rimasto, rimane attualmente alla, diciamo così, in carica al Frosinone con il 49%, se non erro.
6: Sì, io ti porto invece sul primo piano di tuttomercatoweb.com una notizia che riguarda l'Ibegovic. Ti invito, se vuoi, mostrarla anche ai nostri, telespettatori e radioascoltatori, perché riguarda, come detto, Alaj Begovic, il fantasista della Bosnia, che è conteso da più squadre italiane. Era cominciato tutto con la Roma, adesso invece c'è vede protagonista l'Atalanta, che sembra nicchiare, mentre può piombare la solita Fiorentina, che ha un po' le mani ovunque su questo calciomercato. Perché Fabio Paratici in queste ore starebbe spingendo proprio verso l'acquisto di un nuovo esterno d'attacco, e ieri abbiamo parlato appunto di Matisulè. Al momento, si legge su tuttomercatoweb.com, i Viola non hanno non hanno nessuno che possa agire in quella zona di campo se non Albert Gudmundsson adattato, ed è per questo che sullo sfondo rimane il nome di Alaj Begovic. Il giocatore sembrava un promesso sposo dell'Atalanta, con la quale ho già un principio di accordo. Il problema però è che manca l'accordo tra la stessa Atalanta e Leverkusen. Le richieste dei tedeschi sono molto alte, si parla di 30 milioni e l'Atalanta sarebbe spinta ad un massimo di 22. La Fiorentina rimane alla finestra per capire quali sono i margini, perché cerca un esterno d'attacco, e dopo l'interesse e l'ipotesi su Le, che secondo me è stato più proposto, adesso si potrebbe pensare ad un affondo nei confronti di questo interessantissimo esterno bosniaco.
5: Eh sì, insomma, vediamo come andrà a finire, perché anche su questo giocatore c'erano diversi club italiani. Adesso è spuntata la Fiorentina, molto attiva sul mercato, come abbiamo già detto nei giorni passati, e poi c'è da capire anche la vicenda Ken, come andrà a finire, perché il Como si sta facendo sentire, almeno così riportano un po' tutti, per cercare di arrivare al calciatore.
6: Dobbiamo dare anche un piccolo aggiornamento rispetto a ieri sera, ovviamente, alla vicenda Guardiola, prima di tornare ovviamente sul mercato, perché ieri ci siamo anche qui salutati con questa ipotesi, un'ipotesi poi che è stata confermata in un'intervista da parte del presidente federale Malagò a Cronache di Spogliatoio, che ha di fatto confermato l'interesse e il dialogo aperto con appunto Pep Guardiola. Non è un discorso di bilanci, non è un problema economico, ha detto Malagò. Diciamo che per lui, per questo mamma santissima, così come ama definirlo, delle eccezioni ci possono anche stare. Domani, tra le altre cose, una riunione in Lega con Malagò, che porterà Maldini e Leonardo di fronte ai presidenti di Serie A per spiegare qual è il progetto federale, e credo per spiegare anche quale sia la linea che seguiranno per il commissario tecnico. Rimane una pista complicata, ma quantomeno abbiamo la conferma che in questo momento ci stanno lavorando e aspettano nel giro di breve tempo una risposta.
5: Noi siamo qui in attesa e, insomma, fateci questo regalo, concludo io. Ma vado subito da lui, è pronto direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Allora Lorenzo, cominciamo un po' dalla situazione Somerville per capire un po' che cosa sta succedendo. Noi naturalmente siamo collegati costantemente con il sito di Tutto Mercato Web, stiamo leggendo appunto che quasi sfumato, però insomma che succede su questo calciatore che insomma sembrava essere una richiesta importante di Gasperini. Ieri era quasi dato ormai in Arabia, oggi invece com'è la situazione?
6: Sembra avere però dei pensieri delle remore anche sull'Arabia, non è convintissimo.
7: Ma sì, perché poi insomma quando poi arrivano tutti quei soldi è chiaro che un ragionamento lo devi fare, no? Perché è l'unico motivo per cui un giocatore come Somerville, ma come tutti quelli che sono andati in Arabia, vanno in Arabia, ovvero vanno a prendere una vagonata di soldi e poi magari tornano in Europa dopo un paio d'anni, dopo tre anni. E Somerville ci sta pensando, è chiaro che il West Ham non vedeva l'ora, no? arrivasse l'Al-Hilal, perché hanno messo sul piatto un'offerta da 70 milioni di euro, mi sembra di sognare.
5: Mamma mia.
7: E quindi niente, la Roma chiaramente non è, si è letto, no? Oppure se qualcuno dice no, la Roma non vuol fare aste. Ma che asta vuoi fare? Cioè, hai fatto un'offerta da 46, quelli offrono 70, non è, cioè, proprio non c'è nessun tipo di asta da poter fare. Quindi tutto il gioco è in mano al giocatore, perché se lui deciderà di andare in Arabia, arrivederci, grazie, la Roma non lo prenderà mai. Se invece il giocatore ci dovesse ripensare e dovesse dire no all'Al-Hilal, allora ecco che tornerebbe, la Roma potrebbe tornare a trattare, perché non è che se lui dice di no all'Al-Hilal la Roma all'accordo con il West Ham.
5: No, assolutamente, anche perché poi è scaduta la clausola e quindi lì devi andare a mettere soldi adesso, se pensi a quello che gli offrono in Arabia, quindi diventa veramente un bel casotto, caro Lorenzo.
7: Ma sai, ma è un caso molto particolare questo, perché cioè, la certezza è che Somerville non può rimanere al West Ham. Perché non può andare a giocare in Championship, in Serie B inglese, cioè non esiste che un giocatore che fino a due settimane fa era a giocare al Mondiale con l'Olanda titolare vada a giocare nella Serie B inglese, questo proprio non è possibile, e quindi si aprono mille scenari, perché il West Ham può tenere la barra dritta, il punto fermo e continuare a dire no, voglio più soldi, ma che con il passare del tempo e dovrà abbassare le pretese, e qui si entra in quello che poi succederà a fine agosto, no? Perché ora si provano a prendere i giocatori, se li prendi li paghi di più, ce li hai prima, possono fare la preparazione con l'allenatore di turno e ci sono un sacco di vantaggi, però lo paghi di più. Dopo, quando i club si ritrovano ad avere giocatori che non possono trattenere e non vogliono trattenere, dipende dal caso, allora è chiaro che si abbassano le pretese e quindi vediamo, però la Roma non è che può aspettare fino agosto per prendere un esterno e per prendere l'esterno principale. A fine agosto si trovano le occasioni e si riesce magari a completare la rosa. Vedi per esempio, ora lì è successo una cosa particolare, però l'anno scorso scazzottata tra Rowe e Rabiot nel Marsiglia, fine agosto arriva il Milan che prende Rabiot e il Bologna che prende Rowe. Certo. E non l'avrebbero mai presi se
5: non avessero litigato. Certo. No, però sai, Lorenzo, ti riporto un paio di messaggi dei nostri ascoltatori, sono un po' incentrati anche su questa cosa e magari gli rispondiamo al volo. Cioè chiedono a questo punto, saltato Greenwood, in dubbio anche Somerville, non è che Gasperini poi si arrabbia con D'Amico, il nuovo direttore sportivo, e che si crea qualcosa? Però io non credo a questo, insomma. Che
7: no, perché
5: arrivare addirittura ad una rottura mi sembra veramente,
7: cioè, no, ma non esiste, non esiste, perché cioè Gasperini, innanzitutto abbiamo sentito un Gasperini anche abbastanza tranquillo in conferenza stampa,
5: e questo mi e lascia molto
7: sì, la settimana scorsa era tranquillo sul dire dobbiamo rispettare il fair play finanziario, facendo capire che probabilmente dovranno cedere Koné. È stato tranquillo dicendo non è vero che siamo in ritardo, siamo tutti sulla stessa barca perché c'è il mondiale, quindi è un Gasperini diverso dal solito, no? Perché il Gasperini che ci aspettiamo quando al 20 di luglio non hai preso neanche un giocatore e hai perso Selic, che l'aveva perso il giorno prima della conferenza stampa, è perso Celik perché è andata alla Juve, ci aspettiamo un Gasperini pronto a tuonare, no? Pronto a dir la sua, come ha sempre fatto. E invece è stato un Gasperini molto tranquillo. E sulla rottura con chiunque, con la proprietà, con Tony D'Amico, con chi vuoi, non esiste. È una cosa che non esiste perché? Perché un conto è la Roma vuole Greenwood, che vale 50 milioni, i Friedkin gliene danno 20, e quindi lui dice come faccio a comprare il giocatore. Ma qui la Roma si è spinta fin dove può arrivare, sia per Greenwood che per Summerville.
8: Certo,
7: se
8: certo.
7: Poi arriva qualcuno e dà 20 milioni in più, che si deve fare?
8: No,
7: cioè, non puoi farci niente.
8: Questa è la situazione. Prima di lasciarti a Francesco, vado però ancora su tutto Mercato Web, perché c'è un'altra ufficialità.
6: Tra l'altro, scusami, lasciami aggiungere soltanto per chiudere il discorso Roma, che questa settimana sarebbe dovuta esserci la conferenza stampa di presentazione di D'Amico, e ogni giorno viene rinviata. Cioè, non può essere programmata, perché ovviamente non possono esporsi alla stampa che magari stanno aspettando il primo acquisto.
8: No, però vado un attimo su tutto Mercato Web, proprio perché c'è questa ufficialità che in qualche modo riguarda anche il nostro campionato, perché questo nome era stato accostato alla Serie A, e mi riferisco a Foyden, perché quale addio resta al Manchester City, ha rinnovato fino al 2030. Lorenzo, leggo questa perché insomma avevo anche sentito, no, che poteva essere il sogno di qualche squadra italiana, addirittura il Milan se ne era parlato. Invece Foyden rimane al City fino al 2030 con il contratto.
7: Sì, ma non c'era niente da discutere.
8: Avevi dubbi, Foden, insomma, dai.
7: No, ma Foden, cioè, no, ma aspetta, perché comunque il discorso da dove viene fuori? Cioè, non è che viene fuori da una notizia certa, no? Che qualcuno dice Foden ha chiesto di andare via. Cioè, tutto nasce, questo malinteso alla fine, dal fatto che Foden non è stato convocato per il Mondiale.
8: Sì, sì, sì.
7: Ma al Manchester City figurati cosa gliene frega se tu che non convoca Foden per il Mondiale. È un giocatore importante, Foden, che comunque, anche non essendo un titolarissimo, è un giocatore in grado di risolverti le partite. Sta lì, anche se non gioca sempre, non fa mai polemica. Ed è un giocatore che, cioè, prima di cederlo ci pensi 300 miliardi di volte, infatti,
8: certo,
7: 4 anni di contratto e rimane dov'è. Ma poi, cioè, pensiamo che i club italiani stanno facendo fatica ad andare a prendere giocatori in Premier League che, diciamo, non, i club di appartenenza non hanno così tanta voglia di trattenere, no? Vedi, come ho detto prima, la cessione obbligata che dovrà fare il West Ham per Summerville, vedi il Tottenham che comunque non si strapperebbe i capelli nel caso in cui dovesse salutare Spence, ma i club italiani non ce la fanno a chiudere.
8: Ora,
7: figurati se il Milan o chi per lui può andare al Manchester City a fare una trattativa per Foden, ma non esiste.
8: No,
7: cioè,
8: ma, cioè, beh, dai, qualche influencer ha sparato qualche cavolatina, dai, diciamo così. Allora,
6: vorrei andare con te, Lorenzo, sull'Inter, dai, perché vai. Da sì. Spensa, Romero, insomma, i nomi sono tanti. Anche qui, come in Casa Roma, si aspetta una svolta definitiva da questo mercato.
7: Guarda, allora, l'Inter, aggiungiamo a tutto quello che abbiamo detto della Roma prima, aggiungiamo anche il fattore sfortuna, lo vogliamo chiamare così, perché comunque Calaili l'Inter l'aveva preso, cioè Calaili aveva trovato l'accordo, è arrivato a Milano, ha fatto le visite mediche, tutto a posto, è andata a fare le visite per l'idoneità sportiva al CONI, e il CONI l'ha detto benissimo, riprendi il tuo fagotto e torna da dove sei venuto, perché in Serie A non ci giochi. Quindi è chiaro, no, che c'è anche il fattore sfortuna, perché non puoi immaginarti che un giocatore non prenda l'idoneità sportiva. E per il resto, a questo punto serve pazienza, perché l'Inter non può permettersi di andare a prendere il primo che passa. Ci deve pensare bene. Aveva due obiettivi l'Inter e se li ha visti sfuggire entrambi. Abbiamo detto di Calaili e vi dico anche chiaramente di Palestra, perché l'Inter, il primo obiettivo dell'Inter era Palestra. E adesso vediamo, c'è questo nome di Spence, ma anche le parole di Kivu che dice vorrei far giocare Diouf da quinto, devo essere bravo a convincerlo. Diouf che parla ieri e dice sì, mi piace, però io voglio, mi piace più giocare a centrocampo. Mm-hmm. Comunque il fatto che Kivu abbia parlato del possibile adattamento di Diouf come quinto di centrocampo ci fa capire che non c'è niente, secondo me, di troppo imminente in casa Inter. E serve pazienza, serve tempo, e le trattative sono appena cominciate perché comunque non siamo nemmeno a metà del calciomercato e vediamo, però l'Inter potrebbe giocare anche le prime due giornate di campionato con Luis Enrique, cioè l'anno scorso ci ha giocato un sacco di volte perché Dumfries è stato infortunato tantissimo, quindi è chiaro che lo devono prendere e lo prenderanno al 100%, però non c'è neanche tutta questa fretta, visto che obiettivo numero uno e obiettivo numero due sono saltati.
8: Allora, ci sono dei messaggi, al 331-200-213, per esempio ci dicono che anche Gasperini l'anno scorso era calmissimo, anche l'anno scorso, vabbè, vediamo adesso, già tutti quanti qui a pensare, vabbè, aspettiamo un attimo e vediamo che succede. Poi Antonio scrive, ma solo io penso che questo mercato sia assurdo senza una logica per cifre e scelte. Ho l'impressione che il mercato fatto bene e giusto ci sarà dal 15 di agosto in poi. Beh, qui però interpello Lorenzo. È così? Hai anche tu questa sensazione?
7: L'ho detto prima, Marco, cioè da dopo Ferragosto, se noi andiamo a prendere le rose dei club di Serie A, vediamo una cozzaia di giocatori che non servono a niente ai club di Serie A e che dovranno cedere per forza. Non sarà facile perché cedere è difficilissimo, perché certo, soldi certo. Ce ne sono pochi,
8: però è lì che si vede la bravura dei direttori sportivi nell'operazione.
7: Lo so, però poi devi vedere anche dall'altra parte, devi trovare qualcuno che c'è soldi per comprare. Infatti si farà sempre prestito per diritto, obbligo condizionato, si parla sempre di queste cose qui. Chi c'è soldi li spende, ma chi c'è soldi li spende ora e non li spende dopo, certo, il 15 di agosto, certo. Certo. Perché vedi, per dire, la Fiorentina che voleva fare una rivoluzione, che io ti dico la verità non mi sarei mai immaginato in questo modo qui, viaggio in America di Paratici e Ferrari, vanno da commisso, tornano con la vecchia valigetta piena di soldi perché è incredibile, no, quello che è successo alla Fiorentina, che ha speso tanti soldi.
8: Un bel bonifico.
7: Però poi dal 15 d'agosto ci sono le occasioni, ci sono i saldi, e quindi è chiaro che si movimenterà tutto il calciomercato, certo, di tutte le squadre. Certo.
8: Vabbè, dopo Ferragosto ci aspettiamo un po' di movimento. Francesco, vengo da te perché
6: a proposito
8: ancora...
6: di Fiorentina, volevo andare sugli esterni perché ieri abbiamo parlato di Sule, oggi è spuntato l'Ibegovic. Sono dei sondaggi per poi capire su quale nome affondare, Lore?
7: Guarda, sì, e più che altro quanti sono i margini di trattativa, perché io ripeto, cioè la Fiorentina ha già speso un sacco di soldi senza incassare niente, se non cessioni minori, però poca roba. Devi comprare, non basta un esterno, cioè la Fiorentina in questo momento ha zero esterni d'attacco in rosa, quindi per me ne dovrebbe prendere 4, poi magari possono farne 3 con Jimenez già preso dal Bournemouth, ex Milan, che all'occorrenza lo ha fatto anche al Milan, può giocare esterno alto, no? Anche se comunque il suo ruolo è terzino, però è uno che spinge, è uno che dribbla, quindi potrebbe anche fare l'esterno alto all'occorrenza, però 3 li devono prendere, e per prendere tre esterni d'attacco ci vogliono i soldi se li vuoi prendere buoni. Quindi sta sondando la volontà del giocatore, chiaramente, perché ora si è ribaltato tutto, ora si va prima dal giocatore e poi la società, non si potrebbe fare, ma lo fanno come se fosse tutto a posto, ma non sono i club, lo ripeto, non sono i club che lo fanno, ma sono i procuratori che vanno dai club a proporre, e quindi poi chiaramente la società
6: ci innesca un dialogo,
7: certo. Esatto, chiama il procuratore per capire anche le famose intermediazioni, no? Perché il procuratore va dall'altro club e dice: guarda, c'è questa società, vuole il mio assistito, quanto costa? Fanno l'intermediazione, si mettono in tasca un bel po' di soldi e tutti amici come prima. Beh. Quindi sta sondando varie piste perché deve prendere più di un giocatore. Attenzione che non possa tornare Solomon, che non è stato riscattato alla Fiorentina, però potrebbe anche arrivare per una cifra inferiore agli 8 milioni di euro che la Fiorentina aveva pattuito per il diritto di riscatto col Tottenham. E poi per il resto La Fiorentina poi dovrà cedere, però si parla tanto della possibile cessione di Ken. Cedere Ken non vuol dire incassare, ma per niente, perché c'è di Ken e devi comprare un altro centravanti.
5: Certo,
7: i centravanti lo stanno più degli esterni d'attacco.
5: E poi non è facile trovarli. Bravi, tra le altre cose.
7: Esatto.
5: Sì, sono d'accordissimo. Allora, abbiamo un audio al volo, prima di salutarti. 331-8200-23, vediamo un po' se c'è una considerazione, un messaggio, una domanda. Vediamo.
9: Ciao, tutto mercato.
5: Ciao.
9: Io, Greenwood era l'acquisto più azzeccato non solo per la Roma ma per vederlo in Serie A, perché è veramente forte.
5: Ok.
9: Garnacho non vedo, non ho mai visto niente, magari esploderà, ma è rimasto in Inghilterra.
5: Bene.
9: Ora, questo dibattito, che per fortuna ho visto anche i romani l'hanno presa in maniera tranquilla, perché questo Summerby, che qualcuno ha visto al mondiale, ma che sinceramente fino a giugno nemmeno il padre lo conosceva bene, ha fatto 6 gol su 50 partite in Premier League con il West Ham, un esterno offensivo.
5: Ha dei dubbi, insomma.
9: Ok.
5: Ha dei dubbi, Lorenzo.
7: No, ma è quello che ho detto in apertura, no?
5: Sì, sì.
7: Io ho detto, alla fine, secondo me, la Roma ringrazierà l'Al-Hilal, perché sono d'accordo. Cioè, noi guardiamo un sacco di partite, ma chi mai ha notato Summerby? Cioè, io vi dico, almeno per quanto mi riguarda...
5: No, io l'ho visto un po' al Mondiale, poca roba.
7: E a fine stagione, col Tottenham che era invischiato per non retrocedere, proprio col West Ham che poi è retrocesso, noi ho guardato un po' di partite. Proprio anche intere, ma mai, non mi ha mai dato nell'occhio questo Summerby. Allora è vero che era una situazione drammatica, perché il West Ham,
5: certo, si doveva salvare, chiaro,
7: per non retrocedere, sì, però i numeri sono quelli, sono 6 gol in 50 partite,
5: non si sfugge, i numeri schiacciano sempre le parole. Ti do 30 secondi per rispondere invece a Giuseppe, che dice che ci chiede una domanda sull'acquisto di Zanaga da parte del Milan, 18 anni, dall'Empoli. Non riesce a darsi una spiegazione. Per l'altro, dice, l'unico attaccante dell'Empoli che la scorsa stagione non ha fatto neanche un gol. C'è anche il comunicato ufficiale, tra l'altro, del Milan. E quindi in 30 secondi la risposta di Benedetto.
7: E che ti devo dire?
5: Come fa ridere?
7: Abbiamo detto ora che numeri sono lì, no? Però questo non vuol dire niente. Cioè, si sta parlando di un giovane. Io gli auguro tutto il bene del mondo possibile, che possa diventare uno dei giocatori più forti della storia del calcio, ma se stiamo a guardare quello che si diceva di Camarda un paio d'anni fa, giovanissimo, già pronto, Serie A, sì, va a Lecce, non vede il campo, per dire. Bisogna capire quando maturano i giocatori, ma vuol dire che ci hanno visto qualcosa di buono.
5: Può darsi, può darsi.
7: Visto qualcosa di buono,
5: fidiamoci degli scouting, che ti devo dire, di coloro che fanno questo mestiere. Va bene, Lorenzo, a domani con te come sempre. Grazie, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
6: Ciao, Lorenzo.
5: Grazie, Lorenzo.
7: Ciao, ciao ragazzi. Ciao.
5: Break per noi, perché ripartiamo dalla Roma con il nostro corrispondente e poi abbiamo anche il Bologna da monitorare.
6: Due focus.
5: Due focus, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
1: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: E intanto è tempo di amichevoli estive. Primo test per l'Inter che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Albini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati nuovamente in diretta con voi nel pomeriggio di A Tutto Mercato. Marco Piccari e Francesco Tringali.
1: Eccoci.
0: Con l'ultimissime. Allora, focus di oggi, Francesco.
1: Sì,
0: partiamo.
1: Focus perché è l'argomento, insomma, di questa settimana. Pensate quanti altri ne abbiamo, ovvero pochissimi, nel senso che il mercato è quello che ci sta offrendo in questo momento e ci sta offrendo anche una Roma che vuole essere protagonista. Pensava di poterlo essere con 50 milioni sul piatto. Al momento non lo è, ma non è detta l'ultima parola, perché per Somerville la strada rimane complicata, ma ancora quantomeno aperta. Ne parliamo insieme al corrispondente da Roma e per la Roma, Marco Campanella. Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Marco, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio Marco. Allora, tra l'altro poi c'è stata anche, adesso vedremo un po' delle immagini insieme a Marco, che immagini di ieri sera della festa del compleanno,
1: festa
0: della Roma.
1: Di 99 anni, esatto. Doppia sede tra il centro e l'Eur.
0: Abbiamo tutto, abbiamo il corteo, abbiamo tutto. Marco ci ha mandato tutto, insomma, di una precisione.
1: Da dove partiamo?
0: Partiamo dalla festa.
1: Partiamo dalla festa, dai,
0: ci racconta. Ecco, vedi, c'è Dybala che si affaccia qui. Guarda come applaude, guarda come è contento di questo compleanno. Marco.
2: Sì, ieri in più di 8.000 tifosi romanisti si sono scordati per un attimo, per una sera, la vicenda Somerville, che comunque ha tenuto banco per tutta la giornata di ieri. Ieri c'erano solo i 99 anni della Roma per i romanisti. Il raduno è partito da Piazza San Silvestro, poi in corteo si è andati verso via degli uffici del Vicario, prima sede storica del club, proprio in concomitanza con lo scoccare della mezzanotte. Subito dopo la festa dei tifosi si è affacciato, sempre a via degli uffici del Vicario, anche Paolo Dybala, che ha fatto una sorpresa graditissima al corteo. Con lui altre due leggende della Roma, come Vincent Candelà e Ruggero Rizzitelli. Sono state tre presenze che hanno sicuramente impreziosito una serata dal valore emozionale non indifferente.
0: Bene, questa è stata la serata per questi 99 anni, quindi inizia l'anno che poi ci porterà la Roma al centenario. Però mercato qui come inizia? Cioè, festeggiando sto centenario, sì o no?
1: Qual è il regalo per questi 99
0: anni? Che regalo
1: gli
0: fanno a Gasperini? Perché qui, insomma, temiamo che poi Gasperini si possa un po' arrabbiare, ecco.
2: Di regali è difficile parlarne, perché a quanto pare il mercato non ti sta regalando niente. Anche Somerville, che sembrava chiuso nelle prime ore del pomeriggio di ieri, ha subito un colpo di scena non indifferente, che arrivati alla sera sembrava quasi ormai addirittura sfumato. L'Al-Hilal si è piombato su di lui, lo sappiamo, con un'offerta, con una maxi offerta intorno ai 15 milioni di ingaggio. La Roma, che si ferma a 4-2 e non può andare oltre, chiaro, è rimasta lì a guardare. Però hanno lavorato fino all'ultimo, fino a ieri sera, ad Amico e Gasperini, perché hanno capito che c'è una sorta di indecisione del giocatore nell'accettare il progetto Al-Hilal. A 24 anni, in rampa di lancio, dopo un mondiale sicuramente deludente per l'Olanda, però che lo ha fatto un po' emergere a livello internazionale, sa che l'Al-Hilal sì, offre tanti soldi, però può anche non essere il passo giusto per la propria carriera, e Gasperini sta facendo leva su questo in prima persona. Ovviamente una risposta vera e propria Somerville ancora non l'ha data. Ieri sera ha ribadito il sì alla Roma, ma soltanto a livello verbale, perché poi non ha formulato niente di ufficiale, e quindi siamo ancora in attesa. La Roma spera di poter convincere il giocatore facendo leva sulla partecipazione in Champions League. Però chiaramente i soldi offerti dall'Arabia hanno fatto vacillare le intenzioni dell'olandese. Staremo a vedere, la Roma è ancora in corsa, cosa che fino a ieri alle ore 20 più o meno sembrava quasi impossibile.
1: Beh, secondo me alla fine sai che la Roma ci riesce, perché vedo che lui continua a prendere tempo, vedo che insomma... Perché quando ti arriva un'offerta del genere o accetti, va bene il pensare, però effettivamente se dopo aver ricevuto e dopo aver giustamente tentennato, io credo che alla fine la Roma possa essere convincente con i suoi assi che ha schierato, tra Gasperini, tra Malen, insomma un campionato importante, la Champions League. Stavolta secondo me possono battere i soldi arabi.
0: Sul piatto mettono questo, però i soldi sono una tentazione pesante, non la escludiamo, ecco, da questo discorso.
2: No, ma poi c'è anche un discorso West Ham, perché
0: esatto.
2: non solo l'Al-Hilal,
0: ma perché è scaduta la clausola adesso, giusto Marco? Adesso qui diventa un po' più complicato trovare l'accordo con il club, non è facile.
2: Esatto, la Roma lo aveva trovato meglio un'intesa di massima intorno ai 50 milioni bonus compresi con il West Ham nel pomeriggio di ieri. Poi chiaramente è piombato l'Al-Hilal, che non solo ha fatto una maxi offerta al giocatore, ma anche al West Ham, ha superato di gran lunga l'offerta della Roma.
0: Diventa complicato.
2: Quindi di conseguenza l'offerta della Roma è scaduta, non va più bene. Perciò sicuramente il primo passo è aspettare la risposta del giocatore. Beh. Perché poi se il giocatore dichiara di non voler andare per nessuna cifra al mondo in Arabia, c'è poco da fare per il West Ham, che si ritrova con un giocatore dal valore alto che accetta soltanto una destinazione. Quindi poi sarà secondo me facile a quel punto trovare l'accordo con il West Ham. Sicuramente, però ripeto, sono queste riflessioni in corso.
0: Assolutamente. Senti, prima di salutarti al volo ti chiedo, ma c'è eventualmente un'alternativa qualora dovesse saltare la Somerville?
2: Ma guarda, qualora dovesse saltare Somerville diventa veramente complicata, perché non ci scordiamo che il piano A era Greenwood.
0: Piano B era Somerville, piano C però ci deve stare sempre
2: la Garnaccio. Somerville è un piano A2, diciamo, perché comunque lo avevano portato avanti anche durante le trattative con Somerville.
0: Okay, quindi
2: Garnaccio sta andando verso l'Aston Villa, e a quel punto Nusa rimane solo lui. Però ci sono delle altre riflessioni da fare, perché Nusa comunque anche ha una richiesta importante a livello internazionale, e in più parte da un ingaggio già più alto, oppure con possibilità di alzarlo più facile rispetto a Somerville. Quindi poi anche lì ci sarà di nuovo da mettersi a tavolino.
0: Va bene. Per il momento Marco ti ringraziamo, e quindi buon lavoro, a presto a Marco Campanella, grazie.
1: Ciao Marco,
2: grazie a voi.
0: Allora, ci sono messaggi che arrivano, naturalmente ci sono anche delle critiche a queste alle società che stanno tardando molto. Federico dice, tra Spalletti e Gasperini una bella gara a chi è più scontento per il non mercato fatto dalle loro società. Staremo a vedere chi sarà il primo ad esplodere, ma tanto se si fanno esplodere che succede? Dove vanno in questo momento? Che fanno?
1: Sono accomunati dal fatto che a entrambi sono state cambiate anche, diciamo, le figure dirigenziali, loro poco care, la musica non è cambiata. La musica riguarda comune un po' tutte le squadre, perché anche l'Inter non è che se la sta passando facilmente. Il Milan ha fatto un buon colpo, ha speso anche tanto. Gli unici forse che possono consolarsi sono i tifosi della Fiorentina. Chissà invece come stanno vivendo i tifosi del Bologna questa sessione che è ripartita con un nuovo allenatore in ritiro. Tra le altre cose scopriamo il mondo Bologna delle ultime ore insieme a Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
0: Ciao Leo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: E allora un po' il punto su come procede il lavoro del Bologna e poi anche un focus sul mercato.
1: Sì,
0: dai.
1: Perché c'è Freuler che invece ci sta andando in Arabia, penso.
0: Sì, Freuler. Robe, si è calmato?
3: Dicevate di Spalletti e Gasperini scontenti. Non è scontento in questo momento Domenico Tedesco, però non è stato ancora accontentato con qualche nuova pedina sul mercato da parte della dirigenza del Bologna. O meglio, è arrivato Raheem Alassane qualche giorno fa, ha svolto le visite mediche e oggi dovrebbe raggiungere i compagni a Valles. Si è preso qualche giorno di tempo in più perché è un giocatore nigeriano, quindi extracomunitario, e sebbene abbia giocato sempre in Spagna nella sua carriera non aveva il passaporto spagnolo e quindi è dovuto passare per l'ambasciata italiana in Spagna per ricevere il passaporto. oggi insieme a Morri a Valles, però per quanto riguarda il mercato del Bologna è tutto ancora in fase di stallo. Intanto la squadra giocherà oggi alle 16 in amichevole contro l'Heidenheim, che è una squadra di seconda serie tedesca. Sarà il secondo test amichevole dopo quello con l'Arminia Bielefeld, nel quale il Bologna è uscito sconfitto 4-0. Avrete anche visto le immagini di un Jonathan Rowe, abbastanza irrequieto.
0: Come mai che è così irrequieto sto ragazzo? Che ha?
3: Beh, inizialmente vedendo la partita ho avuto un flashback, mi sembrava di rivedere un anno fa le immagini di Ndoye quando contro la Virtus Verona subì un fallo e uscì dal campo senza nemmeno essere sostituito, sia in Alberò per quel fallo ricevuto, e poi scoprimmo tutti che c'erano delle questioni di mercato dietro. In questo caso invece sembra proprio essere stato semplicemente uno scatto d'ira da parte di Rowe, non ci sono sirene di mercato dietro. Fenucci ha parlato a Valles, l'ha un po' blindato e ha anche detto che si è scusato sia con tutto il gruppo squadra sia pagando una cena, quindi non c'è stata alcuna multa per lui da parte della società, ma ha pagato una cena nel ritiro. Parentesi mercato, Orsolini finalmente è vicino al rinnovo, quindi dovrebbe chiudersi la telenovela legata. Parentesi mercato, Orsolini finalmente è vicino al rinnovo, quindi dovrebbe chiudersi la telenovela

0: pronoto legato al rinnovo era quello di Remo Freuler, che aveva il contratto già scaduto lui il 30 giugno scorso, ma la peculiarità è che il Bologna non lo aveva salutato come tutti gli altri giocatori ai quali, come Lico Gianni, era scaduto il contratto o non poteva essere rinnovato, come ad esempio Joao Mario. In questo caso con Freuler si è atteso fino all'ultimo, ma come dicevate molto probabilmente si trasferirà a parametro zero al Neom, che è una squadra araba, quindi sposerà la Saudi Pro League. E discorso Lukumi invece è scaduta la clausola da 28 milioni, scadeva il 15 luglio, nessuno si è fatto avanti nel tentativo di pagare la clausola, quindi ora bisognerà trattare con il Bologna. Ha parlato ieri Fenucci, come vi dicevo, ha rimarcato la voglia del giocatore di sposare un nuovo progetto. Non era stato accontentato lo scorso anno perché partì Samba Okema in direzione Napoli, questa volta dovrebbe essere accontentato, ma a patto che arrivi un'offerta congrua. In questo momento non è arrivata e il prezzo che il Bologna sta facendo è 25 milioni, quindi leggermente sotto quello che era la cifra della clausola rescissoria. In Italia è molto difficile che qualcuno possa stanziare una cifra simile, e quindi si stanno aspettando offerte dall'estero, soprattutto dalla Turchia, perché bene, con l'accordo di Vincenzo Italiano al Beşiktaş potrebbe essere una squadra potenzialmente interessata al difensore colombiano. Sui nuovi profili, quindi, bisognava un po' sciogliere questi nodi legati ai rinnovi di Ortolini, Freuler, principalmente a centrocampo il Bologna attendeva Freuler, si va verso il no, e dunque bisognerà vagliare qualche altro profilo. In questi giorni si è fatto il nome di Ricci in prestito, ma è una pista solamente sperimentale in questo momento, come lo è stata anche quella di Paolo Russo nelle settimane scorse. Invece si è un po' congelata la pista che portava Mikel Amondarein, perché il Bologna ha fatto sì un'offerta da 6 milioni, ma non è stata accettata dalle Estudiantes della Plata, che ne chiede tra i 9 e i 10, cioè 10 con i bonus, 9 sicuramente di parte fissa. E in questo momento il Bologna non si sente nelle mani di poter fare un investimento del genere, soprattutto perché non ha ancora incassato niente dalle cessioni, quindi è un mercato che deve anche un po' autofinanziarsi, e il problema è che si è fatto tutto il Nottingham Forest, quindi sappiamo che poi quando bussano alla porta le squadre della Premier League, per le nostre squadre si fa tutto abbastanza complicato. La pista che invece portava Ugresic del Partizan, anche questa si è un po' congelata, perché il Partizan anche qui chiede 10 milioni, il Bologna ci arriverebbe anche con i bonus, quindi 5-6 milioni di parte fissa più bonus, ma il club serbo ha preso tempo fino a giovedì, quando giocherà la gara di qualificazione con la Conference con Lunas Trassen, gara in cui l'eventuale impiego di Ugresic sarà un segnale, o in un modo o nell'altro, perché non dovesse giocare diciamo farebbe anche un po' felici i dirigenti del Bologna, perché significherebbe che la cessione è più imminente. Qualora dovesse giocare, invece, la pista che porta al serbo si allontanerebbe.
1: Bene, bene, bene. Ampio quadro sul Bologna da parte di Leonardo Nevischi. Leonardo, noi per il momento ti ringraziamo, ci sentiamo prestissimo, buon lavoro naturalmente.
0: Grazie mille, buon proseguimento a voi.
1: Grazie, grazie. Allora, ancora qualche minuto prima di andare in pausa, perché dovremmo avere un bell'ospite alla ripartenza delle ore 15 circa. Vi riporto questo al volo perché Scaloni al rientro dalla Mondiale ha parlato, qualcuno gli ha chiesto se l'arbitraggio è stato ingiusto, lui ha detto no, abbiamo perso perché loro sono stati più forti, bisogna riconoscerlo, hanno giocato meglio di noi. E mi sembra insomma giusto e onesto riconoscere questo, perché non credo che l'arbitraggio abbia influito in quella,
2: assolutamente no,
1: in quella partita, ecco.
2: Sto leggendo invece, tornando sul tema Guardiola, che molti esponenti istituzionali dello sport italiano ho raccolto il no da parte sia di Abete quanto di Albertini, che dice serve chi è realmente disposto ad accettare l'incarico, fino addirittura al presidente del CONI Bonfiglio, che ha detto abbiamo dei tecnici altrettanto validi da poter coinvolgere. questa scelta di Guardiola già mette in disaccordo tante teste.
1: Ma te l'avevo detto. Questi sono i tradizionalisti attaccati a tutta una serie di cose. Perché è un conto che tu mi dici: guarda, non ci sono i soldi per poterlo convincere. Che vuol dire? Serve realmente chi è disposto ad accettare l'incarico? E io avevo chiesto a Albertini: chi è secondo lei disposto ad accettare l'incarico?

0: carico realmente, signor Albertini? Chi sarebbe disposto ad accettare questo incarico? Questo è proprio ormai il retaggio di questa cultura vecchia che noi abbiamo, di questi personaggi, me lo dico con grande rispetto anche nei confronti di Albertini, però come si fa a dire una frase di questo tipo invece di dire no, speriamo che accetti, magari anche rinunciando a qualcosa per poter guidare la nazionale italiana? E invece spuntano tutti questi ormai che appartengono ad una vecchia cultura, quindi vabbè, troviamo quello che è disposto realmente ad accettare l'incarico. A me queste sembrano frasi di una banalità, Francesco, veramente enorme, ecco. Vai, mi fermo qui.
1: Dai. Sì, sì, no, no, basta, non c'è niente da aggiungere, vediamo, perché poi... perché li sto raccogliendo da più parti. Ho letto Beto, ho letto appunto Buonfiglio, adesso
0: io mi tengo Malagò, che ha detto oggi insomma che c'è, vediamo insomma, c'è,
1: sì, ha detto che c'è questa possibilità, c'è il bilancio da accettare, però per alcuni personaggi e per alcuni mamma santissime, insomma, un'eccezione giustamente si può fare, perché sai, presentarsi come primo CT con Guardiola è sicuramente una cosa molto interessante.
0: Assolutamente. Abbiamo qualche messaggio, qualche audio da recuperare, chiedo in regia. Ci sono dei messaggi, ad esempio Nicola scrive: il Condor contaleggia tra Roma e Torino, hai capito? Poi, ma le società non sono scioccate dai procuratori che stanno manovrando i giocatori con trattative parallele, nascoste solo per prendere più provvigioni? Spero riescano a fare squadra e togliere, almeno diminuire, il potere di questi personaggi. Però mi permetto di dire, Antonio, che loro fanno il loro lavoro. Cioè, un agente deve trovare al suo assistito la migliore condizione economica e anche, diciamo, sportiva. Quindi, oppure può scegliere solo una situazione economica. È nel loro praticamente pieno diritto. Io in questo caso mi dovete dire a che cosa contravvengono gli agenti. Io non voglio difendere gli agenti che spesso esagerano, però se portano avanti un paio di trattative per vedere, proprio detto volgarmente, chi offre di più, dove sta il problema?
1: No,
0: non c'è il problema, quindi alla fine le aste ci sono sempre state, c'è sempre stato quello che ha potuto offrire di più rispetto ad un altro per arrivare al calciatore. Allora è meglio dire noi siamo messi male in questo momento, e questo è un altro discorso. Vai.
1: Sì, vado perché ha riparlato Malagò.
0: No, dove ha parlato?
1: No,
0: sempre, non ci sto capendo più niente.
1: No, sempre la stessa intervista, però ieri hanno fatto uscire degli estratti relativi a Maldini e a... appunto a Guardiola. No, semplicemente la cosa più interessante è questo dossier sugli stadi, perché c'è sempre un'altra missione da parte di Malagò, è portare avanti questo Euro 2032 che ha ricevuto in eredità dal presidente Gravina, però serve un focus su un dossier, scusami, sugli stadi, che va presentato entro il 31 luglio e verranno inseriti insomma gli stadi d'Italia, tra cui tra l'altro quello della Roma, che tra poco insomma farà partire i suoi i lavori, ecco. Quindi questo per quanto riguarda le ultime notizie.
0: Bene. Prima arrivo subito, però Max dice discutere il CT, discutere Guardiola, CT della nazionale, equivale a dire che Cracco non sappia cucinare. Carino questo. Poi è assurdo, tutti stranieri pure per ruoli marginali, ma i nostri giovani, pure la Roma, Mourinho ne ha scoperti almeno 5, Gasperini nemmeno uno. E dove stanno questi che ha scoperto Mourinho? Dove stanno adesso? Ah, no, era così, per una riflessione, perché sai, delle volte c'è chi fa tutte le cose fatte bene. Se ascoltassimo quelli che non vogliono Guardiola per la tradizione italiana, saremmo ancora alla Melina, dove il portiere poteva ricevere in mano il pallone dal difensore centrale per una, due, tre, mille volte. Va bene, Marco scrive questo. Ci dobbiamo fermare?
1: Sì,
0: perché così arriviamo in tempo per vedere se riusciamo ad intercettare il nostro ospite nel blocco successivo. A tra poco!

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Tragedia a Monterotondo. Un bambino di 5 anni è morto stamattina mentre si trovava in una piscina di un centro estivo del comune alle porte di Roma. E il piccolo si trovava nell'acqua insieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo. Stando alle prime informazioni, verso le 11 si sarebbe immerso nella piscina esterna all'impianto coperto, una vasca per i piccoli con l'acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione per il minore, non c'è stato nulla da fare. È morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Causa e dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento.
0: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I 4 restano in carcere.
1: La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, ha detto oggi la premier Meloni. Il primo cittadino ha replicato: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. Sul caso è intervenuta anche la Croce Rossa, che ha precisato: i soccorritori sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo.
0: Politica. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La partita però non è finita, perché dopo il passaggio in giunta il fascicolo approda ora all'aula di Montecitorio, che emetterà il verdetto definitivo. La decisione ha scatenato la reazione del Movimento 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta. Gli esponenti pentastellati hanno mostrato cartelli sui quali si legge "fuori le chat" e intonato cori "vergogna, vergogna".
1: Ora in Norvegia, nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo, si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì il paese 15 anni fa. 8 delle vittime morirono nella palazzina, le altre 69 furono uccise sull'isoletta di Utøya, dove si svolgeva il campo estivo dell'Associazione dei Giovani Laboristi. L'attentatore, Breivik, agì spinto da ideologie neonaziste. È stato un attacco ai valori fondamentali su cui si fonde il nostro paese: i diritti umani, l'uguaglianza, la parità, la diversità e la tolleranza, ha dichiarato il primo ministro norvegese Støre nel corso della cerimonia.
0: Il commercio italiano cambia, si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Tra il 2018 e il 2025, infatti, il numero complessivo dei negozi del commercio al dettaglio è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Si parla quindi di 96.000 attività commerciali perse in 7 anni. È la fotografia che emerge dal rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, elaborato dall'Ufficio Studi della Confederazione.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto: 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: c'è un focus sbagliato, vabbè. Allora, siamo tornati, Francesco, di nuovo in questa parte della trasmissione. In grafica c'è un focus Genoa, ma non fa. No, ho capito, c'era in grafica. Allora. Dunque, c'è pronto il collegamento, quindi ci fa molto piacere perché abbiamo ospite, lo ringraziamo tantissimo perché poi con lui si può parlare veramente tanto e di calcio. C'è il direttore Walter Sabatini. Direttore, buon pomeriggio e grazie prima di tutto.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi, saluto a tutti.
0: Direttore, io voglio subito coinvolgerla su un argomento che mi faceva molto piacere condividere con lei, ossia si sta parlando molto di Guardiola come possibile CT, abbiamo letto le parole di Malagò, c'è chi è favorevole, chi invece no. Allora chiedo proprio al direttore, perché sì Guardiola e perché no, secondo Walter Sabatini?
1: Ma perché sì, perché no io non ce l'ho, perché non c'ho nessuna ostativa contro Guardiola, un grande allenatore, ci ha fatto una grande carriera, ha giocato un calcio rivoluzionario, perché quando ha iniziato lui a giocare questo denigrato tiki-taka, insomma è stato il primo, poi altri gli sono andati dietro alla scuola proprio del Barcellona ed è un allenatore importante, però è un allenatore, arrivare serve un CT. È una cosa molto diversa.
0: E secondo lei, direttore, si
1: deve
0: potrebbe
1: avere altre sensibilità, altre istanze, deve avere altre preoccupazioni, il calcio deve farlo in maniera diversa, deve averci la sensibilità di seguire i giocatori, di capirli, di andarli a vedere, di controllarli, ma non allena se non due o tre volte al mese. Quindi no, Guardiola no per me, perché ha bisogno di allenare. CT difficilmente allena o non allena quanto basta.
2: E anche l'alternativa, direttore, sembra essere comunque particolare, nel senso che si punta o ad un nome importante come quello di Guardiola o un altro nome che diciamo non ha lasciato il segno nelle sue avventure. È meglio allora ripartire, insomma, vedendo dove vogliono andare a parare, meglio ripartire dalla prima alternativa che in questo momento si chiama Andrea Pirlo?
1: No, ma Andrea Pirlo saprebbe come gestire la nazionale, sicuramente ne era il leader quando la nazionale ha vinto, voglio dire, nel 2006, quindi sa tutte le dinamiche che caratterizzano questo gruppo, il gruppo dei nazionali, e sarebbe certamente in grado di fare questo mestiere e di farlo bene, credo, anzi certamente, perché ha le conoscenze, la sensibilità e la storia che gli permettono di controllare e indirizzare lo spogliatoio, quindi per me è più Pirlo che Guardiola, francamente.
0: Però direttore, aggiungo una cosa, poi lascio a Francesco un'altra eventuale domanda. Riflettevo un attimo, la Germania va su Klopp, la Francia su Zidane, il Brasile su Ancelotti. Mi sembrano tutti profili, mi corregga lei, più allenatori che CT, o questi sono invece più avvicinabili a quel tipo di figura, mentre Guardiola è lontano, come ha detto lei, da questo tipo di ruolo?
1: No, Guardiola deve allenare per ottenere voglio dire il suo calcio, per manifestare il suo calcio e farlo giocare. Non è che lo può fare per delega, deve stare in campo con i giocatori, però sappiamo che i calendari della nazionale non consentono lunghe pause con l'allenatore della nazionale, quindi io lo toglierei solo per questo motivo, non per altri, né politici né,
0: certo,
1: di altra natura.
0: Chiarissimo.
1: Mentre invece penso che Andrea Pirlo, che anche lui ha bisogno di allenare, però conosce i tempi e i modi del nostro calcio e della nazionale, quindi io lo vedrei molto bene, sarebbe un ruolo che è quasi fisiologico, vorrei dire, perché lui è stato un vero leader della nazionale. Perché Pirlo in quell'edizione fantastica con Marcello Lippi del 2006 era il leader di quella squadra praticamente. Il leader tecnico, intendo dire.
0: Certo, chiarissimo.
2: Direttore, stiamo assistendo ad un altro capitolo di un colpo che in casa Roma sembrava essere stato praticamente chiuso. Sto parlando di Somerville, invece qualcuno lo ha vorrebbe almeno al momento prenderlo, nel senso che per Somerville sembrava chiuso come l'operazione più costosa della storia della Roma, addirittura 50 milioni. Meloni e poi si è inserito la Lilal addirittura rilanciando a quasi 80 milioni.
1: Allora lasciate, io pare il colpo di fortuna questo.
0: Mm-hmm. Perché direttore?
2: Perché direttore?
1: Mi pare un colpo di fortuna perché se tu ti sbilanci con 50 milioni per un giocatore come Sanderville, voglio dire, sei fortunato se vai in una squadra che lo paga di più e togli da questo impiccio. Quei 50 milioni francamente sono tanti. Ora sono cifre che nel mio mercato non esistevano. Nei miei mercati negli anni dal 2011 al 2017 il mercato si faceva su giocatori importanti a 25, 15, 30 milioni era già blasfemo. Quindi non sono abituato a queste cifre e le ascolto con grande preoccupazione.
2: Immagino.
1: Mattina, un direttore sportivo direi in gamba e prestigioso mi diceva come è diventato difficile affrontare il tema sui mercati internazionali perché sono delle sparatorie proprio incontrollabile, quindi
0: no, ma veramente
1: molto
0: sono
1: curioso.
0: Delle
1: la Roma deve essere come tutte le altre squadre molto ma molto attenta in questo momento perché un proiettile lo spari e probabilmente potrai sparare solo un proiettile,
0: esatto,
1: se i prezzi sono questi, quindi io ci metterei grande attenzione.
0: Sì, io sono molto, ma poi dal punto di vista invece oltre che economico chiedo al direttore tecnicamente questo è un giocatore veramente così importante, direttore, Sommerville?
1: È un discreto giocatore, ma io non è il momento in cui o per cui io possa esprimere giudizi sui calciatori né in senso positivo né in senso negativo.
0: Okay.
1: Sarebbe un atto di vera maleducazione verso chi sta lavorando.
0: Certo.
1: Perché a volte le opinioni sono fastidiose sia in un senso che nell'altro, quindi mi astengo da questo tipo di circostanza perché non è bello verso chi lavora.
0: Assolutamente, va bene. No, direttore, allora un'altra curiosità la faccio. Ho visto che ci sono stati dei cambi sulle panchine. Allegri è andato al Napoli, Sarri all'Atalanta e poi insomma è arrivato Amorim al Milan, quindi dei cambiamenti ci sono stati. Grosso la Fiorentina, Gattuso alla Lazio. Da chi si aspetta un lavoro importante il direttore Sabatini?
1: Da Fabio Grosso sicuramente mi aspetto qualcosa di importante, come ha già fatto nella sua storia, voglio dire, anche l'anno scorso, prima ha vinto i campionati di Serie B in volata proprio senza nessun tipo di problema, e quindi mi sembra che Fabio Grosso intendo dire sia uno di quelli pronti al grande salto. La Fiorentina costituisce un grande salto per qualsiasi allenatore, quindi anche per lui, e credo che sia pronto a far bene.
0: Francesco.
2: E su Gattuso? E sulla situazione relativa alla Lazio anche un po', perché noi ne stiamo parlando con le grandi difficoltà non solo ambientali ma anche di squadra, perché insomma la Lazio è in difficoltà con un mercato a saldo zero, ci fanno capire anche con pochissimi soldi, serve un mercato fantasioso, ma soprattutto riparte dopo Sarri da una scommessa, chiamiamola così, vedendo insomma il passato anche di Rino Gattuso. Che idea si è fatto delle vicende di Casa Lazio?
1: Le vicende di Casa Lazio sono ripetitive, mi pare, perché c'è sempre qualche problema legato alle questioni amministrative, però la Lazio ha sempre lavorato, ha sempre fatto squadre competitive e tutto sommato ha sempre fatto bene. Sto parlando degli ultimi 5-6 anni, diciamo l'epoca di Tare. E oggi con Rino Gattuso penso che lo Tito abbia fatto una scelta molto ponderata e anche molto corretta, perché porta a casa un allenatore che ha vero temperamento, non il temperamento supposto, quello venduto alla piazza, ma un temperamento vero che per Gattuso è proprio fisiologico, muscolare, direi, è un suo modo di vivere e di essere, che lo trasferirà certamente alla squadra come si deve, quindi vedremo sicuramente una squadra combattiva, molto motivata e pronta a ingaggiare tutti i duelli che servono dentro il campo per vincere le partite. È un'ottima scelta Gattuso. Farà bene il suo lavoro a Roma e lo farà bene ovunque.
0: Direttore, altra curiosità invece, lei conosce molto bene anche Spalletti, ecco, che tipo di attaccante secondo lei tra questi nomi che le faccio sarebbe più vicino all'idea di calcio di Spalletti? Stiamo sentendo Kolumani, Pellegrino, Vlahovic, che ancora Sorlo. Comunque
1: ragazzi, vi ho chiesto di non farli parlare.
0: Ah, okay, no, ok, perfetto. Allora, no, pensavo che no, perché io quello che poteva avvicinarsi di più all'idea di calcio di Sabatini, ecco, pardon, di Spalletti.
1: No, Sabatini, però io non ho un'idea di calcio in questo momento. Ti dicevo stamattina a una persona che mi ha chiesto delle cose per un giornale, dico, c'è un grandissimo scrittore uruguaio, uruguaiano.
0: Sì.
1: Che vabbè, adesso c'ho un lapsus clamoroso, Dio buono.
0: Ragazzi, lo aiutiamo.
1: Il football al sole sombra, Galeano. Edoardo Galeano. Okay. Un lapsus veramente preoccupante per me.
0: No.
1: Allora ho detto, va bene, il calcio al sole, all'ombra, che significa ovviamente le situazioni che portano in auge o in disgrazia i facente funzioni o dirigente o allenatore. Va bene, adesso io sono nella ombra, ma non mi posso lamentare perché c'è un clima a sfinimento, una temperatura quasi insopportabile, quindi il fatto che in questo momento sia nell'ombra è accettabile.
0: Però allora faccio questa domanda: visto come si stanno costruendo, il Como può puntare molto in alto secondo lei, direttore, il prossimo anno?
1: Sì. Beh, è già arrivato in alto per fare la Champions. Non so se riusciranno a fare una cosa talmente profonda per poter fare bene tutte e due le competizioni, campionato e Champions.
0: Ma potrebbe lottare però per lo scudetto?
1: Ma può lottare per qualsiasi traguardo, perché è una società che ha le idee chiare e le esprime attraverso il proprio allenatore, ma è in comunanza e con la società, con il direttore sportivo e con la proprietà. Quindi fanno delle scelte precise, veloci, fanno il loro mercato in entrata e in uscita molto dinamico e con le idee molto chiare, quindi io penso che il Como è pronto a fare qualcosa di importante. L'ha già fatto, perché
0: certo.
1: Il Como in Champions è una cosa favolosa veramente. Però penso che tenderanno a migliorare, non a tornare indietro.
0: E su Amorim che mi dice, direttore, questa scelta che ha fatto il Milan di questo tecnico che ha fatto molto bene in passato, ha avuto questa esperienza al Manchester, così insomma?
1: Beh, al Manchester hanno pagato tutti un braccio a situazioni pregresse, però lui è un allenatore portoghese, quindi dovrebbe portare con sé in dote un po' di fortuna, perché tutti i portoghesi mi sembrano abbastanza fortunati. Però è giovane, è propositivo, mi pare una scelta complicata, nel senso che è una scelta che comporta qualche rischio, però nel calcio se non rischi è meglio che lasciar perdere e farlo fare da qualcun altro. Quindi è una scommessa che potrebbe anche vincere il Milan.
2: Prima di lasciarti le domande dei nostri ascoltatori, Marco, fammi chiedere una cosa al direttore. Vai. Nel senso che, direttore, lei ha gestito davvero tantissimi talenti, anche alcuni che a volte magari sembravano potersi perdere, con un suo consiglio insomma li ha riportati lì dove sarebbero dovuti stare. Ma se avesse sotto mano Rafa Leao oggi, in questo momento così complicato per lui, ma è così talentuoso, ma che non ha mai trovato la strada giusta, che cosa le direbbe? Cosa gli direbbe?
1: Non gli direi niente, lo abbraccerei e diventerebbe mio figlio, perché ci sono giocatori che hanno bisogno di essere un po' branditi, di essere coccolati. I campioni sono più deboli di quanto si possa pensare, o più fragili, quindi hanno bisogno di stima, di affetto e di sollecitazioni di questo genere. Quindi io lo cercherei di tirarlo fuori da questa incurine martello nella quale si trova da 2 o 3 anni, identificazione tattica, il valore e le possibilità del giocatore nelle partite che contano. Per me Leao è un giocatore importantissimo ed è un giocatore molto raro, nel senso che con le sue caratteristiche ce ne sono veramente pochi, perché tecnica in velocità di Leao è difficilmente replicabile. Quindi se mi chiedete che cosa fare, io lo adotterei come secondo figlio, perché so che se fosse comportato dall'affetto e dalla stima di chi ha intorno, il giocatore farebbe sempre cose importanti.
0: Detroit, intanto
1: io
0: ci sono.
1: Avuto, guardate, ho avuto un piccolo esempio che non è di livello di Leao, però un giocatore come Simone Verdi, che si è perso in giro per i campionati senza lasciare il segno, voglio dire, io ci ho avuto 6 mesi a Salerno, ho fatto con lui un patto, diciamo, d'onore all'inizio, quando l'ho preso dal Torino in prestito a Salerno, dico, e Simone Verdi si è presentato con 2 gol su calcio di punizione identici all'incrocio di pali, si è presentato con una verve che ha portato avanti per tutto l'anno e ha fatto il calciatore di alto livello come è. La stessa cosa vale per Bonastori. Sono giocatori che hanno bisogno di affetto e di stima, hanno bisogno di essere seguiti senza però autorità, ma con affetto e con stima evidente, cosa che io testimoniavo con loro sempre dalla panchina, perché se devo in panchina per gli allenamenti, quindi avevo un contatto frequente con
0: grande direttore.
1: Ma comunque io rispondo alla domanda precisa, Leao, se ci avessi Leao da gestire lo farei, lo porterei a casa e sarebbe il mio secondo figlio.
0: Che bello,
1: me sono convinto che lo aiuterebbe questa cosa.
0: Bella, bella questa risposta. Direttore, invece ci sono delle domande dei nostri ascoltatori. Intanto c'è della, posso dire che qualcuno lo vorrebbe rivedere alla Roma e qualcuno dice manca tanto un uomo come Sabatini. Insomma, ci sono tanti, tanti complimenti, però questa la faccio. Chiede Mattia, puoi chiedere al direttore come vede i giovani italiani in questo momento?
1: In questo momento li vedo come l'ho sempre visti, cioè bene, tant'è che avete visto, stavamo parlando di calcio in generale, io ho parlato di 2 italiani, Verdi e Bonazzoli, per dire. Quindi i giocatori italiani sono forti, bisogna dargli fiducia ai ragazzi quando fanno bene nelle squadre primavera e quando fanno bene durante la settimana e giovedì nelle partite. Bisogna aversi il coraggio di farli giocare e averci la pazienza di coprire, di sopportare le partite sbagliate, perché in Italia veramente è tremenda la misura delle critiche, dei giudizi di tutti.
0: È vero.
1: Quindi allenatori e dirigenti non averci più coraggio, se no possono sempre fare qualche altro lavoro. Ma
0: d'accordo. Coraggio,
1: non è coraggio,
0: è vero, è vero. Dietro c'è una domanda di Marco che è molto bella, allora la rigiro subito, perché dice mi piacerebbe sapere dal direttore 3 acquisti che sono sfumati, che sono dei rammarici per il direttore, se ci sono.
1: Ma io sono più di 3 di...
0: facciamo un podio, facciamo un podio di quelli che
1: al primo posto metto Rabiot, perché avevo fatto un accordo con la madre, che già allora era agente del giocatore, per portarlo a Roma a parametro 0 e poi era parametro 1 perché pagava una commissione importante, però il giocatore era formidabile già da ragazzino, giocava titolare nel Paris Saint Germain, poi l'operazione non si è completata per una mia presa di posizione che, stando alle cose e ai fatti, avrei potuto evitare. Io ho voluto dare un indennizzo al Paris Saint Germain perché l'anno prima ci aveva dato più di 30 milioni per Marquinhos, allora non mi andava bene portargli via un giocatore a parametro 0, ma se torno indietro la rifaccio questa cosa, perché è un gesto di lealtà sportiva. Ora il Paris Saint Germain, se non avesse preso indennizzo dalla Roma, non sarebbe sopravvissuto lo stesso, perché era un Paris Saint Germain ricchissimo. Però per me era un fatto di lealtà sportiva e quindi poi la madre però si è arrabbiata perché non voleva che andassero soldi al Paris Saint Germain, insomma l'operazione è saltata, taglio corto, perché sarebbe una storia troppo lunga, però è un rammarico che mi è
0: un rammarico grande. E gli altri 2, direttore?
1: No, basta così.
0: Basta questo, insomma, questo è un rammarico grande.
2: Sì, sì, basta questo, perché è un rammarico importante, prende praticamente tutta, no? È un rammarico importante.
0: No, io invece voglio chiedere una cosa. Invece, l'acquisto più difficile che alla fine ha detto mamma mia, ce l'ho fatta, ma è stata durissima.
1: Beh, l'acquisto più difficile è stato, e poi mi fermo qui con i nomi dei giocatori, se no veramente faccio una cosa sgarbata e scorretta. Però è stato sicuramente Pastore, perché io sono andato a Buenos Aires come direttore sportivo del Palermo, tale ero, quindi non ero un club non rappresentavo un club così affascinante, così come dire, allettante per un giocatore. Però la famiglia di Pastore ha capito il mio ragionamento. Mi sono stato 15 giorni in assedio sotto l'ufficio di Simonian, che era l'agente di Pastore, l'agente in parte proprietario del giocatore come tesseramento. E la famiglia però ha capito che io gli ho detto: guardate, se il Flaco viene a Palermo sarà ben voluto da tutti e gli vorranno tutti molto bene. Se andasse altrove non lo so, perché le grandi città sono più cattive, più dispersive, eccetera eccetera. Quindi in particolare la madre, che era insomma, in Argentina le madri contano molto nelle famiglie, e la madre si è espressa a favore del Palermo. Il giocatore ha fatto questa scelta, avrebbe potuto andare ovunque in quel momento. Per questo è stato l'acquisto più difficile, ma tutto sommato non è stato neanche troppo difficile, perché aveva una spinta clamorosa e fragorosa da parte di Zamparini, che aveva visto una partita, se ne era innamorato, quindi mi chiamava 3 volte il giorno per chiedermi se avevo fatto l'operazione. Poi era veramente innamorato di Pastore. Un pochino meno di me, perché io ero quando lui ha firmato il contratto e la mattina dopo ho ripreso un aereo, ero veramente felice perché sapevo di portare un giocatore che avrebbe portato a Palermo la gioia, la gioia di giocare, di farsi vedere, eccetera eccetera.
2: Stato una vita
1: molto, molto fortunata, perché contemporaneamente ho preso Abel Hernández, l'uruguaggio che aveva 17 anni, anche lui 18 anni, che ha fatto benissimo nel Palermo, prima di incontrarsi con l'amore della sua vita, che è stata la birra. Prima di conoscere la birra era un giocatore,
2: la birra a Palermo,
1: eguagliabile. Poi forse un pochino perso, però so che ha fatto 18 gol anche l'anno scorso, però in Uruguay. Comunque va bene, grazie, mi sto autocitando, sbrollando.
2: No, direttore, un'ultima cosa la devo chiederle,
0: l'ultimissima,
2: perché abbiamo visto come colpo sulla panchina quest'anno sicuramente Allegri al Napoli, dopo quello che è successo anche col Milan e dopo il mancato arrivo in Champions League. La domanda che le faccio è: ma se servirà più il Napoli ad Allegri o più Allegri al Napoli dopo Antonio Conte?
1: Beh, prendere il posto di Conte, che ha portato un ulteriore scudetto a Napoli dopo quello di Spalletti, è un'impresa che può fare Allegri e si deve impegnare al massimo. Però è l'uomo giusto per questa successione, perché Allegri, io lo chiamo il gatto padre del Granducato, il gatto padre del Granducato sicuramente saprà come tenere a bada un ambiente così importante, così caldo, così invadente, però anche come Napoli. Sto parlando dell'amore della gente per la squadra.
0: Certo.
1: E sarà difficile, però penso che si riuscirà.
2: Bello, va bene.
0: Bello, direttore, ci sono dei messaggi per lei, poi la salutiamo. A Salerno Walter fece la... Aspetti, questo ce lo scrive un amico al 331-820-013. A Salerno Walter fece la squadra in un giorno e ci salvammo, direttore numero uno. E poi Salvatore scrive, personaggio di una competenza smisurata, starei ora a sentire i suoi aneddoti, quindi... insomma, c'è dell'affetto e mi piaceva riportarglielo. Io la voglio salutare così, però, direttore. Ma Messi si può considerare a livello di Maradona? Lei, da grande calciofilo, mi deve rispondere a questa domanda.
1: No, io non riesco a pensare antagonista di Maradona. Maradona rimbalzava in campo, scompariva, riappariva, ma giocatore irripetibile da un punto di vista tecnico, atletico e della personalità e della sensibilità tecnica. Grande Messi, ce lo siamo goduto tutti, anche all'ultimo mondiale, però Maradona è imitabile. Solo Pelé può resistere a un confronto con Maradona.
0: Bene. Direttore, noi la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
1: Soprattutto a chi si è ricordato e ha scritto messaggi.
0: No, ci mancherebbe. Vi vogliamo bene, direttore. Un abbraccio.
2: Grazie,
0: grande.
2: Grazie, direttore. Un grande abbraccio.
1: Saluto a Palermo e a Salerno.
0: Come no. Riportiamo i suoi saluti subito in diretta. Grazie, direttore. Grazie, un abbraccio, grazie, al direttore Sabatini. Grazie ancora. Beh, è stata una bella chiacchierata di calcio, come sempre.
2: Offerto come al solito.
0: Delle belle pirle, belle chi. Poi io vedi, è bello anche ascoltare, io dico sempre, chi non la pensa in maniera, chi la pensa in maniera diversa. Per esempio su Guardiola il direttore la pensa in maniera diversa. Io, a me piace proprio sentire chi poi la pensa in maniera diversa e ti dà anche delle spiegazioni. Poi può essere d'accordo o meno, però è bello proprio poi tra chi, da parte di chi, prendiamoci chiaro, Francesco, qui stiamo parlando di una persona che il calcio lo conosce benissimo, e quindi bisogna anche accogliere le spiegazioni, i pareri di chi proprio ha sempre vissuto in prima linea facendo delle cose importanti, ecco.
2: Va bene, ci fermiamo, dai, torniamo
0: assolutamente,
2: tra poco.
0: A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pepe Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
1: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: E intanto è tempo di amichevoli estive. Primo test per l'Inter che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Albini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo nuovamente con voi in Tutto Mercato nel pomeriggio di TMV Radio. Noi ci siamo dimenticati, caro mio, di salutare gli amici del canale 61 sul Nazionale, gli amici del canale 11 sul Lazio Gol TV, gli amici di Italia 7 in Toscana. E che fai? Non ti sei dimenticato?
1: Io me ne assumo le responsabilità, però questo ti fa anche capire che se non
0: giallo.
1: Me ne ricordo io...
0: ho capito, però insomma...
1: quello è.
0: Ho capito, vabbè, dai colpa a me oggi. Come non c'era. Allora, prima di andare a presentare il prossimo ospite, perché abbiamo un focus su una squadra, però Salvatore ci scrive questo messaggio molto carino: raccontate il calcio in un modo pacato, competente, mai urlato, qualche volta urliamo pure noi però, al di là dei punti di vista tra amici, vi collegate con ospiti che non dicono mai cose scontate, poi oggi la perla Sabatini, grazie. Quanto mancano in questo mondo del calcio, scrive anche Italiano, i dirigenti come Walter Sabatini, presidenti vulcanici come Zamparini. A Palermo si fece un calcio di altissimo livello, finora irripetibile. Facciamo un in bocca al lupo al Palermo, perché l'anno scorso ha sfiorato la promozione, quest'anno vediamo, ci riproverà, perché comunque ci sono i presupposti per poter tornare nella massima serie. Bene, andiamo.
1: Allora,
0: vai.
1: Andiamo ad un'altra squadra, sempre molto interessante, sia sul mercato, sia perché sul campo quest'anno deve cambiare molto, e quindi è un lavoro importante da parte di Cristiano Giuntoli e di Maurizio Sarri. Parliamo dell'Atalanta con Filippo Di Santo. Ciao Phil, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Sì, un tema molto molto caldo, e non soltanto perché il ritiro a Zingonia le temperature sono molto alte.
1: Cioè, ormai in pochissimi vanno in ritiro, cioè il ritiro il Frosinone, il Bologna, l'Inter addirittura in Germania, se no per esempio penso a Roma, Lazio, Atalanta.
0: Frosinone non si allena, scusa.
1: Chi?
0: Frosinone non c'è il centro sportivo, io penso che siamo molto quello la,
1: okay, quello
0: la
1: che
0: problematica.
1: Dipende. Però è bello perché per esempio sto vedendo le immagini di Bologna che è in provincia di Bolzano, in montagna,
0: è
1: e
0: bello,
1: c'è questi
0: belli
1: tifosi sulle tribune, molto bello. Vabbè, torniamo a noi però, su cosa si sta lavorando. Non vorrei partire dal mercato, vorrei partire dalle prime indicazioni tattiche, perché ci raccontano di questo Maurizio Sarri che sta abbandonando, no, quest'idea di 4-3-3, e può variare qualcosina, vediamo.
0: Tornare al suo modulo primario.
1: Facciamo dire a Filippo. Filippo, cosa bolle in pentola sulla nuova Atalanta? Come la sta ricostruendo Sarri?
2: Diciamo che l'Atalanta in questo momento è in una fase molto particolare di piena ricostruzione. Tra l'altro l'ultimo sabato l'Atalanta ha affrontato l'Under 23, per la prima volta si è presentata con il classico 4-3-3 sarriano, dove ci sono visti dei margini sì di miglioramento, però dall'altra parte la consapevolezza che bisognerà migliorare, in quanto l'ultima volta che l'Atalanta ha utilizzato il 4-3-3 era nel 2016 e c'era ancora Eddie Reggie in panchina, quindi proprio un vero e proprio stacco lì con il passato. Maurizio Sarri tra l'altro in conferenza stampa ha sottolineato il fatto che questa qua è una squadra che può anche riadattarsi all'occorrenza al 4-2-3-1, modulo tra l'altro già utilizzato più volte a tratti sia con Gasperini che anche addirittura con Raffaele Paladino. È una squadra che può ovviamente riadattarsi, però è anche vero che se da una parte comunque la squadra, aspettando il rientro dei nazionali, e dall'altra ovviamente il mercato, dovrà riuscire ovviamente ad amalgamare il tutto, anche perché dietro l'angolo ci sono sempre i preliminari di conference, traguardo che ovviamente l'Atalanta vorrà raggiungere, e dall'altra ovviamente fare anche una buona cavalcata in Europa al netto del campionato e della Coppa Italia.
1: Passiamo invece al mercato, Filippo, perché insomma abbiamo prima parlato di queste ipotesi alla Ibegovic con l'Atalanta che non vuole andare oltre i 22 milioni. Quali sono però i colpi più caldi in entrata, e soprattutto quali sono le priorità di Sarri per poter costruire il 4-3-3? Cosa manca a livello di ruoli?
2: Allora, facendo un attimo un po' una piccola parentesi su Alej Begovic, l'Atalanta in questo momento è in una cosiddetta zona grigia, perché dopo l'ultima settimana dove sono stati fatti enormi passi da gigante, con tra l'altro un'Atalanta che addirittura era intenzionata a avvicinarsi a quei 30 milioni richiesti dalle Leverkusen, dall'altra parte il Leverkusen non ha mai nascosto l'idea di voler proporre un'asta, e dall'altra parte c'è questa concorrenza soprattutto fronte inglese che si sta interessando lì all'attaccante, un attaccante tra l'altro che ha aperto notevolmente l'Atalanta, ha visitato comunque Zingonia, però sul futuro staremo a vedere, però si saprà sicuramente qualcosa a breve. Per quanto riguarda invece i cosiddetti ruoli, l'Atalanta sta comunque provando a vedere se riuscirà a prendere un altro centrocampista. Bisognerà tenere d'occhio la fascia destra del campo, perché Raul Bellanova ad oggi è in uscita. Un'Atalanta, tra l'altro, che sta osservando Sanchez del Siviglia, valutato in questo momento 15 milioni di euro, però è anche vero che un acquisto è sempre subordinato ad una cessione, e l'Atalanta comunque ha bisogno di vendere per liberare ulteriormente spazio. Si era parlato qualche settimana fa di Digila e quantuno sulla figura del difensore, però è anche vero che per una difesa a 4 servono almeno 4 difensori, l'Atalanta ne ha 6 di centrali, visto l'infortunio di Isaac Yen, che ne avrà per circa 2-3 mesi, e possibili adattamenti dietro potrebbe essere ben coperto. Però è tutto quanto un terno all'otto, l'Atalanta sta lottando contro il tempo, anche perché poi comunque, come detto prima, ci sono i preliminari di Conference, e dall'altra una Dea che ai nastri di partenza dovrà essere completa, preparata e soprattutto ambiziosa, viste anche quelle che sono le aspettative della società e del duo Sarri-Giuntoli.
1: Tra l'altro Marco parlava di difensori, stamattina leggevo anche di un possibile interesse per Romagnoli, che praticamente sta torna alla Lazio, e ovviamente la Lazio non ci può star più, potrebbe chissà magari andare da Sarri, che tra l'altro è quell'allenatore che tra virgolette gli è costato un po' la partenza a gennaio, perché era già tutto fatto per andare da Mancini. Quando Sarri disse Romagnoli vendetevelo, però ve ne prendete voi la responsabilità, Romagnoli non andò più in Arabia. Proseguo, perché in uscita invece c'è da fare qualcosa. I nomi in uscita, in primis i sacrificabili, sono Maldini e Bellanova?
2: Assolutamente sì, anche perché Daniel Maldini sembra molto vicino lì al Sassuolo, un Sassuolo che sembra intenzionato a spendere addirittura 10 milioni di euro per un attaccante che a Bergamo ha deluso ulteriormente le aspettative, prima con Gasperini e poi dopo con il duo Juric-Palladino. Si è parlato anche lì di Bellanova, ma da tener conto anche una possibile cessione di Michel Bakker sulla sinistra, dove sono interessati i club turchi, italiani e addirittura anche il Celtic. Però l'Atalanta sta ragionando molto sul fronte uscite. Davanti Maurizio Sarri, che tra l'altro oggi, anzi stasera, scenderà in campo contro il Mantova per un altro test da parte dell'Atalanta in quel di Zingonia, per capire anche un po' quali saranno i prossimi movimenti offensivi, perché se è vero che comunque Sulemana in valutazione, così come valutazione Zaleschi, anche se qua si parla ovviamente di interno di centrocampo, dall'altra c'è anche il giovane Dominic Bavassori, che comunque con l'Under 23 ha fatto molto bene, quindi una vera e propria schiera di valutazioni. Però è chiaro che Maurizio Sarri ha esplicitamente detto di voler comunque qualche giocatore coerente con il suo modulo, soprattutto un'ala sinistra in grado di poter fare gol. Ecco.
0: Bene, abbiamo fatto un quadro completo, credo, sì. Sull'Atalanta di Sarri, e quindi Filippo, per il momento noi ti ringraziamo di questo focus, naturalmente ritorneremo a disturbarti nei prossimi giorni, per il momento grazie.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro anche a te. Non ci fermiamo veramente senza soluzioni di continuità in questo blocco, perché facciamo un altro focus su una squadra che si sta allenando. Questo invece è il ritiro.
1: Tra poco ci andiamo.
0: Dove appunto sta effettuando il lavoro. Intanto Antonio dice: Marco, venerdì e sabato sarò nel ritiro del Frosinone per prendere lezioni da mister Albini. Lassù c'è fresco, vabbè, salutacelo, tra poco ci colleghiamo.
1: Alvini ieri l'abbiamo in porta, vestiti. Come Alvini, diciamo, perché ieri Alvini era vestito con felpa smanicato, quindi evidentemente la temperatura è anche abbastanza alta. Ci sono altri messaggi interessanti?
0: Stavo dando un'occhiata, tutti i giocatori dell'Atalanta sono già sull'attenti per ascoltare tutte le nuove nozioni del maestro Sarri. Chi può essere secondo te?
1: Federico.
0: Tutti sull'attenti, l'ho visto, non si muove nessuno, tutti quanti pronti a seguire il maestro. Allora, io sono molto curioso di questa avventura di Sarri quest'anno, perché lui ha detto che porterà quello che ha
1: imparato alla Lazio
0: nell'ultimo anno, perché
1: Vero?
0: ha Beh, per quel rapporto, quella, lui ha detto, quell'empatia che prima non riuscivo a creare, l'ho creata tardi, l'ho creata insomma ad un'età avanzata, era meglio farlo prima, e quindi è stata formativa per lui come esperienza. Ma lo sai, guarda che io non sto dicendo una cosa stupida, perché non pensare che sia facile entrare subito con la sua idea in questo tipo di ambiente, deve essere per forza empatico. Deve essere per forza molto attento anche a quello che questa squadra ha costruito per tanti anni.
1: Sì, però
0: un po' entra in scivolata.
1: Lo so, però quest'anno l'empatia funzionerà meno rispetto a all'anno scorso. L'anno scorso doveva avere più empatia con i calciatori perché fondamentalmente non poteva esprimere il suo credo attraverso i giocatori, che quelli erano e quelli rimanevano. Quest'anno invece, se vuole veramente, cioè, ha bisogno di tempo. E quando prima Filippo parlava anche della volontà dell'Atalanta di spingere per la Conference League, poi arriverà il momento in cui Sarri, un po' quando comincerà a non funzionare, secondo me il tutto si farà magari prendere un po' così da una Conference League che a lui fondamentalmente non è mai piaciuta. E quindi, e che toglie anche tempo per lo sviluppo di questa nuova Atalanta.
0: Ma non può abbandonare la Conference quest'anno? Non può fare una figuraccia con l'Atalanta in Conference. Non credo che sia così. Cioè, deve fare un bel percorso anche lì, eh?
1: Sì, no, sicuramente.
0: Poi
1: anche
0: a lui non piaccia.
1: Non è la Lazio che lo Tito ti diceva la Conference, cioè ti dava ragione il fatto che
0: che a lui non piace è un altro discorso, e quindi che a lui non piace giocare la Coppa e che vorrebbe una squadra soltanto per allenare dal lunedì al venerdì, però vai a allenare squadre inferiori, non vai a allenare quelle che giocano in Coppa. Non solo deve far bene in Conference, ma deve far bene pure in campionato, e deve rientrare nel giro della zona Champions, e deve poi portare un'idea che è completamente distante e diversa da quella che è stata fatta fino ad oggi. Ripeto, al di là delle fanfare, perché poi le fanfare le lasciamo insomma a quelli che sono i seguaci incalliti di allenatori, ma qui c'è da fare un gran lavoro, eh. Non è un lavoro facile, vediamo. Sono molto curioso di vedere che tipo di impatto avrà. Siamo pronti? Ci siamo?
1: No, aspetta un attimo, perché succede? Tra l'altro, allora facciamo una cosa: visto che stiamo per aprire il capitolo Frosinone, sì, e tra poco ci collegheremo video proprio dal ritiro, sentiamo. Vai.
0: Vogliamo sentirlo, direttore sportivo
1: Castagnetti? Facciamo prima, invertiamo le due
0: allora,
1: cose.
0: Allora, no, siccome abbiamo avuto proprio questa mattina, ha parlato il direttore sportivo del Frosinone Castagnetti, lo sentiamo, poi al rientro ci colleghiamo col Terminillo, giusto?
1: Sì.
0: Vai. Allora, via. Vediamo.
3: Direttore, è iniziato da pochi giorni qui il ritiro al Terminillo, la squadra si sta plasmando, le prime impressioni?
4: No, bene, si lavora bene, è il proseguo del lavoro dello scorso anno, la squadra lavora bene, siamo tranquilli, si sta bene qua.
3: Ecco, fare puntate ovviamente sul mercato, a che punto sono le trattative? In questi giorni si è parlato di Zerbin, di Asa, ci può fare un po' il quadro della situazione?
4: Le trattative ce ne sono molte aperte, e stiamo lavorando per, come avevamo detto, per la fase 2. Il mercato è difficile e complicato, lo sapete, però sono fiducioso che si possa fare qualcosa di interessante.
5: Dopo queste prime settimane di era americana, ecco, sotto il suo personale punto di vista,

0: importante, dobbiamo sfruttarle bene assieme, ma c'è una buona libertà per fare le cose.
1: In sede di presentazione degli americani si è parlato di una nuova metodologia degli algoritmi, dei dati, di cui loro sono molto bravi a usarli. Avete già cominciato con questa nuova metodologia?
0: Sì, abbiamo cominciato, lavoriamo anche con i dati, però c'è molto spazio anche a quelle che sono le idee, le situazioni e quello che abbiamo sempre fatto. Insomma, noi ascoltiamo loro, loro ascoltano noi e quindi stiamo lavorando bene.
1: Quali sono, i reparti su cui state lavorando maggiormente in fase di mercato?
0: Naturalmente stiamo lavorando sull'attaccante. Cerchiamo di trovare adesso prima possibile un attaccante per completare il reparto e poi ci sono anche delle uscite da fare perché se non esce nessuno poi non è che si può fare 40 giocatori, quindi in base alle uscite faremo delle entrate, siamo attenti, abbiamo qualche richiesta e quindi lavoriamo in questo. Però il mercato è difficile, è complicato, è lento, però bisogna avere la pazienza di fare le cose per non sbagliare.
2: Sotto il profilo del mercato e delle uscite, ecco, si sono fatti da sempre ormai i nomi di Ghedemiz, di Kmernadze, tempo fa si parlava anche di Parmizani come possibile giocatore di proprietà in uscita. Ecco, sotto questo punto di vista le trattative sono ancora in piedi, potrebbe uscire fuori qualcosa di nuovo da qui a breve?
0: Il mercato è la parola che dice da solo, quindi quando si hanno delle richieste è doveroso analizzarle perché è giusto analizzarle bene e quindi quando sarà il momento le analizzeremo, al momento non c'è niente di concreto per quanto riguarda le uscite e quindi è doveroso farlo, insomma, se abbiamo delle richieste su dei giocatori. Certo, non abbiamo adesso l'impellenza di cedere i giocatori e questo credo sia un grande vantaggio.
2: Senta, ha destato sorpresa l'ingaggio, anche se in prestito, del portiere giovane Pranches, che poi è un soggetto sotto il profilo tecnico molto simile a Palmisani, due giocatori che hanno bisogno per valorizzarsi ulteriormente di giocare tanti minuti. Ecco, si creerà, questa è una sfida interna al Frosinone o è stato un acquisto cautelativo per il futuro?
0: Se io prendevo un portiere già fatto, un portiere forte, era la stessa cosa, no? Quindi con Palmisani, col portiere, con De Sclancia abbiamo cercato di mettere un portiere competitivo che possa eventualmente giocare anche lui, ma quando si gioca a calcio credo la competizione sia una cosa normale.
3: Direttore, di nardo e artistico possono essere ancora due profili per l'attacco e poi se ci conferma l'interesse per Jones Toa del Twente.
0: Allora, questi due attaccanti sono due attaccanti che sono ancora sul mercato, ne stiamo valutando molto, molti, e anche loro li stiamo valutando. Dobbiamo cercare di prendere un attaccante, anzi due attaccanti, e cercare di non sbagliare, e quindi valutiamo bene tutte le cose. Ta del Twente è un giocatore che stiamo trattando, e quindi questo. Ma ancora non abbiamo definito niente.
4: Ancora non abbiamo definito niente, caro Francesco, il direttore, mi correggo perché prima ho fatto l'errore, quindi chiedo venia, il direttore Renzo Castagnini, quindi abbiamo sentito le sue parole, ancora poi ha parlato anche che bisogna fare le uscite prima delle entrate, quindi questo mi sembra un po' un input che arriva da tutte le società
5: Sì,
4: di
5: no,
4: Serie
5: certo.
4: A, Francesco, vai.
5: Accomunano tutti. Va bene, andiamo allora nel ritiro del Frosinone. Dando il buon pomeriggio a Stefano Martini. Ciao
4: Ciao
5: Stefano, ben
4: Stefano, ben trovato.
5: ritrovato.
6: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
4: Abbiamo sentito anche la tua domanda finale, caro Stefano.
6: Sul mercato, sì.
4: Vai, vai.
5: Che cosa ci vuoi raccontare dal ritiro del Frosinone? Ieri abbiamo sentito Mister Alvini che insomma ha voluto approccerà questa stagione, ha proprio detto voglio mantenere lo stesso tipo di mentalità, quindi anche piuttosto coraggioso nei confronti di una Serie A, l'obiettivo ovviamente è

0: mantenere la categoria, una salvezza importante, attraverso però che cosa? Se in questo momento il Frosinone si sta costruendo, dacci un po' quali sono magari le chiavi e le priorità di questo calciomercato del Frosinone.
1: Sì, è sicuramente un mister Albini molto carico, è ripartito così come aveva terminato la scorsa stagione, molto carico, vuole sicuramente un gruppo unito e coraggioso, soprattutto in campo, dove già questa mattina nell'allenamento che ci è stato concesso di vedere, insomma, è andato ad esprimere dei concetti, vuole la pressione alta, vuole insomma una squadra che provi ad imporre il proprio gioco e non abbia timore degli avversari, a prescindere insomma di quale sia. Vuole una squadra che abbia un'identità ben precisa, ce lo ha ribadito anche poco fa ai nostri microfoni, appena riuscirò a farvi avere le sue dichiarazioni, magari ve le anche inoltro. È stato un mister Albini insomma che ha detto: per adesso lavoriamo, mi sto concentrando al 100% con i ragazzi che sono a mia disposizione, sicuramente però faremo qualcosa per migliorare, aumentare la qualità di questa squadra. Del resto lo ha detto anche il direttore Castagnini, come avete ascoltato qualche istante fa. Il Frosinone sta operando su diversi fronti perché c'è sicuramente bisogno di alzare il livello della rosa giallazzurra.
2: Assolutamente. Senti, ma a livello di cessioni però chi è che potrebbe uscire per poi dare il là al mercato?
1: Allora, sicuramente i nomi più blasonati sono sempre quelli di Palmisani e Gedemis, che sicuramente fanno gola a diverse società. C'è da dire però che il Frosinone sta provando insomma a trattenerli entrambi, poi chiaramente dipende sempre dalle offerte che giungono sul tavolo di Castagnini. Per quanto riguarda Palmisani, si potrebbe comunque optare in caso di cessione però di una permanenza ancora di un altro anno qui al Frosinone. Su Gedemis già il discorso sarebbe differente, ma probabilmente anche il costo del cartellino sarebbe diverso, perché la valutazione che il Frosinone fa del franco algerino è di circa 15 milioni, quindi in quel caso ci sarebbe la partenza di Gedemis. C'è da dire però che il Frosinone forse ha anche tanti calciatori che sono un po' degli esuberi in vista della prossima stagione, che quindi potrebbero salutare. Mi viene in mente Jeremy Oyono, Jacopo Gelli in difesa. A centrocampo bisognerà valutare i due classe 2006, Barcella e Grosso, che hanno dimostrato di avere delle grandi qualità, ma bisognerà capire insomma cosa penserà di loro mister Albini in vista della Serie A, che sicuramente è un banco di prova molto più impegnativo rispetto a quello della passata stagione.
0: Sì, e soprattutto, caro Stefano, con una difesa da sistemare, perché l'ultimo anno in Serie A al Frosinone costò la retrocessione, anche quelle 69 reti subite, quindi diciamo che la prima cosa è mettere a posto una difesa che in chiave salvezza è sempre importantissima.
1: Sì, assolutamente. E tra l'altro una delle frasi iconiche di questa mattina di mister Albini durante l'allenamento è stato proprio questo: le squadre insomma si salvano, le squadre vincono attraverso una forte difesa, quindi ci sta lavorando tanto, vuole sicuramente una squadra, come dicevo prima, molto aggressivo, che non abbia paura di andare ad aggredire l'avversario, ma che sappia anche difendere alla grande, perché come dicevate voi, insomma, per la lotta salvezza subire un gol in più, un gol in meno fa una grande differenza. Il Frosinone nelle tre precedenti stagioni in Serie A ha pagato caro i tanti gol subiti. Quest'anno bisognerà lavorare in tal senso, e sicuramente ci sarà un'ulteriore operazione in entrata dopo quella di Calvani e Cittadini, si lavorerà per prendere magari un difensore di maggior esperienza che conosca già la Serie A, che abbia già giocato in Serie A da diversi anni, e il candidato numero uno ad uscire, come dicevo prima, può essere Jacopo Gelli.
2: Bene, bene, ci dobbiamo fermare.
0: Sì.
2: E ringraziare naturalmente Stefano, poi ci risentiamo nei prossimi giorni. Senti, una curiosità, Stefano, che temperatura c'è? Dove sta il terminino?
1: Temperatura piacevole, circa 20 gradi, si sta bene al sole, anzi vi dirò, forse all'ombra tira anche quel venticello che invita bene ad un giacchetto.
2: Quindi, perché ieri abbiamo visto Alvini imbacuccato, hai capito? Allora,
0: tra l'altro, scusami Marco, permettimi, Stefano Martini, grande protagonista della stagione di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Trovatemi un'altra radio che abbia un corrispondente che è stato grande protagonista con il pacco del Lazio ad Affari Tuoi. Quindi...
2: Number one, grande Stefano. Grande. Ti favamo tutti per te a casa, eravamo lì tutti.
1: Grazie.
2: È andata bene, dai, è andata bene.
0: Ciao Stefano, bene, grazie.
2: Ciao, buon lavoro. Stefano, un abbraccio Stefano Martini, buon lavoro. Allora, noi adesso andiamo in break, c'è un messaggio che magari possiamo anche condividere dopo, caro Ube. Perché Ube scrive: su Sarri lo scorso anno c'è stata una narrazione che oltrepassa la realtà. Ha fatto il suo senza infame e senza lode. Allenatore per me in forte declino, per Ube. Però ti devo dire che per un certo aspetto io un po' vicino a messaggio sto ci sono. Non allenatore in declino, però che ha fatto il suo.
0: Non me lo permetto.
2: Va bene. Allora vediamo.
0: Fermiamoci che è meglio.
2: Vediamo. Torniamo tra poco.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Parlando invece degli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi commenta: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla.
3: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.
4: Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di 4 persone accusate di aver compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese che chiedevano l'annullamento delle misure e il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Aggravante invece confermata.
3: Politica, alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere all'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat". La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta.
4: Siamo agli esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pikes Mountain. Teheran considererebbe l'azione un'estensione del conflitto. Donald Trump torna a minacciare l'Iran: ogni volta che Teheran spara Hormuz colpiremo un ponte o una centrale elettrica.
3: AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore tricolore del Ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di oggi si passerà a 2, Cagliari e Palermo, domani, per scendere a 1 solo venerdì. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. In ginocchio il settore agricolo nel Teramano. La Coldiretti richiede alla Regione Abruzzo di attivare subito le procedure per lo stato di calamità naturale a sostegno delle imprese.
4: È tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Caro Francesco, siamo tornati perché c'è un bel momento.
1: Metti in mezzo però, perché sennò non
0: vedo. Dopo,
1: vedo,
0: vabbè,
1: non
0: dopo, mica subito.
1: Metti in mezzo.
0: Sta tranquillo, ma che è questa agitazione oggi? No, però prima di andare a presentare i tuoi ospiti, i nostri ospiti, Ube ti risponde,
1: sì,
0: quindi c'è questa diatriba con il nostro ascoltatore che io ti riporto, perché lui risponde alla tua, diciamo così, considerazione precedente.
1: Su Sarri, così
0: sì,
1: diciamo.
0: Ube, Ube convinto, sì, scrive, te lo dimostrerà un allenatore modesto come Gattuso che probabilmente centrerà il medesimo risultato, nono, decimo posto, Tringali, si riferisce a te.
1: Okay.
0: La verità è che Sarri con quattro frasette spot per il tifoso su Lotito ha messo le mani avanti. Ma ad un laziale chi è Lotito non lo deve spiegare Sarri, sono 22 anni che lo sappiamo.
1: No, è giusta come considerazione, però io dico che...
0: Assumiti le tue responsabilità.
1: No, me ne assumo, però io ho risposto al messaggio precedente, puoi leggerlo velocemente il messaggio
0: che ha detto
1: precedente?
0: Che su Sarri lo scorso anno c'è stata una narrazione che oltrepassa la realtà, ha fatto il suo senza infamia e senza lode.
1: Ha fatto il suo, cosa? Ha portato una squadra in finale di Coppa Italia, battendo le due finaliste dell'anno precedente, battendo l'Atalanta, senza calciomercato in estate, peggio quello invernale dove gli hanno venduto i due titolari. Quest'anno Gattuso riparte da una squadra dove quantomeno può aggiungere qualcosa di importante, e vediamo se riuscirà, perché la società Gattuso ha fatto un contratto in cui se raggiunge il dodicesimo posto gli rinnova automaticamente il contratto.
0: Quindi ha paura di non
1: quindi
0: arrivare
1: vuol
0: al
1: dire,
0: dodicesimo
1: no,
0: posto.
1: No, vuol dire che gli ha messo un obiettivo salvezza, perché dodicesimo posto vuol dire mettergli l'obiettivo salvezza.
0: Staremo a vedere. Diamo il buon pomeriggio ad una bellissima coppia. Due match analyst, due che sanno bene tutto il mondo allenatore, poi uno è anche direttore di allenatore.net, mi riferisco a Fabrizio Ferrari che saluto subito. Ciao Fabrizio, ben trovato.
2: Match analyst è troppo, match analyst è l'amico che stai per
0: vabbè,
2: presentare.
0: Allora, vabbè, insomma, tu di calcio ne sai tanto anche tu, quindi ti ho accomunato insieme.
2: Grazie,
0: a lui.
2: Grazie Marco.
0: Vabbè, direttore di allenatore.net, posso dirlo, no?
2: Certo.
0: Questo. E allora il match analyst è Andrea Biervincenzi, che bella coppia. Ciao Andrea.
2: Ragazzi,
1: ciao ragazzi.
0: Oh, che bella coppia. Allora io voglio chiedere subito a voi due, e quindi vi chiedo di essere un po' veloci perché abbiamo un po' di curiosità e poi c'è anche un gioco che vi riguarda, Allora, la prima domanda che vi voglio fare è questa, se ne sta parlando tantissimo, mi dovete dire voi un perché sì e un perché no a Guardiola CT della Nazionale. Allora, parto da Andrea Biervincenzi. Andrea, perché sì, perché no?
2: No, di sì sono troppi, bisogna stare qui 10 minuti. Sì, per il cambio di mentalità che darebbe a tutta la nazionale, comprese le giovanili, perché quando arrivano allenatori del genere ti dà uno stampo diverso. Sì, perché i giocatori farebbero carte false per farsi allenare da Guardiola, sarebbe un'esperienza per loro che gli rimarrebbe in carriera, e quindi la nazionale sarebbe più di un punto d'arrivo. E sì, perché forse l'Italia tornerebbe a competere con la Spagna, l'Inghilterra, la Francia e queste squadre qua. No, se ti devo dire un no è perché un allenatore così di campo che sta dietro ai giocatori tutti i giorni, tutta la settimana, con una grande metodologia che ormai sono anni che funziona, non so se riesce a trasmetterla anche se lui magari si farà mettere qualche stage in 40 sedute l'anno.
0: Bene. Ferrari, vengo da te.
3: No, io parto dal no, perché sono d'accordo con Andrea, che magari un allenatore che è abituato a lavorare durante la settimana come lui, che è, insomma, è un metodico che ti dà, cioè chiaramente per avere i giocatori che puoi selezionarli soltanto in alcune finestre dell'anno è più difficile poter lavorare, perché ognuno gioca in un club, ha un'abitudine. Poi in Italia adesso ormai è diventata una, quasi un, non dico una moda, però il gioco di Gasperini, insomma, ha fatto scuola. Quindi secondo me paradossalmente servirebbe più un allenatore che
0: okay,
3: gioca.
0: Quindi avete un no comune, avete un no
3: per
0: comune
3: tutto il campo. E sì, sul fatto del sì non c'è da fare, insomma, si sa chi è Guardiola, no? Poi dopo io recentemente su Tactical Lab, che è appunto il trimestrale di allenatore.net, ho anche fra virgolette difeso, perché qualcuno diceva sì, però per esempio a Manchester City ha vinto poche Champions, cioè, vabbè, vai a vedere tutti i trofei che ha vinto col Manchester City. Poi la Champions League è un torneo, come può essere il Mondiale, in cui ci sono eliminazioni andate e ritorno che possono essere legate anche all'episodio. Per cui cioè, un arbitraggio, una giornata anche storta di qualche giocatore, e quindi te dopo non vai avanti. Sotto quel punto di vista, per esempio, uno come Ancelotti è andato avanti, ecco.
0: Domanda, Fabrizio, che ti faccio.
3: Il mio timore qual è? Che possa essere una campagna come nel 2019 la Juve fece uscire il nome di Guardiola per anche, insomma, per dire: guardate, noi ci stiamo provando. Poi dopo, alla fine, non è venuto fuori Guardiola.
0: Ma non era vero niente.
1: Ma non
0: però.
1: Era
0: quella era vero. Cioè, quella era una costruzione inventata. Questa invece è realtà, capito? Quindi ci stanno provando. Però,
3: comunque, la Juve è un po' la
0: lì però era tutto inventato. Non c'era un pizzico di verità in quella storia, capito? Ma dice che ancora stanno cercando sta Rolls Royce parcheggiata, che non la trovano da nessuna parte. Forse l'avranno rubata, non lo so. Quindi no, però proprio al volo, Fabrizio, proprio 30 secondi, se salta Guardiola, no? Quindi Guardiola non si fa come CT, e hai questi due nomi, Mancini e Pirlo, chi scegli?
3: Io farei fatica, ti dico, perché se qualcuno
0: però devi scegliere.
3: Io insomma io sarei a casa, perché Mancini, quando vinse l'Europeo, se ti ricordi, disse a TMV Radio: dico,
0: vabbè,
3: attenzione, perché noi abbiamo vinto semifinale e finale ai rigori, però cioè, alla fine rischiamo di uscire con l'Austria.
0: Domanda, tu non sceglieresti?
3: No, io spererei qualcosa, fra virgolette, di meglio, perché noi non possiamo permetterci di non andare al Mondiale per una quarta volta. E lui serve un allenatore che sia un punto di riferimento. Mancini, già per il fatto che non sia una volta, Pirlo rischi di fare come ha fatto con Gattuso veniva da quattro fallimenti, tu lo chiami nazionale.
0: Perfetto. No, sei stato chiaro, quindi nessuno dei due. Vai, Francesco, le tue domande, a loro due.
1: No, mi hai bruciato la domanda sull'alternativa. A questo punto sento anche Piervi. No, sento, voglio sentire anche Andrea che ne pensa. Tra Pirlo e Mancini, che poi noi stiamo ponendo questa alternanza, ma in realtà Pirlo è il nome di chi decide e Mancini è il nome di chi invece sta...
0: Di chi comanda. Caro mio.
1: Andrea, dai, così poi passiamo a sto giochino che mi interessa.
0: Aspetta, ci abbiamo ancora un altro minuto. Vai, Andrea, non risponde. Pier Vincenzi è caduto? Recuperiamolo. Quando serve non c'è mai, è una roba incredibile. Pier Vincenzi, guarda dove sta. Va bene, nell'attesa, intanto se c'è qualche domanda al 331...
3: No, io quella su Guardiola dico, ma cioè, dico, un allenatore che vuole vuole un sacco di soldi, la federazione come pensa di poter sopperire?
0: Vabbè, ma magari accetta qualcosa di meno, dai.
3: Io ci credo poco con queste cose.
0: Però aspetta un attimo, noi ci abbiamo un piccolo problema anche con Fabrizio, che saltella la linea. Se lo richiamate, chiamateli un attimo tutti e due, un minuto, ci abbiamo ancora... Pier Vincenzi, cioè, richiamate anche Fabrizio che mi linea disturbatissima. Pier Vincenzi, ci sei?
4: Sì, guarda, su quella domanda secondo me la risposta deve essere una sola, ma non perché lo dico io, però Pirlo secondo me non ha i gradi, non lo merita, non lo merita per la categoria che rappresenta. Non è giusto, ragazzi, cioè, Pirlo non prima andasse in Under 21, dimostrasse che è un allenatore valido, e poi è giusto avere una chiamata perché sei stato un grande calciatore, secondo me non è corretto nei confronti degli allenatori che stanno facendo la gavetta. C'è Aquilani, che è stato anche lui un ottimo calciatore, se avesse fatto male in B lo ritroviamo in B, ha fatto bene, è arrivata la chiamata del Sassuolo. Se a Sassuolo farà bene, arriverà la chiamata della Fiorentina.
0: Certo,
4: cioè, si va per gradi, secondo me
1: questi si chiamano, Andrea, i danni del 2000, il prezzo da pagare dopo il 2006, questo si chiamano così, il prezzo che dobbiamo pagare comunque, con questi allenatori che...
4: però comunque, per riguardo a Pirlo, ha già avuto una chiamata folle alla Juventus, fu chiamato per l'Under 23, si è ritrovato in prima squadra.
0: Deve ringraziare qualcuno,
4: appunto. La seconda non sarebbe, non è giusto, ragazzi.
0: Mancini, ma io sono d'accordo con te, figure, rispondi una porta aperta.
4: Mancini
0: su
4: è un passato importante, secondo me la nazionale di Mancini faceva
0: anche se
4: calcio.
0: Pure Mancini iniziò all'epoca in maniera molto discutibile.
4: Alla Fiorentina potevamo diventare
0: No, no, no, però iniziò in maniera molto discutibile, invece ci furono tante polemiche.
4: Con una deroga. Comunque, se vogliamo seguire il modello della Spagna, che si parla di De La Fuente, possiamo anche farlo, cioè, perché nel settore giovanile noi abbiamo buoni allenatori, hanno fatto anche bene, meglio prenderli da là e fargli fare magari non direttamente la nazionale, il percorso dell'Under 21 e poi il nazionale, però bisogna farli giocare tutti uguale, bisogna puntare sulla tecnica, bisogna fare qualcosa di diverso,
0: certo.
4: Fuente non è un fenomeno,
0: no.
4: Però si porta a avere un lavoro di anni.
0: Ma ha fatto un percorso, assolutamente, stava dentro un percorso, ricordiamoci che ci ha messo 10 anni prima di arrivare alla nazionale maggiore, non un giorno, quindi andatevi a leggere un po' il curriculum, ci ha messo 10 anni prima.
5: Andrea mi ha rubato quello che volevo dire, perché alla fine è giusto, secondo me Guardiola
0: Io ho rubato a Tringali e Andrea ha rubato a te, insomma, quindi siamo lì.
5: Lui avrà messo dei punti fermi, allora il settore giovanile, cioè, quindi le varie under devono giocare secondo i criteri che ho detto io, e quello secondo me è già più semplice, perché Maurizio Viscidi è una persona in gamba e con le nazionali è in grado di fare un discorso del genere. Io su Guardiola non lo so, come dicevo prima, il discorso è quello che è lavorare su dei giocatori che vedi una volta ogni X mesi.
0: Vabbè, vediamo Fabrizio. Io
5: non può neanche obbligare i club a lasciarti i giocatori in finestre nuove, perché non lo fanno. I giocatori sono i loro.
0: Comunque
5: e
0: si abbassa, vi dico che si abbassa moltissimo la percentuale di possibilità di arrivo di Guardiola alla nazionale. Quindi,
5: però è una bella pubblicità per Malagò.
0: Vediamo questo
5: nuovo.
0: Io sarei felicissimo.
4: Però Malagò, pure se non sa di calcio come di altri sport, anche che ha messo tutto nelle mani di Maldini, non può approvare la scelta di Pirlo, secondo me, visto che l'ultima parola è la sua.
0: Vediamo Andrea, aspetta, c'è un gioco tra poco, però hai qualche altra domanda, Tringali?
1: No.
0: Tu curiosità nessuna?
1: No, sono a posto.
0: Io però, scusa, due così esperti del settore, mi viene da fare questa domanda. Mi dite i tre allenatori che vi convincono di più guardando la prossima stagione? Stavolta inizio da Ferrari, poi andiamo a un giochino molto simpatico, dai. Fabrizio, tre allenatori?
5: Secondo me è una questione di allenatori, perché io per esempio potrei dire Spalletti, ma Spalletti in questo momento non c'ha neanche una squadra, cioè, perché Spalletti arriva alla Juventus, dice a gennaio mi serve una punta, alla Roma prendono male, al Milan prendono aiutami la memoria,
0: Gonzalo Ramos.
5: No, dico l'anno scorso a gennaio alla Roma hanno preso Malen.
0: Hanno preso Fulcruc,
5: a lui invece gli hanno preso Boga e Holm, però non gli hanno preso un attaccante come gli serviva, e il problema è rimasto poi alla fine. Quindi come fai a giudicare gli allenatori secondo...
0: Allora da chi ti aspetti qualcosa di importante? Cioè, guardando un po', cioè, ci sono un sacco di allenatori, voglio dire...
5: Sono curioso di vedere Chivu, su cui credevo quest'anno, e sono curioso di vedere se si confermerà.
0: Sì.
5: E poi dopo sono curioso di vedere Allegri a Napoli. E per quanto riguarda Sarri all'Atalanta, vi diciamo che non sono molto fiducioso. Perché? Perché dico, dopo 10 anni fra Gasperini, Juric e Palladino, che giocano in un certo modo, tu prendi un allenatore che deve partire da un gioco che è completamente diverso, e ci sono giocatori che poi dopo non so quanti ne rimarranno di questi, che ne so, mi viene in mente Jim City con la Sina, insomma, giocatori di questo tipo che fai fatica a farli passare a giocare in riferimento con la palla. Sono curioso, Andrea, che ne pensa di questo, ma sono convinto che sia d'accordo con me.
0: Dai.
5: E Sarri avrà bisogno di tempo, come fece la Lazio, perché se ricordate la Lazio vinse le prime due partite, poi perse col Milan, la gente diceva allora Sarri, e è partito dal secondo anno, quando arrivò secondo dietro al Napoli, davanti all'Inter.
0: Perfetto,
5: non so se all'Atalanta sono disposti a aspettare un anno, a concedergli un anno di attesa. Ecco.
0: Vado da Pier Vincenzi, i tuoi tre allenatori?
4: Quello che mi incuriosisce di più è Abate a Torino, perché credo che faccia qualcosa di diverso, di molto propositivo, un calcio offensivo.
2: l'ho seguito, un allenatore che ha qualcosa secondo me di diverso da allenatori che ormai sono un po' passati. L'altro è proprio Aquilani, se conferma quello che ha fatto a Catanzaro, a Sassuolo. E poi mi aspetto qualcosa da Sarri, perché credo che abbia una squadra veramente forte e anche di grande qualità. È vero che quello che ha detto Fabrizio è verissimo: gioca a uomo, ha sempre giocato a tre, ha sempre giocato sui riferimenti, molto verticale, poco mantenimento, però ragazzi, c'ha giocatore uno più bravo di un altro, anche come qualità pura. Avere De Catelare, avere Samardžić, avere Sulemana, Raspadori, cioè Scamacca, ragazzi, questa è una squadra dai primi quattro posti. Anche in mezzo al campo è rimasto Ederson, ma Ederson è un pezzo da 90. Dietro deve sistemare un po', però riparte da Scalvini, un giocatore italiano molto forte che ti può guidare la difesa. Non dimentichiamoci il portiere. Io credo che Sarri debba dare una risposta per sé, ma anche all'Atalanta, che può fare finalmente una cosa diversa, ha un direttore che conosce. Io credo che l'Atalanta può essere, diciamo, il combo dell'anno scorso, può tornare a essere una sorpresa nel nostro campionato.
0: Vediamo.
5: Io tra i giovani, cioè, mi piacciono anche a me gli allenatori che ha citato Andrea. Io sono curioso di vedere Massimiliano Alvini, che è al suo ritorno in Serie A e se l'è guadagnata in un certo modo, perché lo scorso anno è
0: fatto veramente bene
5: al Palermo di Inzaghi e invece il Frosinone ha surclassato il Palermo di Inzaghi.
2: La storia di Alvini, Fabrizio, è pazzesca, perché Alvini viene dall'anno precedente alla promozione, viene da un esonero, fece male al Frosinone, ha ribaltato la squadra, ha fatto un calcio stellare per la Serie B.
0: No, ha giocato veramente un gran calcio, ragazzi.
2: E nessuno
0: poteva immaginare nella promozione del Frosinone in questo modo, come è avvenuto.
5: Sì, anche se poi dopo a Cremona, la Cremona non riusciva a vincere una partita, anche se pareggiò con l'Atalanta di Gasperini, che era un po' il suo maestro, nel senso che comunque giocano in maniera molto simile, anche se lui quest'anno è passato a giocare con la difesa 4. Insomma, alla fine Ballardini, che venne al suo posto, non è che dice salvò la Cremonese.
0: No, però bisogna dire una cosa, io lo dico adesso: se non gli fanno la squadra e compro un po' di giocatori,
5: non si salvano.
0: Perché hanno una squadra, secondo me, che non è attrezzata per la Serie A.
5: E poi adesso c'è questa nuova proprietà e non lo so che intenzioni
0: ha. Sì, vediamo. Allora, domanda e poi andiamo al gioco. C'è un ascoltatore, fa una considerazione che non so come si firma, perché non c'è una firma, però vabbè. Dice: ma che gradi se uno vola subito? Zidane ha vinto subito con il Real, Mancini uguale. Però perdonatemi, io faccio sempre questa piccola precisazione. Zidane ha fatto un percorso prima di arrivare là. E vorrei che queste cose venissero un po' lette e studiate da chi sempre ci manda il messaggio. Zidane non è che viene d'amblè messo ad allenare il Real. Parte affiancando Ancelotti, poi va ad allenare il Real, la squadra della Castiglia, come si chiama? Sì, Madrid de Castilla, per un paio d'anni. Poi viene scelto a guidare il Real Madrid. Cioè, il percorso, il signor Pirlo, non è che io ce l'ho con lui, è stato chiamato, doveva fare l'Under 23, e dall'Under 23 si è trovato in estate catapultato ad allenare la Juventus. Non ha fatto il percorso, io questo dico, così come all'epoca Mancini non fece il percorso,
5: cioè veniva presentato come il salvatore della patria, nei confronti
0: altro che Sarri, uno
5: io
0: che
5: mi ricordo che ero a Tiki-Taka, venne fatto un servizio da Mediaset Sport, che
0: calcio
5: diceva,
0: fluido, maestro, il calcio fluido, il maestro del calcio fluido, uno che ne aveva fatto mai una panchina.
5: Ma quindi, lo sbaglio fu fatto anche da Olivieri, perché partita Coverciano.
0: Esatto, ma perché ci sono gli allenatori sponsorizzati? Ci sono gli allenatori sponsorizzati dalla stampa, dalle televisioni, perché c'hanno gli amici. È così. Noi non dobbiamo. Questa è verità, non stiamo dicendo una bugia. Quindi, quando mandate i messaggi, vi prego di andare. È facilissimo, basta leggere la carriera di come uno arriva ad allenare. Non è che ci inventiamo niente noi. Invece di se uno è bravo, certo che se uno è bravo dopo fa la differenza, e Mancini sicuramente è stato bravo e ha fatto la differenza poi nel percorso, ma come è stato inserito ci furono delle grandissime polemiche all'epoca, e su questo ce lo ricordiamo tutti.
5: Però, se noi andiamo a vedere, che ne so, i tedesco che adesso è in Serie A, oppure i Nagelsmann, questi sono partiti che avevano 30 anni e si sono fatti una loro gavetta e poi sono arrivati in Bundesliga. In Italia fai fatica a prendere un allenatore di 30 anni, perché tutti cercano ex calciatori, esatto. E quindi chi non ha giocato a calcio
0: cercano le scorciatoie, fiducia. Noi siamo il paese delle scorciatoie, e mi fermo qui ragazzi perché non ho voglia di aprire una polemica ulteriore. Andiamo avanti, che è meglio. Allora, c'è un gioco, sì, che vogliamo fare con voi due. Prego. Lo spiega però Tringali. Aspetta, vabbè, la sigla mi piace.
1: Abbiamo, io e il buon Piccari, abbiamo stilato una lista tra calciatori e allenatori. Diciamo, abbiamo preso i più interessanti. Sì. E da voi vorremmo un giudizio, se questi allenatori e calciatori, un giudizio tra se sono sopravvalutati o sottovalutati. Così, subito, senza motivazione,
0: vi poniamo l'allenatore.
1: Diciamo il nome di questo allenatore o calciatore e voi dovete risponderci o sopravvalutato o sottovalutato. È facilissimo.
0: È un giochino anche molto social, molto facile, quindi molto facile, senza molto spiegazione. Noi nome e voi dovete dire sopravvalutato o sottovalutato. Cominciamo con gli allenatori, parte Francesco, lo gira a tutte e due. Vai, parti con gli allenatori.
1: Allenatori per Fabrizio Ferrari, Roberto De Zerbi.
5: Secondo me né sottovalutato né sopravvalutato, perché tutti comunque ne parlano bene.
0: Non mi dai una spiegazione, devi dire uno o l'altro. Dai, secco, veloce.
5: Sottovalutato.
0: Bene.
1: Andrea Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
0: Continuano gli allenatori.
1: Vincenzo Italiano, Ferrari.
5: Sottovalutato.
1: Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
1: Fabio Grosso, Ferrari.
5: Sopravvalutato.
1: Piervincenzi.
6: Sopravvalutato.
1: Fabregas, Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
5: Idem, sottovalutato.
1: Bene, bravi, in autonomia.
5: Ma bisogna dirlo 2 anni fa, adesso che ha tenuto la Champions.
0: Vai.
1: È facile. Christian Chivu, Ferrari.
5: Sottovalutato.
1: Per Vincenzi.
6: Sottovalutato.
5: Io aspetto Inzaghi, eh.
1: Max Allegri.
5: Sopravvalutato.
6: Sopravvalutato.
1: Bene. Maurizio Sarri. Vai, chi vuole rispondere?
0: Vai ragazzi.
6: Sottovalutato per l'ultima parte di carriera, sottovalutato per la parte centrale.
5: Anch'io penso sopravvalutato, quando avete iniziato la trasmissione diciamo che in effetti qualcosa di vero c'è sulla stagione scorsa.
1: Okay. Spalletti, Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
5: Sottovalutato, concordo.
1: Conte, Ferrari.
5: Sopravvalutato.
1: Piervincenzi.
6: Sopravvalutato.
1: Simone Inzaghi.
5: Sopravvalutato.
1: Ok. Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
1: Andrea Pirlo, Piervincenzi.
6: Ma scherziamo, ragazzi. Sopravvalutato.
5: Sopravvalutato.
1: E chiudiamo con Pep Guardiola, Ferrari.
5: È valutato il giusto, sottovalutato.
1: Piervi?
6: No, Guardiola ha avuto quello che si meritava, né sopra né sotto.
1: Vabbè, dai, questo te lo concediamo.
0: Andiamo con i giocatori, ragazzi. Stesso giochino, dai, vi do i nomi. Vai. Partiamo con Piervincenzi. Ken.
6: Sopravvalutato.
0: Ferrari.
5: Secondo me è sopravvalutato, però con un certo allenatore uno che rende.
0: Ferrari. Malen.
5: Secondo me era sottovalutato a gennaio, poi adesso penso che... Sopravvalutato.
0: Piervincenzi.
5: No, intendo dire che era sottovalutato a gennaio, adesso si sa com'è.
0: Ok. Piervincenzi.
6: No, sopravvalutato.
0: Harry Kane, Ferrari.
5: Non ho capito.
0: Harry Kane.
5: Ah, dell'Inghilterra.
0: Sì.
5: Secondo me è sopravvalutato. Riprendo, cioè, faccio una postilla che Arrigo Sacchi qualche anno fa in una mia intervista mi disse: sì, però Harry Kane alla fine, insomma, cosa ha vinto? Però alla fine, insomma, è vero. Però si può parlare solo del mondiale, perché poi dopo ha vinto anche tante cose.
0: Piervincenzi.
6: No, ha avuto il suo. Sottovalutato, un grande attaccante.
0: Vlahovic, Pier Vincenzi.
6: Sopravvalutato, e tanto.
0: Aia. Ferrari.
7: Secondo me sottovalutato, perché per esempio vorrei rivederlo con Spalletti alla Juve, sarei curioso.
0: Lautaro, Pier Vincenzi.
6: Sottovalutato.
0: Ferrari.
7: Sottovalutato.
0: Leao, Ferrari.
7: Sottovalutato.
0: Pier Vincenzi.
6: No, sopravvalutato, ma un po' deluso, però pensavo fosse più forte.
0: Ferrari, Yıldız.
7: Yıldız, sopravvalutato. Anche se, ripeto, anche lui, per esempio, sono curioso di vederlo con Spalletti, perché
0: bene, bene, va
7: fino
0: bene.
7: A quando ha rinnovato il contratto stava rendendo in un modo, ma appena ha rinnovato il contratto ha iniziato a pensare al mondiale.
0: Pier Vincenzi.
6: Purtroppo ad oggi è sopravvalutato. Bene.
0: Yamal, Pier Vincenzi.
6: No, fenomeno, sottovalutato.
7: Sottovalutato, no, fenomeno.
0: Mbappé, Pier Vincenzi.
6: È dove merita di stare.
0: Ferrari.
7: Non ho capito che cosa ha detto Andrea.
0: Dove merita di stare.
6: È il suo, dai, non è messo.
7: È la stessa cosa. È il campione che dice, insomma.
0: Bene, bene.
7: Se bisogna scegliere, sottovalutato, ma non è giusto né uno né l'altro.
0: Va bene, va bene. Dai, ci siamo divertiti un po'. Bene così, bene così. Ragazzi, vi lasciamo alle vostre cose e vi ringraziamo, perché poi è pure bello fare questi giochini durante l'estate calda.
7: Sì, grazie. Sì, io sono in spiaggia.
0: Fabri, ci sentiamo presto. Un abbraccio. Volentieri, a Fabrizio Ferrari. Ciao, grazie a Fabrizio. Ciao, grazie. Andrea, grazie anche a te.
6: Ciao,
0: a presto.
6: Ragazzi, buon proseguimento.
0: Un abbraccione. Un abbraccione. Allora, poi vabbè, c'è il nostro amico che è sempre molto carino, 200, dice imbarazzanti, io a questi gli toglierei il patentino per parlare di calcio.
1: Benissimo, alla grande. Nostro meno amico, male che c'è lui.
0: No, meno male, chissà che fa, lui allena la nazionale, non so che nazionale, insomma. Va bene, mi fanno ridere quando mandano questi messaggi. Li leggo perché per far capire pure il tenore di alcuni che si pensano veramente dei grandi intenditori di calcio. Ci fermiamo qui, break.
8: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alessandro si lega al Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Yannick Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3 set l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una sì la sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano, resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano sul canale YouTube dei Miami Heat, è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Tutto Mercato su TMV Radio. Allora, caro Francesco, andiamo adesso dove forse la zona è un po' più fresca.
1: Sì, perché tra poco, tra l'altro, scende in campo il Napoli con l'Arezzo, il primo test dove vedremo qualcosa di interessante magari da Massimiliano Allegri alla guida del Napoli. Andiamo lì, nel ritiro di Di Maro insieme a Pierpaolo Matrone. Ciao,
0: ciao Pierpaolo.
1: Hai visto? Baciato dal sole della montagna.
0: Sì, sì, guarda che bello. Ciao Pierpaolo.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Da Di Maro, sì, oggi giornata veramente estiva, tra l'altro la prima di questo ritiro, siamo al sesto giorno, siamo all'esterno del campo di Carciato, le temperature sono alte, c'è un po' di vento, quindi se vedete che è un po' ballerina l'inquadratura è perché l'asta potrebbe muoversi un pochino. Vabbè, però
0: basta che non la porta se via, sentite... insomma, ecco l'importante.
2: Esatto, se sentite la musica invece è perché proprio due minuti fa, prima di collegarmi con voi, praticamente è partita la discoteca qui al Napoli Summer Village all'esterno del campo di Carciato. Vedete qui, anzi mi sposto un pochino così vi faccio anche vedere la tribuna chiaramente del campo di Carciato, i tifosi che sono in attesa di entrare. Non è previsto il tutto esaurito al momento, sono ancora disponibili un po' di biglietti, anche perché, devo dirlo, questo è il ritiro che fino a questo momento, diciamo, io, questo è il mio decimo ritiro al seguito del Napoli, e tra tutti e dieci, qui a Di Maro Folgare, ed è quello con meno persone, con meno affluenza.
0: Hai capito. E come mai, secondo te?
2: Non lo so sinceramente.
0: Ah, sarà la crisi economica, perché... dai, la crisi economica.
2: Esatto, anche quello, perché poi, ecco, io sono al decimo anno e devo dire che i prezzi sicuramente sono aumentati in questi ultimi 10 anni, come un po' in tutta Italia, chiaramente. Però anche qualche problema di organizzazione, non quest'anno, che in passato, negli anni scorsi, che magari ha fatto anche un po' arrabbiare i tifosi. Devo dire che gli anni scorsi qualche problema di organizzazione poteva essere messo in preventivo, perché veramente c'erano tantissimi tifosi, soprattutto la scorsa stagione, quando si era reduci chiaramente dallo scudetto con Antonio Conte, quando l'entusiasmo era alle stelle perché erano già arrivati tantissimi calciatori, non soltanto Lorenzo Lucca, ma erano già 3 i colpi che erano arrivati qui a Di Maro Folgare, da uno su tutti chiaramente Kevin De Bruyne. Quest'anno invece, con il mercato un po' fermo, è sicuramente calato l'entusiasmo anche da questo punto di vista.
0: Vabbè, dai, poi magari ci vuole anche qualche nome di mercato forse per portare un po' più di... però insomma Napoli è forte, ragazzi, io sto dicendo, voglio dire, al di là
2: non
0: del
2: è
0: mercato
2: questa l'estate giusta, l'estate giusta per avere il nome di mercato, perché il Napoli sta facendo una spending review. Abbiamo raccontato sul tuo mercato web tante volte i due parametri fissati, i due paletti fissati da Aurelio De Laurentiis per quest'anno, è l'abbattimento di una parte del monte ingaggi e lo svecchiamento dell'organico. In questo momento quindi un po' tutto fermo. Abbiamo raccontato sempre su tuttomercatoweb.com più volte che prima c'è bisogno di fare le cessioni. Tra l'altro mi hanno raccontato anche che il Napoli è andato ad un passo dal nuovo blocco soft del mercato, come era accaduto nella sessione invernale di calciomercato. Ricorderete, il Napoli dovette prendere Alisson Santos e Giovane con formule un po' particolari. In questo momento il Napoli ha il mercato libero, però prima le cessioni e poi chiaramente eventuali acquisti.
0: Ritornello...
2: fermo che comunque questo organico è già forte, come dicevi tu,
0: esatto,
2: Marco, è veramente già forte. L'unico buco in questo momento, anche se...
0: No, l'unico dubbio è Allegri, l'unico dubbio è Allegri per Paolo. E adesso bisogna capire che Allegri troverà il Napoli. L'unico dubbio è
1: ingeneroso,
0: è quello l'unico dubbio. È inutile che ci giriamo intorno, è l'unico dubbio del Napoli è lui, cioè che Allegri sarà, l'Allegri che degli ultimi anni, o l'Allegri, troveremo un nuovo Allegri, quello magari visto ai tempi
1: l'Allegri
0: della Juventus,
1: che ha una squadra forte finalmente,
0: apposta,
1: dove
0: vediamo.
1: Potrà
0: vediamo.
1: Gestire uomini
0: ma infatti
1: forti.
0: Non c'ha alibi quest'anno, non sentirò un ritornello che è i problemi della società, i problemi di quelli, i problemi di quella.
1: Finalmente squadra forte, una
0: giudicheremo
1: società forte.
0: Allenatore per quello che c'ha a disposizione,
1: è
0: o gli troviamo gli alibi
1: proprio.
0: Pure quest'anno
1: è nel chill,
0: allora vediamo dice. Infatti, ma io sono convinto,
2: Marco,
0: anch'io
2: con me sfondi una porta aperta da questo punto
0: perché
2: di vista,
0: perché l'uomo con più alibi d'Italia insomma becca un sacco di soldi da anni, l'allenatore più pagato d'Italia, e gli trovano tutti gli alibi, e io credo che sia giunto anche il momento di c'hai una squadra forte, come lui stesso ha ammesso, quindi...
2: Esatto, l'ha ammesso lui, e ti aggiungo, caro Marco, che stiamo vedendo in questi primi giorni di ritiro un Allegri diverso, proprio perché, ecco appunto, stavo
0: ecco, sta attento che stava a partire la telecamera, ecco bene, l'hai
2: esatto,
0: recuperata al volo,
2: ci siamo, però.
0: Hai dei riflessi eccezionali.
2: Esatto, alla Meret, che tra l'altro è il portiere titolare, siamo in attesa anche delle formazioni ufficiali di questa amichevole, poi magari dopo se volete proviamo ad ipotizzarla una formazione. In questo momento comunque stiamo vedendo un Allegri diverso, perché siamo abituati a vedere un Allegri con il 3-5-2, l'abbiamo visto nell'ultima stagione, ma l'abbiamo visto anche con la Juventus. Invece in questi primi sei giorni di lavoro c'è stato un Massimiliano Allegri che sta provando una linea 4, quindi una linea con delle esercitazioni improntate al 4-3-3, quindi un Allegri completamente diverso. Abbiamo visto, e noi lo speriamo che sia un Allegri completamente diverso da quello visto con il Milan, perché abbiamo visto anche una metodologia di lavoro diverso, quindi una squadra che lavora anche sulla pressione. Lo scorso anno il Milan è stato 18esimo per PPDA, cioè che poi è l'indice che rappresenta l'intensità della pressione.
0: Certo.
2: 18esimo il Milan con quei calciatori, non è di certo un dato positivo. Quest'anno, e quindi mi ricollego al discorso che facevi tu, secondo me Allegri lo sta sentendo che si tratta di un anno in cui davvero non può avere alibi, un anno in cui deve riscattarsi, anche perché poi ha vinto, sì, si è sempre detto Allegri è un vincente, però quanti anni fa ha vinto l'ultima cosa? Me lo direte
0: voi. Allora senti, abbiamo prima di sentire un'ipotetica formazione di salutarti, però ci abbiamo anche le immagini di De Laurentiis che è arrivato, era già, vedi, guarda qui il presidente, Faraone è pronto, firma, e quindi...
2: Le ho registrate io queste immagini.
0: Lo so, infatti apposta le siamo
2: io. Bagno di folla con Aurelio De Laurentiis, per quanto possa essere un bagno di folla, perché poi ripeto, l'affluenza è scarsina, almeno in questi giorni, soprattutto quando siamo in settimana.
0: Ma che ha firmato, che non si vede? Che firmava?
1: Ma è vero, ma firma ancora solo maglie ufficiali?
2: Ecco, hai ricordato cosa che ti dicevo l'anno scorso?
1: Sì, esatto.
2: Andò virale, no? Andò virale quel video in cui diceva questa è tarocca, non te la posso firmare, e invece quest'anno pare stia firmando anche quelle che non sono proprio ufficiali. Dai, diciamo,
0: si è ammorbidito, Aurelio si è ammorbidito, il faraone, bene. Ho capito. Va bene, quindi va bene. Senti, vedendo le immagini, poi dammi anche una probabile formazione e ti salutiamo, dai.
2: Giornata straventilata comunque di nuovo.
0: Si vede. Beh, da te, qui tira un filo di vento. Se sente nemmeno il condizionatore.
2: C'è un gran sole, ma le temperature sono basse. Siamo intorno ai 25 gradi, 26 gradi in questo momento. Le formazioni, ovviamente a mezz'ora dall'uscita delle formazioni ufficiali si rischia di fare una brutta figura, quindi metto le mani avanti e dico che questa, sto per dire, è la formazione che ha provato come titolare nella giornata di ieri, quindi magari poi potrebbe anche essere diversa, però se dovessimo disegnare una probabile formazione più che per questa partita, diciamo ad oggi, per la prima di campionato, fermo restando che poi mancano chiaramente i vari McTominay, De Bruyne e gli altri tre calciatori impegnati al mondiale, c'è da dire che sta giocando con un 4-3-3, si sta allenando con un 4-3-3, l'ha confermato anche Vergara nell'evento di due giorni fa sul palco insieme ai tifosi, e quindi 4-3-3 con Meret che pare essere la sua scelta come portiere titolare, difesa 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin che sta giocando sul centro-sinistra al posto di Alessandro Buongiorno, infortunato, ne avrà per 2-3 mesi, sulla sinistra il ballottaggio tra Spinazzola e Gutierrez è aperto, perché alle volte gioca Spinazzola nella formazione che ci sembra quella titolare, altre volte ci gioca Gutierrez. Centrocampo a 3 con Anguissa, Lobotka e Vergara che sta giocando da mezzala, attacco ovviamente a 3 con Politano sulla destra, Alisson Sanso sulla sinistra e Højlund che chiaramente è il terminale offensivo.
0: Va bene, senti, quante percentuale dai, e ti saluto, che Lukaku possa rimanere o partire?
2: Io dico 20% permanenza, 80% addio, perché altrimenti sarei incoerente rispetto a quello che dicevo prima. No, il Napoli De Laurentiis ha posto dei paletti, svecchiamento organico, alleggerimento del monte ingaggi. Lukaku è il calciatore che guadagna di più e che ha 33 anni suonati. D'altronde c'è Højlund che è stato pagato 50 milioni tra prestito e riscatto, quindi... Non credo che Lukaku voglia restare qui a fare il vice, anche da quello che so io Pastorello gli sta cercando comunque una giusta sistemazione, staremo a vedere chiaramente dove andrà, però credo che andrà via, ricordando che poi c'è anche Lorenzo Lucca che in questo momento sta agendo appunto da vice Højlund nelle prove con Massimiliano.
0: Mette paura Højlund.
2: E c'è da capire anche quale sarà il futuro di Lorenzo
0: metterà
2: Lucca.
0: Metterà paura Højlund Lucca, certo.
2: Io ho la sensazione che vadano via entrambi, sia Lucca che Lukaku, e che poi il Napoli possa cercare un centravanti con caratteristiche più simili a quelle di Rasmus Højlund, conoscendo anche Massimiliano Allegri, che non è uno che diciamo cambia molto dal punto di vista della formazione, o meglio dei principi di gioco. Immagino che anche per lui sia più facile avere due centravanti con le stesse caratteristiche.
0: Va bene, velocissimo, rapidissimo, Pierpaolo Matrone, lo lasciamo a seguire la partita. Dimmi.
1: No, fino a che giorno sarà lì a...
0: Fino a che giorno? Vuoi sapere fino a che giorno rimane lì? Così ti rompiamo le scatole.
2: Fino al 26. Il ritiro finisce il 27,
0: bene.
2: Ma in realtà di solito il 26 bene. Sera, il 26 pomeriggio fanno l'ultima seduta.
0: Quindi ci sentiamo...
1: Quindi sei reperibile il 26 pomeriggio.
0: Sei reperibile, dai.
2: Assolutamente sì,
1: 26
2: assolutamente.
1: Compresso.
2: Sono a disposizione.
0: Grande
1: ciao,
0: Pierpaolo.
1: Grazie.
0: Grande a Pierpaolo Madrone. Un abbraccio.
2: Ciao, ragazzi,
0: grazie.
2: Buon lavoro a tutti.
1: Sai chi è?
0: Sì.
1: Sai chi è invece sempre? 26 compresso.
2: Sono a disposizione.
0: Grande Pierpaolo. Grande a Pierpaolo Madrone, un
2: ciao,
0: abbraccio,
2: ragazzi,
0: grazie.
2: Buon lavoro a tutti.
1: Sai chi è?
0: Sì.
1: Sai chi è invece?

0: Tantissimo, caro Cardia, quindi raffica finale di mercato, da dove vuoi partire?
1: Avrà detto che Allegri, tra le varie cose, sta valutando di mantenere in rosa Jesper Lindstrom, che è stato un po' un oggetto misterioso dei mercati degli ultimi anni del Napoli, e che il tecnico livornese vuole valutare da vicino e da valutare con attenzione il futuro di Rafael Leao. Domani il suo entourage incontrerà il Fenerbahce. Leao in questi giorni è in Turchia, però diciamo che è una presenza che comunque aleggia anche sul mercato. Il Fenerbahce vorrebbe offrirgli un contratto molto ricco, circa 12 milioni di euro a stagione per un quadriennale. C'è poi da capire se Leao dovesse accettare questa proposta, perché in questo momento siamo ancora allo stadio delle valutazioni, quella del Milan, perché comunque i club turchi sono soliti pagare molto di ingaggio perché hanno una, ma fare offerte un po' meno ricche alle società. In casa Juve c'è sempre in bilico il futuro di Gleison Bremer, a proposito di Turchia, anche se dobbiamo dirvi che rispetto a quello che sembrava emergere ieri non abbiamo avuto grossi riscontri sulla offensiva del Galatasaray. Sta di fatto che il brasiliano è comunque un giocatore che ha un determinato tipo di mercato. La Juventus nel caso ha un primo obiettivo che potrebbe essere Fenucci ne ha parlato, nuovamente ha ribadito che serve un'offerta adeguata che non sia legata soltanto al fatto che il giocatore ha soltanto un anno di contratto ancora. Lo traduciamo noi in termini economici: il Bologna chiede non meno di 25 milioni di euro per Lukumi, che è comunque una cifra inferiore a quella della clausola scaduta a metà luglio. Per l'Inter avanza sempre di più il Cuti Romero, ex difensore della Juventus, attualmente al top alto, però l'Inter ha bisogno di rinforzarsi lì dietro, in attesa di capire se ci sarà un'accelerata per Jed Spence, che in questo momento è un po' il nome favorito per la fascia destra. Rimane in corsa anche Belgali, che comunque è un giocatore probabilmente più low profile, ma comunque all'Inter interessa e non poco. La Lazio sta valutando Matias Moreno,
0: chi è?
1: Che piace anche al Wrexham. Io l'avevano praticamente definito la cessione al club inglese, che ricordiamo è proprietà di Ryan Reynolds, così facciamo anche un po' di raffiche cinematografiche, sì. Ma in questo momento poi non è andata a buon fine. Lascio ufficialmente l'Italia e la Fiorentina, quindi rimaniamo in ambito viola. Antony Mbarak che vola a Cipro, è un nuovo giocatore in così ci spostiamo all'estero, perché a proposito di ufficialità ce n'è una molto importante che riguarda Phil Foden, uno dei grandi esclusi di Thomas Tuchel dal mondiale dell'Inghilterra. Il Manchester City invece non ha dubbi sul suo futuro, perché il ragazzo ha rinnovato fino al 2030, è un giocatore che è chiaramente centrale per il club, l'ex club di Pep Guardiola, perché poi non possiamo metterlo nella raffica, ma il City rimane un tema. Ad oggi non ci sono sviluppi. Nuovamente ha ribadito che insomma la Federcalcio sta facendo i tentativi per arrivare a convincere Guardiola. Domani Malagò sarà a Milano nell'assemblea della Lega Serie A, e probabilmente si parlerà anche di questo tema per capire se il massimo campionato può dare un contributo a livello economico per arrivare a Guardiola.
0: Bene, abbiamo fatto tutto, allora, vedi? Io lo dico che lui è velocissimo, quindi
2: dai
0: non...
2: là, e lui...
0: la raffica si fa così, una dietro l'altra, noi in silenzio ascoltiamo quello che fa la raffica, capito? È così, quindi...
2: caro, grazie, Cardia.
1: Curiosità le salutiamo, non fate i timidi.
0: Cioè, come? No, ma io mi piace finire così, una dietro l'altra, bum bum bum, bum così. Ce n'è un'altra a volo? Mettila lì, buttala, ce l'hai?
1: Darmian, abbiamo parlato della fascia dell'Inter. È un giocatore che non si ritirerà, almeno in questo momento è questo quello che sembra. L'Inter gli aveva anche proposto un ruolo, diciamo, tecnico, non proprio dirigenziale.
0: Però lui rimane. Questo
1: potrebbe andare al Torino, potrebbe anche là, sarebbe un ritorno.
0: Ma
1: chi ci sta lavorando il club di Cairo,
0: vabbè, vediamo. Quindi un ritorno potrebbe ritornare. Va bene, Ivan, e noi

0: Siamo in chiusura, stanno andando i titoli di coda e quindi ti ringraziamo come sempre. Ci risentiamo domani? Ci sei sempre tu per la raffica ormai?
1: Io quando chiami ci sono.
0: Lo so. Tu ci sei sempre, sei una garanzia, su questo non ci sono dubbi. Sei number one.
2: Grazie Ivan
0: Cardia, grazie a tutta la squadra di Tutto Mercato Web come sempre.
2: Vogliamo scaricare una raffica di messaggi audio per caso?
3: Si va dentro.
0: Vai via, qualche audio e poi chiudiamo. Rispondiamo anche al 200 che ha replicato, c'ha avuto pure la faccia di replicare, capito? Dai, vai.
4: Ciao ragazzi, sono Gianluca. Allegri ha alibi da anni, perché anche ai tempi della seconda Juve ha avuto parecchi alibi dove sembrava che era quello che aveva salvato la baracca perché la società non c'era, ecco, tutte cose vere, però ad Allegri nessuno non ha avuto l'obbligo Allegri di rimanere dopo che il CDA si è dimesso. Poteva andarsene anche lui, però 9 milioni all'anno gli facevano comodo.
0: Certo.
4: Ciao ragazzi, ciao Marco, buon lavoro.
0: Grazie. Se ce n'è un altro prendiamo, poi leggiamo anche finale il nostro amico.
5: Beh, Castellanos, che tra l'altro a Sarri neanche piaceva, e Guendouzi sono due buonissimi giocatori, ma non mi sembra che stiamo parlando di campionissimi.
2: Ho capito.
5: E comunque seguendo questa logica, allora Baroni, che non è stato aiutato neanche lui,
2: signori,
5: ha lottato per la Champions fino a due giornate dalla fine, andando fuori ai quarti di finale Europa League e a rigori contro il Bodo, dopo un girone dominato di Europa. Quindi a Baroni cosa facciamo? Una statua?
0: Bravo Ube, io sto
2: bene. Va bene che Castellanos e Guendouzi non erano grandi giocatori, ma se l'alternativa è stata Ratkov o Basic o Psiborek,
0: ma non hanno mai giocato questi.
2: Appunto, perché le alternative erano questi. Castellanos e Guendouzi non potevano non piacerti, amico mio, ma erano i titolari e andati via. Hanno giocato Telebashiru.
0: Mi spieghi
2: Ratkov,
0: perché la Lazio ha giocato meglio dopo che prima?
2: Con chi?
0: La Lazio in campo ha fatto meglio dopo che prima.
2: Dopo con chi? Dopo in che
0: senso?
2: Dopo
0: seconda
2: averli
0: parte,
2: ceduti?
0: Quando lui ha cominciato invece a trovare un rapporto diverso con i calciatori, ha fatto meglio la Lazio della prima parte. Riguardi a vedere la prima parte.
2: La prima parte ha fatto un campionato ottimo, fino a gennaio, fino alla partita col Napoli in cui la stagione crolla definitivamente. La Lazio ha fatto un ottimo campionato. Dopodiché si è sciolto tutto.
3: Io mi inchino al suo.
0: Tu sei di questa opinione, rimani da tua. Io non la vedo così. Lui si è intortato all'inizio con la polemica con la presidenza, con Lotito, e si è messo con i tifosi, ha fatto tutta la compagnia cantante.
2: Ha fatto un girone d'andata dove era ancora in corsa Champions League. Europea.
0: Se avesse
2: pensato
0: più al campo,
2: al mercato, è finita la stagione.
0: Se avesse pensato più al campo che ad altre cose, forse secondo me avrebbe fatto anche meglio. Per come la vedo io, però questo è il mio pensiero, ognuno poi.
2: Vale,
0: questo per rispondere anche questo per rispondere anche al nostro amico che si permette di dire chi deve togliere i patentini, no? Poi dici Conte, Allegri 11 scudetti sopravvalutati, Grosso italiano una beata mazza sottovalutati, via via, poi avete il coraggio di criticare chi vi critica. Però c'è un distinguo da fare, la critica si può sempre fare, ma non scrivere le stronzate che scrivi tu, proprio detto chiaramente, perché togli il patentino a chi? Uno può avere un'idea e tu puoi scrivere non sono d'accordo con questo, non che devi togliere a qualcuno perché sta facendo una professione e vuoi sminuire la professione di qualcuno, perché tu chi sei per giudicare chi ha detto questo? Nessuno. Puoi dire non sono d'accordo, ma tu non togli un bel niente a nessuno. Questo vale per tutti. Quando si manda un messaggio c'è sempre un modo per rapportarsi con le persone, di non sono d'accordo, ma questo vale qui, vale nei social, che ti dicono, tu dici Messi è più forte di Maradona, non capisci un cacchio, puntini puntini, ma che cazzo, non funziona così, ma perché fai il giornalista, perché non funziona così, ci deve essere un modo per rapportarsi che deve essere sempre garbato, perché dopo se tu insulti qualcuno ricevi un altro insulto, è normale, tutto qua, tu togli il patentino a nessuno, perché tu non sei nessuno per poter dire questo. Puoi dire, non sono d'accordo con Pier Vincenzi e Ferrari, perché hanno valutato così quello e quell'altro, e quindi magari nasce anche un dibattito. Così invece non nasce niente.
2: Ne nasce il fatto che invece ci vediamo domani, caro. No, con te no, ci vediamo.
0: Domani non ci sono. fortuna tua.
2: È una coppia che non si riformerà più, allora.
0: Quale?
2: Piccari,
0: perché venerdì non ci sei. Venerdì, e quindi ci dobbiamo
2: domani,
0: salutare.
2: E quindi ci saluteremo.
0: Quindi mi stai dicendo che venerdì sono da solo.
2: Venerdì sarai da solo. Ti
0: vabbè,
2: do
0: ma
2: notizia.
0: Ti rompo le scatole telefonicamente, vabbè. Lo sai, come sempre. Va bene, poi la prossima settimana invece sarai in coppia con,
2: sì,
0: con Stefano Impallumeni, che
2: Stefano
0: tornerà e sarà in coppia con te. Va bene, ci dobbiamo fermare.
2: Grazie Magliocca, grazie Ferrarese, grazie Petroselli.
0: 18:30, mi raccomando, Motor Valley, perché l'ottimo Daniele Petroselli ha curato tutto lo spazio dedicato alla Formula 1 sull'ultima tappa del mondiale, quindi tra l'altro ci sono delle riflessioni tecniche con un esperto del settore che vi invito a seguire, quindi qui agli amici davanti alla TV gli diciamo scaricatevi l'app per seguire, va bene?
2: Alla grande,
0: a domani, ciao ciao ciao ciao.
6: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata.
0: Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. In seguito alla condanna decretata dalla Corte di Cassazione, Andrea Fossati, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliere italiano, ma ora rischia di essere destituito dal suo ruolo per un post social in cui emerge la sua presa di posizione. Il capogruppo piacentino ha spiegato: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West, significa chiedere più Stato prima, durante e dopo.
1: Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
0: Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Signal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Secli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri.
1: Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Sono stati impegnati diversi Canadair, uno partito da Cagliari. La situazione più critica si registra nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi, sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino.
0: Aumenta il divario contributivo tra uomini e donne. Nel primo semestre 2026 le pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini. Questa è la fotografia scattata dall'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento, che rivela inoltre come il divario sia aumentato rispetto allo scorso anno. Conti alla mano, le pensioni degli uomini nel 2026 sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono, questa è A tutta C. Questa, come prossime, saranno puntate particolari, difficili per noi che dobbiamo condurre, perché come si suol dire lo spettacolo deve andare avanti, ma purtroppo la nostra redazione è stata colpita da questo gravissimo, gravissimo lutto. Il nostro amico Luca Esposito non c'è più, avete sicuramente letto tutte le notizie del caso, non vogliamo parlare di questo. Fatto sta che Luca interveniva sempre qui da noi, era un punto fermo della nostra trasmissione. I suoi collegamenti iniziali con la redazione di Tutto C erano settimanali, quasi quotidiani, era quello, uno di quelli che interveniva di più qui con noi, e adesso non potrà più farlo, quindi noi dobbiamo ricordarlo, ovviamente, perché era un amico, lo ricordiamo con affetto e andiamo avanti, proviamo ad andare avanti. Ovviamente il tono, che di solito è abbastanza scherzoso in questa trasmissione, magari per un po' di tempo sarà un pochino più serio, perché è difficile sorridere in questi momenti davvero difficili. Come dicevamo, Luca si collegava sempre qui con noi, il suo intervento con la redazione di TuttoC.com, e noi lo facciamo sempre, il collegamento con la nostra con la redazione di TuttoC. Questa mattina ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, partirei con ricordando anche con te un ricordo che hai di Luca Esposito.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, sicuramente c'è grande tristezza, insomma, in redazione, perché prima della sua scomparsa ci aveva girato ovviamente una news di mercato sulla Salernitana, sì, certo. tanto per cambiare. Era un collega preziosissimo per il lavoro della nostra redazione, perché al di là degli editoriali era una fonte continua di spunti e di notizie di mercato.
1: Di notizie, sì, sì.
2: Non vogliamo assolutamente speculare su quelle che sono poi quelli che sono i fatti che non conosciamo neanche noi, di fatto. Quindi esatto. In questo momento l'unica cosa che ci viene da dire e da pensare, insomma, è di stringerci attorno alla famiglia e di rispettare il dolore, che è il dolore anche nostro, perché comunque Luca era un collaboratore, era anche un amico per tutti noi.
1: Hai ragione, hai ragionissima Matteo. Cerchiamo di restare professionali, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, quindi cerchiamo di andare avanti con la nostra trasmissione. Si parla tanto di mercato in questo momento in Serie C, perché non potrebbe essere altrimenti, perché tutte le squadre hanno iniziato i vari ritiri, ci sono le prime amichevoli stagionali. Il quadro delle 60 squadre è completo, gli allenatori ci sono, i direttori sportivi ci sono. Ora fino a fine agosto sarà solo e soltanto calciomercato. Ecco, ti chiedo Matteo, quali sono gli ultimi movimenti per quanto riguarda il mercato di Serie C?
2: A proposito di Salernitana, è una squadra che ovviamente deve rinforzarsi, perché lo scorso anno, comunque, al netto delle difficoltà dovute anche alla retrocessione, del cambio di allenatore, non ha fatto benissimo. È alla ricerca di un altro difensore, perché il pacchetto difensivo va completato. Ha già preso Iano dalla Casertana, e sempre da Caserta uno degli obiettivi è Gabriele Rocchi, che è un profilo di assoluta esperienza in Serie C. Tra l'altro è un ragazzo che ha sempre lavorato sotto traccia, insomma non è un ragazzo molto appariscente, ecco, un nome di grido, però dove è andato si è fatto ricordare in positivo e ha sempre fatto molto bene. Parliamo di un difensore che ha più di 200 presenze in Serie C, ha 30 anni compiuti, quindi comunque non è molto anziano, non è neanche giovanissimo, quindi è nel pieno della maturità anche per fare un campionato di vertice. Campionato di vertice che peraltro ha fatto anche l'anno scorso a Caserta, perché comunque la Casertana l'anno scorso è stata una grande sorpresa, però insomma, tra l'altro è stata eliminata proprio dalla Salernitana nei playoff. Si sta muovendo anche la San Benedettese, che è una squadra che invece più che il reparto difensivo deve completare il reparto offensivo, che l'anno scorso è stato il vero tallone d'Achille della squadra rossoblù. Sembrano però sfumati due obiettivi che erano abbastanza concreti per la dirigenza marchigiana. Uno è Pettinari, che si è svincolato come tutti i giocatori della Ternana dopo il fallimento del club rossoverde, però dovrebbe ripartire dalla nuova Ternana, quella di Fedeli che ripartirà dalla Serie D, tramite quell'acquisizione, possiamo dirlo, indecorosa del titolo dell'Orvietana. Sembra insomma destinato ad accettare l'offerta di ripartire da Terni, dove ormai è di casa perché sono anni che, intervallato da esperienze altrove, comunque gioca lì alla Ternana. E un altro obiettivo che sembra abbastanza complicato è Fischnaller del Ravenna, che Musso portò a Trapani l'anno scorso. Era uno dei tanti acquisti estivi del Trapani, poi Trapani che ha svoltato completamente nel
1: Ricordiamo
2: mercato
1: bene.
2: invernale in negativo. La trattativa sembra, da quello che riferisce il Corriere Adriatico, a buon punto tra la San Benedettese e il giocatore. C'è il piccolo dettaglio che il giocatore è di proprietà del Ravenna e il Ravenna non ha nessuna intenzione di cederlo, anche perché sì, parliamo di un ragazzo di 35 anni, quindi non proprio un bambino, un ragazzino di primo pelo, però è un attaccante che in Serie C ha sempre fatto la differenza e il Ravenna l'anno prossimo punta chiaramente ad un altro campionato di vertice. Sarà più difficile perché comunque con Spezia, Reggiana, Pescara, insomma tutte le varie neo-retrocesse che presumibilmente finiranno nel girone B, sarà un girone B tostissimo, però il
1: Sì.
2: Ravenna,
1: Ecco,
2: insomma, ha già un anno di esperienza, ecco.
1: a proposito di Ravenna, Matteo, non mi ricordo se l'avevamo commentato qua in diretta, qui in radio con te, ma del Ravenna si deve parlare di quel colpo molto probabilmente mediatico che risponde al nome di Ronaldinho.
2: Sì, io non so se poi effettivamente giocherà. Ho visto Ronaldinho insieme a Ronaldo nella cerimonia, nello
1: Esatto.
2: spettacolo della fine del primo tempo della finale del Mondiale. È stata una cosa veramente, non so come dicono i giovani, cringe, come si suol dire.
1: Sì,
2: Non sono avvezzo alla
1: era
2: terminologia
1: sicuramente più in
2: di...
1: forma di Ronaldo.
2: Sì, è difficile essere meno in forma di Ronaldo, però insomma era
1: Esatto.
2: veramente
1: Io
2: una
1: sono
2: cosa
1: meno in forma di Ronaldo, però.
2: che col calcio aveva davvero poco a che
1: Sì.
2: fare, ecco, quello spettacolo lì e anche Ronaldo e Ronaldinho. Io credo che se dovesse giocare sarà più che altro una passerella di qualche minuto in una partita, magari col risultato già ampiamente
1: Chiusa,
2: acquisito,
1: sì.
2: perché è lo stesso discorso che continua a fare, tra l'altro, spesso e volentieri Francesco Totti quando dice che lui potrebbe tornare tranquillamente a giocare in Serie A. Dal punto di vista tecnico è chiaro che nessuno discute il valore né di Totti né di Ronaldinho. Il problema è che a 45-50 anni un conto è muoversi con i 45enni e i cinquantenni a calciotto, un conto è giocare un campionato professionistico. Con tutto il rispetto, io fossi in loro, eviterei proprio di offuscare anche il mito e la leggenda che li circonda. Poi, nel caso di Totti non c'è problema, nel senso che non tornerà a giocare. Nel caso di Ronaldinho, ecco, ci
1: Oddio,
2: penserei
1: però
2: molto, ecco,
1: chissà.
2: prima di rimettere piede in campo.
1: Chissà, Ronaldinho si è ritirato da quanti anni? Dal 2015, no? Quant'era che si
2: Sì,
1: è
2: una
1: l'ultimo?
2: decina
1: Vabbè,
2: d'anni
1: tanti
2: che si è
1: anni.
2: ritirato.
1: È una decina d'anni. Magari fra 5-6 anni, magari anche Totti torna a giocare in Serie C. No, vabbè, scherzi, scherzi a parte. Vedremo quello che sarà questo colpo molto mediatico, molto marketing, perché immagino quante magliette con Ronaldinho 10 venderà il Ravenna. Fossi un tifoso del Ravenna l'avrei già comprata, molto probabilmente. Però anche lì i riflettori sicuramente saranno accesi, molto accesi, perché quando inevitabilmente Ronaldinho finirà nella lista dei convocati, qualsiasi stadio andrà a giocare il Ravenna sarà preso d'assalto, anche solo per vederlo in panchina.
2: Sì, ma dal punto di vista mediatico il colpo è assoluto, anche perché già solo l'annuncio è uscito su tutti i
1: Sì.
2: giornali internazionali, non solo sulla Gazzetta, sul Corriere, sui
1: Sì,
2: principali
1: certo.
2: quotidiani nazionali, ma su tutti i quotidiani internazionali. E, insomma, con tutto rispetto per il Ravenna, stiamo parlando di una società che la B non la frequenta da una ventina d'anni, la A non ho memoria del Ravenna in Serie A, forse non c'è neanche mai stato. Quindi, insomma, dal punto di vista mediatico è stato un colpo di livello assoluto. Problema è che dal punto di vista mediatico uno può fare qualsiasi colpo di livello assoluto, poi però parla il campo e stiamo
1: Parla
2: parlando
1: al campo,
2: sempre, come
1: certo.
2: ripeto, di un giocatore di 45 anni che tra l'altro non era proprio notissimo per essere uno di quelli che si spendevano fino all'estremo in allenamento, ecco, per usare un
1: Sì,
2: eufemismo,
1: non
2: e che
1: era un
2: non gioca da
1: Cristiano
2: 10 anni.
1: Ronaldo, esatto.
2: Esatto, insomma, non era proprio uno di quei modelli di sportivo e di
1: Sì.
2: atleta a tutto tondo. Diciamo che sopperiva con una classe che era innaturale, quello senza dubbio.
1: Quello
2: Quindi
1: senza dubbio.
2: staremo a vedere come andrà a finire. Però sì, sono d'accordo che dal punto di vista mediatico è stato forse il colpo in assoluto della Serie C degli ultimi anni, se non di
1: Sì,
2: sempre addirittura.
1: di sempre molto probabilmente, sì, Ronaldinho in Serie C mai avrei pensato di poterlo solamente anche immaginare, figurarsi, scrivere e poi magari commentare, come dicevamo, il giorno in cui potrà fare questa passerella in campo. Loro hanno assicurato che una partita la giocherà, vedremo, vedremo quello che sarà. Matteo, ieri si è presentato invece in conferenza stampa nuovo tecnico del Foggia, il Foggia che ufficiosamente è in Serie D, ha presentato la domanda per la riammissione, non dovrebbero esserci problemi, sarà il Foggia l'ultima squadra, la 60esima squadra di Serie C che prenderà il posto della Ternana.
2: Sì, Auderi ha fatto una conferenza stampa un po' in stile Ibrahimovic, nel senso che ha detto che ha sempre sognato Foggia. Ogni piazza in cui arriva è la piazza che lui ha sempre sognato. Sicuramente per il tipo di calcio che propone e per il tipo di piazza potrebbe essere un matrimonio felice, perché insomma è un tecnico dalla spiccata vena offensiva per una piazza abituata agli Zeman, ai De Zerbi, quindi che ha un certo tipo di
1: Sì.
2: calcio proprio nelle vene. Un allenatore come Auteri, se dovesse funzionare tutto alla perfezione, sarebbe veramente l'allenatore ideale. Il problema è che il Foggia, come ha sottolineato tra l'altro lo stesso allenatore, partirà in grave ritardo perché comunque do ha dovuto
1: Sì.
2: attendere la riammissione. È vero, sapevamo tutti che sarebbe stato riammesso il Foggia, però questo è un dettaglio, diciamo, giornalistico. Da un punto di vista burocratico, il Foggia non ha potuto materialmente far firmare i contratti ai giocatori. Quindi di
1: Esatto.
2: fatto partire con 20 giorni di ritardo sul mercato significa che comunque già qualche pezzo grosso te lo sei perso. Non so poi quali fossero effettivamente gli obiettivi. Certo è che, insomma, allora se vediamo i ripescaggi e le riammissioni degli ultimi anni, tolto il Mantova, il Foggia rischia grosso. Nel senso che l'anno scorso la Pro Patria è stata ripescata, è stata riammessa e poi è finita peggio della stagione precedente. Credo che a Foggia vogliano fare le cose in maniera diversa, quindi l'epilogo, mi auguro, anche per i tifosi rossoneri sarà molto diverso quest'anno. Però le difficoltà ci sono e le ha sottolineate lo stesso Auderi in conferenza stampa, anche perché è inutile negarle.
1: Matteo, prima di salutarci, adesso ad oggi, 22 luglio, chi è la squadra secondo te che si è mossa meglio sul mercato?
2: Questa è una bella domanda, nel senso
1: Tosta.
2: che nel senso che tra le neopromosse si sta muovendo bene il Barletta, che tra l'altro ha tantissimo entusiasmo dietro
1: Partitino ha
2: e
1: preso il
2: potrebbe essere.
1: Barletta.
2: Sì, se ne parla poco del Barletta,
1: No, col
2: però
1: pazzo.
2: a parte che è una piazza grossa, che comunque non è una piazza che la Serie C l'ha fatta spesso e volentieri. Ma
1: Sì.
2: è comunque una squadra che insomma ha trovato tanto entusiasmo e secondo me potrebbe essere una delle grandi sorprese del campionato. Io starei molto attento nel girone A al Trento, perché al di là del fatto che ormai si è consolidata nella categoria e si è consolidata come una big della categoria, però gli acquisti che ha fatto quest'anno, soprattutto insomma gli ultimissimi, Benassai e Frison, insomma, sono due giocatori molto
1: Buoni,
2: interessanti
1: buoni.
2: per la categoria. Parte
1: Sì.
2: da una base tecnica che è la stessa, ormai da 3 anni, questa è la terza stagione con Tabiani. È una piazza calda per essere una piazza del nord, insomma siamo abituati a commentare il girone A
1: Sì.
2: come il girone in cui l'aspetto ambientale vale fino a un certo punto, a Trento invece si fanno valere da questo punto di vista. È vero, c'è il Brescia che quest'anno parte non favorito, strafavorito in quel girone, però 2 centesimi su Trento io ce li metterei. Magari non come promozione diretta, ma come una delle possibili grandi sorprese.
1: Delle outsider. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi in diretta, è sempre un piacere.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, tanto calciomercato, non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, do il ben ritrovato qui a sua Tutta C alla gente Danilo Caravello. Salve!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Allora, io partirei da questo mercato che sta entrando finalmente nel vivo. Sono tante le squadre che si stanno muovendo. Ecco, io le chiedo ora adesso cosa si aspetta nell'immediato in questo mercato? Un'accelerata in questi giorni, poi come sempre una sorta di stallo per le prime settimane di agosto?
1: Ma io, visto che il mercato è partito tanto in ritardo e per qualcuno non è ancora partito, mi aspetto che non ci sia nessuna fase di stallo e che si vada spedito all'inizio del campionato fino alla fine, perché sinceramente trovo un mercato, soprattutto per la Serie A e la Serie C, molto, molto bloccato, molto, molto ingessato, molto fermo. Mm-hmm. È forse l'unico che sta regalando, diciamo, delle trattative, delle cose, è quello della B, dove gli scenari forse sono un po' più chiari, a parte alcune squadre che insomma hanno, diciamo, sono partite in ritardo o hanno problemi ancora da risolvere. Insomma, per quanto riguarda la C, sì, ci sono stati dei movimenti, però se vado a guardare squadre, ecco, come Crotone, Cosenza, Catania, Salernitana, Spezia, Reggiana, hanno fatto alcune cose e poi sono inevitabilmente ferme, perché tutte sono piene di calciatori con ingaggi magari.
0: È quello il problema.
1: Le liste sono piene, cioè tutti devo dare. Se non c'è a chi dare,
0: se non c'è chi prende. Sì, se non c'è chi prende è difficile fare le cessioni. Detto del mercato, quest'anno almeno sulla carta, sto andando a leggere quelle che dovrebbero essere le composizioni dei gironi, forse il girone A è quello che ha una squadra che è un po' avanti rispetto alle altre, mi riferisco all'Union Brescia, mentre nel girone B e nel girone C, come sempre, ma neanche nel B ci sarà tantissimo equilibrio, soprattutto lì nelle zone alte.
1: Sì, se la composizione dei gironi per quanto riguarda l'organico delle squadre rimarrà questa, sicuramente nel girone A abbiamo l'Union Brescia, che è la grandissima favorita in virtù della finale fatta lo scorso anno, di un organico abbastanza completo che ha bisogno soltanto di ritocchi, e poi dopo ci saranno le varie, diciamo, sorprese o outsider o competitor, chiamiamole come meglio ci aggrada, e possono essere il Cittadella, e possono essere secondo me il Trento, comunque parte già da una fase consolidata, che può essere anche la neopromossa Treviso, che comunque rappresenta una piazza con tradizioni, una piazza storica. Poi magari ci sono, sai, le squadre comunque che hanno sempre avuto una classifica consolidata in quel girone, come Renate, come Laccione, però sembra un girone, diciamo, abbastanza delineato. Il girone B, qualora dovessero essere confermate la presenza di tutte le retrocesse in quel girone, quindi comunque Spezia, Reggiana, Pescara, c'è Ravenna che è rimasto lì, comunque c'è il Perugia che ancora non ha fatto nulla, ma è sempre il Perugia. È un girone che sembra molto livellato verso l'alto, anche perché comunque un girone si gioca a calcio, e andare a prendere punti anche su campi di squadre che sembrano di secondo piano, come il Pineto, come il Gubbio, non è mai semplice. E poi dopo nel girone C, purtroppo ci sarebbero tre grandi piazze, tre grandi decadute che dovrebbero avere i favori del pronostico, come Bari, Catania e Salernitana, però uso il condizionale perché in questo momento nessuna delle tre è partita. Fare un mercato, diciamo, roboante, sì, come aveva fatto il Benevento lo scorso anno, perché chi per un problema, chi per un altro, diciamo, sono partite molto rallentate. Poi non posso non pensare che piazze di questa importanza, piazze così, diciamo, consolidate, non possano alla fine fare una squadra importante che venga annoverata tra le favorite. E poi dopo, secondo me, le altre sono tutte outsider o squadre che possono dar fastidio, perché in quel girone poi dopo ci sono tante squadre che possono dar fastidio, la Casertana, il Cosenza, una volta dentro che la stabilità, lo stesso Crotone, il Casarano, sono tutte squadre che poi alla fine daranno sempre fastidio e faranno il loro giusto campionato.
0: Ecco, cambio un attimo discorso, perché ne parlava prima del Treviso, squadra neopromossa, è probabilmente una delle squadre che si è mossa di più sul mercato, ha veramente cambiato volto, ha fatto tantissimi acquisti, tantissimi rinnovi. Può secondo lei ripetere quello che ha fatto il Mantova? Ora magari non proprio come ha fatto il Mantova, perché il Mantova poi è stato anche promosso, però di fatto il Mantova anche lì era una squadra senza giocatori, ha fatto un mercato stravolgendo tutto e poi alla fine è stato protagonista ottenendo la promozione. Ecco, può ricalcare un po' quello che ha fatto il Mantova, il Treviso?
1: Ma pur essendo una neopromossa, è comunque una piazza che ha grandissima risonanza, è storica, perché in anni nemmeno troppo lontani ha fatto categorie superiori. Sicuramente sì, può disputare un campionato di livello. Diciamo, nella costruzione dell'organico, comunque nella appartenenza a questo giro della categoria, vedo un tantino più avanti il Trento, ma perché comunque c'è un modulo di gioco consolidato, la squadra è quella, l'allenatore è rimasto, hanno fatto dei ritocchi abbastanza mirati, quindi comunque il Trento lo vedo un passo avanti, ma il Treviso ha fatto un mercato come poi la stessa Scafatese, le hanno promosse, hanno fatto i rinnovi. Quando domini un campionato fai i rinnovi dei giocatori che pensi che siano giusti, sia giovani che over, e poi
0: esatto,
1: i tasselli più giusti e fai presto ad avere una squadra rodata già, diciamo, o comunque pronta all'80-85% nel ritiro, perché oggi purtroppo noi le squadre vanno in ritiro, ma sono tutte largamente incomplete, sono piene di calciatori che potrebbero essere in uscita, quindi non c'è il morale giusto, non c'è l'atmosfera giusta, sono tutte cose che poi, secondo me, all'inizio di un campionato paghi, perché inevitabilmente paghi e lasci punti per strada. Quindi non sottovalutiamo il fatto che questo è il primo anno dell'esperimento del salary cap, dove, credetemi, nessuno sì, ci sta capendo più di tanto. Stanno facendo tutti difficoltà, stanno facendo tutti, diciamo, il mercato con la calcolatrice e non tecnicamente. Io non so che è perché comunque è la prima volta, quindi è una pilota e c'è la difficoltà iniziale di capire bene le cose, o se come al solito ci arriviamo impreparati, o se resteremo totalmente impreparati, anche questa poi magari si rivelerà una regola che non aiuta, ma diciamo non aiuta fino in fondo quello che è poi il sistema calcio, soprattutto in Serie C, perché secondo me chi vuole fare un calcio sostenibile lo fa a prescindere, lo sa fare a prescindere, credo, sì, insomma, Cittadella, esatto, ci siano tanti esempi consolidati negli anni.
0: Sì, sì, ci sono tanti esempi.
1: Il fatto di chiudere le rose e di mettere anche i giovani in rosa, pure se sono under, basta che hanno un contratto, secondo me è un'altra regola che limita molto il mercato e limita soprattutto i giovani, la crescita dei giovani. Però un mio pensiero che dico da anni, ma poi andiamo avanti sempre nella stessa, sì, maniera.
0: Danilo Caravello, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Un abbraccio.
0: Grazie, un abbraccio. Ringraziamo ovviamente come sempre Danilo Caravello per essere stato con noi, ormai un nostro habitué, un nostro ospite fisso qui su A Tutta Ci. Parlavamo delle favorite, parlavamo dell'Union Brescia che sulla carta l'ultima finalista dei playoff di Serie C, la finale persa poi con l'Ascoli che ha conquistato la promozione in Serie B, l'Union Brescia di Eugenio Corini che parte sulla carta come la favorita per la vittoria nel girone A, per la promozione diretta. Proprio Mister Corini ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro dell'Union Brescia. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Due, secondo me, le scommesse da vincere quest'anno, evidentemente la promozione, ma anche il bel gioco, cioè anche convincere sotto il profilo dello spettacolo, anche se poi qualcuno dice che alla fin fine conta il risultato e non lo spettacolo.
3: Ma io penso che avendo posto le basi l'anno scorso e c'è stata una crescita sostanziale quando la squadra poi si è definita nell'ultimo periodo, abbiamo trovato qualcosa in cui ci siamo riconosciuti, diciamo per una gran parte del periodo dell'anno scorso ho dovuto adattarmi alle varie situazioni, prima non avevamo centrocampisti, attaccanti centrali, dunque abbiamo dovuto adattare la squadra, poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca, ecco io penso che proprio nella parte finale del campionato e nei playoff la squadra abbia trovato un po' il modo di voler stare insieme e attraverso questa continuità, questa identità su cui abbiamo lavorato c'è l'idea di migliorarci col lavoro costante che abbiamo iniziato a fare da qualche giorno e sicuramente con il mercato che aiuterà questa squadra ad alzare il livello in alcuni ruoli e a definire ancora meglio l'idea di calcio che vogliamo fare, consapevoli che l'obiettivo è chiaro per tutti, che è quello di vincere il campionato. E penso sempre che una squadra che è vincente comunque si definisce per uno spirito importante, per un'identità che mette in campo, di conseguenza ci saranno partite dove giocherai meglio, alcune magari dove l'avversario ti creerà più difficoltà, ma dobbiamo arrivare poi a quello che serve per vincere le più partite possibili, che sono quelle che ci consentiranno poi di ottenere il risultato a cui tutti ambiamo e vogliamo arrivare.
4: Erika Barizzalli, giornale di Brescia.
5: Buongiorno mister, ben trovato. Aggiungo la terza sfida in caso, che è quella di lasciare per strada anche la sfortuna, perché da questo punto di vista, e di sfortuna in questo caso dobbiamo parlare, non è iniziata bene la stagione con l'infortunio di Gori, che è un infortunio serio, e ti chiedo se state già pensando anche di andare sul mercato per fare altre valutazioni al di là di quello che avete già individuato negli altri reparti.
3: Purtroppo sugli infortuni traumatici si può fare poco, sicuramente noi tutti ieri dopo quello che è successo a Stefano speravamo insomma che fosse la classica lussazione che a volte capitano i portieri soprattutto sulle dita delle mani, invece insomma l'infortunio sembra più grave di quello che potessimo pensare ieri e ci sarà appunto un approfondimento da fare, sarà operato da uno specialista e capiremo i tempi di recupero. Oggi comunque abbiamo in totale 4 portieri, perdendo Stefano abbiamo dentro Liverani, Lovato e Colgecai, di conseguenza il ruolo è coperto, poi faremo tutte le valutazioni opportune quando definiremo bene quale sarà il percorso di Stefano dal punto di vista riabilitativo.
4: Cristiano Tognoli, Brescia Gol, Tutto Sport.
6: Ci racconti come ha fatto a farsi male al primo allenamento della stagione?
3: È una situazione veramente strana. Ha fatto una parata, la palla ha colpito il palo, nel tornare indietro dal palo ha colpito il dito. Si è distorto il dito, speravamo fosse una lussazione, e invece purtroppo è qualcosa di diverso.
4: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
7: Sì, buongiorno mister. Mercato sempre in movimento. Volevo chiederti appunto se sei soddisfatto fin qui della rosa che hai a disposizione e quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere nei vari ruoli.
3: Io penso che la base su cui abbiamo lavorato l'anno scorso è una base importante, al netto di tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché se andate a vedere i giocatori per quante partite li ho avuti a disposizione, tanti ragazzi li ho avuti veramente poco, alcuni praticamente niente, ma ci è servito per recuperarli. parli, alcuni sono stati protagonisti nei playoff, altri hanno avuto qualche difficoltà in più. La rosa è una rosa di valore, abbiamo avuto anche qualche rientro importante dai prestiti, dunque giocatori interessanti da valutare. Abbiamo fatto un acquisto importante sul ruolo di esterno come Casasola, che ci porta, insomma, sia dal punto di vista offensivo in termini di gol e di assist, secondo me qualcosa di importante che cercavamo. E dopo la società è attiva sul fatto che sappiamo che in alcune posizioni ho chiesto un miglioramento rispetto a qualche caratteristica su cui la società sta lavorando. L'ambizione è quella di migliorarci, ma di creare un ambiente competitivo all'interno, perché chi viene a Brescia deve reggere una competizione importante che è interna, dare il meglio di sé nel rispetto delle responsabilità che tutti noi abbiamo, io per primo, di portare la squadra dove sappiamo di doverla portare. E dunque chi arriva qua non ha garantito niente se non il fatto che sarà allenato al massimo, sarà messo nelle condizioni di esprimere il proprio talento, ma che dovrà sentire una grande responsabilità, che la squadra viene prima di tutto, perché è un obiettivo troppo importante da andare a prendere.
4: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Buongiorno, sono mister. Ascolta, volevo sapere, sono passate 6 settimane da Ascoli, nemmeno tantissime. Volevo sapere quanto ci hai messo a smaltire quella delusione e quanto ti ha aiutato anche l'operatività, mettiamola così, della società in questo periodo. Cioè, tanti annunci, tante cose, insomma, un progetto che comunque fin dall'ora dopo praticamente la sconfitta di Ascoli, già in conferenza stampa, Pasini aveva rilanciato.
3: Confermo quello che ho detto prima di andare a Ascoli, che sapevo e sapevamo che avrebbe fatto tanto male, e è stato così, perché quando arrivi a un passo, credi in qualcosa, sei andato oltre 1000 difficoltà, quando ti succede che anche i mercati prende la munizione in un taglio di partita, una finale mai vista, che viene sospesa della partita d'andata, e dici ok, un'ulteriore difficoltà a cui la squadra, come ha sempre saputo reagire, non siamo riusciti purtroppo a vincere la partita che ci avrebbe permesso di andare in Serie C. Dunque la delusione è stata tanta. Ho dovuto rompere questo flusso di delusione rivedendo la partita, perché bisogna ritornare sul luogo del delitto. Ho fatto le mie riflessioni su quella partita, ho fatto le riflessioni sulla strada che abbiamo percorso insieme, di quello che mi aveva chiesto la società in un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità di giocatori quando sono arrivato, il fatto di essere rimasti dentro e di aver portato la squadra veramente a un passo da una promozione che da un certo punto di vista sembrava molto difficoltosa durante il campionato, ma ci abbiamo raggiunto il secondo posto, siamo arrivati in finale, e lì ho trovato l'energia dalla delusione che spesso devi trasformare in forza, di dire ho un obiettivo importante, siamo stati, diciamo, coerenti con quello che dovevamo fare in questo breve tratto di stagione, che sono stati 6 mesi dove sono stato operativo io, abbiamo portato la squadra a crescere sotto tanti punti di vista, adesso dobbiamo raggiungere lo step successivo, che è quello di consolidare un'idea dal punto di vista calcistico, di consolidare la rosa con acquisti che alzeranno il livello della squadra, vincere, perché l'ambizione di tutti sappiamo che è quella di vincere, e creare questa possibilità che la squadra si riconosca in questo. E come ho detto l'anno scorso, e il pubblico ci ha sostenuto, è stato straordinario, si è riconosciuto nello sforzo della squadra, ecco, l'ambizione e la volontà quest'anno che la gente si riconosca in quello che trasmette la squadra in campo in termini di gioco, di identità, di sforzo, di carattere, di reazione alle difficoltà. Ecco, io penso che questo è il compito che ho io, da trasferire i giocatori che dovranno portare in campo, e di conseguenza quando poi la gente si riconosce anche nelle difficoltà ti dà una mano, e io penso che l'unione dell'ambiente faccia sempre la differenza, ed è quello che cercheremo durante l'anno nel confronto che avrò con voi, in quello che potrò dire ai tifosi. Ma più saremo uniti, più saremo forti, secondo me abbiamo grandi possibilità di raggiungere quello che tutti noi desideriamo.
4: Maurizio Mombelli, Brescia Gol.
9: Buongiorno mister, volevo chiederle se sotto il profilo tattico aveva intenzione di proseguire con il 3-4-2-1 che abbiamo visto nel finale della passata stagione, e se i giocatori che state sondando sul mercato, si parla di un difensore centrale e di un trequartista, vanno anche in questa direzione.
3: L'idea è sicuramente alzare il livello qualitativo, giocare con 3 giocatori con caratteristiche offensive, quei tre giocatori dentro che possono avere un'attitudine offensiva, un'attitudine che permette anche alla squadra in possesso di avere varianti di gioco, che permette in non possesso di avere un'aggressività che è stata secondo me molto importante da quando abbiamo definito quel tipo di sistema. E ormai per me le strutture sono flessibili, dunque c'è un sistema che si va a porre in fase di possesso e in non possesso, puoi costruire in tanti modi e puoi difendere in altri modi. Dunque per me la funzione che devono avere i giocatori in campo può essere che a volte sulla copertura del campo rispetto a quello che vogliamo creare come difficoltà all'avversario può variare, e la stessa cosa anche in non possesso. Dunque per me ormai i sistemi sono flessibili, però l'idea è quella di avere tre giocatori con attitudini offensive, avere esterni che abbiano capacità e qualità per andare a aggredire il palo lungo, avere qualità tecnica, far uscire il gioco bene, e dunque stiamo cercando di costruire una squadra che con le caratteristiche possa portare avanti questa idea.
4: Mariselli.
5: Si fa presto a dire vogliamo vincere, no? E a fare i proclami, queste dichiarazioni vanno accompagnate da tutto un tipo di lavoro, a partire appunto dal mercato, da quello che avete creato lo scorso anno, ma anche da quello che c'è intorno, e in questo senso la società ha aggiunto anche una figura molto importante nell'organigramma dirigenziale, che è quella di Mauro Pederzoli. Questa figura intermedia, ti chiedo come si sta sviluppando il rapporto che prima magari era a tre, Ferretti il presidente, adesso è a quattro, insomma anche questa è una novità nella continuità.
3: Sì, intanto anch'io do il benvenuto a Mauro Pederzoli, che insomma è venuto a completare l'area tecnica. Quello che io ho detto al presidente, a Mauro e Andrea, penso che quando si amplia la discussione interna si aggiunge di una figura importante che comunque ha alle spalle tanti anni di calcio, grandi competenza, ci fosse un flusso di informazioni che fosse libero, perché l'obiettivo è sempre quello di fare il meglio per il Brescia, e io penso che la competenza e la disponibilità dal punto di vista dello spessore umano di Mauro è andato a accentuare, dunque a portare a un livello successivo quello che tutti noi vogliamo fare, e di conseguenza abbiamo lavorato bene in questo mese, dove poi Mauro è stato ufficializzato, in cui anch'io ho cominciato a interagire con lui. Vedo una grande unità di intenti, vedo due direttori che lavorano bene insieme, il presidente che giustamente è al corrente di tutto, e c'è un allenatore che si confronta con il direttore e col presidente, che cerca di lavorare meglio in campo. Dunque io penso che da questo punto di vista sia stata creata una struttura adeguata per far crescere sempre di più la società e portarla in categoria che tutti noi speriamo di arrivarci il prima possibile.
2: I gironi non sono ancora stati ufficializzati, però più o meno sappiamo tutti quale dovrebbe essere il girone nel quale giocheremo. Visto e considerato che mancano grandi avversarie, dobbiamo preoccuparci, è ironico, visto il cammino dell'anno scorso con le piccole?
3: Guarda, l'errore più grande che noi, io, potremmo fare è pensando che il Vicenza ha vinto il campionato, praticamente c'è un'autostrada davanti, questo sarebbe un errore madornale. Io penso che le partite vadano giocate, che come spesso vi ho detto c'è grande rispetto verso gli avversari, che non vuol dire arretrare di un centimetro rispetto a chi sei tu e quello che vuoi fare, e di conseguenza il concetto dell'identità si sviluppa con grande umiltà, lavorando sodo, lavorando forte, sapendo che se lavori sodo e forte hai qualità per vincere ogni partita nel girone che andremo ad affrontare, e questo è lo spirito in cui ci dobbiamo ritrovare. Io penso che quando tu pensi in qualche modo che tanto alla fine hai più qualità e vinci, è l'inizio della fine, e di conseguenza quello che ha contraddistinto la squadra, la crescita che ha avuto dal punto di vista proprio dell'identità, del carattere nella fase finale del campionato, è quello da cui dobbiamo ripartire. E io dico sempre, siamo noi che determiniamo il nostro futuro nel rispetto dell'avversario, e non bisogna mai pensare che dall'altra parte ci sia qualcuno che ti accompagni alla vittoria, anzi farà di tutto per crearti delle difficoltà, però se tu queste difficoltà hai una forza dentro e hai un'identità che ti permette di andare oltre, io penso che abbiamo le qualità per vincere tante partite e vincere il campionato.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento con A Tutta C, la nostra trasmissione qui in onda su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre dedicata al mondo della Serie C. Stiamo parlando ovviamente di tanto calciomercato in questi giorni perché non potrebbe essere altrimenti. Siamo al 22 luglio, siamo in pieno mercato, le squadre si stanno preparando nei ritiri estivi, come diceva anche il nostro ospite precedente, l'agente Danilo Caravello. Il mercato è un po' bloccato perché ci sono tante squadre che prima devono vendere, hanno tantissimi giocatori in rosa, soprattutto giovani, sotto contratto, con contratti magari anche importanti, e devono prima cercare di piazzare questi esuberi, se così vogliamo chiamarli, prima di poter affondare il colpo in entrata, come diceva anche l'agente Danilo Caravello intervenuto da noi. Se però non c'è nessuno che acquista, vendere diventa complicato e quindi è un pochino a rilento questo mercato, che probabilmente sarà un po' diverso dai soliti mercati a cui siamo abituati, dove si parte in un inizio scoppiettante e poi una fase di stallo per ritrovarsi nel finale gli ultimi giorni con tantissimi movimenti. Quelli ci saranno sicuramente, ma molto probabilmente vedremo un mercato che andrà avanti costantemente in questi giorni, anche senza la solita fase di stallo. Abbiamo sentito prima della pausa le parole del tecnico del Brescia Eugenio Corini. Nel girone B chi deve cambiare, chi ha cambiato tanto senza dubbio è lo Spezia, che è retrocesso, affidato la panchina a Turati. Ricorderete poi tutto il caos legato al tecnico che aveva firmato con il Catanzaro in Serie B, salvo poi cambiare idea, non sappiamo cosa è successo, ma all'ultimo secondo è passato allo Spezia, il nuovo allenatore dello Spezia. Fra i giocatori nuovi, volti nuovi in casa Spezia, c'è l'ex Renate, in difesa Jonathan Spedalieri. Andiamo a sentire le sue parole, ieri si è presentato ai canali ufficiali del club Aquilotto.
1: A Spezia, grazie. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni, le prime emozioni di questa prima settimana con lo Spezia in ritiro.
2: Allora, intanto ti ringrazio per il benvenuto, sono veramente felice di essere qua perché questa è una piazza molto importante, un capitolo importante anche per la mia carriera, quindi innanzitutto sono felice. Poi la settimana di ritiro è molto importante, un capitolo importante anche per la mia carriera, quindi innanzitutto sono felice. Poi la settimana

0: ad accettare subito la proposta, perché un club come lo Spezia non si può aspettare, non si può rifiutare, quindi ho accettato subito la proposta del direttore.
1: Ecco, ti abbiamo già visto in campo in queste prime due sgambate che avete fatto. Racconta un pochino ai tifosi che tipo di giocatore sei, un bel centrale fisico, insomma, come ti descriveresti?
0: Sì, no, a me piace essere duro a volte negli interventi, essere cattivo, aggressivo, magari è una cosa che devo anche raffinare un po', perché a volte sono anche eccessivamente aggressivo, però credo che sia il mio punto di forza e nulla, mi piace non prendere gol, mi piace essere sempre attento, essere sempre in partita. Spero di poter concedere meno gol possibili alle avversarie della nostra squadra.
1: Ecco, sei giovane, ma comunque hai già abbastanza esperienza in questa categoria, vieni da anni importanti, soprattutto lo scorso. Per quello che dicevi, ho visto che l'anno scorso hai preso tanti gialli. Questo modo di essere aggressivo, insomma, lo dimostra anche questo.
0: Sì, sono uno che è una parte che devo migliorare sicuramente, perché comunque il giallo ti compromette un po' la partita, magari lo prendi in un minuto, in un primo tempo, quindi devi giocare una partita intera, tra virgolette, un po' limitato, perché devi stare attento, quindi è una parte del mio gioco che devo migliorare. Anche a livello caratteriale sono uno che in campo è sempre molto furioso, però ecco, è una parte sia importante del calciatore che sono, ma anche un'altra parte che devo migliorare.
1: Ti faccio l'ultima per quanto mi riguarda e ti chiedo cosa ti chiede Mister Turati, visto che lui comunque di quel ruolo qualcosa ne sa, come
0: Assolutamente.
1: si sta comportando con i difensori in questi giorni, che ho visto avete lavorato prettamente sulla fase di sviluppo. Adesso immagino si concentrerà anche su quella più difensiva.
0: No, no, il mister chiede poche cose semplici, concise, però fondamentali secondo me. Abbiamo lavorato sia nella parte di sviluppo dell'azione, quindi con la costruzione del gioco, ma anche nella fase difensiva, delle situazioni, ecco, chiave per avere il pallino del gioco e tenere più possibile la squadra avversaria in condizioni di difficoltà. Mi trovo bene in questo tipo di calcio e spero che possiamo esprimerlo al meglio.
2: Spezia che manca da tanti anni dalla Serie C, tu hai una buona esperienza in questa categoria, cosa serve per affrontarla al meglio?
0: Allora, io credo che questa sia una categoria complicata che però può essere diciamo. Ci possiamo giocare le nostre carte al meglio, ci sono tante squadre rognose, tante squadre difficili da affrontare, però credo che con il duro lavoro e il migliorarsi, diciamo, ogni giorno possiamo arrivare a degli obiettivi importanti.
2: C'è una partita della tua carriera, un episodio a cui sei maggiormente legato?
0: Ma ecco, su due piedi non saprei, però forse il primo gol che ho segnato nei professionisti è un momento che così, appena ho ricevuto la domanda, mi è saltato fuori, quindi forse è quello lì il ricordo più bello che ho.
2: Che rapporto hai con i compagni? Siete tanti ragazzi nuovi insomma, vi state integrando.
0: No, siamo un gruppo nuovo, tanta gente nuova, però anche tanti ragazzi che c'erano negli anni precedenti. I ragazzi ci hanno accolto molto bene, devo dire, anche i ragazzi nuovi ci stiamo ambientando, stiamo facendo conoscenza, quindi son contento del gruppo che si sta creando in queste prime settimane.
2: C'è un calciatore a cui ti sei sempre ispirato, magari del passato, ma anche del presente?
0: Ma a me piaceva Samuel dell'Inter quando giocava proprio nell'Inter, come tipologia di giocatore, diciamo che mi sento affine, ecco, anche se forse io sono un po' più alto, però ecco, come tipologia di giocatore mi piaceva molto lui.
2: C'è qualche abitudine o rituale che ti porti dietro prima delle partite?
0: C'è qualche rituale, sì, però me lo tengo per me, ecco, perché sono di giù e quindi certe cose ci tengo e non le voglio dire, ecco.
2: Allora, sempre per conoscerti meglio, c'è

0: qualche hobby, qualche passione che hai al di fuori del
1: Sì,
0: calcio?
1: questa è una bella domanda che mi piace. Ad esempio, io sono appassionato di scacchi, mi piace giocare a scacchi, lo faccio spesso, credo che sia un buonissimo allenamento per la mente, per tenere la mente impegnata e nel tempo libero che noi abbiamo, magari fuori dagli allenamenti, io mi piace giocare. Ecco, non trovo tanti avversari, tanti compagni che ci giocano, però su internet mi diletto un po' a giocare.
0: Infine ti chiedo se hai un messaggio da dare ai nuovi tifosi che già ti hanno potuto vedere nelle prime due uscite.
1: No, quello che posso dire io ai tifosi è che quest'anno faremo di tutto per raggiungere dei grandi obiettivi e che pian piano con il lavoro, step by step, credo che riusciremo a fare una grande stagione. L'importante è che alla fine di quest'anno i giocatori che siamo adesso non saremo più i giocatori che siamo adesso, cioè saremo dei giocatori migliori e quello secondo me ci porterà ad avere grandi risultati.
2: Parole non banali quelle di Jonathan Spedalieri, non si sente tutti i giorni un calciatore che parla di scacchi come suo hobby extra calcio, e quindi è interessante sentire questo giocatore, questo nuovo difensore dello Spezia che si è presentato ai suoi nuovi tifosi, da tenere sotto anche perché il paragone, l'avere come idolo cercare di avvicinarsi a Walter Samuel, se riuscisse anche a fare una piccola parte di quello che ha fatto The Wall l'argentino nell'anno del triplete dell'Inter, insomma, in quegli anni lì lo Spezia potrebbe avere davvero un bel muro in difesa. Noi siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento mattutino. Ovviamente, come abbiamo aperto la trasmissione, la vogliamo chiudere e non ci mancherebbe, sarebbe impossibile pensare fare diversamente perché vogliamo e dobbiamo ricordare il nostro amico, il nostro collega Luca Esposito, che non c'è più, era una persona, un ospite fisso qui da noi, era uno di famiglia qui in trasmissione, ve lo ricorderete sicuramente con tutti i suoi interventi qui, soprattutto durante il calciomercato, perché Luca era un grandissimo esperto di mercato per quanto riguarda soprattutto la Serie C e anche la Serie B, e ci mancherà anche per questo, ci mancheranno anche i suoi interventi e noi lo vogliamo ricordare così, ricordiamolo così con il suo sorriso quando interveniva qui da noi, ovviamente era un punto di riferimento, lo abbiamo salutato anche su tutto mercatoweb.com, lo vogliamo fare anche qui e lo faremo anche nei prossimi giorni, anche con chi lo ha conosciuto davvero da vicino nel corso di questi anni. Che dire, siamo arrivati alla fine della trasmissione, salutiamo ovviamente il nostro amico Luca Esposito che non c'è più e vi invito ovviamente a restare qui con noi su TMV Radio per seguire tutta la nostra programmazione. Ciao.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. Tutto Juve.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al mercato, perché continuano le trattative in Serie A e aumentano, perché la fine del mondiale ha portato a un'accelerazione che sarà a 360 gradi un po' per tutte le squadre del nostro massimo campionato. C'è ancora molto da fare, ma continuiamo ad analizzare ancora anche la Coppa del Mondo, che nonostante sia finita da qualche giorno lascia ancora diversi strascichi. Facciamo tutto questo con chi ha vissuto l'Italia da giocatore, grande ex portiere al Napoli, al Catania, al Palermo, e ha vissuto anche la nazionale, il mondiale in prima persona. Sto parlando di un'intervista che abbiamo realizzato con Mariano Andujar, ve la facciamo ascoltare in diretta qui al TMV News. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Mariano Andujar, grande ex portiere Napoli, Catania, Palermo. Mariano, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Mariano, volevamo analizzare in primis la fine del mondiale da argentino. Immagino siano state ore, insomma, comunque di delusione, anche se abbiamo visto le immagini della nazionale tornata a Buenos Aires ieri ed è stata accolta comunque da tanti tifosi col pullman. Come l'avete vissuto il mondiale in Argentina? Vi aspettavate di poter rivedere l'Argentina in finale dopo la vittoria di 4 anni fa?
1: Sì, innanzitutto ieri è tornata la nazionale, è stata accolta, è vero, da tanta gente, pur se qui è inverno e pioveva e c'era un bruttissimo tempo, ma la gente e noi argentini siamo molto grati a questa nazionale, perché ci hanno fatto vivere un altro mondiale da protagonisti e non è facile. E non è facile essere protagonista in un mondiale, arrivare così fino in fondo, e vincere contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto molto molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto, o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci ha battuto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un risultato sempre in bilico fino alla fine. Ma niente, siamo molto contenti con la nazionale, noi siamo molto orgogliosi della nostra nazionale.
0: Mariano, io non posso che portarti sul tema di questi giorni, e cioè Leo Messi, che probabilmente ha chiuso la sua carriera al mondiale con la finale dell'altro giorno. Tu sei stato il suo compagno di squadra, mi hai già raccontato tante volte in interviste passate che sei anche suo amico, insomma avete un bel rapporto, e tu hai vissuto anche Maradona da giocatore, perché è stato tuo CT al mondiale del 2010. Ti aspettavi innanzitutto di vedere Messi a 39 anni ancora così dominante, perché ha fatto un mondiale clamoroso un'altra volta, e se tra queste due figure, che in Argentina alla fine sono due miti, esiste ancora della differenza, della distanza? Lo so che è una domanda che ti avranno già fatto milioni di volte, però in queste ore mi sembrava doveroso poter tornare sul tema.
1: Sì, noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti Boca River, Maradona, Messi, radical peronista qui in Argentina, partiti politici.
0: Certo.
1: No, per me non vanno paragonati, vanno soltanto possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia, due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure. Quindi andarli lì a vedere chi è il più grande o chi è stato il più grande non ha senso. L'altra domanda, io sì, mi aspettavo un grandissimo mondiale di Messi. Sono stato con loro a marzo, mi pare, a Miami, e sapevo che stava facendo degli allenamenti a parte, che si stava preparando per questo grande torneo, e che lui sicuramente anche sapeva che può essere l'ultimo, non si sa mai, perché c'è la Coppa America tra 2 anni e lui ha il contratto ancora con l'Inter Miami, quindi non si sa mai. Però io me lo aspettavo, io ero fiducioso che l'Argentina facesse un grandissimo mondiale, e anche Leo ti trascina, è più forte di lui, no? Non c'è, lui ti trascina, trascina tutto, fa vedere tutto più facile, fa vedere tutto più possibile. Ma niente, no, veramente io sì, me l'aspettavo, mi aspettavo un mondiale così.
0: Vederlo in lacrime a fine partita è stato d'effetto.
1: È stato d'effetto perché era da tanto tempo che non ci capitava. Noi, la nostra generazione, sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro, però. Torno all'inizio, arrivare in finale 2 volte di fila non è facile, è molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
0: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A, compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma. Avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio.
1: No, a Studiantes.
0: Al Studiantes, al
1: L'ho
0: Tigre hai
1: portato qui
0: giocato
1: dal
0: con
1: Vélez
0: Retegui
1: in
0: invece,
1: prestito.
0: se non ricordo male.
1: A Tigre. No, Retegui ha giocato da Studiantes con me.
0: Ah,
1: È venuto a
0: perfetto.
1: fare in prestito dal Boca.
0: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big? Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
1: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista, 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui alle Estudiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retei, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca,
0: Certo.
1: così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se si è mancino, come Luca Toni. C'è referenza lì in
0: Sì.
1: aria, trova sempre la porta, fa tanti gol. Quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché forse le può un po' di tempo le mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club. Però professionista come Matteo ce la fa tranquillamente. Sono sicuro che è pronto per una big.
0: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere, che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
1: Io penso il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo, è uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre alla media, quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così. E
0: Mariano, nel tuo
1: lui lo fa
0: passato,
1: tanto.
0: certo, c'è stato molto il il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte. Rispetto ai tuoi anni, ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. Sì. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
1: Sì, mi ha fatto effetto, ma un effetto positivo di essere contento perché sono rimasti lì tanti amici, tanta gente che lavora dentro il club e so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere la Coppa, l'Europa League, siamo arrivati in semifinale anche lì. Però non è facile, torno al discorso di prima, non sì. È facile vincere mai, mai, mai, mai. Quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici vabbè dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto. Devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo, quindi... A me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà. Sono contento per loro.
0: E Allegri al Napoli ti sembra l'allenatore ideale?
1: Allegri, un grandissimo allenatore. È vero che è un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però è un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto. Con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadra importante, quindi andremo a vedere, non lo so, ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa e avere un allenatore con quella personalità e con quella esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
0: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi dell'Lautaro calciatore e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
1: No, per me l'analisi non è giusto, devo dire non l'ha fatto giocare, perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni dei due centrali difensivi in partita. Quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi. Quindi quando arrivi a quel punto ti restano uno o due cambi in meno, è difficile. Quindi io non so se in condizioni normali, sicuramente, a mio avviso, o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui, l'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene. E niente, ora... Purtroppo il mondiale è quello che è stato, non ha avuto minuti in finale, però cambia poco, la sua importanza sempre è presente, lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno, e niente, è un grandissimo giocatore, io non, al contrario, io solo... Penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente, e purtroppo in finale è stato punito dagli infortuni e da tutto l'altro che abbiamo parlato. Solo quello.
0: Mariano Andujar, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi, un saluto e niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
0: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato del Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà Abate. In queste ore sono venuti fuori diversi nomi che possono rientrare in orbita Granata. Facciamo il punto col nostro corrispondente sul Torino, ossia Emanuele Pastorella. Emanuele, benvenuto, a te la linea.
2: Il nuovo Torino di Ignazio Abate sta nascendo in Varrendena, a Pinzolo, dove i Granata sono impegnati nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate, che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica, ma anche molto sulla parte tattica, sul 3-4-2-1. Sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche un Torino che davvero ancora bisogno di tanti innesti dal mercato. Il direttore sportivo Gianluca Petracchi ammetteva nel giorno della presentazione dell'allenatore che di sicuro mancavano un portiere e almeno due difensori. Ad oggi, quando manca un mese di fatto all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa tre settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese, di fatto quelle caselle sono ancora vuote, perché partendo dalla porta ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club inglese, prima di cedere l'estremo difensore, vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo, come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino. Quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petracchi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra, oltre al norvegese appunto, c'è Abuklal. A sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto i compagni a Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino, anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1, una vittoria, quella di Kimi Antonelli, che scaccia un po' via i pensieri bui che erano arrivati appunto negli ultimi appuntamenti. Arriva la sesta vittoria stagionale proprio per il pilota della Mercedes, che allunga in classifica iridata visto quello che è stato l'incidente al primo giro tra Lewis Hamilton e George Russell. Russell che tra l'altro poi molto polemico anche poi nel post gara, perché ha parlato, ha lamentato di una mancanza di nuovo di potenza del proprio motore e si è lamentato e molto, non solo con il team ma anche apertamente con la stampa, dicendo che quello che gli servirebbe sarebbe soltanto avere la stessa macchina, la stessa opportunità di Kimi Antonelli. Detto questo, però, la Ferrari, che comunque ha cominciato il venerdì abbastanza in difficoltà, in particolare con Charles Leclerc, però il Monegasco, che ricordiamo era il vincitore dell'ultimo Gran Premio, quello di Gran Bretagna, alla fine proprio con il Monegasco è riuscito a strappare una seconda posizione, sfruttando non solo quello che è stata la safety car per portarsi in testa, ma poi anche ha resistito abbastanza proprio nei confronti di Kimi Antonelli. Poi nel finale c'è stato il sorpasso, è riuscito addirittura a tenere anche un certo margine nei confronti del pilota italiano, poi nel finale comunque ha dovuto cedere il passo. Terza posizione per Max Verstappen, quarto come abbiamo detto comunque un Lewis Hamilton penalizzato anche per 5 secondi per quella manovra, proprio il contatto a inizio gara con George Russell, forse quello che si aspettava qualcosa di più proprio dal Gran Premio del Belgio. Però di questo e di molto altro ne parliamo con il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Ciao Mariano!
2: Ciao, un caro saluto a te, Daniele, e a tutti gli amici insomma, che stanno seguendo Motor Valley.
1: E allora, Mariano, innanzitutto io vorrei partire con te, insomma, con un commento in generale su questo Gran Premio, perché ecco, abbiamo visto sicuramente la notizia che comunque Kimi Antonelli ha dato una risposta importante dopo quello che era accaduto anche in Gran Bretagna, sesta vittoria stagionale. Quello che sta impressionando di questo ragazzo è comunque è la maturità che sta avendo. È vero, ha la macchina in questo momento più forte del lotto, però comunque poi deve arrivarci a questi risultati. E lui ci sta arrivando con grandissima maturità e soprattutto sta mostrando anche una grande fame, una voglia proprio di vincere, di essere lì davanti. Tra l'altro in un circuito, Mariano, dove l'anno scorso forse ha vissuto uno dei momenti più bassi di questo inizio di carriera poi in Mercedes, ed ecco proprio lì invece adesso ha toccato forse quello che è il momento più alto.
2: Beh, allora, guarda, si parlava proprio ieri con l'amico Marco Privitera di questa trasformazione, chiamiamolo così, di Antonelli, che non è una trasformazione, nel senso che tutti coloro che sono molto più esperti anche del sottoscritto hanno sempre detto che il talento di Antonelli era veramente un talento generazionale, al pari ad esempio di Verstappen, poi naturalmente vedremo strada facendo. Però c'è un altro fattore che secondo me emerge, vale a dire che con queste... regolamento assolutamente bislacco, Kimi Antonelli, sia per essere il talento che è, ma in più anche per la giovane età, è forse più abituato, diciamo, a gestire parametri virtuali, mettiamolo in questi termini giusto per capirci, si trova particolarmente a suo agio lui e molti dei giovani piloti della Formula 1, e questo forse possiamo comprenderlo meglio guardando Russell, che non è certo l'ultimo arrivato, non è certamente uno fermo, come si suol dire, che ha tanta gavetta, tra virgolette, e che ha regolato anche un certo Lewis Hamilton. Va bene che le Mercedes del periodo dell'effetto suolo non erano proprio il massimo, ma in ogni caso ha dato la paga a un certo Lewis Hamilton, però si trova insomma pesantemente distaccato da Antonelli. Ora, se anche fosse, come è plausibile che sia, la batteria, perché purtroppo dobbiamo tenere conto di questo fattore incredibile, che sino a qualche anno fa sarebbe stata follia pensare che tutto dipendeva da una batteria in Formula 1, è pur vero che però è dall'inizio del mondiale che le sta prendendo Russell da Kimi, quindi a quel punto è chiaro che c'è un problema anche banalmente chiamato psicologico, cioè la pressione che tu hai nel vedere che tu dovevi regolare il tuo compagno, l'anno scorso già stavi fregando le mani dicendo vabbè, l'anno prossimo vinco io in carrozza e quest'anno le stai prendendo, tanto che sei addirittura terzo nel mondiale piloti. E quindi ci stanno due fattori, secondo me, ecco, da una parte il fattore dell'attalento del pilota, ma dall'altra anche l'adattamento maggiore a un modo di guidare che, diciamocela tutta, è assolutamente controintuitivo, perché come sappiamo bene con questo regolamento non devi sempre accelerare, è paradossale, ma purtroppo è così. E devi essere più bravo degli altri a capire quando frenare per ricaricare la batteria.
1: È vero, sì, è questo, insomma, una delle differenze che, insomma, sostanziali che sta caratterizzando appunto questo confronto interno tra Antonelli e Russell. Quello che volevo chiederti è anche questo: nel post gara Toto Wolff se l'è fatto un po' scappare, nel senso che ha detto che comunque sono i migliori in questo momento, parlando anche del motore, quando invece sappiamo quelle che sono state le concessioni hanno visto comunque davanti a tutti sostanzialmente invece addirittura hanno premiato il motore dei Red Bull, un passo leggermente più indietro appunto Mercedes e poi Ferrari e via discorrendo. Ecco, da questo punto di vista appunto volevamo sentire proprio te in merito a questo, proprio analizzando tecnicamente quello che è la monoposto in questo momento, che dobbiamo dirlo sta performando di più la Mercedes. A che punto è il motore? Perché in tanti abbiamo dubitato che in questo momento, almeno finora, non abbia espresso un po' tutto il suo potenziale, vuoi anche per una questione, come abbiamo detto anche con te, di batteria, di quello che è poi anche dal punto di vista appunto dell'affidabilità. Ma abbiamo visto tutto il potenziale? A che punto è veramente? Quale può essere il vantaggio che ha la Mercedes dal punto di vista motoristico in questo momento rispetto alle altre?
2: Allora, detto che Toto Wolff è stato molto bravo ad apparecchiare politicamente, sì, questo ciclo diciamo tecnico, in modo tale che avesse un vantaggio competitivo. Qualcosa di similare era accaduto nel 2014, infatti, per fortuna non in quelle dimensioni. C'è l'ibris greca, cioè che sei talmente tracotante talvolta che ti lasci scappare le cose e ti fai scappare il fatto che il tuo motore è più performante. Nessuno di noi crede che il motore della Red Bull, al suo primo anno tra l'altro, nel creare sì, un propulsore ibrido, perché siamo sempre, è una formula ibrida, sia superiore al motore Mercedes. Mettiamola in questi termini: qual è il trucco? Poiché l'ADUO, cioè la serie di norme che permettono quest'anno di stilare una classifica competitiva per dare dei gettoni prestazionali, riguarda solo il motore endotermico, cioè il motore turbo, sei cilindri e basta. È una cosa folle, perché chiaramente è proprio perché è una formula ibrida, dove addirittura sino ad ora quasi il 50% del totale di questi 1000 cavalli ipotetici, giusto per andare a spanne, è legato alla energia elettrica, quindi al recupero di energia, e l'altro 50% è dato dal 6 cilindri turbo. È chiaro che il pacchetto completo Mercedes è decisamente superiore, perché non solo ha probabilmente gli stessi o più cavalli della Red Bull, ma ha anche una capacità di gestire la parte ibrida, quindi parliamo di materiali, parliamo di batteria, parliamo di capacità di recuperare energia superiore, ampiamente superiore agli altri. Ora, tornando a quello che dicevi tu, questa cosa è interessante, perché quello che ha detto Toto Wolff si è fatto scappare, ha messo in allarme un pochino la federazione, a noi risulta, perché poi Red Bull ha fatto molta pressione dicendo ma ci state pigliando per il naso con questa storia qua dell'ADUO. Quindi non mi stupirebbe che, proprio per evitare anche un dominio terrorizzante tipo 2014-2021, la cosa che più la federazione teme in questa, infatti, formula che deve essere sempre spettacolo, poi prima o chiudiamo non sappiamo cosa vuol dire spettacolo, ma lasciamo perdere. È chiaro che in questa situazione magari potrebbero rivedere certi parametri, però il giochino è stato quello: tutti i team si sono trovati d'accordo, i costruttori, cioè, nel vedere come parametro di riferimento il motore endotermico e non l'unità nel suo insieme. Ciò avrebbe permesso alla federazione di avere probabilmente una classifica dei valori più chiara. Qual è il paradosso? Il paradosso è che Red Bull non potrà sviluppare il proprio motore allo stato attuale, Ferrari potrà svilupparlo, diciamo, ampiamente, perché comunque ha un deficit di cavalli notevole, ma Mercedes potrà svilupparlo almeno con un gettone di presenza. Quindi il paradosso è servito, mettiamola così. Sì. Poi, per chiudere, l'altra cosa che mi chiedevi, cioè se la Mercedes è tenuta qualcosa nel taschino, Allora, anch'io lo pensavo all'inizio, e in effetti all'inizio noi lo vedevamo che quando volevano prendere il largo lo prendevano, però dobbiamo tenere conto di due fattori. Silverstone e Spa, che sono circuiti che avrebbero dovuto demolire le due frecce d'argento gli avversari. Russell è stato battuto da diversi piloti, e Antonelli, uno è stato sfortunato, avrebbe potuto probabilmente vincere a Silverstone, a Spa è riuscito a vincere, ma non c'è stata, sai, quella dominanza per cui tu acchiappi l'altro, te lo divori in un solo boccone e poi gli dai 10 secondi. Beh, alla fine, se andiamo a vedere, siamo arrivati a 2 secondi e Antonelli non stava gestendo, anche perché ha ricevuto proprio dal team degli avvisi relativamente al fatto che aveva superato i track limit, era a rischio di avere una sanzione, se 2 su 3 se non ricordo male. Quindi in quel momento è chiaro che non si stava divertendo, non stava andando guidando, insomma, come facevano nel 2014, 2015, 2016 Hamilton e Rosberg, che tranquillamente, quando mettevano il turbo, tra virgolette, non li vedeva più nessuno, era un'altra categoria. Mettiamola in questi termini, la mia impressione è questa, che in qualifica ci sia ancora qualcosina che sicuramente ha di più la Mercedes. In gara, però, questo vantaggio diventa molto, molto più risicato.
1: Si riduce il margine,
2: Quindi c'è è interessante vedere che ad esempio la Ferrari, che ha fatto un super lavoro con una macchina che ha chiaramente problemi nella parte endotermica, nel recupero dell'energia, su due circuiti così ostici, in uno ha vinto, nell'altro è arrivata seconda.
1: È vero, è vero. Tra l'altro proprio, ecco, volevo passare proprio al capitolo Ferrari, perché comunque quello che abbiamo visto, ecco, era un Leclerc, come abbiamo detto, era in difficoltà, invece poi alla fine un po' in qualifica, ma soprattutto in gara invece ha mostrato un ritmo differente, come abbiamo detto, sicuramente facilitato da quella che è stata anche la safety car per sorpassare Antonelli, però anche nel finale pensavamo ci fosse un sorpasso più agevole da parte di Antonelli, e poi appunto, come abbiamo detto, non se n'è andato se non proprio nelle ultime tornate. Però ecco, quello che sta facendo specie in questo momento è però soprattutto sono due fattori. Intanto il primo, che credo che sia anche più fondamentale, ossia stiamo vedendo tanti aggiornamenti da parte della Ferrari, se non erro è proprio la scuderia che in generale ha portato più aggiornamenti da qui a inizio stagione, ma soprattutto aggiornamenti che hanno sempre dato un risultato e hanno avuto un riscontro tra quello che è computer sostanzialmente, galleria del vento e poi risultati in pista. E quello che stiamo vedendo, avevano detto in Ferrari proprio, per esempio in questo weekend c'erano tra i 6 e 7 decimi addirittura di differenza in qualifica, quasi c'è stata questa differenza, in gara un ritmo di 2-3 decimi superiore rispetto alla Mercedes, e così, se andiamo a vedere un po', ci sarebbe stato. Ecco, finalmente una Ferrari che vede una corrispondenza tra quello che fa in fabbrica e la pista, e credo che questo sia già un segnale positivo rispetto a quello che abbiamo visto nel recente passato.
2: Beh, primo elemento, allora intanto la SF26 proprio per sua natura rende molto di più in gara che in qualifica, perché le manca quella manciata di cavalli in cui tu dai tutto nell'unico giro. Poi dobbiamo anche tenere conto che il mondo della Formula 1 è un mondo in cui nessuno dice davvero la verità, è tutto, diciamo, c'è molta pretattica, quindi quando dicono che si aspettavano di prendere 7 o 8 decimi, chiaramente anche in Ferrari fanno pretattica, tanto che se noi andiamo ad analizzare la parte finale della qualifica, da una parte Leclerc poteva sicuramente fare un risultato migliore se non si fosse, diciamo, imbrogliato da solo con la bandiera gialla, e dall'altra Hamilton ha detto che poteva comunque fare meglio, quindi allora lì era, diciamo, che ha sottoperformato la Ferrari in qualifica. Allora, se io e te ci mettiamo a pensare, però questo che tu hai rilevato è importante, se ci mettiamo a pensare da quanto tempo la Ferrari non fa una monoposto convincente e soprattutto non la sviluppa a dovere, io credo che andiamo indietro forse al 2007.
1: Sì,
2: perché da qui al 2026 noi abbiamo avuto anni in cui c'entravano la monoposto ma non riuscivano a svilupparla e perdevano la guerra degli sviluppi, oppure aveva un concetto funzionante tipo 2022, poi per tutta una serie di motivi anche chiaramente legati alle scelte della federazione comunque si sono persi per strada. Ma qui invece abbiamo per la prima volta dopo tanto tempo una monoposto che nasce bene, tu porti un pacchetto corposo di aggiornamenti e quella va molto meglio. Quindi allora, primo, io sono sempre stato un detrattore di Vasseur, quindi voglio dire Però la realtà ti dice una cosa, che quest'anno il team sta lavorando davvero molto bene, anche a livello di strategie, e secondo che quel team plasmato da Vasseur sta davvero lavorando molto bene in quelli che sono gli aspetti, diciamo, tecnici. È molto aggressiva la Ferrari nel portare sviluppi e sono quasi sempre sicuri che questi sviluppi funzionino. Quindi, se tutto va bene, io non so se saremo in tempo per poter lottare per il titolo, ma diciamo che molto capiremo quando avremo intanto questo Gran Premio che poi ci porterà alla pausa estiva e poi quando al rientro noi avremo il debutto del motore aggiornato con il secondo gettone Aduo e allora diciamo che se Mercedes non riuscirà a tenere botta magari avremo una seconda parte di mondiale già molto più interessante. Tra l'altro, questa parte di mondiale non è stata certamente
1: Infatti.
2: noiosa, a parte le prime gare, perché quello che diciamo contraddistingue poi la Mercedes, che sì che è un gigante, ma è un gigante che ha grossi problemi di affidabilità. È probabile che i Mercedes abbiano fatto un calcolo legato al fatto che avrebbero potuto incamerare moltissimi punti nella prima parte del mondiale e poi rallentare, ma non si sono, diciamo, non hanno fatto il conto con l'affidabilità, o perlomeno gli altri li hanno portati a tirare il collo alla monoposto, in particolar modo a quell'oggetto oscuro, tra virgolette, per loro, che è la batteria, perché la maggior parte dei problemi sono arrivati da guasti di natura elettrica. Quindi probabilmente l'hanno risolto questo problema, ma in ogni caso non è detto che sia così. Insomma, la cosa più importante però è una: spingere, spingere, spingere. Se Ferrari e gli altri spingono, Mercedes avrà i suoi problemi.
1: Ecco, da questo punto di vista volevo chiederti questo, Mariano, perché quello che ci stiamo chiedendo un po' anche ormai da diversi mesi è questo: qual è la differenza in questo momento tra Mercedes e Ferrari? Si è parlato tanto di una questione solo, esclusivamente di motore e quindi anche di quello che è l'utilizzo poi anche della parte elettrica che ha migliore comunque la Mercedes. È solo questo in questo momento che sta facendo la differenza, anche se poi è ecco, se andiamo a vedere anche le parole dei protagonisti, in particolare Leclerc e Hamilton, quello che chiedono alla Ferrari è proprio più potenza, ma in generale proprio una gestione differente proprio di quello che è incamerare e gestire appunto l'energia elettrica. È solo questo, oppure magari ci sono altri punti nei quali la Mercedes in questo momento risulta superiore alla Ferrari?
2: Allora, globalmente la Mercedes ha fatto la monoposto migliore, intendendo che è quella che ha il pacchetto, sommando tutte le sue parti, telaio, aerodinamica, trazione e power unit, migliore. Però questo è l'aspetto, diciamo, molto superficiale. Poi quando andiamo a vedere, per quello che naturalmente possiamo sapere e comprendere dai dati che ci vengono
1: Certo.
2: dati pubblici, perché molte cose chiaramente i team le tengono riservate, possiamo avere un quadro di questo tipo. Ferrari ha probabilmente il telaio migliore e il telaio che soprattutto in curva e nelle curve lente garantisce un carico molto elevato e quindi chiaramente va molto più veloce in curva rispetto a tutti gli altri e è più o meno a livello Mercedes, ma nelle curve lente Mercedes perde. Quando arriviamo in rettilineo, ovviamente Mercedes ha un boost, chiamiamolo così, perché avendo più cavalli, allora questa Formula 1 funziona così perché è talmente complicato, cioè quando tu lo spieghi ti viene veramente da ridere o da piangere. Allora, in base a come è fatto il circuito, si deve stabilire una mappa in cui si decide con il software dove devi caricare e dove devi scaricare la
1: Infatti.
2: potenza della batteria per poi ricaricarla, scaricarla e così via. Intanto bisogna tenere conto del fatto che con l'aerodinamica attiva ogni circuito avrà diverse zone, rettilineo,
1: Vero.
2: chiamiamola così, dove tu potrai aprire tutte e due le ali. Anche quello chiaramente deve essere messo nel conto della gestione elettrica.
1: Certo.
2: Dov'è che si deve, che si recupera maggiormente? Beh, allora, si recupera maggiormente quando tu freni, perché chiaramente in quel caso l'MGU K recupera, anzi l'MGU H, io li confondo sempre, perché uno l'hanno tolto, recupera energia che dà la batteria e poi la batteria, quando sarà più o meno pronta, spingerà o si parzializzerà la spinta, c'è un software che fa tutta questa roba, oppure o recuperi quindi frenando. Oppure devi recuperare purtroppo quando c'è un rettilineo molto lungo, a un certo punto il motore, la batteria si scarica, perché può durare 21 secondi ipoteticamente, poi si scarica, allora a quel punto il motore resta da solo con i suoi più o meno 500 cavalli e in più deve caricare il motogeneratore. Quello che succede quando infatti tu vedi che a un certo punto
1: rallentano
2: vistosamente per ricaricare, e come è accaduto purtroppo terribilmente, diciamo a Spa, tanto che la federazione o Liberty Media o chi per loro hanno deciso di togliere due cose dalla visualizzazione della grafica. Hanno tolto la velocità massima,
1: così
2: non vedevi dove tagliavano, e hanno tolto la batteria perché non vedevi dove era scarica e dove plafonavi.
1: Sì.
2: Quindi in questo gioco, diciamo, di trovare l'equilibrio giusto fra la sensibilità del pilota, che deve sapere che in quel punto no, non deve accelerare anche se lo avrebbe sempre fatto, ma non in questo regolamento, e deve frenare forse di più perché appunto deve aiutare la ricarica, oppure deve frenare un pochino, oppure un po' e poi riaccelerare perché deve dare quei 3 kilowatt in più, cioè questa alchimia folle. In questo gioco completo chiaramente Mercedes ha un grosso vantaggio, però attenzione, dobbiamo dare atto a Ferrari che nonostante il deficit di cavalli, sono quelli che nelle ultime gare sono riusciti a gestire in maniera egregia quella poca energia che avevano dalla parte, diciamo, dei cavalli e dalla parte ibrida, in modo da diciamo ridurre sensibilmente il gap che avevano rispetto a Mercedes. Quindi se tanto mi dà tanto, anche qui abbiamo una possibile speranza, lo dice un pessimista cronico come il sottoscritto, però vedendo i giochi, come sta reagendo la Ferrari anche dal punto di vista di quello che è il deployment, l'harvesting, queste brutte parole che ormai dobbiamo usare, cioè dove carichi e dove scarichi, diciamo, allora, quindi globalmente Mercedes ha un vantaggio, ce l'ha ancora, potrebbe anche essere talmente brava da svilupparlo ancora questo vantaggio,
1: certo.
2: Ma Ferrari ha più assi da giocare nella manica e soprattutto ha imparato moltissimo da queste prime gare. Allora, come hai detto tu anche prima, questo campionato si gioca, ma lo sapevano tutti i principali competitor, si gioca su come e quanto e in che modo si svilupperà. Ferrari sta giocando bene questa partita, e se continua così, secondo me è possibile che ci sia una convergenza seria di prestazioni quest'anno. Poi non so se questo sia sufficiente per battagliare alla pari per il titolo, penserei più di no, perché abbiamo anche un super Antonelli, ma magari per i costruttori si potrebbe fare già un pensierino, non è che lo buttiamo via il campionato costruttori.
1: No, infatti, anche che sarebbe già un passo alla volta, insomma, una Ferrari che riesce a ritornare lì davanti. E l'ultimissima che volevo farti, Mariano, è questa, perché naturalmente, ecco, abbiamo parlato un po' di questa gara, ma in generale ci stiamo avvicinando adesso sostanzialmente a quella che è la metà stagione, col Gran Premio d'Ungheria c'è questa sosta estiva. Volevo chiederti, al di là di Mercedes e Ferrari, da chi ti aspettavi di più in questa prima parte di stagione? Viene in mente la McLaren, anche se lì, insomma, c'è chi parla magari, ecco, di una Mercedes che non ha dato tutta quella potenza e tutte quelle informazioni che possono servire per gestire al meglio la Power Unit, ma in generale, ecco, abbiamo visto, insomma, tutte le altre scuderie. Da chi ti aspettavi veramente di più, proprio nella, almeno finora, nel mondiale?
2: Allora, sicuramente mi aspettavo di più da McLaren, anche perché deve difendere il titolo.
1: Sì.
2: Mi aspettavo di più anche perché loro hanno fatto un lavoro eccezionale in pochi anni nel trovare la filosofia giusta per diventare dominanti l'anno scorso.
1: Sì.
2: Ma già 2 anni prima avevano vinto il titolo costruttori, che hanno bissato l'anno scorso. Però c'è un discorso importante da dire. Queste monoposto sono completamente diverse rispetto a quelle della generazione precedente, perché è stato quasi del tutto cancellato l'effetto suolo, cioè il canale Venturi nelle pance, quello che correva, diciamo. Infatti, se voi vedete adesso quando vengono tirate su le monoposto, si è ritornati quasi sostanzialmente a un fondo piatto. Quindi è una filosofia in cui McLaren non era andata bene, al contrario di Mercedes che dominava quando c'era la vecchia filosofia aerodinamica, chiamiamola così. Poi c'è il discorso che tu dicevi, cioè comunque un team clienti la McLaren. Questo vuol dire che ha la stessa power unit e la Mercedes è obbligata a dare ai team clienti come la stessa power unit, però c'è il discorso del famoso libretto delle istruzioni. Voglio dire, alcuni trucchi se li sono tenuti loro e non li hanno spiegati ai team clienti, perché potevano essere una rogna. Non è molto etica questa roba qua, perché in teoria tu devi fornire tutto l'apparato in tutti i suoi aspetti paritetico.
1: Magari potrebbe, ecco, da questo punto di vista, Mariano, potrebbe tornare utile, magari se la Ferrari si avvicina nel mondiale, riavere magari una McLaren competitiva e mettersi in mezzo tra loro e la Ferrari potrebbe essere, diciamo, un qualcosa da giocarsi poi nella seconda
2: diciamo
1: parte.
2: Diciamo che
1: no?
2: Questa è una cosa che machiavellicamente potrebbe tentare Toto Wolff, perché Toto sì. Wolff è proprio un bucaniere da questo punto di vista. Io infatti lo volevo in Ferrari per quello. Per quel che riguarda Red Bull invece non è una delusione, nel senso che Red Bull è il primo anno in cui è costruttore, poi tanti
1: infatti,
2: dicono sì,
1: è vero.
2: Ok, è costruttore, però ha comprato quasi tutti i tecnici dalla Honda. Dico ok, ma cioè, un conto è che compri i tecnici, un conto è che è la struttura per farli lavorare.
1: Infatti.
2: Cioè, prima fai solo telaio, aerodinamica, le parti in carbonio, poi devi fare anche un motore.
1: Anche quello.
2: Non è così facile. Non è... Quindi, da questo punto di vista, sono stati veramente bravi. E il problema è che nel telaio non sono al top. Ma se sviluppano bene potrebbero diventare anche loro delle insidie, diciamo, sì. Verso Mercedes e verso Ferrari.
1: Eh sì, vedremo, insomma, perché ecco, si sta veramente in questo momento sviluppando un campionato. Abbiamo visto per adesso un mondiale dove naturalmente sono emerse in particolar modo Mercedes e Ferrari. Dall'altra, ecco, ci aspettavamo di più dalla McLaren. Vedremo un po' se magari, ecco, in questa seconda parte di stagione riusciranno a trovare la quadra, perché l'abbiamo visti veramente molto, molto a singhiozzo. Detto questo, appunto, ci diamo appuntamento sicuramente più avanti nel mondiale. Allora ringraziamo il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Grazie ancora, alla prossima. Mariano.
2: Ciao, è sempre un piacere, un caro saluto a tutti.
1: E allora, questo è il commento al Gran Premio del Belgio che si è disputato a Spa. E allora io ringrazio, dall'altra parte vedo Claudio Ferrarese e do appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley. Ciao!
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Siamo a un punto di non ritorno, compriamo tutti noi, poi ne compriamo tre, poi ne compriamo due, poi speriamo di comprarne uno. Siamo in questo momento, sicuramente Ausilio qualcosa farà, perché non credo che si vada a chiudere il mercato dell'Inter con un no di Palestra. È un problemino per Calaili e chiuso del mercato, ma il problema non solo, in questo momento chi pensa, ho letto di tutto.
2: Intanto penso che sia un discorso stucchevole che serve a poco. Messi per negli ultimi 20 anni è innegabile che abbia imperversato, negli ultimi 20 anni ha fatto cose costantemente, no? Di livello incredibile. E io dico sempre, ho una mia teoria, ho conosciuto di presenza, anche per averlo vissuto, il primo Maradona.
3: Di tre neoacquisti di cui eravamo curiosi di conoscere, insomma, potenzialità, qualità, qualcuno lo conosciamo meglio come Pedraza perché ha una lunga alle spalle, Duchi invece ancora insomma da scoprire, così come Bruno Galassi, ha giocato solo Bruno Galassi, gli altri Pedraza e Duchi sono alle prese con i classici contrattempi della fase di preparazione da gestire.
4: Io sono sempre un po' in difficoltà quando devo parlare del signor Losito, perché insomma che non ho il mio avvocato è in vacanza e non lo vorrei far lavorare anche d'estate. Sono molto edulcorato, molto molto molto, quindi è un copia e incolla delle famose battute ormai alle quali ride soltanto lui, a Reggio ancora non sanno con chi ha che fanno a che fare. Però è chiaro, giustamente loro hanno una realtà di serie D ed gli hanno almeno garantito di avere questa iscrizione e di fare questo campionato.
5: Benvenuti a Tutto Mercato di questo pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
6: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
5: Ciao Francesco, ben trovato anche a te, ben trovati a tutti voi. 331-8200-213 per i vostri messaggi, per accompagnarci in questo pomeriggio di mercato, non solo, perché faremo il solito giro con i nostri corrispondenti, quindi lo spieghiamo ancora a chi magari non ha avuto modo di conoscerci bene ieri, perché ho letto sui social che non... è una trasmissione che è partita ieri, si concentrerà molto sul mercato con gli interventi della redazione di Tutto Mercato Web, con gli interventi dei corrispondenti. Anche oggi avremo delle parentesi sulle singole squadre che di giorno in giorno un po' cambieranno, caro Francesco, e poi abbiamo anche degli ospiti per approfondire alcune tematiche, diciamo un paio d'ospiti nel corso della trasmissione. Quindi non è Maracanà, non ci sono i forum, quindi è un po' diversa la struttura. Vi accompagneremo cercando di darvi il più possibile news fino al 14 di agosto, venerdì 14 agosto, poi il 17 ripartirà il palinsesto regolare con il ritorno di Maracanà dalle ore 13. Francesco.
6: Sì, ripartiamo forte su quello che è il mercato, perché rispetto a quando ci siamo salutati ieri pomeriggio un po' di cose sono cambiate, in realtà non tantissimo, soprattutto per quanto riguarda la Juventus, nel senso che per esempio l'affare Zirkzee può essere un'ipotesi percorribile, anche se rimane ancora sullo sfondo rispetto ai soliti nomi. Quello che è cambiato soprattutto è la certezza, sono cambiate un po' di cose in realtà, un po' di scenari, perché ci eravamo salutati dicendo sulla vicenda Somerville che l'offerta della Roma, l'offerta incredibile da 50 milioni potesse essere quella giusta per poter prendere l'esterno d'attacco olandese. In realtà sono cambiate tante cose, è cambiato il fatto che si è inserita l'Arabia, si è inserito Simone Inzaghi con un'offerta incredibile in totale da 80 milioni e con un ingaggio pazzesco per il calciatore, che ha preso tempo, non ha accettato, non ha neanche dato una risposta definitiva, e quindi la Roma dà una grande delusione perché sembrava praticamente tutto fatto ad una Pippo, non ha accettato, non ha neanche dato una risposta definitiva, e quindi la Roma dà una grande delusione perché sembrava praticamente tutto

0: Interpretare il suo calcio anche in questo campionato, quindi molto propositivo, una squadra che vorrà far gioco. Ecco, il Frosinone Mattia Baldini è il nuovo responsabile dell'area scouting. C'è il comunicato, sappiamo che il Frosinone quest'anno ha fatto un po' di cambiamenti anche a livello societario, e allora c'è questo comunicato. Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato il ruolo di responsabile dell'area scouting al signor Mattia Baldini. Eccolo qui, quindi Mattia Baldini, dopo l'avventura al Bologna, ha infatti firmato per il club sociale e affiancherà il direttore sportivo Castagnini, che sentiremo tra poco in questo nuovo corso a stelle e strisce del Frosinone, perché c'è appunto un fondo americano che ha preso il club, ma ricordiamo che il presidente è rimane attualmente in carica al Frosinone con il 49%, se non erro.
1: Sì, io ti porto invece sul primo piano di tuttomercatoweb.com una notizia che riguarda l'Ibegovic. Ti invito, se vuoi, mostrarla anche ai nostri telespettatori e radioascoltatori, perché riguarda, come detto, Alajbegović, il fantasista della Bosnia che è conteso da più squadre italiane. Era cominciato tutto con la Roma, adesso invece vede protagonista l'Atalanta, che sembra nicchiare, mentre può piombare la solita Fiorentina, che ha un po' le mani ovunque su questo calciomercato. Perché Fabio Paratic in queste ore starebbe spingendo proprio verso l'acquisto di un nuovo esterno d'attacco, e ieri abbiamo parlato appunto di Matisulè. Al momento si legge su tuttomercatoweb.com i Viola non hanno non hanno nessuno che possa agire in quella zona di campo se non Albert Gudmundsson adattato, ed è per questo che sullo sfondo rimane il nome di Alajbegović. Il giocatore sembrava un promesso sposo dell'Atalanta, con la quale ho già un principio di accordo. Il problema però che manca l'accordo tra la stessa Atalanta e Leverkusen. Le richieste dei tedeschi sono molto alte, si parla di 30 milioni e l'Atalanta sarebbe spinta ad un massimo di 22. La Fiorentina rimane alla finestra per capire quali sono i margini, perché cerca un esterno d'attacco, e dopo l'interesse e l'ipotesi su Le, che secondo me è stato più proposto, adesso si potrebbe pensare ad un affondo nei confronti di questo interessantissimo esterno bosniaco.
0: Eh sì, insomma, vediamo come andrà a finire, perché anche su questo giocatore c'erano diversi club italiani. Adesso è spuntata la Fiorentina, molto attiva sul mercato, come abbiamo già detto nei giorni passati, e poi c'è da capire anche la vicenda Ken, come andrà a finire, perché il Como si sta facendo sentire, almeno così riportano un po' tutti, per cercare di arrivare al calciatore.
1: Dobbiamo dare anche un piccolo aggiornamento rispetto a ieri sera, ovviamente alla vicenda Guardiola, prima di tornare ovviamente sul mercato, perché ieri ci siamo anche qui salutati con questa ipotesi, un'ipotesi poi che è stata confermata in un'intervista da parte del presidente federale Malagò a Cronache di Spogliatoio, che ha di fatto confermato l'interesse e il dialogo aperto con appunto Pep Guardiola. Non è un discorso di bilanci, non è un problema economico, ha detto Malagò. Diciamo che per lui, per questo mamma santissima, così come ama definirlo, delle eccezioni ci possono anche stare. Domani, tra le altre cose, c'è una riunione in Lega con Malagò, che porterà Maldini e Leonardo di fronte ai presidenti di Serie A per spiegare qual è il progetto federale, e credo per spiegare anche quale sia la linea che seguiranno per il commissario tecnico. Rimane una pista complicata, ma quantomeno abbiamo la conferma che in questo momento ci stanno lavorando e aspettano nel giro di breve tempo una risposta.
0: Noi siamo qui in attesa e, insomma, fateci questo regalo, concludo io. Ma vado subito da lui, è pronto direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Lorenzo, cominciamo un po' dalla situazione Summerville, per capire un po' che cosa sta succedendo. Noi naturalmente siamo collegati costantemente con il sito di Tutto Mercato Web, stiamo leggendo appunto che quasi sfumato, però insomma che succede su questo calciatore, che insomma sembrava essere una richiesta importante di Gasperini. Ieri era quasi dato ormai in Arabia, oggi invece com'è la situazione?
1: Sembra avere però dei pensieri delle remore anche sull'Arabia.
0: Addirittura.
2: Ma sì, perché poi insomma quando poi arrivano tutti quei soldi è chiaro che

0: che un ragionamento lo devi fare, no? Perché è l'unico motivo per cui un giocatore come Somerville, ma come tutti quelli che sono andati in Arabia, vanno in Arabia, ovvero vanno a prendere una vagonata di soldi e poi magari tornano in Europa dopo un paio d'anni, dopo tre anni. E Somerville ci sta pensando. È chiaro che il West Ham non vedeva l'ora, no? Arrivasse l'Al Hilal, perché hanno messo sul piatto un'offerta da 70 milioni di euro, mi sembra di sognare. E quindi niente, la Roma chiaramente si è letto, no? Oppure se qualcuno dice no, la Roma non vuol fare aste, ma che asta vuoi fare? Cioè, hai fatto un'offerta da 46, quelli offrono 70, cioè, non è, cioè, proprio non c'è nessun tipo di asta da poter fare. Quindi tutto il gioco è in mano al giocatore, perché se lui deciderà di andare in Arabia, arrivederci e grazie, la Roma non lo prenderà mai. Se invece il giocatore ci dovesse ripensare e dovesse dire no all'Al Hilal, allora ecco che tornerebbe, la Roma potrebbe tornare a trattare, perché non è che se lui dice di no all'Al Hilal la Roma ha l'accordo con il West Ham.
1: No, assolutamente, anche perché poi è scaduta la clausola e quindi lì devi andare a mettere soldi adesso, se pensi a quello che gli offrono in Arabia, quindi diventa veramente un bel casotto, caro Lorenzo.
0: Ma sai, è un caso molto particolare questo, perché cioè, la certezza è che Somerville non può rimanere al West Ham, perché non può andare a giocare in Championship, in Serie B inglese. Cioè, non esiste che un giocatore che fino a due settimane fa era a giocare al Mondiale con l'Olanda, titolare, vada a giocare nella Serie B inglese. Questo proprio non è possibile. E quindi si aprono mille scenari, perché il West Ham può tenere la barra dritta, il punto fermo, e continuare a dire no, voglio più soldi, ma che con il passare del tempo dovrà abbassare le pretese. E qui si entra in quello che poi succederà a fine agosto, no? Perché ora si provano a prendere i giocatori, se li prendi li paghi di più, ce li hai prima, possono fare la preparazione con l'allenatore di turno, e ci sono un sacco di vantaggi, però lo paghi di più. Dopo, quando i club si ritrovano ad avere giocatori che non possono trattenere e non vogliono trattenere, dipende dal caso, allora è chiaro che si abbassano le pretese. E quindi vediamo, però la Roma non è che può aspettare fino agosto per prendere un esterno, per prendere l'esterno principale. A fine agosto si trovano le occasioni e si riesce magari a completare la rosa. Vedi, per esempio, ora lì è successo una cosa particolare, però l'anno scorso, scazzottata tra Rowe e Rabiot nel Marsiglia, fine agosto arriva il Milan che prende Rabiot e il Bologna che prende Rowe. Certo. Non l'avrebbero mai presi se
1: non avessero litigato. Certo. No, però sai, Lorenzo, ti riporto un paio di messaggi dei nostri ascoltatori, sono un po' incentrati anche su questa cosa e magari gli rispondiamo al volo. Cioè, chiedono a questo punto, saltato Greenwood, in dubbio anche Somerville, non è che Gasperini poi si arrabbia con D'Amico, il nuovo direttore sportivo, e che si crea qualcosa? Però io non credo a questo, insomma.
0: No, perché
1: addirittura ad una rottura mi sembra veramente
0: Non esiste, non esiste, perché cioè Gasperini, innanzitutto abbiamo sentito un Gasperini anche abbastanza tranquillo in conferenza stampa,
1: e questo mi lascia Gasperini molto,
0: sì, la settimana scorsa era tranquillo sul dire dobbiamo rispettare il fair play finanziario, facendo capire che probabilmente dovranno cedere Koné. È stato tranquillo dicendo non è vero che siamo in ritardo, siamo tutti sulla stessa barca perché c'è il mondiale. Quindi è un Gasperini diverso dal solito, no? Perché il Gasperini che ci aspettiamo quando al 20 di luglio non hai preso neanche un giocatore e hai perso Selic, che l'aveva perso il giorno prima della conferenza stampa, e hai perso Selic perché è andata alla Juve, ci aspettiamo un Gasperini pronto a tuonare, no? Pronto a dire la sua, come ha sempre fatto. E invece è stato un Gasperini molto tranquillo. E sulla rottura con chiunque, con la proprietà, con Tony D'Amico, con chi vuoi, non esiste. È una cosa che non esiste perché un conto è la Roma vuole Greenwood, che vale 50 milioni, i Friedkin gliene danno 20, e quindi lui dice come faccio a comprare il giocatore. Ma qui la Roma si è spinta fin dove può arrivare, sia per Greenwood che per Somerville. Certo, se poi arriva qualcuno e dà 20 milioni in più, e che si deve fare? Cioè, no, non no, puoi, non puoi farci niente.
1: Questa è la situazione. Prima di lasciarti a Francesco, vado però ancora su tutto il mercato web, perché c'è un'altra ufficialità. No,
2: tra
1: che...
2: l'altro, scusami, lasciami aggiungere soltanto per chiudere il discorso Roma, che questa settimana sarebbe dovuta esserci la conferenza stampa di presentazione di D'Amico, e ogni giorno viene rinviata. Cioè, non può essere programmata, perché ovviamente non possono esporsi alla stampa che,
1: certo, perché
2: che sta, che
1: magari stanno
2: avere
1: aspettando il primo acquisto, stanno aspettando il primo acquisto, magari, dai. No, però vado un attimo su tutto il mercato web, proprio perché c'è questa ufficialità che in qualche modo riguarda anche il nostro campionato, perché questo nome era stato accostato alla Serie A, e mi riferisco a Foyden, perché quale addio resta al Manchester City, ha rinnovato fino al 2030. Lorenzo, leggo questa perché insomma avevo anche sentito, no, che poteva essere il sogno di qualche squadra italiana, addirittura il Milan se ne era parlato, invece Foyden rimane al City fino al 2030,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: il contratto rinnovato.
0: Ma non c'era, non c'era niente, non c'era da discutere. Cioè,
1: non avevi Foyden... dubbi te, insomma, dai,
0: no, ma Foyden, cioè, no, ma aspetta, perché comunque il discorso da dove viene fuori? Cioè, non è che viene fuori da una notizia certa, no? Che qualcuno dice Foyden ha chiesto di andare via. Cioè, tutto nasce, questo malinteso alla fine, dal fatto che Foyden non è stato convocato per il Mondiale.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: al
1: sì,
0: Manchester
1: sì.
0: City, figurati cosa gliene frega se tu che non convoca Foyden per il Mondiale. È un giocatore importante, Foyden, che comunque, anche non essendo un titolarissimo, è un giocatore in grado di risolverti le partite, sta lì anche se non gioca sempre, non fa mai polemica, ed è un giocatore che, cioè, prima di cederlo ci pensi 300 miliardi di volte, infatti,
1: certo,
0: 4 anni di contratto e rimane dov'è. Ma poi, cioè, pensiamo che i club italiani stanno facendo fatica ad andare a prendere giocatori in Premier League che diciamo non, i club di appartenenza non hanno così tanta voglia di trattenere, no? Vedi, come ho detto prima, la cessione obbligata che dovrà fare il West Ham per Somerville, vedi il Tottenham che comunque non si strapperebbe i capelli nel caso in cui dovesse salutare Spence, ma i club italiani non ce la fanno a chiudere. Ora figurati se il Milan o chi per lui può andare al Manchester City a fare una trattativa per Foden, ma non esiste. Cioè...
1: No, ma cioè... beh, dai, qualche influencer ha sparato qualche cavolatina, dai, diciamo così. Allora...
2: Vorrei andare con te, Lorenzo, sull'Inter, dai, perché vai. La Spensa, Romero, insomma, i nomi sono tanti. Anche qui, come in Casa Roma, si aspetta una svolta definitiva da questo mercato.
0: Guarda, allora, l'Inter, aggiungiamo a tutto quello che abbiamo detto della Roma prima, aggiungiamo anche il fattore sfortuna, lo vogliamo chiamare così, perché comunque Calaili l'Inter l'aveva preso, cioè Calaili aveva trovato l'accordo, è arrivato a Milano, ha fatto le visite mediche, tutto a posto, è andata a fare le visite per l'idoneità sportiva al CONI, e il CONI l'ha detto: benissimo, riprendi il tuo fagotto e torna da dove sei venuto, perché in Serie A non ci giochi. Quindi è chiaro, no, che c'è anche il fattore sfortuna, perché non puoi immaginarti che un giocatore non prenda l'idoneità sportiva. E per il resto, a questo punto serve pazienza, perché l'Inter non può permettersi di andare a prendere il primo che passa. Ci deve pensare bene. Aveva due obiettivi l'Inter e se li ha visti sfuggire entrambi. Abbiamo detto di Calaili e vi dico anche chiaramente di Palestra, perché l'Inter, il primo obiettivo dell'Inter era Palestra. E adesso vediamo, c'è questo nome di Spence, ma anche le parole di Kivu che dice: vorrei far giocare Diouf da quinto, devo essere bravo a convincerlo. Diouf che parla ieri e dice: sì, mi piace, però io voglio, mi piace più giocare a centrocampo. Comunque il fatto che Kivu abbia parlato del possibile adattamento di Diouf come quinto di centrocampo ci fa capire che non c'è niente, secondo me, di troppo imminente in casa Inter. E serve pazienza, serve tempo, e le trattative sono appena cominciate, perché comunque non siamo nemmeno a metà del calciomercato, e vediamo, però l'Inter potrebbe giocare anche le prime due giornate di campionato con Luis Enrique. Cioè, l'anno scorso ci ha giocato un sacco di volte, perché Dumfries è stato infortunato tantissimo, quindi è chiaro che lo devono prendere e lo prenderanno al 100%, però non c'è neanche tutta questa fretta, visto che obiettivo numero uno e obiettivo numero due sono saltati.
1: Allora, ci sono dei messaggi, al 331-200-213, per esempio ci dicono che anche Gasperini l'anno scorso era calmissimo, anche l'anno scorso, vabbè, vediamo, adesso già tutti quanti qui a pensare, vabbè, aspettiamo un attimo e vediamo che succede. Poi Antonio scrive, ma solo io penso che questo mercato sia assurdo senza una logica per cifre e scelte, ho l'impressione che il mercato fatto bene e giusto ci sarà dal 15 di agosto in poi. Beh, qui però interpello Lorenzo, è così? Hai anche tu questa sensazione?
0: L'ho detto prima, Marco, cioè da dopo Ferragosto, se noi andiamo a prendere le rose dei club di Serie A, vediamo una cozzaia di giocatori che non servono a niente ai club di Serie A e che dovranno cedere per forza. Non sarà facile, perché cedere è difficilissimo, perché soldi, certo, ce ne sono pochi,
1: però è lì che si vede la bravura dei direttori sportivi nelle
0: lo so, però poi devi vedere anche dall'altra parte, devi trovare qualcuno che c'è soldi per comprare. Infatti si farà sempre prestito, diritto, obbligo condizionato, si parla sempre di queste cose qui. Chi c'è soldi li spende, ma chi c'è soldi li spende ora, non li spende dopo il 15 certo, agosto, certo. Perché vedi, per dire, la Fiorentina che voleva fare una rivoluzione, che io ti dico la verità, non mi sarei mai immaginato in questo modo qui, viaggi in America di Paratici e Ferrari, vanno da commisso, tornano con la vecchia valigetta piena di soldi, perché è incredibile, no? Quello che è successo alla Fiorentina, che ha speso tanti soldi. Poi cederà.
1: Un bel bonifico, io no.
0: Esatto.
1: Un bel bonifico.
0: Però poi dal 15 agosto ci sono le occasioni, ci sono i saldi, esatto. E quindi è chiaro che si movimenterà tutto il calciomercato, certo, di tutte, certo, le squadre. Certo.
1: E vabbè, dopo Ferragosto ci aspettiamo un po' di movimento. Francesco, vengo da te perché
2: ancora... di Fiorentina volevo andare sugli esterni, perché ieri abbiamo parlato di Sule, oggi è spuntato l'Ibegovic. Sono dei sondaggi per poi capire su quale nome affondare, Lore?
0: Guarda, sì, e più che altro quanti sono i margini di trattativa, perché io ripeto, cioè la Fiorentina ha già speso un sacco di soldi senza incassare niente, se non cessioni minori, però poca roba. Devi comprare, non basta un esterno, eh? Cioè la Fiorentina in questo momento ha zero esterni d'attacco in rosa, quindi per me ne dovrebbe prendere 4, poi magari possono farne 3, con Jimenez già preso dal Bournemouth, ex Milan, che all'occorrenza lo ha fatto anche al Milan, può giocare esterno alto, no? Anche se comunque il suo ruolo è terzino, però è uno che spinge, è uno che dribbla, quindi potrebbe anche fare l'esterno alto all'occorrenza, però 3 li devono prendere, e per prendere 3 esterni d'attacco ci vogliono i soldi, se li vuoi prendere buoni. Quindi sta sondando la volontà del giocatore, chiaramente, perché ora si è ribaltato tutto, ora si va prima dal giocatore e poi la società, non si potrebbe fare, ma lo fanno come se fosse tutto a posto, ma non sono i club, lo ripeto, non sono i club che lo fanno, ma sono i procuratori che vanno dai club a proporre, e quindi poi chiaramente la società quando
2: si innesca un dialogo,
0: certo. Esatto, chiama il procuratore per capire anche le famose intermediazioni, no? Perché il procuratore va dall'altro club e dice: guarda, c'è questa società, vuole il mio assistito, quanto costa? Fanno l'intermediazione, si mettono in tasca un bel po' di soldi e tutti amici come prima. Quindi sta sondando varie piste, perché deve prendere più di un giocatore. Attenzione che non possa tornare Solomon, che non è stato riscattato alla Fiorentina, però potrebbe anche arrivare per una cifra inferiore agli 8 milioni di euro che la Fiorentina aveva pattuito per il diritto di riscatto col Tottenham. E poi per il resto la Fiorentina poi dovrà cedere, però si parla tanto della possibile cessione di Ken. Cedere Ken non vuol dire incassare, ma per niente, perché cedi Ken e devi comprare un altro centravanti. Certo, i centravanti lo stanno più degli esterni d'attacco.
1: E poi non è facile trovarli. Bravi, tra le altre cose.
0: Esatto.
1: Sì, sono d'accordissimo. Allora, abbiamo un audio al volo prima di salutarti. 331-8200-213. Vediamo un po' se c'è una considerazione, un messaggio, una domanda. Vediamo.
3: Ciao, tutto mercato.
1: Ciao.
3: Io, Greenwood era l'acquisto più azzeccato, non solo per la Roma, ma per vederlo in Serie A, perché è veramente forte.
1: Ok.
3: Garnacho non vedo, non ho mai visto niente, magari esploderà, ma è rimasto in Inghilterra.
1: Bene.
3: Ora, questo dibattito, che per fortuna ho visto anche i romani l'hanno presa in maniera tranquilla, perché questo Summerby, che qualcuno ha visto al mondiale, ma che sinceramente fino a giugno nemmeno il padre lo conosceva bene, ha fatto 6 gol su 50 partite in Premier League con il West Ham, un esterno offensivo.
1: Ha dei dubbi, insomma.
3: Ok.
1: Ha dei dubbi, Lorenzo.
0: No, ma è quello che ho detto in apertura,
1: detto
0: no?
1: Prima. Sì, sì.
0: Io ho detto, alla fine, secondo me, la Roma ringrazierà l'Al Hilal, perché sono d'accordo. Cioè, noi guardiamo un sacco di partite, ma chi mai ha notato Summerby? Cioè, io vi dico, almeno per quanto mi riguarda...
1: No, io l'ho visto un po' al Mondiale, ma poca roba.
0: E a fine stagione, col Tottenham che era invischiato per non retrocedere, proprio col West Ham che poi è retrocesso, noi guardate un po' di partite. Proprio anche intere, ma mai, non mi ha mai dato nell'occhio questo Summerby. Allora è vero che era una situazione drammatica perché il West Ham,
1: certo, si doveva salvare
0: per non retrocedere,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Ma i numeri sono quelli, sono 6 gol in 50 partite,
1: non si sfugge, i numeri schiacciano sempre le parole. Ti do 30 secondi per rispondere invece a Giuseppe, che dice che ci chiede una domanda sull'acquisto di Zanaga da parte del Milan, 18 anni, dall'Empoli. Non riesce a darsi una spiegazione. Per l'altro dice: l'unico attaccante dell'Empoli che la scorsa stagione non ha fatto neanche un gol. C'è anche il comunicato ufficiale, tra l'altro, del Milan. E quindi in 30 secondi la risposta di Di Benedetto.
0: E che ti devo dire?
1: Non mi fa
0: ridere, non detto ora che numeri sono lì, no? Però questo non vuol dire niente. Cioè, si sta parlando di un giovane. Io gli auguro tutto il bene del mondo possibile, che possa diventare uno dei giocatori più forti della storia del calcio, ma se stiamo a guardare quello che si diceva di Camarda un paio d'anni fa, giovanissimo, già pronto, Serie A, sì, va a Lecce, non vede il campo, per dire. Bisogna capire quando maturano i giocatori, ma vuol dire che ci hanno visto qualcosa di buono.
1: Può darsi, può darsi.
0: Qualcosa di buono,
1: fidiamoci degli scouting, che ti devo dire, di coloro che fanno questo mestiere. Va bene, Lorenzo, a domani con te come sempre. Grazie, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
2: Ciao, Lorenzo.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Lorenzo.
0: Ciao, ragazzi. Ciao.
1: Break per noi, perché ripartiamo dalla Roma con il nostro corrispondente e poi abbiamo anche il Bologna da monitorare.
2: Due focus.
1: Due focus. A tra poco.

0: Allora, siamo tornati nuovamente in diretta con voi nel pomeriggio di A Tutto Mercato. Marco Piccari e Francesco Tringali.
1: Eccoci.
0: Con l'ultimissime. Allora, focus di oggi, Francesco.
1: Sì,
0: partiamo.
1: Focus perché è l'argomento, insomma, di questa settimana. Pensate quanti altri ne abbiamo, ovvero pochissimi, nel senso che il mercato è quello che ci sta offrendo in questo momento e ci sta offrendo anche una Roma che vuole essere protagonista. Pensava di poterlo essere con 50 milioni sul piatto. Al momento non lo è, ma non è detta l'ultima parola, perché per Somerville la strada rimane complicata, ma ancora quantomeno aperta. Ne parliamo insieme al corrispondente da Roma e per la Roma, Marco Campanella. Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Marco, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio Marco. Allora, tra l'altro poi c'è stata anche, adesso vedremo un po' delle immagini insieme a Marco, che immagini di ieri sera della festa del compleanno,
1: festa
0: della Roma.
1: Di 99 anni, esatto. Doppia sede tra il centro e l'Eur.
0: Abbiamo tutto, abbiamo il corteo, abbiamo tutto. Marco ci ha mandato tutto, insomma, di una precisione.
1: Da dove partiamo? Partiamo
0: dalla festa. Ecco, vedi, c'è Dybala che si affaccia qui, guarda come applaude, guarda come è contento
1: anni, Marco,
0: di questo compleanno. Marco.
2: Sì, ieri in più di 8.000 tifosi romanisti si sono scordati per un attimo, per una sera, la vicenda Somerville, che comunque ha tenuto banco per tutta la giornata di ieri. Ieri saranno solo i 99 anni della Roma per i romanisti. Il raduno è partito da Piazza San Silvestro, poi in corteo si è andati verso la via degli uffici del vicario, prima sede storica del club, proprio in concomitanza con lo scoccare della mezzanotte. Subito dopo la festa dei tifosi si è affacciato, sempre a via degli uffici del vicario, anche Paolo Dybala, che ha fatto una sorpresa graditissima al corteo. Con lui altre due leggende della Roma, come Vincenzo Candelà e Ruggero Rizzitelli. Sono state tre presenze che hanno sicuramente impreziosito una serata dal valore emozionale non indifferente.
0: Bene, questa è stata la serata per questi 99 anni, quindi inizia l'anno che poi ci porterà la Roma al centenario. Però mercato qui come inizia? Cioè, festeggiando sto centenario, sì o no?
1: Caro, qual è il regalo per questi 99 anni?
0: Che regalo gli fanno a Gasperini? Perché qui, insomma, temiamo che poi Gasperini si possa un po' arrabbiare, ecco.
2: Di regali è difficile parlarne, perché a quanto pare il mercato non ti sta regalando niente. Anche Somerville, che sembrava chiuso nelle prime ore del pomeriggio di ieri, ha subito un colpo di scena non indifferente, che arrivati alla sera sembrava quasi ormai addirittura sfumato. L'Al-Hilal si è piombato su di lui, lo sappiamo, con un'offerta, con una maxi offerta intorno ai 15 milioni di ingaggio. La Roma, che si ferma a 4-2 e non può andare oltre, chiaro, è rimasta lì a guardare. Però hanno lavorato fino all'ultimo, fino a ieri sera, da Danilo Gasperini, perché hanno capito che c'è una sorta di indecisione del giocatore nell'accettare il progetto Al-Hilal. A 24 anni, in rampa di lancio, dopo un mondiale sicuramente deludente per l'Olanda, però che lo ha fatto un po' emergere a livello internazionale, sa che l'Al-Hilal sì, offre tanti soldi, però può anche non essere il passo giusto per la propria carriera. E Gasperini sta facendo leva su questo, in prima persona. Ovviamente una risposta vera e propria Somerville ancora non l'ha data. Ieri sera ha ribadito il sì alla Roma, ma soltanto a livello verbale, perché poi non ha formulato niente di ufficiale, e quindi siamo ancora in attesa. La Roma spera di poter convincere il giocatore facendo leva sulla partecipazione in Champions League. Però chiaramente i soldi offerti dall'Arabia hanno fatto vacillare le intenzioni dell'olandese. Staremo a vedere, la Roma è ancora in corsa, cosa che fino a ieri alle ore 20 più o meno sembrava quasi impossibile.
1: Beh, secondo me alla fine sai che la Roma ci riesce, perché vedo che lui continua a prendere tempo, vedo che, insomma, perché quando ti arriva un'offerta del genere o accetti, va bene il pensare, però effettivamente se dopo aver ricevuto e dopo aver giustamente tentennato, io credo che alla fine la Roma possa essere convincente con i suoi assi che ha schierato, tra Gasperini, tra Malen, insomma un campionato importante, la Champions League. Stavolta secondo me possono battere i soldi. Beh, arabi
0: sul piatto mettono questo, però i soldi sono una tentazione pesante, non la escludiamo, ecco, da questo discorso.
2: No, ma poi c'è anche un discorso West Ham, perché
0: esatto,
2: non solo l'Al-Hilal,
0: ma perché è scaduta la clausola adesso, giusto Marco? Adesso qui diventa un po' più complicato, sì, trovare l'accordo, sì, con il club, non è facile.
2: Esatto, la Roma lo aveva trovato meglio un'intesa di massima intorno ai 50 milioni bonus compresi con il West Ham nel pomeriggio di ieri. Poi chiaramente è piombato l'Al-Hilal, che non solo ha fatto una maxi offerta al giocatore, ma anche al West Ham, ha superato di gran lunga l'offerta della Roma.
0: Diventa complicato.
2: Quindi di conseguenza l'offerta della Roma è scaduta, non va più bene. Perciò ecco, sicuramente il primo passo è aspettare la risposta del giocatore. Beh, perché poi se il giocatore dichiara di non voler andare per nessuna cifra al mondo in Arabia, c'è poco da fare per il West Ham, che si ritrova con un giocatore dal valore alto che accetta soltanto una destinazione. Quindi poi sarà secondo me facile a quel punto trovare l'accordo con il West Ham. Sicuramente, però, ripeto, sono queste riflessioni in corso.
0: Assolutamente. Senti, prima di salutarti al volo, ti chiedo, ma c'è eventualmente un'alternativa qualora dovesse saltare la Somerville?
2: Ma guarda, qualora dovesse saltare Somerville diventa veramente complicata, perché non ci scordiamo che il piano A era Greenwood.
0: Piano B, Somerville, piano C però ci deve stare sempre.
2: Somerville è un piano A2, diciamo, perché comunque lo avevano portato avanti anche durante le trattative con Somerville.
0: Okay. Quindi
2: Garnacho sta andando verso l'Aston Villa, e a quel punto Nusa rimane solo lui. Però ci sono delle altre riflessioni da fare, perché Nusa comunque anche ha una richiesta importante a livello internazionale, e in più parte da un ingaggio già più alto, oppure con possibilità di alzarlo più facile rispetto a Somerville. Quindi poi anche lì ci sarà di nuovo da mettersi a tavolino.
0: Va bene. Per il momento, Marco, ti ringraziamo. E quindi buon lavoro, a presto a Marco Campanella, grazie.
1: Ciao Marco,
2: grazie a voi.
0: Allora, ci sono messaggi che arrivano, naturalmente ci sono anche delle critiche a queste alle società che stanno tardando molto. Federico dice, tra Spalletti e Gasperini una bella gara a chi è più scontento per il non mercato fatto dalle loro società. Staremo a vedere chi sarà il primo ad esplodere, ma tanto se si fanno esplodere che succede? Dove vanno in questo momento? Che fanno?
1: No, tra l'altro sono accomunati dal fatto che a entrambi sono state cambiate anche, diciamo, le figure dirigenziali,
0: esatto,
1: loro poco care,
0: esatto,
1: nonostante
0: esatto,
1: questo
0: esatto.
1: La musica non, non
0: musica,
1: è cambiata,
0: questo ci deve
1: però
0: fare.
1: Non è la musica riguarda comune un po' tutte le squadre, perché anche l'Inter non è che se la sta passando facilmente. Il Milan ha fatto un buon colpo, ha speso anche tanto, gli unici forse che possono consolarsi sono i tifosi della Fiorentina. Chissà invece come stanno vivendo i tifosi del Bologna questa sessione che è ripartita con un nuovo allenatore in ritiro. Tra le altre cose scopriamo il mondo Bologna delle ultime ore insieme a Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
0: Ciao Leo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: E allora un po' il punto su come procede il lavoro del Bologna e poi anche un focus sul mercato.
1: Sì,
0: dai.
1: Perché c'è Freuler che invece ci sta andando in Arabia, penso.
0: Sì, Freuler.
1: Leo.
0: Robe si è calmato?
3: Dicevate di Spalletti e Gasperini scontenti. Non è scontento in questo momento Domenico Tedesco, però non è stato ancora accontentato con qualche nuova pedina sul mercato da parte della dirigenza del Bologna. O meglio, è arrivato Raheem Alassan qualche giorno fa, ha svolto le visite mediche e oggi dovrebbe raggiungere i compagni a Valles. Si è preso qualche giorno di tempo in più perché è un giocatore nigeriano, quindi extracomunitario, e sebbene abbia giocato sempre in Spagna nella sua carriera non aveva il passaporto spagnolo e quindi ha dovuto passare per l'ambasciata italiana in Spagna per ricevere il passaporto. oggi insieme a Morra arriverà a Valles, però per quanto riguarda il mercato del Bologna è tutto ancora in fase di stallo. Intanto la squadra giocherà oggi alle 16 in amichevole contro l'Heidenheim, che è una squadra di seconda serie tedesca, sarà il secondo test amichevole dopo quello con l'Arminia Bielefeld, nel quale il Bologna è uscito sconfitto 4-0. Avrete anche visto le immagini di un Jonathan Rowe, abbastanza irrequieto.
0: Come mai che è così irrequieto sto ragazzo? Che ha?
3: Beh, inizialmente vedendo la partita ho avuto un flashback, mi sembrava di rivedere un anno fa le immagini di Ndoye quando contro la Virtus Verona subì un fallo e uscì dal campo senza nemmeno essere sostituito, sia in Alberò per quel fallo ricevuto, e poi scoprimmo tutti che c'erano delle questioni di mercato dietro. In questo caso invece sembra proprio essere stato semplicemente uno scatto d'ira da parte di Rowe, non ci sono sirene di mercato dietro. Fenucci ha parlato a Valles, l'ha un po' blindato e ha anche detto che si è scusato sia con tutto il gruppo squadra sia pagando una cena, quindi non c'è stata alcuna multa per lui da parte della società, ma ha pagato una cena nel ritiro. Parentesi mercato, Orsolini finalmente è vicino al rinnovo, quindi dovrebbe chiudersi la telenovela legata all'esterno classe 97 di Ascoli Piceno, rinnovo fino al 2029 con opzione per il 2030, una potenziale permanenza in rossoblu di 12 anni, diventerebbe a tutti gli effetti una bandiera, proprio quello che voleva la società rossoblu. Si parla di 2,2 milioni di parte pista di ingaggio fino ad raggiungere una quota di 2,5 con i bonus, quindi sarebbe a tutti gli effetti il giocatore più pagato del Bologna. L'altro nodo legato al rinnovo era quello di Remo Freuler, che aveva il contratto già scaduto lui il 30 giugno scorso, ma la peculiarità è che il Bologna non lo aveva salutato come tutti gli altri giocatori ai quali, come Lico Giannis, era scaduto il contratto o non poteva essere rinnovato, come ad esempio Joao Mario. In questo caso con Freuler si è atteso fino all'ultimo, ma come dicevate molto probabilmente si trasferirà a parametro zero al Neom, che è una squadra araba, quindi sposerà la Saudi Pro League. E discorso Lukumi invece è scaduta la clausola da 28 milioni, scadeva il 15 luglio, nessuno si è fatto avanti nel tentativo di pagare la clausola, quindi ora bisognerà trattare con il Bologna. Ha parlato ieri Fenucci, come vi dicevo, ha rimarcato la voglia del giocatore di sposare un nuovo progetto, non era stato accontentato lo scorso anno perché partì Samba Okema in direzione Napoli. Questa volta dovrebbe essere accontentato, ma a patto che arrivi un'offerta congrua. In questo momento non è arrivata e il prezzo che il Bologna sta facendo è 25 milioni, quindi leggermente sotto quello che era la cifra della clausola rescissoria. In Italia è molto difficile che qualcuno possa stanziare una cifra simile, e quindi si stanno aspettando offerte dall'estero, soprattutto dalla Turchia. Perché bene, con l'approdo di Vincenzo Italiano al Beşiktaş potrebbe essere una squadra potenzialmente interessata al difensore colombiano. Sui nuovi profili, quindi bisognava un po' sciogliere questi nodi legati ai rinnovi di Orsolini, Freuler, principalmente a centrocampo il Bologna attendeva Freuler, si va verso il no, e dunque bisognerà vagliare qualche altro profilo. In questi giorni si è fatto il nome di Ricci in prestito, ma è una pista solamente sperimentale in questo momento, come lo è stata anche quella di Paolo Russo nelle settimane scorse. Invece si è un po' congelata la pista che portava Mikel Amondarein, perché il Bologna ha fatto sì un'offerta da 6 milioni, ma non è stata accettata dalle Estudiantes della Plata, che ne chiede tra i 9 e i 10, cioè 10 con i bonus, 9 sicuramente di parte fissa. E in questo momento il Bologna non si sente nelle mani di poter fare un investimento del genere, soprattutto perché non ha ancora incassato niente dalle cessioni, quindi è un mercato che deve anche un po' autofinanziarsi, e il problema è che si è fatto tutto il Nottingham Forest, quindi sappiamo che poi quando bussano alla porta le squadre della Premier League, per le nostre squadre si fa tutto abbastanza complicato. La pista che invece portava Ugresic del Partizan, anche questa si è un po' congelata, perché il Partizan anche qui chiede 10 milioni, il Bologna ci arriverebbe anche con i bonus, quindi 5-6 milioni di parte fissa più bonus, ma il club serbo ha preso tempo fino a giovedì, quando giocherà la gara di qualificazione con la Conference con Luna Strassen. gara in cui l'eventuale impiego di Ugresic sarà un segnale, o in un modo o nell'altro, perché non dovesse giocare diciamo farebbe anche un po' felici i dirigenti del Bologna, perché significherebbe che la cessione è più imminente. Qualora dovesse giocare, invece, la pista che porta al serbo si allontanerebbe.
0: Bene, bene, bene. Ampio quadro sul Bologna da parte di Leonardo Nevischi. Leonardo, noi per il momento ringraziamo, ci sentiamo prestissimo. Buon lavoro, naturalmente.
3: Grazie mille, buon proseguimento a voi.
0: Grazie, grazie. Allora, ancora qualche minuto prima di andare in pausa, perché dovremmo avere un bell'ospite alla ripartenza delle ore 15 circa. Vi riporto questo al volo perché Scaloni al rientro dalla Mondiale ha parlato, qualcuno gli ha chiesto se l'arbitraggio è stato ingiusto, lui ha detto no, abbiamo perso perché loro sono stati più forti, bisogna riconoscerlo, hanno giocato meglio di noi. E mi sembra insomma giusto e onesto riconoscere questo, perché non credo che l'arbitraggio abbia influito in quella,
1: assolutamente no,
0: in quella partita, ecco.
1: Sto leggendo invece, tornando sul tema Guardiola, che molti esponenti istituzionali dello sport italiano ho raccolto il no da parte sia di Abete quanto di Albertini, che dice serve chi è realmente disposto ad accettare l'incarico, fino addirittura al presidente del CONI Buonfiglio, che ha detto abbiamo dei tecnici altrettanto validi da poter coinvolgere. Questa scelta di Guardiola già mette in disaccordo tante teste.
0: Ma te l'avevo detto. Questi sono i tradizionalisti attaccati a tutta una serie di cose. Perché è un conto che tu mi dici: guarda, non ci sono i soldi per poterlo convincere. Che vuol dire serve realmente chi è disposto ad accettare l'incarico? E io avevo chiesto a Albertini: chi è secondo lei disposto ad accettare l'incarico realmente, signor Albertini? Chi sarebbe disposto ad accettare questo incarico? Questo è proprio ormai il retaggio di questa cultura vecchia che noi abbiamo, di questi personaggi, me lo dico con grande rispetto anche nei confronti di Albertini, però come si fa a dire una frase di questo tipo invece di dire no, speriamo che accetti, magari anche rinunciando a qualcosa per poter guidare la nazionale italiana? E invece spuntano tutti questi ormai che appartengono ad una vecchia cultura, quindi vabbè, troviamo quello che è disposto realmente ad accettare l'incarico. A me queste sembrano frasi di una banalità, Francesco, veramente enorme, ecco. Vai, mi fermo qui.
1: Sì, sì, no, basta, non c'è niente da aggiungere, vediamo, perché poi... perché li sto raccogliendo da più parti. Ho letto Abete, ho letto appunto Buonfiglio, adesso
0: io mi tengo Malagò, che ha detto oggi insomma che c'è, vediamo insomma, c'è,
1: sì, ha detto
0: mamma
1: che
0: santissima,
1: c'è questa possibilità, c'è il bilancio da accettare, però per alcuni personaggi e per alcuni mamma santissime, insomma, un'eccezione giustamente si può fare, perché sai, presentarsi come primo CT con Guardiola è sicuramente una cosa molto interessante.
0: Assolutamente. Abbiamo qualche messaggio, qualche audio da recuperare, chiedo in regia. Ci sono dei messaggi, ad esempio Nicola scrive: il Condor conta legge tra Roma e Torino, hai capito? Poi, ma le società non sono scioccate dai procuratori che stanno manovrando i giocatori con trattative parallele, nascoste solo per prendere più provvigioni? Spero riescano a fare squadra e togliere, almeno diminuire, il potere di questi personaggi. Però mi permetto di dire, Antonio, che loro fanno il loro lavoro. Cioè, un agente deve trovare al suo assistito la migliore condizione economica e anche, diciamo, sportiva. Quindi, oppure può scegliere solo una situazione economica. È nel loro praticamente pieno diritto. Io in questo caso mi dovete dire a che cosa contravvengono gli agenti. Io non voglio difendere gli agenti, che spesso esagerano, però se portano avanti un paio di trattative per vedere, proprio detto volgarmente, chi offre di più, dove sta il problema?
1: No, non c'è.
0: Non c'è il problema. Quindi alla fine le aste ci sono sempre state, c'è sempre stato quello che ha potuto offrire di più rispetto ad un altro per arrivare al calciatore. Allora è meglio dire noi siamo messi male in questo momento, e questo è un altro discorso. Vai.
1: Sì, vado, perché ha riparlato Malagò.
0: No, dove ha parlato?
1: No,
0: sempre, non ci sto capendo più niente.
1: No, sempre la stessa intervista, però ieri hanno fatto uscire degli estratti relativi a Maldini e a... appunto a Guardiola. No, semplicemente la cosa più interessante è questo dossier sugli stadi, perché c'è sempre un'altra missione da parte di Malagò, è portare avanti questo Euro 2032 che ha ricevuto in eredità dal presidente Gravina, però serve un focus su un dossier, scusami, sugli stadi che va presentato entro il 31 luglio e verranno inseriti insomma gli stadi d'Italia, tra cui tra l'altro quello della Roma che tra poco insomma farà partire i suoi i lavori, ecco, quindi questo per quanto riguarda le ultime notizie.
0: Bene,
1: no, ti... di altro
0: prima vengo, arrivo subito, però Max dice discutere il CT, discutere Guardiola CT della nazionale equivale a dire che Cracco non sappia cucinare, carino questo. Poi è assurdo, tutti stranieri pure per ruoli marginali, ma i nostri giovani pure la Roma, Mourinho ne ha scoperti almeno 5, Gasperini nemmeno uno. E dove sono questi che ha scoperto Mourinho? Dove sta adesso? No, era così per una riflessione, perché sai, delle volte c'è chi fa tutte le cose fatte bene. Se ascoltassimo quelli che non vogliono Guardiola per la tradizione italiana, saremmo ancora alla Melina, dove il portiere poteva ricevere in mano il pallone dal difensore centrale per una, due, tre, mille volte. Va bene, Marco scrive questo. Ci dobbiamo fermare,
1: sì,
0: perché così arriviamo in tempo per vedere se riusciamo ad intercettare il nostro ospite nel blocco successivo. A tra poco!

0: C'è un focus sbagliato, vabbè. Allora, siamo tornati, Francesco, di nuovo in questa parte della trasmissione. In grafica c'è un focus Genova, ma non fa. No, ho capito, c'era in grafica. Allora, dunque, c'è pronto il collegamento, quindi ci fa molto piacere perché abbiamo ospite, lo ringraziamo tantissimo perché poi con lui si può parlare veramente tanto e di calcio. C'è il direttore Walter Sabatini. Direttore, buon pomeriggio e grazie prima di tutto.
1: Ciao, buon pomeriggio a voi, a voi tutti, saluto a tutti.
0: Direttore, io voglio subito coinvolgere su un argomento che mi faceva molto piacere condividere con lei, ossia si sta parlando molto di Guardiola come possibile CT, abbiamo letto le parole di Malagò, c'è chi è favorevole, chi invece no. Allora chiedo proprio al direttore, perché sì Guardiola e perché no, secondo Walter Sabatini?
1: Ma perché sì, perché no, io non ce l'ho, perché non c'ho nessuna ostativa contro Guardiola, un grande allenatore, ci ha fatto una grande carriera, ha giocato un calcio rivoluzionario, perché quando ha iniziato lui a giocare questo denigrato tiki-taka, insomma è stato il primo, poi altri gli sono andati dietro alla scuola proprio del Barcellona ed è un allenatore importante, però è un allenatore, arrivare serve un CT. È una cosa molto diversa.
0: E secondo lei, direttore, si potrebbe
1: avere altre sensibilità, altre istanze, deve avere altre preoccupazioni, il calcio deve farlo in maniera diversa, deve averci la sensibilità di seguire i giocatori, di capirli, di andarli a vedere, di controllarli, ma non allena se non due o tre volte al mese. Quindi no, Guardiola no per me, perché ha bisogno di allenare. CT difficilmente allena o non allena quanto basta.
2: E anche l'alternativa, direttore, sembra essere comunque particolare, nel senso che si punta o ad un nome importante come quello di Guardiola o un altro nome che, diciamo, non ha lasciato il segno nelle sue avventure. È meglio allora ripartire, insomma, vedendo dove vogliono andare a parare, meglio ripartire dalla prima alternativa, che in questo momento si chiama Andrea Pirlo?
1: No, ma Andrea Pirlo saprebbe come gestire la nazionale, sicuramente ne era il leader quando la nazionale ha vinto, voglio dire, nel 2006, quindi sa tutte le dinamiche che caratterizzano questo gruppo, il gruppo dei nazionali, e sarebbe certamente in grado di fare questo mestiere e di farlo bene, credo, anzi certamente, perché ha le conoscenze, la sensibilità e la storia che gli permettono di controllare e indirizzare lo spogliatoio. Quindi per me è più Pirlo che Guardiola, francamente.
0: Però, direttore, aggiungo una cosa, poi lascio a Francesco un'altra eventuale domanda. Riflettevo un attimo, la Germania va su Klopp, la Francia su Zidane, il Brasile su Ancelotti. Mi sembrano tutti profili, mi corregga lei, più allenatori che CT, o questi sono invece più avvicinabili a quel tipo di figura, mentre Guardiola è lontano, come ha detto lei, da questo tipo di ruolo?
1: No, Guardiola deve allenare per ottenere... voglio dire il suo calcio, per manifestare il suo calcio e farlo giocare. Non è che lo può fare per delega, deve stare in campo con i giocatori, però sappiamo che i calendari della nazionale non consentono lunghe pause con l'allenatore della nazionale, quindi io lo toglierei solo per questo motivo, non per altri, né politici né,
0: certo,
1: né
0: certo.
1: Di altra
0: chiarissimo,
1: natura
0: chiarissimo, sono... chiarissimo.
1: Mentre invece penso che Andrea Pirlo, che anche lui ha bisogno di allenare, però conosce i tempi e i modi del nostro calcio e della nazionale, quindi io lo vedrei molto bene, sarebbe un ruolo che è quasi fisiologico, vorrei dire, perché lui è stato un vero leader della nazionale, perché Pirlo in quell'edizione fantastica con Marcello Lippi del 2006 era il leader di quella squadra praticamente. Il leader tecnico, intendo dire.
0: Certo, certo, chiarissimo, chiarissimo.
2: Direttore, stiamo assistendo ad un altro capitolo di un colpo che in casa Roma sembrava essere stato praticamente chiuso. Sto parlando di Summerville, invece qualcuno lo ha vorrebbe almeno al momento prenderlo, nel senso che per Summerville sembrava chiuso come l'operazione più costosa della storia della Roma, addirittura 50 milioni. Meloni e poi si è inserito la Lilal addirittura rilanciando a quasi 80 milioni.
1: Allora lasciate, io pare il colpo di fortuna questo.
0: Mm-hmm. Perché direttore?
2: Perché direttore?
1: Mi pare un colpo di fortuna perché se tu ti sbilanci con 50 milioni per un giocatore come Sanderville, voglio dire, sei fortunato se trovi una squadra che lo paga di più e togli da questo impiccio. Quei 50 milioni francamente sono tanti. Ora sono cifre che nel mio mercato non esistevano. Nei miei mercati negli anni dal 2011 al 2017 il mercato si faceva su giocatori importanti a 25, 15, 30 milioni era già blasfemo. Quindi non sono abituato a queste cifre e le ascolto con grande preoccupazione.
2: Immagino.
1: Un direttore sportivo direi in gamba e prestigioso mi diceva come è diventato difficile affrontare il tema sui mercati internazionali perché sono delle sparatorie proprio incontrollabile, quindi
0: no, ma veramente
1: molto
0: sono
1: curioso.
0: Delle
1: la Roma deve essere come tutte le altre squadre molto ma molto attenta in questo momento perché un proiettile lo spari e probabilmente potrai sparare solo un proiettile,
0: esatto,
1: se i prezzi sono questi, quindi io ci metterei grande attenzione.
0: Sì, io sono molto, ma poi dal punto di vista invece oltre che economico chiedo al direttore tecnicamente questo è un giocatore veramente così importante, direttore, Sommerville.
1: È un discreto giocatore, ma io non è il momento in cui o per cui io possa esprimere giudizi sui calciatori né in senso positivo né in senso negativo.
0: Okay.
1: Sarebbe un atto di vera maleducazione verso chi sta lavorando.
0: Certo.
1: Perché a volte le opinioni sono fastidiose sia in un senso che nell'altro, quindi mi astengo da questo tipo di circostanza perché non è bello verso chi lavora.
0: Assolutamente, va bene. No, direttore, allora un'altra curiosità la faccio. Ho visto che ci sono stati dei cambi sulle panchine. Allegri è andato al Napoli, Sarri all'Atalanta, e poi insomma è arrivato Amorim al Milan, quindi dei cambiamenti ci sono stati. Grosso la Fiorentina. Gattuso alla Lazio. Da chi si aspetta un lavoro importante il direttore Sabatini?
1: Da Fabio Grosso. Sicuramente mi aspetto qualcosa di importante, come ha già fatto nella sua storia, voglio dire. Anche l'anno scorso, prima ha vinto i campionati di Serie B, in volata proprio, senza nessun tipo di problema. E quindi mi sembra che Fabio Grosso, uno di quelli pronti al grande salto. La Fiorentina costituisce un grande salto per qualsiasi allenatore, quindi anche per lui. E credo che sia pronto a far bene.
0: Francesco.
2: E su Gattuso e sulla situazione relativa alla Lazio anche un po', perché noi ne stiamo parlando con le grandi difficoltà non solo ambientali ma anche di squadra, perché insomma la Lazio è in difficoltà con un mercato a saldo zero, ci fanno capire anche con pochissimi soldi, serve un mercato fantasioso, ma soprattutto riparte dopo Sarri da una scommessa, chiamiamola così, vedendo insomma il passato anche di Rino Gattuso. Che idea si è fatto delle vicende di Casa Lazio?
1: Le vicende di Casa Lazio sono ripetitive, mi pare, perché c'è sempre qualche problema legato alle questioni amministrative, però la Lazio ha sempre lavorato, ha sempre fatto squadre competitive e tutto sommato ha sempre fatto bene. Sto parlando degli ultimi 5-6 anni, diciamo l'epoca di Tare. E oggi con Rino Gattuso penso che lo Tito abbia fatto una scelta molto ponderata e anche molto corretta, perché porta a casa un allenatore che ha vero temperamento, non il temperamento supposto, quello venduto alla piazza, ma un temperamento vero che per Gattuso è proprio fisiologico, muscolare, direi, è un suo modo di vivere e di essere, che lo trasferirà certamente alla squadra come si deve, quindi vedremo sicuramente una squadra combattiva, molto motivata e pronta a ingaggiare tutti i duelli che servono dentro il campo per vincere le partite. Un'ottima scelta Gattuso. Farà bene il suo lavoro a Roma e lo farà bene ovunque.
0: Direttore, altra curiosità invece, lei conosce molto bene anche Spalletti, ecco, che tipo di attaccante secondo lei tra questi nomi che le faccio sarebbe più vicino all'idea di calcio di Spalletti? Stiamo sentendo Kolumani, Pellegrino, Vlahovic che ancora Sorlo. Comunque
1: ragazzi, vi ho chiesto di non farmi parlare.
0: Ah, okay, no, ok, perfetto, perfetto. Allora, no, pensavo che no, perché io quello che poteva avvicinarsi di più all'idea di calcio di Sabatini, ecco, pardon, di Spalletti.
1: No, Sabatini, però io non ho un'idea di calcio in questo momento. Ti dicevo stamattina a una persona che mi ha chiesto delle cose per un giornale, dico, c'è un grandissimo scrittore uruguaio, uruguaiano.
0: Sì.
1: Che vabbè, adesso ho un lapsus clamoroso, Dio buono.
0: Lo aiutiamo, lo aiutiamo, lo aiutiamo.
1: Il sole sombra, di sombra, Galeano.
0: Galeano.
1: Edoardo Galeano.
0: Okay.
1: Un lapsus veramente preoccupante per me.
0: No,
1: Allora ho detto, va bene, il calcio al sole, all'ombra, che significa ovviamente le situazioni che portano in auge o in disgrazia i facente funzioni o dirigente o allenatore. Va bene, adesso io sono nella ombra, ma non mi posso lamentare perché c'è un clima a sfinimento, una temperatura quasi insopportabile, quindi il fatto che in questo momento sia nell'ombra è accettabile.
0: Però allora faccio questa domanda, visto come si stanno costruendo, il Como può puntare molto in alto secondo lei, direttore, il prossimo anno?
1: Sì. Beh, è già arrivato in alto per riparare la Champions. Non so se riusciranno a fare una cosa talmente profonda per poter fare bene tutte e due le competizioni, campionato e Champions.
0: Ma potrebbe lottare però per lo scudetto?
1: Ma può lottare per qualsiasi traguardo, perché è una società che ha le idee chiare e le esprime attraverso il proprio allenatore, ma è in comunanza e con la società, con il direttore sportivo e con la proprietà. Quindi fanno delle scelte precise, veloci, fanno il loro mercato in entrata e in uscita molto dinamico e con lei molto chiare, quindi io penso che Como è pronto a fare qualcosa di importante, l'ha già fatto, perché
0: certo.
1: Como in Champions è una cosa favolosa veramente. Però penso che tenderanno a migliorare, non a tornare indietro.
0: E su Amorim che mi dice, direttore, questa scelta che ha fatto il Milan di questo tecnico che ha fatto molto bene in passato, ha avuto questa esperienza al Manchester, così insomma.
1: Beh, al Manchester hanno pagato tutti un braccio a situazioni pregresse, però lui è un allenatore portoghese, quindi dovrebbe portare con sé in dote un po' di fortuna, perché tutti i portoghesi mi sembrano abbastanza fortunati. Però è giovane, è propositivo, mi pare una scelta complicata, nel senso che è una scelta che comporta qualche rischio, però nel calcio se non rischi è meglio che lasciar perdere e farlo fare da qualcun altro. Quindi è una scommessa che potrebbe anche vincere il Milan.
2: Prima di lasciarti le domande dei nostri ascoltatori, Marco, fammi chiedere una cosa al direttore.
0: Vai.
2: Nel senso che, direttore, lei ha gestito davvero tantissimi talenti, anche alcuni che a volte magari sembravano potersi perdere, con un suo consiglio insomma li ha riportati lì dove sarebbero dovuti stare. Ma se avesse sotto mano Rafa Leao oggi, in questo momento così complicato per lui, ma è così talentuoso, ma che non ha mai trovato la strada giusta, che cosa le direbbe? Cosa gli direbbe?
1: Non gli direi niente, lo abbraccerei e diventerebbe mio figlio o mio figlio, perché ci sono giocatori che hanno bisogno di essere un po' branditi, di essere coccolati. I campioni sono più deboli di quanto si possa pensare, o più fragili, quindi hanno bisogno di stima, di affetto e di sollecitazioni di questo genere. Quindi io lo cercherei di tirarlo fuori da questa incurine martello nella quale si trova da 2 o 3 anni, identificazione tattica, il valore. Quindi io lo cercherei di tirarlo fuori da questa incurine martello nella quale si trova da 2 o 3 anni, identificazione

0: chi ha intorno, il giocatore farebbe sempre cose importanti.
1: Dietro, intanto
0: io
1: ci
0: ho
1: sono...
0: avuto, guardate, ho avuto un piccolo esempio che non è di livello di Leao, però un giocatore come Simone Verdi, che si è perso in giro per i campionati senza lasciare il segno, voglio dire, io ci ho avuto 6 mesi a Salerno, ho fatto con lui un patto, diciamo, d'onore all'inizio, quando l'ho preso dal Torino in prestito a Salerno, dico, e Simone Verdi si è presentato con 2 gol su calcio di punizione identici all'incrocio di pali, si è presentato con una verve che ha portato avanti per tutto l'anno e ha fatto il calciatore di alto livello, come è. La stessa cosa vale per Bonastori. Sono giocatori che hanno bisogno di affetto e di stima, hanno bisogno di essere seguiti senza però autorità, ma con affetto e con stima evidente, cosa che io testimoniavo con loro sempre dalla panchina, perché se devo in panchina per gli allenamenti, quindi avevo un contatto frequente con
1: grande direttore.
0: Ma comunque io rispondo alla domanda precisa, Leao, se ci avessi Leao da gestire lo farei, lo porterei a casa e sarebbe il mio secondo figlio.
1: Che bello,
0: me sono convinto che lo aiuterebbe questa cosa.
1: Bella, bella questa risposta. Direttore, invece ci sono delle domande dei nostri ascoltatori. Intanto c'è della, posso dire che qualcuno lo vorrebbe rivedere alla Roma, e qualcuno dice manca tanto un uomo come Sabatini. Insomma, ci sono tanti, tanti complimenti, però questa la faccio. Chiede Mattia, puoi chiedere al direttore come vede i giovani italiani in questo momento?
0: In questo momento li vedo come l'ho sempre visti, cioè bene, tant'è che avete visto, stavamo parlando di calcio in generale, io ho parlato di 2 italiani, Verdi e Bonastori, per
1: sì,
0: dire,
1: sì, sì,
0: quindi i giocatori italiani sono forti, bisogna dargli fiducia ai ragazzi quando fanno bene nelle squadre primavera e quando fanno bene durante la settimana e giovedì nelle partite. Bisogna aversi il coraggio di farli giocare e averci la pazienza di coprire, di sopportare le partite sbagliate, perché in Italia veramente è tremenda la misura delle critiche, dei giudizi di tutti.
1: È vero.
0: Quindi allenatori e dirigenti devono averci più coraggio, se no possono sempre fare qualche altro lavoro. Ma
1: d'accordo. Coraggio,
0: è vero.
1: Dietro c'è una domanda di Marco che è molto bella, allora la rigiro subito, perché dice: mi piacerebbe sapere dal direttore 3 acquisti che sono sfumati, che sono dei rammarici per il direttore, se ci sono.
0: Ma io sono più di 3.
1: Facciamo un podio, facciamo un podio di quelli che...
0: al primo posto metto Rabiot, perché avevo fatto un accordo con la madre, che già allora era agente del giocatore, per portarlo a Roma a parametro 0, e poi era parametro 1 perché pagava una commissione importante, però il giocatore era formidabile già da ragazzino, giocava titolare nel Paris Saint Germain, poi l'operazione non si è completata per una mia presa di posizione che, stando alle cose e ai fatti, avrei potuto evitare. Cioè, io ho voluto dare un indennizzo al Paris Saint Germain perché l'anno prima ci aveva dato più di 30 milioni per Marquinhos. Allora non mi andava bene portargli via un giocatore a parametro 0. Ma se torno indietro la rifaccio questa cosa, perché è un gesto di lealtà sportiva. Ora, il Paris Saint Germain, se non avesse preso un indennizzo dalla Roma, non sarebbe sopravvissuto lo stesso, perché era un Paris Saint Germain ricchissimo. Però per me era un fatto di lealtà sportiva, e quindi poi la madre però si è arrabbiata perché non voleva che andassero soldi al Paris Saint Germain, insomma l'operazione è saltata, taglio corto, perché sarebbe una storia troppo lunga, però è un rammarico che mi è
1: rimasto. Un rammarico grande. E gli altri 2, direttore?
0: No, basta così.
1: Basta questo, insomma, questo è un rammarico grande.
2: Sì, sì, basta questo, perché è un rammarico importante, prende praticamente tutta, no? È un rammarico importante.
1: No, io invece voglio chiedere una cosa. Invece, l'acquisto più difficile che alla fine ha detto mamma mia, ce l'ho fatta, ma è stata durissima.
0: Beh, l'acquisto più difficile è stato, e poi mi fermo qui con i nomi dei giocatori, se no veramente faccio una cosa sgarbata e scorretta, però è stata sicuramente Pastore, perché io sono andato a Buenos Aires come direttore sportivo del

0: Palermo, tale ero, quindi non ero un club, non rappresentavo un club così affascinante, così come dire, allettante per un giocatore. Però la famiglia di Pastore ha capito il mio ragionamento, mi sono stato 15 giorni in assedio sotto l'ufficio di Simoniani, che era l'agente di Pastore, l'agente in parte proprietario del giocatore come tesseramento. E la famiglia però ha capito che io gli ho detto: guardate, se il Flaco viene a Palermo sarà ben voluto da tutti e gli vorranno tutti molto bene. Se andasse altrove non lo so, perché le grandi città sono più cattive, più dispersive, eccetera eccetera. Quindi in particolare la madre, che era insomma, in Argentina le madri contano molto nelle famiglie, e la madre si è espressa a favore del Palermo, quindi il giocatore ha fatto questa scelta, avrebbe potuto andare ovunque in quel momento. Per questo è stato l'acquisto più difficile, ma tutto sommato non è stato neanche troppo difficile, perché aveva una spinta clamorosa e favolosa da parte di Zamparini, che aveva visto una partita, se ne era innamorato, quindi mi chiamava tre volte al giorno per chiedermi se avevo fatto l'operazione. Poi era veramente innamorato di Pastore, un pochino meno di me, perché io ero quando lui ha firmato il contratto e la mattina dopo ho ripreso un aereo, ero veramente felice perché sapevo di portare un giocatore che avrebbe portato a Palermo la gioia, la gioia di giocare, di farsi vedere, eccetera eccetera.
1: Stato una vita
0: molto molto fortunata, perché contemporaneamente ho preso Abel Hernández, l'uruguaio che aveva 17 anni, anche lui 18 anni, che ha fatto benissimo nel Palermo, prima di incontrarsi con l'amore della sua vita, che è stata la birra, perché prima di conoscere la birra era un giocatore,
1: la birra a Palermo,
0: eguagliabile. Poi forse un pochino perso, però so che ha fatto 18 gol anche l'anno scorso, però in Uruguay. Comunque va bene, grazie, mi sto autocitando, sbrollando.
2: No, direttore, un'ultima cosa devo chiederle.
1: Perché abbiamo visto come colpo sulla panchina quest'anno sicuramente Allegri al Napoli, dopo quello che è successo anche col Milan e dopo il mancato arrivo in Champions League. La domanda che le faccio è: ma se servirà più il Napoli ad Allegri o più Allegri al Napoli dopo Antonio Conte?
0: Beh, prendere il posto di Conte, che ha portato un ulteriore scudetto a Napoli dopo quello di Spalletti, è un'impresa che può fare Allegri e si deve impegnare al massimo. Però è l'uomo giusto per questa successione, perché Allegri, io lo chiamo il gatto pardo del Gran Ducato, sicuramente saprà come tenere a bada un ambiente così importante, così caldo, così invadente, però anche come Napoli. Sto parlando dell'amore della gente per la squadra.
2: Certo.
0: E sarà difficile, però penso che si riuscirà.
1: Bello, va
2: bello
1: bene.
2: Direttore, ci sono dei messaggi per lei, poi la salutiamo. A Salerno Walter fece la... aspetti, questo ce lo scrive un amico al 331 820013. A Salerno Walter fece la squadra in un giorno e ci salvammo, direttore numero uno. E poi Salvatore scrive: personaggio di una competenza smisurata, starei ora a sentire i suoi aneddoti. Quindi insomma, c'è dell'affetto e mi piaceva riportarglielo. Io la voglio salutare così, però, direttore: ma Messi si può considerare a livello di Maradona? Lei da grande calciofilo mi deve rispondere a questa domanda.
0: No, io non riesco a pensare a un antagonista di Maradona. Maradona rimbalzava in campo, scompariva, riappariva, ma giocatore irripetibile da un punto di vista tecnico, atletico e della personalità e della sensibilità tecnica. Grande Messi, ce lo siamo goduto tutti, anche all'ultimo mondiale, però Maradona è inimitabile. Solo Pelé può resistere a un confronto con Maradona.
2: Bene, Direttore, noi la ringraziamo tantissimo per essere
0: grazie
2: stato
0: a
2: con
0: tutti,
2: noi.
0: Soprattutto a chi si è ricordato e ha scritto messaggi.
2: No, grazie, ci mancherebbe. Vi vogliamo bene, direttore. Un abbraccio
1: grazie,
2: grande.
1: Grazie, direttore. Un grande
0: saluto a Palermo e a Salerno.
2: Come no. Riportiamo i suoi saluti subito in diretta. Grazie, direttore. Grazie, un abbraccio grazie, al direttore grazie. Sabatini. Grazie ancora. Beh, è stata una bella chiacchierata di calcio, come sempre.
1: Offerto come al solito
2: delle belle pirle, delle belle chi. Poi io vedi, è bello anche ascoltare, io dico sempre, chi non la pensa in maniera, chi la pensa in maniera diversa. Per esempio su Guardiola il direttore la pensa in maniera diversa, e io, a me piace proprio sentire chi poi la pensa in maniera diversa e ti dà anche delle spiegazioni. Poi può essere d'accordo o meno, però è bello proprio poi tra chi, da parte di chi, prendiamoci chiaro, Francesco, qui stiamo parlando di una persona che il calcio lo conosce benissimo, e quindi bisogna anche accogliere le spiegazioni, i pareri di chi proprio ha sempre vissuto in prima linea facendo delle cose importanti, ecco.
1: Va bene, ci fermiamo, dai, torniamo
2: assolutamente tra poco.

0: Bene, ci siamo nuovamente con voi in Tutto Mercato nel pomeriggio di TMV Radio. Noi ci siamo dimenticati, caro mio, di salutare gli amici del canale 61 sul Nazionale, gli amici del canale 11 sul Lazio Gol TV, gli amici di Italia 7 in Toscana. E che fai? Non ti sei dimenticato?
1: Io me ne assumo le responsabilità, però questo ti fa anche capire che se non
0: giallo.
1: Me ne ricordo io...
0: Ho capito, però insomma...
1: Quello è.
0: Ho capito, vabbè, dai colpa a me oggi. Come non c'era. Allora, prima di andare a presentare il prossimo ospite, perché abbiamo un focus su una squadra, però Salvatore ci scrive questo messaggio molto carino: raccontate il calcio in un modo pacato, competente, mai urlato, qualche volta urliamo pure noi però, al di là dei punti di vista tra amici, vi collegate con ospiti che non dicono mai cose scontate, poi oggi la perla Sabatini, grazie. Quanto mancano in questo mondo del calcio, scrive anche italiano, i dirigenti come Walter Sabatini, presidenti vulcanici come Zamparini. A Palermo si fece un calcio di altissimo livello, finora irripetibile. Facciamo un in bocca al lupo al Palermo, perché l'anno scorso ha sfiorato la promozione, quest'anno vediamo, ci riproverà, perché comunque ci sono i presupposti per poter tornare nella massima serie. Bene, andiamo.
1: Allora,
0: vai.
1: Andiamo ad un'altra squadra, sempre molto interessante, sia sul mercato, sia perché sul campo quest'anno deve cambiare molto, e quindi è un lavoro importante da parte di Cristiano Giuntoli e di Maurizio Sarri. Parliamo dell'Atalanta con Filippo Di Santo. Ciao Phil, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Sì, un tema molto molto caldo, e non soltanto perché il ritiro a Zingonia le temperature sono molto alte.
1: Cioè, ormai in pochissimi vanno in ritiro, cioè il ritiro, il Frosinone, il Bologna, l'Inter addirittura in Germania, se no per esempio penso a Roma, Lazio, Atalanta.
0: Frosinone non si allena, scusa.
1: Chi?
0: Frosinone non c'è il centro sportivo, io penso che siamo molto quello la,
1: ah, okay, quello
0: la
1: che
0: problematica.
1: Dipende. Però è bello perché per esempio sto vedendo le immagini di Bologna che è in provincia di Bolzano, in montagna,
0: è
1: c'è
0: bello,
1: questi
0: belli
1: tifosi sulle tribune, molto bello. Vabbè, torniamo a noi però, su cosa si sta lavorando. Non vorrei partire dal mercato, vorrei partire dalle prime indicazioni tattiche, perché ci raccontano di questo Maurizio Sarri che sta abbandonando, no, quest'idea di 4-3-3, e può variare qualcosina, vediamo.
0: Tornare al suo modulo primario.
1: Facciamo dire a Filippo. Filippo, cosa bolle in pentola sulla nuova Atalanta? Come la sta ricostruendo Sarri?
2: Diciamo che l'Atalanta in questo momento è in una fase molto particolare di piena ricostruzione. Tra l'altro, l'ultimo sabato l'Atalanta ha affrontato l'Under 23, per la prima volta si è presentata con il classico 4-3-3 sarriano, dove ci sono visti dei margini sì di miglioramento, però dall'altra parte la consapevolezza che bisognerà migliorare, in quanto l'ultima volta che l'Atalanta ha utilizzato il 4-3-3 era nel 2016 e c'era ancora Eddie Reggie in panchina, quindi proprio un vero e proprio stacco lì con il passato. Maurizio Sarri, tra l'altro, in conferenza stampa ha sottolineato il fatto che questa qua è una squadra che può anche riadattarsi all'occorrenza al 4-2-3-1, modulo tra l'altro già utilizzato più volte a tratti sia con Gasperini che anche addirittura con Raffaele Paladino. È una squadra che può ovviamente riadattarsi, però è anche vero che se da una parte comunque la squadra, aspettando il rientro dei nazionali, e dall'altra ovviamente il mercato, dovrà riuscire ovviamente ad amalgamare il tutto, anche perché dietro l'angolo ci sono sempre i preliminari di conference, traguardo che ovviamente l'Atalanta vorrà raggiungere, e dall'altra ovviamente fare anche una buona cavalcata in Europa al netto del campionato e della Coppa Italia.
1: Passiamo invece al mercato, Filippo, perché insomma abbiamo prima parlato di queste ipotesi alla Ibegovic con l'Atalanta che non vuole andare oltre i 22 milioni. Quali sono però i colpi più caldi in entrata, e soprattutto quali sono le priorità di Sarri per poter costruire il 4-3-3? Cosa manca a livello di ruoli?
2: Allora, facendo un attimo un po' una piccola parentesi su Alej Begovic, l'Atalanta in questo momento è in una cosiddetta zona grigia, perché dopo l'ultima settimana dove sono stati fatti enormi passi da gigante, con tra l'altro un'Atalanta che addirittura era intenzionata a avvicinarsi a quei 30 milioni richiesti da Leverkusen, dall'altra parte Leverkusen non ha mai nascosto l'idea di voler proporre un'asta, e dall'altra parte c'è questa concorrenza soprattutto fronte inglese che si sta interessando lì all'attaccante, un attaccante tra l'altro che ha aperto notevolmente l'Atalanta, ha visitato comunque Zingonia, però sul futuro staremo a vedere, però ci sarà sicuramente qualcosa tempo da breve. Per quanto riguarda invece i cosiddetti ruoli, l'Atalanta sta comunque provando a vedere se riuscirà a prendere un altro centrocampista. Bisognerà tenere d'occhio la fascia destra del campo, perché Raul Bellanova ad oggi è in uscita. Un'Atalanta tra l'altro che sta osservando Sanchez del Siviglia, valutato in questo momento 15 milioni di euro, però è anche vero che un acquisto è sempre subordinato ad una cessione, e l'Atalanta comunque ha bisogno di vendere per liberare ulteriormente spazio. Si era parlato qualche settimana fa di Digila e quantuno sulla figura del difensore, però è anche vero che per una difesa a 4 servono almeno 4 difensori, l'Atalanta ne ha 6 di centrali, visto l'infortunio di Isaac Yen, che ne avrà per circa 2-3 mesi, e possibili adattamenti dietro potrebbe essere ben coperto. Però è tutto quanto un terno all'otto, l'Atalanta sta lottando contro il tempo, anche perché poi comunque, come ho detto prima, ci sono i preliminari di Conference e dall'altra una Dea che ai nastri di partenza dovrà essere completa, preparata e soprattutto ambiziosa, viste anche quelle che sono le aspettative della società e del duo Sarri-Giuntoli.
1: Tra l'altro Marco parlava di difensori, stamattina leggevo anche di un possibile interesse per Romagnoli, che praticamente sta torna alla Lazio, e ovviamente la Lazio non ci può star più, potrebbe chissà magari andare da Sarri, che tra l'altro è quell'allenatore che tra virgolette gli è costato un po' la partenza a gennaio, perché era già tutto fatto per andare da Mancini, quando Sarri disse Romagnoli vendetevelo, però ve ne prendete voi la responsabilità, Romagnoli non andò più in Arabia. Proseguo, perché in uscita invece c'è da fare qualcosa. I nomi in uscita, in primis i sacrificabili, sono Maldini e Bellanova?
2: Assolutamente sì, anche perché Daniel Maldini sembra molto vicino lì al Sassuolo, un Sassuolo che sembra intenzionato a spendere addirittura 10 milioni di euro per un attaccante che a Bergamo ha deluso ulteriormente le aspettative, prima con Gasperini e poi dopo con Juric Palladino. Si è parlato anche lì di Bellanova, ma da tener conto anche una possibile cessione di Michel Bakker sulla sinistra, dove sono interessati i club turchi, italiani e addirittura anche il Celtic. Però l'Atalanta sta ragionando molto sul fronte uscite, davanti Maurizio Sarri, che tra l'altro oggi, anzi stasera, scenderà in campo contro il Mantova per un altro test da parte dell'Atalanta in quello di Zingonia, per capire anche un po' quali saranno i prossimi movimenti offensivi, perché se è vero che comunque Sulemana in valutazione, così come valutazione Zaleschi, anche se qua si parla ovviamente di interno di centrocampo, dall'altra c'è anche il giovane Dominic Bavassori, che comunque con l'Under 23 ha fatto molto bene. Quindi una vera e propria schiera di valutazioni, però è chiaro che Maurizio Sarri ha esplicitamente detto di volere comunque qualche giocatore coerente con il suo modulo, soprattutto un'ala sinistra in grado di poter fare gol. Ecco.
0: Bene, abbiamo fatto un quadro completo, credo, sì. Sull'Atalanta di Sarri, e quindi Filippo, per il momento noi ti ringraziamo di questo focus, naturalmente ritorneremo a disturbarti nei prossimi giorni, per il momento grazie.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro anche a te. Non ci fermiamo veramente senza soluzioni di continuità in questo blocco, perché facciamo un altro focus su una squadra che si sta allenando, questo invece è il ritiro.
1: Tra poco ci andiamo.
0: Dove appunto sta effettuando il lavoro. Intanto Antonio dice: Marco, venerdì e sabato sarò nel ritiro del Frosinone per prendere lezioni da mister Albini. Lassù c'è fresco, vabbè, salutacelo, tra poco ci colleghiamo.
1: Alvini ieri l'abbiamo in porta, vestiti. Come Alvini, diciamo, perché ieri Alvini era vestito con felpa smanicato, quindi evidentemente la temperatura è anche abbastanza alta. Ci sono altri messaggi interessanti?
0: Stavo dando un'occhiata, tutti i giocatori dell'Atalanta sono già sull'attenti per ascoltare tutte le nuove nozioni del maestro Sarri, chi può essere secondo te?
1: Federico.
0: Tutti sull'attenti, l'ho visto, non si muove nessuno, tutti quanti pronti a seguire il maestro. Allora, io sono molto curioso di questa avventura di Sarri quest'anno, perché lui ha detto che porterà quello che ha
1: imparato alla Lazio.
0: Ha imparato alla Lazio nell'ultimo anno, perché quel rapporto, lui ha detto quell'empatia che prima non riuscivo a creare, che l'ho creata tardi, l'ho creata insomma ad un'età avanzata, era meglio farlo prima. e quindi è stata formativa per lui come esperienza. Ma lo sai, io sto, guarda che io non sto dicendo una cosa stupida, perché non pensare che sia facile entrare subito con la sua idea in questo tipo di ambiente. Deve essere per forza empatico, deve essere per forza molto attento anche a quello che questa squadra ha costruito per tanti anni.
1: Sì, però
0: un po' entra in scivolata.
1: Lo so, però
0: integro,
1: quest'anno l'empatia, l'empatia funzionerà meno rispetto a, all'anno scorso. L'anno scorso doveva avere più empatia con i calciatori perché fondamentalmente non poteva esprimere il suo credo attraverso i giocatori che quelli erano e quelli rimanevano. Quest'anno invece, se vuole veramente, cioè, ha bisogno di tempo. E la, quando prima Filippo parlava anche della volontà dell'Atalanta di spingere per la Conference League, poi arriverà il momento in cui Sarri, un po' quando comincerà a non funzionare, secondo me il tutto si farà magari prendere un po' così da una Conference League che a lui fondamentalmente non è mai piaciuta, e quindi e che toglie anche tempo per lo sviluppo di questa
0: nuova Atalanta. Ma non può abbandonare la Conference quest'anno? Non può fare una figuraccia con l'Atalanta in Conference? Non credo che sia così. Cioè deve fare un bel percorso anche lì, eh?
1: Sì, no, sicuramente.
0: Poi
1: anche
0: a lui non piaccia.
1: Non è la Lazio che lo Tito ti diceva la Conference, cioè ti dava ragione il fatto che la Conference
0: fosse...
1: No,
0: che a lui non piace è un altro discorso, e quindi che a lui non piace giocare la Coppa e che vorrebbe una squadra soltanto per allenare dal lunedì al venerdì, però vai a allenare squadre inferiori, non vai a allenare quelle che giocano in Coppa. Non solo deve far bene in Conference, ma deve far bene pure in campionato e deve rientrare nel giro della zona Champions. E deve poi portare un'idea che è completamente distante e diversa da quella che è stata fatta fino ad oggi. E, ripeto, al di là delle fanfare, perché poi le fanfare le lasciamo insomma a quelli che sono i seguaci incalliti di allenatori, ma qui c'è da fare un gran lavoro, eh. Non è un lavoro facile. Vediamo, sono molto curioso di vedere che tipo di impatto avrà. Siamo pronti? Ci siamo?
1: No? Aspetta un attimo, perché tra l'altro, allora facciamo una cosa, visto che stiamo per aprire il capitolo Frosinone, sì. E tra poco ci collegheremo video proprio dal ritiro. Sentiamo, vai.
0: Vogliamo sentirlo,
1: sì,
0: direttore sportivo Castagnetti.
1: Facciamo prima, invertiamo le due
0: allora,
1: cose.
0: Allora, no, siccome abbiamo avuto proprio questa mattina, ha parlato il direttore sportivo del Frosinone Castagnetti, lo sentiamo, poi al rientro ci colleghiamo col Terminillo, giusto?
1: Sì.
0: Vai, allora, via. Vediamo.
3: Direttore, è iniziato da pochi giorni qui il ritiro al Terminillo, la squadra si sta plasmando, le prime impressioni?
4: No, bene, si lavora bene, è il proseguo del lavoro dello scorso anno, la squadra lavora bene, siamo tranquilli, si sta bene qua.
3: Ecco, fare puntate ovviamente sul mercato, a che punto sono le trattative? In questi giorni si è parlato di Zerbin, di Asa, ci può fare un po' il quadro della situazione?
4: Trattative ce ne sono molte aperte e stiamo lavorando per, come avevamo detto, per la fase 2. Il mercato è difficile e complicato, lo sapete, però sono fiducioso che si possa fare qualcosa di interessante.
5: Dopo queste prime settimane di era americana, ecco, sotto il suo personale punto di vista è cambiato qualcosa oppure il lavoro procede come negli anni precedenti?
4: No, il lavoro indubbiamente è cambiato perché ci sono gli americani, come hai detto tu, e ci confrontiamo, lavoriamo insieme, ma in linea generale bene, molto bene, e quindi cerchiamo di fare il massimo insieme, abbiamo delle risorse per poter lavorare, questa è una cosa importante, dobbiamo sfruttarle bene assieme, ma c'è una buona libertà per fare le cose.
6: In sede di presentazione degli americani si è parlato di una nuova metodologia, degli algoritmi, dei dati, di cui loro sono molto bravi a usarli. Avete già cominciato con questa nuova metodologia?
4: Sì, abbiamo cominciato, lavoriamo anche con i dati, però c'è molto spazio anche a quelle che sono le idee, le situazioni e quello che abbiamo sempre fatto. Insomma, noi ascoltiamo loro ascoltano noi, e quindi stiamo lavorando bene.
6: Quali sono i reparti su cui state lavorando maggiormente in fase di mercato?
4: Naturalmente stiamo lavorando sull'attaccante, cerchiamo di trovare adesso prima possibile un attaccante per completare il reparto, e poi ci sono anche delle uscite da fare, perché se non esce nessuno poi non è che si può fare 40 giocatori, quindi in base alle uscite faremo delle entrate, siamo attenti, abbiamo qualche richiesta e quindi lavoriamo in questo. Però il mercato è difficile, è complicato, è lento, però bisogna avere la pazienza di fare le cose per non sbagliare.
5: Sotto il profilo del mercato e delle uscite, ecco, si sono fatti da sempre i nomi di Ghedemiz, di Kmernadze, tempo fa si parlava anche di Palmisani come possibile giocatore di proprietà in uscita. Ecco, sotto questo punto di vista le trattative sono ancora in piedi, potrebbe uscire fuori qualcosa di nuovo da qui a breve?
4: Allora, il mercato è la parola che dice da solo, quindi quando si hanno delle richieste è doveroso analizzarle, perché è giusto analizzarle bene, e quindi quando sarà il momento le analizzeremo. Al momento non c'è niente di concreto per quanto riguarda le uscite, e quindi è doveroso farlo, insomma, se abbiamo delle richieste su dei giocatori. Certo, non abbiamo adesso l'impellenza di cedere i giocatori, e questo credo sia un grande vantaggio.
5: Senta, ha destato sorpresa l'ingaggio, anche se in prestito, del portiere giovane Frances, che poi è un soggetto sotto il profilo tecnico molto simile a Palmisani, due giocatori che hanno bisogno, per valorizzarsi ulteriormente, di giocare tanti minuti. Ecco, si creerà, questa è una sfida interna al Frosinone, o è stato un acquisto cautelativo per il futuro?
4: Se io prendevo un portiere già fatto, un portiere forte, era la stessa cosa, no? Quindi con Palmisani, con il portiere, con Desplancia, abbiamo cercato di mettere un portiere competitivo che possa eventualmente giocare anche lui, ma quando si gioca a calcio credo la competizione sia una cosa normale.
7: Direttore, Di Nardo e Artistico possono essere ancora due profili per l'attacco, e poi se ci conferma l'interesse per Jones Toa del Twente.
4: Allora, questi due attaccanti sono due attaccanti che sono ancora sul mercato, ne stiamo valutando molti, e anche loro li stiamo valutando. Dobbiamo cercare di prendere un attaccante, anzi due attaccanti, e cercare di non sbagliare, e quindi valutiamo bene tutte le cose. Ta del Twente è un giocatore che stiamo trattando, e quindi questo, ma ancora non abbiamo definito niente.
0: Ancora non abbiamo definito niente, caro Francesco. Il direttore, mi correggo perché prima ho fatto l'errore, quindi chiedo venia, il direttore Renzo Castagnini, quindi abbiamo sentito le sue parole. Ancora poi ha parlato anche che bisogna fare le uscite prima delle entrate, quindi questo mi sembra un po' un input che arriva da tutte le società, sì, di, no, Serie A, Francesco, vai.
1: Comunano tutti, va bene. Andiamo allora nel ritiro del Frosinone, dando il buon pomeriggio a Stefano Martini. Ciao Stefano, ben ritrovato.
8: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Abbiamo sentito anche la tua domanda finale, caro Stefano.
8: Sul mercato, sì.
1: Vai, che, vai. Che cosa ci vuoi raccontare dal ritiro del Frosinone? Ieri abbiamo sentito mister Alvini, che insomma ha voluto approccerà questa stagione, ci ha proprio detto: voglio mantenere lo stesso tipo di mentalità, quindi anche piuttosto coraggioso nei confronti di una Serie A. L'obiettivo ovviamente è mantenere la categoria, una salvezza importante, attraverso però che cosa? Se in questo momento il Frosinone si sta costruendo, dacci un po' quali sono magari le chiavi e le priorità di questo calciomercato del Frosinone.
8: Sì, è sicuramente un mister Albini molto carico, è ripartito così come aveva terminato la scorsa stagione, molto carico, vuole sicuramente un gruppo unito e coraggioso, soprattutto in campo, dove già questa mattina nell'allenamento che ci è stato concesso di vedere, insomma, è andato ad esprimere dei concetti. Vuole la pressione alta, vuole, insomma, una squadra che provi ad imporre il proprio gioco e non abbia timore degli avversari, a prescindere, insomma, di quale sia. Vuole una squadra che abbia un'identità ben precisa, ce lo ha ribadito anche poco fa ai nostri microfoni. Appena riuscirò a farvi avere le sue dichiarazioni, magari ve le anche inoltro. È stato un mister Albini, insomma, che ha detto: per adesso lavoriamo, mi sto concentrando al 100% con i ragazzi che sono a mia disposizione, sicuramente però faremo qualcosa per migliorare, aumentare la qualità di questa squadra. Del resto lo ha detto anche il direttore Castagnini, come avete ascoltato qualche istante fa. Il Frosinone sta operando su diversi fronti, perché c'è sicuramente bisogno di alzare il livello della rosa giallazzurra.
0: Assolutamente. Senti, ma a livello di cessioni, però, chi è che potrebbe uscire per poi dare il là al mercato?
8: Allora, sicuramente i nomi più blasonati sono sempre quelli di Palmisani e Gedemise, che sicuramente fanno gola a diverse società. C'è da dire però che il Frosinone sta provando insomma a trattenerli entrambi. Poi chiaramente dipende sempre dalle offerte che giungono sul tavolo di Castagnini. Per quanto riguarda Palmisani, si potrebbe comunque optare in caso di cessione però di una permanenza ancora di un altro anno qui al Frosinone. Su Gedemise già il discorso sarebbe differente, ma probabilmente anche il costo del cartellino sarebbe diverso, perché la valutazione che il Frosinone fa del franco algerino è di circa 15 milioni, quindi in quel caso ci sarebbe la partenza di Gedemise. C'è da dire però che il Frosinone forse ha anche tanti calciatori che sono un po' degli esuberi in vista della prossima stagione, che quindi potrebbero salutare. Mi viene in mente Jeremy Oyono, Jacopo Gelli in difesa. A centrocampo bisognerà valutare i due classe 2006, Barcella e Grosso, che hanno dimostrato di avere delle grandi qualità, ma bisognerà capire, insomma, cosa penserà di loro mister Albini in vista della Serie A, che sicuramente è un banco di prova molto più impegnativo rispetto a quello della passata stagione.
1: Sì, e soprattutto, caro Stefano, con una difesa da sistemare, perché l'ultimo anno in Serie A il Frosinone al Frosinone costò la retrocessione, anche quelle 69 reti subite. Quindi diciamo che la prima cosa è mettere a posto una difesa, che in chiave salvezza è sempre importantissima.
8: Sì, assolutamente. E tra l'altro una delle frasi iconiche di questa mattina di mister Albini durante l'allenamento è stato proprio questo: le squadre, insomma, si salvano, le squadre vincono attraverso una forte difesa. Quindi ci sta lavorando tanto, vuole sicuramente una squadra, come dicevo prima, molto aggressiva, che non abbia paura di andare ad aggredire l'avversario, ma che sappia anche difendere alla grande, perché, come dicevate voi, insomma, per la lotta salvezza subire un gol in più, un gol in meno fa una grande differenza. Il Frosinone nelle tre precedenti stagioni in Serie A ha pagato caro i tanti gol subiti. Quest'anno bisognerà lavorare in tal senso, e sicuramente ci sarà un'ulteriore operazione in entrata dopo quella di Calvani e Cittadini. Si lavorerà per prendere magari un difensore di maggior esperienza, che conosca già la Serie A, che abbia già giocato in Serie A da diversi anni, e il candidato numero uno ad uscire, come dicevo prima, può essere Jacopo Gelli.
0: Bene, ci dobbiamo fermare.
1: Sì.
0: E ringraziare naturalmente Stefano, poi ci risentiamo nei prossimi giorni. Senti, una curiosità, Stefano, che temperatura c'è? Dove stai?
8: Temperatura piacevole, circa 20 gradi. si sta bene al sole, anzi vi dirò, forse all'ombra tira anche quel venticello che invita bene ad un giacchetto.
0: Quindi, perché ieri abbiamo visto Alvini imbacuccato, hai capito? Allora,
1: sì. Tra l'altro, scusami Marco, permettimi, Stefano Martini, grande protagonista della stagione di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Trovatemi un'altra radio che abbia un corrispondente che è stato grande protagonista con il pacco del Lazio ad Affari Tuoi.
0: Number one, grande Stefano. Grande. Ti favamo tutti per te a casa, eravamo lì tutti.
8: Grazie.
0: È andata bene, dai, è andata bene.
1: Ciao Stefano, grazie. Buon lavoro.
0: Stefano, un abbraccio Stefano Martini, buon lavoro. Allora, noi adesso andiamo in break, c'è un messaggio che magari possiamo anche condividere dopo, caro Ube, perché Ube scrive: su Sarri lo scorso anno c'è stata una narrazione che oltrepassa la realtà. Ha fatto il suo senza infame e senza lode. Allenatore per me in forte declino, per Ube. Però ti devo dire che per un certo aspetto io un po' vicino a messaggio sto ci sono. Non allenatore in declino, però che ha fatto il suo.
1: Non me lo permetto.
0: Allora vediamo.
1: Fermiamoci che è meglio.
0: Vediamo. Torniamo tra poco.

0: Caro Francesco, siamo tornati perché c'è un bel momento.
1: Metti in mezzo però, perché sennò non
0: vedo. Dopo,
1: vedo,
0: vabbè,
1: non
0: dopo metti mica subito.
1: Metti in mezzo.
0: Sta tranquillo, ma che è questa agitazione oggi? No, però prima di andare a presentare i tuoi ospiti, i nostri ospiti, Ube ti risponde,
1: sì,
0: quindi c'è questa diatriba con il nostro ascoltatore che io ti riporto, perché lui risponde alla tua, diciamo così, considerazione precedente
1: su Sarri, così
0: sì,
1: diciamo.
0: Ube convinto, sì. Scrive: te lo dimostrerà un allenatore modesto come Gattuso, che probabilmente centrerà il medesimo risultato, nono decimo posto, Tringali, si riferisce a te.
1: Okay.
0: La verità è che Sarri, con quattro frasette spot per il tifoso su Lotito, ha messo le mani avanti, ma ad un laziale chi è Lotito non lo deve spiegare Sarri, sono 22 anni che lo sappiamo.
1: No, è giusta come considerazione, però io dico che...
0: Assumiti le tue responsabilità.
1: No, me ne assumo, però io ho risposto al messaggio precedente, puoi leggerlo velocemente il messaggio
0: che ha detto
1: precedente?
0: Che su Sarri lo scorso anno c'è stata una narrazione che oltrepassa la realtà, ha fatto il suo senza infamia e senza lode.
1: Ha fatto il suo, cosa? Ha portato una squadra in finale di Coppa Italia, battendo le due finaliste dell'anno precedente, battendo l'Atalanta, senza calciomercato in estate, peggio quello invernale dove gli hanno venduto i due titolari. Quest'anno Gattuso riparte da una squadra dove quantomeno può aggiungere qualcosa di importante, e vediamo se riuscirà, perché la società Gattuso ha fatto un contratto in cui, se raggiunge il dodicesimo posto, gli rinnova automaticamente il contratto,
0: quindi ha paura di non
1: quindi
0: arrivare
1: vuol dire,
0: al dodicesimo
1: no,
0: posto.
1: Vuol dire che gli ha messo un obiettivo salvezza, perché dodicesimo posto vuol dire mettergli l'obiettivo salvezza.
0: Staremo a vedere. Diamo il buon pomeriggio ad una bellissima coppia, due match analyst, due che sanno bene tutto il mondo allenatore, poi uno è anche direttore di allenatore.net, mi riferisco a Fabrizio Ferrari, che saluto subito. Ciao Fabrizio,
2: ben
0: trovato.
2: Match analyst è troppo, match analyst è l'amico che stai per
0: vabbè,
2: presentare.
0: Vabbè, insomma, tu di calcio ne sai tanto anche tu, quindi ti ho accomunato insieme.
2: Grazie,
0: a lui.
2: Grazie Marco.
0: Vabbè, direttore di allenatore.net, posso dirlo, no?
2: Certo.
0: Questo. E allora il match analyst è Andrea Biervincenzi, che bella coppia. Ciao Andrea.
2: Ragazzi,
1: ciao ragazzi.
0: Oh, che bella coppia. Allora io voglio chiedere subito a voi due, e quindi vi chiedo di essere un po' veloci perché abbiamo un po' di curiosità e poi c'è anche un gioco che vi riguarda, Allora, la prima domanda che vi voglio fare è questa: se ne sta parlando tantissimo, mi dovete dire voi un perché sì e un perché no a Guardiola CT della Nazionale. Allora, parto da Andrea Biervincenzi. Andrea, perché sì, perché no?
2: No, di sì sono troppi, deve stare qui 10 minuti. Sì, per il cambio di mentalità che darebbe a tutta la nazionale, comprese le giovanili, perché quando arrivano allenatori del genere ti dà uno stampo diverso. Sì, perché i giocatori farebbero carte false per farsi allenare da Guardiola, sarebbe un'esperienza per loro che li rimarrebbe in carriera, e quindi la nazionale sarebbe più di un punto d'arrivo. E sì, perché forse l'Italia tornerebbe a competere con la Spagna, l'Inghilterra, la Francia e queste squadre qua. No, se ti devo dire un no, è perché un allenatore così di campo, che sta dietro ai giocatori tutti i giorni, tutta la settimana, con una grande metodologia che ormai sono anni che funziona, non so se riesce a trasmetterla anche se lui magari si farà mettere qualche stage in 40 sedute l'anno.
0: Bene. Ferrari, vengo da te.
3: No, io parto dal no, perché sono d'accordo con Andrea, che magari un allenatore che è abituato a lavorare durante la settimana come lui, che è, insomma, è un metodico che ti dà, cioè chiaramente avere i giocatori che puoi selezionarli soltanto in alcune finestre dell'anno è più difficile poter lavorare, perché ognuno gioca in un club, ha un'abitudine. Poi in Italia adesso ormai è diventata non dico una moda, però il gioco di Gasperini, insomma, ha fatto scuola. Quindi secondo me paradossalmente servirebbe più un allenatore che
0: okay.
3: gioca.
0: Quindi avete un no comune,
3: tutto il campo. E sì, sul fatto del sì non c'è da fare, insomma, si sa chi è Guardiola, no? Poi dopo io recentemente su Tactical Lab, che è appunto il trimestrale di allenatore.net, ho anche fra virgolette difeso, perché qualcuno diceva sì, però per esempio a Manchester City ha vinto poche Champions, cioè Vabbè, vai a vedere tutti i trofei che ha vinto col Manchester City. Poi la Champions League è un torneo, come può essere il Mondiale, in cui ci sono eliminazioni andate e ritorno che possono essere legate anche all'episodio. Per cui cioè, in un arbitraggio, una giornata anche storta di qualche giocatore, e quindi te dopo non vai avanti sotto quel punto di vista. Per esempio, uno come Ancelotti è andato avanti, ecco.
0: Domanda, io, Fabrizio, che ti faccio,
3: il mio timore, il mio timore qual è? Che possa essere una campagna come come nel 2019 la Juve fece il nome, fece uscire il nome di Guardiola per anche, insomma, per dire guardate noi ci stiamo provando, poi dopo alla fine non è venuto fuori Guardiola,
0: ma non era vero niente,
1: ma non
0: però
1: era
0: quella era vera, cioè quella era una costruzione inventata, questa invece è realtà, capito? Quindi ci stanno provando,
3: certo,
0: però
3: ma comunque la Juve è un po' la
0: lì, lì però era tutto inventato, non c'era un pizzico di verità in quella storia, capito? Ma dice che ancora stanno cercando sta Rolls Royce parcheggiata che non la trovano da nessuna parte. Forse l'avranno rubata, non lo so, quindi no, però proprio al volo, Fabrizio, proprio 30 secondi, se salta Guardiola, no? Quindi Guardiola non si fa come CT, e hai questi due nomi, Mancini e Pirlo, chi scegli?
3: Io farei fatica, ti dico, perché se qualcuno
0: però devi scegliere, devi scegliere.
3: Io insomma, cioè io sarei a casa, perché Mancini quando vinse l'Europeo, se ti ricordi, disse a TMV Radio, dico,
0: vabbè,
3: attenzione, perché noi abbiamo vinto semifinale e finale ai rigori, però cioè, alla fine rischiamo di uscire con l'Austria.
0: Domanda, tu non sceglieresti?
3: No, io spererei qualcosa, fra virgolette, di meglio, perché noi non possiamo permetterci di non andare al Mondiale per una quarta volta. E lui serve un allenatore che sia un punto di riferimento. Mancini, già per il fatto che non sia una volta, per me Pirlo è rischi di fare come ha fatto con Gattuso. Gattuso veniva da quattro fallimenti, tu lo chiami nazionale.
0: Perfetto. No, sei stato chiaro, quindi nessuno dei due. Vai, Francesco, le tue domande, a loro due.
1: No, mi hai bruciato la domanda sull'alternativa. A questo punto sento anche Piervi. No, voglio sentire anche Andrea che ne pensa. Tra Pirlo e Mancini, che poi noi stiamo ponendo questa alternanza, ma in realtà Pirlo è il nome di chi decide e Mancini è il nome di chi invece sta
0: di chi comanda. Caro mio.
1: Andrea, dai, così poi passiamo a sto giochino che mi interessa.
0: Aspetta, ci abbiamo ancora un altro minuto. Vai. Andrea non risponde. Pier Vincenzi è caduto? Recuperiamolo. Quando serve non c'è mai, è una roba incredibile. Pier Vincenzi, guarda dove sta. Va bene, nell'attesa, intanto se c'è qualche domanda al 331...
3: No,
0: tu
3: io quella su Guardiola dico, ma cioè, dico, un allenatore che vuole vuole un sacco di soldi, la federazione come pensa di poter sopperire?
0: Vabbè, ma magari accetta qualcosa di meno, dai.
3: Io ci credo poco con queste cose.
0: Però aspetta un attimo, noi abbiamo un piccolo problema anche con Fabrizio che saltella la linea. Se lo richiamate, chiamateli un attimo tutti e due, un minuto, ci abbiamo ancora... Pier Vincenzi, cioè, richiamate anche Fabrizio che mi linea disturbatissima. Pier Vincenzi, ci sei?
4: Sì, guarda, su quella domanda secondo me la risposta deve essere una sola, ma non perché lo dico io, però Pirlo secondo me non ha i gradi, non lo merita, non lo merita per la categoria che rappresenta. Non è giusto, ragazzi. Cioè, Pirlo non prima andasse in Under 21, dimostrasse che è un allenatore valido, e poi è giusto avere una chiamata perché sei stato un grande calciatore, secondo me non è corretto nei confronti degli allenatori che stanno facendo la gavetta. C'è Aquilani, che è stato anche lui un ottimo calciatore, se avesse fatto male in B lo ritroviamo in B, ha fatto bene, è arrivata la chiamata del Sassuolo. Se a Sassuolo farà bene, arriverà la chiamata della Fiorentina,
0: certo.
4: Cioè, si va per gradi, secondo
0: sono
4: me
0: d'accordo, sono d'accordo.
4: Secondo me
1: questi si chiamano, Andrea, i danni del 2000, il prezzo da pagare dopo il 2006, questo si chiamano così, il prezzo che dobbiamo pagare con questi allenatori
4: Però comunque, per riguardo a Pirlo, ha già avuto una chiamata folle alla Juventus, si fu chiamato per l'Under 23, si è ritrovato in prima squadra.
0: Deve ringraziare qualcuno,
4: appunto. La seconda non sarebbe non è giusto, ragazzi.
0: Mancini, ma io sono d'accordo con te, figure, rispondi una porta aperta.
4: Mancini
0: su
4: è passato importante, secondo me la nazionale di Mancini faceva
0: anche se
4: caso.
0: Pure Mancini iniziò all'epoca in maniera molto discutibile.
4: Alla Fiorentina potevamo ecco, diventare anni fa senza
0: Patrizio, no, però iniziò in maniera molto discutibile, invece ci furono tante polemiche.
4: Con una deroga. Comunque, se vogliamo seguire il modello della Spagna, che si parla di De La Fuente, possiamo anche farlo, cioè, perché nel settore giovanile noi ce li abbiamo buoni allenatori, hanno fatto anche bene, meglio prenderli da là e farli fare magari non direttamente la nazionale, il percorso dell'Under 21 e poi in nazionale, però bisogna farli giocare tutti uguale, bisogna puntare sulla tecnica, bisogna fare qualcosa di diverso,
0: certo,
4: è un fenomeno,
0: no.
4: Però si porta a avere un lavoro di
0: anni. Ma ha fatto un percorso, assolutamente, stava dentro un percorso, ricordiamoci che ci ha messo 10 anni prima di arrivare alla nazionale maggiore, non un giorno, quindi andatevi a leggere un po' il curriculum, ci ha messo 10 anni.
5: Andrea mi ha rubato quello che volevo dire, perché alla fine è giusto, secondo me Guardiola...
0: Io ho rubato a Tringali e Andrea ha rubato a te, insomma, quindi siamo lì.
5: Cioè lui avrà messo dei punti fermi, allora il settore giovanile, cioè quindi le varie under devono giocare secondo i criteri che ho detto io, e quello secondo me è già più semplice, perché Maurizio Viscidi è una persona in gamba e con le nazionali è in grado di fare un discorso del genere. Io su Guardiola non lo so, come dicevo prima, il discorso è quello che è lavorare su dei giocatori che vedi una volta ogni X mesi.
0: Vediamo Fabrizio. Io
5: non puoi neanche obbligare i club a lasciarti i giocatori in finestre nuove, perché non lo fanno. I giocatori sono i loro.
0: Comunque
5: e
0: si abbassa, vi dico che si abbassa moltissimo la percentuale di possibilità di arrivo di Guardiola alla nazionale. Quindi,
5: però è una bella pubblicità per Malagò.
0: Vediamo questo
5: nuovo...
0: Io sarei felicissimo.
4: Però Malagò, pure se non sa di calcio come di altri sport, anche che ha messo tutto nelle mani di Maldini, non può approvare la scelta di Pirlo, secondo me, visto che l'ultima parola è la sua.
0: Vediamo questo, Andrea. Aspetta, c'è un gioco tra poco, però hai qualche altra domanda, Tringali?
1: No.
0: Tu curiosità nessuna?
1: No, sono a posto.
0: Io però, scusa, due così esperti del settore, mi viene da fare questa domanda. Mi dite i tre allenatori che vi convincono di più guardando la prossima stagione? Stavolta inizio da Ferrari, poi andiamo a un giochino molto simpatico, dai. Fabrizio, tre allenatori?
5: Secondo me è una questione di allenatori, perché io per esempio potrei dire Spalletti, ma Spalletti in questo momento non c'ha neanche una squadra. Cioè, perché Spalletti arriva alla Juventus, dice a gennaio mi serve una punta, alla Roma prendono male, al Milan prendono aiutami la memoria.
0: Gonzalo Ramos.
5: No, dico l'anno scorso a gennaio alla Roma ha preso Malen.
0: Hanno preso Fulcruc,
5: esatto, hanno preso Fulcruc, a lui invece gli hanno preso Buga e Holm, però non gli hanno preso un attaccante come gli serviva, e il problema è rimasto poi alla fine, quindi come fai a giudicare gli allenatori secondo...
0: Allora da chi ti aspetti qualcosa di importante, cioè guardando un po', cioè ci sono un sacco di allenatori, voglio dire...
5: Sono curioso di vedere Chivu, su cui credevo quest'anno, e sono curioso di vedere se si confermerà.
0: Sì.
5: E poi dopo sono curioso di vedere Allegri a Napoli. E per quanto riguarda Sarri all'Atalanta, vi diciamo che non sono molto fiducioso. Perché dico, dopo 10 anni fra Gasperini, Juric e Palladino, che giocano in un certo modo, tu prendi un allenatore che deve partire da un gioco che è completamente diverso, e ci sono giocatori che poi dopo non so quanti ne rimarranno di questi, che ne so, mi viene in mente Jim City, Colasina, insomma giocatori di questo tipo, che fai fatica a farli passare a giocare in riferimento con la palla. Sono curioso, Andrea, che ne pensa di questo, ma sono convinto che sia d'accordo con me.
0: Dai.
5: E Sarri avrà bisogno di tempo, come fece alla Lazio, perché se ricordate alla Lazio vinse le prime due partite, poi perse col Milan, la gente diceva allora Sarri, e è partito dal secondo anno, quando arrivò secondo dietro al Napoli, davanti all'Inter.
0: Perfetto,
5: so se all'Atalanta sono disposti a aspettare un anno, a concedergli un anno di attesa. Ecco.
0: Vado da Pier Vincenzi, i tuoi tre allenatori?
4: Quello che mi incuriosisce di più è Abate a Torino. Perché credo che faccia qualcosa di diverso, di molto propositivo, un calcio offensivo. L'ho seguito, un allenatore che ha qualcosa secondo me di diverso da allenatori che ormai sono un po' passati.
2: L'altro è proprio Aquilani, se conferma quello che ha fatto a Catanzaro, a Sassuolo. E poi mi aspetto qualcosa da Sarri, perché credo che abbia una squadra veramente forte e anche di grande qualità. È vero che quello che ha detto Fabrizio è verissimo: gioca a uomo, ha sempre giocato a tre, ha sempre giocato sui riferimenti, molto verticale, poco mantenimento, però ragazzi, c'ha giocatore uno più bravo di un altro, anche come qualità pura, avere De Catelare, avere Samardžić, avere Sulemana, Raspadori, cioè Scamacca, ragazzi, questa è una squadra dai primi quattro posti, anche in mezzo al campo è rimasto Ederson, ma Ederson è un pezzo da 90, dietro deve sistemare un po', però riparte da Scalvini, il giocatore italiano molto forte che ti può guidare la difesa, non dimentichiamoci il portiere. Io credo che Sarri debba dare una risposta per sé, ma anche all'Atalanta, che può fare finalmente una cosa diversa, ha un direttore che conosce. Io credo che l'Atalanta può essere, diciamo, il comodo dell'anno scorso, può tornare a essere una sorpresa nel nostro campionato.
0: Vediamo, vediamo.
5: Io tra i giovani, cioè, mi piacciono anche a me gli allenatori che ha citato Andrea. Io sono curioso di vedere Massimiliano Alvini, che è al suo ritorno in Serie A e se l'è guadagnata in un certo modo, perché lo scorso anno è
0: fatto veramente bene
5: al Palermo di Inzaghi e invece il Frosinone ha surclassato il Palermo di Inzaghi.
2: La di Alvini, Fabrizio, è pazzesca, perché Alvini viene dall'anno precedente alla promozione, viene da un esonero, fece male al Frosinone, ha ribaltato la squadra, ha fatto un calcio stellare per la Serie B.
0: Ha giocato veramente un gran calcio, ragazzi.
2: Nessuno
0: poteva immaginare nella promozione del Frosinone in questo modo, come è avvenuto.
5: Sì, anche se poi dopo a Cremona, la Cremona non riusciva a vincere una partita, anche se pareggiò con l'Atalanta di Gasperini, che era un po' il suo maestro, nel senso che comunque giocano in maniera molto simile, anche se lui quest'anno è passato a giocare con la difesa 4. Insomma, alla fine Ballardini, che vende al suo posto, non è che dice salvò la Cremonese.
0: No, però bisogna dire una cosa, io lo dico adesso: se non gli fanno la squadra e compra un po' di giocatori, non si salvano, perché hanno una squadra, secondo me, che non è attrezzata per la Serie A.
5: E poi adesso c'è questa nuova proprietà e non vediamo. Lo so che intenzioni
0: ha. Sì, perché... vediamo. Allora, domanda e poi andiamo al gioco. C'è una, un ascoltatore fa una considerazione che non so come si firma, perché non c'è una firma, però vabbè. Dice: ma che gradi se uno vola subito? Zidane ha vinto subito con il Real, Mancini uguale. Però perdonatemi, io faccio sempre questa piccola precisazione. Zidane ha fatto un percorso prima di arrivare là. E vorrei che queste cose venissero un po' lette e studiate da chi sempre ci manda il messaggio. Zidane non è che viene d'amblè messo ad allenare il Real. Parte affiancando Ancelotti, poi va ad allenare il Real, la squadra della Castiglia, come si chiama? Sì, Madrid de Castiglia, per un paio d'anni. Poi viene scelto a guidare il Real Madrid. Cioè, il percorso, il signor Pirlo, non è che io ce l'ho con lui, è stato chiamato, doveva fare l'Under 23... e dall'Under 23 si è trovato in estate catapultato ad allenare la Juventus. Non ha fatto il percorso, io questo dico, così come all'epoca Mancini non fece il percorso,
5: cioè veniva presentato come il salvatore della patria nei confronti
0: altro che Sarri, uno
5: io
0: che
5: mi ricordo infatti, che era attività che venne fatto un servizio da Mediaset Sport, che
0: calcio
5: diceva,
0: fluido, maestro, il calcio fluido, il maestro del calcio fluido, uno che ne aveva fatto mai una panchina.
5: Ma quindi, lo sbaglio fu fatto anche da Olivieri, perché partita Coverciano.
0: Esatto. Ma perché ci sono gli allenatori sponsorizzati? Ci sono gli allenatori sponsorizzati dalla stampa, dalle televisioni, perché c'hanno gli amici. È così. Noi non dobbiamo. Questa è verità, non stiamo dicendo una bugia. Quindi, quando mandate i messaggi, vi prego di andare. È facilissimo, basta leggere la carriera di come uno arriva ad allenare. Non è che ci inventiamo niente noi. Invece di se uno è bravo, certo che se uno è bravo dopo fa la differenza, e Mancini sicuramente è stato bravo e ha fatto la differenza poi nel percorso, ma come è stato inserito ci furono delle grandissime polemiche all'epoca, e su questo ce lo ricordiamo tutti.
5: Però, se noi andiamo a vedere, che ne so, i tedesco che adesso è in Serie A, oppure i Nagelsmann, questi sono partiti che avevano 30 anni e si sono fatti una loro gavetta e poi sono arrivati in Bundesliga. In Italia fai fatica a prendere un allenatore di 30 anni perché tutti cercano ex calciatori e quindi chi non ha giocato a calcio
0: cercano le scorciatoie, fiducia. Noi siamo il paese delle scorciatoie, e mi fermo qui, ragazzi, perché non c'ho voglia di aprire una polemica ulteriore. Andiamo avanti, che è meglio. Allora, c'è un gioco che vogliamo fare con voi due.
5: Prego.
0: Lo spiega però Tringali. Aspetta, vabbè, la sigla mi piace.
1: Abbiamo, io e il buon Piccari, abbiamo stilato una lista tra calciatori e allenatori. Diciamo, abbiamo preso i più interessanti. Sì. E da voi vorremmo un giudizio, se questi allenatori e calciatori, un giudizio tra se sono sopravvalutati o sottovalutati. Così. Subito, senza motivazione,
0: vi
1: diciamo il nome di questo allenatore o calciatore e voi dovete risponderci o sopravvalutato o sottovalutato. È facilissimo.
0: È un giochino anche molto social, molto facile, quindi molto facile, senza molto spiegazione. Noi nome e voi dovete dire sopravvalutato o sottovalutato. Cominciamo con gli allenatori, parte Francesco, lo gira a tutte e due. Vai, parti con gli allenatori.
1: Allenatori per Fabrizio Ferrari, Roberto De Zerbi.
5: Secondo me né sottovalutato né sopravvalutato, perché tutti comunque ne parlano bene.
0: Non mi dai una spiegazione, devi dire uno o l'altro. Dai, secco, veloce.
5: Sottovalutato.
0: Bene.
1: Andrea Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
0: Continuano gli allenatori.
1: Vincenzo Italiano, Ferrari.
5: Sottovalutato.
1: Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
1: Fabio Grosso, Ferrari.
5: Sopravvalutato.
1: Piervincenzi.
6: Sopravvalutato.
1: Fabbrega.

0: Ah, vai, chi vuole rispondere? Chi vuole rispondere?
1: Vai, vai, vai, ragazzi.
2: Sottovalutato per l'ultima parte di carriera, sottovalutato per la parte centrale.
3: Anch'io penso sopravvalutato. Quando avete iniziato la trasmissione, diciamo che in effetti qualcosa di vero c'è sulla stagione scorsa.
0: Vai. Spalletti, Pier Vincenzi.
2: Sottovalutato.
3: Sottovalutato, concordo.
0: Conte, Ferrari.
3: Sopravvalutato.
0: Pier Vincenzi?
2: Sopravvalutato.
0: Simone Inzaghi?
3: Sopravvalutato.
0: Ok. Pier Vincenzi?
2: Sottovalutato.
0: Andrea Pirlo, Pier Vincenzi?
2: Non scherziamo, Sopravvalutato.
3: Sopravvalutato.
0: E chiudiamo con Pep Guardiola, Ferrari.
3: È valutato il giusto, sottovalutato.
0: Piervi?
2: No, Guardiola ha avuto quello che si meritava, né sopra né sotto.
0: Vabbè, dai, questo te lo concediamo.
1: Andiamo con i giocatori, ragazzi. Stesso giochino, dai, vi do i nomi. Vai, partiamo con Pier Vincenzi. Ken.
2: Sopravvalutato.
1: Ferrari.
3: Secondo me è un... sopravvalutato, però con un certo allenatore uno che rende.
1: Ferrari, Malen.
3: Secondo me era sottovalutato a gennaio, poi adesso penso sopravvalutato.
1: Pier Vincenzi.
3: No, intendo dire che era sottovalutato a gennaio, adesso si sa com'è.
1: Ok, Pier Vincenzi.
2: No, sopravvalutato.
1: Harry Kane, Ferrari.
3: Non ho capito.
1: Harry Kane.
3: Ah, dell'Inghilterra.
1: Sì.
3: Secondo me è sopravvalutato. Riprendo, cioè, faccio una postilla che Arrigo Sacchi qualche anno fa in una mia intervista mi disse: eh sì, però Harry Kane alla fine, insomma, cosa ha vinto? Però alla fine, insomma, è vero. Però si può parlare non solo del mondiale, perché poi dopo ha vinto anche tante cose.
1: Pier Vincenzi.
2: No, ha avuto il suo. Sottovalutato, un grande attaccante.
1: Vlahovic, Pier Vincenzi.
2: Sopravvalutato e tanto.
0: Aia.
1: Ferrari.
3: Secondo me sottovalutato, perché per esempio vorrei rivederlo con Spalletti alla Juve, sarei curioso.
1: Lautaro, Pier Vincenzi.
2: Sottovalutato.
1: Ferrari.
3: Sottovalutato.
1: Leao, Ferrari.
3: Sottovalutato.
1: Pier Vincenzi.
2: No, sopravvalutato, ma un po' deluso, però pensavo fosse più forte.
1: Ferrari, Yıldız.
3: Yıldız, sopravvalutato. Anche se, ripeto, anche lui, per esempio, sono curioso di vederlo con Spalletti, perché
1: bene.
3: A quando ha rinnovato il contratto stava rendendo in un modo, ma appena ha rinnovato il contratto ha iniziato a pensare al mondiale.
1: Pier Vincenzi.
2: Purtroppo ad oggi è sopravvalutato.
1: Yamal, Pier Vincenzi.
2: No, fenomeno, sottovalutato.
3: Sottovalutato, no, fenomeno.
1: Mbappé, Pier Vincenzi.
2: Dove merita di stare.
1: Ferrari.
3: Non ho capito che cosa ha detto Andrea.
1: Dove merita di stare.
2: È il suo, dai, non è nel sotto.
3: È il campione che dice, insomma.
1: Bene.
3: Se bisogna scegliere, sottovalutato, ma non è giusto né uno né l'altro.
1: Va bene. Dai, ci siamo divertiti un po'. Bene così. Ragazzi, vi lasciamo alle vostre cose e vi ringraziamo, perché poi è pure bello fare questi giochini durante l'estate calda.
3: Sì, grazie. Io sono in spiaggia.
1: Fabri, ci sentiamo presto. Un abbraccio a Fabrizio Ferrari.
3: Ciao,
1: grazie a Fabrizio.
3: Ciao, grazie.
1: Andrea, grazie anche a te.
2: Ciao,
1: a presto.
2: Ragazzi,
1: un abbraccione. Un abbraccione. Allora, poi vabbè, c'è il nostro amico che è sempre molto carino, 200, dice: imbarazzanti, io a questi gli toglierei il patentino per parlare di calcio.
0: Benissimo, alla grande. Nostro meno amico, male che c'è lui.
1: No, meno male, chissà che fa lui, allena la nazionale, non so che nazionale, insomma. Va bene, a me fanno ridere quando mandano questi messaggi. Li leggo perché, per far capire pure il tenore di alcuni che si pensano veramente dei grandi intenditori.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Tutto Mercato su TMV Radio. Allora, caro Francesco, andiamo adesso dove forse la zona è un po' più fresca.
1: Sì, perché tra poco, tra l'altro, scende in campo il Napoli con l'Arezzo, il primo test dove vedremo qualcosa di interessante magari da Massimiliano Allegri alla guida del Napoli. Andiamo lì, nel ritiro di Di Maro insieme a Pierpaolo Matrone. Ciao,
0: ciao
1: Pierpaolo.
0: Pier,
1: hai visto? Baciato dal sole della montagna.
0: Sì, sì, guarda che bello. Ciao Pierpaolo.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Da Di Maro, sì, oggi giornata veramente estiva, tra l'altro la prima di questo ritiro, siamo al sesto giorno, siamo all'esterno del campo di Carciato, le temperature sono alte, c'è un po' di vento, quindi se vedete che è un po' ballerina l'inquadratura è perché l'asta potrebbe muoversi un pochino. Vabbè, però
0: basta che
2: siamo,
0: non la porta via, sentite, insomma, ecco l'importante.
2: Esatto, se sentite la musica invece è perché proprio due minuti fa, prima di collegarmi con voi, praticamente è partita la discoteca qui al Napoli Summer Village all'esterno del campo di Carciato. Vedete qui, anzi mi sposto un pochino così vi faccio anche vedere la tribuna chiaramente del campo di Carciato, i tifosi che sono in attesa di entrare. Non è previsto il tutto esaurito al momento, sono ancora disponibili un po' di biglietti, anche perché, devo dirlo, questo è il ritiro che fino a questo momento, diciamo, io, questo è il mio decimo ritiro al seguito del Napoli, e tra tutti e dieci, qui a Di Maro Folgare, ed è quello con meno persone, con meno affluenza.
0: Hai capito. E come mai, secondo te?
2: Non lo so sinceramente.
0: Ah, sarà la crisi economica, perché... dai, la crisi economica.
2: Esatto,
0: diciamo
2: anche
0: così.
2: Quello, perché poi, ecco, io sono al decimo anno e devo dire che i prezzi sicuramente sono aumentati in questi ultimi 10 anni, come un po' in tutta Italia, chiaramente, però anche qualche problema di organizzazione, non quest'anno, che in passato, negli anni scorsi, che magari ha fatto anche un po' arrabbiare i tifosi. Devo dire che gli anni scorsi qualche problema di organizzazione poteva essere messo in preventivo, perché veramente c'erano tantissimi tifosi, a maggior, soprattutto la scorsa stagione, quando si era reduci chiaramente dallo scudetto con Antonio Conte, quando l'entusiasmo era alle stelle perché erano già arrivati tantissimi calciatori, non soltanto Lorenzo Lucca, ma erano già 3 i colpi che erano arrivati qui a Di Maro Folgare, da uno su tutti chiaramente Kevin De Bruyne. Quest'anno invece, con il mercato un po' fermo, è sicuramente calato l'entusiasmo anche da questo punto di vista.
0: Vabbè, dai, poi magari ci vuole anche qualche nome di mercato forse per portare un po' più di... però insomma Napoli è forte, ragazzi, io sto dicendo, voglio dire, al di là
2: non
0: del
2: è
0: mercato
2: questa l'estate giusta, non è questa l'estate giusta per avere il nome di mercato, perché il Napoli sta facendo una spending review. Abbiamo raccontato sul tuo mercato web tante volte i due parametri fissati, i due paletti fissati da Aurelio De Laurentiis per quest'anno, è l'abbattimento di una parte del monte ingaggi e lo svecchiamento dell'organico. In questo momento quindi un po' tutto fermo. Abbiamo raccontato sempre su tuttomercatoweb.com più volte che prima c'è bisogno di fare le cessioni. Tra l'altro mi hanno raccontato anche che il Napoli è andato ad un passo dal nuovo blocco soft del mercato, come era accaduto nella sessione invernale di calciomercato. Ricorderete, il Napoli dovette prendere Alisson Santos e Giovane con formule un po' particolari. In questo momento il Napoli ha il mercato libero, però prima le cessioni e poi chiaramente eventuali acquisti,
0: ritornello...
2: fermo che comunque questo organico è già forte, come dicevi tu,
0: esatto,
2: Marco, è veramente già forte. L'unico buco in questo momento, anche se
0: no, l'unico dubbio è Allegri, l'unico dubbio è Allegri per Paolo, e adesso bisogna capire che Allegri troverà il Napoli. L'unico dubbio
3: è
0: quello, l'unico dubbio. È inutile che ci giriamo intorno, è l'unico dubbio del Napoli è lui, cioè che Allegri sarà, l'Allegri che degli ultimi anni, o l'Allegri, troveremo un nuovo Allegri, quello magari visto ai tempi
1: l'Allegri
0: della Juventus,
1: che ha una squadra forte finalmente,
0: apposta,
1: dove
0: vediamo,
1: potrà
0: vediamo,
1: gestire
0: vediamo
1: uomini
0: ma infatti
1: forti.
0: Non c'ha alibi quest'anno, non sentirò un ritornello che è i problemi della società, i problemi di quelli, i problemi di quella,
1: finalmente squadra forte, una
0: giudicheremo l'allenatore per quello che c'ha a disposizione, e gli troviamo gli alibi
1: proprio
0: pure quest'anno,
1: e nel chill come
0: allora vediamo
1: dire.
0: Infatti, ma io sono convinto,
2: Marco,
0: anch'io
2: con me sfondi una porta aperta da questo punto di vista,
0: l'uomo con più alibi d'Italia, insomma, becca un sacco di soldi da anni, l'allenatore più pagato d'Italia, e gli trovano tutti gli alibi, e io credo che sia giunto anche il momento di c'hai una squadra forte, come lui stesso ha ammesso, quindi
2: esatto, l'ha ammesso lui. E ti aggiungo, caro Marco, che stiamo vedendo in questi primi giorni di ritiro un Allegri diverso, proprio perché ecco appunto stava
0: ecco, sta attento che stava a partire la telecamera, ecco, bene, l'hai recuperata al volo, hai dei riflessi eccezionali,
2: esatto, alla Meret, che tra l'altro è il portiere titolare. Siamo in attesa anche delle formazioni ufficiali di questa amichevole, poi magari dopo, se volete, proviamo ad ipotizzarla una formazione in questo momento comunque. Bene. Stiamo vedendo un Allegri diverso, perché siamo abituati a vedere un Allegri con il 3-5-2, l'abbiamo visto nell'ultima stagione, ma l'abbiamo visto anche con la Juventus. Invece in questi primi 6 giorni di lavoro c'è stato un Massimiliano Allegri che sta provando una linea 4, quindi una linea delle esercitazioni improntate al 4-3-3, quindi un Allegri completamente diverso. Abbiamo visto, e noi lo speriamo che sia un Allegri completamente diverso da quello visto con il Milan, perché abbiamo visto anche una metodologia di lavoro diverso, quindi una squadra che lavora anche sulla pressione. Lo scorso anno il Milan è stato 18° per PPDA, cioè che poi è l'indice rappresenta l'intensità della pressione.
0: Certo.
2: 18° il Milan con quei calciatori, non è di certo un dato positivo. Quest'anno, e quindi mi ricollego al discorso che facevi tu, secondo me Allegri lo sta sentendo che si tratta di un anno in cui davvero non può avere alibi, un anno in cui deve riscattarsi, anche perché poi ha vinto, sì, si è sempre detto Allegri è un vincente, però quanti anni fa ha vinto l'ultima cosa, me lo direte
0: voi. Apposta. Allora senti, abbiamo, prima di sentire un'ipotetica formazione, di salutarti, però ci abbiamo anche le immagini di De Laurentiis che è arrivato, era già, vedi, guarda qui presidente, faraone pronto, firma, sì. E quindi...
2: Le ho registrate io queste immagini.
0: Lo so, infatti
2: le
0: apposta le siamo
2: io. Bagno di folla per Aurelio De Laurentiis, per quanto possa essere un bagno di folla, perché poi, ripeto, l'affluenza è scarsina, almeno in questi giorni, soprattutto quando siamo in settimana.
0: Ma che ha firmato,
2: weekend,
0: che non si vede? Che firmava?
1: Ma è vero, no, ma firma ancora solo maglie ufficiali?
2: Ecco, hai ricordato cosa che ti dicevo l'anno scorso?
1: Sì, esatto.
2: Andò virale, no? Andò virale quel video in cui diceva questa è tarocca, non te la posso firmare. E invece quest'anno pare stia firmando anche quelle che non sono proprio ufficiali. Dai, diciamo,
0: si è ammorbidito, Aurelio si è ammorbidito, il faraone. Bene. Ho capito. Va bene, quindi va bene. Senti, vedendo le immagini, poi dammi anche una probabile formazione e ti salutiamo, dai.
2: Giornata straventilata comunque di nuovo.
0: Si vede. Beata a te, qui tira un filo di vento. Non si sente nemmeno il condizionatore.
2: C'è un gran sole, ma le temperature sono basse. Siamo intorno ai 25 gradi, 26 gradi in questo momento. Le formazioni, ovviamente a mezz'ora dall'uscita delle formazioni ufficiali si rischia di fare una brutta figura, quindi metto le mani avanti e dico che questa, sto per dire, è la formazione che ha provato come titolare nella giornata di ieri, quindi magari poi potrebbe anche essere diversa, però se dovessimo disegnare, ecco, una probabile formazione più che per questa partita, diciamo ad oggi, per la prima di campionato, fermo restando che poi mancano chiaramente i vari McTominay, De Bruyne e gli altri tre calciatori impegnati al mondiale, c'è da dire che sta giocando con un 4-3-3, si sta allenando con un 4-3-3, l'ha confermato anche Vergara nell'evento di 2 giorni fa sul palco insieme ai tifosi, e quindi 4-3-3 con Meret che pare essere la sua scelta come portiere titolare, difesa a 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin che sta giocando sul centro-sinistra al posto di Alessandro Buongiorno, infortunato, ne avrà per 2-3 mesi, sulla sinistra il ballottaggio tra Spinazzola e Gutierrez è aperto, perché alle volte gioca Spinazzola nella formazione che ci sembra quella titolare, altre volte ci gioca Gutierrez. Centrocampo a 3 con Anguissa, Lobotka e Vergara che sta giocando da mezzala, attacco ovviamente a 3 con Politano sulla destra, Alisson Sanso sulla sinistra e Højlund che chiaramente è il terminale offensivo.
0: Va bene, senti, quante percentuale dai, e ti saluto, che Lukaku possa rimanere o partire?
2: Io dico 20% permanenza, 80% addio, perché altrimenti sarei incoerente rispetto a quello che dicevo prima. No, il Napoli De Laurentiis ha posto dei paletti, svecchiamento organico, alleggerimento del monte ingaggi. Lukaku è il calciatore che guadagna di più e che ha 33 anni suonati. D'altronde c'è Højlund che è stato pagato 50 milioni tra prestito e riscatto, quindi... Non credo che Lukaku voglia restare qui a fare il vice, anche da quello che so io Pastorello gli sta cercando comunque una giusta sistemazione, staremo a vedere chiaramente dove andrà, però credo che andrà via, ricordando che poi c'è anche Lorenzo Lucca che in questo momento sta agendo appunto da vice Højlund nelle prove con Massimiliano.
0: Mette paura Højlund.
2: E c'è da capire anche quale sarà il futuro di Lorenzo
0: metterà
2: Lucca.
0: Metterà paura Højlund Lucca, certo.
2: No, io ho la sensazione che vadano via entrambi, sia Lucca che Lukaku, che poi il Napoli possa cercare un centravanti con caratteristiche più simili a quelle di Rasmus Højlund, conoscendo anche Massimiliano Allegri, che non è uno che diciamo cambia molto dal punto di vista della formazione, o meglio dei principi di gioco, immagino che anche per lui sia più facile avere due centravanti con le stesse caratteristiche.
0: Va bene, velocissimo, rapidissimo, Pierpaolo Matrone, lo lasciamo a seguire la partita. Dimmi.
1: No, fino a che giorno sarà lì
0: fino a che giorno vuoi sapere fino a che giorno rimane lì, così ti rompiamo le scatole.
2: Fino al 26 il ritiro finisce il 27, ma in realtà di solito il 26 bene. Di sera, il 26 pomeriggio fanno l'ultima seduta,
0: quindi ci sentiamo,
1: quindi sei reperibile il 26 pomeriggio,
0: sei reperibile, dai.
2: Assolutamente sì,
1: 26
2: assolutamente.
1: Compresso,
2: sono a disposizione.
0: Grande
1: ciao,
0: Pierpaolo, grazie. Grande a Pierpaolo Madrone, un abbraccio,
2: ciao, ragazzi,
0: grazie.
2: Buon lavoro a tutti.
1: Sai chi è
0: sì.
1: Sai chi è invece sempre reperibile?
0: Sì,
1: perché non va mai in vacanza.
0: No, e poi
1: il mercato non va
0: in
1: vacanza.
0: Poi, perché noi abbiamo macchinetta Matrone e macchinetta adesso l'uomo che arriva, che lui
1: sì.
0: ti fa la raffica.
1: Lui
0: ieri
1: fa la raffica,
0: è stato
1: non
0: perfetto.
1: Dici che è stato troppo veloce, perché se gliela chiavi raffica,
0: no, no, no.
1: Ivan Cardia
0: no,
1: si
0: deve fare la raffica
1: poi,
0: e deve fare la raffica, io
1: se
0: no
1: pure giustamente
0: fa. Scusami Ivan Cardia,
3: buonasera. Ragazzi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora io ti chiamo per la raffica finale, quindi voglio insomma bom bom bom una dietro. Hai sentito Matrone andava a 300 all'ora e quindi dobbiamo tenere questo ritmo altissimo, caro Cardia. Quindi raffica finale di mercato, da dove vuoi partire?
3: Avrà detto che Allegri tra le varie cose sta valutando di mantenere in rosa Jesper Lindstrom. È stato un po' un oggetto misterioso dei mercati degli ultimi anni del Napoli, e che il tecnico livornese vuole valutare da vicino e da valutare con attenzione il futuro di Rafael Leao. Domani il suo entourage incontrerà il Fenerbahce. Leao in questi giorni è in Turchia, però diciamo che è una presenza che comunque aleggia anche sul mercato. Il Fenerbahce vorrebbe offrirgli un contratto molto ricco, circa 12 milioni di euro a stagione per un quadriennale. C'è poi da capire se Leao dovesse accettare questa proposta, perché in questo momento siamo ancora allo stadio delle valutazioni, quella del Milan, perché comunque i club turchi sono soliti pagare molto di ingaggio perché hanno una, ma fare offerte un po' meno ricche alle società. In casa Juve c'è sempre in bilico il futuro di Gleison Bremer, a proposito di Turchia, anche se dobbiamo dirvi che rispetto a quello che sembrava emergere ieri non abbiamo avuto grossi riscontri sull'offensiva del Galatasaray. Sta di fatto che il brasiliano è comunque un giocatore che ha un determinato tipo di mercato. La Juventus nel caso ha un primo obiettivo che potrebbe essere Gianluca. Fenucci ne ha parlato nuovamente, ha ribadito che serve un'offerta adeguata che non sia legata soltanto al fatto che il giocatore ha soltanto un anno di contratto ancora. Lo traduciamo noi in termini economici: il Bologna chiede non meno di 25 milioni di euro per Lukumi, che è comunque una cifra inferiore a quella della clausola scaduta a metà luglio. Per l'Inter avanza sempre di più il Cuti Romero, ex difensore della Juventus, attualmente al top. Alto, però l'Inter ha bisogno di rinforzarsi lì dietro, in attesa di capire se ci sarà un accelerato per Jed Spence, che in questo momento è un po' il nome favorito per la fascia destra. Rimane in corsa anche Delgali, che comunque è un giocatore probabilmente sicuramente più low profile, ma comunque all'Inter interessa non poco. La Lazio sta valutando Matias Moreno, che piace anche al Wrexham. Viola avevano praticamente definito la cessione al club inglese, che ricordiamo è proprietà di Ryan Reynolds, così facciamo anche un po' di raffiche cinematografiche, sì. Ma in questo momento poi non è andata a buon fine. Lascia ufficialmente l'Italia e la Fiorentina, quindi rimaniamo in ambito viola. Antonin Barak, che vola a Cipro, è un nuovo giocatore Nicosia. Ci spostiamo all'estero, perché a proposito di ufficialità ce n'è una molto importante che riguarda Phil Foden, uno dei grandi esclusi di Thomas Tuchel dal mondiale dell'Inghilterra. Il Manchester City invece non ha dubbi sul suo futuro, perché il ragazzo ha rinnovato fino al 2030, è un giocatore che è chiaramente centrale per il club, l'ex club di Pep Guardiola, perché poi non possiamo metterlo nella raffica, ma il CT rimane un tema. Ad oggi non ci sono sviluppi. Nuovamente ha ribadito che insomma la Federcalcio sta facendo i tentativi per arrivare a convincere Guardiola. Domani Malagò sarà a Milano nell'assemblea della Lega Serie A, e probabilmente si parlerà anche di questo tema per capire se il massimo campionato può dare un contributo a livello economico per arrivare a Guardiola.
0: Bene, abbiamo fatto tutto, allora, vedi, io lo dico che lui è velocissimo, quindi non...
1: lui...
0: la raffica si fa così, una dietro l'altra, tu, noi in silenzio ascoltiamo quello che fa la raffica, capito? È così, quindi...
1: caro, grazie,
3: Cardia. Le curiosità le salviamo, non fate i timidi.
0: Cioè, come? No, no, ma io mi piace finire così, una dietro l'altra, bum bum bum, così. Ce n'è un'altra a volo? Mettila lì, buttala, ce l'hai?
3: Darmian, abbiamo parlato della fascia dell'Inter, è un giocatore che non si ritirerà, almeno in questo momento è questo quello che sembra. L'Inter gli aveva anche proposto un ruolo, diciamo, tecnico, non proprio dirigenziale.
0: Però lui rimane.
3: Potrebbe andare al Torino, potrebbe anche là, se un ritorno,
0: ma
3: ci sta lavorando il club di Cairo.
0: Vabbè, vediamo, quindi un ritorno potrebbe ritornare. Va bene, Ivan, e noi siamo in chiusura, stanno andando i titoli di coda e quindi ti ringraziamo come sempre, ci risentiamo domani, ci sei sempre tu per la raffica ormai.
3: Io quando chiami ci sono.
0: Tu ci sei sempre, sei una garanzia, su questo non ci sono dubbi. Sei number one.
1: Grazie,
0: number one.
1: Ivan.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Ivan Cardia, grazie a tutta la squadra e tutto per Mercato Web come sempre.
1: Una raffica di messaggi audio per caso?
0: Ma se ci sono,
4: si va dentro.
0: Vai, via, qualche audio e poi chiudiamo. Poi ci rispondiamo anche al 200 che ha replicato. C'ha avuto pure la faccia di replicare, capito? Dai, vai.
5: Ciao ragazzi, sono Gianluca. Allegri ha alibi da anni, perché anche ai tempi della seconda Juve ha avuto parecchi alibi dove sembrava che era quello che aveva salvato la baracca perché la società non c'era, ecco, tutte cose vere, però ad Allegri nessuno ha avuto non ha avuto l'obbligo Allegri di rimanere dopo che il CDA si è dimesso. Poteva andarsene anche lui, però 9 milioni all'anno li facevano comodo.
0: Certo.
5: Ciao ragazzi, ciao Marco, buon lavoro.
0: Grazie. Se ce n'è un altro prendiamo, poi leggiamo anche finale il nostro amico.
6: Beh, Castellanos, che tra l'altro Sarri neanche piaceva, e Guendouzi sono due buonissimi giocatori, ma non mi sembra che stiamo parlando di campionissimi.
1: Ho capito.
6: E comunque, seguendo questa logica, allora Baroni, che non è stato aiutato neanche lui,
1: signori,
6: ha lottato per la Champions fino a due giornate dalla fine, andando fuori ai quarti di finale Europa League e ai rigori contro il Bodo, dopo un girone dominato di Europa. Quindi a Baroni cosa facciamo? Una statua?
0: Bravo Ube, io
1: va
0: sto
1: bene che Castellanos e Guendouzi non erano grandi giocatori, ma se l'alternativa è stata Ratkov o Basic o Psiborek,
0: ma non hanno mai giocato questi,
1: appunto, perché le alternative erano questi, Castellanos e Guendouzi non potevano non piacerti, amico mio, ma erano i titolari e andati via, hanno giocato Telebashiru,
0: mi spieghi
1: Ratkov,
0: perché la Lazio ha giocato meglio dopo che prima?
1: Con chi?
0: La Lazio in campo ha fatto meglio dopo che prima.
1: Dopo con chi? Dopo in che
0: senso?
1: Dopo averli
0: parte,
1: ceduti? No.
0: Quando lui ha cominciato invece a trovare un rapporto diverso con i calciatori, ha fatto meglio la Lazio della prima parte. Riparti a vedere la prima parte.
1: La prima parte ha fatto un campionato ottimo. Fino a gennaio. Fino alla partita col Napoli in cui la stagione crolla definitivamente, la Lazio ha fatto un ottimo campionato. Dopodiché si è sciolto tutto.
4: Io mi inchino al suo
0: parlare. Tu sei di questa opinione, rimani la tua. Io non la vedo così. Lui si è intortato all'inizio con la polemica con la presidenza, con Lotito, e si è messo con i tifosi, ha fatto tutta la compagnia cantante.
1: Ha fatto un girone d'andata dove era ancora in corsa Champions League. Europea.
0: Se avesse
1: finito gennaio al mercato, è finita la stagione.
0: Se avesse pensato più al campo che ad altre cose, forse secondo me avrebbe fatto anche meglio. Per come la vedo io, però questo è il mio pensiero, ognuno poi. Questo per rispondere anche al nostro amico che si permette di dire chi deve togli i patentini, no? Poi dici: Conte, Allegri, 11 scudetti sopravvalutati, Grosso italiano, una beata mazza sottovalutati, via via, poi avete il coraggio di criticare chi vi critica. Però c'è un distinguo da fare: la critica si può sempre fare, ma non scrivere le stronzate che scrivi tu, proprio detto chiaramente, perché togli il patentino a chi? Uno può avere un'idea e tu puoi scrivere: non sono d'accordo con questo, no, che devi togliere a qualcuno perché sta facendo una professione e vuoi sminuire la professione di qualcuno, perché tu chi sei per giudicare chi ha detto questo? Nessuno. Puoi dire non sono d'accordo, ma tu non togli un bel niente a nessuno. Questo vale per tutti. Quando si manda un messaggio c'è sempre un modo per rapportarsi con le persone, di non sono d'accordo, ma questo vale qui, vale nei social, che ti dicono, tu dici Messi è più forte di Maradona, non capisci un cacchio, puntini puntini, ma che cazzo, non funziona così, ma perché fai il giornalista, perché non funziona così, ci deve essere un modo per rapportarsi che deve essere sempre garbato, perché dopo, se tu insulti qualcuno, ricevi un altro insulto, è normale. Tutto qua, tu togli il patentino a nessuno, perché tu non sei nessuno per poter dire questo. Puoi dire, non sono d'accordo con Pier Vincenzi e Ferrari, perché hanno valutato così quello e quell'altro, e quindi magari nasce anche un dibattito. Così invece non nasce niente.
1: Ne nasce il fatto che invece ci vediamo domani, caro. No, con te no, ci vediamo.
0: Domani non ci sono. È una fortuna tua.
1: È una coppia che non si riformerà più, allora.
0: Quale?
1: Con Piccari,
0: perché venerdì non ci sei. Venerdì, e quindi ci dobbiamo
1: domani,
0: salutare.
1: E quindi ci saluteremo.
0: Quindi mi stai dicendo che venerdì sono da solo.
1: Venerdì sarai da solo. Ti
0: vabbè,
1: do
0: ma
1: notizia.
0: Ti rompo le scatole telefonicamente, vabbè. Lo sai, come sempre. Va bene, poi la prossima settimana invece sarai in coppia con
1: Stefano
0: Pallomeni, che tornerà e sarà in coppia con te. Va bene, ci dobbiamo fermare.
1: Grazie Magliocca, grazie Ferrarese, grazie Petroselli.
0: 18:30, mi raccomando, Motor Valley, perché l'ottimo Daniele Petroselli ha curato tutto lo spazio dedicato alla Formula 1 sull'ultima tappa del mondiale, quindi tra l'altro ci sono delle riflessioni tecniche con un esperto del settore che vi invito a seguire, quindi qui agli amici davanti alla TV gli diciamo scaricatevi l'app per seguire, va bene?
1: Alla grande.
0: A domani. Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al mercato, perché continuano le trattative in Serie A e aumentano, perché la fine del mondiale ha portato a un'accelerazione che sarà a 360 gradi un po' per tutte le squadre del nostro massimo campionato. C'è ancora molto da fare, ma continuiamo ad analizzare ancora anche la Coppa del Mondo, che nonostante sia finita da qualche giorno lascia ancora diversi strascichi. Facciamo tutto questo con chi ha vissuto l'Italia da giocatore, grande ex portiere al Napoli, al Catania, al Palermo, e ha vissuto anche la nazionale, il mondiale in prima persona. Sto parlando di un'intervista che abbiamo realizzato con Mariano Andujar. Ve la facciamo ascoltare in diretta qui al TMV News. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Mariano Andujar, grande ex portiere Napoli, Catania, Palermo. Mariano, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Mariano, volevamo analizzare in primis la fine del mondiale da argentino. Immagino siano state ore, insomma, comunque di delusione, anche se abbiamo visto le immagini della nazionale tornata a Buenos Aires ieri ed è stata accolta comunque da tanti tifosi col pullman. Come l'avete vissuto il mondiale in Argentina? Vi aspettavate di poter rivedere l'Argentina in finale dopo la vittoria di 4 anni fa?
1: Sì, innanzitutto ieri è tornata la nazionale, è stata accolta, è vero, da tanta gente, pur se qui è inverno e pioveva e c'era un bruttissimo tempo, ma la gente e noi gli argentini siamo molto grati a questa nazionale, perché ci hanno fatto vivere un altro mondiale da protagonisti e non è facile essere protagonista in un mondiale, arrivare così fino in fondo e vincere contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto molto molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto, o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci ha battuto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un risultato sempre in bilico fino alla fine. Ma niente, siamo molto contenti con la nazionale, noi siamo molto orgogliosi della nostra nazionale.
0: Mariano, io non posso che portarti sul tema di questi giorni, e cioè Leo Messi, che probabilmente ha chiuso la sua carriera al mondiale con la finale dell'altro giorno. Tu sei stato il suo compagno di squadra, mi hai già raccontato tante volte in interviste passate che sei anche suo amico, insomma avete un bel rapporto, e tu hai vissuto anche Maradona da giocatore, perché è stato tuo CT al mondiale del 2010. Ti aspettavi innanzitutto di vedere Messi a 39 anni ancora così dominante, perché ha fatto un mondiale clamoroso un'altra volta, e se tra queste due figure, che in Argentina alla fine sono due miti, esiste ancora della differenza, della distanza? Lo so che è una domanda che ti avranno già fatto milioni di volte, però in queste ore mi sembrava doveroso poter tornare sul tema.
1: Sì, noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti, Boca River, Maradona, Messi, radical peronista, qui in Argentina nei partiti politici.
0: Certo.
1: No, per me non vanno paragonati, vanno soltanto possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia. Due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure. Quindi andarli lì a vedere chi è il più grande o chi è stato il più grande non ha senso. L'altra domanda, io sì, mi aspettavo un grandissimo mondiale di Messi. Sono stato con loro a marzo, mi pare, a Miami, e sapevo che stava facendo degli allenamenti a parte, che si stava preparando per questo grande torneo, e che lui sicuramente anche sapeva che può essere l'ultimo, non si sa mai, perché c'è la Coppa America tra 2 anni e lui ha il contratto ancora con l'Inter Miami, quindi non si sa mai. Però io me lo aspettavo, io ero fiducioso di che l'Argentina facesse un grandissimo mondiale e anche Leo ti trascina, è più forte di lui, no, non c'è, lui ti trascina, trascina tutto, fa vedere tutto più facile, fa vedere tutto più possibile. Ma niente, no, veramente io sì, me l'aspettavo, mi aspettavo un mondiale così.
0: Vederlo in lacrime a fine partita è stato d'effetto.
1: È stato d'effetto perché era da tanto tempo che non ci capitava. Noi, la nostra generazione, sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro, però. Torno all'inizio, arrivare in finale 2 volte di fila non è facile, è molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
0: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A, compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma. Avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio.
1: No, a Studiantes.
0: Al Estudiantes, al
1: L'ho
0: Tigre hai
1: portato qui
0: giocato
1: dal
0: con
1: Vélez
0: Retegui,
1: in
0: invece,
1: prestito.
0: se non ricordo male.
1: No, Retegui ha giocato a Studiantes con me.
0: Ah,
1: È venuto a
0: perfetto.
1: fare in prestito dal Boca.
0: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big? Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
1: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista, 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui alle Estudiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retei, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca,
0: Certo.
1: così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se si è mancino, come Luca Toni, c'è cioè, referenza lì in
0: Sì.
1: aria, trova sempre la porta. Fa tanti gol, quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché forse le può un po' di tempo le mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club, però professionista come Matteo ce la fa tranquillamente. Sono sicuro che è pronto per una big.
0: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
1: Io penso che il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo. È uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre alla media. Quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così. E
0: Mariano, nel tuo
1: lui lo fa
0: passato,
1: tanto.
0: certo, c'è stato molto il il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte. Rispetto ai tuoi anni, ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
1: Sì, ma un effetto positivo di essere contento perché sono rimasti lì tanti amici, tanta gente che lavora dentro il club, e so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere la Coppa, l'Europa League, siamo arrivati in semifinale anche lì. Però non è facile, torno al discorso di prima, non è
0: Sì.
1: facile vincere mai, mai, mai, mai. Quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici, vabbè, dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto. Devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo. Quindi a me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà. Sono contento per loro.
0: E Allegri al Napoli, ti sembra l'allenatore ideale?
1: Allegri, un grandissimo allenatore. È vero che un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però è un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto. Con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadra importante, quindi andremo a vedere, non lo so, ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa e avere un allenatore con quella personalità e con quella esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
0: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi dell'Lautaro calciatore e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
1: No, per me l'analisi non è giusto di dire non l'ha fatto giocare perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni dei due centrali difensivi in partita. Quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi, quindi quando arrivi a quel punto ti restano uno o due cambi in meno, è difficile. Quindi io non so se in condizioni normali, sicuramente a mio avviso, o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui. L'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene. E niente, ora purtroppo il mondiale è quello che è stato, non ha avuto minuti in finale, però cambia poco, la sua importanza sempre è presente. Lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno. E niente, è un grandissimo giocatore. Al contrario, io solo penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente. E purtroppo in finale è stato punito dagli infortuni e da tutto l'altro che abbiamo parlato, solo quello.
0: Mariano Andujar, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi, un saluto e niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
0: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato del Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà Abate. In queste ore sono venuti fuori diversi nomi che possono rientrare in orbita Granata. Facciamo il punto col nostro corrispondente sul Torino, ossia Emanuele Pastorella. Emanuele, benvenuto, a te la linea.
2: Il nuovo Torino di Ignazio Abate sta nascendo in Varrendena, a Pinzolo, dove i Granata sono impegnati nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate, che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica, ma anche molto sulla parte tattica, sul 3-4-2-1. Sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche un Torino che davvero ha ancora bisogno di tanti innesti dal mercato. Il direttore sportivo Gianluca Petracchi ammetteva nel giorno della presentazione dell'allenatore che di sicuro mancavano un portiere e almeno due difensori. Ad oggi, quando manca un mese di fatto all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa tre settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese, di fatto quelle caselle sono ancora vuote, perché partendo dalla porta ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club inglese prima di cedere l'estremo difensore vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo, come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino. Quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petracchi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra, oltre al norvegese appunto, c'è Abuklal, a sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto i compagni a Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino, anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C. Questa, come prossime, saranno puntate particolari, difficili per noi che dobbiamo condurre, perché come si suol dire lo spettacolo deve andare avanti, ma purtroppo la nostra redazione è stata colpita da questo gravissimo, gravissimo lutto. Il nostro amico Luca Esposito non c'è più, avete sicuramente letto tutte le notizie del caso, non vogliamo parlare di questo. Fatto sta che Luca interveniva sempre qui da noi, era un punto fermo della nostra trasmissione. I suoi collegamenti iniziali con la redazione di Tutto C erano settimanali, quasi quotidiani, era quello, uno di quelli che interveniva di più qui con noi, e adesso non potrà più farlo, quindi noi dobbiamo ricordarlo, ovviamente, perché era un amico, lo ricordiamo con affetto e andiamo avanti, proviamo ad andare avanti. Ovviamente il tono, che di solito è abbastanza scherzoso in questa trasmissione, magari per un po' di tempo sarà un pochino più serio, perché è difficile sorridere in questi momenti davvero difficili. Come dicevamo, Luca si collegava sempre qui con noi, il suo intervento con la redazione di TuttoC.com, e noi lo facciamo sempre, il collegamento con la nostra con la redazione di TuttoC. Questa mattina ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, partirei con ricordando anche con te un ricordo che hai di Luca Esposito.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, sicuramente c'è grande tristezza, insomma, in redazione, perché prima della sua scomparsa ci aveva girato ovviamente una news di mercato sulla Salernitana, sì, certo. tanto per cambiare. Era un collega preziosissimo per il lavoro della nostra redazione, perché al di là degli editoriali era una fonte continua di spunti e di notizie di mercato.
1: Di notizie, sì, sì.
2: Non vogliamo assolutamente speculare su quelle che sono poi quelli che sono i fatti che non conosciamo neanche noi, di fatto. Quindi esatto. In questo momento l'unica cosa che ci viene da dire e da pensare, insomma, è di stringerci attorno alla famiglia e di rispettare il dolore, che è il dolore anche nostro, perché comunque Luca era un collaboratore, era anche un amico per tutti noi.
1: Hai ragione, hai ragionissima Matteo. Cerchiamo di restare professionali, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, quindi cerchiamo di andare avanti con la nostra trasmissione. Si parla tanto di mercato in questo momento in Serie C, perché non potrebbe essere altrimenti, perché tutte le squadre hanno iniziato i vari ritiri, ci sono le prime amichevoli stagionali. Il quadro delle 60 squadre è completo, gli allenatori ci sono, i direttori sportivi ci sono. Ora fino a fine agosto sarà solo e soltanto calciomercato. Ecco, ti chiedo Matteo, quali sono gli ultimi movimenti per quanto riguarda il mercato di Serie C?
2: A proposito di Salernitana, è una squadra che ovviamente deve rinforzarsi, perché lo scorso anno, comunque, al netto delle difficoltà dovute anche alla retrocessione, del cambio di allenatore, non ha fatto benissimo. È alla ricerca di un altro difensore, perché il pacchetto difensivo va completato. Ha già preso Iano dalla Casertana, e sempre da Caserta uno degli obiettivi è Gabriele Rocchi, che è un profilo di assoluta esperienza in Serie C. Tra l'altro sì. È un ragazzo che ha sempre lavorato sotto traccia, insomma non è un ragazzo molto appariscente, ecco, un nome di grido, però dove è andato si è fatto ricordare in positivo e ha sempre fatto molto bene. Parliamo di un difensore che ha più di 200 presenze in Serie C, ha 30 anni compiuti, quindi comunque non è molto anziano, non è neanche giovanissimo, quindi è nel pieno della maturità anche per fare un campionato di vertice. Campionato di vertice che peraltro ha fatto anche l'anno scorso a Caserta, perché comunque la Casertana l'anno scorso è stata una grande sorpresa, però insomma, tra l'altro è stata eliminata proprio dalla Salernitana nei playoff. Si sta muovendo anche la San Benedettese, che è una squadra che invece più che il reparto difensivo deve completare il reparto offensivo, che l'anno scorso è stato il vero tallone d'Achille della squadra rossoblù. Sembrano però sfumati due obiettivi che erano abbastanza concreti per la dirigenza marchigiana. Uno è Pettinari, che si è svincolato, come tutti i giocatori della Ternana, dopo il fallimento del club rossoverde, però dovrebbe ripartire dalla nuova Ternana, quella di Fedeli, che ripartirà dalla Serie D, tramite quell'acquisizione, possiamo dirlo, indecorosa del titolo dell'Ordietana. Sembra insomma destinato ad accettare l'offerta di ripartire da Terni, dove ormai è di casa, perché sono anni che, intervallato da esperienze altrove, comunque gioca lì alla Ternana. E un altro obiettivo che sembra abbastanza complicato è Fischnaller del Ravenna, che Musso portò a Trapani l'anno scorso. Era uno dei tanti acquisti estivi del Trapani, poi Trapani che ha svoltato completamente nel
1: Ricordiamo
2: mercato
1: bene.
2: invernale in negativo. La trattativa sembra, da quello che riferisce il Corriere Adriatico, a buon punto tra la San Benedettese e il giocatore. C'è il piccolo dettaglio che il giocatore è di proprietà del Ravenna e il Ravenna non ha nessuna intenzione di cederlo, anche perché sì, parliamo di un ragazzo di 35 anni, quindi non proprio un bambino, un ragazzino di primo pelo, però è un attaccante che in Serie C ha sempre fatto la differenza, e Ravenna l'anno prossimo punta chiaramente ad un altro campionato di vertice. Sarà più difficile, perché comunque con Spezia, Reggiana, Pescara, insomma tutte le varie neo-retrocesse che presumibilmente finiranno nel girone B, sarà un girone B tostissimo, però
1: Sì.
2: Ravenna
1: Ecco,
2: insomma ha già un anno di esperienza, ecco.
1: a proposito di Ravenna, Matteo, non mi ricordo se l'avevamo commentato qua in diretta, qui in radio con te, ma del Ravenna si deve parlare di quel colpo molto probabilmente mediatico che risponde al nome di Ronaldinho.
2: Sì, io non so se poi effettivamente giocherà. Ho visto Ronaldinho insieme a Ronaldo nella cerimonia, nello
1: Esatto.
2: spettacolo della fine del primo tempo della finale del Mondiale. È stata una cosa veramente, non so come dicono i giovani, cringe, come si suol dire.
1: Sì,
2: Non sono avvezzo alla
1: era
2: terminologia
1: sicuramente più in
2: dei.
1: forma di Ronaldo.
2: Sì, è difficile essere meno in forma di Ronaldo, però insomma era
1: Esatto. Io
2: veramente una
1: sono
2: cosa
1: meno in forma di
2: che
1: Ronaldo, però.
2: Col calcio aveva davvero poco a che
1: Sì.
2: fare, ecco, quello spettacolo lì, e anche Ronaldo e Ronaldinho. Io credo che se dovesse giocare sarà più che altro una passerella di qualche minuto in una partita, magari col risultato già ampiamente
1: Chiusa,
2: acquisito,
1: sì.
2: perché è lo stesso discorso che continua a fare, tra l'altro, spesso e volentieri Francesco Totti, quando dice che lui potrebbe tornare tranquillamente a giocare in Serie A. Dal punto di vista tecnico è chiaro che nessuno discute il valore né di Totti né di Ronaldinho. Il problema è che a 45-50 anni un conto è muoversi con i 45enni e i 50enni a calciotto, un conto è giocare un campionato professionistico. Con tutto il rispetto, io fossi in loro eviterei proprio di offuscare anche il mito e la leggenda che li circonda. Poi, nel caso di Totti non c'è problema, nel senso che non tornerà a giocare. Nel caso di Ronaldinho, ecco, ci
1: Oddio,
2: penserei
1: però
2: molto, ecco,
1: chissà.
2: prima di rimettere piede in campo.
1: Chissà, Ronaldinho si è ritirato da quanti anni? Dal 2015, no? Quant'era che si
2: Sì,
1: è
2: è una
1: l'ultimo gioco?
2: decina
1: Vabbè,
2: d'anni che
1: tanti
2: si è
1: anni. È
2: ritirato.
1: una decina d'anni. Magari fra 5-6 anni, magari anche Totti torna a giocare in Serie C. No, vabbè, scherzi a parte, vedremo quello che sarà questo colpo molto mediatico, molto marketing, perché immagino quante magliette con Ronaldinho 10 venderà il Ravenna. Fossi un tifoso del Ravenna l'avrei già comprata molto probabilmente, però anche lì i riflettori sicuramente saranno accesi, molto accesi, perché quando inevitabilmente Ronaldinho finirà nella lista dei convocati, qualsiasi stadio andrà a giocare il Ravenna sarà preso d'assalto, anche solo per vederlo in panchina.
2: Sì, ma dal punto di vista mediatico il colpo è assoluto, anche perché già solo l'annuncio è uscito su tutti i
1: Sì.
2: giornali internazionali, non solo sulla Gazzetta, sul Corriere, sui
1: Sì,
2: principali
1: certo.
2: quotidiani nazionali, ma su tutti i quotidiani internazionali. E, insomma, con tutto rispetto per il Ravenna, stiamo parlando di una società che la B non la frequenta da una ventina d'anni, la A non ho memoria di un Ravenna in Serie A, forse non c'è neanche mai stato, quindi, insomma, dal punto di vista mediatico è stato un colpo di livello assoluto. Problema è che dal punto di vista mediatico uno può fare qualsiasi colpo di livello assoluto, poi però parla il campo e stiamo
1: Parla
2: parlando
1: al campo,
2: sempre, come
1: certo.
2: ripeto, di un giocatore di 45 anni che tra l'altro non era proprio notissimo per essere uno di quelli che si spendevano fino all'estremo in allenamento, ecco, per usare un
1: Sì,
2: eufemismo,
1: non
2: e che
1: era un
2: non gioca da
1: Cristiano
2: 10 anni.
1: Ronaldo, esatto.
2: Esatto, insomma, non era proprio uno di quei modelli di sportivo e di
1: Sì.
2: atleta a tutto tondo. Diciamo che sopperiva con una classe che era innaturale, quello senza dubbio.
1: Quello
2: Quindi
1: senza dubbio.
2: staremo a vedere come andrà a finire. Però sì, sono d'accordo che dal punto di vista mediatico è stato forse il colpo in assoluto della Serie C degli ultimi anni, se non di
1: Sì,
2: sempre addirittura.
1: di sempre molto probabilmente, sì, Ronaldinho in Serie C mai avrei pensato di poterlo solamente anche immaginare, figurarsi, scrivere e poi magari commentare, come dicevamo, il giorno in cui potrà fare questa passerella in campo. Loro hanno assicurato che una partita la giocherà, vedremo, vedremo quello che sarà. Matteo, ieri si è presentato invece in conferenza stampa. Nuovo tecnico del Foggia, il Foggia che ufficiosamente è in Serie D, ha presentato la domanda per la riammissione, non dovrebbero esserci problemi, sarà il Foggia l'ultima squadra, la 60ª squadra di Serie C che prenderà il posto della Ternana.
2: Sì, Auderi ha fatto una conferenza stampa un po' in stile Ibrahimovic, nel senso che ha detto che ha sempre sognato Foggia. Ogni piazza in cui arriva è la piazza che lui ha sempre sognato. Sicuramente per il tipo di calcio che propone e per il tipo di piazza potrebbe essere un matrimonio felice, perché insomma è un tecnico dalla spiccata vena offensiva per una piazza abituata agli Zeman, ai De Zerbi, quindi che ha un certo tipo di calcio proprio nelle vene. Un allenatore come Auteri, se dovesse funzionare tutto alla perfezione, sarebbe veramente l'allenatore ideale. Il problema, è che il Foggia, come ha sottolineato tra l'altro lo stesso allenatore, partirà in grave ritardo perché comunque do ha dovuto all'ideale. Il problema, è che il Foggia, come ha sottolineato tra l'altro lo stesso allenatore, partirà in grave ritardo perché comunque.

0: le riammissioni degli ultimi anni, tolto il Mantova, il Foggia rischia grosso. Nel senso che l'anno scorso la Pro Patria è stata ripescata, è stata riammessa e poi è finita peggio della stagione precedente. Credo che a Foggia vogliano fare le cose in maniera diversa, quindi l'epilogo, mi auguro, anche per i tifosi rossoneri, sarà molto diverso quest'anno. Però le difficoltà ci sono e le ha sottolineate lo stesso Auderi in conferenza stampa, anche perché è inutile negarle.
1: Matteo, prima di salutarci, adesso ad oggi, 22 luglio, chi è la squadra secondo te che si è mossa meglio sul mercato?
0: Questa è una bella domanda, nel senso
1: Tosta.
0: che No, nel senso che tra le neopromosse si sta muovendo bene il Barletta, che tra l'altro ha tantissimo entusiasmo dietro
1: Infatti, Pilo ha
0: e
1: preso il
0: potrebbe essere.
1: Barletta.
0: Sì, se ne parla poco del Barletta,
1: No, no, no, col
0: però
1: pazzo.
0: a parte che è una piazza grossa, che comunque non è una piazza che la Serie C l'ha fatta spesso e volentieri, ma
1: Sì.
0: è comunque una squadra che insomma ha trovato tanto entusiasmo e secondo me potrebbe essere una delle grandi sorprese del campionato. Io starei molto attento nel girone A al Trento, perché al di là del fatto che ormai si è consolidata nella categoria e si è consolidata come una big della categoria, però gli acquisti che ha fatto quest'anno, soprattutto insomma gli ultimissimi, Benassai e Frison, insomma sono due giocatori molto
1: Buoni,
0: interessanti
1: buoni.
0: per la categoria. Parte
1: Sì.
0: da una base tecnica che è la stessa ormai da 3 anni, questa è la terza stagione con Tabbiani, è una piazza calda per essere una piazza del nord, insomma, siamo abituati a commentare il girone A
1: Sì.
0: come il girone in cui l'aspetto ambientale vale fino a un certo punto. A Trento invece si fanno valere da questo punto di vista. È vero, c'è il Brescia che quest'anno parte non favorito, strafavorito in quel girone, però 2 centesimi su Trento io ce li metterei. Insomma, magari non come promozione diretta, ma come una delle possibili grandi sorprese.
1: Delle outsider. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi in diretta, è sempre un piacere.
0: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, tanto calciomercato, non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, do il ben ritrovato qui a sua Tutta C alla gente Danilo Caravello, salve.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Allora, io partirei da questo mercato che sta entrando finalmente nel vivo. Sono tante le squadre che si stanno muovendo. Ecco, io le chiedo ora adesso cosa si aspetta nell'immediato in questo mercato? Un'accelerata in questi giorni, poi come sempre una sorta di stallo per le prime settimane di agosto?
1: Ma io... visto che il mercato è partito tanto in ritardo e per qualcuno non è ancora partito, mi aspetto che non ci sia nessuna fase di stallo e che si vada spediti fino all'inizio del campionato e fino alla fine.

0: perché sinceramente trovo un mercato soprattutto per la Serie A e la Serie C molto, molto bloccato, molto, molto ingessato, molto fermo. E forse l'unico che sta regalando, diciamo, delle trattative, delle cose, è quello della B, dove gli scenari sì, forse sono un po' più chiari, a parte alcune squadre che insomma hanno, diciamo, sono partite in ritardo o hanno problemi ancora da risolvere. Non so. Per quanto riguarda la C, sì, ci sono stati dei movimenti, però se vado a guardare squadre, ecco, come Crotone, Cosenza, Catania, Salernitana, Spezia, Reggiana, hanno fatto alcune cose e poi sono inevitabilmente ferme perché tutte sono piene di calciatori con ingaggi magari.
1: È quello il problema.
0: Le liste sono piene, cioè tutti devo dare. Se non c'è a chi dare,
1: se non c'è chi prende. Sì, se non c'è chi prende è difficile fare le cessioni. Detto del mercato, quest'anno almeno sulla carta, sto andando a leggere quelle che saranno, dovrebbero essere le composizioni dei gironi, forse il girone A è quello che ha una squadra che è un po' avanti rispetto alle altre, mi riferisco all'Union Brescia, mentre nel girone B e nel girone C, come sempre, ma neanche nel B ci sarà tantissimo equilibrio, soprattutto lì nelle zone alte.
0: Sì, se la composizione dei gironi per quanto riguarda l'organico delle squadre rimarrà questa, sicuramente nel girone A abbiamo l'Union Brescia che è la grandissima favorita in virtù della finale fatta lo scorso anno, di un organico abbastanza completo che ha bisogno soltanto di ritocchi, e poi dopo ci saranno le varie, diciamo, sorprese o outsider o competitor, chiamiamole come meglio ci aggrada, e possono essere il Cittadella, e possono essere secondo me il Trento, comunque parte già da una fase consolidata, che può essere anche la neopromossa Treviso, che comunque rappresenta una piazza con tradizioni, una piazza storica, e poi magari ci sono, sai, le squadre comunque che hanno sempre avuto una classifica consolidata in quel girone, come Renate, come Laccione, però sembra un girone, diciamo, abbastanza delineato. Il girone B, qualora dovessero essere confermate la presenza di tutte le retrocesse in quel girone, quindi comunque Spezia, Reggiana, Pescara, c'è il Ravenna che è rimasto lì, comunque c'è il Perugia che ancora non ha fatto nulla, ma è sempre il Perugia. È un girone che sembra molto livellato verso l'alto, anche perché comunque un girone si gioca a calcio e andare a prendere punti anche su campi di squadre che sembrano di secondo piano, come il Pineto, come il Gubbio, non è mai semplice. E poi dopo nel girone C purtroppo ci sarebbero tre grandi decadute che dovrebbero avere i favori del pronostico, come Bari, Catania e Salernitana, però uso il condizionale perché in questo momento nessuna delle tre è partita fare un mercato, diciamo, roboante, sì, come aveva fatto il Benevento lo scorso anno, perché chi per un problema, chi per un altro, diciamo, sono partite molto rallentate. Poi non posso non pensare che piazze di questa importanza, piazze così, diciamo, consolidate, non possano alla fine fare una squadra importante che venga annoverata tra le favorite. E poi dopo, secondo me, le altre sono tutte outsider o squadre che possono dar fastidio, perché in quel girone poi dopo ci sono tante squadre che possono dar fastidio, la Casertana, il Cosenza, una volta dentro che la stabilità, lo stesso Crotone, il Casarano, sono tutte squadre che poi alla fine daranno sempre fastidio e faranno il loro giusto campionato.
1: Ecco, cambio un attimo discorso, perché ne parlava prima del Treviso, squadra neopromossa, è probabilmente una delle squadre che si è mossa di più sul mercato, ha veramente cambiato volto, ha fatto tantissimi acquisti, tantissimi rinnovi, può secondo lei ripetere quello che ha fatto il Mantova? Ora magari non proprio come ha fatto il Mantova, perché il Mantova poi è stato anche promosso, però di fatto il Mantova anche lì era una squadra senza giocatori, ha fatto un mercato stravolgendo tutto e poi alla fine è stato protagonista ottenendo la promozione. Ecco, può ricalcare un po' quello che ha fatto il Mantova, il Treviso?
0: Ma pur essendo una neopromossa, è comunque una piazza che ha grandissima risonanza, è storica, perché in anni nemmeno troppo lontani ha fatto categorie superiori. Sicuramente sì, può disputare un campionato di livello. Diciamo, nella costruzione dell'organico, comunque nella appartenenza a questo giro della categoria, vedo un tantino più avanti il Trento, ma perché comunque c'è un modulo di gioco consolidato, la squadra è quella, l'allenatore è rimasto, hanno fatto dei ritocchi abbastanza mirati, quindi comunque il Trento lo vedo un passo avanti, ma il Treviso ha fatto un mercato come poi la stessa Scafatese, le hanno promosse, hanno fatto i rinnovi. Quando domini un campionato fai i rinnovi dei giocatori che pensi che siano giusti, sia giovani che over, e poi
1: esatto,
0: i tasselli più giusti e fai presto ad avere una squadra rodata già, diciamo, o comunque pronta all'80-85% nel ritiro, perché oggi purtroppo noi le squadre vanno in ritiro, ma sono tutte largamente incomplete, sono piene di calciatori che sono, potrebbero essere in uscita, quindi non c'è il morale giusto, non c'è l'atmosfera giusta, sono tutte cose che poi secondo me all'inizio di un campionato paghi, perché inevitabilmente paghi e lasci punti per strada. Quindi non sottovalutiamo il fatto che questo è il primo anno dell'esperimento del salary cap, dove, credetemi, nessuno sì, ci sta capendo più di tanto. Stanno facendo tutti difficoltà, stanno facendo tutti, diciamo, il mercato con la calcolatrice e non tecnicamente. Io non so se è perché comunque è la prima volta, quindi è una pilota e c'è la difficoltà iniziale di capire bene le cose, o se come al solito ci arriviamo impreparati, o se resteremo totalmente impreparati e anche questa poi magari si rivelerà una regola che non aiuta, ma diciamo non aiuta fino in fondo quello che è poi il sistema calcio, soprattutto in Serie C, perché secondo me chi vuole fare un calcio sostenibile lo fa a prescindere, lo sa fare a prescindere, credo che sì, insomma Cittadella, esatto, ci siano tanti esempi consolidati negli anni.
1: Sì, sì, ci sono tanti esempi.
0: Il fatto di chiudere le rose e di mettere anche i giovani in rosa, pure se sono under, basta che hanno un contratto, secondo me è un'altra regola che limita molto il mercato e limita soprattutto i giovani, la crescita dei giovani. Però è un mio pensiero che dico da anni, ma poi andiamo avanti sempre nella stessa sì, maniera.
1: Danilo Caravello, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
0: Un abbraccio.
1: Ringraziamo ovviamente come sempre Danilo Caravello per essere stato con noi, ormai un nostro abitué, un nostro ospite fisso qui su A Tutta C. Parlavamo delle favorite, parlavamo dell'Union Brescia che sulla carta l'ultima finalista dei playoff di Serie C, la finale persa poi con l'Ascoli che ha conquistato la promozione in Serie B, l'Union Brescia di Eugenio Corini che parte sulla carta come la favorita per la vittoria nel girone A, per la promozione diretta. Proprio mister Corini ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro dell'Union Brescia. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Due secondo me le scommesse da vincere quest'anno, evidentemente la promozione, ma anche il bel gioco, cioè anche convincere sotto il profilo dello spettacolo, anche se poi qualcuno dice che alla fin fine conta il risultato e non lo spettacolo.
3: Ma io penso che avendo posto le basi l'anno scorso e c'è stata una crescita sostanziale quando la squadra poi si è definita nell'ultimo periodo, abbiamo trovato qualcosa in cui ci siamo riconosciuti, diciamo, per una gran parte del periodo dell'anno scorso ho dovuto adattarmi alle varie situazioni. Prima non avevamo centrocampisti, attaccanti centrali, dunque abbiamo dovuto adattare la squadra. Poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca. Ecco, io penso che proprio nella parte finale del campionato e nei playoff la squadra abbia trovato un po' il modo di voler stare insieme, e attraverso questa continuità, questa identità su cui abbiamo lavorato, c'è l'idea di migliorarci col lavoro costante che abbiamo iniziato a fare da qualche giorno, e sicuramente con il mercato che aiuterà questa squadra ad alzare il livello in alcuni ruoli e a definire ancora meglio l'idea di calcio che vogliamo fare, consapevoli che l'obiettivo è chiaro per tutti, che è quello di vincere il campionato. E penso sempre che una squadra che è vincente comunque si definisce per uno spirito importante, per un'identità che mette in campo, di conseguenza ci saranno partite dove giocherai meglio, alcune magari dove l'avversario ti creerà più difficoltà, ma dobbiamo arrivare poi a quello che serve per vincere le più partite possibili, che sono quelle che ci consentiranno poi di ottenere il risultato a cui tutti ambiamo e vogliamo arrivare.
4: Erika Barizzalli, giornale di Brescia.
5: Buongiorno mister, ben trovato. Aggiungo la terza sfida in caso, che è quella di lasciare per strada anche la sfortuna, perché da questo punto di vista, e di sfortuna in questo caso dobbiamo parlare, non è iniziata bene la stagione con l'infortunio di Gori, che è un infortunio serio, e ti chiedo se state già pensando anche di andare sul mercato per fare altre valutazioni al di là di quello che avete già individuato negli altri reparti.
3: Purtroppo sugli infortuni traumatici si può fare poco, sicuramente noi tutti ieri, dopo quello che è successo a Stefano, speravamo insomma che fosse la classica lussazione che a volte capitano i portieri, soprattutto sulle dita delle mani. Invece insomma l'infortunio sembra più grave di quello che potessimo pensare ieri, e ci sarà appunto un approfondimento da fare, sarà operato da uno specialista e capiremo i tempi di recupero. Oggi comunque abbiamo in totale 4 portieri, perdendo Stefano abbiamo dentro Liverani, Lovato e Colgecai, di conseguenza il ruolo è coperto. Poi faremo tutte le valutazioni opportune quando definiremo bene quale sarà il percorso di Stefano dal punto di vista riabilitativo.
4: Cristiano Tognoli, Brescia Gol Tutto Sport.
6: Ma ci racconti come ha fatto a farsi male al primo allenamento della stagione?
3: È una situazione veramente strana, ha fatto una parata, la palla ha colpito il palo, nel tornare indietro dal palo ha colpito il dito e si è distorto il dito, speravamo fosse una lussazione e invece purtroppo è qualcosa di diverso.
4: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
7: Sì, buongiorno mister. Mercato sempre in movimento, volevo chiederti appunto se sei soddisfatto fin qui della rosa che hai a disposizione e quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere nei vari ruoli.
3: Io penso che la base su cui abbiamo lavorato l'anno scorso è una base importante, al netto di tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché se andate a vedere i giocatori per quante partite li ho avuti a disposizione, tanti ragazzi li ho avuti veramente poco, alcuni praticamente niente, ma ci è servito per recuperare. Alcuni sono stati protagonisti nei playoff, altri hanno avuto qualche difficoltà in più. La rosa è una rosa di valore, abbiamo avuto anche qualche rientro importante dai prestiti, dunque giocatori interessanti da valutare. Abbiamo fatto un acquisto importante sul ruolo di esterno come Casasola, che ci porta insomma, sia dal punto di vista offensivo in termini di gol e di assist, secondo me qualcosa di importante che cercavamo. E dopo la società è attiva sul fatto che sappiamo che in alcune posizioni ho chiesto un miglioramento rispetto a qualche caratteristica su cui la società sta lavorando. L'ambizione è quella di migliorarci, ma di creare un ambiente competitivo all'interno, perché chi viene a Brescia deve reggere una competizione importante che è interna, dare il meglio di sé nel rispetto della responsabilità che tutti noi abbiamo, io per primo, di portare la squadra dove sappiamo di doverla portare. E dunque chi arriva qua non ha garantito niente se non il fatto che sarà allenato al massimo, sarà messo nelle condizioni di esprimere il proprio talento, ma che dovrà sentire una grande responsabilità, che la squadra viene prima di tutto, perché è un obiettivo troppo importante da andare a prendere.
4: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Buongiorno, sono mister Luca. Ascolta, volevo sapere, sono passate 6 settimane da Ascoli, nemmeno tantissime. Volevo sapere quanto ci hai messo a smaltire quella delusione e quanto ti ha aiutato anche l'operatività, mettiamola così, della società in questo periodo. Cioè, tanti annunci, tante cose, insomma, un progetto che comunque fin da dall'ora dopo praticamente la sconfitta di Ascoli, già in conferenza stampa, Pasini aveva rilanciato.
3: Confermo quello che ho detto prima di andare a Ascoli, che sapevo e sapevamo che avrebbe fatto tanto male, e è stato così, perché quando arrivi a un passo, credi in qualcosa, sei andato oltre mille difficoltà, quando ti succede che ti anche i mercati prende la munizione in un taglio di partita, una finale mai vista che viene sospesa della partita d'andata, e dici ok, un'ulteriore difficoltà qui la squadra, come ha sempre saputo reagire, non siamo riusciti purtroppo a vincere la partita, che ci avrebbe permesso di andare in Serie C. Dunque la delusione è stata tanta. Ho dovuto rompere questo flusso di delusione rivedendo la partita, perché bisogna ritornare sul luogo del delitto. Ho fatto le mie riflessioni su quella partita, ho fatto le riflessioni su la strada che abbiamo percorso insieme, di quello che mi aveva chiesto la società in un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità di giocatori quando sono arrivato, il fatto di essere rimasti dentro e di aver portato la squadra veramente a un passo da una promozione che da un certo punto di vista sembrava molto difficoltosa durante il campionato, ma ci abbiamo raggiunto il secondo posto, siamo arrivati in finale, e lì ho trovato l'energia dalla delusione che spesso devi trasformare in forza, di dire ho un obiettivo importante, siamo stati, diciamo, coerenti con quello che dovevamo fare in questo breve tratto di stagione, che sono stati 6 mesi dove sono stato operativo io, abbiamo portato la squadra a crescere sotto tanti punti di vista, adesso dobbiamo raggiungere lo step successivo, che è quello di consolidare un'idea dal punto di vista calcistico, di consolidare la rosa con acquisti che alzeranno il livello della squadra, vincere, perché l'ambizione di tutti è, sappiamo che è quella di vincere, e creare questa possibilità che la squadra si riconosca in questo. E come ho detto l'anno scorso, e il pubblico ci ha sostenuto, è stato straordinario, si è riconosciuto nello sforzo della squadra, ecco, l'ambizione e la volontà quest'anno che la gente si riconosca in quello che trasmette la squadra in campo in termini di gioco, di identità, di sforzo, di carattere, di reazione alle difficoltà. Ecco, io penso che questo è il compito che ho io, da trasferire i giocatori che dovranno portare in campo, e di conseguenza quando poi la gente si riconosce anche nelle difficoltà ti dà una mano, e io penso che l'unione dell'ambiente faccia sempre la differenza, ed è quello che cercheremo durante l'anno nel confronto che avrò con voi, in quello che potrò dire ai tifosi. Ma più saremo uniti, più saremo forti, secondo me abbiamo grandi possibilità di raggiungere quello che tutti noi desideriamo.
4: Maurizio Mombelli, Brescia Gol.
9: Buongiorno mister, volevo chiederle se sotto il profilo tattico aveva intenzione di proseguire con il 3-4-2-1 che abbiamo visto nel finale della passata stagione, e se i giocatori che state sondando sul mercato, si parla di un difensore centrale e di un trequartista, vanno anche in questa direzione.
3: L'idea è sicuramente alzare il livello qualitativo, giocare con 3 giocatori con caratteristiche offensive, dunque i 3 giocatori dentro che possono avere un'attitudine offensiva, un'attitudine che permette anche alla squadra in possesso di avere varianti di gioco, che permette in non possesso di avere un'aggressività che è stata secondo me molto importante da quando abbiamo definito quel tipo di sistema, e ormai per me le strutture sono flessibili, dunque c'è un sistema che si va a porre in fase di possesso e in non possesso, puoi costruire in tanti modi e puoi difendere in altri modi, dunque per me la funzione che devono avere i giocatori in campo può essere che a volte sulla copertura del campo rispetto a quello che vogliamo creare come difficoltà all'avversario può variare, e la stessa cosa anche in non possesso, dunque per me ormai i sistemi sono flessibili, però l'idea è quella di avere 3 giocatori con attitudini offensive, avere esterni che abbiano capacità e qualità per andare a aggredire il palo lungo, avere qualità tecnica, far uscire il gioco bene, e dunque stiamo cercando di costruire una squadra che con le caratteristiche possa portare avanti questa idea.
4: Mariselli.
5: Si fa presto a dire vogliamo vincere, no? E a fare i proclami, queste dichiarazioni vanno accompagnate da tutto un tipo di lavoro, a partire appunto dal mercato, da quello che avete creato lo scorso anno, ma anche da quello che c'è intorno, e in questo senso la società ha aggiunto anche una figura molto importante nell'organigramma dirigenziale, che è quella di Mauro Pederzoli, questa figura intermedia. Ti chiedo come si sta sviluppando il rapporto che prima magari era a 3, tra 3 Ferretti e il presidente, adesso è a 4, insomma anche questa è una novità nella continuità.
3: Sì, intanto anch'io do il benvenuto a Mauro Pederzoli che insomma è venuto a completare l'area tecnica. Quello che io ho detto al presidente, a Mauro e Andrea, penso che quando si amplia la discussione interna si aggiunge di una figura importante che comunque ha alle spalle tanti anni di calcio, grandi competenza, ci fosse un flusso di informazioni che fosse libero, perché l'obiettivo è sempre quello di fare il meglio per il Brescia e io penso che la competenza e la disponibilità dal punto di vista dello spessore umano di Mauro è andato a accentuare, dunque a portare a un livello successivo quello che tutti noi vogliamo fare e di conseguenza abbiamo lavorato bene in questo mese dove poi Mauro è stato ufficializzato, in cui anch'io ho cominciato a interagire con lui. Vedo una grande unità di intenti, vedo due direttori che lavorano bene insieme, il presidente che giustamente è al corrente di tutto e c'è un allenatore che si confronta con il direttore e col presidente che cerca di lavorare meglio in campo. Dunque io penso che da questo punto di vista sia stata creata una struttura adeguata per far crescere sempre di più la società e portarla in categoria che tutti noi speriamo di arrivarci il prima possibile.
2: I gironi non sono ancora stati ufficializzati, però più o meno sappiamo tutti quale dovrebbe essere il girone nel quale giocheremo. Visto e considerato che mancano grandi avversarie, dobbiamo preoccuparci, è ironico, visto il cammino dell'anno scorso con le piccole?
3: Guarda, l'errore più grande che noi, io, potremmo fare è pensando che il Vicenza ha vinto il campionato, praticamente c'è un'autostrada davanti, questo sarebbe un errore madornale. Io penso che le partite vadano giocate, che come spesso vi ho detto c'è grande rispetto verso gli avversari, che non vuol dire arretrare di un centimetro rispetto a chi sei tu e quello che vuoi fare, e di conseguenza il concetto dell'identità si sviluppa con grande umiltà, lavorando sodo, lavorando forte, sapendo che se lavori sodo e forte hai qualità per vincere ogni partita nel girone che andremo ad affrontare, e questo è lo spirito in cui ci dobbiamo ritrovare. Io penso che quando tu pensi in qualche modo che tanto alla fine hai più qualità e vinci, è l'inizio della fine, e di conseguenza quello che ha contraddistinto la squadra, la crescita che ha avuto dal punto di vista proprio dell'identità, del carattere nella fase finale del campionato, è quello da cui dobbiamo ripartire, e io dico sempre siamo noi che determiniamo il nostro futuro nel rispetto dell'avversario, e non bisogna mai pensare che dall'altra parte ci sia qualcuno che ti accompagni alla vittoria, anzi farà di tutto per crearti delle difficoltà, però se tu queste difficoltà hai una forza dentro e hai un'identità che ti permette di andare oltre, io penso che abbiamo le qualità per vincere tante partite e vincere il campionato.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento con A Tutta C, la nostra trasmissione qui in onda su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre dedicata al mondo della Serie C. Stiamo parlando ovviamente di tanto calciomercato in questi giorni perché non potrebbe essere altrimenti. Siamo al 22 luglio, siamo in pieno mercato, le squadre si stanno preparando nei ritiri estivi, come diceva anche il nostro ospite precedente, l'agente Danilo Caravello. Il mercato è un po' bloccato perché ci sono tante squadre che prima devono vendere, hanno tantissimi giocatori in rosa, soprattutto giovani, sotto contratto, con contratti magari anche importanti, e devono prima cercare di piazzare questi esuberi, se così vogliamo chiamarli, prima di poter affondare il colpo in entrata, come diceva anche l'agente Danilo Caravello intervenuto da noi. Se però non c'è nessuno che acquista, vendere diventa complicato e quindi è un pochino a rilento questo mercato, che probabilmente sarà un po' diverso dai soliti mercati a cui siamo abituati, dove si parte in un inizio scoppiettante e poi una fase di stallo per ritrovarsi nel finale gli ultimi giorni con tantissimi movimenti. Quelli ci saranno sicuramente, ma molto probabilmente vedremo un mercato che andrà avanti costantemente in questi giorni, anche senza la solita fase di stallo. Abbiamo sentito prima della pausa le parole del tecnico del Brescia Eugenio Corini. Nel girone B chi deve cambiare, chi ha cambiato tanto senza dubbio è lo Spezia, che è retrocesso, affidato la panchina a Turati. Ricorderete poi tutto il caos legato al tecnico che aveva firmato con il Catanzaro in Serie B, salvo poi cambiare idea, non sappiamo cosa è successo, ma all'ultimo secondo è passato allo Spezia, il nuovo allenatore dello Spezia. Fra i giocatori nuovi, volti nuovi in casa Spezia, c'è l'ex Renate, in difesa Jonathan Spedalieri. Andiamo a sentire le sue parole. Ieri si è presentato ai canali ufficiali del club Aquilotto.
1: A Spezia, ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni, le prime emozioni di questa prima settimana con lo Spezia in ritiro.
2: Allora, intanto ti ringrazio per il benvenuto, sono veramente felice di essere qua perché questa è una piazza molto importante, un capitolo importante anche per la mia carriera, quindi innanzitutto sono felice. Poi la settimana di ritiro è andata bene, i carichi sono importanti, però è quello che si deve fare per fare una grande stagione.
1: Ecco, ti faccio una domanda che ho già fatto ai tuoi compagni: quando è arrivata la chiamata dello Spezia, che reazione hai avuto?
2: No, allora ero in vacanza, ero in Spagna in vacanza con la mia fidanzata, c'è stato un momento in cui ho detto mamma mia, è stato proprio bello ricevere la telefonata. Non ho esitato un attimo insieme al mio agente ad accettare subito la proposta, perché un club come lo Spezia non si può aspettare, non si può rifiutare, quindi ho accettato subito la proposta del direttore.
1: Ecco, ti abbiamo già visto in campo in queste prime due sgambate che avete fatto. Racconta un pochino ai tifosi che tipo di giocatore sei, un bel centrale fisico, insomma, come ti descriveresti?
2: Sì, no, a me piace essere duro a volte negli interventi, essere cattivo, aggressivo, magari è una cosa che devo anche raffinare un po', perché a volte sono anche eccessivamente aggressivo, però credo che sia il mio punto di forza e nulla, mi piace non prendere gol, mi piace essere sempre attento, essere sempre in partita, spero di poter concedere meno gol possibili alle avversarie della nostra squadra.
1: Ecco, sei giovane, ma comunque hai già abbastanza esperienza in questa categoria, vieni da anni importanti, soprattutto lo scorso. Per quello che dicevi, ho visto che l'anno scorso hai preso tanti gialli, questo modo di essere aggressivo, insomma, lo dimostra anche questo.
2: Sì, sono uno che è una parte delle che devo migliorare sicuramente, perché comunque il giallo ti compromette un po' la partita, magari lo prendi in un minuto, in un primo tempo, quindi devi giocare una partita intera tra virgolette un po' limitato, perché devi stare attento, quindi è una parte del mio gioco che devo migliorare. Anche a livello caratteriale sono uno che in campo è sempre molto furioso, però ecco, è una parte sia importante del calciatore che sono, ma anche un'altra parte che devo migliorare.
1: Ti faccio l'ultima per quanto mi riguarda e ti chiedo cosa ti chiede mister Turati, visto che lui comunque di quel ruolo qualcosa ne sa, come si sta comportando con i difensori in questi giorni, che ho visto avete lavorato prettamente sulla fase di sviluppo, adesso immagino si concentrerà anche su quella più difensiva.
2: No, il mister chiede poche cose semplici, concise, però fondamentali secondo me. Abbiamo lavorato sia nella parte di sviluppo dell'azione, quindi con la costruzione del gioco, ma anche nella fase difensiva, delle situazioni ecco, chiave per avere il pallino del gioco e tenere più possibile la squadra avversaria in condizioni di difficoltà. Mi trovo bene in questo tipo di calcio e spero che possiamo esprimerlo al meglio.
3: Spezza, che manca da tanti anni dalla Serie C, tu hai una buona esperienza in questa categoria, cosa serve per affrontarla al meglio?
2: Allora, io credo che questa sia una categoria complicata che però ci possiamo giocare le nostre carte al meglio, ci sono tante squadre rognose, tante squadre difficili da affrontare, però credo che con il duro lavoro e il migliorarsi, diciamo, ogni giorno possiamo arrivare a degli obiettivi importanti.
3: C'è una partita della tua carriera, un episodio a cui sei maggiormente legato?
2: Ma ecco, su due piedi non saprei, però forse il primo gol che ho segnato nei professionisti è un momento che così, appena ho ricevuto la domanda, mi è saltato fuori, quindi forse è quello lì il ricordo più bello che ho.
3: Che rapporto hai con i compagni? Siete tanti ragazzi nuovi che insomma vi stanno integrando?
2: No, siamo un gruppo nuovo, tanta gente nuova, però anche tanti ragazzi che c'erano negli anni precedenti. I ragazzi ci hanno accolto molto bene, devo dire, anche i ragazzi nuovi ci stiamo ambientando, stiamo facendo conoscenza, quindi son contento del gruppo che si sta creando in queste prime settimane.
3: C'è un calciatore a cui ti sei sempre ispirato, magari del passato, anche del presente?
2: Ma a me piaceva Samuel dell'Inter quando giocava proprio nell'Inter, come tipologia di giocatore, diciamo che mi sento affine, ecco, anche se forse io sono un po' più alto, però ecco, come tipologia di giocatore mi piaceva molto lui.
3: C'è qualche abitudine o rituale che ti porti dietro prima delle partite?
2: C'è qualche rituale, sì, però me lo tengo per me, ecco, perché sono di giù e quindi certe cose ci tengo e non le voglio dire.
3: Allora, sempre per conoscerti meglio, c'è qualche hobby, qualche passione che hai al di fuori del calcio?
2: Sì, questa è una bella domanda che mi piace. Ad esempio, io sono appassionato di scacchi. Mi piace giocare a scacchi, lo faccio spesso, credo che sia un buonissimo allenamento per la mente, per tenere la mente impegnata e nel tempo libero che noi abbiamo, magari fuori dagli allenamenti, io mi piace giocare. Ecco, non trovo tanti avversari, tanti compagni che ci giocano, però su internet mi diletto un po' a giocare.
3: Infine ti chiedo se hai un messaggio da dare ai nuovi tifosi che già ti hanno potuto vedere nelle prime due uscite.
2: No, quello che posso dire io ai tifosi è che quest'anno faremo di tutto per raggiungere dei grandi obiettivi e che pian piano con il lavoro, step by step, credo che riusciremo a fare una grande stagione. L'importante è che alla fine di quest'anno i giocatori che siamo adesso non saremo più i giocatori che siamo adesso, cioè saremo dei giocatori migliori, e quello secondo me ci porterà ad avere grandi risultati.
0: parole non banali quelle di Jonathan Spedalieri. Non si sente tutti i giorni un calciatore che parla di scacchi come suo hobby extra calcio, e quindi è interessante sentire questo giocatore, questo nuovo difensore dello Spezia, che si è presentato ai suoi nuovi tifosi, da tenere sotto, anche perché il paragone, avere come idolo e cercare di avvicinarsi a Walter Samuel, se riuscisse anche a fare una piccola parte di quello che ha fatto The Wall, l'argentino, nell'anno del triplete dell'Inter, insomma in quegli anni lì, lo Spezia potrebbe avere davvero un bel muro in difesa. Noi siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento mattutino. Ovviamente, come abbiamo aperto la trasmissione, la vogliamo chiudere, e non ci mancherebbe, sarebbe impossibile pensare fare diversamente, perché vogliamo e dobbiamo ricordare il nostro amico, il nostro collega Luca Esposito, che non c'è più. Era una persona, un ospite fisso qui da noi, era uno di famiglia qui in trasmissione, ve lo ricorderete sicuramente con tutti i suoi interventi qui, soprattutto durante il calciomercato, perché Luca era un grandissimo esperto di mercato per quanto riguarda soprattutto la Serie C e anche la Serie B, e ci mancherà anche per questo, ci mancheranno anche i suoi interventi, e noi lo vogliamo ricordare così, ricordiamolo così, con il suo sorriso quando interveniva qui da noi. Ovviamente era un punto di riferimento, lo abbiamo salutato anche su tutto mercatoweb.com, lo vogliamo fare anche qui, e lo faremo anche nei prossimi giorni, anche con chi lo ha conosciuto davvero da vicino nel corso di questi anni. Che dire, siamo arrivati alla fine della trasmissione, salutiamo ovviamente il nostro amico Luca Esposito, che non c'è più, e vi invito ovviamente a restare qui con noi su TMV Radio per seguire tutta la nostra programmazione. Ciao.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. Tutto you.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, una nuova giornata da vivere insieme per analizzare tutti i fatti del momento, e sono tante le storie, soprattutto legate al mercato, ma ci sono anche questioni legate agli alti piani della politica del calcio, con Infantino che si trova già al centro di una querela legale dal punto di vista penale con Michel Platini, che dunque cerca di tirargli un brutto scherzo, comunque di prendersi la sua rivincita anche meritata, visto che per 10 anni è stato accusato di fatti che non aveva commesso, e nel frattempo avevano portato all'elezione del presidente attualmente in capo alla FIFA. Con le elezioni che, come sapete bene, ci saranno il prossimo 18 marzo 2027, quindi una stoccata che potrebbe far traballare la quasi certa praticamente rielezione della presidente della FIFA, con nel frattempo altre superpotenze mondiali che chiedono al Khelaifi, il numero uno del Paris Saint-Germain, di scendere in campo e di fronteggiare, diciamo, il presidente della FIFA e cercare di creare almeno una sorta di ballottaggio. Ma c'è tanto da parlare dal punto di vista del mercato, c'è tanto da parlare anche dal punto di vista della ricostruzione del nostro movimento nazionale, a partire dalla nazionale, con l'idea di Guardiola che si è preso del tempo prima di dare una risposta, e le alternative legate ai soliti nomi che, come sapete bene, sono quelli di Mancini, Pirlo e, un po' più staccato, forse lontano dai riflettori, Antonio Conte, che comunque, per quanto riguarda invece gli utenti medi, i tifosi, scavalcherebbe sia Mancini che eventualmente lo stesso Pirlo. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi mi fa piacere fare questo spazio editoriale con Federico Bertone. Ciao Federico, ben trovato.
2: Ciao eccoci. Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Federico. Allora, piatto ricco, anche se poi dal punto
2: molto
1: di vista ci sono tante cose di cui parlare. Allora, cominciamo un attimo dai piani alti del calcio mondiale, perché poi quando non funziona il calcio a livello nazionale, a livello mondiale, bisogna andare a guardare la famosa testa, no? Quindi cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questo mondiale dal punto di vista organizzativo, e soprattutto ti aspetti una rielezione facile di Infantino, e come ha gestito e come sta gestendo il calcio mondiale?
2: Guarda, ti dirò, io non faccio parte della colonia dei critici, perché a me onestamente il mondiale è piaciuto. All'inizio forse abbiamo fatto un po' fatica a ingranare, cioè la sensazione che ci fossero un po' troppe squadre, un po' troppe partite, esatto, c'era, ma in realtà secondo me poi questa cosa è andata via liscia. Devo dire che anche a livello tecnico si è visto un bel mondiale, non è scontato, perché ormai giocando tanto si tende ad arrivare a queste competizioni con i giocatori stanchi, si giocava anche in condizioni meteorologiche molto complicate. Nel complesso a me però questo mondiale è piaciuto, e quindi capisco anche che si possa pensare di allargarlo ulteriormente. Ormai sembra quasi fatta, quasi ufficiale, l'allargamento a 64 esatto squadre. Secondo me alla fine non rovinerà nulla, io credo che si debba semplicemente trovare un nuovo equilibrio. Quello che non mi è piaciuto è l'eccessivo prostrarsi di Infantino alle logiche di potere. Attenzione, anche qui Balogun, queste cose sono sempre accadute, perché poi se facciamo finta che sia la prima volta vuol dire che non abbiamo guardato i mondiali prima. Io ricordo nel 2002 una Corea del Sud clamorosamente spinta fino in semifinale dagli arbitri. Non ricordo personalmente perché non ero ancora nato, ma ho letto e so che nel 78 l'Argentina, durante la dittatura Videla, ebbe dei vantaggi, arrivò fino in fondo, poi vinse anche quel torneo. Quindi non è che non è mai accaduto che la FIFA si piegasse alle logiche di potere, ma la cosa che non era mai accaduta è che tutto questo avvenisse alla luce del sole. Ecco, questa è la grande novità, che onestamente non può che preoccupare per il futuro. Vedere che va tutto bene, Infantino si ritrova praticamente a fare il burattino di Donald Trump, e io credo che la stessa cosa avverrà in Arabia Saudita nel 2034, quando sarà non più il burattino di Trump, ma sarà probabilmente il burattino degli sceicchi, e così via. Quindi sta prendendo una deriva pericolosa da questo punto di vista il calcio, però credo che nel complesso sia stato un bel mondiale, e quindi, per rispondere alla tua domanda iniziale, credo che sì, verrà rieletto, verrà rieletto perché ha i voti, ha i voti dei continenti. Se poi Platini riesce a far scoppiare uno scandalo,
1: e più voti hai.
2: Esatto, ma infatti il vero nodo di Infantino in questo momento è l'Europa, perché l'Europa non è contenta. L'Europa non è contenta perché alla fine il calcio trainante è quello europeo, parliamoci chiaro, però in proporzione è il continente che ha meno posti. Ma Infantino sta risolvendo questa situazione, perché il Mondiale a 64 darà più posti anche all'Europa. Quindi credo che da quel punto di vista Infantino si stia muovendo molto molto bene.
1: Si è creato i presupposti per ottenere una facile rielezione. Mi hai detto che ti è piaciuto questo Mondiale, mi parli un po' di questa finale e anche un po' di quello che ha fatto discutere tanto, cioè la reazione degli argentini a una sconfitta che comunque sul campo è stata abbastanza netta, ma che dopo non hanno preso benissimo.
2: Sì. Io penso che la finale sia stata forse una delle partite più brutte, se andiamo a prendere poi tutto il percorso, però anche questa è una cosa che può succedere, perché sappiamo le finali sono molto tirate. In più non sottovaluterei l'aspetto caldo, che secondo me ha giocato un ruolo fondamentale. Si vedeva che le squadre erano stanche, negli Stati Uniti, a New York, se non sbaglio erano le 14 o le 13, insomma era un orario non da finale di mondiali. Poi c'è l'atteggiamento in campo che diventa decisivo, perché la Spagna la partita ha provato a farla fin dal primo minuto, l'Argentina ha giocato a non far giocare la Spagna. Aggiungiamoci il solito carico di provocazioni, di insomma questo calcio che l'Argentina ha usato per quasi tutto il torneo e che ha, in maniera particolare ha estremizzato durante la finale, che onestamente non mi è piaciuto. Io credo che sia stata una vittoria meritata quella della Spagna, ma non meritata solo per quello che si è visto in campo, ma anche per questi atteggiamenti qui. Onestamente a me non è piaciuto per niente l'atteggiamento degli argentini, ma non soltanto contro la Spagna, anche in altre partite.
1: No, anche a me, anche lì poi possiamo ritornare nella storia e dire che bene o male storicamente è sempre stata un po' così la nazionale argentina, quindi
2: è vero,
1: non
2: è
1: ci
2: vero.
1: Si stupisce più di tanto, però magari quando alla fine stringi la mano all'avversario non è mai una cosa sbagliata, soprattutto al termine di un mondiale.
2: No, ma dai, però Vincenzo, vedere quella scena di
1: dai,
2: tutta l'Argentina girata
1: di spalle
2: brutta, mentre la Spagna veniva premiata è proprio una cosa che non ha senso, cioè neanche dici guarda, fossero successe delle cose così gravi in campo, non lo so, errori arbitrali, no? Allora, vabbè, non dovresti, ma diventa anche comprensibile. Ma francamente, dopo la partita dell'altra sera, mi devi spiegare qual è la ragione di questo, qual è il motivo di questo atteggiamento? Non c'è.
1: No, assolutamente non c'è, se non di matrice antisportiva, lo possiamo tranquillamente
2: esatto.
1: Dire. E vabbè, questa è una cosa che non ci è piaciuta. Prima di ritornare sul campo andiamo ad affrontare un'altra tematica extracampo, così facciamo questo valzer e questo balletto. Dunque, niente sequestri, troppo calore mediatico, Arbitropoli di fatto va verso l'archiviazione anche dal punto di vista della Procura federale. Il tenore, scrive, racconta anche il Corriere della Sera, il tenore delle intercettazioni induce a ritenere estremamente probabile che Rocchi riferisca il contenuto di conversazioni intrattenute direttamente con esponenti dell'Inter, ma secondo il Corriere della Sera dal decreto di archiviazione per l'Inter emerge che sul mancato sequestro di telefonini e PC abbia pesato il troppo quindi clamore mediatico. Dopo il 25 aprile scorso, giorno in cui poi se ne ha la notizia per l'invio dell'avviso di garanzia che è stato consegnato come sai bene a Rocchi, nonostante si ritenesse estremamente probabile che vi fossero appunto conversazioni con esponenti del club nerazzurro, volendo però il sequestro poi lo si poteva fare anche prima eventualmente per andare a fondo di questa
2: esatto.
1: Vicenda. Come si sta chiudendo tutto ciò? Perché si va verso un'archiviazione, verso un qualcosa di non chiaro, comunque sia la giustizia ordinaria che la giustizia sportiva archiveranno il tutto come accuse millantate, ma nulla di concreto per i motivi che ti ho detto. Però a un occhio vigile di un giornalista come te e di un tifoso qualsiasi, cosa emerge? Qual è il quadro che emerge?
2: Emerge intanto che sinceramente questa inchiesta ce la devono spiegare prima o poi, cioè o è stata una gigantesca bolla di sapone e allora ci dicano che la Procura di Milano ha buttato anni di lavoro e di soldi pubblici per una cosa che non aveva senso e sarebbe molto molto grave, oppure se non è così ci dicano perché viene archiviato tutto senza ulteriori approfondimenti. Cioè, sinceramente, io questa inchiesta sugli arbitri non me la sto proprio spiegando. Alla fine abbiamo solo perso tempo, abbiamo parlato di una cosa che non esisteva. Poi in realtà, andando a leggere le carte, qualcosa secondo me esiste, almeno meriterebbe un approfondimento, ma mi sembra che nessuno lo voglia fare. Poi io scinderei un attimino la giustizia ordinaria da quella sportiva, perché questo ci hanno insegnato negli anni, no? Fin da Calciopoli, andando anche poi ad altre inchieste, ci hanno insegnato che sono due ordinamenti diversi. La giustizia penale segue ovviamente altre tempistiche, segue altri criteri. Quella sportiva invece è più rapida e soprattutto si basa sulla presunzione di colpevolezza e non sulla presunzione di innocenza, che invece è il fondamento della giustizia ordinaria. Quindi, per farla breve, quando sono inquisito dalla giustizia sportiva si presume che io sia colpevole e io mi devo difendere, mentre invece quando vado in un tribunale penale è l'opposto: io, fino a prova contraria, sono innocente e sei tu che devi portare le prove. Allora mi chiedo, alla luce delle telefonate che abbiamo comunque ascoltato, no? In cui è vero, non ci sono dirigenti di club coinvolti, in questo caso dell'Inter ci sono Rocchi e altri che parlano, però parlano dell'Inter, parlano di alcune pressioni, parlano di alcune partite. Ma possibile che la giustizia sportiva si disinteressi totalmente di questo? Perché in passato è stata molto, ma molto più zelante per situazioni che poi alla fine si sono rivelate simili.
1: Sì, per esempio a me viene in mente anche il famoso 2022 sulla indagine sulle plusvalenze che ha coinvolto la Juventus, ma non è mai stato spiegato perché accusare una squadra e non chi ha fatto le trattative con quella squadra. Poi lì si parlò di sistema, qua invece è stato detto che delle influenze c'erano ma non erano diventate sistema. Insomma, alla fine è un po' quella zona grigia dove è vero tutto il contrario di tutto, sì. Federico, sulla quale è arrivata la spallata dalla Corte di Giustizia Europea, che intanto ha detto i soggetti coinvolti possono rifarsi al TAR laddove ritengono iniqui certi provvedimenti. Però è un modo per dire, ragazzi, non è che potete fare quello che vi pare lì dentro, perché
2: no, ma appunto, cioè io non voglio tornare a Calciopoli perché poi è una storia superata, sono passati 20 anni, però onestamente Calciopoli ci ha insegnato che poi alla fine, dopo tanti anni, quando sono arrivate le sentenze del processo penale, del processo ordinario, non c'erano prove che i campionati fossero non regolari, non c'erano prove, quindi si è andati poi a condannare determinati personaggi con l'accusa di reato a consumazione anticipata, che sostanzialmente è: tu hai provato a manipolare, non mi importa se ci sei riuscito o no, già solo il fatto che ci hai provato è un reato. Benissimo, allora se io leggo nei dispacci della procura, leggo che qui non si parla di sistema, ma si parla di singole interferenze di una società nei confronti dei vertici arbitrali. Ma mi state dicendo che le interferenze sono ammesse?
1: Esatto, quindi il tentativo adesso non è passibile di punizione. Insomma, è quello il discorso. Perché
2: esattamente.
1: Poi la Cassazione chiuse Calciopoli dicendo: non conta che magari un arbitro condizioni realmente una partita, conta che tu abbia provato a far sì che l'arbitro condizionasse, diciamo così, il tentativo.
2: Esattamente.
1: L'interferenza. Esattamente. E questa che cos'è? Poi dopo è sparito tutto.
2: No, ma è la procura stessa che parla proprio di interferenza. Esatto. Io ho usato apposta questo termine perché lo usano loro. L'interferenza è stata dimostrata, c'era, non tale da parlare di sistema, benissimo. Però l'interferenza, cioè io ripeto, non mi riferisco tanto alla giustizia ordinaria, perché mi rendo conto che dal punto di vista penale qui non c'è proprio nulla, nulla. Quella sportiva però mi hanno sempre detto che funziona diversamente, no?
1: Certo.
2: Che per molto meno va, e quindi vorrei capire cosa farà, perché poi non è detto che non farà nulla, eh. Diciamo che si presume che siccome è stato archiviato tutto da quella ordinaria, la stessa cosa farà quella sportiva,
1: sì.
2: Ma è una presunzione che noi abbiamo in questo momento, non è una certezza.
1: Se diventasse certezza, secondo me sarebbe lecito anche che, perché poi io do la responsabilità anche ai club di Serie A, perché se c'è una cosa che noi da giornalisti o i tifosi vedono come incoerente, quantomeno dovrebbero essere anche i rappresentanti dei vari club a dire: scusa, ci spiegate come funziona, che non ci abbiamo capito niente. Un po' come la storia del VAR dell'anno scorso, no? Che a volte il pestone era rigore, a volte il pestone non era pestone perché era laterale, era dietro. E allora quando poi si agisce con poca chiarezza, il tifoso dice: sì, ma qual è la verità? e il presidente del club che subisce danni o non li subisce, eccetera, dovrebbe dire sì, quali sono i margini nei quali uno si può muovere. Per esempio, c'è aggiungo, Federico, anche il fatto che ci sono 4 club che hanno l'addetto all'arbitro. È una figura necessaria? È fondamentale? È una figura che potrebbe invece creare presupposto a pensare cose negative? Perché non ce l'hanno tutti? Perché solo 4 club? Perché è facoltativa? Anche queste sono domande che penso bisogna porsi, no?
2: Sì, sì, sì, sono d'accordo. È un mondo troppo grigio. Bisognerebbe cercare di farlo diventare un po' più definito. Onestamente, c'è sempre questa zona d'ombra sul tema arbitrale che non si riesce bene a capire. Cioè, hai fatto anche quello che hai detto tu adesso, effettivamente fa riflettere, cioè la figura dell'addetto agli arbitri. Però che cosa può fare un addetto agli arbitri? Cioè, fin dove si può spingere? Che cosa è lecito e cosa non lo è? Parlare col designatore si può fare o non si può fare? Se si può fare, che cosa gli si può chiedere? Cioè, sono tutte cose che andrebbero definite chiaramente, no? Una volta, 20 anni fa, si era detto che non si poteva. Però mi pare che poi negli anni, come sempre in Italia, no, piano piano uno torna un attimino ad allargarsi.
1: Escono parole nuove, tipo non è sistema. Il sistema è la nuova parola che viene utilizzata per far cadere l'ascia o non farla cadere. Che poi può avere un senso, no? Tu dici sistema, significa che fai una cosa sistematicamente, ma la punibilità di un qualcosa è solo sulla sistematicità o anche sull'occasionalità? Perché anche, esatto, anche se mi spieghi la differenza tra le due, allora uno dice sia che sia sistematico che no, l'hai fatto una volta, hai provato a farlo 10 volte, ti prendi la stessa condanna, perché non si può fare semplicemente. Esatto. Non è che io porto la allora puoi guidare la macchina senza assicurazione? No. Se lo fai una volta chiudo un occhio, se lo fai due volte,
2: se lo fai occasionalmente,
1: se lo fai tre volte, la terza mi sfugge, sei stato bravo tu perché non me ne sono accorto, se lo fai troppe volte poi a un certo punto ti devo fermare. Non ha senso, che c'è una regola, no, una legge, o è così o non è così. Vabbè, sono d'accordo con te. Affrontiamo invece il campo, ritorniamo un attimo sul campo e parliamo di un mercato complicatissimo per le squadre italiane. Chi si è mosso bene per adesso? Intanto il Milan ha preso, ha fatto questi due colpi, uno in attacco e uno in difesa, e gli serviva. Poi ci aggiungo anche che comunque la conferma di Modric per un altro anno e Rabiot che non segue Allegri per una volta resta al Milan, sono altri due colpi sicuramente importanti, ma manca ancora qualcosa. Però il Milan era partito malissimo perché non si sapeva manco chi faceva il mercato, non si sapeva chi sarebbe stato l'allenatore. Adesso c'è Amorim, c'è l'attaccante, c'è il difensore, il portiere resta che comunque è uno dei migliori che ci sono in circolazione, un centrocampo più o meno forte, eccetera. Ti aspetti altro dal Milan o credi che per adesso abbia, si sia mosso in modo da poter aspettare l'occasione per completarsi?
2: Ah, beh, io penso che ad oggi il Milan sia forse l'unica squadra che ha fatto mercato.
1: Insieme alla Fiorentina.
2: Delle big, ovviamente. Sì, sì, sì, sì, certo, sì. Anche la Fiorentina ha fatto tante cose, però diciamo io parlo delle big, no? Di quelle teoricamente candidate alle zone più alte. Il Milan è quella che ha fatto di più, ha fatto due acquisti importanti, ha speso tanti soldi. Però io credo che no, non sia a posto. Adesso piano piano deve cedere tanti giocatori. E credo però sì, si sia messo nella condizione di poter aspettare, quello sì. Perché le urgenze secondo me le ha tappate. L'attaccante serviva, ne aveva bisogno ed era anche giusto che arrivasse il prima possibile, così come il difensore, no? La conferma di alcuni giocatori importanti, giocatori chiave come Rabiot, Maignan, lo stesso Modric, insomma, è arrivata, quindi Amorim sa di poter contare su questi personaggi, su questi elementi. Credo che adesso sia nella condizione di poter aspettare. C'è un vero grande nodo che è quello legato a Rafa Leao, perché se sai, la cessione di Leao sarebbe quella che teoricamente ti sblocca intanto dei soldi, perché il Milan valuta Leao almeno 50 milioni, forse anche di più, però diciamo 50, io poi credo che lo cederà anche a meno, però diciamo che il Milan oggi non vuole, no, a inizio mercato svalutare Leao, e soprattutto Leao ti libera una casella, perché Leao non è un giocatore come gli altri, Leao è un giocatore condizionante, cioè Leao se ce l'hai è titolare e deve giocare lì a sinistra, a parte l'anno scorso che è stato fatto giocare punta, ma insomma non ha funzionato. Leao ti fa giocare in quel modo lì. Quindi diciamo c'è quel nodo, ma per il resto credo che sì, il Milan si sia messo nella condizione di poter anche un po' aspettare, vedere quello che succede. E sappiamo che poi i prezzi scendono, no, strada facendo. Sì. Quindi poi il Milan completerà, però secondo me il grosso lo ha fatto.
1: No, sono d'accordo. Milan,
2: che poi i prezzi scendono, no, strada facendo, sì. Quindi poi il Milan completerà, però secondo me il grosso lo ha fatto.
1: No, sono d'accordo. Milan,

0: poi c'è di mezzo la Premier, Federico. Fin quando ci sono club di Premier che si vogliono prendere lo stesso giocatore puntato da club italiani, non c'è niente da fare, perché insomma parliamo di Somerville, giocatore che giocherebbe la Serie B il prossimo anno in Inghilterra, e credo sia andata alla squadra di Simone Inzaghi per una cifra vicina ai 90 milioni.
1: In Arabia.
0: Stiamo parlando di 90 milioni per un giocatore che avrebbe giocato la Serie B l'anno prossimo. Quindi questi club italiani in generale quante difficoltà avranno ancora in questa finestra di mercato e come ne escono? Con le idee? Nomi nuovi?
1: Ne hanno tante difficoltà. Io non voglio pensare onestamente che ogni dirigente che lavora alla Roma non sia capace, perché sai, fosse successo uno o due anni fa sicuramente ce la saremmo presa con il Tiago Pinto, il Ghisolfi, però la verità è che se la Roma ha tutti questi problemi nel chiudere le operazioni è perché quando poi arriva a dover trattare di fronte a determinate cifre non ha il via libera. Cioè la Roma avrebbe chiuso secondo me Somerville se una settimana fa gli avesse dato 6 milioni di ingaggio come chiedeva lui. Oggi Somerville sarebbe della Roma. Il problema è che la Roma non ha potuto chiudere e poi è arrivato l'Al-Hilal di Inzaghi. L'Al-Hilal di Inzaghi invece ti può dare quello che vuoi. E questa è una cosa che è successa anche all'Inter con Palestra. Esatto. Perché più o meno la situazione è simile. L'Inter tergiversava, provava a trattare sul, passatemi il termine, sul centesimo. Poi è arrivato il Chelsea e in due ore ha chiuso l'operazione. Poi c'è la Juve, che è un caso ancora diverso. La Juve, mi rendo conto che Carnevali e Massara stanno vivendo un'estate molto complicata, perché la Juve ha intanto un settlement agreement da rispettare, non fa la Champions e quindi questo comunque ti chiude un attimino le operazioni, e poi ha troppi giocatori da vendere che non riesce a vendere perché ha commesso tanti errori negli anni passati. Pensare che ci sia ancora Arthur alla Juventus, Arthur acquistato se non sbaglio nel 2020, siamo nell'estate 26 ancora lì, capisci che insomma non è facile muoversi. Piano piano ci riusciranno, tutti riusciranno a fare qualcosa, però mi rendo conto che siamo veramente un campionato in difficoltà rispetto alla concorrenza. Mancano proprio mancano i fondi per muoversi nella maniera migliore.
0: Spalletti intanto confermato alla Juventus, che ha cambiato più allenatori in quest'ultima fase che negli ultimi 20 anni. Allegri che si posiziona sulla panchina del Napoli, un po' a sorpresa perché è un ambiente che un po' lo rigetta, però per adesso lo accoglie come poi è giusto che sia. Amorim sulla panchina del Milan, Chivu che resta all'Inter, Gasperini che si conferma alla Roma, e poi tutti gli altri cambi di allenatori che ci sono stati in Serie A, da Sarri che va ad allenare l'Atalanta, Gattuso sulla panchina della Lazio. Qual è il progetto tattico che ti incuriosisce di più vedere, in senso positivo o in senso negativo, il prossimo anno?
1: Guarda, allora, se parliamo di curiosità, quello che mi incuriosisce di più è Amorim, nel senso che, sai, è quello che si conosce meno, è quello che oggi non sei in grado di dire farà bene o farà male, cioè onestamente lanci una monetina se oggi ti sbilanci. Mi incuriosisce però, perché allo Sporting ha fatto grandi cose, e non per un anno ma per quattro. Ha fatto molto bene anche in Champions League, infatti lo United arrivò poi addirittura a pagarlo 15 milioni, credo che sia un record, per averlo a metà stagione. Poi però va lì e fa non male, di più, malissimo, quindicesimo, quindi proprio un disastro. Quindi mi incuriosisce molto vedere se quest'idea di calcio offensivo, pressing, può funzionare al Milan dopo un anno in cui si è fatto esattamente l'opposto, no? L'anno scorso con Allegri si è cercato un calcio molto più pragmatico, sì. E poi no, anche Allegri al Napoli può essere un elemento di rottura, perché insomma io non sono un allegriano e non veniamo da un anno positivo per Allegri, però io dico anche che il Napoli è molto forte e onestamente mi incuriosisce vedere cosa si può fare con una rosa così, perché sinceramente la rosa del Napoli in Italia, lo abbiamo detto anche l'anno scorso, forse è seconda solo a quella dell'Inter, ma ti dico forse, perché al completo secondo me se la gioca con l'Inter, non ci vedo tutta questa differenza. Gli altri allenatori che hai citato non sono delle sorprese, non sono delle novità. Chivu c'era già, Gasperini c'era già, Spalletti c'era già, e Spalletti ha fatto molto bene da quando è arrivato alla Juve, secondo per media punti da quando c'è lui. Quindi credo, forse guarda, di questi tre ti posso dire, vedere cosa farà Gasperini con l'impegno della Champions e vedere anche Chivu se riesce a riconfermarsi, perché poi sai, vincere una volta più può essere anche facile, riconfermarsi

0: invece diventa complesso.
1: Direi proprio di sì, è quello l'aspetto più importante, però insomma mi sembra che tutto sia tracciato. Abbiamo trascurato una squadra con la quale chiudo questo intervento con te, che è il Como, che nel frattempo agisce veramente da grande, nel senso non ha problemi di spese, perché c'ha Suarso lì che addirittura sfida l'UEFA dicendo sì, ma sì, se non rispettiamo i pareti pagheremo le multe, non fa niente, la squadra la faccio lo stesso e poi pago la multa, no? Che è una strategia poi questa, di fatto, perché anche la Roma a un certo punto ha detto ho pagato per anni, cioè mi sono limitato per anni, adesso l'ultima, amen, faccio come mi pare, poi pagherò una multa. Quindi laddove lo puoi fare, magari lo fai, agiri così, cioè pagando la multa e i paletti, ma intanto ti costruisci una squadra che ti permette di guadagnare soldi per pagare la multa e pagare anche il caffè a tutti i coloro i quali rappresentano l'UEFA e la FIFA. Però è un Como che, se dovesse prendere anche Moise Kean, confermato Nico Paz, spese incredibili, Cialoba che dovrebbe chiudere, eccetera, eccetera, sta diventando una squadra che può vincere addirittura qualche trofeo l'anno prossimo. Magari penso alla Coppa Italia, quello più alla portata.
0: Io ti dico di sì, ti direi di sì, perché onestamente questo Como sta bruciando le tappe. Non è la prima volta che c'è una proprietà ricca in Italia o in generale all'estero, però siamo sempre stati abituati che queste proprietà ricche, soprattutto straniere, ci mettono un po' a carburare, perché magari all'inizio spendono male, perché hanno fretta, non riescono ad aspettare i risultati, quindi cambiano. Invece il Como sta lavorando benissimo, cioè non si può dire proprio nulla, sta crescendo step by step senza sbagliare una mossa. Anche il mercato che ha fatto fino adesso è stato sempre un mercato, sì è vero, dispendioso, ma sempre su giocatori poco conosciuti, giovani, funzionali al progetto, poco mediatici, ma estremamente efficaci. Sì. Ecco, quest'estate chiaramente con la Champions League qualcosina di diverso va fatto, quindi si è andati sulla conferma di Paz, che di fatto è un acquistone, anche se credo che il Real abbia comunque la ricompra fra un anno, però per adesso è suo. E poi sì, io ecco, qualche dubbio io ce l'ho sinceramente su Kean al Como, nel senso che a me Kean piace, però non ce lo vedo molto col gioco di Fabregas. Ho sempre visto Kean più come un cavallo da
1: ripartenza veloce.
0: Ripartenza, esatto, sì, bravo. Esatto. Invece Fabregas, questo tiki-taka, boh, vedere lì Kean. Però io mi fido di Fabregas. Cioè, se Fabregas ha identificato Kean come l'attaccante giusto, evidentemente l'ha studiato e sa di cosa parla. Per cui vediamo, insomma, potenzialmente è un gran bel Como, anche Cialoba, cioè sono tutti giocatori importanti di profilo internazionale, può fare bene, fermo restando però che la Champions comunque di solito ti fa pagare dazio,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: anche se tu sei strutturato, però la prima esperienza in Champions di solito qualche punto te lo toglie in campionato. Vediamo se riescono a stupirmi ancora.
1: Vediamo, perché veramente il Como diventa un po' la giostra dei sogni, no? E tu sali sopra e realizzi obiettivi clamorosi che non ti aspettavi realizzasse, bruciando le tappe, come hai detto che ha fatto. E Federico, grazie davvero, una bella chiacchierata questa mattina.
0: Grazie
1: insieme
0: a te.
1: Poi magari ti ridisturberò senza disturbarti, ma
0: volentieri,
1: te ne vai
0: volentieri
1: in ferie anche?
0: Sì, andrò un paio di settimane anch'io. Sì.
1: Amen, ci vuole ogni tanto, che sarà un'annata molto impegnativa. Grazie a Federico Bertone, un grande abbraccio,
0: grazie,
1: buon lavoro.
0: Grazie Vincenzo,
1: ciao,
0: un
1: Federico,
0: abbraccio, ciao, ciao.
1: Noi ci fermiamo per la prima volta, finisce qua lo spazio editoriale, il rientro sarà Rotocalcio con la squadra di tutto Mercato Web e le trattative di mercato, perché c'è tanto di cui parlare, si sta cominciando a muovere qualcosa, vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Dottor Kernal.
1: In cabina di regia. Allora, andiamo a dare invece tra poco il buongiorno a Di Benedetto, che farà il collegamento per dalla redazione di Tomeccato Web, ma andiamo a dare delle notizie anche in anteprima, o meglio cominciamo ad anticipare più che in anteprima delle notizie che in realtà avevamo dato anche in anteprima, perché la notizia di André Silva vicino alla Juventus era in realtà un'idea che vi avevamo raccontato nell'altra emittente qualche settimana fa. Parliamo di André Luis Dias, centrocampista brasiliano del Corinthians. Dopo magari lo raccontiamo e ve lo spieghiamo bene che tipo di giocatore è. Il Corinthians si trova in una situazione per cui ha bisogno, dopo aver ottenuto un ulteriore blocco del mercato dalla FIFA, di vendere, e quindi questo aprirebbe le porte a una facile trattativa per la Juventus. Giocatore che era già stato vicino al Milan, peraltro, poi non se ne fece più nulla con tanto di ricorso ai tribunali. Giocatore che è valutato 17-18 milioni più bonus per il 70% del cartellino, con la concorrenza del Fenerbahce da superare. Il brasiliano, tra l'altro, era stato a un passo dal Milan, non lo ricorderete bene, e quindi c'è questa trattativa da seguire. Peraltro, poi ne parliamo e lo chiedo nel dettaglio a Lorenzo Di Benedetto, che è sicuramente più informato di me nella fattispecie. Alcuni giocatori brasiliani sono proprietari di parte del cartellino, per cui una percentuale sulla rivendita se la intascano di fatto loro, quindi intascherebbe il 20% se non sbaglio, e questo crea a volte delle difficoltà all'interno delle trattative. Ma insomma, questo è da vedere. Parallelamente, Massara sta lavorando anche al giovane talento bosniaco Kerim Alibergovic del Bayer Leverkusen, con la mediazione di Janic. Nonostante la valutazione di 30 milioni, i contatti sono in corso con il papà e l'intermediario. Situazione da monitorare invece per il centrocampo: si cerca sempre esperienza di Frenkessie, per il quale ci raccontano essere stato di fatto prenotato dalla Juventus, e poi ci si lavorerà su per capire come chiudere, perché ricordiamo che Frenkessie arriverebbe a parametro zero, quindi sarebbe da concordare esclusivamente il prezzo del cartellino. A frenare l'operazione in entrata ovviamente c'è la necessità di andare a smaltire tanti esuberi, tanti giocatori che devono andare via, 160 milioni di ingaggio circa su una rosa di 30 giocatori. I primi a partire potrebbero essere Cabal, Gatti, con il Napoli che spinge dopo l'infortunio di Buongiorno, e soprattutto Gleison Bremer, per il quale Galatasaray si starebbe muovendo, peraltro ricoprendo di tanti soldi anche proprio il difensore brasiliano. Juventus che c'ha anche nel mirino Zirkzee, pare che ci sia il primo sì. Insomma, tante cose che si muovono in casa Juventus, dopo ne parliamo nel dettaglio. La Roma invece vede sfumato quasi l'arrivo di Somerville, come vi raccontavamo. Allora andiamo a leggere questo approfondimento proprio su tutto il mercato web. Capitolo chiuso ormai in casa Roma. Il direttore Tony D'Amico ha già messo in moto la macchina del mercato, riaprendo il dossier del trequartista con un obiettivo preciso: consegnare a Gasperini un rinforzo di primo livello. In cima alla lista dei sogni resta Antonio Nusa, probabilmente il talento più affascinante della lista, un'ala che rappresenterebbe un salto di qualità persino superiore a Somerville, ma anche un'operazione che con l'Ipsia si prospetta ai limiti del proibitivo. Non va dimenticato poi Moreira, il jolly dello Strasburgo, trattato in precedenza, è capace di fare il doppio ruolo di esterno di centrocampo e trequartista sia a destra che a sinistra. Alternative: tra le alternative spicca Götze, che a me piace moltissimo. Voi direte a me che me ne frega, a me piace moltissimo, talento belga che abbina qualità, prospetti, credo sia all'Ajax al momento, prospettiva in numeri importanti, 21 gol e 12 assist nell'ultimo campionato olandese, esatto, era all'Ajax. E altri nomi, insomma, con la Roma che cerca appunto di seguire quello che può essere dei rinforzi sul mercato necessari per andare ad aggredire il prossimo campionato, magari partendo col presupposto, nell'anno del centenario, di provare a fare qualcosa di straordinario. Nel frattempo si guarda anche alle altre squadre, come detto, per quanto riguarda il Napoli c'è da risolvere la questione Buongiorno, però nel frattempo ci si sta allenando con Massimiliano Allegri, i giocatori notano una differenza rispetto all'allenamento con Antonio Conte, perché parlano di un Napoli che si allena più col pallone, anche sulle palle inattive, a differenza di Antonio Conte che lavorava molto sull'aspetto fisico fino allo sfinimento, quindi metodologie che cambiano per un nuovo Napoli che vedremo quale sarà. E intanto arriva in casa Napoli anche l'ok al restyling del Maradona. Il comune vuole candidarsi per Euro 2032 e concedere uno stadio anche da Napoli, dopo che per adesso credo che l'unico abilitato sia quello della Juventus, l'Allianz Stadium, poi altri sono tutti in fase ancora di ristrutturazione. E il Mattino oggi spiega come il comune di Napoli sia pronto a fare il passo successivo del restyling del Maradona. Nello specifico, il comune è pronto a inviare tutta una documentazione necessaria per presentare il dossier legato alla candidatura dello stadio per ospitare le partite dell'Europeo 2032, che si dovrebbe fare insieme alla Turchia, ma per adesso le strutture ce l'ha la Turchia, noi ce ne abbiamo una. La scadenza per l'invio dei documenti è fissata per il 31 luglio, non solo la volontà di portare gli europei a Napoli, ma anche quella di rifare il Maradona, nonostante le idee contrarie da parte del calcio Napoli. A più riprese infatti il padrone De Laurenzi ha fatto capire di voler puntare invece su un nuovo impianto e non il restyling del Maradona. Ma a proposito di restyling, ma in questo caso delle squadre di Serie A, abbiamo il collegamento con Lorenzo Di Benedetto. Tutto Mercato Web si è frizzato, quindi lo recuperiamo a breve, quindi siamo per metterci in contatto con Lorenzo Di Benedetto per fare un po' il punto sul mercato insieme a lui. Intanto in casa Lazio c'è una nuova idea, che è quella di Santi Chimenez, operazione possibile con una formula però particolare. Il piano d'azione è chiaro ed è una possibilità molto remota da parte della Lazio, che però cerca di avere un'apertura al prestito, formula del prestito, per riuscire a ingaggiare il giocatore senza un esborso economico che non potrebbe avere a disposizione. Abbiamo risolto i problemi tecnici con Lorenzo Di Benedetto? Non ancora. Perfetto, quindi cerchiamo di capire, grazie al lavoro di Andrea Maiocca in cabina di regia, come recuperare il collegamento con Lorenzo Di Benedetto. Allora io vi tedio con la mia voce e vi dico che il Real Madrid, per quanto riguarda il Real Madrid, Rotti avrebbe detto sì al trasferimento, quindi sarebbe un grandissimo colpo in casa galattica con Rodri, che sarebbe aggiungersi al Real Madrid salutando il Manchester City. Concluso il Mondiale 2026, il mercato entra nella fase più calde, Blancos sono al lavoro per completare una rosa già ricca di talento, ma ancora alla ricerca del maggiore equilibrio, soprattutto a centrocampo, e lì potrebbe inserirsi Rodri, che ha dato l'ok all'eventuale trasferimento, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Sarebbe un acquisto Real a tutti gli effetti, un'opportunità unica per rafforzare la squadra allenata da José Mourinho. Rodri avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento della capitale spagnola, e sarebbe veramente uno degli acquisti straordinari che potrebbe liberare ancora qualche colpo in uscita. Ne parliamo con Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibe, credo si sia rifrizzato, quindi oggi abbiamo proprio una seria difficoltà nei collegamenti con Firenze. Allora dopo magari facciamo un ultimo tentativo, poi proviamo a recuperarlo telefonicamente, anche perché tempus fugit, e quindi comincia a diventare complicato poi portare avanti il collegamento, che per il quale poi non ci sarebbe più tempo. E allora stavo dicendo appunto di Rodri, sarebbe sicuramente un acquisto importante che pare possa andare in porto con il Real Madrid, che sicuramente avrà diciamo una questione economica importante, nel senso ha i soldi per andare a prendere, a pagare il cartellino del giocatore, però bisogna vedere se il City è disposto alla cessione. Ricordiamo anche che il City sta vivendo una nuova era, anche lì cambio di allenatore, così come al Real Madrid è arrivato Mourinho, al City ci sarà Enzo Maresca, che ha preso la pesantissima eredità di Pep Guardiola, tentato a sua volta dalla panchina della nazionale azzurra, risposta che dovrebbe arrivare tra qualche giorno, ma sembra più no che sì, ma la speranza resta ancora più o meno viva. Riproviamo per la terza volta con la redazione di Firenze, di Radio di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto.
2: Allora, guarda, sì, io parlo ma non ti sento, quindi questo è un problema enorme, direi. Ora c'è qui il grande Stefanino che mi sta cercando di farmi sentire qualcosa, però intanto parlo e poi vediamo se
1: perfetto, posso si riesce provare
2: a fare qualcosa, però è un problema perché non ti sento.
1: E allora io direi che se non ci sente lo facciamo telefonico, quindi magari chiudi il collegamento Andrea e prova a chiamare telefonicamente Lorenzo, perché le domande ci sono e senza riuscire a farle, giustamente anche lo stesso Dibbe ha difficoltà poi a potersi porre eventualmente dal punto di vista delle risposte. Ci sono, per quanto riguarda l'Inter, delle novità, ma ancora c'è la rincorsa a Spence, che è il preferito per la fascia, serve pazienza, il costo del cartellino è comunque elevato, il Tottenham non fa sconti, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Abbiamo recuperato, ma ce l'abbiamo proprio audio? Perfetto, Dibbe, ok, buona la quarta. Ciao. Eccoci. Dibbe, buongiorno.
2: Perfetto. Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Allora, parto subito a raffica. Mi sembra che all'improvviso si siano aperte diverse finestre in casa Juventus. Vuoi perché c'è un'offerta che sta per arrivare per Bremer, che sbloccherebbe tante cose. Vuoi perché c'è questa idea che arriva dal Corinthians, per il quale è stato bloccato il mercato, di andare su André Luis Diaz, giocatore che era vicino anche al Milan, poi saltò tutto, se non mi sbaglio, andò a finire ai tribunali, eccetera. Tribunali non a Napoli, ai tribunali, nelle aule dei tribunali. E voi perché si sta muovendo concretamente qualcosa. Allora, partiamo un attimo da quella che può essere l'offerta di Galatasaray per Bremer. La Juventus per quanto lo farebbe partire? Quando si aspetta la proposta? Ed è vero che siano stati proposti già 9 milioni a stagione per Bremer, che avrebbe detto ok, vengo di corsa?
2: Allora, guarda, da quello che sappiamo noi ancora non c'è niente di ufficiale, di proposta ufficiale, e comunque il Galatasaray ci deve pensare bene, perché comunque diciamo che ha sbloccato qualcosa l'anno scorso comprando Osimhen, il Galatasaray, perché di solito i club turchi, compreso anche quello giallorosso, ha sempre dato tanti soldi ai giocatori, ma li prendeva sempre a parametro zero. Invece con la cosa di Osimhen dell'anno scorso, pagato 75 milioni, si è sbloccato anche il pagamento dei cartellini, mettiamola così. Quindi ci stanno pensando, chiaramente devono capire quanto la Juventus vorrebbe. Io credo che la Juve lo vorrebbe cedere più o meno a quanto l'ha comprato, e chiaramente 50. Farebbe plusvalenza, perché nel frattempo ha ammortizzato l'acquisto nel corso di questi anni. Io non so quanto dovrebbe essere contento un tifoso della Juve, però Enzo, si può parlare anche di questo, perché è vero che entrano soldi, ma perdi Bremer.
1: Non è questione di essere contenti. Secondo me il tifoso della Juve, lo so perché c'è il polso della situazione, se lo aspetta, perché quando tu non hai centrato la Champions League, te l'avevano chiaramente detto, un big andrà via, quindi su Bremer più o meno si erano messi tutti quanti la croce sul petto. E questo quantomeno permette di sbloccare un po' di situazioni tipo Lukumi, non è la stessa cosa di Bremer, però è anche vero, e ti giro la palla su questa riflessione, che questo può essere l'ultimo anno per monetizzare bene Bremer a 29 anni.
2: Sì, sì, però cioè, capisci, siamo di fronte a un qualcosa di nuovo, ne parliamo già da qualche settimana, no? Qualcosa di nuovo che ha chiaramente portato in Italia il Como, e che sta diciamo portando quest'anno la Fiorentina, ovvero spendere senza pensare ai conti e pagare le multe. Questo parlo del Como, no? Perché Guarzo stesso ha detto: ci volete multare? Multateci, non c'è problema, noi spendiamo quello che vogliamo perché dobbiamo fare la squadra forte. La Juve ha fatto un sacco di aumenti di capitale negli ultimi anni, cioè non voglio dire che la Juve non ha speso, la proprietà non ha speso, perché ne ha fatti veramente tanti, il consiglio di amministrazione ne ha ratificati una valanga, tantissimi soldi. Però io non sono convinto, Enzo, perché cioè, la Juve con Bremer è una cosa, la Juve senza Bremer è un'altra. Cioè, se tu cedi Bremer perché, come dici giustamente, devi monetizzare quest'anno, che forse è l'ultimo anno, ma devi prendere uno di pari livello. Cioè, io con tutto il bene possibile che posso volere a Lukumi, però ragazzi, cioè, passare da Lukumi, da Bremer a Lukumi è tanta roba. Cioè, Bremer è un giocatore che ti fa, e l'abbiamo visto non tanto quest'anno, ma l'abbiamo visto l'anno precedente, quando si ruppe il legamento crociato per quello che è stato il primo regalo di Openda alla Juventus. Cioè, lì la stagione della Juve è completamente cambiata, era una Juve solida, era una Juve che con Thiago Motta non subiva mai gol, era una Juve che comunque faceva vedere di essere all'inizio di un nuovo progetto. Rotto Bremer, rotta la Juve. Quindi non lo so.
1: Ma di necessità virtù, come dicevo, qualcosa devi cedere, quindi se riesci nel frattempo a tamponare con una qualità magari più bassa, Lukumi potrebbe in qualche modo tamponare, anche se considero Lukumi un eventuale subentro a una partenza di Kelly, non a Bremer, quindi sicuramente il livello non è quello di Bremer. Però mi sembra abbastanza chiaro che 30 giocatori e milioni di ingaggi di cui si deve liberare la Juventus, altrimenti non riesce a muoversi. E abbiamo scoperto anche un'altra cosa, che è vero, c'avevi Bremer, ma se c'avevi il portiere non ti serviva a niente Bremer, quindi intanto prendere un portiere, poi prendere un attaccante, perché si comincia con un portiere che non ti fa prendere gol e l'attaccante che fa gol, e poi dopo in mezzo provi a sistemare un po' il resto. Ma a tal proposito ti volevo fare un po' di nomi. Allora, cosa c'è dietro questo primo sì che leggo anche su tutto il mercato web di Zirkzee, e poi anche della possibilità di arrivare ad André Luis Diaz del Corinthians, che ha necessità di vendere, giocatore che abbiamo detto appunto era vicino anche già al Milan. Tra l'altro credo che questi giocatori abbiano parte del cartellino in mano loro, quindi lui avrebbe diritto al 20%, e questo a volte crea problemi nelle trattative.
2: Sì, ma con i brasiliani funziona spesso così,
1: sì.
2: Quindi, però diciamo che la Juventus finalmente, mi viene da dire, si sta guardando intorno invece di andare sempre solo su Colomani. Sul sudamericano sono scommesse, perché non lo sai, no, come reagiscono quando vengono in Italia. E gli ultimi giocatori non è che siano stati così, ma non solo in Italia, guarda Mastantuono a Real Madrid che sta facendo una fatica immensa, però poi penso, non lo so, Beltran arrivò alla Fiorentina, sembrava dovesse essere il nuovo Batistuta, è tornato a River Plate, Gabigol, per tornare un pochino più indietro, sembrava dover essere il giocatore più forte della storia del calcio brasiliano, è venuto all'Inter, ha fatto un gol e è tornato in Brasile. Però è un prospetto sicuramente interessante, poi bisogna vedere quanto la Juve nel caso lo dovrà pagare e quanto Spalletti riuscirà a farlo diventare un giocatore da Juventus. Per quel che riguarda Zirkzee, la notizia, giusto per fare chiarezza, non è nostra e l'abbiamo riportata su tutto il mercato web, però rientra nel fatto del volersi guardare intorno e non guardare soltanto Colomani, che ci avrebbe veramente stancato. Zirkzee, chi lo prenderà in Italia farà un ottimo acquisto, e anche lui ora si deve mettere un attimino di traverso con lo United e deve cominciare a dire voglio andarmene, perché così brucia la carriera, cioè, sono 2 anni che non gioca, quindi ritrovi un giocatore che sì, è stato al Manchester United a guardare le partite del Manchester United, quindi ha fatto le stesse cose che fa un abbonato che va in palestra, chiaramente sto scherzando, però sarebbe secondo me un buonissimo acquisto per qualsiasi squadra di Serie A lo dovesse prendere, quindi se la Juve vira su Zirkzee secondo me fa meglio che a prendere Colomani.
1: Scacco matto invece del club di casa, Simone Inzaghi alla Roma per Somerville, e adesso?
2: E adesso guarderà altrove la Roma. Guarda, io ti dico che secondo me alla fine la Roma ringrazierà Simone Inzaghi. Io non sono mai stato convinto, e soprattutto i prezzi drogati del Mondiale non mi hanno mai convinto. Ora 70 milioni per Somerville, ragazzi. Ora tu dimmi, perché noi di partite di calcio ne guardiamo tante, no? Di qualsiasi società, di qualsiasi campionato, perché comunque lo facciamo di lavoro e ne guardiamo tanto. Ora dimmi quante volte avevi pensato che Somerville potesse essere un profilo da club di Serie A per fare il salto di qualità prima di vederla al Mondiale, cioè
1: zero volte,
2: capito? Cioè, quindi ora era diventato il fenomeno assoluto Somerville, con tutto il bene. Se si guarda il Mondiale, Malen è un giocatore che non può stare in campo e Somerville è un fenomeno. Però il Mondiale non conta, cioè io ora mi ricordo, io faccio sempre l'esempio, era un europeo, però faccio sempre l'esempio di João Mario all'Inter, no? Che lo pagò 40 milioni, sembrava dove essere il nuovo Cristiano Ronaldo, perché giocò un europeo incredibile col Portogallo. 40 milioni che non erano i 40 milioni di oggi, cioè erano i 40 milioni prima di Neymar al Paris Saint-Germain, quindi vuol dire che ora sarebbero quasi 80, quasi il doppio. Esatto. E quindi secondo me la Roma ringrazierà l'Al-Hilal alla fine, perché se andrà su altri giocatori farà meglio. Io non credo che Gasperini volesse per forza Somerville e non riesca a prendere qualcun altro. Secondo me la Roma molto molto presto, insomma, si metterà sulle tracce di un nuovo esterno e lo prenderà.
1: Alija Begovic, altro nome che sta intrigando tanti club. Mi fai la lista, sì, dei club che stanno sulle tracce del giocatore, sponsorizzato anche da Miralem Pjanic, se non sento erro. Si è rifrizzato, mi sa. Ho il timore che si sia rifrizzato. E vabbè, proviamo un'ultima volta, dopodiché eventualmente ci salutiamo e proviamo a perfezionare il collegamento per la prossima volta. Dicevo io di Alija Begovic che c'è anche, è anche al centro dei desideri della Fiorentina, che non si ferma su quello che è il suo mercato, un nuovo esterno d'attacco alla ricerca, e questo potrebbe essere un nome importante, nessuno che possa, insomma, con l'idea di vendere Gudmundsson. Sì o no, mi dicono che c'è o non c'è, va bene, comunque ci sarebbe, c'è, perfetto, allora l'abbiamo, ecco, ripristinato. Vai Dibbe, su Alija Begovic.
2: Non è la nostra giornata, dove ero rimasto?
1: No, dovevi ancora partire per quanto mi riguarda su Alija Begovic.
2: Ah, ok. Poi, sì, okay. Diciamo che l'Atalanta è il club più avanti in questo momento, però non sta chiudendo, e quindi quando non chiudi poi rischi. Diciamo che c'è il sì del giocatore all'Atalanta che sta cercando di trovare l'accordo col Bayer Leverkusen. Siamo sui 30 milioni di euro, però manca lo scatto dell'Atalanta, che comunque quando aveva cominciato a seguire Alija Begovic era forte di avere in cassa i soldi di Ederson, perché non è che è partita da una settimana la trattativa, e quindi non avendo ceduto Ederson, che secondo me anche qui ci guadagnerà l'Atalanta, alla fine ringrazierà il Manchester United, perché avere e non avere Ederson per l'Atalanta è come per la Juve avere e non avere Bremer, perché cambia completamente la squadra. E niente, quindi adesso sta facendo un po' di conti l'Atalanta e poi proverà l'affondo definitivo, però nel frattempo se non chiudi rischi che qualcun altro si possa mettere sulle tracce del giocatore.
1: E allora abbiamo fatto anche il quadro su questo, ma devo dire che la speranza di Ben salutarci è che adesso si cominci a sbloccare un po' qualcosa sul mercato, quantomeno che si possano... Detto che la Fiorentina ha fatto di tutto per sbloccarlo, ha fatto tanti colpi, che il Milan i suoi li ha fatti, ma che le squadre che sono rimaste un po' bloccate, tipo anche l'Inter Suspense, possano cominciare a muoversi e a raccontare qualche cosa nei fatti. Comunque, tuttomercatoweb.com vi aggiorna minuto per minuto. Grazie a Lorenzo Di Benedetto e a tutta la sua squadra. Io ringrazio intanto Dibbe e ci risentiamo domani. Ciao Dibbe!
2: Ciao, ciao Enzo, a domani!
1: Pausa, poi l'Apo De Carlo, come ogni mercoledì, vi aspetto.

0: come ogni mercoledì andiamo a dare il buongiorno al mio amico Lapo De Carlo. Ciao Lapone!
1: Ciao Vincenzo, ben trovato!
0: Ben ritrovato Lapo! Senti, voglio partire un attimo da quello che è il casting per la panchina della nostra nazionale. Quanto credi alla possibilità che Pep Guardiola dica di sì e sarebbe il nome giusto o paradossalmente un nome, uno dei più forti allenatori, però da CT non l'abbiamo ancora visto, il materiale a disposizione, chiamiamolo materiale tra virgolette, ovviamente è quello che è, e quali sono le tue alternative migliori poi alla fine? Ne abbiamo già parlato, però Pirlo, Mancini, si rifaccia Conte.
1: Allora, Guardiola è uno straordinario allenatore di grande esperienza, sa averlo alla guida della nazionale sarebbe un arricchimento generale per tutto il sistema, eccetera, eccetera. Quindi se dovesse mai accettare, viva Guardiola. Quindi questo è. Tuttavia, io preferirei non venisse, ma non perché non voglio Guardiola. Se viene Guardiola, arrivo Guardiola e sono contento se arriva. Proprio perché non stiamo parlando di posizioni intransigenti, sicuramente che vogliono dare un punto esclamativo su vicende anche tutto sommato abbastanza minimaliste, però se posso evitare di avere qualcuno che faccia il salvatore della patria, tanto Conte quanto Guardiola, perché se tu hai Guardiola vuol dire che hai dovuto prendere un allenatore che arriva dall'estero di importanza straordinaria e che è una cura di straordinario livello, posto che poi tra l'altro se dovesse esserci Guardiola con un'Italia che la prossima volta potrebbe qualificarsi anche, per esempio, se tu hai un campionato a 64 squadre, tanto più che io mi sento di dire, scusa se apro l'ennesima parentesi,
0: ma perché
1: fare le qualificazioni mondiali, caro Infantino? Evitiamone, tanto ormai mi pare che lo scopo sia di far partecipare il maggior numero di nazioni possibili, in modo tale che ci sia. Cos'è questo fastidio delle qualificazioni? Aprite le gabbie e via, dentro tutti.
0: Anche perché dentro tutti i voti, io sto tranquillo, il 18 marzo mi prendo le elezioni e mi faccio riconfermare.
1: Più gente c'è, più soldi si guadagna. Poi certo. Tra l'altro noi pensiamo a Infantino, ma Infantino è il frontman della FIFA. Se la FIFA in qualche modo, che è rappresentata da un organo che è comunque composto da più persone, e si frapponesse tra le volontà di Infantino e le sue, Infantino non potrebbe fare tutto quello che fa. Quindi lui, che si sta guadagnando un posto al sole grazie all'amico Trump, che adesso gli vorrebbe assegnare anche un ruolo politico estraneo al calcio, e sta ottenendo quello che sperava, ed evidentemente questo non è esattamente quello che noi vorremmo. Noi stiamo parlando di una situazione surreale nella quale abbiamo dei monarchi che non sono più soltanto Trump, ma appunto persino la FIFA ha un monarca, e a me questo è onestamente sconcertato, perché sembra che se uno ha un po' di potere oggi nessuno glielo vuole togliere, ed è un potere che poi condiziona tutto, perché anche nel calcio Infantino sta togliendo molto al calcio, sta dando molto a delle realtà che chiaramente si giovano del fatto che lui abbia delle aperture formidabili, quindi sono sicuro che qualcuno ami Infantino probabilmente, ma chi segue e ama il calcio da sempre lo guarda come un nemico, anche perché sta facendo delle cose. L'ultimo mondiale è accaduto alla qualunque, ma non solo per la vicenda Balogun, ma anche per la vicenda collegata a tutti questi spot mondiali, ai hydration break, che altro non erano che delle pause per fare gli spot pubblicitari, sì. La pausa di mezz'ora durante la finale, mai accaduto prima, queste partite giocate in condizioni assurde, con i visti per i permessi negati a realtà che si erano qualificate sportivamente mondiali, polemiche risibili, la presenza di Trump che sembrava stagliare olio durante la premiazione mondiale, con l'irrisione giustamente dei giocatori spagnoli, in modo particolare di Merino, che faceva la Trump dance mentre Trump si allontanava, o meglio spinto via da Infantino, e tutta una serie di altre vicende tragicomiche che ne hanno caratterizzato il periodo. Tornando invece a Bomba, sì, ma capisci che questo sta danneggiando tutti. Certo. Il problema è che questo fatto di Trump e di Infantino, siccome io ho letto un po' di commenti, i commenti danno sempre la stura per capire un po' l'orientamento delle persone, che all'inizio si indignano, ma poi si abituano tutto. Per cui c'è sempre qualcuno che dice, ma basta, è successo, è sempre successo quello che è avuto quest'anno, è sempre successo. Quindi hai anche questo atteggiamento da parte di personaggi che commentano, spero sempre che siano dei chatbot e non degli esseri umani, ma voglio pensare che il problema sia il teorema della rana bollita, cioè se tu continui a immergere nella fattispecie il mondo del calcio, così come qualunque altro problema politico, e lentamente ti abitui a un atteggiamento, una postura di leader che diventa appunto monarca, che fa quello che vuole, come vuole, alla fine la gente si abitua a tutto. La gente si abitua a tutto. L'uomo si è abituato a qualunque tipo di condizione, di clima, ed è anche quello che gli ha permesso di sopravvivere più a lungo della vita, del pianeta. E quindi anche queste piccole cose come il calcio o altro, ti lamenti di Trump ma alla fine ti abitui, altrimenti non mi spiego come la gente sta zitta, muta, è così anche per Infantino. C'è un atteggiamento di proprio di assuefazione che alla fine condiziona anche la nostra mentalità. Però la domanda originale che mi hai fatto non era questa, ma era perché ti piacerebbe Guardiola meno, dico Guardiola se viene bene, se non viene meglio lo stesso, perché io vorrei che fosse un italiano medio, tra virgolette, un buon allenatore che porta la nazionale agli europei e ai mondiali facendo una bella figura.
0: Maldini?
1: Vorrei che ce la
0: Baldini?
1: Baldini non è esattamente la figura che pensavo. Medio vorrei, anche perché Baldini è un allenatore bravo ma un po' naif. E a me piace tantissimo, sarebbe bello poterlo valutare, ma vorrei avere una nazionale che ha delle sicurezze. Quello che tu stai, quello che dai oggi è al prossimo CT internazionale, una nazionale che ha più un problema mentale, non ha un problema soltanto tecnico, perché va bene, la nazionale sono anni che non si qualifica ai mondiali, sono il primo che ha dato una, diciamo, una bastonata sui denti a tutto il sistema, perché non esiste che noi abbiamo una nazionale che non batte i mondiali consecutivi, è una cosa vergognosa. Però dall'altra guardo il modello della nazionale, ho visto nazionali che sono andate ai mondiali, ma tante nazionali decisamente peggiori della nostra, perché se io guardo le individualità, insomma, voglio dire, hai un portiere come Donnarumma che ha vinto anche la Champions League, che è uno dei migliori al mondo, hai cinque giocatori che hanno fatto due, non una, due finali di Champions League, hai uno che ha appena vinto la Premier League, la Fiore. Hai l'esterno di, che sarà l'esterno del futuro, Palestra, hai un attaccante giovanissimo che già sta facendo vedere che è più esposto. Cioè, voglio dire, non è che hai proprio degli scappati di casa, ma collettivamente la nostra nazionale negli ultimi anni è stata anche da una parte parecchio sfortunata, dall'altra da disgraziata, perché io non dimentico quel modo in cui l'Italia si è fatta eliminare dai mondiali precedenti con quei due rigori, due sbagliati dal Jorginho, non dimentico il fatto che l'Italia è stata buttata fuori, questo sì, ma anche da una Norvegia che poi è arrivata ai quarti di finale della Coppa del Mondo, poteva anche andare più avanti, per cui era una signora nazionale. E non dimentico il fatto che poi il calcio di rigore o delle tre situazioni, noi l'Italia è stata eliminata anche in una condizione anomala, perché poi con la Bosnia era in 10, poi sbaglia un'occasione già fatta con Ken, poi arrivano i calci di rigore e questi non sbagliano nulla, leggeri mentalmente, bla bla bla, e quindi diciamo che è successo veramente anche di tutto, colpa nostra, ma il problema è che noi siamo passati da ignorare totalmente quelli che erano i problemi del nostro sistema, ignorarli proprio totalmente, ad affliggerci in modo tafattista, per cui vergogna, dove vogliamo andare, facciamo schifo, siamo un disastro, cioè non siamo mai capaci di un equilibrio. Prima si fischietta, si dice vabbè, questi qui li battiamo, li facciamo 3-0, 4-0, poi quando viene eliminato perdi, ma questo vale anche con le squadre di club, disastro, dimissioni, vergogna, basta, cosa facciamo? Cioè, non c'è mai niente di utile in questo tipo di atteggiamento, né in quello superficiale né in quello autodistruttivo. Quindi vorrei più un Mancini, ma l'ho detto dall'inizio, perché Mancini è l'allenatore che sicuramente ha tradito l'Italia, il paese, ma Mancini è quello che mi ha dato più certezza, ho visto la migliore nazionale di sempre dal punto di vista del gioco, per almeno un anno e mezzo, e con lui l'Italia, ma la gente lo dimentica, ha vinto anche un europeo laddove non era neanche la terza migliore nazionale di quelle europee. Quindi riuscire a essere stato in grado di fare questo con un gioco eccellente, nonostante quello che ha fatto Mancini, lo ritengo una certezza, molto più di quanto non sia Conte, che dopo due anni potrebbe andare via.
0: Chiaro, chiarissimo. Chiudendo il discorso nazionale, io ti voglio chiedere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della finale mondiale.
1: Ma la Spagna che ha giocato a calcio e che ha provato a fare gol in ogni modo, anche se nel primo tempo era un po' un calcio orizzontale e poco produttivo, e poi nel secondo tempo ha strameritato 16 tiri a 0, 16 tiri a 0, e dopodiché tutto quello che è successo durante, anche il gol annullato a Nico Williams è francamente imbarazzante. Il tifo di Fantino e Trump in tribuna, che quando ha segnato la Spagna sembrava che gli avessero comunicato che era morto il gatto.
0: Quando... Messi che non stringe la, cioè, stringe la mano, non lo guarda neanche in faccia a Infantino.
1: Sì, la, vediamo
0: i giocatori dell'Argentina di spalle durante la premiazione.
1: Spalle, quello proprio che ha fatto Paredes, che dovrebbe essere squalificato a vita, per me non esiste che in una finale mondiale finisca la partita, una gara tra l'altro che non è stata condizionata a favore della Spagna, ma dell'Argentina, casomai. E questi si permettono anche non solo di voltarsi, ma di fare quella gazzarra in bereconda, mai successo nella storia del calcio mondiale, mai, che una squadra che ha perso alla finale mondiale inizi una rissa alla fine della partita, in diretta mondiale davanti a almeno 3 miliardi di persone che guardavano. Uno schifo, non c'è altro termine. E poi è un Paredes che ha detto questo, quello che ha fatto. Per cui per me uno che fa questo dovrebbe essere punito, ma non so se accadrà mai. E quindi, e poi francamente Scaloni, che è un grande, Scaloni è un grande, passerà la storia come essere uno dei più grandi CT della storia, che ha vinto un mondiale e ha fatto la finale la volta successiva, non puoi che essere un grande, ma la finale l'ha persa lui, perché ha rinunciato totalmente a giocarla e ha fatto anche la tattica rinunciataria. Vuol dire, in panchina non avevi solo Lautaro, avevi anche Nico Paz. Magari il problema è proprio che il nostro campionato è talmente svalutato che sembra quasi che Nico Paz e Lautaro siano figli di un dio minore, e quindi vengono, perché sei sicuro che se Lautaro e anche Nico Paz avessero giocato in due squadre spagnole o inglesi, giocavano, ma giocano in Italia e noi siamo un campionato minore. Quindi forse anche il modo in cui viene visto è quello, probabilmente, è una mia illazione, ma comunque sia è incredibile che tu avessi quel materiale umano e invece abbia rinunciato a giocare proprio a calcio. Con che risultati poi? Qual era il risultato di Scaloni? Che voleva andare ai rigori? Non esiste. Tutto qua.
0: No, tra l'altro, insomma, veramente è stato un atteggiamento rinunciatario brutto, brutto, brutto, brutto. Torniamo alle cose di casa nostra, Lapo. Il mercato dell'Inter, l'obiettivo resta Spence. Io ti chiedo se intanto ti piace come giocatore, o se si sta andando a cercare quello che intanto si riesce a prendere per ovviare alla partenza di Dumfries. Se ti aspettavi qualcosa in più dall'Inter, nel senso come piano A, piano B, piano C, o se il mercato è più complicato di come ti aspettassi per l'Inter.
1: Ma in realtà è complicato per tutti, non per
0: sì,
1: me.
0: Sì, no, segnatamente.
1: Ma lo dico perché
0: ognuno c'ha il proprio problema, tranne la Fiorentina.
1: Ma non posso decontestualizzare, perché allora io di Spence, ecco appunto, vorrei una dispense, per parlare di scusa, il gioco di parole.
0: No, ci sta.
1: Perché
0: ci
1: io sta. Non sono un grande fan dell'esterno inglese, mi sembra un buon giocatore, ma non mi sembra un fenomeno. Allora, a questo punto, se devo pensare che dovrei spendere una cifra iperbolica per averlo, diciamo che
0: anche no,
1: non lo so, non sono felice. Però se poi l'Inter fosse disponibile a spendere la cifra, per carità, ma se poi non arriva Spence, di certo io non mi strapperò i capelli, non sarò io a dire oh vergogna, anche perché onestamente mi sembra che una volta che è saltato Calaili, su cui l'Inter per me faceva grande affidamento, una volta che è saltato un giocatore per motivi che sono veramente sfortunatissimi, allora il problema è che non c'è così tanto in giro sotto i 40 milioni. Se l'Inter avesse 80 milioni, se l'Inter fosse l'Alilal, per citare una squadra che può permettersi di spendere persino 80 milioni per Somerville, dico Somerville, appena retrocesso col West Ham, e il giocatore buono, però non certo da 80 milioni. Insomma, vuol dire che allora l'Inter potrebbe cercare di prendersi quello che vuole, ma non può. E sotto i 40 milioni di esterni, diciamo che ti deve andare benissimo. Oppure deve aver puntato da almeno un anno un giocatore giovane di grande qualità su cui hai messo gli occhi, che ti costa una cifra tipo Dumfries, quando ancora non era Dumfries, che l'Inter presa ad una cifra irrisoria e che però impiegò un anno prima che venisse apprezzato da stampa e pubblico. Perché le critiche che fecero a Dumfries all'epoca in cui arrivò all'Inter, io me le ricordo molto bene. mi ricordo che dovetti difenderlo dai tifosi dell'Inter che chiaramente hai preso in giro all'epoca. Ah, ma tu sei quello cui piace Alvarez, faccio un esempio, perché avevo osato dire che Dumfries era ora di piantare, insomma, di continuare a massacrarlo. Per cui penso che chiunque prenda l'Inter, io penso che a questo punto l'Inter dovrebbe prendere un giovane su quella fascia. Devi prendere un giovane. Non ero nemmeno sicuro che Palestra al primo anno poteva essere un giocatore che spaccava, come si dice, anche perché oggi se fai 6 mesi fatti bene in Italia e hai 19-20 anni costi 50 milioni, che è ridicolo. Avrebbe più senso che le squadre italiane potessero prendere dei giocatori delle cifre sì, accessibili.
0: Con la Premier così
1: 30 milioni, no?
0: È veramente
1: no, basta anche bene, però che devi far pagare il doppio le squadre italiane per motivazioni legate al mercato, per motivazioni anche che sono perverse, io lo ripeto 1000 volte, ha poco senso. Per cui è normale che a questo punto le squadre italiane, quelle di vertice, vadano a prendere giocatori all'estero, se queste sono le cifre, no?
0: Sì, sì. Domanda che ti faccio.
2: E oggi, sì. Non ho capito.
0: No, prosegui, poi ti faccio una domanda appunto sul mercato del...
2: No, è proprio per dire che alla fine mi sembra che l'Inter oggi abbia un problema strutturale, ed è quello di dire, non abbiamo abbastanza soldi da poter quello che vogliamo, lo abbiamo sempre saputo. È un mercato, l'ho scritto l'altro giorno con l'interista, è un mercato senza sogni, è un mercato realistico e non puoi andare avanti così per molto. Può andare buona bene quest'anno, puoi ancora essere competitivo, poi basta. Per cui l'Inter c'è bisogno che possa andare a prendere un giocatore che vuole. Già. L'Inter per il momento non sta pigliando quello che vuole, non può permettersi, ma non lo può permettersi nemmeno la Juve. Milan ha preso non quello che voleva, ma quello che poteva, delle cifre iperboliche, perché se tu vai a prendere Ghila e lo strapaghi e gli dai uno stipendio da 5 milioni e 2, 5 milioni e 2 per Ghila, difensore, che gioca già in Italia da diversi anni, ottimo difensore, vuol dire che tu hai i soldi per poterlo fare. Quindi Milan in questo momento per me è la squadra che non è che si è mossa meglio, è quella che ha più soldi di tutti evidentemente. Però non si spiegherebbe, perché se hai speso 70 milioni per prendere un ottimo giocatore, probabilmente il miglior attaccante che poteva prendere in assoluto in circolazione, hai speso una cifra importante. Allora, se hai una cifra importante non è che sei bravo, vuol dire che hai i soldi per poterlo fare.
0: Già, e quello fa tutta la differenza.
2: Fa tantissima differenza. Io ricordo cosa è successo quando Galliani non si è trovato più. Galliani, grandissimo personaggio del calcio italiano, straordinario gestore, bravissimo ad investire il Milan. Però ci vogliono anche i soldi. Quando Galliani si è trovato senza soldi, che doveva fare un Milan competitivo, anche lui ha avuto le sue belle difficoltà.
0: È chiaro.
2: Ma perché è un altro lavoro.
0: È chiaro.
2: Quindi mi sembra di poter dire che oggi l'Inter si stia inventando qualcosa, ha ripreso Stankovic, verso il quale ha fatto la spesa più importante, ha preso il secondo portiere, che potrebbe essere anche il primo, dipende, e poi vedremo, perché francamente ha preso questo Massolen che però vuole dare in prestito, e quindi di fatto l'Inter si trova ad avere due ruoli scoperti in difesa, almeno uno a centrocampo, e quindi io credo che vedremo delle sorprese, penso, poco prima dell'inizio del campionato e poco dopo la prima giornata. Questo è quello che ho capito.
0: Allora, c'è un audio, penso sia inerente all'Inter, che altrimenti ce lo conserviamo per dopo, quindi se lo ascolta Andrea e ci dà l'ok. Però nel frattempo dobbiamo dare anche una brutta notizia che riguarda Vincenzo Montella, perché purtroppo si è spenta nella notte la sorella Caterina a causa di un grave incidente domestico. L'attuale allenatore della nazionale turca ha perso da poche ore la sorella Caterina, è venuta a mancare a seguito delle tremende conseguenze riportate in un grave incidente domestico. Dopo giorni di agonia in ospedale lottando tra la vita e la morte, Caterina Montella si è spenta nella notte di ieri. Da subito le sue condizioni erano apparse gravi, lasciando presagire al peggio. È arrivata anche la nota naturalmente della federazione turca e chiaramente da parte nostra le condoglianze a Vincenzo Montella per il gravissimo, gravissimo lutto. C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire, là proprio ti saluto.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una domanda al tuo ospite in considerazione di due aspetti politici e legali. Il primo, questione doppia curva, con il fatto che i malavitosi stanno facendo tutte delle denunce, stanno diventando addirittura collaboratori di giustizia e stanno dichiarando delle cose un po' controverse, anche soprattutto contro l'Inter, ma anche il Milan. Per quanto riguarda invece la situazione di Arbitropoli, a me non interessa il partito, io sono juventino, io sono milanista, da cittadino italiano, un suo pensiero. Se fosse successo a lui una cosa simile di danneggiamento.
0: Ok, chiaro il concetto, già la domanda è molto complessa e siamo all'ultimo minuto di collegamento, quindi diventa complicato farti avere una risposta totale.
2: Ma devo dire che però... i malavitosi, non ho ben capito di chi si parli, perché onestamente non ho menzioni, cioè non so se sappia delle cose che non so io, o che tu sappia, io francamente non conosco.
0: Ma credo per le curve violente, quelli che sono stati, chi si è pentito, quelli che insomma sono state poi...
2: ma non capisco in che modo però... danneggiano la società in questo momento, però magari...
0: infatti, magari a livello di immagine eventualmente, perché poi quello che... ah, oppure magari se vengono...
2: ecco, considerati... da cittadino invece la vicenda Rocchi mi sembra che si sia conclusa con un nulla di fatto, proprio perché un procuratore ha deciso di sua sponte, contro le logiche della procura, di spendere soldi. E da cittadino io trovo che sia grave che vengano spesi soldi per delle cose che nascono dalle... cioè, se mi chiedi da cittadino, io mi auguro sempre che un procuratore, quando indaga su una società,
0: abbia qualcosa su cui indagare.
2: Sì, perché almeno non fai spendere soldi ai contribuenti. Certo. E non fai... cioè, questa è la domanda. E, visto che poi non solo si è risolto nulla di fatto, ma le dichiarazioni che sono arrivate dalla procura nel testo che mi è arrivato ieri di 16 pagine, nelle quali si spiega perché è stata archiviata la vicenda, e io credo che ci sia molto materiale per potersi sentire veramente abbattuti per come oggi le inchieste vengono attivate. Ecco, io ho detto altre volte, è stata un'operazione di straordinario sciacallaggio e di grande calunnia, si è conclusa come le carte stavano dimostrando, e poi alla fine hanno dimostrato definitivamente che era nulla di fatto, che non c'era nulla, ma i soldi sono stati spesi. E questo vale anche in altre inchieste, Presidente.
0: Esatto, poi tutto il resto dei discorsi sono quelli che abbiamo affrontato esattamente una settimana fa, ecco perché poi si torna sempre con l'ultima domanda, l'abbiamo affrontata dicendo che anche per la questione plusvalenza Labo, con grande onestà intellettuale che lo contraddistingue sempre, ha detto che anche lì insomma plusvalenza doveva riguardare più due squadre, quindi anche lì ci ha visto qualcosa di gestito
2: ma tutti,
0: male.
2: Non è che è ovvio,
0: quindi diciamo la giustizia ordinaria fa un suo corso che spesso e volentieri è contrario rispetto alla giustizia sportiva, perché da una parte c'era la presunzione di innocenza, in questo caso a livello ordinario non c'era nulla e probabilmente non c'è nulla neanche a livello sportivo, questo lo valuterà naturalmente chi ne è, dal quale immagino ti aspetti una diciamo archiviazione, o pensi che ci possa essere qualcosa che chi ne voglia guardare meglio.
2: No, guardi, ma non penso che ci sia nulla. Guarda, ho parlato anche con...
0: ha parlato di interferenze, capito? Allora, da capire se queste interferenze sono quantificabili in una multa piuttosto o qualcosa.
2: Guarda, io penso che al massimo proprio, può arrivare una diffida con una multa risibile. Ma non c'è materiale nemmeno per la procura sportiva. Cioè, ma ripeto, non è che lo dico io, basta andare a vedere gli incartamenti. A vederli bene, non vedere i titoli dei giornali, non vedere l'opinionista di turno di Fede che non è interista, o al contrario di Fede interista che ti dice non c'è niente, e l'altro che dice ma là marcio tutto, ecco. Perché io poi ho visto i commenti della gente.
0: Sì, li conosco bene, perché poi anche...
2: ma il problema è che se la gente non capisce, perché non legge, non sa, non si informa, non guarda in modo parziale, fazioso, alla fine non serve a niente.
0: Siamo nel paese in cui per la questione delle plusvalenze, che tu stesso dici è una cosa poco chiara che è stata, chiedevano la radiazione di un club, quindi capirei bene che insomma Vox Populi poi è una roba che a volte bisogna stare con le orecchie tappate. Lapone, grazie come sempre, un grande abbraccio, Lapone Carlo.
2: Ciao.
0: Ci fermiamo rapidamente e poi torniamo subito da Camillo De Michelis, ultime notizie in casa Juventus, saremo rapidissimi con lui e poi Len Valdegri.

0: Allora andiamo velocemente in casa Juventus da Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Facciamo un rapidissimo, diciamo, sintesi di mercato, perché sembra a un certo punto che si stia sbloccando qualcosa a partire dalle cessioni che sono propedeutiche, quindi dalla questione Bremer e non solo. Poi ieri hai lasciato l'acquolina in bocca a tanti ascoltatori parlando di aria frizzantina. Ci devi spiegare qualcosa.
1: No, allora, diciamo che l'aria frizzantina è nata perché il giorno di Çelik io sapevo che la Juventus voleva chiudere qualcosa in giornata, e allora tra un po' di malumore generale della piazza avevo detto: ragazzi, magari oggi succede qualcosa perché c'è aria frizzantina.
0: Okay.
1: In questo momento l'aria però è lievemente frizzante. Lievemente frizzante, quindi non lo so. In questo momento ci sono delle trattative in atto, però non ho sentore di chiusura imminente, ecco, questo lo posso dire. Poi, come dicevi tu, le cessioni saranno fondamentali.
0: Sì, tra l'altro, diciamo, chiaramente tutto nasce da quelle che possono essere le cessioni. Allora ti chiedo, quando potrebbe esserci una fumata bianca, se ci sarà per la chiusura di Bremer, e se la Juventus è già pronta eventualmente con Lucumi, perché Fenucci parlava anche di un accordo, diciamo, con il giocatore: ti lasceremo partire davanti a un'offerta importante, e probabilmente c'è anche una mezza promessa a Carnevali, no?
1: Ma guarda, Vince, io credo che Lucumi non sia proprio propedeutico a Bremer, perché comunque mancino, e la Juventus poi a quel punto dovrà fare qualcosa sul centro-destra. Poi c'è l'opzione Kalulu, che è un'opzione che io sfrutterei anche da difensore centrale, proprio per l'arrivo di Çelik, perché onestamente hai comunque due terzini che possono cambiarsi di posizione, hai un centrale rapido, veloce. Vediamo anche dei giorni in cui no, abbiamo visto Kubar, sì, che non è sicuramente un centrale vecchio stile di 2 metri, ma è un giocatore rapido che sa toccare il pallone in avanti, che ha chiusure preventive, e Kalulu è questo. Non è granché sui colpi di testa, perché poi lì perde un po' la marcatura, infatti negli angoli non è un marcatore eccezionale, però nel tenere la linea alta, nel provare a attaccare difendendo, è un giocatore molto bravo, molto molto bravo, anche se lo sa fare meglio da terzino, però nasce centrale. Quindi potrebbe essere una coppia Lucumi-Kalulu, però poi bisognerebbe capire, no, la zona di destra. Su Bremer comunque quello che posso dire, e io non sono nessuno per smentire o confermare, però oggi alla Continassa non sono arrivate offerte per Bremer. Cioè il Galatasaray ha parlato con il calciatore, ma offerte vere e proprie per un calciatore della Juventus non ne sono arrivate, né per lui e né per Cambiaso, che erano i due indiziati numeri uno per andare via. Perciò diciamo che adesso in questo momento si sta lavorando più su giocatori marginali, tipo Cabal, Arthur, capire Nico Gonzalez. Ecco, queste sono le situazioni un pochettino più calde. Poi quando devi parlare di Bremer, comunque tipo Cabal, Arthur, capire Nico Gonzalez. Ecco, queste sono le situazioni un pochettino più calde. Poi quando devi parlare di Bremer, comunque

0: tanti nomi, però Colomouani è perché Spalletti vuole Colomouani per caratteristiche, perché è un giocatore che attacca la profondità, è il classico giocatore da pallata lunga, no? Quella frase che ha ripetuto tante volte, perché indirizza la pressione senza palla, perché è associativo, e Zirkzee ha le caratteristiche di Jonathan David: non attacca la porta, non fa spallate, è molto bravo nel legare il gioco, capito? Però noi abbiamo già avuto queste difficoltà con David nell'occupazione dell'area. Quindi onestamente credo che possa essere più un nome per cercare, no, di far vedere che la Juventus ha tanti obiettivi, però poi, parlandoci chiaro, la scelta per l'attacco è stata fatta. Non so se arriveranno entrambi, ma l'idea della Juventus è fare Colomouani e Pellegrino. Poi tra il dire e il fare, vince, c'è di mezzo il mare.
1: Ah certo.
0: E i soldi.
1: Esatto. Che mancano in questo momento, soprattutto se non cedi. Detto questo, ti libero. Grazie a Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami.
0: Ciao Vince, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a te. Andiamo subito a dare il buongiorno ad Alen Valnegri. Ciao Alen, ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
1: Allora, torniamo al nostro format non mondiale. Abbiamo messo il mondiale alle spalle e devo dire complimenti a te e a Fabio per l'ottimo lavoro nelle analisi di questo mondiale, che insomma è stato... più bello perché l'abbiamo raccontato, è stato migliore rispetto a quello che abbiamo visto, perché avete fatto un ottimo lavoro voi. Detto questo, torniamo alle vicende di mercato. Ieri abbiamo soltanto accarezzato un po' quello che è il discorso Fiorentina, che voglio approfondire insieme a te. Ti chiedo quali sono le mosse che ti hanno convinto di più di questo inizio di mercato scoppiettante della tua Viola?
2: Vabbè, il messaggio è chiaro, la difesa centrale c'era limiti e Paratici vuole puntare su una difesa centrale aggressiva, forte fisicamente, che domina il gioco aereo. E poi il centrocampo, il messaggio è chiaro, si vuole giocare, porta più qualità. Adesso vediamo le prossime mosse d'attacco, e soprattutto bisogna capire anche le gestioni, questo ritmo dei tempi, eccetera. Però sì, no, ma poi rispetto a cosa ha fatto l'anno scorso, per esempio, c'era un'analisi molto molto interessante, secondo me molto molto costruttiva, di un noto procuratore, che diceva che Paratici punta sul pezzo dei cartellini e non sugli ingaggi. E lì c'è una bella differenza rispetto alla gestione Pradè, perché comunque le rose costruite negli ultimi anni di Pradè erano basate sugli stipendi. E poi quando hai giocatori che hanno certi stipendi è un po' difficile piazzarli. E lì il prezzo del cartellino è alto, sì, però se lo valorizzi comunque fai una plusvalenza.
1: Sì.
2: E Parlati ci lavora proprio su quello.
1: E devo dire che sta prendendo un lavoro estremamente interessante. C'è un altro nome sul quale c'è la Fiorentina, ma c'è anche l'Atalanta, ci si sta muovendo forse anche la Juventus, che è quello di Alibegovic. Ci racconti un po' questo giocatore, a chi tornerebbe? Ovviamente parliamo del giocatore con del Bayern Leverkusen attualmente. Con chi si sposerebbe di più in questo momento?
2: Secondo me con Sarri.
1: Quindi all'Atalanta.
2: Secondo me con Sarri, le ali si esaltano con lui. Poi Grosso, visto il suo Sassuolo, vuole comunque, secondo me, uno dei due esterni con molta gamba, e secondo me è un profilo più alla Bakayoko dell'Ipsia. Poi Alibegovic è giovane, ha 18 anni, ha le qualità tecniche straordinarie, una visione di gioco, è l'uno contro uno, vede la porta. Però sì, è bravo, ti fai anche un po' di domande sull'investimento, perché comunque le stagioni sono lunghe, sì, ha fatto bene al Mondiale, per carità, però l'anno scorso non è che non ha avuto una stagione di grandissima continuità, dunque sarebbe una scommessa, però ci sono delle scommesse che sono più care delle altre. Secondo me Atalanta sta riflettendo proprio su questo aspetto, perché ormai le società adesso, Enzo, lo sai meglio di me, ti arrivano 20.000 calciatori, cioè i procuratori adesso ti mandano i profili, ma anche i giocatori che controllano, è un mondo

0: pazzo questo. Io conosco perché ci ho lavorato e alla fine anche un calciatore che un intermediario non controlla lo offre alle società, dunque c'è tutto di più. C'è tutto e di più, adesso l'Atalanta sappiamo che fa mercato comunque con un certo criterio, che è la coerenza. E l'Atalanta deve comunque rafforzare le fasce, soprattutto sugli esterni d'attacco, perché comunque è una squadra costruita per giocare con la difesa 3 senza le ali. Dunque sono curioso di vedere il mercato che farà l'Atalanta. È ancora lungo il mercato, eh? Per un bel mese e mezzo.
1: Molto lungo, quindi occhio alle sorprese, occhio ai nomi poi che potrebbero arrivare all'improvviso. Invece, lungo, ma ci vuole tanta pazienza in casa Inter per trovare il sostituto di Dumfries. Lo abbiamo raccontato più volte all'interno del mondiale. Mi dici se Spence, che non mi sembra abbia raccolto grande entusiasmo da parte dei vari opinionisti che abbiamo sentito e anche dei tifosi, è un profilo che andrebbe bene all'Inter o ci penseresti, vista il prezzo anche che ne richiede il Tottenham?
0: Ma chi Spence?
1: Spence, sì.
0: Ma a gamba, poi non vede la porta quanto vede la porta Dumfries. È un downgrade, questo è chiaro. Questo è chiaro, e se non lo vuole De Zerbi o è disposto a lasciarlo a un
1: È
0: prezzo
1: un segnale.
0: discount, significa qualcosa. C'è l'obiettivo era palestra, non ce lo possiamo nascondere. C'è la palestra a tutti i costi, è successo quel che è successo, adesso vedremo, ma Spence rispetto a Dumfries è chiaro che a livello qualitativo perdi qualcosa, forse ci guadagni qualcosa sulla fase difensiva, ma non è nemmeno un fenomeno difensivamente, abbiamo visto soprattutto nella semifinale contro gli argentini.
1: No, devo dire la verità, anche a me non è che abbia rubato l'occhio, onestamente. Detto questo, c'è una notizia di mercato che abbiamo commentato prima che arriva da Madrid e ci sarebbe questa possibile trattativa che può partire tra Real Madrid e City per Rodri, che avrebbe dato l'ok al passaggio al Madrid di Mourinho. Non so tu cosa ne sai, ma sarebbe un acquisto che quanto sarebbe importante per il Real Madrid e a chi toglierebbe spazio che potrebbe magari finire sul mercato?
0: Sarebbe pesantissimo
1: Per il City.
0: perché comunque lui è scuola atletico, eh?
1: Attenzione, questo mi è
0: Dunque è
1: vero, è
0: chiaro
1: vero, è vero, è
0: che
1: vero, è vero.
0: lì è pesante, ma sposterebbe gli equilibri. Chiaramente Mourinho avrebbe il centrocampista che ha bisogno. E lui torna a Madrid, torna nella sua città. Beh, Rodri lo conosciamo, è da pallone d'oro. Dunque, cosa vogliamo aggiungere? È il colpo che deve fare il Real per avere equilibrio, per avere il carisma, la leadership, il tutto lì a centrocampo. Ritroverebbe comunque un giocatore che possa far girare tutta la squadra. E dei giocatori così ce ne sono pochi in giro, perché Bernardo non si può fare questo, non può avere questo ruolo, non sa farlo, non fa parte del suo DNA. Ma è strano perché comunque Rodri era uno dei giocatori di Riquelme nell'affrontare il candidato che ha affrontato Florentino. E Florentino, da quel che mi è arrivato da Madrid, si era incazzato e aveva dichiarato ai suoi amici o a persone vicine che lui, Rodri, per orgoglio non l'avrebbe trattato.
1: Pensa un po', quindi
0: Però
1: sarebbe un grande, clamoroso cambio di passo.
0: il Real quest'anno, la Spagna ha vinto il mondiale senza un giocatore del Real,
1: Questo è vero, questo è vero.
0: e questo è pesante. Dunque, bisogna riportare un po' di Spagna. Ha già preso Cucurella. Rodri sarebbe proprio la ciliegina. Sarebbe la ciliegina.
1: Pazzesca sarebbe come cosa. A chi toglierebbe spazio e chi potrebbe partire a questo punto dal Real Madrid se si concretizzasse questo acquisto, al netto anche degli altri arrivi che ci sono stati, tra cui Bernardo Silva?
0: Ma lì è sempre da quando si è ritirato Kroos, se n'è andato Modric, è sempre stato un vuoto. Si sono alternati certi calciatori, secondo me Tchouaméni andrebbe direttamente sul mercato, più indicato, perché Thiago Pitarch non lo puoi sacrificare, Thiago Pitarch è giovane e può imparare tanto da Rodri. Tchameni può giocare giustamente e Camavinga non fa lo stesso ruolo, però Camavinga vociferava già l'anno scorso, a gennaio, febbraio, di un approdo in Premier. Secondo me sono i due indicati per lasciare Madrid, sono i due centrocampisti francesi.
1: Ti aggiungo invece la riflessione di un nostro amico che ti dice: ancora non si sa nulla di Chalobah, che però è più vicino al Como. Ma che giocatore è? Ti chiedono.
0: È un centrale molto fisico, aggressivo. Ho tanti dubbi a livello tattico per il calcio di Fabregas e porterebbe centimetri di aggressività. Poi per il calcio liquido che fa il Como, per il cambio di posizioni che vuole Fabregas, per la capacità anche di costruire il gioco da dietro. In conduzione, muoversi in totale libertà, faccio fatica a vederlo, però vabbè, Fabregas saprà cosa ha visto e cosa gli può dare. Ma come secondo me, Fabregas, dai, da quelli che sentiamo comunque, sta provando a prendere dei calciatori per far cambiare pelle alla sua squadra, perché ormai sa che in Champions tu non vai a fare la partita ovunque, ci saranno delle partite dove tu dovrai mettere il blocco basso e difendere. E Ken va in questa direzione, va in
1: Esatto.
0: direzione di questo ragionamento. Chalobah va in questo insieme di calciatori per poter dare a Fabregas quella capacità di cambiare registro.
1: Quindi rispondi anche alle riflessioni di altri nostri amici che dicevano: non ce lo vedo bene Moise Kean in un Como che fa più gioco che ripartenze. Rispondi proprio così, che magari potrebbe cambiare la lettura delle partite di Fabregas a seconda anche di dove si va a giocare, sul campo europeo della Champions League, in campionato, quindi magari
0: Anche
1: potrebbe essere. Sì.
0: di avere un'alternativa. Cioè, le squadre che sanno cambiare pelle comunque sono delle squadre vincenti.
1: Esatto.
0: Fabregas ha capito che per giocare in Champions deve avere comunque una rosa lunga e piuttosto che andare a prendere calciatori tutti molto simili, vuole giocatori un po' differenti per arricchire la sua rosa per poter forse proporre un altro calcio.
1: Bene, bene, bene, così mi hai dato una doppia risposta a una sola domanda. Len, ti ringrazio, come sempre ti do appuntamento a domani, vediamo quello che succederà perché potrebbero esserci delle novità di mercato che poi andremo ad analizzare insieme squadra per squadra. Grazie ad Len Valnegri.
0: Ciao, ciao Enzo, grazie. Ciao.
1: Allora, come sapete, Maracanã è andato in vacanza, adesso ci sarà un'ora in cui ripercorreremo l'editoriale di questa mattina, poi dalle 14 comincia tutto mercato con Marco Piccari, poi ci saranno naturalmente anche Francesco Tringali, tutti i vari collegamenti direttamente squadra per parlare di mercato. Io vi do appuntamento a domani, ringrazio Andrea Maiocca
2: Chi è?
1: e appunto ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al mercato, perché continuano le trattative in Serie A e aumentano, perché la fine del mondiale ha portato a un'accelerazione che sarà a 360 gradi un po' per tutte le squadre del nostro massimo campionato. C'è ancora molto da fare, ma continuiamo ad analizzare ancora anche la Coppa del Mondo, che nonostante sia finita da qualche giorno lascia ancora diversi strascichi. Facciamo tutto questo con chi ha vissuto l'Italia da giocatore, grande ex portiere al Napoli, al Catania, al Palermo, e ha vissuto anche la nazionale, il mondiale in prima persona. Sto parlando di un'intervista che abbiamo realizzato con Mariano Andujar. Ve la facciamo ascoltare in diretta qui al TMV News. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Mariano Andujar, grande ex portiere Napoli, Catania, Palermo. Mariano, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere con noi. Mariano, volevamo analizzare in primis la fine del mondiale da argentino. Immagino siano state ore, insomma, comunque di delusione, anche se abbiamo visto le immagini della nazionale tornata a Buenos Aires ieri ed è stata accolta comunque da tanti tifosi col pullman. Come l'avete vissuto il mondiale in Argentina? Vi aspettavate di poter rivedere l'Argentina in finale dopo la vittoria di 4 anni fa?
1: Sì, innanzitutto ieri è tornata la nazionale, è stata accolta, è vero, da tanta gente, pur se qui è inverno e pioveva e c'era un bruttissimo tempo, ma la gente e noi gli argentini siamo molto grati a questa nazionale, perché ci hanno fatto vivere un altro mondiale da protagonisti e non è facile, e non è facile essere protagonista in un mondiale, arrivare così fino in fondo, vincere contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto molto molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci aveva tutto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un risultato sempre in bilico fino alla fine. Ma niente, siamo molto contenti con la nazionale, noi siamo molto orgogliosi della nostra nazionale.
0: Mariano, io non posso che portarti sul tema di questi giorni, e cioè Leo Messi, che probabilmente ha chiuso la sua carriera al mondiale con la finale dell'altro giorno. Tu sei stato il suo compagno di squadra, mi hai già raccontato tante volte in interviste passate che sei anche suo amico, insomma avete un bel rapporto, e tu hai vissuto anche Maradona da giocatore, perché è stato tuo CT al mondiale del 2010. Ti aspettavi innanzitutto di vedere Messi a 39 anni ancora così dominante, perché ha fatto un mondiale clamoroso un'altra volta, e se tra queste due figure, che in Argentina alla fine sono due miti, esiste ancora della differenza, della distanza? Lo so che è una domanda che ti avranno già fatto milioni di volte, però in queste ore mi sembrava doveroso poter tornare sul tema.
1: Sì, noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti, Boca River, Maradona, Messi, radical peronista qui in Argentina, nei partiti politici.
0: Certo.
1: No, per me non vanno paragonati, vanno soltanto, possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia, due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure. Quindi andarli lì a vedere chi è il più grande o chi è stato il più grande non ha senso. L'altra domanda, io sì, mi aspettavo un grandissimo mondiale di Messi. Sono stato con loro a marzo, mi pare, a Miami, e sapevo che stava facendo degli allenamenti a parte, che si stava preparando per questo grande torneo, e che lui sicuramente anche sapeva che può essere l'ultimo, non si sa mai, perché c'è la Coppa America tra 2 anni e lui ha il contratto ancora con l'Inter Miami, quindi non si sa mai. Però io me lo aspettavo, io ero fiducioso di che l'Argentina facesse un grandissimo mondiale, e anche Leo ti trascina, è più forte di lui, no, non c'è, lui ti trascina, trascina tutto, fa vedere tutto più facile, fa vedere tutto più possibile. Ma niente, no, veramente io sì, me aspettavo un mondiale così.
0: Vederlo in lacrime a fine partita è stato d'effetto.
1: È stato d'effetto perché era da tanto tempo che non ci capitava. Noi, la nostra generazione, sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro, però. Torno all'inizio, arrivare in finale 2 volte di fila non è facile, è molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
0: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A, compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma. Avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio.
1: No, a Studiantes.
0: Al Estudiantes, al
1: L'hanno
0: Tigre hai
1: portato qui
0: giocato
1: dal
0: con
1: Vélez,
0: Retegui,
1: in
0: invece,
1: prestito.
0: se non ricordo male.
1: A Tigre, no, Retegui ha giocato da Studiantes con me.
0: Ah,
1: È
0: perfetto.
1: venuto a fare in prestito dal Boca.
0: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big? Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
1: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista, 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui alle Estudiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retei, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca,
0: Certo.
1: così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se si è mancino, come Luca Toni. C'è referenza lì in
0: Sì.
1: aria, trova sempre la porta, fa tanti gol. Quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché forse le può un po' di tempo li mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club. Però professionista come Matteo ce la fa tranquillamente. Sono sicuro che è pronto per una big.
0: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere, che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
1: Io penso il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo, è uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre alla media. Quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così. E
0: Mariano, nel tuo
1: lui lo fa
0: passato,
1: tanto.
0: certo, c'è stato molto il il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte. Rispetto ai tuoi anni, ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. Sì. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
1: Sì, ma un effetto positivo di essere contento, perché sono rimasti lì tanti amici, tanta gente che lavora dentro il club, e so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere la Coppa, l'Europa League, siamo arrivati in semifinale anche lì. Però non è facile, torno al discorso di prima, non sì. È facile vincere mai, mai, mai, mai. Quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici vabbè dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto. Devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo, quindi... A me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà. Sono contento per loro.
0: E Allegri al Napoli ti sembra l'allenatore ideale?
1: Allegri, un grandissimo allenatore. È vero che un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però è un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto. Con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadra importante, quindi andremo a vedere, non lo so, ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa e avere un allenatore con quella personalità e con quella esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
0: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi dell'Lautaro calciatore, e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
1: No, per me l'analisi non è giusto, di dire non l'ha fatto giocare, perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni dei due centrali difensivi in partita. Quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi. Quindi quando arrivi a quel punto ti restano uno o due cambi in meno, è difficile. Quindi io non so se in condizioni normali, sicuramente, a mio avviso, o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui, l'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene, e niente, ora... Purtroppo il mondiale è quello che è stato, non ha avuto minuti in finale, però cambia poco, la sua importanza sempre è presente, lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno, e niente, è un grandissimo giocatore, io non, al contrario, io solo... Penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente, e purtroppo in finale è stato punito dagli infortuni e da tutto l'altro che abbiamo parlato. Solo quello.
0: Mariano Andujar, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi, un saluto e niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
0: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato dei Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà Abate. In queste ore sono venuti fuori diversi nomi che possono rientrare in orbita Granata. Facciamo il punto col nostro corrispondente sul Torino, ossia Emanuele Pastorella. Emanuele, benvenuto, a te la linea.
2: Il nuovo Torino di Ignazio Abate sta nascendo in Varrendena, a Pinzolo, dove i Granata sono impegnati nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate, che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica, ma anche molto sulla parte tattica, sul 3-4. Sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche un Torino che davvero ancora ha bisogno di tanti innesti dal mercato. Il direttore sportivo Gianluca Petracchi ammetteva nel giorno della presentazione dell'allenatore che di sicuro mancavano un portiere e almeno due difensori. Ad oggi, quando manca un mese di fatto all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa tre settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese, di fatto quelle caselle sono ancora vuote, perché partendo dalla porta ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club inglese prima di cedere l'estremo difensore vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo, come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino, quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petracchi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra, oltre al norvegese appunto, c'è Abuklal. A sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto i compagni a Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino, anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C. Questa, come prossime, saranno puntate particolari, difficili per noi che dobbiamo condurre, perché come si suol dire lo spettacolo deve andare avanti, ma purtroppo la nostra redazione è stata colpita da questo gravissimo lutto. Il nostro amico Luca Esposito non c'è più, avete sicuramente letto tutte le notizie del caso, non vogliamo parlare di questo. Fatto sta che Luca interveniva sempre qui da noi, era un punto fermo della nostra trasmissione. I suoi collegamenti iniziali con la redazione di Tutto C erano settimanali, quasi quotidiani, era quello, uno di quelli che interveniva di più qui con noi, e adesso non potrà più farlo, quindi noi dobbiamo ricordarlo, ovviamente, perché era un amico, lo ricordiamo con affetto e andiamo avanti, proviamo ad andare avanti. Ovviamente il tono, che di solito è abbastanza scherzoso in questa trasmissione, magari per un po' di tempo sarà un pochino più serio, perché è difficile sorridere in questi momenti davvero difficili. Come dicevamo, Luca si collegava sempre qui con noi, il suo intervento con la redazione di TuttoC.com, e noi lo facciamo sempre, il collegamento con la nostra con la redazione di TuttoC. Questa mattina ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, partirei con ricordando anche con te un ricordo che hai di Luca Esposito.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, sicuramente c'è grande tristezza, insomma, in redazione, perché prima della sua scomparsa ci aveva girato ovviamente una news di mercato sulla Salernitana, sì, certo. tanto per cambiare. Era un collega preziosissimo per il lavoro della nostra redazione, perché al di là degli editoriali era una fonte continua di spunti e di notizie di mercato.
1: Di notizie, sì, sì.
2: Non vogliamo assolutamente speculare su quelle che sono poi quelli che sono i fatti che non conosciamo neanche noi, di fatto. Quindi esatto. In questo momento l'unica cosa che ci viene da dire e da pensare, insomma, è di stringerci attorno alla famiglia e di rispettare il dolore, che è il dolore anche nostro, perché comunque Luca era un collaboratore, era anche un amico per tutti noi.
1: Hai ragione, hai ragionissima Matteo. Cerchiamo di restare professionali, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, quindi cerchiamo di andare avanti con la nostra trasmissione. Si parla tanto di mercato in questo momento in Serie C, perché non potrebbe essere altrimenti, perché tutte le squadre hanno iniziato i vari ritiri, ci sono le prime amichevoli stagionali. Il quadro delle 60 squadre è completo, gli allenatori ci sono, i direttori sportivi ci sono. Ora fino a fine agosto sarà solo e soltanto calciomercato. Ecco, ti chiedo Matteo, quali sono gli ultimi movimenti per quanto riguarda il mercato di Serie C?
2: A proposito di Salernitana, è una squadra che ovviamente deve rinforzarsi, perché lo scorso anno, comunque, al netto delle difficoltà dovute anche alla retrocessione, del cambio di allenatore, non ha fatto benissimo. È alla ricerca di un altro difensore, perché il pacchetto difensivo va completato. Ha già preso Iano dalla Casertana, e sempre da Caserta uno degli obiettivi è Gabriele Rocchi, che è un profilo di assoluta esperienza in Serie C. Tra l'altro è un ragazzo che ha sempre lavorato sotto traccia, insomma non è un ragazzo molto appariscente, con ecco, un nome di grido, però dove è andato si è fatto ricordare in positivo e ha sempre fatto molto bene. Parliamo di un difensore che ha più di 200 presenze in Serie C, ha 30 anni compiuti, quindi comunque non è molto anziano, non è neanche giovanissimo, quindi è nel pieno della maturità anche per fare un campionato di vertice. Campionato di vertice che peraltro ha fatto anche l'anno scorso a Caserta, perché comunque la casertana l'anno scorso è stata una grande sorpresa, però insomma, tra l'altro è stata eliminata proprio dalla Salernitana nei playoff. Si sta muovendo anche la San Benedettese, che è una squadra che invece più che il reparto difensivo deve completare il reparto offensivo, che l'anno scorso è stato il vero tallone d'Achille della squadra rossoblù. Sembrano però sfumati due obiettivi che erano abbastanza concreti per la dirigenza marchigiana. Uno è Pettinari, che si è svincolato, come tutti i giocatori della Ternana, dopo il fallimento del club rossoverde, però dovrebbe ripartire dalla nuova Ternana, quella di Fedeli, che rossoverde, però dovrebbe ripartire dalla nuova Ternana, quella di Fedeli, che ripartirà dalla Serie D, tramite quell'acquisizione, possiamo dirlo, indecorosa del titolo dell'Orvietana. Sembra insomma destinato ad accettare l'offerta di ripartire da Terni, dove ormai è di casa perché sono anni che, intervallato da esperienze altrove, comunque gioca lì alla Ternana. E un altro obiettivo che sembra abbastanza complicato è Fischnaller del Ravenna, che Musso portò a Trapani l'anno scorso. Era uno dei tanti acquisti estivi del Trapani, poi Trapani che ha svoltato completamente nel
1: Ricordiamo
2: mercato
1: bene.
2: invernale in negativo. La trattativa sembra, da quello che riferisce il Corriere Adriatico, a buon punto tra la San Benedettese e il giocatore. C'è il piccolo dettaglio che il giocatore è di proprietà del Ravenna e il Ravenna non ha nessuna intenzione di cederlo, anche perché sì, parliamo di un ragazzo di 35 anni, quindi non proprio un bambino, un ragazzino di primo pelo, però è un attaccante che in Serie C ha sempre fatto la differenza e il Ravenna l'anno prossimo punta chiaramente ad un altro campionato di vertice. Sarà più difficile perché comunque con Spezia, Reggiana, Pescara, insomma tutte le varie neo-retrocesse che presumibilmente finiranno nel girone B, sarà un girone B tostissimo, però il
1: Sì.
2: Ravenna
1: Ecco,
2: insomma, ha già un anno di esperienza, ecco.
1: a proposito di Ravenna, Matteo, non mi ricordo se l'avevamo commentato qua in diretta, qui in radio con te, ma del Ravenna si deve parlare di quel colpo molto probabilmente mediatico che risponde al nome di Ronaldinho.
2: Sì, io non so se poi effettivamente giocherà. Ho visto Ronaldinho insieme a Ronaldo nella cerimonia,
1: Esatto.
2: nello spettacolo della fine del primo tempo della finale del Mondiale. È stata una cosa veramente, non lo so, come dicono i giovani, cringe, come si suol dire.
1: Sì,
2: Non sono avvezzo alla
1: era
2: terminologia
1: sicuramente più in
2: di...
1: forma di Ronaldo.
2: Sì, è difficile essere meno in forma di Ronaldo, però insomma era
1: Esatto.
2: veramente
1: Io
2: una
1: sono
2: cosa
1: meno in forma di Ronaldo, però.
2: che col calcio aveva davvero poco a che
1: Sì.
2: fare, ecco, quello spettacolo lì e anche Ronaldo e Ronaldinho. Io credo che se dovesse giocare sarà più che altro una passerella di qualche minuto in una partita, magari col risultato già ampiamente
1: Chiusa,
2: acquisito,
1: sì.
2: perché è lo stesso discorso che continua a fare tra l'altro spesso e volentieri Francesco Totti quando dice che lui potrebbe tornare tranquillamente a giocare in Serie A. Dal punto di vista tecnico è chiaro che nessuno discute il valore né di Totti né di Ronaldinho. Il problema è che a 45-50 anni un conto è muoversi con i 45enni e i cinquantenni a calciotto, un conto è giocare un campionato professionistico. Con tutto il rispetto, io fossi in loro, eviterei proprio di offuscare anche il mito e la leggenda che li circonda. Poi, nel caso di Totti non c'è problema, nel senso che non tornerà a giocare. Nel caso di Ronaldinho, ecco, ci
1: Oddio,
2: penserei
1: però
2: molto, ecco,
1: chissà,
2: prima di rimettere piede in campo.
1: Ronaldinho si è ritirato da quanti anni? Dal 2015, no? Quant'era che si
2: Sì,
1: è
2: è una
1: l'ultimo, insomma,
2: decina
1: vabbè,
2: d'anni che
1: tanti
2: si è
1: anni,
2: ritirato.
1: è una decina d'anni, magari fra 5-6 anni magari anche Totti torna a giocare in Serie C, no vabbè, scherzi, scherzi a parte, vedremo quello che sarà questo colpo molto mediatico, molto marketing, perché immagino quante magliette con Ronaldinho 10 venderà il Ravenna. Fossi un tifoso del Ravenna l'avrei già comprata molto probabilmente, però anche lì i riflettori sicuramente saranno accesi, molto accesi, perché quando inevitabilmente Ronaldinho finirà nella lista dei convocati, qualsiasi stadio andrà a giocare il Ravenna sarà preso d'assalto, anche solo per vederlo in panchina.
2: Sì, ma dal punto di vista mediatico il colpo è assoluto, anche perché già solo l'annuncio è uscito su tutti i
1: Sì.
2: giornali internazionali, non solo sulla Gazzetta, sul Corriere, sui
1: Sì,
2: principali
1: certo.
2: quotidiani nazionali, ma su tutti i quotidiani internazionali. E, insomma, con tutto rispetto per il Ravenna, stiamo parlando di una società che la B non la frequenta da una ventina d'anni, la A non ho memoria di un Ravenna in Serie A, forse non c'è neanche mai stato. Quindi, insomma, dal punto di vista mediatico è stato un colpo di livello assoluto. Il problema è che dal punto di vista mediatico uno può fare qualsiasi colpo di livello assoluto, poi però parla il campo e stiamo
1: Parla
2: parlando
1: al campo,
2: sempre, come
1: certo.
2: ripeto, di un giocatore di 45 anni che tra l'altro non era proprio notissimo per essere uno di quelli che si spendevano fino all'estremo in allenamento, ecco, per usare un
1: Sì,
2: eufemismo,
1: non
2: e che
1: era un
2: non gioca da
1: Cristiano
2: 10 anni.
1: Ronaldo, esatto.
2: Esatto, insomma, non era proprio uno di quei modelli di sportivo e di
1: Sì.
2: atleta a tutto tondo. Diciamo che sopperiva con una classe che era innaturale, quello senza dubbio. Quindi
1: Quello senza dubbio.
2: staremo a vedere come andrà a finire. Però sì, sono d'accordo che dal punto di vista mediatico è stato forse il colpo in assoluto della Serie C degli ultimi anni, se non di
1: Sì.
2: sempre addirittura.
1: Di sempre, molto probabilmente, sì, Ronaldinho in Serie C mai avrei pensato di poterlo solamente anche immaginare, figurarsi, scrivere e poi magari commentare, come dicevamo, il giorno in cui potrà fare questa passerella in campo. Loro hanno assicurato che una partita la giocherà, vedremo quello che sarà. Matteo, ieri si è presentato invece in conferenza stampa nuovo tecnico del Foggia, il Foggia che ufficiosamente è in Serie D, ha presentato la domanda per la riammissione, non dovrebbero esserci problemi, sarà il Foggia l'ultima squadra, la 60ª squadra di Serie C che prenderà il posto della Ternana.
2: Sì, Auderi ha fatto una conferenza stampa un po' in stile Ibrahimovic, nel senso che ha detto che ha sempre sognato Foggia. Ogni piazza in cui arriva è la piazza che lui ha sempre sognato. Sicuramente per il tipo di calcio che propone e per il tipo di piazza potrebbe essere un matrimonio felice, perché insomma è un tecnico dalla spiccata vena offensiva per una piazza abituata agli Zeman, ai De Zerbi, quindi che ha un certo tipo di
1: Sì.
2: calcio proprio nelle vene. Un allenatore come Auteri, se dovesse funzionare tutto alla perfezione, sarebbe veramente l'allenatore ideale. Il problema, è che il Foggia, come ha sottolineato tra l'altro lo stesso allenatore, partirà in grave ritardo perché comunque do ha dovuto
1: Sì.
2: attendere la riammissione. È vero, sapevamo tutti che sarebbe stato riammesso il Foggia, però questo è un dettaglio, diciamo, giornalistico. Da un punto di vista burocratico, il Foggia non ha potuto materialmente far firmare i contratti ai giocatori. Quindi di
1: Esatto.
2: fatto partire con 20 giorni di ritardo sul mercato significa che comunque già qualche pezzo grosso te lo sei perso. Non so poi quali fossero effettivamente gli obiettivi. Certo è che, insomma, allora se vediamo i ripescaggi e le riammissioni degli ultimi anni, tolto il Mantova, il Foggia rischia grosso. Nel senso che l'anno scorso la Pro Patria è stata riammessa e poi è finita peggio della stagione precedente. Credo che a Foggia vogliano fare le cose in maniera diversa, quindi l'epilogo, mi auguro, anche per i tifosi rossoneri sarà molto diverso quest'anno. Però le difficoltà ci sono e le ha sottolineate lo stesso Auderi in conferenza stampa, anche perché è inutile negarle.
1: Matteo, prima di salutarci, adesso ad oggi, 22 luglio, chi è la squadra secondo te che si è mossa meglio sul mercato?
2: Questa è una bella domanda, nel senso
1: Tosta.
2: che nel senso che tra le neopromosse si sta muovendo bene il Barletta, che tra l'altro ha tantissimo entusiasmo dietro
1: Partitino ha
2: e
1: preso il
2: potrebbe essere.
1: Barletta.
2: Sì, se ne parla poco del Barletta,
1: No,
2: però
1: colpaccio.
2: a parte che è una piazza grossa, che comunque non è una piazza che la Serie C l'ha fatta spesso e volentieri.
1: Sì,
2: Ma è
1: sì.
2: comunque una squadra che insomma ha trovato tanto entusiasmo e secondo me potrebbe essere una delle grandi sorprese del campionato. Io starei molto attento nel girone A al Trento, perché al di là del fatto che ormai si è consolidata nella categoria e si è consolidata come una big della categoria, però gli acquisti che ha fatto quest'anno, soprattutto insomma gli ultimissimi, Benassai e Frison, insomma, sono due giocatori molto
1: Buoni,
2: interessanti
1: buoni.
2: per la
1: Sì.
2: categoria. Parte da una base tecnica che è la stessa, ormai da 3 anni. Questa è la terza stagione con Tabbiani. È una piazza calda per essere una piazza del nord, insomma siamo abituati a commentare il girone A
1: Sì.
2: come il girone in cui l'aspetto ambientale vale fino a un certo punto, a Trento invece si fanno valere da questo punto di vista. È vero, c'è il Brescia che quest'anno parte non favorito, strafavorito in quel girone, però 2 centesimi su Trento io ce li metterei. Magari non come promozione diretta, ma come una delle possibili grandi sorprese.
1: Delle outsider. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi in diretta, è sempre un piacere.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, tanto calciomercato, non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, do il ben ritrovato qui a sua Tutta C alla gente Danilo Caravello, salve.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Allora, io partirei da questo mercato che sta entrando finalmente nel vivo. Sono tante le squadre che si stanno muovendo. Ecco, io le chiedo ora adesso cosa si aspetta nell'immediato in questo mercato? Un'accelerata in questi giorni, poi come sempre una sorta di stallo per le prime settimane di agosto?
1: Ma io... visto che il mercato è partito tanto in ritardo e per qualcuno non è ancora partito, mi aspetto che non ci sia nessuna fase di stallo e che si vada spediti fino all'inizio del campionato e fino alla fine, perché sinceramente trovo un mercato, soprattutto per la Serie A e la Serie C, molto, molto bloccato, molto, molto ingessato, molto fermo. Mm-hmm. È forse l'unico che sta regalando, diciamo, delle trattative, delle cose, è quello della B, dove gli scenari forse sono un po' più chiari, a parte alcune squadre che insomma hanno, diciamo, sono partite in ritardo o hanno problemi ancora da risolvere. Insomma, per quanto riguarda la C, sì, ci sono stati dei movimenti, però se vado a guardare squadre, ecco, come Crotone, Cosenza, Catania, Salernitana, Spezia, Reggiana, hanno fatto alcune cose e poi sono inevitabilmente ferme perché tutte sono piene di calciatori con ingaggi magari.
0: È quello il problema.
1: Le liste sono piene, cioè tutti devo dare. Se non c'è a chi dare,
0: non c'è chi prende. Sì, se non c'è chi prende è difficile fare le cessioni. Detto del mercato, quest'anno almeno sulla carta, sto andando a leggere quelle che dovrebbero essere le composizioni dei gironi, forse il girone A è quello che ha una squadra che è un po' avanti rispetto alle altre, mi riferisco all'Union Brescia, mentre nel girone B e nel girone C, come sempre, ma neanche nel B ci sarà tantissimo equilibrio, soprattutto lì nelle zone alte.
1: Sì, se la composizione dei gironi per quanto riguarda l'organico delle squadre rimarrà questa, sicuramente nel girone A abbiamo l'Union Brescia che è la grandissima favorita in virtù della finale fatta lo scorso anno, di un organico abbastanza completo che ha bisogno soltanto di ritocchi, e poi dopo ci saranno le varie, diciamo, sorprese o outsider o competitor, chiamiamole come meglio ci aggrada, e possono essere il Cittadella, e possono essere secondo me il Trento, comunque parte già da una fase consolidata, che può essere anche la neopromossa Treviso, che comunque rappresenta una piazza con tradizioni, una piazza storica, e poi magari ci sono, sai, le squadre comunque che hanno sempre avuto una classifica consolidata in quel girone, come Renate, come Laccione, però sembra un girone, diciamo, abbastanza delineato. Il girone B, qualora dovessero essere confermate la presenza di tutte le retrocesse in quel girone, quindi comunque Spezia, Reggiana, Pescara, c'è il Ravenna che è rimasto lì, comunque c'è il Perugia che ancora non ha fatto nulla, ma è sempre il Perugia. È un girone che sembra molto livellato verso l'alto, anche perché comunque un girone si gioca a calcio e andare a prendere punti anche su campi di squadre che sembrano di secondo piano, come il Pineto, come il Gubbio, non è mai semplice. E poi dopo nel girone C, purtroppo, ci sarebbero tre grandi piazze, tre grandi decadute che dovrebbero avere i favori del pronostico, come Bari, Catania e Salernitana, però uso il condizionale perché in questo momento nessuna delle tre è partita. Fare un mercato, diciamo, roboante, come aveva fatto il Benevento lo scorso anno, perché chi per un problema, chi per un altro, diciamo, sono partite molto rallentate. Poi non posso non pensare che piazze di questa importanza, piazze così, diciamo, consolidate, non possano alla fine fare una squadra importante che venga annoverata tra le favorite. E poi dopo, secondo me, le altre sono tutte outsider o squadre che possono dar fastidio, perché in quel girone poi dopo ci sono tante squadre che possono dar fastidio, la Casertana, il Cosenza, una volta che troverà stabilità, lo stesso Crotone, il Casarano, sono tutte squadre che poi daranno sempre fastidio e faranno il loro giusto campionato.
0: Ecco, cambio un attimo discorso, perché ne parlava prima del Treviso, squadra neopromossa, è probabilmente una delle squadre che si è mossa di più sul mercato, ha veramente cambiato volto, ha fatto tantissimi acquisti, tantissimi rinnovi. Può secondo lei ripetere quello che ha fatto il Mantova? Ora magari non proprio come ha fatto il Mantova, perché il Mantova poi è stato anche promosso, però di fatto il Mantova anche lì era una squadra senza giocatori, ha fatto un mercato stravolgendo tutto e poi alla fine è stato protagonista ottenendo la promozione. Ecco, può ricalcare un po' quello che ha fatto il Mantova, il Treviso?
1: Ma pur essendo una neopromossa, è comunque una piazza che ha grandissima risonanza, è storica, perché in anni nemmeno troppo lontani ha fatto categorie superiori. Sicuramente sì, può disputare un campionato di livello. Diciamo, nella costruzione dell'organico, comunque nella appartenenza a questo giro della categoria, vedo un tantino più avanti il Trento, ma perché comunque c'è un modulo di gioco consolidato, la squadra è quella, l'allenatore è rimasto, hanno fatto dei ritocchi abbastanza mirati, quindi comunque il Trento lo vedo un passo avanti, ma il Treviso ha fatto un mercato come poi la stessa Scafatese, le non promosse hanno fatto i rinnovi. Quando domini un campionato fai i rinnovi dei giocatori che pensi che siano giusti, sia giovani che over, e poi
0: esatto,
1: i tasselli più giusti e fai presto ad avere una squadra rodata già, diciamo, o comunque pronta all'80-85% nel ritiro, perché oggi purtroppo noi le squadre vanno in ritiro, ma sono tutte largamente incomplete, sono piene di calciatori che potrebbero essere in uscita, quindi non c'è il morale giusto, non c'è l'atmosfera giusta, sono tutte cose che poi, secondo me, all'inizio di un campionato paghi, perché inevitabilmente paghi e lasci punti per strada. Quindi, non sottovalutiamo il fatto che questo è il primo anno dell'esperimento del salary cap, dove, credetemi, nessuno ci sta capendo più di tanto. Stanno facendo tutti difficoltà, stanno facendo tutti, diciamo, il mercato con la calcolatrice e non tecnicamente. Io non so se è perché comunque è la prima volta, quindi è una pilota e c'è la difficoltà iniziale di capire bene le cose, o se come al solito ci arriviamo impreparati, o se resteremo totalmente impreparati, anche questa poi magari si rivelerà una regola che non aiuta, ma diciamo non aiuta fino in fondo quello che è poi il sistema calcio, soprattutto in Serie C, perché secondo me chi vuole fare un calcio sostenibile lo fa a prescindere, lo sa fare a prescindere, credo che insomma Cittadella, esatto, ci siano tanti esempi consolidati negli anni.
0: Sì, ci sono tanti esempi.
1: Il fatto di chiudere le rose e di mettere anche i giovani in rosa, pure se sono under, basta che hanno un contratto, secondo me è un'altra regola che limita molto il mercato e limita soprattutto i giovani, la crescita dei giovani. Però è un mio pensiero che dico da anni, ma poi andiamo avanti sempre alla stessa maniera.
0: Danilo Caravello, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Un abbraccio.
0: Ringraziamo ovviamente come sempre, grazie, un abbraccio. Ringraziamo ovviamente come sempre Danilo Caravello per essere stato

0: Proprio Mister Corini ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro dell'Union Brescia. Andiamo a sentire le sue parole.
1: Due, secondo me, le scommesse da vincere quest'anno. Evidentemente la promozione, ma anche il bel gioco, cioè anche convincere sotto il profilo dello spettacolo, anche se poi qualcuno dice che alla fin fine conta il risultato e non lo spettacolo.
2: Ma io penso che avendo posto le basi l'anno scorso e c'è stata una crescita sostanziale quando la squadra poi si è definita nell'ultimo periodo, abbiamo trovato qualcosa in cui ci siamo riconosciuti, diciamo per una gran parte del periodo dell'anno scorso, ho dovuto adattarmi alle varie situazioni. Prima non avevamo centrocampisti, attaccanti centrali, dunque abbiamo dovuto adattare la squadra. Poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca. Ecco, io penso che proprio nella parte finale del campionato e nei playoff la squadra abbia trovato un po' il modo di voler stare insieme, e attraverso questa continuità, questa identità su cui abbiamo lavorato, c'è l'idea di migliorarci col lavoro costante che abbiamo iniziato a fare da qualche giorno, e sicuramente con il mercato che aiuterà questa squadra ad alzare il livello in alcuni ruoli e a definire ancora meglio l'idea di calcio che vogliamo fare, consapevoli che l'obiettivo è chiaro per tutti, che è quello di vincere il campionato. Penso sempre che una squadra che è vincente comunque si definisce per uno spirito importante, per un'identità che mette in campo, di conseguenza ci saranno partite dove giocherai meglio, alcune magari dove l'avversario ti creerà più difficoltà, ma dobbiamo arrivare poi a quello che serve per vincere le più partite possibili, che sono quelle che ci consentiranno poi di ottenere il risultato a cui tutti ambiamo e vogliamo arrivare.
3: Erika Barizzalli, giornale di Brescia.
4: Buongiorno mister, ben trovato. Aggiungo la terza sfida in caso, che è quella di lasciare per strada anche la sfortuna, perché da questo punto di vista, e di sfortuna in questo caso dobbiamo parlare, non è iniziata bene la stagione con l'infortunio di Gori, che è un infortunio serio, e ti chiedo se state già pensando anche di andare sul mercato per fare altre valutazioni al di là di quello che avete già individuato negli altri reparti.
2: Purtroppo sugli infortuni traumatici si può fare poco. Sicuramente noi tutti ieri, dopo quello che è successo a Stefano, speravamo, insomma, che fosse la classica lussazione che a volte capitano i portieri, soprattutto sulle dita delle mani. Invece, insomma, l'infortunio sembra più grave di quello che potessimo pensare ieri, e ci sarà appunto un approfondimento da fare. Sarà operato da uno specialista e capiremo i tempi di recupero. Oggi comunque abbiamo in totale quattro portieri, perdendo Stefano abbiamo dentro Liverani, Lovato e Colgecai, di conseguenza il ruolo è coperto. Poi faremo tutte le valutazioni opportune quando definiremo bene quale sarà il percorso di Stefano dal punto di vista riabilitativo.
3: Cristiano Tognoli, Brescia in Gol, Tutto Sport.
5: Ci racconti come ha fatto a farsi male al primo allenamento della stagione?
2: È una situazione veramente strana. Ha fatto una parata, la palla ha colpito il palo, nel tornare indietro dal palo ha colpito il dito. Si è distorto il dito, speravamo fosse una lussazione, e invece purtroppo è qualcosa di diverso.
3: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
6: Sì, buongiorno mister. Mercato sempre in movimento. Volevo chiederti appunto se sei soddisfatto fin qui della rosa che hai a disposizione e quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere nei vari ruoli.
2: Io penso che la base su cui abbiamo lavorato l'anno scorso è una base importante, al netto di tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché se andate a vedere i giocatori per quante partite li ho avuti a disposizione, tanti ragazzi li ho avuti veramente poco, alcuni praticamente niente, ma ci è servito per recuperarli. Alcuni sono stati protagonisti nei playoff, altri hanno avuto qualche difficoltà in più. La rosa è una rosa di valore. Abbiamo avuto anche qualche rientro importante dai prestiti, dunque giocatori interessanti da valutare. Abbiamo fatto un acquisto importante sul ruolo di esterno come Casasola, che ci porta, insomma, sia dal punto di vista offensivo in termini di gol e di assist, secondo me qualcosa di importante che cercavamo. E dopo la società è attiva sul fatto che sappiamo che in alcune posizioni posizioni ho chiesto un miglioramento rispetto a qualche caratteristica su cui la società sta lavorando. L'ambizione è quella di migliorarci, ma di creare un ambiente competitivo all'interno, perché chi viene a Brescia deve reggere una competizione importante che è interna, dare il meglio di sé nel rispetto delle responsabilità che tutti noi abbiamo, io per primo, di portare la squadra dove sappiamo di doverla portare. E dunque chi arriva qua non ha garantito niente se non il fatto che sarà allenato al massimo,

0: sarà messo nelle condizioni di esprimere il proprio talento, ma che dovrà sentire una grande responsabilità, che la squadra viene prima di tutto, perché è un obiettivo troppo importante da andare a prendere.
1: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
2: Buongiorno, sono mister. Ascolta, volevo sapere, sono passate 6 settimane da Ascoli, nemmeno tantissime. Volevo sapere quanto ci hai messo a smaltire quella delusione e quanto ti ha aiutato anche l'operatività, mettiamola così, della società in questo periodo. Cioè, tanti annunci, tante cose, insomma, un progetto che comunque fin dall'ora dopo praticamente la sconfitta di Ascoli, già in conferenza stampa, Pasini aveva rilanciato.
0: Confermo quello che ho detto prima di andare a Ascoli, che sapevo e sapevamo che avrebbe fatto tanto male, e è stato così, perché quando arrivi a un passo, credi in qualcosa, sei andato oltre mille difficoltà, quando ti succede che ti anche mercati prende la munizione in un taglio di partita, una finale mai vista che viene sospesa della partita d'andata, e dici ok, un'ulteriore difficoltà a cui la squadra, come ha sempre saputo reagire, non siamo riusciti purtroppo a vincere la partita che ci avrebbe permesso di andare in Serie C. Dunque la delusione è stata tanta. Ho dovuto rompere questo flusso di delusione rivedendo la partita, perché bisogna ritornare sul luogo del delitto. Ho fatto le mie riflessioni su quella partita, ho fatto le riflessioni sulla strada che abbiamo percorso insieme, di quello che mi aveva chiesto la società in un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità di giocatori quando sono arrivato, il fatto di essere rimasti dentro e di aver portato la squadra veramente a un passo da una promozione che da un certo punto di vista sembrava molto difficoltosa durante il campionato, ma ci abbiamo raggiunto il secondo posto, siamo arrivati in finale, e lì ho trovato l'energia dalla delusione che spesso devi trasformare in forza, di dire ho un obiettivo importante, siamo stati diciamo coerenti con quello che dovevamo fare in questo breve tratto di stagione, che sono stati 6 mesi dove sono stato operativo io, abbiamo portato la squadra a crescere sotto tanti punti di vista, adesso dobbiamo raggiungere lo step successivo, che è quello di consolidare un'idea dal punto di vista calcistico, di consolidare la rosa con acquisti che alzeranno il livello della squadra, vincere, perché l'ambizione di tutti sappiamo che è quella di vincere, e creare questa possibilità che la squadra si riconosca in questo. E come ho detto l'anno scorso, e il pubblico ci ha sostenuto, è stato straordinario, si è riconosciuto nello sforzo della squadra, ecco l'ambizione, la volontà quest'anno, che la gente si riconosca in quello che trasmette la squadra in campo in termini di gioco, di identità, di sforzo, di carattere, di reazione alle difficoltà. Ecco, io penso che questo è il compito che ho io, da trasferire i giocatori che dovranno portare in campo, e di conseguenza quando poi la gente si riconosce anche nelle difficoltà ti dà una mano, e io penso che l'unione dell'ambiente faccia sempre la differenza, ed è quello che cercheremo durante l'anno nel confronto che avrò con voi, in quello che potrò dire ai tifosi. Ma più saremo uniti, più saremo forti, secondo me abbiamo grandi possibilità di raggiungere quello che tutti noi desideriamo.
1: Maurizio Mombelli, Brescian Gol.
3: Buongiorno mister, volevo chiederle se sotto il profilo tattico aveva intenzione di proseguire con il 3-4-2-1 che abbiamo visto nel finale della passata stagione, e se i giocatori che state sondando sul mercato, si parla di un difensore centrale e di un trequartista, vanno anche in questa direzione.
0: L'idea è sicuramente alzare il livello qualitativo, giocare con 3 giocatori con caratteristiche offensive, dunque i 3 giocatori dentro che possono avere un'attitudine offensiva, un'attitudine che permette anche alla squadra in possesso di avere varianti di gioco, che permette in non possesso di avere un'aggressività che è stata secondo me molto importante da quando abbiamo definito quel tipo di sistema, e ormai per me le strutture sono flessibili, dunque c'è un sistema che si va a porre in fase di possesso e in non possesso, puoi costruire in tanti modi e puoi difendere in altri modi, dunque per me la funzione che devono avere i giocatori in campo può essere che a volte sulla copertura del campo rispetto a quello che vogliamo creare come difficoltà all'avversario può variare, e la stessa cosa anche in non possesso. Dunque per me ormai i sistemi sono flessibili, però l'idea è quella di avere 3 giocatori con attitudini offensive, avere esterni che abbiano capacità e qualità per andare a aggredire il palo lungo, avere qualità tecnica, far uscire il gioco bene, e dunque stiamo cercando di costruire una squadra che con le caratteristiche possa portare avanti questa idea.
1: Mariselli.
4: si fa presto a dire vogliamo vincere, no? E a fare i proclami. Queste dichiarazioni vanno accompagnate da tutto un tipo di lavoro, a partire appunto dal mercato, da quello che avete creato lo scorso anno, ma anche da quello che c'è intorno. E in questo senso la società ha aggiunto anche una figura molto importante nell'organigramma dirigenziale, che è quella di Mauro Pederzoli. Questa figura intermedia, ti chiedo come si sta sviluppando il rapporto che prima magari era a tre, Ferretti il presidente, adesso è a quattro, insomma, anche questa è una novità nella continuità.
0: Sì, intanto anch'io do il benvenuto a Mauro Pederzoli, che insomma è venuto a completare l'area tecnica. Quello che io ho detto al presidente, a Mauro e Andrea, penso che quando si amplia la discussione interna, si aggiunge di una figura importante che comunque ha alle spalle tanti anni di calcio, grandi competenza, ci fosse un flusso di informazioni che fosse libero, perché l'obiettivo è sempre quello di fare il meglio per il Brescia. E io penso che la competenza e la disponibilità dal punto di vista dello spessore umano di Mauro è andato a accentuare, dunque a portare a un livello successivo quello che tutti noi vogliamo fare, e di conseguenza abbiamo lavorato bene in questo mese, dove poi Mauro è stato ufficializzato, in cui anch'io ho cominciato a interagire con lui. Vedo una grande unità di intenti, vedo due direttori che lavorano bene insieme, il presidente che giustamente è al corrente di tutto, e c'è un allenatore che si confronta con il direttore e col presidente, che cerca di lavorare meglio in campo. Dunque io penso che da questo punto di vista sia stata creata una struttura adeguata per far crescere sempre di più la società e portarla in categoria che tutti noi speriamo di arrivarci il prima possibile.
5: I gironi non sono ancora stati ufficializzati, però più o meno sappiamo tutti quale dovrebbe essere il girone nel quale giocheremo. Visto e considerato che mancano grandi avversarie, dobbiamo preoccuparci, è ironico, visto il cammino dell'anno scorso con le piccole?
0: Guarda, l'errore più grande che noi, io, potremmo fare è pensando che il Vicenza ha vinto il campionato, praticamente c'è un'autostrada davanti, questo sarebbe un errore madornale. Io penso che le partite vadano giocate, che come spesso vi ho detto c'è grande rispetto verso gli avversari, che non vuol dire arretrare di un centimetro rispetto a chi sei tu e quello che vuoi fare, e di conseguenza il concetto dell'identità si sviluppa con grande umiltà, lavorando sodo, lavorando forte, sapendo che se lavori sodo e forte hai qualità per vincere ogni partita nel girone che andremo ad affrontare, e questo è lo spirito in cui ci dobbiamo ritrovare. Io penso che quando tu pensi in qualche modo che tanto alla fine hai più qualità e vinci, è l'inizio della fine, e di conseguenza quello che ha contraddistinto la squadra, la crescita che ha avuto dal punto di vista proprio dell'identità, del carattere nella fase finale del campionato, è quello da cui dobbiamo ripartire. E io dico sempre, siamo noi che determiniamo il nostro futuro nel rispetto dell'avversario, e non bisogna mai pensare che dall'altra parte ci sia qualcuno che ti accompagni alla vittoria, anzi farà di tutto per crearti delle difficoltà, però se tu queste difficoltà hai una forza dentro e hai un'identità che ti permette di andare oltre, io penso che abbiamo le qualità per vincere tante partite e vincere il campionato.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento con A Tutta C, la nostra trasmissione qui in onda su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre dedicata al mondo della Serie C. Stiamo parlando ovviamente di tanto calciomercato in questi giorni perché non potrebbe essere altrimenti. Siamo al 22 luglio, siamo in pieno mercato, le squadre si stanno preparando nei ritiri estivi, come diceva anche il nostro ospite precedente, l'agente Danilo Caravello. Il mercato è un po' bloccato perché ci sono tante squadre che prima devono vendere, hanno tantissimi giocatori in rosa, soprattutto giovani, sotto contratto, con contratti magari anche importanti, e devono prima cercare di piazzare questi esuberi, se così vogliamo chiamarli, prima di poter affondare il colpo in entrata, come diceva anche l'agente Danilo Caravello intervenuto da noi. Se però non c'è nessuno che acquista, vendere diventa complicato e quindi è un pochino a rilento questo mercato, che probabilmente sarà un po' diverso dai soliti mercati a cui siamo abituati, dove si parte in un inizio scoppiettante e poi una fase di stallo per ritrovarsi nel finale, gli ultimi giorni, con tantissimi movimenti. Quelli ci saranno sicuramente, ma molto probabilmente vedremo un mercato che andrà avanti costantemente in questi giorni, anche senza la solita fase di stallo. Abbiamo sentito prima della pausa le parole del tecnico del Brescia Eugenio Corini. Nel girone B chi deve cambiare, chi ha cambiato tanto senza dubbio è lo Spezia, che è retrocesso, ha affidato la panchina a Turati. Ricorderete poi tutto il caos legato al tecnico che aveva firmato con il Catanzaro in Serie B, salvo poi cambiare idea. Non sappiamo cosa è successo, ma all'ultimo secondo è passato allo Spezia, il nuovo allenatore dello Spezia. Fra i giocatori nuovi, volti nuovi in casa Spezia, c'è l'ex Renate, in difesa Jonathan Spedalieri. Andiamo a sentire le sue parole. Ieri si è presentato ai canali ufficiali del club Aquilotto.
1: A Spezia ti
0: Grazie.
1: chiedo innanzitutto le prime sensazioni, le prime emozioni di questa prima settimana con lo Spezia in ritiro.
2: Allora, intanto ti ringrazio per il benvenuto, sono veramente felice di essere qua perché questa è una piazza molto importante, un capitolo importante anche per la mia carriera, quindi innanzitutto sono felice. Poi la settimana di ritiro è andata bene, i carichi sono importanti, però è quello che si deve fare per fare una grande stagione.
1: Ecco, ti faccio una domanda che ho già fatto ai tuoi compagni. Quando è arrivata la chiamata dello Spezia, che reazione hai avuto?
2: No, allora ero in vacanza, ero in Spagna in vacanza con la mia fidanzata. C'è stato un momento in cui ho detto: mamma mia, è stato proprio bello ricevere la telefonata. Non ho esitato un attimo insieme al mio agente ad accettare subito la proposta, perché un club come lo Spezia no, non si può aspettare, non si può rifiutare, quindi ho accettato subito la proposta del direttore.
1: Ecco, ti abbiamo già visto in campo in queste prime due sgambate che avete fatto. Racconta un pochino ai tifosi che tipo di giocatore sei, un bel centrale fisico, insomma, come ti descriveresti?
2: Sì, no, a me piace essere duro a volte negli interventi, essere cattivo, aggressivo. Magari è una cosa che devo anche raffinare un po', perché a volte sono anche eccessivamente aggressivo, però credo che sia il mio punto di forza e nulla, mi piace non prendere gol, mi piace essere sempre attento, essere sempre in partita. Spero di poter concedere meno gol possibili alle avversarie della nostra squadra.
1: Ecco, sei giovane, ma comunque hai già abbastanza esperienza in questa categoria, vieni da anni importanti, soprattutto lo scorso. Per quello che dicevi, ho visto che l'anno scorso hai preso tanti gialli. Questo modo di essere aggressivo, insomma, lo dimostra anche questo.
2: Sì, sono uno che è una parte che devo migliorare sicuramente, perché comunque il giallo ti compromette un po' la partita, magari lo prendi in un minuto, in primo tempo, quindi devi giocare una partita intera, tra virgolette, un po' limitato, perché devi stare attento. Quindi è una parte del mio gioco che devo migliorare. Anche a livello caratteriale sono uno che che in campo è sempre molto furioso, però ecco, è una parte sia importante del calciatore che sono, ma anche un'altra parte che devo migliorare.
1: Ti faccio l'ultima per quanto mi riguarda e ti chiedo cosa ti chiede mister Turati, visto che lui comunque di quel ruolo qualcosa ne sa, come si sta comportando con i difensori in questi giorni, che ho visto avete lavorato prettamente sulla fase di sviluppo. Adesso immagino si concentrerà anche su quella più difensiva.
2: No, il mister chiede poche cose, semplici, concise. Però fondamentali secondo me. Abbiamo lavorato sia nella parte di sviluppo dell'azione, quindi con la costruzione del gioco, ma anche nella fase difensiva, delle situazioni ecco, chiave per avere il pallino del gioco e tenere più possibile la squadra avversaria in condizioni di difficoltà. Mi trovo bene in questo tipo di calcio e spero che possiamo esprimerlo al meglio.
3: Spezza, che manca da tanti anni dalla Serie C, tu hai una buona esperienza in questa categoria, cosa serve per affrontarla al meglio?
2: Allora, io credo che questa sia una categoria complicata che però può essere, diciamo... ci possiamo giocare le nostre carte al meglio, ci sono tante squadre rognose, tante squadre difficili da affrontare, però credo che con il duro lavoro e il migliorarsi, diciamo, ogni giorno possiamo arrivare a degli obiettivi importanti.
3: C'è una partita della tua carriera, un episodio a cui sei maggiormente legato?
2: Ma ecco, su due piedi non saprei, però forse il primo gol che ho segnato nei professionisti è un momento che così, appena ho ricevuto la domanda, mi è saltato fuori, quindi forse è quello lì il ricordo più bello che ho.
3: Che rapporto hai con i compagni? Siete tanti ragazzi nuovi che insomma mi stanno integrando?
2: No, siamo un gruppo nuovo, tanta gente nuova, però anche tanti ragazzi che c'erano negli anni precedenti. I ragazzi ci hanno accolto molto bene, devo dire, anche i ragazzi nuovi ci stiamo ambientando, stiamo facendo conoscenza, quindi son contento del gruppo che si sta creando in queste prime settimane.
3: C'è un calciatore a cui ti sei sempre ispirato, magari del passato, anche del presente?
2: Ma a me piaceva Samuel dell'Inter quando giocava proprio nell'Inter, come tipologia di giocatore, diciamo che mi sento affine, ecco, anche se forse io sono un po' più alto, però ecco, come tipologia di giocatore mi piaceva molto lui.
3: C'è qualche abitudine o rituale che ti porti dietro prima delle partite?
2: C'è qualche rituale, sì, però me lo tengo per me, ecco, perché sono di giù e quindi certe cose ci tengo e non le voglio dire.
3: Allora, sempre per conoscerti meglio, c'è qualche hobby, qualche passione che hai al di fuori del calcio?
2: Sì, questa è una bella domanda che mi piace. Ad esempio, io sono appassionato di scacchi, mi piace giocare a scacchi, lo faccio spesso, credo che sia un buonissimo allenamento per la mente, per tenere la mente impegnata e nel tempo libero che noi abbiamo, magari fuori dagli allenamenti, io mi piace giocare. Ecco, non trovo tanti avversari, tanti compagni che ci giocano, però su internet mi diletto un po' a giocare.
3: Infine ti chiedo se hai un messaggio da dare ai nuovi tifosi che già ti hanno potuto vedere nelle prime due uscite.
2: No, quello che posso dire io ai tifosi è che quest'anno faremo di tutto per raggiungere dei grandi obiettivi e che pian piano con il lavoro, step by step, credo che riusciremo a fare una grande stagione. L'importante è che alla fine di quest'anno i giocatori che siamo adesso non saremo più i giocatori che siamo adesso, cioè saremo dei giocatori migliori e quello secondo me ci porterà ad avere grandi risultati.
0: Parole non banali quelle di Jonathan Spedalieri. Non si sente tutti i giorni un calciatore che parla di scacchi come suo hobby extra calcio, e quindi è interessante sentire questo giocatore, questo nuovo difensore dello Spezia, che si è presentato ai suoi nuovi tifosi, da tenere sotto, anche perché il paragone, avere come idolo cercare di avvicinarsi a Walter Samuel, se riuscisse anche a fare una piccola parte di quello che ha fatto The Wall, l'argentino, nell'anno del triplete dell'Inter, insomma in quegli anni lì, lo Spezia potrebbe avere davvero un bel muro in difesa. Noi siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento mattutino. Ovviamente, come abbiamo aperto la trasmissione, la vogliamo chiudere, e non ci mancherebbe, sarebbe impossibile pensare fare diversamente, perché vogliamo e dobbiamo ricordare il nostro amico, il nostro collega Luca Esposito, che non c'è più. Era una persona, un ospite fisso qui da noi, era uno di famiglia qui in trasmissione, ve lo ricorderete sicuramente con tutti i suoi interventi qui, soprattutto durante il calciomercato, perché Luca era un grandissimo esperto di mercato per quanto riguarda soprattutto la Serie C e anche la Serie B, e ci mancherà anche per questo, ci mancheranno anche i suoi interventi, e noi lo vogliamo ricordare così, ricordiamolo così, con il suo sorriso quando interveniva qui da noi. Ovviamente era un punto di riferimento, lo abbiamo salutato anche su tutto mercatoweb.com, lo vogliamo fare anche qui, e lo faremo anche nei prossimi giorni, anche con chi lo ha conosciuto davvero da vicino nel corso di questi anni. Che dire, siamo arrivati alla fine della trasmissione, salutiamo ovviamente il nostro amico Luca Esposito, che non c'è più, e vi invito ovviamente a restare qui con noi su TMV Radio per seguire tutta la nostra programmazione. Ciao.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. Tutto you.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al mercato, perché continuano le trattative in Serie A e aumentano, perché la fine del mondiale ha portato a un'accelerazione che sarà a 360 gradi un po' per tutte le squadre del nostro massimo campionato. C'è ancora molto da fare, ma continuiamo ad analizzare ancora anche la Coppa del Mondo, che nonostante sia finita da qualche giorno lascia ancora diversi strascichi. Facciamo tutto questo con chi ha vissuto l'Italia da giocatore, grande ex portiere al Napoli, al Catania e al Palermo, e ha vissuto anche la nazionale, il mondiale in prima persona. Sto parlando di un'intervista che abbiamo realizzato con Mariano Ducar. Ve la facciamo ascoltare in diretta qui al TMV News. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Mariano Ducar, grande ex portiere Napoli, Catania, Palermo. Mariano, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Mariano, volevamo analizzare in primis la fine del mondiale da argentino. Immagino siano state ore, insomma, comunque di delusione, anche se abbiamo visto le immagini della nazionale tornata a Buenos Aires ieri ed è stata accolta comunque da tanti tifosi col pullman. Come l'avete vissuto il mondiale in Argentina? Vi aspettavate di poter rivedere l'Argentina in finale dopo la vittoria di 4 anni fa?
1: Sì, innanzitutto ieri è tornata la nazionale, è stata accolta, è vero, da tanta gente, pur se qui è inverno e pioveva e c'era un bruttissimo tempo, ma la gente e noi argentini siamo molto grati a questa nazionale, perché ci hanno fatto vivere un altro mondiale da protagonisti e non è facile. E non è facile essere protagonista in un mondiale, arrivare così fino in fondo, vincere contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto molto molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci aveva tutto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un risultato sempre in bilico fino alla fine. Ma niente, siamo molto contenti con la nazionale, noi siamo molto orgogliosi della nostra nazionale.
0: Mariano, io non posso che portarti sul tema di questi giorni, e cioè Leo Messi, che probabilmente ha chiuso la sua carriera al mondiale con la finale dell'altro giorno. Tu sei stato il suo compagno di squadra, mi hai già raccontato tante volte in interviste passate che sei anche suo amico, insomma avete un bel rapporto, e tu hai vissuto anche Maradona da giocatore, perché è stato tuo CT al mondiale del 2010. Ti aspettavi innanzitutto di vedere Messi a 39 anni ancora così dominante, perché ha fatto un mondiale clamoroso un'altra volta, e se tra queste due figure, che in Argentina alla fine sono due miti, esiste ancora della differenza, della distanza? Lo so che è una domanda che ti avranno già fatto milioni di volte, però in queste ore mi sembrava doveroso poter tornare sul tema.
1: Sì, noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti, Boca-River, Maradona-Messi, radical peronista qui in Argentina, nei partiti politici.
0: Certo.
1: No, per me non vanno paragonati, vanno soltanto, possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia, due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure. Quindi andarli lì a vedere chi è il più grande o chi è stato il più grande non ha senso. L'altra domanda, io sì, mi aspettavo un grandissimo mondiale di Messi. Sono stato con loro a marzo, mi pare, a Miami, e sapevo che stava facendo degli allenamenti a parte, che si stava preparando per questo grande torneo, e che lui sicuramente anche sapeva che può essere l'ultimo, non si sa mai, perché c'è la Coppa America tra 2 anni e lui ha il contratto ancora con l'Inter Miami, quindi non si sa mai. Però io me lo aspettavo, io ero fiducioso che l'Argentina facesse un grandissimo mondiale, e anche Leo ti trascina, è più forte di lui, non c'è, lui ti trascina, trascina tutto, fa vedere tutto più facile, fa vedere tutto più possibile. Ma niente, no, veramente io sì, me aspettavo un mondiale così.
0: Vederlo in lacrime a fine partita è stato d'effetto.
1: È stato d'effetto perché era da tanto tempo che non ci capitava. Noi, la nostra generazione, sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro, però. Torno all'inizio, arrivare in finale 2 volte di fila non è facile, è molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
0: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A, compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma. Avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio.
1: No, a Studiantes.
0: Al Studiantes, al
1: L'ho
0: Tigre hai
1: portato qui
0: giocato
1: dal
0: con
1: Vélez, in
0: Retegui,
1: prestito.
0: invece, se non ricordo male.
1: No, Retegui ha giocato a Studiantes con me.
0: Ah,
1: È venuto a
0: perfetto.
1: fare in prestito dal Boca.
0: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big? Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
1: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista, 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui alle Estudiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retei, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca,
0: Certo.
1: così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se si è mancino, come Luca Toni. C'è referenza lì in
0: Sì.
1: aria, trova sempre la porta, fa tanti gol, quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché forse le può un po' di tempo le mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club. Però professionista come Matteo ce la fa tranquillamente. Sono sicuro che è pronto per una big.
0: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere, che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
1: Io penso il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo, è uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre alla media. Quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così. E
0: Mariano, nel tuo
1: lui lo fa
0: passato,
1: tanto.
0: certo, c'è stato molto il il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte. Rispetto ai tuoi anni, ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
1: Sì, ma ha un effetto positivo di essere contento perché sono rimasti lì tanti amici, tanta gente che lavora dentro il club, e so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere la Coppa, l'Europa League, siamo arrivati in semifinale anche lì. Però non è facile, torno al discorso di prima, non è
0: Sì.
1: facile vincere mai, mai, mai, mai. Quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici vabbè dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto. Devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo. Quindi a me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà. Sono contento per loro.
0: E Allegri al Napoli, ti sembra l'allenatore ideale?
1: Allegri, un grandissimo allenatore. È vero che è un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però è un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto. Con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadra importante, quindi andremo a vedere, non lo so. Ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa e avere un allenatore con quella personalità e con quella esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
0: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi dell'Lautaro calciatore e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
1: No, per me l'analisi non è giusto di dire non l'ha fatto giocare perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni dei due centrali difensivi in partita. Quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi. Quindi, quando arrivi a quel punto, ti restano uno o due cambi in meno, è difficile. Quindi, io non so se in condizioni normali, sicuramente, a mio avviso, o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui. L'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene e niente, ora purtroppo il mondiale è quello che è stato, non ha avuto minuti in finale, però cambia poco, la sua importanza sempre è presente, lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno. E niente, è un grandissimo giocatore. Al contrario, io solo penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente. E purtroppo in finale.
2: E Maradona, cioè nello stesso campionato, cioè che se lo racconti adesso non ti credono, insomma.
3: No, vabbè, quella fu un'epopea straordinaria innescata dal trionfo spagnolo dell'Italia di Berzot. A proposito di tempi,
1: niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
0: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato del Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà Abate. In queste ore sono venuti fuori diversi nomi che possono rientrare in orbita Granata. Facciamo il punto col nostro corrispondente sul Torino, ossia Emanuele Pastorella. Emanuele, benvenuto, a te la linea.
4: Il nuovo Torino di Ignazio Abate sta nascendo in Varrendena, a Pinzolo, dove i Granata sono impegnati nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate, che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica, ma anche molto sulla parte tattica, sul 3-4-2-1. Sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche un Torino che davvero ha ancora bisogno di tanti innesti dal mercato. Il direttore sportivo Gianluca Petracchi ammetteva nel giorno della presentazione dell'allenatore che di sicuro mancavano un portiere e almeno due difensori. Ad oggi, quando manca un mese di fatto all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa tre settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese, di fatto quelle caselle sono ancora vuote, perché partendo dalla porta ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club inglese, prima di cedere l'estremo difensore, vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo, come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino, quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petracchi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra, oltre al norvegese appunto, c'è Abuklal. A sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto i compagni a Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino, anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1, una vittoria, quella di Kimi Antonelli, che scaccia un po' via i pensieri bui che erano arrivati appunto negli ultimi appuntamenti. Arriva la sesta vittoria stagionale proprio per il pilota della Mercedes, che allunga in classifica iridata, visto quello che è stato l'incidente al primo giro tra Lewis Hamilton e George Russell. Russell che tra l'altro poi molto polemico anche poi nel post gara, perché ha parlato, ha lamentato di una mancanza di nuovo di potenza del proprio motore e si è lamentato e molto, non solo con il team ma anche apertamente con la stampa, dicendo che quello che gli servirebbe sarebbe soltanto avere la stessa macchina, la stessa opportunità di Kimi Antonelli. Detto questo, però, la Ferrari, che comunque ha cominciato il venerdì abbastanza in difficoltà, in particolare con Charles Leclerc, però il Monegasco, che ricordiamo era il vincitore dell'ultimo Gran Premio, quello di Gran Bretagna, alla fine proprio con il Monegasco è riuscito a strappare una seconda posizione, sfruttando non solo quello che è stata la safety car per portarsi in testa, ma poi anche ha resistito abbastanza proprio nei confronti di Kimi Antonelli. Poi nel finale c'è stato il sorpasso, è riuscito addirittura a tenere anche un certo margine nei confronti del pilota italiano, poi nel finale comunque ha dovuto cedere il passo. Terza posizione per Max Verstappen, quarto come abbiamo detto comunque un Lewis Hamilton penalizzato anche per 5 secondi per quella manovra, proprio il contatto a inizio gara con George Russell, forse quello che si aspettava qualcosa di più proprio dal Gran Premio del Belgio. Però di questo e di molto altro ne parliamo con il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Ciao Mariano!
2: Ciao, un caro saluto a te, Daniele, e a tutti gli amici insomma, che stanno seguendo Motor Valley.
1: E allora Mariano, innanzitutto io vorrei partire con te insomma con un commento in generale su questo Gran Premio, perché ecco, abbiamo visto sicuramente la notizia che comunque Kimi Antonelli ha dato una risposta importante dopo quello che era accaduto anche in Gran Bretagna, sesta vittoria stagionale. Quello che sta impressionando di questo ragazzo è comunque è la maturità che sta avendo. È vero, ha la macchina in questo momento più forte del lotto, però comunque poi deve arrivarci a questi risultati, e lui ci sta arrivando con grandissima maturità e soprattutto sta mostrando anche una grande fame, una voglia proprio di vincere, di essere lì davanti. Tra l'altro in un circuito, Mariano, dove l'anno scorso forse ha vissuto uno dei momenti più bassi di questo inizio di carriera poi in Mercedes, ed ecco proprio lì invece adesso ha toccato forse quello che è il momento più alto.
2: Beh, allora, guarda, si parlava proprio ieri con l'amico Marco Privitera di questa trasformazione, chiamiamola così, di Antonelli, che non è una trasformazione, nel senso che tutti coloro che sono molto più esperti anche del sottoscritto hanno sempre detto che il talento di Antonelli era veramente un talento generazionale, al pari ad esempio di Verstappen, poi naturalmente vedremo strada facendo. Però c'è un altro fattore che secondo me emerge, vale a dire che con queste... regolamento assolutamente bislacco, Kimi Antonelli, sia per essere il talento che è, ma in più anche per la giovane età, è forse più abituato, diciamo, a gestire parametri virtuali, mettiamolo in questi termini giusto per capirci, si trova particolarmente a suo agio, lui e molti dei giovani piloti della Formula 1. E questo forse possiamo comprenderlo meglio guardando Russell, che non è certo l'ultimo arrivato, non è certamente uno fermo, come si suol dire, che ha tanta gavetta, tra virgolette, e che ha regolato anche un certo Lewis Hamilton. Va bene che le Mercedes del periodo dell'effetto suolo non erano proprio il massimo, ma in ogni caso ha dato la paga a un certo Lewis Hamilton, però si trova insomma pesantemente distaccato da Antonelli. Ora, se anche fosse, come è plausibile che sia, la batteria, perché purtroppo dobbiamo tenere conto di questo fattore incredibile, che sino a qualche anno fa sarebbe stata follia pensare che tutto dipendeva da una batteria in Formula 1, è pur vero che però è dall'inizio del mondiale che le sta prendendo Russell da Kimi, quindi a quel punto è chiaro che c'è un problema anche banalmente chiamato psicologico, cioè la pressione che tu hai nel vedere che tu dovevi regolare il tuo compagno, l'anno scorso già stavi fregando le mani dicendo vabbè, l'anno prossimo vinco io in carrozza e quest'anno le stai prendendo, tanto che sei addirittura terzo nel mondiale piloti. E quindi ci stanno due fattori, secondo me, ecco, da una parte il fattore dell'attalento del pilota, ma dall'altra anche l'adattamento maggiore a un modo di guidare che, diciamocela tutta, è assolutamente controintuitivo, perché come sappiamo bene con questo regolamento non devi sempre accelerare, è paradossale, ma purtroppo è così. E devi essere più bravo degli altri a capire quando frenare per ricaricare la batteria.
1: È vero, sì, è questo, insomma, una delle differenze che, insomma, sostanziali che sta caratterizzando appunto questo confronto interno tra Antonelli e Russell. Quello che volevo chiederti è anche questo: nel post gara Toto Wolff se l'è fatto un po' scappare, nel senso che ha detto che comunque sono i migliori in questo momento, parlando anche del motore, quando invece sappiamo quelle che sono state le concessioni hanno visto comunque davanti a tutti sostanzialmente invece hanno premiato il motore dei Red Bull, un passo leggermente più indietro appunto Mercedes e poi Ferrari e via discorrendo. Ecco, da questo punto di vista appunto volevamo sentire proprio te in merito a questo, proprio analizzando tecnicamente quello che è la monoposto in questo momento, che dobbiamo dirlo sta performando di più la Mercedes. A che punto è il motore? Perché in tanti abbiamo dubitato che in questo momento, almeno finora, non abbia espresso un po' tutto il suo potenziale, vuoi anche per una questione, come abbiamo detto anche con te, di batteria, di quello che è poi anche dal punto di vista appunto dell'affidabilità. Ma abbiamo visto tutto il potenziale? A che punto è veramente? Quale può essere il vantaggio che ha la Mercedes dal punto di vista motoristico in questo momento rispetto alle altre?
2: Allora, detto che Toto Wolff è stato molto bravo ad apparecchiare politicamente sì. Questo ciclo, diciamo, tecnico, in modo tale che avesse un vantaggio competitivo. Qualcosa di similare era accaduto nel 2014, infatti, per fortuna non in quelle dimensioni. c'è l'ibris greca, cioè che sei talmente tracotante talvolta che ti lasci scappare le cose e ti fai scappare il fatto che il tuo motore è più performante. Nessuno di noi crede che il motore della Red Bull, al suo primo anno tra l'altro, nel creare un propulsore ibrido, perché siamo sempre, è una formula ibrida, sia superiore al motore Mercedes. Mettiamola in questi termini, qual è il trucco? Poiché l'ADUO, cioè la serie di norme che permettono quest'anno di stilare una classifica competitiva per dare dei gettoni prestazionali, riguarda solo il motore endotermico, cioè il motore turbo, sei cilindri e basta. È una cosa folle, perché chiaramente è proprio perché è una formula ibrida dove addirittura sino ad ora quasi il 50% del totale di questi 1000 cavalli ipotetici, giusto per andare a spanne, è legato alla energia elettrica, quindi al recupero di energia, e l'altro 50% è dato dal 6 cilindri turbo. È chiaro che il pacchetto completo Mercedes è decisamente superiore, perché non solo ha probabilmente gli stessi o più cavalli della Red Bull, ma ha anche una capacità di gestire la parte ibrida, quindi parliamo di materiali, parliamo di batteria, parliamo di capacità di recuperare energia superiore, ampiamente superiore agli altri. Ora, tornando a quello che dicevi tu, questa cosa è interessante, perché quello che ha detto Toto Wolff si è fatto scappare, ha messo in allarme un pochino la federazione, a noi risulta, perché poi Red Bull ha fatto molta pressione dicendo ma ci state pigliando per il naso con questa storia qua dell'ADUO. Quindi non mi stupirebbe che, proprio per evitare anche un dominio terrorizzante tipo 2014-2021, la cosa che più la federazione teme in questa, infatti, formula che deve essere sempre spettacolo, poi apriamo e chiudiamo non sappiamo cosa vuol dire spettacolo, ma lasciamo perdere, è chiaro che in questa situazione magari potrebbero rivedere certi parametri. Però il giochino è stato quello: tutti i team si sono trovati d'accordo, i costruttori, cioè, nel vedere come parametro di riferimento il motore endotermico e non l'unità nel suo insieme. Ciò avrebbe permesso alla federazione di avere probabilmente una classifica dei valori più chiara. Qual è il paradosso? Il paradosso è che Red Bull non potrà sviluppare il proprio motore allo stato attuale, Ferrari potrà svilupparlo, diciamo, ampiamente, perché comunque ha un deficit di cavalli notevole, ma Mercedes potrà svilupparlo almeno con un gettone di presenza. Quindi il paradosso è servito, mettiamola così. Sì. Poi, per chiudere, l'altra cosa che mi chiedevi, cioè se la Mercedes è tenuta qualcosa nel taschino, Allora, anch'io lo pensavo all'inizio, e in effetti all'inizio noi lo vedevamo che quando volevano prendere il largo lo prendevano, però dobbiamo tenere conto di due fattori. Silverstone e Spa, che sono circuiti che avrebbero dovuto demolire le due frecce d'argento gli avversari. Russell è stato battuto da diversi piloti, e Antonelli, uno è stato sfortunato, avrebbe potuto probabilmente vincere a Silverstone, a Spa è riuscito a vincere, ma non c'è stata, sai, quella dominanza per cui tu acchiappi l'altro, te lo divori in un solo boccone e poi gli dai 10 secondi. Beh, alla fine, se andiamo a vedere, siamo arrivati a 2 secondi e Antonelli non stava gestendo, anche perché ha ricevuto proprio dal team degli avvisi relativamente al fatto che aveva superato i track limit, era a rischio di avere una sanzione, se 2 su 3, se non ricordo male. Quindi in quel momento è chiaro che non si stava divertendo, non stava andando guidando, insomma, come facevano nel 2014, 2015, 2016 Hamilton e Rosberg, che tranquillamente, quando mettevano il turbo, tra virgolette, non li vedeva più nessuno, era un'altra categoria. Mettiamola in questi termini, la mia impressione è questa, che in qualifica ci sia ancora qualcosina che sicuramente ha di più la Mercedes. In gara, però, questo vantaggio diventa molto, molto più risicato.
1: Si riduce il margine, sì.
2: Sì. Quindi c'è tanta, è interessante vedere che ad esempio la Ferrari, che ha fatto un super lavoro con una macchina che ha chiaramente problemi nella parte endotermica, nel recupero dell'energia, su due circuiti così ostici, in uno ha vinto, nell'altro è arrivata seconda.
1: È vero, è vero. Tra l'altro proprio, ecco, volevo passare proprio al capitolo Ferrari, perché comunque quello che abbiamo visto, ecco, era un Leclerc, come abbiamo detto, era in difficoltà, invece poi alla fine un po' in qualifica, ma soprattutto in gara, invece ha mostrato un ritmo differente, come abbiamo detto, sicuramente facilitato da quella che è stata anche la safety car per sorpassare Antonelli, però anche nel finale pensavamo ci fosse un sorpasso più agevole da parte di Antonelli, e poi appunto, come abbiamo detto, non se n'è andato se non proprio nelle ultime tornate. Però ecco, quello che sta facendo specie in questo momento, e però soprattutto sono due fattori. Intanto il primo, che credo che sia anche più fondamentale, ossia stiamo vedendo tanti aggiornamenti da parte della Ferrari, se non erro è proprio la scuderia che in generale ha portato più aggiornamenti da qui a inizio stagione, ma soprattutto aggiornamenti che hanno sempre dato un risultato e hanno avuto un riscontro tra quello che è computer sostanzialmente, galleria del vento e poi risultati in pista. E quello che stiamo vedendo, avevano detto in Ferrari proprio per esempio in questo weekend, c'erano tra i 6 e 7 decimi addirittura di differenza in qualifica, quasi c'è stata questa differenza, in gara un ritmo di 2-3 decimi superiore rispetto alla Mercedes, e così, se andiamo a vedere un po', ci sarebbe stato. Ecco, finalmente una Ferrari che vede una corrispondenza tra quello che fa in fabbrica e la pista, e credo che questo sia già un segnale positivo rispetto a quello che abbiamo visto nel recente passato.
2: Beh, primo elemento, allora intanto la SF26 proprio per sua natura rende molto di più in gara che in qualifica, perché le manca quella manciata di cavalli in cui tu dai tutto nell'unico giro. Poi dobbiamo anche tenere conto che il mondo della Formula 1 è un mondo in cui nessuno dice davvero la verità, è tutto, diciamo, c'è molta pretattica, quindi quando dicono che si aspettavano di prendere 7-8 decimi, chiaramente anche in Ferrari fanno pretattica, certo. Tanto che se noi andiamo ad analizzare la parte finale della qualifica, da una parte Leclerc poteva sicuramente fare un risultato migliore se non si fosse, diciamo, imbrogliato da solo con la bandiera gialla, e dall'altra Hamilton ha detto che poteva comunque fare meglio, quindi allora lì era, diciamo, che ha sottoperformato la Ferrari in qualifica. Allora, se io e te ci mettiamo a pensare, però questo che tu hai rilevato è importante, se ci mettiamo a pensare da quanto tempo la Ferrari non fa una monoposto convincente e soprattutto non la sviluppa dovere, io credo che andiamo indietro forse al 2007.
1: Sì,
2: perché da qui al 2026 noi abbiamo avuto anni in cui centravano la monoposto ma non riuscivano a svilupparla e perdevano la guerra degli sviluppi, oppure aveva un concetto funzionante tipo 2022, poi per tutta una serie di motivi anche chiaramente legati alle scelte della federazione comunque si sono sviluppi, oppure aveva un concetto funzionante tipo 2022, poi per tutta una serie di motivi anche chiaramente legati

0: tecnici, è molto aggressiva la Ferrari nel portare sviluppi e sono quasi sempre sicuri che questi sviluppi funzionino. Quindi, se tutto va bene, io non so se saremo in tempo per poter lottare per il titolo, ma diciamo che molto capiremo quando avremo intanto questo Gran Premio che poi ci porterà alla pausa estiva e poi quando al rientro noi avremo il debutto del motore aggiornato con il secondo gettone Aduo e allora diciamo che se Mercedes non riuscirà a tenere botta magari avremo una seconda parte di mondiale già molto più interessante. Tra l'altro questa parte di mondiale non è stata certamente
1: Infatti.
0: noiosa, a parte le prime gare, perché quello che diciamo contraddistingue poi la Mercedes, che sì che è un gigante, ma è un gigante che ha grossi problemi di affidabilità. È probabile che i Mercedes abbiano fatto un calcolo legato al fatto che avrebbero potuto incamerare moltissimi punti nella prima parte del mondiale e poi rallentare, ma non si sono, diciamo, non hanno fatto il conto con l'affidabilità, o perlomeno gli altri li hanno portati a tirare il collo alla monoposto, in particolar modo a quell'oggetto oscuro, tra virgolette, per loro, che è la batteria, perché la maggior parte dei problemi sono arrivati da guasti di natura elettrica. Quindi probabilmente l'hanno risolto questo problema, ma in ogni caso non è detto che sia così. Insomma, la cosa più importante però è una: spingere, spingere, spingere. Se Ferrari e gli altri spingono, Mercedes avrà i suoi problemi.
1: Ecco, da questo punto di vista volevo chiederti questo, Mariano, perché quello che ci stiamo chiedendo un po' anche ormai da diversi mesi è questo: qual è la differenza in questo momento tra Mercedes e Ferrari? Si è parlato tanto di una questione solo, esclusivamente di motore e quindi anche di quello che è l'utilizzo poi anche della parte elettrica che ha migliore comunque la Mercedes. È solo questo in questo momento che sta facendo la differenza, anche se poi ecco, se andiamo a vedere anche le parole dei protagonisti, in particolare Leclerc e Hamilton, quello che chiedono alla Ferrari è proprio più potenza, ma in generale proprio una gestione differente proprio di quello che è incamerare e gestire appunto l'energia elettrica. È solo questo, oppure magari ci sono altri punti nei quali la Mercedes in questo momento risulta superiore alla Ferrari?
0: Allora, globalmente la Mercedes ha fatto la monoposto migliore, intendendo che è quella che ha il pacchetto, sommando tutte le sue parti, telaio, aerodinamica, trazione e power unit, migliore. Però questo è l'aspetto, diciamo, molto superficiale. Poi quando andiamo a vedere, per quello che naturalmente possiamo sapere e comprendere dai dati che ci vengono
1: Certo.
0: dati pubblici, perché molte cose chiaramente i team le tengono riservate, possiamo avere un quadro di questo tipo. Ferrari ha probabilmente il telaio migliore e il telaio che soprattutto in curva e nelle curve lente garantisce un carico molto elevato e quindi chiaramente va molto più veloce in curva rispetto a tutti gli altri e è più o meno a livello Mercedes, ma nelle curve lente Mercedes perde. Quando arriviamo in rettilineo, ovviamente Mercedes ha un boost, chiamiamolo così, perché avendo più cavalli, allora questa Formula 1 funziona così perché è talmente complicato, cioè quando tu lo spieghi ti viene veramente da ridere o da piangere. Allora, in base a come è fatto il circuito, si deve stabilire una mappa in cui si decide con il software dove devi caricare e dove devi scaricare la
1: Infatti.
0: potenza della batteria per poi ricaricarla, scaricarla e così via. Intanto bisogna tenere conto del fatto che con l'aerodinamica attiva ogni circuito avrà diverse zone, rettilineo,
1: Vero.
0: chiamiamola così, dove tu potrai aprire tutte e due le ali. Anche quello chiaramente deve essere messo nel conto della gestione elettrica.
1: Certo.
0: Dov'è che si recupera maggiormente? Beh, allora, si recupera maggiormente quando tu freni, perché chiaramente in quel caso l'MGU K recupera, anzi l'MGU H, io li confondo sempre, perché uno l'hanno tolto, recupera energia che dà la batteria e poi la batteria, quando sarà più o meno pronta, spingerà o si parzializzerà la spinta, c'è un software che fa tutta questa
1: Sì.
0: roba, oppure, o recuperi quindi frenando, oppure devi recuperare purtroppo quando c'è un rettilineo molto lungo. A un certo punto la batteria si scarica perché può durare 21 secondi ipoteticamente, poi si scarica. Allora a quel punto il motore resta da solo con i suoi più o meno 500 cavalli e in più deve caricare il motogeneratore. Quello che succede quando infatti tu vedi che a un certo punto
1: Rallentano, no? Nella parte conclusiva.
0: rallentano vistosamente per ricaricare, e come è accaduto purtroppo terribilmente.